0: Tutti. Non mi,
1: È il principio. Noi stiamo parlando di principi, non stiamo parlando di squadre né di tifoserie. Però bisogna dire che purtroppo in Italia è un costume, lasciamelo dire Marco, in determinati settori. Ora non bisogna generalizzare perché c'è gente bravissima che va a seguire le partite in curva, ma alcuni gruppi organizzati hanno talvolta, non tutti ribadisco, ma alcuni hanno degli atteggiamenti che non sono accettabili in una società avanzata civile.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Lucio. Penso che siamo stati in maniera molto chiari. Penso che siamo stati molto chiari.
1: E di questo c'è poco da dire, secondo me.
0: E non voglio più, ripeto, né leggere né sentire. Per carità, io oggi ho letto un po' di cose. Ma è accaduto altre volte.
1: Era sbagliato anche altre
0: ma
1: volte.
0: Altre volte succede. Basta. Questa è la cosa che non ci consente di crescere. In tutte le cose, quando noi cominciamo a dire che è accaduto altre volte, vuol dire che non si vuole cambiare. E allora a noi non ce ne frega niente che è accaduto altre volte, perché altre volte, quando è accaduto, abbiamo condannato gli episodi. Non devono accadere, quindi diciamo,
1: quando
0: bisogna trovare una soluzione.
1: Stigmatizziamo a prescindere
0: assolutamente
1: dalla fede dei
0: tifosi.
1: Bene,
0: no, ma qui non si tratta di essere tifosi di una squadra o meno. Questo
1: niente,
0: è qualcosa che, ripeto,
1: stupido,
0: poi guarda,
1: sciocco.
0: Aggiungo un'altra cosa che l'ho detta stamattina all'editoriale con Vincenzo Marangio. Il minuto di silenzio è minuto di silenzio. Mi sono stancato di sentire gli applausi durante il minuto di silenzio. Non hanno senso. Il minuto di silenzio, le mani ve le mettete in tasca, non si applaude, si sta in silenzio, si fa una riflessione, perché voglio dire è un minuto si può stare fermi, si può pensare, si può riflettere e si può avere in quel minuto di silenzio un qualsiasi pensiero, di vicinanza, di lontananza, ma è il minuto di silenzio, basta con questo applauso che parte e tutto lo stadio che applaude, minuto di silenzio, stop. Non è che ci vuole tanto, e lo dice il termine, minuto di silenzio. Anche questo è proprio una consuetudine che parte l'applauso, che non capisco perché è minuto di silenzio, punto, fine.
1: Sì, anche quello. Vabbè. Io credo che spesso capiti perché purtroppo, ecco, c'è chi non lo rispetta e le persone per bene che vorrebbero fosse rispettato provano a soffocare magari dei mugugni con gli applausi.
0: Vabbè.
1: Però, sì.
0: Detto questo, andiamo avanti, diamo spazio anche a qualche audio che già è arrivato.
1: Ci sono anche delle notizie, attenzione.
0: Sì, sì, anzi, allora andiamo subito alle notizie.
1: Allora, ti porto dei flash, vai. Proprio ultima ora per la nazionale. Sappiamo che poi in nazionale ci sono sempre dei piccoli guai fisici. Di Marco lascia il ritiro per un problema fisico, quindi Di Marco non sarà con l'Italia per le gare di Nations League. Al suo posto è stato convocato Ruggeri, che ha lasciato l'Atletico Madrid, quest'anno si è trasferito in Premier l'Aston Villa, quindi Ruggeri convocato al posto di Di Marco, da valutare le sue condizioni. Poi l'abbiamo ribadito prima, ne stavamo parlando, anche Colomani incappato in una frattura del dito della mano, quindi si dovrà operare, ennesimo infortunio in casa Juventus, anche se in questo caso poi potrà essere operato appunto e potrà recuperare in vista della prima gara dopo la sosta con il Cagliari.
0: Ecco, questo è un po' il quadro. Sì, stavo vedendo qualche problema anche per Malen, da quello che
1: sì,
0: problema
1: ginocchio,
0: fisico per Malen, l'attaccante della Roma non prenderà parte alle gare della sua nazionale nella prossima National League, quindi ha il tempo per recuperare da questo fastidio al ginocchio.
1: Ecco un altro, veramente pioggia di infortuni, cioè l'esito degli esami per Cossonou dell'Atalanta, chiaramente, quindi a questo punto completiamo, direi. È stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio-alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Quindi attenzione, questo è un infortunio già più serio. Almeno 2 mesi di stop. Quindi l'Atalanta perde anche un centrale in un momento, come dicevamo.
0: Bene, allora,
1: tutt'altro che facile.
0: Andiamo a sentire un po' di audio.
2: Buongiorno, sono Rosario da Frattamaggiore. Allora, riguardo a quello che è successo ieri nel minuto di silenzio per Sandro Mazzoli, io sono juventino, ma dico, onestamente, non sono d'accordo con quello che hanno fatto allo stadium. Proprio perché se noi ci lamentiamo che le altre tifoserie assumono determinati atteggiamenti nei nostri confronti, noi non dobbiamo avere gli stessi atteggiamenti, perché altrimenti ci mettiamo allo stesso livello. Cioè, se noi, o in generale, io dico, cioè se uno si ritiene superiore ad un'altra persona, dopo non deve assumere lo stesso atteggiamento di quella persona, perché altrimenti si mette allo stesso livello.
0: Sono d'accordo.
2: Quindi io, ma poi soprattutto devo essere onesto, su Sandro Mazzola, ma noi che ce l'ha fatta? Anzi, quello è un campione unanimamente accettato da tutte le tifoserie, come un Rivera, come un Baresi, ma come Totti, come Del Piero, come Baggio, cioè sono campioni patriottici.

0: patrimonio del calcio italiano e penso anche mondiale.
1: Poco da
2: Non
1: aggiungere,
2: credo ci sia da
1: un messaggio
2: aggiungere
1: di estrema
2: anche
1: maturità.
2: ci fosse un po' di antipatia, perché può capitare di nutrire
1: Non la
2: antipatia.
1: giustifica la cosa.
2: È chiaro che non può giustificare un
1: Poi
2: qualcosa
1: vedi,
2: del
1: io già leggo
2: genere.
1: messaggi di vittimismo ormai cronico che noi dobbiamo nel tifoso, no? E arriva subito, ma questo me l'aspettavo sinceramente, no? Quindi quando ci sono i cori per il fatto dell'Aisel, la morte dell'avvocato, cori contro Scilea e contro la Juventus, passa tutto in secondo piano. Dove passa in secondo piano? Chi è
2: Io ho
1: che l'ha
2: appena
1: fatto
2: detto che
1: passare
2: per
1: in
2: noi
1: secondo
2: non è così.
1: piano? Massimo, chi le fa passare in secondo piano? Mi sembra che sono stati sempre condannati. Chi è che li fa passare in secondo piano? Perché c'è questa sorta di vittimismo? Da chi sono stati ignorati? Quando c'è stato quello che ha fatto il gesto dell'aeroplano a Superga è stato condannato, perché quando ci sono stati dei cori, mi ricordo a Firenze ci fu una puntata qui a Maracanã, vi ricordate quel gesto di un tifoso della Fiorentina? Adesso non ricordo, con la bandiera delle... Insomma, ci fu qualcosa di questo tipo. Proprio che riportava la scomparsa delle 39 vittime, non so, qui sono state condannate. Chi è che non ne parla? Cioè, io vorrei che voi usciste da questo discorso di vittima e dire: signori, quando si sbaglia bisogna pagare tutti. Noi dovremmo chiedere proprio alla struttura calcio di intervenire in queste situazioni. Sempre, sempre. Si deve educare con la mano forte. Questo è quello che penso io. Si deve intervenire. Non si può passare sempre tutto così, vabbè, facciamo un'ammenda, facciamo una multa e vediamo adesso qual è la prossima volta che metteranno in atto un comportamento irrispettoso. Non è così. Io dico che bisogna agire, questo, ma questo vale per tutti. Poi, se qualcuno ci vuole leggere la tifoseria o meno, rimanesse in questa chiave di lettura molto piccola. Molto piccola, preferisco un messaggio come quello prima dell'ascoltatore che cerca di dare un messaggio molto più di apertura e di maturità che di piccolezze, rimanere lì. Ma quando l'hanno fatto quella volta non è, ma quando, ma perché l'altra volta? È sempre un perché, un perché, un perché. È sempre trovare una giustificazione. E allora noi oggi che cosa dovevamo dire? Siccome l'hanno fatta altre volte, ragazzi, arrendiamoci, si farà sempre. Questo? Siccome
2: Sì,
1: l'hanno fatto altre
2: significa
1: volte,
2: legittimare un
1: allora siccome
2: atteggiamento
1: l'hanno fatto altre volte,
2: inaccettabile.
1: legittimiamo che da qui in avanti si faccia sempre.
2: Poi, francamente, Marco, se c'è chi ha avuto due pesi e due misure, noi condanniamo anche chi ha avuto due pesi e due
1: E
2: misure,
1: cioè,
2: ma noi
1: ci
2: rispondiamo di noi
1: mancherebbe.
2: stessi.
1: Ma ci
2: Quindi,
1: mancherebbe.
2: noi abbiamo sempre condannato tutti a prescindere, non ci interessa, è un principio quello che seguiamo noi. Se c'è chi applica due pesi e due misure, sbaglia, è incorretto, è di
1: Assolutamente,
2: parte, è
1: assolutamente.
2: in malafede.
1: Non c'è
2: Quindi.
1: dubbio.
2: Non ci sono altre strade.
1: Dunque, andiamo a sentire un altro audio.
3: Eccoci, buon lunedì ragazzi. Finalmente il campionato è finito. Oh, dai, adesso per 3 settimane abbiamo questa bellissima competizione chiamata Conference League, come si chiama? Non so neanche come si chiama quella roba lì.
2: La
3: E niente,
2: Nations.
3: avremo una nostra bellissima nazionale che vincerà tutte le partite. E niente, dai, non vedo l'ora. Per quanto riguarda sabato, è stata una bella partita, due grandi squadre e alla fine si contenderanno loro, credo, lo scudetto, non credo che ci siano sorprese. Però la Lazio, attenzione alla Lazio. Per quanto riguarda la storia del tifo che si sono girati quelli lì di Torino, non commento. Vergognosi. Buona giornata, buon lunedì, ciao!
1: Ciao, buon lunedì anche a te. Chi prendi troppi gol non ha mai vinto lo scudetto. Non è sempre così, perché ci sono stati dei casi, Maurizio, che non c'è stata a vincere, non è stata la migliore difesa del
2: Sì, un
1: campionato.
2: po' sono cambiate le
1: Sono un
2: cose.
1: po' cambiate le cose, non lo
2: Beh, già
1: so.
2: l'anno scorso l'Inter ne ha subiti tantissimi,
1: Sì,
2: però
1: sì,
2: non è
1: sì.
2: stata la miglior difesa e ha
1: Esatto.
2: vinto
1: Non è
2: perché
1: proprio così.
2: strasegnato.
1: Forse sta un po' cambiando e questo apparteneva a questo tipo di concezione, forse un po' più, diciamo, del calcio di qualche tempo fa.
2: Sì, anche fino a pochi anni fa,
1: Allora,
2: ormai non sempre così.
1: abbiamo forse un altro audio prima di andare in pausa, perché così cerchiamo
2: Ti
1: di
2: leggo altri
1: stare.
2: messaggi,
1: Esatto.
2: vabbè, che parlano di falso
4: Ciao
2: moralismo.
4: Marco, Antonio Samminato, bel fine settimana di calcio, bellissima partita Inter-Roma. L'Inter, soliti problemi, non ha un portiere, non ha un esterno di ruolo da quella parte, infatti i gol vengono perché Diouf non fa quel ruolo, nel senso non va da copertura, quindi si trova sempre in solidità numerica la Roma da quella parte. Bellissima reazione nel secondo tempo dell'Inter, la Roma nonostante sia in condizioni esemplari, tutto è completo e sopra i 2-0 non è riuscito a portare a casa la partita, quindi secondo me chi deve avere a manico più la Roma che l'Inter. E complimenti a Frosinone, grande Max Albini, grandissimo.
1: Ma guarda, invece ti dico che sono due squadre che hanno fatto vedere i loro difetti, Roma e Inter, perché la Roma ha fatto un primo tempo dove a me ha impressionato, poi è calata, secondo me non riusciva più a tenere quel ritmo molto intenso che metteva in difficoltà l'Inter, che non la faceva respirare proprio nella prima parte.
2: Beh,
1: è calata un po', però ti posso dire una cosa, che forse la Roma ha questa idea che deve attaccare comunque, e questo la espone un pochettino, perché poi ha rischiato pure di perdere la partita.
2: Sì,
1: eh?
2: Può darsi.
1: Forse deve migliorare questo aspetto, che va anche gestito un po', no? La partita in alcune,
2: sì,
1: in alcune situazioni.
2: Aveva incassato poco.
1: Sì, aveva subito un gol. Insomma, quindi. Però sai, in questi scontri diretti è importante anche saper gestire il momento.
2: Sì.
1: E l'Inter ha fatto vedere chiaramente questo problema che ha. Quarta volta in stagione che va sotto di due gol. E sai, le rimonti poi diventano complicate, soprattutto quando incontri una squadra di spessore. Gli è andata bene con la Roma, che è riuscita a ritrovare. Guarda, secondo me è stato determinante il gol a freddo in secondo tempo. Quello schiaffone che gli ha dato subito.
2: Ha riaperto tutto.
1: Perché se passava, sai, se passa quel quarto d'ora, 20 minuti, allora si comincia a complicare
2: a ripresa,
1: tutto.
2: Certo,
1: ma
2: chiaro.
1: Lì hai trovato quello schiaffone lì forte subito così. E allora gli hai creato
2: un dissesto alla Roma.
1: Esatto. Si è visto subito, si è visto sul campo immediatamente che l'avevano accusato questo schiaffone.
2: Sì, è così.
1: Quindi questo va detto. Allora,
2: vero.
1: Como ridimensionato lo scudetto riguardo l'Inter Roma, ma il Como secondo me non è da scudetto, questo io l'ho detto dall'inizio, mi sono scontrato col grande Simone Braglia che poi avremo domani.
2: Sì, questo lo pensavo anche io, devo
1: mai
2: dire.
1: Da scudetto, però non credo che il Como, voglio dire, comunque la partita l'ha fatta, non è che è stata a guardare Frosinone. Voglio dire,
2: Palmisani
1: che ha preso 8 un pagella,
2: sembrava
1: ragazzi.
2: Veramente...
1: Sembrava il Buffon dei tempi migliori.
2: No, cioè... Sembrava di vedere i cartoni di Olly e Benji.
1: Mamma mia,
2: toglie tutto dallo specchio.
1: È vero. Rosario, per esempio, ci dice che la Juve di Sarri ha vinto il campionato pur non essendo la migliore difesa. È vero, ma no, ma ci sono dei casi di questo tipo. Quindi, questo aspetto qui mi sembra un po' un concetto. In questo momento
2: è chiaro che se si subisce troppo non si vince il campionato,
1: questo è chiaro, insomma, però
2: valiziano.
1: Vediamo, ci dobbiamo fermare perché sta per arrivare anche Luca Calamai, così sentiremo tutti i suoi approfondimenti del caso. Ci fermiamo per un attimo e torniamo subito da voi. A presto.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Eh sì, ci siamo, e allora come sempre il lunedì apriamo le danze con Luca Calamai. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì e buona settimana tra le altre cose.
2: Ciao, una bellissima coppia alla guida di Maracanã, bravissima.
3: Bellissima.
2: Allora, no, bravissimi, belle e bravi, belle, non vi buttate giù, c'è di peggio in giro. Allora, parto dalla Juve, perché la Juve è la fotografia delle due facce, di cosa è stato bello, state tante cose belle, e di cosa è stato brutto. È stato bello perché, insomma, la Juve usciva da un momento non semplice, qualche prima punzecchiatura, molto soft ovviamente, perché a me risulta che ci sia un ottimo rapporto tra il direttore Carnevali e Spalletti, ma insomma, e poi le prime inevitabili domande su Conte, ho visto cambiare la faccia di Luciano, lo conosco, poi ha risposto bene, un po' piccatino, ma ha risposto bene, ma insomma tutti elementi di tensione che si sommano a una squadra che comunque è stata costruita con tante difficoltà e anche con diverse problematiche. La vittoria sull'Atalanta è una vittoria netta, importante, significativa, voglio dire, perché regala a Spalletti la possibilità poi di lavorare in questa lunghissima sosta in un clima che non è più di grande preoccupazione. A qualsiasi altro risultato avrebbe alimentato processi e dibattiti, quindi può lavorare su quello che ha, su quello che deve inventarsi, su quello che sta provando a recuperare da giocatori che erano bocciati, quindi ora poi sono curioso di vedere dopo la sosta che Juve vedremo. Di certo ieri per la prima volta ho visto un qualcosa di Spalletti in questa Juve, e quindi questo vuol dire che lui piano piano, poi nelle difficoltà lui si esalta, per cui ci ho trovato positività e ci vedo finalmente la mano dell'allenatore. Dall'altra parte vedo una vergogna, perché quello di... Io non voglio usare la parola tifosi, abbiate pazienza, perché io non riesco a abbinare la parola tifosi a questo gesto di voltare le spalle al ricordo di un grande campione, ma fatemi dire, non che giustificherei campioni divisivi, ma campioni che hanno unito, campioni, sì, che Sandro Mazzola è stato un simbolo dell'Inter, ma è stato un campione di tutti per la sua classe, per la sua pulizia morale, per la sua eleganza e signorilità, ma questo non giustificherebbe, potrebbe essere stato il più antipatico di tutti, giustificherebbe questo gesto, e che dovrebbe portare a una ribellione di quelli che sono, quelli sì, i tifosi veri, quelli che sono la stragrande maggioranza e che invece hanno onorato un uomo di calcio, ma queste cose per me sono veramente intollerabili, e se ci fosse un modo per punire questa gente io non avrei nessun problema, lo farei, perché macchiano una maglia, macchiano una società che ha fatto bene, ha replicato immediatamente anche Luciano Spalletti, senza se, senza ma, bravi la Juve, bravo Spalletti, vergogna a questi incivili che hanno fatto una cosa del genere. Non so cosa ne pensate, ma credo che mi è piaciuto come la prima a ribellarsi è stata proprio la Juve.
1: Sì, Luca, abbiamo parlato prima e quindi ci uniamo a questo tuo, diciamo, approfondimento che hai fatto, e siamo pienamente d'accordo.
3: Senza
1: dubbio. Aggiungo, io ho detto che bisognerebbe, ma che riguarda tante altre situazioni, perché poi nel tempo abbiamo visto altri comportamenti di questo tipo. Secondo me è giunto il momento, siccome non si può giustificare dicendo è accaduto altre volte, e quindi tirare in ballo altre situazioni negative quando ce n'è una negativa, per me bisogna agire. Io l'ho detto prima, in questi casi, quando ci sono queste situazioni così, provvederei proprio a chiudere per una partita il settore che è stato coinvolto.
2: Ecco, io su questo, Marco, ti devo dire la verità, ho qualche problema, perché la stragrande maggioranza si è comportato bene.
1: No, io il settore, io parlo del settore, cioè quel settore lì, settore, si è comportato lì, via, chiudo, una partita fuori.
2: Con le telecamere si individuano tutti, da spattuti per un anno, via dal calcio, non vi vogliamo, noi non vi vogliamo.
3: No,
2: e i primi che vi hanno condannato sono la Juve, quindi sì, non vi vogliamo. Vi chiedo invece a tutte e due, mi interessa, del tentativo che sta facendo Spalletti di recuperare da Nico Gonzalez, altri giocatori, qual è la cosa che vi ha colpito di più stavolta in positivo?
1: Guarda, ti rispondo al volo, poi lascio la parola a Lucio. A me mi ha colpito il fatto che durante la gara questa Juve ha cambiato più volte il vestito tattico, e quindi ci ho visto proprio la voglia di Spalletti di imprimere qualcosa alla squadra, e la squadra ha recepito. Ha fatto questi cambiamenti, è passato da difesa 3 a 4, ha cambiato la posizione a Gonzales, ha messo proprio una serie di mosse per mettere in difficoltà un'Atalanta proprio spenta e involuta. Quindi ci vedo anche una connessione tra calciatori e allenatore in questo momento per cercare di trovare la strada giusta.
3: Sì, ma probabilmente sì, si percepisce un'unione di intenti, un'unità di intenti, e poi nonostante ci fosse stata quella sconfitta roboante contro il Sassuolo, continuo a pensare che questa sia una Juventus che possa avere un equilibrio anche a livello psicologico, e che quindi possa anche avere un tipo di solidità. Ripeto, dopo quella partita mi sono preso gli sberleffi perché continuavo ad avere questa idea, ma credo che nel lungo periodo, anche recuperando altri elementi, la Juventus possa non essere una squadra da vertice, ma una squadra più solida rispetto ad altre del nostro campionato.
2: E tra l'altro sfrutto l'acuta riflessione di Marco Piccari per dire che di Sarri non c'è nulla in questa Atalanta. Io non so se proprio la squadra sbagliata per Sarri o se Maurizio fatica ora a riproporre un'idea di calcio e non riesce a trovarne un'altra. Insomma, io guardavo i nomi dell'Atalanta, ragazzi. Nome per nome è una squadra importante.
3: No, la rosa c'è, Luca.
1: Voglia.
2: Nome c'è. Per nome, guarda, io non, ieri giocavo su questo, cioè io mi danno i due nomi, io non so se prendo la Juve o l'Atalanta, ve lo dico francamente, nome per nome. Ma non c'è nulla, non c'è, no. Ma dall'inizio del campionato fatico a ricordare momenti in cui si è visto partire un progetto, e questo è un campanello d'allarme, perché ricordatevi, o la squadra non ha ancora accettato Sarri, e capita, perché Sarri comunque è uno bello tosto, è uno che negli allenamenti, nel lavoro, pretende massima concentrazione, è proprio la old style, cioè nel senso che quando si lavora a testa bassa, oppure lui non è entrato in empatia con questo gruppo, ma lì c'è qualcosa che non funziona. Come dico sempre, Maracanà, questo spazio di Maracanà, ma vorrei dire Maracanà nella sua anima, è sempre attenta a cogliere quelle che sono le novità, e oggi c'è una novità clamorosa che porta il nome del Frosinone, che ha un ottimo direttore, un'ottima società, e porta il nome di un allenatore che io ho sempre stimato, Alvini, perché è un grande allenatore. Guardate, anche nel suo momento di maggiore difficoltà, io sapevo che anche allenatori di prima fascia continuavano a consultarlo, a chiedergli, a parlargli, perché è uno che ha idee, uno che ha grande conoscenza del calcio, e ti dico che cominciamo a goderne di questi personaggi, cioè il Frosinone non c'è niente di casuale, certo sta andando mille volte al di sopra delle sue aspettative, e il suo campionato sarà un campionato mirato alla salvezza, e Alvini sa benissimo che ci sono altre realtà negli ultimi anni che sono partite più o meno come il Frosinone e poi sono retrocesse, certo. Per dire, occhio, avvisa i naviganti, ma questo lui lo sa benissimo. Però Marco e Lucio, io credo che dovremmo essere molto più, regalare molto più spazio, sì. Io faccio proprio un discorso generale a cose nostre, cose che non sono special one ma che vengono da lavori nei territori, da piccoli cabotaggi, da campi di periferia, e portano poi l'idea del nostro calcio a ottimi livelli. Non so,
1: tra l'altro, pensate. Luca, ti accenno che in questi giorni ci sarà una sorpresa proprio legata al Frosinone, non dico nulla per scaramanzia, ma ci sarà.
3: Beh, quindi, meritata,
1: te lo dico.
3: Meritata, anche perché
2: quindi che ne pensate? Ma c'è chi centravanti è buono, tra
1: l'altro. No, Raimondo è bravo, tra l'altro quest'anno ha avuto un impatto con la Serie A importante, e Gedemis conferma quello che ha fatto vedere l'anno scorso, che Vernazze pure scatenato, e tra l'altro lui sta proseguendo sulla strada tracciata l'anno scorso, Alvini.
3: No, stavo per arrivare qui.
1: Perché ha l'ossatura è quella, e ha aggiunto un paio di calciatori, però sta proseguendo su quel progetto, perché il Frosinone l'anno scorso è stata una delle squadre in Serie B a praticare il miglior calcio propositivo.
3: E aveva una competitività, l'anno scorso, nella zona
1: tosta,
3: di vetta
1: era
3: molto elevata.
1: Era
3: io
1: molto
3: non
1: elevato,
3: credevo che avrebbe
1: molto
3: potuto
1: reggere. Non c'è stata una partita dove il Frosinone non ha tentato di fare sempre un calcio propositivo, anche rischiando, anche rischiando. Ieri per esempio ho visto questa aggressione uno contro uno continua, che ha messo in difficoltà il Como.
3: Sì.
1: Poi per carità il Como ha avuto le occasioni, sì, poi, Palmisani è stato straordinario,
3: bisogna dare meriti a Palmisani,
1: però,
3: ha cambiato,
1: ragazzi,
3: la storia della partita. Ma più che altro poi un'altra cosa coraggiosa secondo me del Frosinone: l'anno scorso ha vinto il campionato con un'età media inferiore ai 24 anni e quest'anno in Serie A al momento spesso l'età media dell'11 titolare è stato sotto i 24 anni e al massimo 24,1 anni. Quindi è una squadra anche molto giovane, che certo, però è una squadra giovane e matura, e soprattutto rispetto al Frosinone che partì anche molto bene con Di Francesco, questa è una squadra che ha affrontato già squadre di livello, Fiorentina
2: e la con Juventus, la Juve non meritava di perdere,
3: no, no, il Como, no, la Juve e con la Juventus non meritava di perdere, quindi anche il blasone dell'avversario quest'anno è già stato notevole in sole 5 partite.
1: Come no, come no.
2: Vado a un grande allenatore che però secondo me vive un momento di confusione, di difficoltà, Allegri. Allora faccio una premessa, ragazzi, e anche qui vi chiedo un vostro parere. Quando una grande squadra come il Napoli, che ha l'ambizione in partenza di lottare per lo scudetto, ha un reparto offensivo in cui la prima alternativa è Lucca, io non ho niente contro Lucca, lo ripeto, però ovviamente Højlund, Lucca come centravanti, insomma il livello non è secondo me da scudetto, ma io sono rimasto stupito della dichiarazione di Allegri che ha detto a noi giornalisti quello che avrebbe dovuto urlare in campo alla sua squadra, cioè se siamo contenti di un pareggio molto male, però nelle scelte anche delle sostituzioni, nelle scelte dell'approccio della gara, nella scelta della gestione della partita, io non so, io trovo un Allegri diverso tra quello che parla e quello che fa in campo, come se volesse cercare di tenere in piedi un po' un compromesso tra un gruppo che non so se è un gruppo che sta arrivando alla fine di un percorso, quindi, e aver accettato una campagna acquisti che è stata fatta in situazioni economiche estremamente complesse, ricordiamolo, il Napoli ha speso, quest'anno poteva spendere pochissimo, e lui ci naviga, prova a navigarci dentro, però secondo me perdendo ancora valore nel rapporto col gruppo squadra, è troppo politico questo Allegri.
1: Sì, io ti aggiungo un dato statistico che poi sai i numeri ci aiutano sempre a capire un po' di più, no? E mi riferisco all'attaccante Højlund, che è un po' il riferimento, no, del reparto offensivo del, certo, del Napoli. Nelle prime 6 gare ha fatto 15 tocchi dentro l'area di rigore, lo sapete che statisticamente, quindi sarebbero 2,5 a partita, è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Lautaro ne ha toccati 48, Malen 47, Duvikas 31. Cioè stiamo parlando di squadre che potenzialmente hanno una qualità, e il Napoli la qualità ce l'ha in mezzo al campo, e Højlund è l'attaccante che ha toccato meno palloni in area di rigore. Io credo che questo sia un dato che ci fa capire un po' anche la difficoltà di fare gioco,
3: arrivare,
1: di fare calcio.
3: Esatto, di arrivare, ma poi c'è anche un altro dato, Marco. È una squadra che purtroppo subisce quelli che sono stati i difetti delle squadre di Allegri degli ultimi anni, ossia che non gestisce il vantaggio. Contro l'Inter in 2 minuti, in 3 minuti fa 2 gol, potrebbe estendere chiunque, è vero che l'Inter ha una prepotenza difficilmente arginabile, ma subito dopo subisce il gol che riapre la partita e poi perde. Contro il Como pareggia e subito dopo riprende il gol che la fa ripassare in svantaggio. Contro la Fiorentina passa in vantaggio e si lascia di nuovo ripareggiare. L'impressione è che questa è una squadra che tende a non piazzare il colpo di grazia, ma tende a temporeggiare, a traccheggiare, e poi questo al momento ha portato a perdere punti da situazioni di vantaggio o di equilibrio. Quindi sono difetti purtroppo che abbiamo già notato negli ultimi anni con Allegri.
1: Certo.
2: No, non ci vedo nemmeno Allegri. Io ve lo ripeto, io lo conosco Allegri, fa volare le giacche, ma non platealmente. Io non so come gioca il Napoli, e direte, togli McTominay, certo, per carità,
3: esatto,
2: Anguissà,
3: certo.
2: Avere Anguissà, non avere Anguissà, certamente, ma è l'idea di calcio che non capisco, cioè qual è la volontà di giocare, come la vuol giocare, che tipo di voglia c'ha, che voglia, non lo so, diciamo che questa sosta servirà anche a Allegri per probabilmente chiarirsi. Di Gattuso che vogliamo dire, ragazzi, della Lazio che vogliamo dire, allora... Queste sono le storie, guardate, io sono più vecchio di tutti voi, queste sono le storie del calcio e tutti gli anni più o meno ce n'è una. Io temevo che la Lazio potesse finire tra quelle che andavano a soffrire per salvarsi. Sì, pure perché io. Ci vedevo confusione, ci vedevo tutte le condizioni di una squadra importante che non è più importante, ma non ha la mentalità della piccola, insomma, giocatori che più o meno, o chi non si sente più partecipe di un percorso, o chi è arrivato solo a parcheggiato. Io invece, ragazzi, io ti devo dire che Gattuso, che non è un allenatore, mi fa impazzire.
1: Nemmeno a me, Luca. Però...
2: Però, ragazzi, gli ha toccato le corde giuste.
1: Esatto.
2: Io non so, in questa melassa davanti, dove Milan una bene una male, Napoli una bene una male, l'Atalanta più male che bene, la Juve così così, il Como, boh, vediamo, cioè, questa squadra, bene o male, se Gattuso riesce a diventare, a entrare veramente nella testa e nel cuore di questo gruppo facendo una partita a settimana, ecco, vi chiedo che margini ci sono reali di un possibile riavvicinamento dei tifosi, perché questo sarebbe in una forma di ipotetico compromesso, no, non può essere perdonato ovviamente da quel mondo lì lotito, ma in un esiste il 10-15% che qualcosa si possa ricomporre strada facendo?
1: Secondo me, Luca, no, non si può ricomporre nulla, però sai che ti dico, che se questa squadra continua così è difficile poi stare lontano dalla squadra, perché quando le cose vanno male è più facile, ma poi quando le cose vanno bene e vedi una squadra che sta dando veramente tutto, vedi un gruppo che si diverte giocando, che si diverte allenandosi, è dura, non lo so, io faccio fatica a pensare che poi, vedendo una squadra che va bene, il tifoso possa stare così tanto lontano. È una forma di sacrificio enorme.
2: No, enorme. È che è frutto di un convincimento fortissimo. Cioè, qui non è una bizza,
3: è la prova del 9, veramente.
1: È la prova del 9, perché io mi immagino che tanti tifosi vorrebbero andare allo stadio e a dare ancora di più una mano a Gattuso, perché ha visto come è entrato subito in connessione con i calciatori, quello che sta dando. Quindi per loro è un sacrificio enorme, però per me margini di riavvicinamento non ci sono. E quindi che ti devo dire? La vedo dura.
3: Sì, anche io credo. Lucio, è la prova del 9 per la protesta, perché appunto quando vai bene, poi ecco, rimanere lontano dalla squadra è difficile. L'unica piccola remora sulla Lazio che ho, che finora è stata ottima, devo dire quasi ineccepibile, però, e vale anche per il Napoli al contrario, il calendario non è stato così impossibile. Quello voglio capire per la Lazio ad alto livello. Si è affrontato il Milan, le altre erano tutte partite più o meno fastidiose, ma non impossibili.
1: No, però
3: dall'altra parte
1: così...
3: il Napoli ha affrontato l'Inter, ha affrontato il Como.
1: No, è vero, quello che dici
3: ha affrontato
1: è inconfutabile.
3: La Fiorentina a Firenze, un pochino secondo
1: però
3: me incide anche
1: l'ambiente che vive la Lazio è qualcosa che le altre squadre non possono capire, concepire.
3: No, guarda, sicuro stanno andando oltre le più rose aspettative.
2: Guarda, Lucio, che sono proprio quel tipo di partite... Qui metto in campo, lo ribadisco, la mia vecchiaia. Sono proprio quel tipo di partite che possono mettere in difficoltà un gruppo con la testa.
3: Certo, è vero.
2: Perché
3: è vero.
2: Se te giochi contro la Juventus, con l'Inter,
1: esatto,
2: qualsiasi giocatore può far bella figura.
1: La motivazione,
2: no?
1: La trovi.
2: Lì ho visto, vedi il gruppo. Ecco perché
3: su questo
2: io
3: non
2: dico,
3: c'è dubbio.
2: Oggi, certo, te tifoso, questa forma di protesta che l'hai fatta in maniera anche chiara, difesa, protesta. Oggi chi penalizza? Lotito? Boh, non lo so. Penalizza una squadra, si merita questa squadra di non essere... Poi se durante la partita fischi Lotito, fa parte delle regole del gioco, fischiano Cairo, hanno fischiato per anni della Valle, cioè, potrei fare mille sei. Non lo so, vabbè, chiudo su Inter e Roma. Possiamo dire che è stata una grande partita.
1: Assolutamente.
2: Possiamo dire, perché finora noi siamo sempre a dire come è bella la Premier, come è bella... come sono belle le grandi sfide. Allora, è stata una grande partita tra due grandi squadre in un clima straordinario, in un palcoscenico straordinario. Allora, per una volta io mi sono rivisto come importante dentro un calcio importante. Quindi, prima di tutto, grazie a Inter e Napoli. Sai, questo tipo di partite ne ho viste tante, a volte finiscono per diventare spari a salve, no? Non vuoi rischiare, fai te la prima mossa, no, la faccio io, boh, e poi alla fine finisce 0-0 tutti si lamentano, ma in fondo sono tutti contenti. Qui ho visto una partita e dal primo all'ultimo minuto hanno cercato di far gol, sempre, sempre, rischiando, con coraggio, con qualità, con fisicità. Resto con, queste sono le due squadre che lotteranno per lo scudetto, l'Inter deve mettere a posto la difesa, la Roma deve imparare a gestire le partite. Credo che sarebbe entrato in campo se avesse potuto Gasperini quando Mancini ha fatto quell'errore dal quale poi è partito, però è partito un gol di una squadra cui Centravanti ha fatto gol in 2 contro 5 con in porta Svilar. Ragazzi, non mica è la roba dove è più il valore di chi l'ha fatto che l'errore in quel momento, no? Però la Roma deve imparare che quando abbassa e alza e non va a 100 all'ora, perché non può andare sempre a 100,
1: esatto,
2: all'ora,
1: deve gestire.
2: Lì deve imparare a gestire le partite.
1: Ma
2: la
1: chi ti ha convinto di più, Luca? Chi ti ha convinto di più?
2: Tra Inter e Roma?
1: Sì.
2: O di giocatori?
1: No, no, tra Inter e Roma. Tra Inter e Roma nel complesso chi ti ha compito, chi ti ha convinto di più? Ecco.
2: La Roma, perché so che l'Inter è forte, però non pensavo che la Roma fosse già lì.
1: Con un gap quando... così ridotto. Sì.
2: Lo sai che è come in Coppa America, no? Poi vanno all'incrocio sulle boe, no? Vanno all'incrocio e si vede chi è avanti, va bene? Questo succede nella Coppa America di vela. Ecco, sono arrivate insieme, stanno insieme lì, perché nel primo incrocio la Roma è già alla pari dell'Inter, è già alla pari dell'Inter. Ragazzi, in passato c'era qualche problema nelle sostituzioni. L'altro giorno, se ti voltavi in panchina, trovavi tanta roba nella Roma, ma tanta, tanta. E quindi bello, bellissimo, mi ha sorpreso perché non pensavo la Roma così più avanti, e credo che anche il percorso di queste due squadre in Champions potrebbe poi incidere per la volata a scudetto, cioè chi poi potrà mettere un pochino più al centro il campionato invece che essere bruciato mentalmente un po' dal voler andare a provare a vincere la Champions, potrebbe avere qualche motivo di sofferenza più.
1: Eh sì, ci siamo, abbiamo fatto un quadro completo, qualcuno, i messaggi ci sono, ci dicono ad esempio che la rosa della Lazio è scarsa, non so che ne pensa lui.
2: Ha ragione, ma ragazzi, intanto stanno facendo fenomeni, e poi ricordatevi, senza le coppe gli allenatori ti dicono che non serve la luna, certo deve avere fortuna se si fanno male 5 giocatori, ma se sei nell'anno giusto e hai quelle 4-5 alternative vere, giocando una partita a settimana ci puoi reggere anche una rosa un po' più stretta.
1: Sì, poi ti chiedono anche sul fatto che c'è questo VAR che ormai è sparito, che cosa ne pensi?
2: Questo sarà un tema, tanto poi si fermerà il campionato, magari ne parliamo lunedì prossimo, perché questo è un tema importante, cioè non è un tema banale, perché proprio non ti voglio dire che si sono cambiate le regole, ma quasi. Però questo non è un ragionamento da un minuto, magari lo facciamo con un minimo più di riflessione e anche magari chiedendo anche alla nostra redazione di Tutto Mercato qualche dato in più, no? Perché questo è un grande tema di cui calciatori, credimi Marco, calciatori e allenatori parlano nel privato, perché ora credo ci sia un incontro, no, con le società, ora in questo, se non oggi e domani, credo sia un incontro arbitri, perché vogliono capire bene, perché noi siamo abituati in un calcio dove ti controllavano anche se ti si muoveva un capello. Qui ora si dice non si danno i rigorini. Qual è il rigorino?
1: Questa
2: è la domanda alla quale bisogna rispondere. Guarda, io ho visto anche qualche rigore, non dato.
1: Sì, pure ieri qualcosa, ad esempio.
3: Perlomeno da revisione.
1: In Juve-Atalanta ce n'era uno che andava rivisto.
3: Revisionato, è quello. Il VAR è lì apposta.
1: Sono d'accordo. Lo faremo questo approfondimento durante il periodo della sosta, abbiamo quasi 3 settimane piene di sosta, perché quindi dobbiamo veramente analizzare tanto.
3: Dai, noi ci centelliniamo i tempi.
1: Noi, Luca, vorremmo fare, te lo dico, faremo sicuramente dei focus su ogni squadra, sentendo proprio chi la segue da vicino all'interno.
2: Fantastico.
1: Praticamente vorremmo fare questo tipo di viaggio in queste 3 settimane e in tutte le piazze.
2: Fammi dire Marco che fortunatamente, dico fortunatamente, perché il calcio che più mi ha fatto innamorare era quello delle 7 sorelle, perché lì veramente c'era il godimento di un campionato. Quest'anno abbiamo parlato del Frosinone, potremmo parlare del Cagliari, sono anche tante storie nuove, no? E non sappiamo quanto dureranno, ma godiamocele, perché tutto ciò assolutamente che porta novità è secondo me ricchezza.
1: Perfetto, Luca, grazie, buona settimana,
2: grazie
1: prestissimo.
2: A voi, Luca.
1: Ci stiamo per fermare. Lucio, grazie anche a te. Naturalmente,
3: grazie a te,
1: buon
3: Marco.
1: Lavoro, buon proseguimento in redazione. Arriva Stefano Impallomeni. Ripartiamo da tutti i commenti e giudizi di questa quinta giornata. Naturalmente, con i vostri messaggi al 331 82 00213.

0: Playoff Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Allora ci siamo, eccoci qua di nuovo, un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
4: ciao Stefano, e allora ci siamo per questa puntata del lunedì, tra l'altro la quinta giornata che si chiude, adesso ci sarà una lunga pausa.
5: Mamma mia.
4: Una lunga pausa in attesa del ritorno della prossima.
5: Ma noi non possiamo
4: giornata.
5: Fare che abbiamo una
4: e
5: lombalgia.
4: Maracanà,
5: no? No, nel senso che...
4: Cioè, siamo
5: tutti, anche di Marco non
4: usufruire, ah sì, dice di qualche piccolo stop.
5: Vabbè,
4: vediamo. Allora, saluto Claudio Ferrarese in cabina di regia, naturalmente prima Andrea Magliocca.
5: Ciao Claudio, ciao Andrea. Ciao,
4: adesso andrei subito ai titoli e poi partiamo perché vediamo. Arrivano gli amici e si comincia, vai. Abbiamo assistito con una bella partita, quella tra Roma e Inter, una partita addirittura da Premier per ritmo, intensità, qualità. È venuto fuori un 2-2, ma chi ha convinto di più in questi 90 minuti in ottica scudetto? Oggi lo chiederemo a tutti. Lazio in alta quota, 13 punti in 5 partite con un Gattuso leader di questo gruppo, un Gattuso che non ha chiesto tempo e giocatori ma ha solo lavorato. Spalletti passo avanti con la sua Juventus che in questa gara con l'Atalanta ha cambiato almeno 3 volte vestito tattico per cercare di trovare la vittoria che appunto l'ha portata a casa, con un Kolumani molto più applicato dentro il match, ma il gol non è arrivato. Atalanta involuzione totale, non si vede nulla dell'Atalanta che abbiamo conosciuto e non si vede nulla di Sarri in questa squadra. La risposta del Milan batte il Lecce, possiamo dire anche la risposta di Amorim, tante critiche erano piovute in occasione della gara di Europa League, però qualche passo anche per lui avanti in questa gara con un Gonzalo Ramos che fa sì assist ma non segna neanche lui. Napoli max lentezza, perché una pareggio a Firenze che è di una squadra che sa molto di incompiuta. Poi andremo a vedere anche dei numeri interessanti che riguardano l'attacco di questo Napoli. Insomma, anche qui Allegri deve dare una scossa alla squadra, ma secondo me si deve dare una scossa a lui. Bene. Stefano, abbiamo veramente tantissimi temi che affronteremo oggi in questa giornata. Adesso si sta preparando il parterre che sarà con noi in questa prima parte. Qual è il titolo che ti stuzzica subito qualcosa?
5: Voglio dire, io scelgo Spalletti, insomma, nel senso perché mi è piaciuta molto la Juve ieri.
4: Ti è piaciuta? Poi andiamo nel dettaglio ad analizzare questo.
5: Che considerando l'emergenza, cioè in un momento delicato, sì, questa brutta sconfitta Reggio Emilia che poi non identificava bene poi il suo modo di lavorare, ha avuto una bella reazione, mi è piaciuta come reazione di collettivo, si vede la mano dell'allenatore che è intervenuto.
4: Sì, sono d'accordo con te, poi ne parliamo nel dettaglio di questa diciamo vittoria, tra l'altro dobbiamo anche dire contro una squadra che dobbiamo considerare sempre una grande, che è l'Atalanta, sì. Cioè l'impegno del Milan era meno pressante rispetto a quello della Juventus, è un avversario molto più ostico, dai.
5: Sono d'accordo, l'Atalanta ancora non è partita.
4: No, l'Atalanta...
5: Cioè la vedi, non attacca, non difende, galleggia, sta là, pianta. Sarri ha detto che tatticamente e tecnicamente ci siamo, ma non c'è quell'entusiasmo, quella voglia, no? L'entusiasmo del bambino che ognuno ha dentro di sé, ma insomma alla fine secondo me anche un allenatore deve trasmettere entusiasmo.
4: Certo.
5: Cioè, ieri l'ho ascoltato, l'entusiasmo deve trasmettere anche l'allenatore.
4: Ma assolutamente, l'empatia si deve creare.
5: Cioè, questo... Non è che...
4: Vabbè, vediamo. Allora, caro Stefano, è lunedì e quindi ricomponiamo la squadra perché abbiamo in collegamento con noi Niccolò Ceccarini. Ciao Nick,
5: ciao,
4: ben trovato. Buon pomeriggio.
6: Ciao, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
4: C'è Super Daniele Garbo. Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: E c'è Massimone Bonanni,
5: ciao Massimo,
4: ben trovato anche a te.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Allora, come sempre, apriamo con i vostri 30 secondi liberi. Io comincerei stavolta da Massimo Bonanni. Massimo, i tuoi 30 secondi oggi a chi li dedichi?
8: Guarda, li volevo dedicare a Pisacane al Sol Cagliari, che ha fatto 9 punti nelle ultime 3 partite, le ultime 2 vittorie contro Atalanta e Udinese fuori casa, quindi sta a significare che sta veramente facendo un grandissimo lavoro. Secondo me al di sopra di ogni aspettativa la classifica del Cagliari, quindi complimenti a lui e alla sua squadra.
4: Daniele Garbo.
9: Io li dedico a Emiliano Alvini, il tecnico del Frosinone, che secondo me sta facendo un miracolo, a 3 punti dalla vetta della classifica. Non solo i risultati ma le prestazioni. Ieri ha battuto il Como con una grande partita, è vero il Como avrebbe potuto segnare, ma il Frosinone ha giocato veramente una grande partita e ha legittimato questa classifica dopo la grande vittoria ottenuta a Firenze, con questa vittoria ottenuta ieri nel proprio campo.
4: Stefano Palmieri.
5: Io avrei detto Frosinone, insomma, merita una menzione particolare perché straordinario lavoro di Alvini, è un Frosinone che gioca un calcio meraviglioso. Allora io scelgo Lautaro Martinez. Io probabilmente senza Lautaro Martinez l'Inter non avrebbe pareggiato la partita.
4: Niccolò Ceccarini.
10: Ma io vado totalmente controcorrente, è una cosa che sto per dire, che Massimo ha capito a cosa mi riferisco. Complimenti a Daniele De Rossi alla conferenza stampa di presentazione, perché ha detto determinate cose sui social che io condivido totalmente, mai banale, sempre dritto all'obiettivo, ha perfettamente ragione e anche la nostra categoria dovrebbe ribellarsi a certe situazioni.
4: Tocchi un tema importante, secondo me, che meriterebbe poi un approfondimento anche questa uscita, che poi tra l'altro Gattuso ha rincarato la dose anche. Anche lui nel corso della post partita, anche lui si è unito a questa cosa di De Rossi. Daniele, posso chiederti, da giornalista, insomma, che hai seguito
9: navigato.
4: Un po' l'evoluzione di un giornalismo che prima era diverso, adesso io credo che noi dobbiamo fare i conti anche con qualcosa che sta cambiando, non possiamo sempre rimanere ancorati a quello che era il passato. Poi possiamo non condividere i cambiamenti, ma c'è un cambiamento che dobbiamo prendere atto anche noi che facciamo questo lavoro. Che ne pensi, Daniele, tu?
9: Ma assolutamente sì, la comunicazione in questi ultimi anni è cambiata radicalmente, sono arrivati i social, soprattutto l'avvento di internet ha fatto sì che chiunque possa scrivere qualunque cosa o fare qualunque analisi anche in diretta senza averne poi grandi titoli. Io credo che un po' di colpa ce l'abbiamo anche noi, nel senso che se il livello del giornalismo oggi fosse un po' più alto di quello che è, secondo me non ci sarebbe tantissimo spazio per questi che De Rossi ha definito più o meno improvvisati, no? Questi che parlano a vanvera, che non hanno nessun titolo per parlare. Purtroppo dobbiamo comunque farcene una ragione, perché il mercato, i social esistono, web è una cosa molto democratica perché dà a chiunque la possibilità di parlare. Però ripeto, molta colpa è anche nostra, di noi che abbiamo fatto questo mestiere, che facciamo questo mestiere, perché secondo me se elevassimo un po' di più il livello del nostro lavoro, probabilmente questi personaggi avrebbero meno spazio e meno visibilità.
4: Però mi permetto di dire una cosa, poi Stefano, se volete aggiungere qualcosa.
5: No, ma è un argomento molto spinoso.
4: Molto spinoso, però mi permetto di dire una cosa.
5: Servirebbero, sai, quelle 2 ore di convegno?
10: Sì. Giornate intere,
5: perché è molto, molto difficile. Molto difficile.
10: Ecco, però è importante che ci sia, secondo me Daniele voleva dire anche un'altra cosa, per me, questa è la mia interpretazione, ci vuole anche più educazione.
4: Ma è quello che io volevo dire, scusa sia Daniele che a Nick, Massimo, cioè nel senso io accetto il cambiamento, cioè nel senso Mario Sconcerti era un giornalista che ha fatto partito da veramente con la macchina da scrivere, però era uno che si adeguava molto ai cambiamenti, intercettava i cambiamenti, il web, i siti e tutto, e mi diceva sempre che bisogna stare al passo dei cambiamenti.
10: Verissimo.
4: E questo è giustissimo, però dopo allo stesso tempo c'è la forma di educazione che secondo me è diverso, cioè tu puoi esprimere la tua opinione attraverso il web, attraverso i social, quello che è, però secondo me è il linguaggio che è proprio sbagliato. Cioè io ho sentito dare apostrofare allenatori che hanno fatto una carriera importante in una maniera troppo aggressiva, gretta e maleducata, che non può appartenere a un linguaggio anche del giornalista. Cioè io posso mettermi davanti una telecamera anch'io e parlare e fare una critica ad Allegri, a Spalletti, ma la critica deve essere sempre composta in una certa maniera. Non posso dare del, scusatemi, coglione a quello, mandare a quel paese quell'altro, è questo che è sbagliato. Cioè io rimprovero questo,
5: ma è tutto corretto quello che ha detto Nick,
10: come direbbe ora, penso lo dirà Stefano, è quasi impossibile da trovare,
5: è possibile,
10: purtroppo.
5: Sai perché,
10: Nick,
5: come quando discuti con uno stupido, mai discutere con uno stupido, perché poi ti batte con l'esperienza, cioè,
4: esatto,
5: capisci il discorso.
4: Però
5: alla fine della fiera la maggioranza è quel linguaggio lì, e quindi tu ci devi stare, e quindi a volte vieni contagiato per stare al passo come diceva Mario. Poi alla fine non dico che vieni trascinato verso questo basso, no? Questo underground di linguaggio, e alla fine ci caschi, perché anche noi, insomma, che facciamo, no, informazione, chi è giornalista, chi è detto a lavori, chi è talent, chi ha un'esperienza, ha avuto un'esperienza nel calcio. Cioè, Daniele diceva, si riferiva, io parlo, il mio interlocutore è quello, non voi che vi mettete, ma non volevo offendere la maggior parte. Però facendo così tu entri nella rete,
4: esatto,
5: loro, perché
4: adesso
5: a un certo punto,
4: tutti,
5: ieri perde la partita e oggi c'è stato uno shitstorm, tutti questi si sono scatenati,
4: è vero.
5: E però poi bisognerebbe chiedersi, io non lo so perché non è un mondo che frequento, poi io credo che poi la base ci sia, non una tessera, un riconoscimento, un ordine, per me è importante, però la credibilità. Poi però nel momento in cui noi diciamo una cosa, noi questi sono attenti, diciamo, ma come, tu parli che un mese fa hai detto quello, ma fa, stai zitto. Cioè sei sempre, cioè ti ritorna, è un effetto boomerang clamoroso, perché le dichiarazioni che tu fai anche un anno fa, un mese fa, sono su YouTube dappertutto, circolano, Twitter,
4: sì,
5: le cose.
4: Sì, sì, sì.
5: E quindi allora o stai su una montagna e fai l'eremita, oppure decidi di starci dentro. Ecco perché è molto difficile. Cioè sulla questione di fondo Daniele ha ragione, però secondo me mette una leggerezza nel sottovalutare che il mondo, il calcio è cambiato, comunicazione è cambiata, la politica è cambiata, quindi è tutta verso il basso, o ci stai o se no vai in pensione, vai al mare, non parli più con nessuno, parli con lo specchio, ti parli da solo.
4: Io ti ripeto, è solo una forma magari di linguaggio che potrebbe essere un po'
5: modellata, per carità, ma non puoi pretendere l'educazione, perché proprio su quel linguaggio imbarazzante cui fa riferimento Daniele è la loro forza.
4: Purtroppo è così, purtroppo è così.
9: Il problema è quello, cioè i cosiddetti leoni da tastiera che scrivono qualunque cosa. Io sono uscito da Facebook 5-6 anni fa, sono uscito da X 3-4 anni fa, mi è rimasto solo Instagram e non so per quanto tempo ci rimarrò, perché ogni volta che dico una cosa assolutamente neutra mi arrivano insulti di tutti i generi. Quindi o accetti, come dice giustamente Stefano, questo mondo bacato, purtroppo il mondo bacato, perché questi hanno l'unico modo per mettersi in mostra è quello, no? Di istigare la polemica, di insultare qualcuno, altrimenti nessuno si accorge che esistono questi personaggi. Questa è la realtà.
5: No, il discorso è che ci vorrebbe un controllo maggiore, Daniele, perché da quello che mi risulta, mi hanno detto, io non è che sono a conoscenza a fondo del problema, ma questi guadagnano una montagna di soldi.
9: Ma certo.
5: Cioè, capisci? Allora bisognerebbe avere un controllo di chi fa soldi. Guarda, che ne so, c'è un warning, un'ammonizione, cioè non ci si comporta così. Però se tu fai una dichiarazione, fai un'analisi abbastanza normale, non ti si fila nessuno.
4: No.
5: Dicono, guarda quello, non spacca. Allora tu magari ti metti, che ne so, una maglietta in testa, una sciarpa, parli cose, urli, poi questi montaggi veloci, che poi sono anche divertenti, ti fanno pure ridere, Però sono diventati delle star,
4: sì.
5: E delle star che guadagnano una montagna di soldi.
4: È vero.
5: Io poi, ripeto, anch'io sono come te, Daniele, sono molto antico. Marco un pochino, diciamo, più social.
4: No, ho cercato di intercettare, però
5: Nick,
4: la difficoltà è
5: quanto
4: quella.
5: Basta. Max, non lo so, Massimo, se non gli frega niente,
4: meno,
5: pure lui. Però voglio dire, io con curiosità vedo, ma insomma questi sono delle star nazionali, Sono veri e propri imprenditori, ragazzi. Quindi perché fanno sta cosa? Perché è il loro lavoro. Poi non c'è una regolamentazione, non c'è un ordine, che ne so, degli youtuber.
4: Non c'è, non c'è, vero, degli influencer.
5: No, degli influencer. Vabbè, arriveremo là, a un certo punto, non lo so, spariremo noi.
4: Può essere, può essere. Faremo una brutta fine.
9: Proposito di ordine, dopo quello che è successo con la vicenda Ranucci, l'ordine dei giornalisti dov'era?
4: Lasciamo stare, va. Dunque, ragazzi, poi voglio aggiungere una cosa, visto che ci siamo un po' allungati, ma mi sembrava uno spunto che poi magari quando non ci sarà i prossimi giorni il campionato possiamo anche riprenderlo, però voglio dire anche una cosa su quello che è successo ieri allo stadio, permettetemi, nei 30 secondi me li prendo al volo io, inaccettabile, irrispettoso, non è concepibile, ma questo vale per tutti, non vale solo per Mazzola, è un altro degli esempi di brutto comportamento che abbiamo visto negli stadi già in passato, no? L'Aisel, la tragedia di Superga, dove vengono prese queste situazioni nei ricordi per offendere chi non c'è più e invece in quel momento bisognerebbe avere rispetto. Io vi devo dire la verità, secondo me bisognerebbe arrivare a prendere un provvedimento serio in questi casi, non più l'ammenda, la multa, tanto non serve a niente. Io sono proprio per quando si verificano questi casi, il settore lo prende
5: però,
4: e lo chiudi,
5: ma che
4: per
5: colpa
4: un
5: ne hanno, magari si sono aggirati in 200 e saranno in 3000, te colpisci. Sì, pazienza. Non lo so adesso qual è la soluzione
4: migliore.
5: Perché
4: non puoi trovare un'altra forma di dialogo con queste persone.
5: È un atto che è pieno di vergogna, non so, che indigna tutti, insomma, che è un po' di coscienza, qui è un problema proprio, insomma, il comunicato della Juventus lo sposo in pieno, c'è poco altro da aggiungere, se non questa rivalità sportiva che trascina nell'odio. E chiudo dicendoti che, sai, pochi giorni fa credo si sia giocato il derby, definito il derby dell'odio in Inghilterra, sai tra chi? Tra Millwall e West Ham, che si sono salvati in calcio d'angolo perché il West Ham ha chiamato la polizia, a un certo punto il Millwall si erano dati appuntamento per ammazzarsi di botte, West Ham chiama la polizia, a un certo punto poi c'è stata la retata e per fortuna che è finita così, sennò ci sarebbero stati una caterva dei feriti, un odio, cioè è il derby dell'odio, definito dell'odio. Vabbè, in Inghilterra, per dirti la rivalità sportiva, poi alla fine vai su Sandro Mazzola, vai sull'Aisel, vai sull'avvocato Agnelli, cioè alla fine sia da una parte che dall'altra, adesso prendiamo in esame quello che è successo ieri, però bisogna prendere distanza da questa follia, ecco, io sono d'accordo, quindi il comunicato della Juventus, rispetto e sportività, e non si può giustificare, insomma, da una rivalità sportiva arrivare a scadere in questo comportamento, non è umano, ma è una cosa
4: assolutamente. A proposito, lo dico con le comunicazioni anche di alla regia, Cardia, che sta in questo momento presente al funerale di Sandro Mazzola, ci sta mandando dei contributi e che vi faremo poi vedere nel corso della trasmissione. Ha intercettato Cordoba, Marotta, Bergomi, quindi sentiremo anche un pensiero loro dedicato a Sandro Mazzola. Sentite ragazzi, io volevo farvi una domanda un po' di quello che è successo, tornando alla grande sfida che abbiamo visto sabato. Abbiamo sicuramente visto una sfida che ci ha detto che una partita da Premier League, io la voglio definire così, bella, intensa, qualità, tecnica, errori che ci sono stati. Mi dite chi vi ha convinto di più dopo un po' di giorni da questa partita in chiave scudetto? Facciamo un giro, abbiamo 5 minuti. Stefano,
5: rapidamente mi hanno convinto entrambe. L'Inter ha dimostrato nel secondo tempo di essere la squadra da battere, la squadra più forte, la squadra del campione d'Italia in carica. La Roma ha giocato con grande autorevolezza, personalità, coraggio nel primo tempo, quindi abbiamo assistito, come hai detto giustamente tu, una partita alla stile Premier League. E poi che cosa rimane in sintesi, perché abbiamo poco tempo? Le distrazioni difensive dell'Inter continueranno secondo me a essere un tema, perché non hanno più marcatori puri dietro. La Roma invece deve in queste partite capire come venirne a capo, cioè voglio dire, se tu pensi di poter lottare per il titolo, tu devi giocare, prendere riferimento l'individualità. Allora, lo scatto d'orgoglio del campione, lo scatto di rabbia di Lautaro Martinez ha fatto la differenza, cioè in certe partite credo che il calciatore determini più delle scelte degli allenatori. Lautaro Martinez si è imposto lui, è lui che ha sostituito e l'ha portato al pareggio questo internazionale, perché altrimenti secondo me l'Inter non ne veniva a capo, anche se poi ha questa reazione da grande squadra, anche se ha avuto l'occasione nel primo tempo. Però ecco, dall'altra parte mi aspetto una partita alla Dybala, alla Malen, cioè la Roma deve fare quello scatto dove alla fine in queste sfide, poi Massimo lo sa, la differenza la fa il calciatore, il calciatore più forte.
4: Massimo, vengo da te. Ti ha convinto di più?
8: Io ho visto la partita che mi aspettavo di vedere, ero convinto che la partita insomma sarebbe stata bella così. L'Inter la vedo una squadra molto forte, ma che non può permettersi il lusso tutte le volte di prendere due gol e poi magari iniziare a giocare, perché ci sono delle partite che magari ti possono andare meno bene e in quelle partite poi perdi magari punti. Devo dire che la Roma si è dimostrata squadra forte, ma questo lo sapevo già, quindi devo dirti la verità, mi hanno convinto tutti e due, fermo restando che sono tra virgolette un pochettino più preoccupato per il modo di interpretare le partite che ha l'Inter, perché sta diventando una costanza quella di subire gol e
4: sì,
8: poi dopo
4: quattro partite stagionali, di cui tre in campionato e una in Europa. Sono tante,
8: sì.
4: Sempre sotto, sempre con due gol.
8: Per una squadra che deve vincere per forza, sono troppi.
4: Vado da Nicolò Ceccarini. Chi ti ha convinto di più, Nick?
11: Ma io, un discorso di Stefano, fondamentalmente anche il mio. Parto dalla Roma, che mai come quest'anno può lottare per lo scudetto. Se a gennaio poi dovessero prendere Hendrick da Real Madrid, a mio avviso questa cosa gli potrebbe portare una soluzione in più a livello offensivo per compensare eventuali infortuni che ci potrebbero essere.

0: sapevamo che squadra era, sapevamo che era una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato. Ero curioso di vedere come la Roma si sarebbe rapportata rispetto all'Inter, e mi ha impressionato la Roma, perché ha dimostrato di essere una squadra molto forte, come io pensavo. È un primo tempo straordinario in cui ha messo sotto l'Inter con una grande aggressività, poi queste solite questi soliti momenti di distrazione all'inizio della ripresa, che è successo, sono già successi con l'Atalanta, successi con il Fenerbahce e sono successi pure con l'Inter, e lì è cambiata la partita. Però la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra, di giocare alla pari con l'Inter, e questo secondo me è un responso molto importante per la Roma e per Gasperini e per la squadra. Dopodiché penso che potrebbe essere decisivo il momento in cui si ritornerà a giocare la Champions League, quindi giocare ogni tre giorni. Forse la rosa dell'Inter potrebbe fare la differenza.
1: Guardate, io sono d'accordo un po' con tutto quello che ho sentito, però se dovessi rispondere a questa domanda, intanto condivido una cosa di Stefano: Lautaro è più forte centravanti,
2: ma non per i gol, però
1: no, no, per quello che fa, per come è capace,
2: cioè,
1: di prendersi,
2: faceva raccatapalle, sì, andava a tutto, fare il del terzino, tutto, cioè, aveva una voglia di non perdere questa partita.
1: No, no, proprio
2: questo dicevo,
1: è
2: io,
1: l'anima
2: scatto
1: proprio della squadra, esatto. La vedi quando si aziona lui, parte proprio tutto. Però vi devo dire la verità, io se dovevo rispondere a questa domanda, a chi mi ha convinto di più, forse a chi mi ha impressionato, a me ha impressionato il primo tempo della Roma, ragazzi. Io ho visto una squadra con un'aggressione, un'intensità, una capacità di muoversi in uno spartito ormai collaudato, quella ricerca dell'uno contro uno, tutti avevano il giocatore di riferimento, non lo mollavano, lo cercavano. Il problema è tenere quel ritmo per tutta la partita. A me è impressionato, però ti devo dire la verità.
2: Non basta.
1: Lo so che non basta, si è visto con l'Inter.
2: No,
1: che
2: ma l'Inter
1: basta.
2: È ancora avanti. Proprio.
1: Sì, però a me è impressionato.
2: Con tutti i problemi che ha,
1: a me è impressionato. Ti devo dire la verità. Nick, scusami. Ah no, non ce l'avevi con noi.
3: No, no, niente.
1: No, a me invece ha impressionato, Stefano, ti devo dire la verità. No, questo atteggiamento, carità, questa aggressione così.
2: Però deve aggiungere, ecco, l'interpretazione alla lettura in alcuni momenti della partita. Lì il campione, il giocatore che esce fuori nella leadership. L'Inter c'ha questo giocatore che non molla, proprio non voleva perdere la partita. A un certo punto ha indicato ai compagni, anche a fine partita, ha detto basta con queste partenze, rallentatore.
1: Sì,
2: quindi,
1: sì.
2: E sanno perfettamente, nonostante insomma poi dopo che non ci abbia fatto sapere Kibu che cosa ha detto tra il primo e il secondo tempo alla squadra, ma per carità l'abbiamo immaginato, ma l'Inter avrà questi piccoli grandi problemi dietro, proprio per definizione, no? Per struttura, perché Acerbi, De Vrij, Darmian, cioè magari averceli, non è che gli altri sono da meno, però dimmi un marcatore puro dietro.
1: È vero, c'è questo
2: difesa.
1: Problema.
2: Quindi ce l'avranno più o meno.
1: Allora, intanto vi dico
2: e
1: che
2: portiere.
1: Anche quello, sì. Intanto Ivan Cardia mi scrive che ci sono stati gli applausi all'arrivo di Scaroni, che ha rilasciato anche delle battute, sto sempre riferendomi al funerale di Sandro Mazzola, ci sta mandando tanti bei contributi, adesso vediamo se riusciamo dopo, nel secondo blocco, magari a sentire un primo contributo del lavoro che sta facendo Ivan Cardia. Nick, vuoi aggiungere qualcosa e ci salutiamo, visto che siamo in chiusura?
3: No, mi sembra che sull'argomento, voglio dire, di Roma-Inter, mi sembra abbiamo detto tutto. Ecco, volevo solamente magari introdurre il discorso del VAR, perché francamente, insomma, oggi tutti bravi, no? Tutti contenti di questa valutazione nuova, no? Del VAR fatta con meno interventi possibili, però spieghiamoglielo all'Atalanta, che magari aveva bisogno di un rigore, no?
1: Questo sì.
3: Se non intervieni su quello, io sono d'accordo con Sarri. Poi, per l'amor del cielo, la Juve ha meritato, io non voglio stare certo. Comunque mi sembra che, come al solito, trovare il giusto mezzo è una delle problematiche più importanti che c'è, perché quello è calcio di rigore.
1: Sì, sì, pure per me. Non so se Massimo e Daniele vogliono aggiungere qualcosa. Ma
0: no, non c'è dubbio. Allora, io dico una cosa. È chiaro che il nuovo corso di Orsato, alla fine, nel complesso, ci ha soddisfatto tutti, perché si gioca di più, ci sono meno, non ci sono le simulazioni, i giocatori non si buttano a terra e non stanno a terra un quarto d'ora, si rialzano subito, il gioco più veloce, più fluido. Però qualcosa che non va c'è, ed è questo. Cioè, il VAR o lo aboliamo, come ha detto giustamente Sarri, o se c'è bisogna usarlo, perché il rigore per l'Atalanta era sacrosanto, così come il rigore per Milan qualche giornata fa. Cioè, il VAR non è che può essere abolito completamente. Nei momenti in cui c'è necessità di usarlo, bisogna utilizzarlo.
1: Va bene. Massimo, così abbiamo
4: no, io te l'ho detto, secondo me sto vedendo in Serie C, se ha chiamata, hai due possibilità di chiamata.
1: Funziona meglio?
4: Secondo me è una cosa che funziona, okay. Funziona alla grande.
1: Dopo recuperiamo anche un po' di messaggi. Saluto Niccolò Ceccarini, grazie.
2: Ciao,
1: Nick, a presto.
2: Ciao,
1: io saluto.

0: Tutti, buon pomeriggio. Ciao, ciao,
1: un abbraccio
0: ciao, ciao.
1: A Nick, che tra l'altro stavo dando oggi, ha fatto due punti nel gioco pronostico, è andato Bonanni, ne ha fatti tre, sempre al comando della classifica, un super De Paola che ha fatto una doppietta fine settimana, bene anche
2: sei
1: in Palomeni,
2: ha
1: fatto sei punti, due doppiette, bene anche in Palomeni, che ha preso l'1-1 tra Fiorentina e Napoli.
2: Non mi ricordavo, pensavo di aver fatto
1: quindi
2: zero.
1: Garbo al volo, Garbo ha preso due risultati, ma non i risultati pieni.
2: Ma scusami, il direttore che ha preso?
1: Ha preso l'1-1 di Fiorentina-Napoli e il 2-0 della Juventus sull'Atalanta. Anch'io ho preso il 2-0 della Juve, secco, boom, così.
2: Beh, insomma, chi è che ha fatto?
1: No, diciamo male di Benedetto, dopo glielo diciamo con calma, zero.
2: E Braglia?
0: Com'è la classifica?
1: La classifica te la dico subito, perché ce l'ho scritto. Sei al comando, però, sei già in fuga.
2: Sei
1: una cosa vergognosa.
2: Come i bambini.
1: Bonanni 15, Braglia 14, Garbo 13 con Impallomeni, Orlando 12, Piccari, De Paola 11, Benedetto 9, Ceccarini 7, chiude la classifica.
2: Chi è secondo?
1: Secondo è Braglia. È una cosa, guarda.
2: Ma che ha fatto Braglia?
1: Braglia ha fatto... ha preso Juve... Atalanta.
2: Punto 2-0.
1: Pieno 2-0.
2: Quindi te, direttore, avete centrato
1: la Juventus. Ci fermiamo, break, arriviamo subito.
2: Benissimo.

0: Ci siamo? Siamo tornati? Eccoci qua, di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanã.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, dunque, ci avrei giurato che al minimo dubbio che la Juve sarebbe stata contestata e messa nel mirino. Ma da chi, scusa? Chi è che cosa
1: no,
0: abbiamo
1: per questa
0: contestato?
1: Questa cosa qua di, del minuto di silenzio.
0: Ah, beh, perché non credo che se capitava ad altre sarebbe stata la stessa cosa,
1: ma
0: almeno
1: certo.
0: Qui. Poi, se altri fanno altri trattamenti, andate a scrivere i messaggi.
1: Come anche dobbiamo aggiungere la brutta cosa, un minuto di silenzio, c'è cioè quella voce a Firenze Napoli.
0: Sì, pure
1: poteva
0: lì.
1: Risparmiare pure
0: che quello. Poteva essere risparmiata, assolutamente. Allora, dunque, ci sono Massimo Bonanni e Daniele Garbo? Ci siete?
2: Ciao,
1: Massimo, ciao Daniele.
0: Massimo, senti, ma questa Lazio, merito di Sarri? Sì, di Gattuso, io sono rimasto, ho detto Sarri perché volevo dire una cosa, ma no, la dico dopo. Tutto merito di Gattuso?
2: Beh, sicuramente lui sta facendo un grandissimo lavoro nella testa dei giocatori, sta facendo un grande lavoro sul campo. Ora, ripeto, secondo me la Lazio negli 11 non l'ho mai considerata una squadra da bassa classifica. C'è un impegno a settimana.
0: Beh, però non ti potevi diciamo immaginare che dopo 5 partite potesse fare 13 punti.
2: No, assolutamente no. Dico,
3: meglio
2: partita,
3: dell'anno dello scudetto, credo.
2: È partita fortissimo e questa cosa sicuramente aiuterà nel lavorare, nell'andare al campo e continuare a preparare la settimana, le partite in una certa maniera. Però sicuramente, insomma, nessuno si aspettava un inizio di stagione così sorprendente, mettiamola così.
0: Daniele, c'è anche arrivato, saluto anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Lorenzo.
4: Ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio, arrivo subito anche da te. Daniele.
4: Vai.
3: Beh, sicuramente grande lavoro di Gattuso, ma grande lavoro anche dei giocatori che hanno saputo seguirlo come meglio non si poteva fare, e la grande vittoria di Lotito poi alla fine, perché di fatto praticamente non ha speso niente sul mercato e la squadra è prima in classifica. Che gli volete dire? scherzi a parte, la Lazio sicuramente insieme al Frosinone è la grande sorpresa di questo inizio di campionato.
0: Vedrei anche il Cagliari,
3: sicuramente
0: partito bene.
3: Vediamo se resisterà a questi, anche perché il Cagliari ha 12 punti se non sbaglio, no?
0: Sì, 5 punti in più dello scorso anno.
3: Ha
0: fatto sempre gli stessi gol, ma ha subito 3 gol in meno statisticamente rispetto alle 5 giornate dell'anno scorso.
3: Anche il Cagliari, complimenti a Pisacane. E quindi credo che insomma la Lazio dovrà confermare ovviamente questo grande inizio, perché nessuno se l'aspettava, però sicuramente nessuno, neanche il più affezionato tifoso della Lazio, può immaginare una partenza come questa.
0: Lorenzo, vengo a te, che tu hai sempre elogiato, no, quest'estate quello che stava poi la conclusione del mercato della Lazio, ma però
4: sì,
0: nessuno
4: esatto,
0: di noi si poteva aspettare una partenza del genere, siamo sinceri, dai.
4: Assolutamente. E alla fine pensavo lo scudetto lo vincesse in pallone, invece lo vince Piccari. Senti un po' come vanno le cose. Sto scherzando. E... oppure lo vince Frosinone, così almeno c'è una squadra laziale che lo vince lo scudetto, che non è nella Roma nella Lazio. A parte le battute, no, Fabiani ha fatto un grandissimo lavoro. Però era impossibile, ma anche perché bisogna parlarci chiaro, avevamo dei grossi dubbi su Gattuso, perché insomma la ferita del non mondiale ce l'abbiamo ancora aperta, sì. E alla fine era lui l'allenatore, il commissario tecnico, quindi è chiaro, no, che arriva Gattuso e diciamo dove vuole andare la Lazio con Gattuso, che non è riuscito neanche a battere la Bosnia, più o meno era questo il collegamento che facevamo. Invece Gattuso si è messo lì, è riuscito e sta riuscendo a lavorare molto bene con i giocatori. Io ho sentito nel post partita le parole su Benalian, per esempio,
0: sì.
4: Quando dice veniva nel mio ufficio tutti i giorni, mi diceva che non ce la faceva e noi gli toglievamo cose da fare, cioè, quindi vuol dire che ha lavorato veramente con tutti i giocatori, in questo caso col centrocampista che è diventato un titolarissimo perché non ha nessun altro a centrocampo la Lazio, e quindi capito, durante la preparazione uno non ce la fa, invece di metterti lì e dire guarda non ce la fai neanche ad allenarti, gli togli cose, e non è una cosa banale questa, quindi lavorare molto bene con la squadra, però non ce la stavamo, ma a questo punto tanto di cappello a quello che ha fatto Gattuso in questo avvio di stagione.
0: Stefano, cosa ti ha colpito di più in queste prime 5 giornate del lavoro di Gattuso?
1: Beh, insomma, voglio dire, Gattuso viene percepito pure lui, questa cosa del ringhio se la porterà per tutta la vita, però insomma ho visto tutt'altro. Io tra l'altro avevo meno perplessità su Gattuso.
0: Sì, questo è vero, tu sei stato sempre quello...
1: E Gattuso io l'ho sempre percepito come allenatore bravo, soltanto che qualche volta si è fatto investire dalle emotività, no? Da questo cuore grande che ha. Secondo me se calibra, e forse sta nella fase che ogni allenatore ha, anche le sue, no, la sua maturazione, il suo scatto, il suo passo in avanti. E credo che questo possa essere la stagione giusta per Gattuso, però andiamoci piano.
0: Certo, assolutamente.
1: Ha un impegno a settimana, io come massimo ho sempre pensato che la Lazio potesse essere una buona squadra, non mi aspettavo questo, no, la testa della classifica, però adesso sta là e balli fino in fondo, considerando che ha... Io non vedo Rovella, io non vedo Cataldi, io non vedo Dele Bashiru, io vedo Mandas, rottamato da Sarri, Tavares, rottamato da Sarri, Belayan, rottamato da Sarri, Nosli, rottamato da Sarri, rivalutati da questo allenatore. Quindi c'è, oltre, ha individuato questi quattro giocatori, in più gli ha messo anche un bel gioco, ha avuto anche il fattore C a Venezia che non guasta,
0: e, certo.
1: E lo ha detto. L'ho detto, ci è andata bene, però poi la Lazio ha giocato, cioè non è che puoi dire che partita ha fatto a Venezia la Lazio, ha fatto una partita che ha vissuto, diciamo, dei momenti difficili, poi tra l'altro secondo me Venezia, io non lo so, io non esonererei troppo, poi farà la presidentessa di Venezia, magari Lorenzo ci dà una notizia adesso in tempo reale sul futuro di Stroppa, ma insomma Venezia gioca bene, ragazzi.
3: Ma che picchia,
1: Venezia
3: bene.
1: Gioca bene,
0: sì, sì. So,
1: cioè, è un momento
0: che... davanti c'è nessuno,
1: cioè, capisci che insomma sbaglia rigore. Quello dice, oh no, batti tu, batto Lorenzo, beh, no, no, batte lui, tipo Fantozzi, è andato a Boa, ma noi, cioè, gli dice tutto male, capisci?
0: Sì, sì.
1: Mannaggia, sembrava l'uomo Morano.
0: Ha preso tutta,
1: dai. Capisci?
0: Lui e Palmisani in questa settimana turno sono stati i Superman della porta, capito? Insomma, hanno preso tutto.
1: Serve.
0: Sì, per carità. Lorenzo, c'è aria di esonero in giro in questi giorni? Che ne so, Stroppa, De Rossi, si parla anche di De Rossi, che è vero che la società è sempre, però insomma ci sono delle riflessioni anche su Daniele.
4: Sì, senza dubbio sono riflessioni sia su De Rossi che su Stroppa. Si stanno prendendo un po' di tempo sia il Venezia che il Genoa, perché non sono andati di pancia, no, a esonerare gli allenatori, perché insomma soprattutto De Rossi, mi viene da dire, poteva anche essere esonerato direttamente dopo la partita perché ha perso una partitaccia col Parma. Peccato, mi dispiace, perché De Rossi aveva fatto benissimo e magari potrebbero, guarda, entrambe le dirigenze, entrambe le società, cercare di andare ancora avanti con tutti e due gli allenatori, però ci stanno pensando. Il Venezia ha sondato già il terreno anche con D'Aversa e Tudor, e quindi in questo momento se ce n'è uno più verso l'esonero è Stroppa. Io lo ripeto, questa maxi sosta invoglia i club
0: a riflettere e
4: magari a cambiare, perché al netto di coloro che partiranno per le nazionali, che sono tanti, però hai 3 settimane per lavorare.
0: Domanda per voi di un ascoltatore al 331-8200-213. Non so voi, ma si ha la sensazione che pur giocando contro una Roma, quindi torniamo su Roma-Inter, che sta andando al massimo, l'Inter sembra ancora non essere al 100% e comunque non la si riesce a battere.
1: Per me non è al 100%, sono d'accordo, al 54-55.
0: Massimo, tu che dici? Pesa più questo fatto che l'Inter prende questi gol come difetti, no, delle due squadre, oppure la Roma che forse ancora deve acquisire qualcosa nella gestione, no, della partita, e magari frenarsi un pochettino, non a cercare sempre questa voglia di...
2: Non è nelle corde proprio dell'allenatore fare quel tipo di partita, quindi secondo me Gasperini deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite. Non può stare a 100 all'ora per 100 minuti. Perché è così, il calcio è così, è fatto di tante sfaccettature. Ci sono 10 partite nella stessa partita, tu sei sopra 2-0, non puoi essere recuperata, seppur la forza dell'Inter è una forza importantissima, però ripeto, io insomma,
0: quindi tu ritieni che questo fatto della gestione sia un aspetto che può pesare più dei gol che incassa l'Inter?
2: della gestione della Roma, della Roma. O dell'Inter?
0: No, no, della Roma, della Roma. Come difetto, come difetto.
2: Potrebbe essere un suo grandissimo difetto, quello di provare a continuare a spingere a tavoletta tutta la partita. Potrebbe essere un problema che magari contro squadre di un altro calibro rispetto all'Inter potrebbe andare bene, ma contro squadre forti potresti poi andare in difficoltà.
1: Però mi posso aggiungere questa interessante analisi che ha fatto Massimo? Hanno criticato Gasperini.
0: Sì.
1: Pensa.
0: Sì, sì. Ho letto.
1: Molti tifosi. Ah, vabbè, ma allora ti chiudi le cose. Invece, insomma, voglio dire, se scegli una via è quella, ma per carità, io rispetto tutte le opinioni. Dice, ah, ma ha cambiato la difesa. Allora, analizziamo la partita. Perché ha cambiato la difesa?
0: Anche a me m'hanno
1: Hermoso, fatto finito. Non ce n'aveva più. Valerdi, crampi, non ce la faceva più. Mancini pure in affanno, eccetera, eccetera. Ma perché la difesa va così? Allora, prima cosa è sollecitata da Thuram e Lautaro. 90 minuti sono lunghi, esatto. Ma non solo. Perché poi alla fine ti arrivano i crampi e il debito d'ossigeno? Perché, come diceva giustamente Massimo, questi calciatori, Hermoso, Mancini e Valerdi, fanno i centrocampisti.
0: Sì, sì.
1: Cioè, vanno avanti e quindi c'è l'acido che ti monta, l'acido lattico, perché non è che te dici, vabbè, io faccio il difensore, ma arriva Lautaro, Thuram, sto là in zona e poi me la gestisco. No, tu spingi e vai. Spingi, vai, alla fine ce la fai più. E poi c'è degli interlocutori tecnici che il livello salza.
0: Esatto.
1: E l'ha dovuta cambiare per questo motivo.
0: Certo.
1: Non perché ha cambiato la difesa, perché l'Inter ti costringe
0: a cambiare.
1: Ti ha costretto l'Inter.
0: L'Inter è la tua modo di stare in campo.
1: Quello che diceva Massimo, allora puoi giocare, ti metti lì, calcio posizionale, ti metti dietro, è 2-0, e poi dopo ti fa il segno. Le occasioni le fai, però magari fai nervosire l'Inter se non trova lo sbocco. Ecco, forse ha ragione Massimo. Devi trovare un piano alternativo per portare questa squadra a lottare per il titolo, perché probabilmente non lo vinci lo scudetto.
0: Un piano alternativo, sono d'accordo.
1: Se non hai un qualcosa, capito? Se non speculi all'interno della partita, esatto, per il risultato, esatto. Proprio.
0: Daniele, vengo da te, la stessa cosa, perché è questo poi il difetto della Roma, e poi dobbiamo dire c'è il difetto dell'Inter, che in quattro partite, ripeto, stagionali, è andata quattro volte sotto e deve sempre recuperare. Comincia a essere un difetto, ragazzi, questo è un difetto, non è...
1: Deve essere messo a posto,
3: sempre si vada bene, riesce a recuperare. No, volevo dire... io credo che la Roma abbia molti motivi di ottimismo dalla partita di sabato, perché aver giocato alla pari, anzi addirittura nel primo tempo, aver schiacciato quest'Inter, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperini, che potranno essere molto utili nel proseguo del campionato. Aggiungo una cosa, secondo me se la Roma, come io penso, sono convinto, a gennaio completerà il mercato che non è riuscito a completare in questa sessione estiva, acquistando ad esempio un esterno sinistro che gli manca come il pane, perché continuare ad adattare un destro a sinistra non è che sia il massimo della vita. Se trova un esterno sinistro di grande qualità, secondo me la Roma può dire la sua nella lotta per lo scudetto.
1: Poi sempre in questa cosa difesa-attacco, e andiamo poi sul campo, sulla partita, la Roma non può prendere gol, il primo gol non lo può prendere mai. Cioè, tra tutti gli errori che abbiamo visto dell'Inter in tutto questo inizio campionato, il più grave è quello della Roma, che prende il primo gol, perché Thuram va a sinistra. Dove la può mettere Thuram? Quattro giocatori della Roma che vedono la palla e non vedono dove sta Lautaro Martinez, e la può prendere solo lì, e nessuno l'anticipa. Poi lui la mastica la palla, c'ha anche un po' di culo, si può dire, e la prende
4: si può dire, perché allora io sono d'accordissimo, perché alla te rientri dagli spogliatoi e dopo 45 secondi prendi un gol del genere,
1: non lo puoi prendere
4: 2-0, è una cosa
1: così, non lo puoi prendere.
4: Non è una squadra che vince lo scudetto, una squadra che fa così.
1: 4 contro 1 non lo puoi prendere, cioè, siccome quindi tu hai parlato delle situazioni difensive del Inter, questa la supera tutto.
0: Sì, sì. Quindi, Lorenzo, tu dici questo difetto è più pesante, questo qui che hai visto?
4: No, sì, e poi però sul fattore C, la fotografia della partita è, per citare ciò che ha detto Stefano, Lautaro che mastica la palla e la va a infilare lì, cioè proprio non c'era verso di metterla meglio, e Malen che arriva, si gira in un fazzoletto e prende sulla fronte il buon Martinez. È capito? Lì poi si decidono le partite, qui siamo a parlare, ma se Malen
1: fa 3-1,
0: è finita. No, sono d'accordo. Sentite, c'è una domanda di un ascoltatore e vi chiedo di rispondere al volo, perché poi voglio fare vedere un contributo che ci ha mandato Ivan Cardia, perché sta facendo un grandissimo lavoro presente al funerale di Sandro Mazzola e sta raccogliendo molte testimonianze. C'è questo ascoltatore: secondo voi la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, oggi addirittura operato anche Colomani per una frattura al dito della mano, ma comunque avrà tempo e penso che rientro ci sarà adesso.
1: Mi hanno detto che si deve sottoporre intervento chirurgico.
0: Sì,
1: non so
0: sì,
1: se
0: sì, intervento, giusto,
4: sì,
0: Lorenzo.
4: Sì,
0: intervento,
4: però, sì, però col Cagliari ci sarà.
0: Ci sarà, dai. Lui chiede se la Juventus, con tutta la rosa a disposizione, è ai livelli di Roma e Inter. Mi date una vostra risposta?
1: Si avvicina.
0: Si avvicina, sì, dice Stefano. Sì. Lorenzo?
1: Si avvicina grazie all'allenatore.
0: Non scherziamo, dice Lorenzo.
1: Ho detto si avvicina grazie all'allenatore, grazie a Spalletti.
4: No.
1: Potrebbe.
4: Io dico, Stefano dice si avvicina, io ti dico non scherziamo.
0: Vabbè,
4: perché non ha un centravanti, non ha un centravanti degno di dei centravanti che hanno l'Inter e la Roma, dai. Cioè, ma questo gioco il centravanti fa la differenza. Ora vogliamo parlare di Colomani. Ieri ha fatto una gran partita Colomani, però calma, io Colomani lo voglio vedere andare in doppia cifra, lo voglio proprio vedere.
0: Garbo?
3: La Juventus ha lo stesso problema del Milan, non ha un centravanti, secondo me non è una cosa da poco. Per una squadra che vuole cercare di lottare per lo scudetto, secondo me è determinante, quindi la risposta alla tua domanda è no.
0: Buonanni?
5: No, anche secondo me
0: non si avvicina, nemmeno con tutta la rosa al completo?
5: Secondo me ancora no, secondo me Juve è sotto a Inter e Roma.
1: Sì, no, anche per me, però potrebbe avvicinarsi, potrebbe fare un campionato importante in attesa di recuperi, di quanti giocatori potrebbe recuperare,
4: ma
1: non
4: anche
1: certamente Turam e Ildiz. Non lo so, Lorenzo.
0: Beh, questo è bello, sì, questo sì, dibattito.
1: Perché Spalletti ha dato dimostrazione
4: so,
1: di,
4: guarda, Stefano,
1: di,
4: però,
1: di essere duro.
4: Non, cioè, ci nel facciamo, senso che, non ci facciamo.
1: No, però l'allenatore sarà intervenuto. No, però in quattro giorni lascia perdere il NEC. Però ieri...
4: No, io parlo del Como. Cioè, non ci facciamo distrarre
1: io stavo parlando
4: della
1: Juve.
4: Del Como di ieri. Cioè, la partita del Como, se finiva 6-2 per il Como, era regolare, Cioè, ci sono quelle giornate dove ti puoi mettere tutto il giorno e non
0: e il gol non arriva mai.
1: Però, Lorenzo, cioè, è vero. Però non l'ho mai visto così. Il Como non è mai stato messo da sotto da nessuno in questo modo, sì. Io non ho mai visto un Como
4: d'accordo.
1: Così in difficoltà, mai.
4: Ma perché grande merito al Frosinone, che ha fatto una grande partita e ha colpito quando doveva colpire. Però è chiaro che poi prendi anche brio, no? Se non prendi gol, se c'hai Yashin in porta al posto di un portiere, bravo, bravissimo, ma non in queste
1: condizioni.
4: Cioè,
1: convengo con te, sono d'accordo, però il Como, ricordiamoci, deve fare Champions League campionato,
0: sì,
1: Champions League campionato.
0: Da...
1: E poi una cosa è essere la sorpresa, e una cosa è confermarti. Secondo me questa sconfitta deve anche, voglio dire, aiutare Fabregas a far capire al gruppo: ragazzi, entrare in campo, tanto la rimettiamo a posto. Non rimetti
0: non
1: a posto,
0: così.
1: Non è così.
0: Cioè, Giacomo ci scrive: una squadra non è fatta solo di centravanti, però ragazzi, io continuo a dire che centravanti è quello che deve portare gol. Alla fine pesa per quello.
1: Ha ragione Lorenzo, hanno ragione Daniele. Io ho detto grazie al lavoro dell'allenatore,
0: sì.
1: Potrebbe sopperire. Colomani potrebbe anche segnare più, magari ne segna 10, 15.
0: Il Milan lo sempre dietro?
1: No, lo metto dentro io pure mio.
0: Guardate che Ramos gli manca solo il gol, perché pure ieri ha fatto una buona partita, secondo me.
4: Ha detto poco.
1: Anche
0: so,
1: lì
0: però...
1: intelligenza dell'allenatore.
0: Sì.
1: Ha messo i giocatori, la formazione l'ha fatta bene. Salemakers non è Sissé.
0: Esatto.
1: L'abbiamo
0: Massimo,
1: visto tutti
0: il Milan
1: ieri.
0: Lo escludi? Lo tieni dentro? È ancora lontano?
5: Nelle prime quattro sì, lo tengo fuori. Però ripeto, l'allenatore è un allenatore che a me ha incuriosito sin dall'inizio, quindi io prima di criticare un allenatore voglio comunque aspettare non conoscendolo. È normale che tu dal Milan ti aspetti sempre che lotta per il vertice, che lotta per la Champions, è normale, però secondo me la Roma è più forte, il Napoli stesso è più forte, ma ragazzi, noi non abbiamo parlato del Napoli, ma il Napoli è un disastro.
0: Sì, il Napoli arriviamo, oggi apriremo anche, tanto ci abbiamo tempo, però pure il Napoli, ma anche l'Atalanta, ragazzi. Io direi sono due allenatori
1: bella,
0: in questo
1: anche
0: momento.
1: Napoli, Sì. Sono una bella parte.
0: Sì, sì, sono due allenatori in difficoltà, Allegri e
4: Sarri. Chi, Manoli?
0: Allegri e
4: Sarri. No, no.
0: Ah, Vanoli, vabbè, tu so che non.
4: No, no, no, no, no, senti, cioè, mi ero perso un attimo, perché a volte si frizza. No, no,
0: Lo
4: sì.
0: so che
4: No,
0: non.
4: no, no, no, no, senti, cioè, mi ero perso un attimo, perché a volte si frizza. No, no, sì. In difficoltà Allegri e Sarri, sì. E Sarri io non sono molto preoccupato, ti dico la verità, perché comunque per far passare i suoi concetti a una squadra che per
0: Ho
4: 10 anni ha
0: tempo, certo.
4: giocato in maniera molto
1: Ma non so se
4: totalmente
1: l'avrà sto
4: diversa,
1: tempo Lorenzo.
4: ce l'ha, ce l'avrà,
1: Ieri
4: ce l'avrà, ce l'avrà.
1: il figlio Percassi l'ho visto in tribuna. Non
0: Vediamo,
1: era
0: vediamo.
1: felicissimo, eh.
0: E
4: Però
0: Daniele.
4: comunque ha perso, cioè quella, la sconfitta che non ci sta, scusami, poi vi
0: Sì, sì,
4: lascio
0: sì.
4: anche agli altri. Cioè la sconfitta che non ci sta è quella in casa col Cagliari. Poi ha perso a Roma all'ultimo minuto con la Roma e ieri ha perso con la Juve e ci sta a perdere con la Juve. Ha perso male ieri diciamo alle precedenti sconfitte, però non lo so, io è chiaro, ora al rientro al
1: No, ma
4: Venezia,
1: sono
4: il
1: d'accordo,
4: Venezia
1: bisogna, certo, deve aver tempo,
4: Venezia devi
1: poi,
4: vincere per
1: però
4: forza. Anche con la Roma,
1: sta
4: ragazzi,
1: facendo
4: con
1: pochino, sta facendo pochino,
5: la Roma è stato per da pallonate,
4: sì,
1: Roma sì.
5: la Roma ha fatto una gran partita,
0: Sì. Vabbè, vediamo, dai, vediamo un po', andiamo avanti, vediamo. Sentitevi, mi sto per fermare perché voglio far sentire un contributo di Ivan, al presente al funerale di Sandro Mazzola. E tra l'altro devo dire che questa settimana per Storie di Calcio faremo proprio il profilo dedicato a Sandro Mazzola con il contributo,
1: Grande baffo.
0: sì, di alcuni colleghi che l'hanno conosciuto. Non so se volete dire un vostro personale
1: Il mio
0: pensiero.
1: personale pensiero?
0: Vai.
1: Era il mio idolo da ragazzino. Io avevo la maglia con il numero 8. Ti ricordi? C'erano i numeri che dovevi cucire a maglia. C'era Mazzola, Rivera, eravamo ragazzini. Allora c'era una star, questi qui. E io che mi piaceva perché veloce, dribblava l'uomo. C'era questa
0: Sai che
1: velocità.
0: piaceva tanto
1: Rivera
0: anche a
1: era
0: mio
1: un
0: papà?
1: pochino più compassato, grande.
0: Sì.
1: Due stili differenti, due grandi giocatori che hanno segnato l'epoca, un'epoca del calcio italiano, non solo, ma anche mondiale. E però, insomma, il mio idolo da
0: Era tuo,
1: ragazzino era, sì,
0: Mazzola.
1: Sandrino
0: Questo me
1: Mazzola.
0: l'avevi detto, quindi mi ha fatto piacere che l'hai
1: Eh no,
0: detto.
1: tu me l'hai chiesto, io te lo
0: No, no,
1: dico.
0: certo. Daniele?
3: Guarda, io ho avuto modo di conoscerlo, di frequentarlo quando lui per un certo periodo è stato capo delegazione dell'Under 21. Una sera a Catanzaro abbiamo fatto le ore piccole, io e lui da soli, a chiacchierare, e lui mi raccontava un sacco di episodi divertenti dell'Inter di Herrera, ma da scriverci un libro, è una roba divertentissima, veramente. E poi c'è questa cosa che si diceva che Mazzola fosse l'anima nera, che era quello che ha fatto fuori Rivera. Non è vero niente, io l'ho chiesto proprio a Rivera un giorno e lui mi ha detto no, siamo amici, lui no, assolutamente non c'entra niente. Il fatto che io ero stato fatto fuori a un certo punto, il problema era il blocco dell'Inter in cui Allodi comandava, in nazionale parliamo.
0: Non so, Massimo, tu hai un tuo personale pensiero su questo giocatore che ha rappresentato veramente tanto per il calcio italiano e naturalmente per l'Inter, ci mancherebbe.
5: Ma no, io come giocatore mi ricordo solo le VHS, insomma, i DVD che vedevamo, ricordo di quello che diceva magari mio papà, però personalmente non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo e l'ho conosciuto dalle dichiarazioni che faceva anche quando era dirigente all'Inter, quindi mi è sembrata sempre una persona molto equilibrata e una persona per bene, come giocatori tutti quanti lo descrivono come un grandissimo giocatore, quindi insomma posso dire solo questo.
0: Lorenzo, noi più giovani, tu hai un ricordo, un pensiero tuo, non so.
4: Purtroppo per voi sono troppo giovane.
5: Beato
4: Mi accodo a quello che ha detto Massimo, perché
0: Sì. No,
4: comunque
0: guarda,
4: c'è
0: io posso dire
4: qualche.
0: una
1: Posso
0: cosa?
1: dirti una cosa sulla staffetta Mazzola, che è
0: Sì,
1: famosa, ormai
0: vai.
1: città del Messico? Secondo me tra i due litiganti un terzo ha goduto, che desisti. C'è il discorso della staffetta, è vero che probabilmente, insomma, non la sapevo questa cosa qua, Lodi aveva potere all'interno nazionale, non lo so, ma da un punto di vista tecnico Valcareggi dice: io Mazzola c'è un passo diverso da Rivera. Desisti, assomiglia un pochino nel passaggio a Rivera, quindi desisti Mazzola. Cioè quel cambio di velocità, di passo, Mazzola ce l'aveva, Rivera un po' meno.
0: Certo,
1: Stiamo parlando di un fenomeno, il Golden Boy Rivera, però il terzo ha goduto, desisti, che fai? Lo togli dalla formazione? No, ma lo stesso desisti, l'ha dichiarato. Cioè questa cosa della staffetta Mazzola Rivera, il terzo, cioè titolare è fisso e Rapicchio, capito?
0: sì,
1: Nel
0: che quindi
1: senso che poi
0: godeva di
1: esatto.
0: questa disputa. Vabbè, io posso dire, noi qui come redazione negli anni abbiamo avuto modo di averlo in collegamento con noi a Maracanã un po' di volte qualche anno fa, e devo dire che era una persona di una disponibilità,
1: Sì.
0: incredibile, non faceva pesare questo fatto di essere stato un grandissimo dell'Inter e del calcio italiano, anzi nel momento in cui ci entravi in contatto ti mandava dei messaggi lui, delle foto, guarda, una persona carinissima che posso, vero. Questa piccola testimonianza personale. Allora mi fermo, vi saluto e vi ringrazio tantissimo. Lorenzo,
1: ciao, Lorenzo.
0: Lorenzo, noi il gioco,
1: ciao, Lorenzo, ti vuole un po' sbeffeggiare,
0: è andato malissimo, malissimo questa settimana, un disastro. Zero punti. Zero. Vabbè,
1: beh,
0: ma non ti preoccupare.
1: Tutto l'anno, lo scorso anno mi ha fatto così,
0: corta,
1: quindi non ti preoccupare, Lorenzo. Il campionato è lungo, la stagione è lunga.
4: È la Piccari League.
1: Ci saranno grandi rivincite.
0: Ecco, sì, sì,
4: però a quanto pare è anche una sorta di Bonanni League, mi dicono dalla ricerca.
1: Sì, beh, perché sanno
0: Bonanni
1: così, capito?
0: Testa la classifica.
4: Ma perché Bonanni le aggiusta, le aggiusta tutte,
0: no,
4: lui.
0: Ma una cosa, ma no, Bonanni ha perso per pochissimo il campionato l'anno scorso ed è partito indiavolato proprio. Indiavolato. Vuole staccarci
1: il campione in carica, Orlando.
0: È Orlando.
1: Anni di Garbo, uno d'Orlando,
0: capito. Il primo fu Giordano nella Bruno. Prima edizione. Giordano, Garbo e
1: a
0: Orlando.
1: Proposito, il gol di Lautaro Martinez, il 2-2, ho detto: ma chi c'è, Bruno?
0: Un po' lo riprendo,
1: perché
0: sai.
1: Ha fatto un gol alla Bruno è Giordano, vero.
0: Ragazzi. Grazie, un saluto,
1: ciao,
0: a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie, facciamo ciao. Una cosa, Claudio. Lasciamo quel minutino di Marotta e poi ci attacchi subito l'uscita. Marotta intercettato da Ivan Cardia proprio al funerale di Mazzola.
6: Appassionati del calcio, e oggi abbiamo un dovere che è quello di preservarne la memoria e i contenuti che questa memoria conserva, e dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, chiaramente non solo quelli del nostro settore giovanile, ma tutti i giovani che amano il calcio, che amano la vita, perché gli insegnamenti che lui ha lasciato sono insegnamenti che rappresentano una palestra di vita per il futuro dei nostri giovani.
7: Grazie.
6: Solo è una leggenda della nostra Inter che se ne va. Se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene, e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili, ma a tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza. È un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani. Grazie.
7: Grazie.

0: Ci siamo, siamo tornati con voi nel pomeriggio di Maracanà. Salutiamo anche gli amici che sono sul canale 61, che ha cambiato nome, sempre il 61 è la frequenza, ma si chiama Club TV. Tra l'altro ci saranno poi ulteriori aggiornamenti proprio sul canale in seguito, quindi canale 61 Club TV, per seguirci sul nazionale, per appunto passare con noi il pomeriggio. Stefano, di nuovo ben ritrovato.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, c'è con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ben trovato, siamo in attesa, dovrebbe arrivare anche un altro amico tra poco, quindi allora intanto al volo rispondo subito a dei messaggi, perché c'è Rudy che dice: ma sul calcio di rigore per l'Atalanta non chiedete nulla agli ospiti? Grazie, ma io l'ho chiesto in apertura, magari ad altri, però chiedo, mi sembra lì c'è poco da dire, quello era, per me era rigore, poi
1: sì, pure per me.
0: E il VAR doveva intervenire, non è intervenuto, ma ormai abbiamo capito che c'è una linea un po' diversa.
1: Che a me piace,
0: sì, però quello si può almeno rivedere.
1: No, certo, qualcosa bisogna, voglio dire, il VAR serve anche un po' a correggere cose clamorose, mi sembra che quella sia stata una cosa clamorosa. Però detto questo, la linea orsata poi ti fa dimenticare, cioè alla fine tu che cosa di questa partita, l'Atalanta, che cosa, di cosa può recriminare?
0: Niente, un po' recriminare.
1: Nemmeno di questo, capito?
0: Secondo me Sarri faceva meglio
1: quindi
0: non di niente a fine gara.
1: È, diciamo così, è una, come il VAR è uno strumento, diciamo così, era diventato uno strumento psicologico, no? Un jolly da chiamare. Che ne so, sapevano i calciatori, gli allenatori, pure noi che vediamo le partite, le cose, sappiamo, adesso interviene il VAR e corregge la situazione. Adesso il VAR, Orsato ha tolto questa stampella, sì, questo appoggio, e alla fine della partita, a livello psicologico, che dici? La Juve ha meritato di vincere? Punto di domanda.
0: Sì, ha meritato di vincere.
1: Al netto di questo episodio.
0: Poi possiamo parlare dell'episodio, che sì, però non ci farei una trasmissione.
1: Punto di domanda.
0: Sì, ha meritato di vincere.
1: Al netto di questo episodio.
0: Poi possiamo parlare dell'episodio, che sì, però non ci farei una trasmissione su quell'episodio.
1: La missione di Orsato, cioè, è spegnere le polemiche.
0: Anche a Rudy, no?
1: Esatto.
0: Perché una volta che tutti noi siamo, penso Orlando, era rigore quello? Per te lo avresti rivisto al VAR?
2: Sì, assolutamente rigore.
0: C'è anche Michelangelo Rampulla, così lo salutiamo. Ciao Michelangelo,
1: ciao Michelangelo.
0: Ben trovato e buon lunedì.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Posso chiederti, Massimo, così facciamo tutti, contento Rudy, era rigore quello lì, la tiratina di maglia a Rove, si poteva andare a rivedere al VAR?
3: Allora, sì, si poteva andare a vedere, ma come io sono sempre del vecchio stampo, voce ad in bosco, rigore è quando l'arbitro fischia.
0: Su questo non c'è dubbio, guarda, è così, c'è poco da girarci intorno.
3: No, dai, posso essere sincero, no? Dirò una banalità e credo che sia una banalità. Se andiamo a vedere, ogni calcio d'angolo dovrebbe essere un rigore, perché se andiamo a vedere tirate di maglia ce ne sono una marea, quindi o li fischiamo tutti, e questa è una cosa che si dice sempre, si è sempre detto, o li fischiamo tutti.
0: Però quella era platea, mi sento di dire, questo, guarda, io sono uno che poi a questi episodi non ci voglio perdere nemmeno tanto tempo, perché non l'hanno chiamato, amen, l'hanno giudicato così, amen. Però se vado ad analizzare la partita, una squadra che nel primo tempo non crea un'azione, non tira mai in porta, mi riferisco all'Atalanta, il buon Sarri forse a fine partita deve riflettere più su queste cose,
3: sì,
0: che sulla mancata concessione o meno di un calcio di rigore.
3: Esatto,
0: la vedo così,
3: se
0: ragazzi.
3: No, ma anch'io la vedo così, nel senso che analizziamo il contesto dei 95 minuti, quello è più importante che un singolo episodio, sennò dopo si riduce tutto a un episodio che poi magari cambiare la partita in un altro modo, cioè non è detto che se tu dai il rigore, te devi fare il rigore, poi manca dei minuti, la partita magari finisce 4-1, cioè sono tanto, vogliamo discutere l'episodio, discutiamo sicuramente,
0: però
3: me noi uomini di calcio dobbiamo analizzare il
0: complesso
3: di tutta la partita.
0: Che partita è stata, Michelangelo? Allora, così ripartiamo.
3: Ma come hai detto tu prima, io ho visto una partita, un'Atalanta secondo me, cioè, mi aspettavo nettamente qualcosa di più dall'Atalanta, che facesse qualcosa di più, che creasse. Però mi è sembrata un'Atalanta un po' amorfa, soprattutto nel primo tempo. Quindi invece nel campo bisogna andare propositivi, bisogna andare a cercare di fare qualcosa. Poi sai, almeno cercare, non è detto che ci riesci sempre, perché dall'altra parte c'è un'altra squadra, quindi però almeno provarci.
0: E la Juve, che Juve hai visto?
3: Un po' maleducato che non ci ha provato.
0: La Juve che Juve hai visto?
3: Ho visto una Juve discreta, devo essere sincero, più equilibrata, una buona difesa rispetto a quella di Sassuolo, voglio dire. Però insomma, ho visto una Juve più equilibrata, aveva un pochettino più voglia sicuramente di vincere la partita rispetto all'Atalanta.
0: Orlando?
2: Sì, sì, sono d'accordo con Michelangelo. Atalanta deve iniziare a preoccuparsi, perché i giocatori ci sono, ma non c'è gioco, non c'è grinta, non c'è niente in questa Atalanta, onestamente. Al di là del rigore, che per me era netto, dunque questo va detto, però la prestazione della squadra di Sarri davvero non presente, non pervenuti, e credo che debba fare una buona valutazione qui anche la società, perché è vero che c'è stato un cambio dopo 10 anni di Gasperini, adattarsi al nuovo modulo, però ragazzi, non è che si può vivere sempre dicendo questa cosa qui, il calcio va avanti, e se Sarri non riesce a mettere nella testa dei suoi giocatori il calcio che vuole, evidentemente è l'allenatore che non fa per quel tipo di squadra. Detto questo, invece, per la Juventus ho visto una squadra solida, ben messa in campo, Spalletti che poi da difesa 3 è passato con la difesa 4, mi sembra che insomma siano sistemate alcune cose e ha vinto meritatamente, questo è poco ma sicuro.
0: Io mi sembra questo, la squadra, anche questo fatto, Stefano, di cambiare più moduli nel corso della partita, mi sembra che cambia di 3, contato così, poi ha fatto un po' di fatica dopo, anche Nico Gonzalez lo ha spostato a un certo punto, si è messo a 4-4-2, l'ha spostato un po' più, cioè gli ha mischiato un po' le carte, sì, all'avversario.
1: L'intervento di Spalletti c'è stato, insomma, voglio dire, poi in attesa che Colomani torni a segnare, ha fatto una grande partita, secondo me.
0: Sì, grande applicazione, però la porta.
1: Douglas Luiz ha fatto 2-3 errori all'inizio, poi dopo si è ripreso, bene, sì, in difesa. Sono d'accordo con Michelangelo, ho visto una Juve, insomma, non dimentichiamo che gli mancano 9 calciatori.
0: Sì, sì.
1: Va la sosta, magari qualcuno lo recupererà, Cambiaso, altri ancora, Bogà, Yildiz Turam. Difficilmente Locatelli, difficilmente li rivedremo prima di notte.
0: No, Locatelli lascialo stare.
1: Però tanto è là, poi a gennaio vedremo, insomma, il mercato. Ma insomma, la Juve secondo me è tosta. Per me arriva. Arriva in fondo, cioè secondo me
0: tu arriva, squadra... tu dici, cioè la consideri dentro
1: quel... Ma aspettavo un intervento di Spalletti, no? Mm. No, auspicavo la spallettata, ricordi, da un mese che
0: tu l'hai visto? L'hai visto?
1: Secondo me sì, ho visto la mano dell'allenatore del lavoro, e poi ho visto anche il gruppo che è con l'allenatore.
0: Sì, anche questi cambiamenti
1: di formazione,
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: festeggiano, anche chi il gol di Conselsao, tutta anche la panchina. Insomma, c'è questa partecipazione che certifica anche che tutti stanno con l'allenatore, quindi l'allenatore è rispettato e stimato dalla dirigenza, no, lascia perdere il mercato come andata, insomma, ci si poteva aspettare altro, naturalmente anche Spalletti aspettava altro, ma adesso basta, facciamo una riga, non è che Voltemate è l'uomo ideale dei sogni. Probabilmente no, però insomma anche quello che vedrai, che quel calciatore Spalletti lo renderà utile, se Voltemate darà la sua disponibilità, insomma ognuno deve dare la propria disponibilità. Adesso vedi Douglas Luiz l'ha rigenerato, Nico Gonzalez l'ha rivalutato, con Manes entra già con una verve, con, voglio dire, un agonismo diverso rispetto allo scorso anno. Colomani ieri ha fatto una grande partita, Colomani proprio si dispiace di questo momento qui, però insomma ha giocato una partita concreta, seria, da giocatore importante, poi fare i gol, e questo poi dopo lo vedremo. Consessao deve diventare più concreto, Alebegovic deve crescere senza grandi pressioni, insomma è una squadra che deve rendersi conto che ha dei limiti. Nel momento in cui si renderà conto che ha dei limiti, col lavoro allenatore non c'è, diciamo così, li neutralizzerà piano piano e diventerà competitiva. Ora, per lo scudetto mi sembra troppo, però per il piazzamento Champions ce la potrebbe fare.
0: Michelangelo, faccio la stessa domanda a te, vedi dei passi avanti in questa partita e dove?
3: Sì, sì, sì, come detto prima, almeno questa partita, come giustamente diceva Stefano, mancano parecchi calciatori a questa squadra, che sono poi alla fine fondamentale. Con i 5 cambi tu rivoluzioni una squadra, puoi rivoluzionare una partita in questo senso, quindi ti mancano quei giocatori che ti possono fare anche numero importante. E, a parte questo, direi, e ripeto quello che ho detto prima, no? Mi è sembrata una partita, magari non fa primavera, per dirla un po' così, però voglio dire, diciamo che è un buon inizio, come diceva Stefano. Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo del suo, a rigenerare i giocatori che sembravano finiti è anche una bella cosa per un allenatore. Però adesso vediamo la continuità, perché dopo magari sai, una partita, due partite riescono bene a chiunque, no? Però dopo il problema è nella continuità, nel medio lungo periodo. Io credo che la Juve sia una squadra ben quadrata, perché in difesa è forte, e davanti insomma adesso sicuramente ha delle grandissime qualità. Quando dovesse ritornare anche il Diz, ha anche altre alternative di qualità, di grande qualità. Quindi se dovesse sbloccarsi anche Colomani dopo anche una prestazione come quella di contro l'Atalanta di spessore, solo che tutti noi alle punte chiediamo il gol, quindi però se si muove, fa gioco e a approfittare sono altri calciatori a lui vicini, ma ben venga, voglio dire.
0: Massimo, così unisco anche il Milan, ha dato una risposta anche il Milan, sono due squadre che, non so, vedi più passi avanti della Juventus rispetto al Milan o viceversa in questo turno, che impressione hai avuto?
4: Beh, Milan intanto è entrato Pulisic dal primo minuto e
0: ha dato
4: qualità.
0: Un bel segnale subito.
4: Porta tanta qualità, porta quella vivacità, pericolosità che il Milan non aveva prima. Infatti ha giocato molto meglio anche Ramos, ha spostato nel suo ruolo Rabiot. Se fa le cose giuste, anche il Milan ha la squadra per giocarsi la Champions, io credo, niente di più. Ho visto qualche passo in avanti, però anche in questo caso, come diceva Michelangelo, per la Juve ha bisogno di continuità. Ha comunque 11 punti, il Milan non ha mai perso, alcune partite avrebbe meritato di perdere, soprattutto a Torino e anche a Roma contro la Lazio, però qualche piccolo passo in avanti, ma ancora secondo me quell'equilibrio di cui abbiamo tanto parlato non credo che sia ancora arrivato in casa Milan.
0: Sì, sì, anche se ieri fatto vedere, è vero che c'è sempre l'avversario, era differente tra Juventus e Milan, dobbiamo fare anche la pesa dei due avversari, Stefano, però ho fatto vedere un po' di automatismi diversi
1: il Milan
0: sì,
1: anche... No, ma ha ritrovato insomma, voglio dire a Lille, l'operazione da parte dell'allenatore mi sembra anche un'operazione intelligente, rivedere anche un po' il quadro della situazione, le sue scelte, il suo modo di giocare. Ha detto: non ho i giocatori dalle caratteristiche insomma evidente per fare il mio gioco, allora che fa? Va sulla formazione migliore. Adesso, indipendentemente dal sistema di gioco, tu devi scegliere i giocatori più bravi. E ieri hai scelto i giocatori più bravi, secondo me. Si può discutere Stupinan dal primo minuto, Morera, poi è entrato, ha fatto gol.
0: Però ieri però ha fatto
1: Modric,
0: delle scelte.
1: Pulisic, Salemakers, insomma, Pulisic e Salemakers alzano il livello. Ma che gol ha fatto Pulisic?
0: Sì,
1: ma Salemakers come ha giocato?
0: Sì,
1: sì. È un grande giocatore, però, è un ottimo giocatore, un talento, ma tu giochi nel Milan.
0: Sì, quindi.
1: Stai lì, in anticamera, vedi, rubi con gli occhi, migliori e poi incidi. Adesso questi due gol un po' hanno offuscato. Cioè, tu non... È stato intelligente, Amorim, perché non devi avere ragione per forza. E quindi ha fatto retromarcia e ha detto all'United: ho pagato per questo motivo, io il posto me lo voglio tenere. Mm-hmm. E quindi ha fatto giocare chi tu ha.
0: Ti fanno una domanda, caro Michelangelo, ti chiedono che cosa ne pensi di Sarri. Il nostro ascoltatore dice: a me sta facendo un'ottima impressione, dà molto equilibrio ed è un moto perpetuo, perché, come si suol dire, fa legna ma anche con buona qualità di gioco. Che ne pensi di questo centrocampista, ti chiedono?
3: No, è un buonissimo centrocampista e... Sì, dimostra di avere nella sua quantità anche una discreta qualità, quindi ripeto, come ho detto prima, servono tanti giocatori, no, per arrivare alla fine del campionato ed essere sempre più competitivi, per cui i cambi sono importanti. Juve in questo momento di cambi ce n'ha pochi, nel senso che insomma ha tanti infortunati, però quando recupererà tutti sicuramente avrà tante chance in più, tanti cambi in più che possono portare grande qualità. Ripeto, Sarri è un ottimo centrocampista e anche per lui vale la regola di continuità, di farsi vedere sempre pronto e di, beh, è appena arrivato, quindi insomma, diamo un po' di tempo anche.
0: Sì, sì. Senti Michelangelo, approfitto della tua presenza, che cosa pensi di quello che è successo nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola, dove una parte della tifoseria si è voltata,
3: ecco. Si continua sempre, sì, i tifosi della Juve probabilmente ce l'avevano ancora per il discorso di Agnelli di tanti anni fa, quindi, però se si va avanti così non c'è rispetto per le persone che mancano e soprattutto rispetto per i familiari. Io credo che sia, che siamo una cosa brutta. Io non su queste situazioni non bisogna mai speculare. Io credo che queste si vive di vendetta, di ripicche. Io credo che sia la cosa più brutta che possa esistere. Sandro Mazzola è stato un grandissimo campione, ha giocato nell'Inter, ma era un campione italiano, quindi tanto di rispetto. E io l'avevo conosciuto quando ero ragazzino, era venuto in vacanza a Patti, mi aveva scelto per andare all'Inter. Era un piccolo, un aneddoto mio.
1: Tu però gli hai detto sono della Juve, quindi non se ne fa.
3: No, io sono andato a provare. Stefano, sai cos'è? Avevo 17 anni. No, sono andato all'Inter, mi hanno fatto il provino e mi hanno detto no, benissimo, ti prendiamo, e sono ancora lì che aspetto che mi chiamino. 17 anni adesso. Però Sandro Mazzola era un patrimonio calcistico italiano, una persona per bene, quindi non condivido quello che è successo, come così non condivido quando i tifosi dell'Inter hanno contestato la morte di Agnelli e dei 39 dell'Aisel.
0: Sì, assolutamente. Guarda, sono situazioni dove è bruttissimo, dove noi non dobbiamo trovare la civiltà, giustificazioni.
3: La nostra civiltà
0: cos'è che delle volte mi fa un po' arrabbiare quando succedono queste cose e poi qualcuno dice però quella volta è successo quello, è come se si vuole trovare una giustificazione. Se quella volta è successo quello, hanno sbagliato pure quella volta, e quindi va detto, va sempre detto.
3: E si continua,
0: e non si può sempre dire,
1: Dentro, dentro un mondo, no? E usciamo fuori un attimo e riflettiamo. Sì. Ha detto bene Michelangelo, ma che roba è?
0: Sì, dai.
1: Ma ci lascia una persona, rispetto, soprattutto per il dolore dei familiari.
0: Dei familiari, sì, punto.
1: Di una persona che ci ha lasciato, si chiama Sandro Mazzola, ma anche per tutte quelle persone, insomma, no? Che alla fine, rispetto alla morte, il minuto di silenzio, il raccoglimento, ma vogliamo rispettare?
3: No, siamo
1: possiamo essere credenti.
3: Stiamo cadendo
1: credenti,
3: sempre più in basso, purtroppo.
1: Stiamo scivolando nel fango più totale, cioè, o no?
0: Sì, sì, sono d'accordo. Per proprio. Poi, vabbè, scusate, faccio Massimo, non so se vuoi aggiungere qualcosa, chiedo anche a te, perché poi penso...
4: Incommentabile tutto, dunque, avete già detto tutto.
0: E poi ci dicono dovete dire che c'era come si fa a annullare il gol a Raimondo del Frosinone. È vero, anche quello secondo me era un gol che si poteva dare. C'era un rigore anche per il Torino, possiamo dirlo, che ha reclamato clamoroso. Poi ragazzi, noi possiamo anche dirlo, però ripeto, quest'anno questa linea che si è scelta di non fare intervenire il VAR, io lo dico, con Stefano ci siamo confrontati su questa cosa, secondo me si sta andando all'eccesso opposto, cioè se prima c'era troppo intervento, adesso si è proprio cancellato. Così rimane, è bello perché il calcio è più veloce, quello mi piace molto di più. Però troviamo un equilibrio.
1: A Venezia sono stati concessi due calci di rigore,
0: due calci di rigore.
1: Allora Orsato, la linea Orsato, perché sennò poi diamo il destro alle polemiche, le cose, insomma, cerchiamo di fare informazione corretta. Allora, la linea Orsata è: tu sei Piccheri e sei l'arbitro di campo. Se tu non vedi rigore, cioè il primo che deve vedere il calcio di rigore, sei tu.
0: Ok.
1: Allora, se quello dice "No, non l'ho visto", Lui dice, però il VAR deve essere proprio l'ultimo. Io sono d'accordo con te, ci sarà una via di mezzo, ecco, devono trovare questa via di mezzo, però deve avere anche l'abilità, cioè lui vuol far crescere questa, diciamo così, classe arbitrale nella personalità, cioè alla fine farà la somma e dice guarda, perché non è dato il calcio di rigore al Torino? Io gli do 4 e ti mando, che ne so, in Serie B per una settimana, nemmeno lo fa sapere, così si lavora e così rafforza secondo me la classe arbitrale. Ecco perché mi piace la linea Orsato,
0: fa crescere
1: la personalità anche nell'errore dell'arbitro, cioè che deve decidere lui, cioè è calcio di rigore sì o no, lo devi decidere te, il VAR il minimo possibile, Perché venire polemiche?
3: Sono d'accordo, sono d'accordo con Stefano.
1: Perché Spalletti dice, adesso perché ha vinto, però dice, le piace la linea? Sì. Tu a tutti gli allenatori fai un sondaggio.
0: Ma pure Sarri ha detto che va bene così.
1: Gasperini, tutti, ma insomma, adesso voglio dire, ci vediamo delle partite di campionato.
3: Io sono d'accordo brutti, su una
1: però
3: cosa,
1: sono più veloci, senza interruzioni. Sì. Poi sono d'accordo con io te, non bisogna esagerare.
0: È quello, quello, solo quello. Michelangelo, poi no, sento anche Massa.
3: Volevo dire, è una decisione dell'arbitro. Il VAR deve essere un supporto all'arbitro.
0: Però quando c'è l'errore, Michelangelo, è evidente che fai, non intervieni più.
3: No, l'errore deve essere nel dubbio, l'arbitro che decide. Io ho un dubbio, secondo me non è a rigore, vado a vederlo, non mi deve chiamare sempre quello dall'A, se no tanto vale che l'arbitro in campo non ci sia, cioè arbitri da remoto, okay. E fischi con gli altopalanti della...
0: Però la regola iniziale non era questa, Michelangelo, l'inizio è un po' diverso, capito che ti voglio dire?
3: Sì,
0: io sono d'accordo con tutto quello che state dicendo, però se c'è un errore evidente, lo vediamo tutti,
1: sì,
0: perché non
1: chiami? Magari si metteranno a posto le cose, però è una sorta di disintossicazione da parte, da parte di Orsato, e di che c'è, poi tracceremo la linea. Tanto dico Piccari, Palomelo, Orlando, ma che avete fatto là? Calcio di rigore a Torino lo dovevate dare, calcio di rigore all'Atalanta lo dovevate dare, ma poi dopo in camera carità lui fa i conti con i suoi.
0: Però c'è il VAR, capisci?
1: Sì, però adesso intanto di 50 partite, Marco, sono state giocate, non c'è uno 0-0, è uno spettacolo, interruzioni che non ci sono, le squadre vanno a 2000.
0: Che non c'era un 0-0 dopo 5
1: giornate. E allora perché
0: Massimo,
1: non c'è?
0: Massimo, però mi sembra che non era molto d'accordo, Massimo.
4: No, cioè non posso essere d'accordo sul discorso rigore. Ragazzi, il Torino, se fossi un tifoso del Torino sarei incazzato nero. A due minuti dalla fine, perché non deve intervenire il VAR? Cioè, lì proprio il VAR deve intervenire.
0: Sono d'accordo.
4: Poi che il calcio sia più bello, stiamo andando verso un tipo di calcio che piace a tutti, ma sul rigore netto, ragazzi, non si può far finta di niente e lasciare
1: verissimo, Massimo.
4: La decisione
1: però,
4: all'arbitro, okay. E il VAR non deve intervenire.
1: Verissimo, Massimo. Sposo in pieno, Massimo. Però io dico, hai letto lamentare del Torino? Hai letto clamorose recriminazioni da parte della dirigenza dell'Atalanta? Vincendo la linea Orsato? Cioè, è vero che sono episodi gravi che vanno messi a posto, però alla fine non c'è una polemica. Allora adesso quelli che erano d'accordo troppo VAR, adesso dicono no, poco VAR. Però ci dobbiamo mettere d'accordo, è vero, sono episodi gravi, sviste clamorose, però sta vincendo Orsato. Sta vincendo in Orsato.
0: No, per carità, però...
4: Tu che guardi le partite esattamente come me, non c'è solamente rigore, cioè adesso non fischiano neanche più dei falli incredibili.
1: È vero.
4: E non puoi lasciare andare veramente tutto.
1: Sì,
4: tutto
1: è vero.
4: È vero.
1: Ma questo
0: d'accordo.
1: È vero, però...
0: Senti, prima di chiudere questo blocco e salutare Michelangelo, chi ti ha convinto di più tra Roma e Inter nel big match di sabato, e poi ci salutiamo, dopo ne approfondiamo con
3: Mario. Faccio contenti un po' tutti. Il primo tempo mi ha convinto la Roma, il secondo mi ha convinto l'Inter.
0: Fai 0-0 però così.
1: No, fa 2-2.
0: Fai 1-1.
3: Cioè 2-2. È stata una bella partita, la Roma è partita fortissimo, ma l'Inter, ragazzi, l'Inter anche quando va sotto devi sempre stare attento, e questa è una dimostrazione che è contro la Roma, poi non è contro una squadra più di bassa classifica. Ha dimostrato di essere una squadra fortissima, perché sì. Recuperare due gol a Roma, contro la Roma, a Roma,
0: ha ridotto il gap,
3: facile,
0: dai.
3: Quindi...
0: ha ridotto il gap la Roma dall'Inter.
3: La Roma ha ridotto il gap dall'Inter, però l'Inter è sempre al di sopra.
0: Senti, dammi il premio di giornata, Matas o Palmisani, a chi dai il premio del miglior portiere?
3: Palmisani ha fatto
0: veramente
3: ha fatto delle parate veramente incredibili.
1: Mamma mia,
0: sembrava proprio.
3: Stefano lo sa, Massimo lo sa. Mamma sono quelle mia. Giornate in cui ti riesce tutto. Puoi fare qualsiasi cosa e ti riesce tutto.
0: Sì.
3: Io spero e mi auguro, visto che è il portiere dell'Under 21 italiana, che continui su questa strada.
1: Dicono che ci sia la Juve sopra. Tra l'altro, ha rinnovato fino al 2031 col Frosinone.
4: Niente, credo.
3: Devo essere,
1: per venderlo no, di, no, ma Massimo, no, per venderlo
3: bravo,
1: meglio.
3: Devo dire bravo a mio amico Castagnini, direttore sportivo.
0: Sì, sì, bravo, Castagnini, veramente. Grande, è vero, sì,
1: bravo.
0: Va bene, mi devo fermare. Michelangelo, a presto. Un abbraccione.
1: Ciao, Michelangelo.
0: Ciao, Michelangelo,
3: ciao,
0: grande.
3: Ciao, ciao.
0: Rimani lì, Massimo, che ripartiamo anche dalla considerazione che abbiamo fatto sulla partita di ieri con Massimo Orlando, così sentiamo anche il suo pensiero. Torniamo tra pochissimo.

0: C'è sempre Massimo Orlando. Massimo Orlando,
1: Ciao,
0: ciao
1: ciao, ciao.
0: Massimo. Dunque, poi ci abbiamo anche Fabrizio Carcano. Il giorno, ciao Fabrizio, ben
1: Ciao
0: trovato.
1: Fabrizio.
0: Ci sei, Fabri?
2: Sì, ci sono, mi
0: Ah, non
2: sento,
0: ti
2: mi sento.
0: sentivo. Vi riporto,
2: Eccolo qua.
0: vado un attimo al volo su tutto il mercato web, le parole di Simonelli che ha detto: Orsato ci ha spiegato che il VAR deve intervenire quando l'arbitro non vede.
1: Adesso quello che ho detto io.
0: Vabbè,
1: Se
0: allora,
1: vedi
0: se vedi male non
1: male.
0: intervengo, cioè io impazzisco, no, no, no, dai, io impazzisco, cioè che vuol dire? Che
1: Ma
0: non
1: basta
0: se vede
1: vedere.
0: male che
1: Ma
0: fa?
1: scusa,
0: Lascia
1: non
0: correre.
1: ti capita mai di
0: Vabbè,
1: prendere delle
0: dai, mi
1: sviste
0: arrendo, mi
1: pur
0: arrendo.
1: vedendo?
0: Però giusto così, così non parliamo più de VAR, de arbitro,
1: Guarda
0: accettiamo
1: che
0: quello che succede
1: Orsato
0: e buonanotte, dai.
1: è forte,
0: Che
1: fa
0: dici,
1: discutere,
0: Massimo? Che tu
1: divide,
0: prima, insomma, sei stato un po'... però se ti dice questo Orsato, che vuoi dire, Massimo?
2: Ma non vuol dire niente. Se calcio di rigore, se calcio di rigore, basta. Cioè, il VAR deve intervenire. Io non voglio sponsorizzare questa tesi di Orsato che per forza di cose... tutto debba andare bene, sta migliorando, sono d'accordo, ci piace,
0: Sì.
2: però se è calcio di rigore va a
1: Questo
2: intervenire, pure. Se no, cioè, da tifoso dico, ma com'è possibile che l'arbitro, quello della partita Bologna-Torino, l'arbitro era in linea
0: Sì.
2: a distanza di 5 metri dall'azione, come fai a non vedere? Ok, non ha visto il VAR, però ha visto, devi intervenire. Non mi puoi dire è bello così il calcio, è
1: No,
2: bello.
1: sarebbe bello sapere, sai una cosa, Massimo, Marco
2: Sì.
1: e Fabrizio, cioè è cambiata diciamo così, il dialogo, la comunicazione tra i due, cioè è l'arbitro che il VAR non dice: "Oh Marco, guarda che c'è fallo". Secondo me è
0: Da
1: lui che deve
0: regolamento
1: dire.
0: doveva essere così.
1: Secondo me dice
0: Originariamente doveva essere
1: l'arbitro di
0: così.
1: campo dice, c'è un'inversione di comunicazione. Senti, ma secondo te c'è rigore lì? C'ho qualche dubbio. Sì, c'è rigore, vai. Secondo me è
0: È
1: cambiato,
0: cambiato,
1: mentre
0: vabbè.
1: prima il VAR ti chiamava ogni 5
0: Era
1: minuti.
0: così,
1: Adesso secondo me
0: boh.
1: Orsato ha detto: "Oh, l'arbitro di campo deve chiedere se c'è un dubbio, secondo voi è rigore? E allora poi va là e lo dai".
0: Vabbè, comunque,
1: Perché se no c'è
0: Fabrizio.
1: spiegazione.
2: Esatto,
1: E
2: perché
1: se no c'è
2: sabato scorso
1: spiegazione.
2: col Cagliari l'arbitro, non so quale fosse, no? Questa memoria
0: Mamma mia.
2: sull'episodio di Kolasinac del rigore per il Cagliari, non vede niente e poi il VAR lo chiama e lo blocca. 20 secondi dopo, 30 secondi dopo, mentre c'era il
0: Non te
2: potenziale
0: so
2: giocatore del
0: dire,
2: Cagliari,
0: non te so dire,
2: quindi
0: guarda.
2: come vedete, tanto il VAR a
0: Io
2: decidere in quel caso
0: mi
2: di
0: arrendo
2: fermare il gioco.
0: dinanzi a codesti uomini, quindi che
1: No, però
0: devo
1: sono d'accordo con Massimo, cioè,
0: fare?
1: se il rigore è clamoroso, dai, ma come fai a
0: Vabbè.
1: non dare un calcio di rigore clamoroso?
0: Che ti devo dire? Questa è la
2: Sono
0: storia.
2: punti importanti la classifica, ragazzi. Bisogna che gli arbitri stiano attenti. No, il VAR soprattutto, è il VAR che deve chiamare. Se l'arbitro ha avuto comunque questa...
1: Ma la domanda, Massimo, non è che è stato depotenziato sto VAR? Ecco, quindi.
2: Secondo me sì, adesso. Perché onestamente non intervenire in certe situazioni passi da essere uno che concedeva veramente l'impossibile ad aver ricevuto
0: Vabbè,
2: istruzioni di non intervenire più, e questo è sbagliato, secondo me, molto.
0: dunque, sì, aspetta che giro il contatto in redazione, che come sempre, cambiano le email continuamente, macello. Vabbè, comunque vado avanti. No, senti Massimo, però ti volevo chiedere, così concludiamo il discorso, ma ti ha impressionato più l'Inter o la Roma nello scontro diretto che abbiamo visto?
2: Beh, più la Roma, devo dirti la verità, plastico, tutte le cose che vediamo sempre fare alle squadre di Gasperini, il pressing alto, la qualità. Però c'è un problema nella Roma. Atalanta in casa, ad Istanbul, e con l'Inter prende gol sempre nei primi 2 minuti, all'inizio del secondo tempo. Non so se è un problema di approccio all'inizio del secondo tempo, perché se fossero passati altri 10-15 minuti l'Inter la partita non l'avrebbe mai più ripresa. Dunque questo credo sia l'unico difetto in questo momento della Roma, che fa riaprire sempre le partite nei primi minuti. Chiaramente 2-1 ha
0: Certo.
2: rimesso in partita l'Inter, che poi dopo ha meritato anche il pareggio.
0: Vabbè, vediamo, Fabrizio, l'Atalanta c'ha più difetti, sicuramente.
3: Ma certamente,

0: faccio mie le parole di Sarri di ieri sera, dicendo: non c'è il fuoco in questo momento che brucia in termini di personalità, di coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente c'è anche un problema di gambe, di condizione, che sta iniziando a pesare, perché comunque hai dei giocatori che sono fuori condizione. Ederson su tutti, che sì, poi ovviamente è appena arrivato, e questo ovviamente rallenta un gioco che è già complicato di suo, perché i meccanismi per passare, come diceva prima Sarri, da passare da un gioco a uomo a un gioco sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita del suo tempo. Dopodiché è chiaro che mi chiedi sempre questi due fattori. L'Atalanta ha avuto una frenata che era preventivata da Sarri Giuntoli fin da luglio, sì, però adesso in termini di numeri pesa. Vi do due dati: intanto a settembre non hai fatto un punto, e questa è una cosa abbastanza strana. Secondo dato, hai perso 3 partite di fila, che era capitato solo una volta in 10 anni, paradossalmente con Gasperini all'apice nel marzo 2025. Mm-hmm. Terzo dato, hai 3 punti rispetto a Juric l'anno scorso, cioè Juric ha 9 punti alla quinta di campionato. Sono 3 dati che segnalano un campanello d'allarme che adesso la sosta paradossalmente non può risolvere, perché hai via 12 giocatori più 3 infortunati, hai 6 giocatori di mento a Zingogna. Però 2 sono Ederson e Rowe, vorrà dire che si lavorerà su quei giocatori per metterli in condizione fisica e magari anche aiutarli nei movimenti e averli al meglio. Il calendario sorride perché arriva il Venezia dopo la sosta.
1: Sì, cioè, io voglio fare una domanda cattiva, ma non è che ha sbagliato l'allenatore Atalanta un'altra volta?
0: Guarda, allora
1: Vi coinvolgo su questa cosa. Aspetta, Fabrizio, saluto pure Cristian Recalcati che si unisce a noi. Ciao Cristian, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Ciao, ciao Cristian. C'è Massimo Orlando, Fabrizio Carcano, Stefano Impalomeni qui con me, che comunque già lo vedi. No, sto chiedendo se non c'è il dubbio che l'Atalanta abbia sbagliato un'altra volta allenatore.
3: Sai che cos'è? Allora, è una figura. Vai,
1: aspetta,
3: Fabrizio,
1: aspetta, vai, Fabrizio, facciamo rispondere tutti, dai.
0: Allora, è ovviamente stata una rivoluzione totale, perché in questo momento Giuntoli ha pieni poteri anche a livello mediatico, cioè quando si parla sempre il direttore è lui che ci mette la faccia rispetto ai percassi. Quindi questo è il primo cambiamento, e la scelta è stata molto chiara: si punta su Sarri per un lungo periodo, per una costruzione, sapendo che l'inizio era difficile. Dopodiché hai preso le squadre di Gasperini, perché la squadra è ancora quella di Gasperini, hai fatto alcuni innesti a fine agosto e la stai facendo giocare quando devono giocare le squadre di Sarri. Questo è il grande passaggio. Dopodiché non riesco a rispondere alla vostra domanda in questo momento, ma il grande passaggio è di far giocare la squadra di Gasperini come una squadra di Sarri.
1: Voi che ne pensate, Stefano?
3: No, lo scontro è culturale, ideologico, metodologia, voglio dire, e poi anche di carattere. Cioè, perché Bergamo è tutto furore, per 10 anni è stato furore, agonismo, entusiasmo. E lui, quando dice a fine partita Sarri, questa squadra tatticamente e tecnicamente è migliorata, però certo manca quel fuoco dentro, quell'anima, quello spirito, l'entusiasmo. Chi lo dà? Chi lo dà l'entusiasmo a una squadra? L'allenatore. E la domanda è: Sarri è direttamente o inversamente proporzionale all'ambiente di Bergamo? Altra domanda. Cioè, non è soltanto un discorso squisitamente, cioè, di allenatore, il problema allenatore. Tu hai detto magari ha sbagliato un'altra volta l'allenatore. Potrebbe. Perché o ti cali nell'ambiente, rispettando anche quello che è stato l'Atalanta per 10 anni, perché secondo me era più affine Palladino che non Sarri in questo ambiente qui. Poi hanno fatto delle scelte, Giuntoli è dirigente, è direttore generale, avrà deciso, però io non lo sguardo di Percassi, poi tra l'altro Fabrizio segue minuto per minuto l'Atalanta, è uno sguardo pericoloso, cioè voglio dire che può nascondere anche colpi di scena clamorosi, secondo me, Marco. Io l'ho
0: però
3: visto in tribuna.
0: Sarri viene giù anche Giuntoli. E questo dire
3: Fabrizio, io ho visto Percassi, la smorfia di Percassi in tribuna, e non lo so, tu lo conosci meglio di chiunque altro. Secondo me non è uno che aspetta tanto. Cioè, quando lui dice mi serve un anno.
0: C'è anche un socio americano.
3: Appunto, cioè,
1: nel senso, lui guarda nei risultati.
3: Io sono allenatore e dico, sai, mi serve un anno. E chi lo decide? Tu? Cioè, il termine, il tempo, chi lo decide?
1: Poi
3: lo decide
1: con questi mesi, con questi anni. Io mi sono stufato cose, quando esempio, sento parlare di calcio, ci vogliono i mesi. Che
3: all'Inter serve
1: fare?
3: Un anno, ragazzi, per... no, su, l'Inter non serve un anno.
1: Allora voglio dire,
3: per
1: allora...
3: pareggiare a Roma.
1: Cristian, vuoi dire qualcosa tu? Dai, grande, rispondi.
4: Ma sinceramente, parlando in Atalanta, so poco. Io vedo Sarri e Gasperini completamente diversi. Magari alcuni giocatori non sono compatibili col gioco di Sarri, aspettiamo un paio di settimane prima di metterlo in croce, poi vediamo cosa succede.
1: Quindi tu aspetti ancora un po', secondo te è giusto aspettare?
4: Ma sì, è appena arrivato, dai, diamogli almeno il tempo a questo allenatore di fare 2 mesi, 3 mesi, non 3 giorni.
1: Però 2 mesi, quasi 3 l'ha fatti, tra preparazione...
4: E ho capito, 5 partite, però dai, aspettiamo ancora un attimo. Dopodiché vediamo se è da tanta oppure bisogna trovare il nuovo Gasperini. Però al momento, penso titolo di Gasperini, ne hanno già passati 3 e non è successo niente. Non vorrei che ne passi 10 e la favola Atalanta finisca.
1: Morando, tu che sei sempre stato un estimatore di Sarri?
0: Sì, ma dopo Gasperini chi va all'Atalanta, mamma mia, quante difficoltà. Il calcio non aspetta nessuno, la smorfia del presidente l'ho notata anch'io, come diceva Stefano, e non mi è piaciuta tanto, e credo che se nelle prossime 2 partite dovesse fare brutti risultati è inevitabile che si vada sul mercato.
1: Quindi tu dici è a rischio.
0: Col Venezia in casa, c'è i Ciprioti e il Paphos in casa in conference, poi c'è la trasferta a San Siro col Milan alla ripresa, quindi sono queste le 3 partite. Ma è chiaro che se queste 3 partite portassero risultati negativi, una riflessione evidentemente si aprirebbe. Dico semplicemente che il progetto Giuntoli è legato al progetto Sarri. Siccome hai fatto proprio una rivoluzione, è arrivato non solo un direttore sportivo, ma anche uno staff intero dietro, Pompilio, altre figure che non si vedono in campo, che ha proprio rivoluzionato la società, e credo che prima di toccare Sarri, anche se i risultati non fossero nel mese di ottobre soddisfacenti, c'è comunque il fattore Giuntoli. Ecco, io credo che Sarri abbia questo paracadute, questo tetto sopra la testa, che è Giuntoli. Poi è chiaro che a un certo punto i risultati parlano, questo è evidente.
1: Le Calcati, ti ha spaventato un po' la Roma, di la verità?
4: No, ha fatto se noi avessimo giocato 90 minuti, quasi 45, magari un po' meno.
1: Beh, pure loro se avessero giocato 90 minuti, non so come finiva, però ti posso dire.
4: Ma secondo me, infatti, il pareggio, primo tempo per la Roma, secondo tempo per l'Inter, 2-2, arrivederci, buonasera. Però non è facile recuperare sempre i 2. Adesso ormai hanno dato l'Inter, il problema grosso dell'Inter è che va sotto di 2 gol tutte le partite e poi le ribalta. E in questo momento
1: ha incassato un gol in più dell'anno scorso rispetto alle prime 5 giornate, quindi siamo lì, il livello è quello.
4: Allora perdiamo tutto, grazie a questi 2 gol perdiamo tutto. E io, ragazzi, cioè l'Inter in questo momento ha un grosso problema ed è in testa alla classifica. Pensate quando lo risolve. Diventa un problemone, diventa dopo, perché dopo entrano Çalhanoğlu, Spes, ma questi non c'erano neanche. La Roma ha fatto una grandissima partita, secondo me. L'Inter ha fatto un ottimo secondo tempo, ha sbagliato completamente il primo alla stragrandissima. Però ha fatto 2-2, non è facile recuperare i gol. Ieri a Frosinone il grandissimo Como del grandissimo Fagas ha fatto un'azione.
1: Non è giusto quello che non dici, perché Palmisani è stato il migliore in campo. Adesso non
4: no, attenzione, Palmisani migliore in campo. Palmisani è migliore in campo. Ma devi segnare 2-2, devi ribaltare. Con Frosinone non c'è riuscito. L'Inter con la Roma è arrivato al pareggio. Col Napoli l'ha ribaltata, con l'Udinese pure. C'è un po' di diversità. Io
3: vabbè, ma il Como l'ha recuperato l'Udine e ribaltato il Genoa, dai. Però ha avuto un sacco di
4: occasioni. Abbiamo ribaltato?
3: Il Genoa, andando sotto. E ha pareggiato a Udine, rischiando di vincerla con la traversa di Ramon all'ultimo. Pure il Como ha fatto in piccolo quello che ha fatto lì.
4: Udinese e Roma 2-2 con 2 legni. Cioè è diverso Inter e Roma dal Como, ragazzi.
3: Ma
4: è diverso tantissimo. Per l'amor del cielo, grande squadra, gioca bene.
3: Certo.
4: Quelli che mi dicono ho sentito addirittura il Napoli in lotta per lo scudetto. Non volevo credere a ciò che sentivo.
1: Lo cancelli il Napoli?
3: Ma scusa, ma chiediamolo a Massimo.
4: Io sì, l'ho già tirato fuori.
3: Massimo, tu hai commentato ieri Fiorentina-Napoli, se non vado errato, giusto?
0: Sì.
3: Come l'hai visto sto Napoli? Qua? Bella partita.
0: Male, va riconosciuto che ci sono tante assenze pesanti, però una squadra, Stefano, che non ha ritmo, una squadra così com'è oggi, una squadra da metà classifica. La Fiorentina poteva anche vincere la partita, la poteva vincere anche il Napoli, perché comunque qualche occasione poi l'ha avuta, soprattutto nel finale. Però è un Napoli che, se non recupera davvero i suoi giocatori più importanti e se Allegri non porta un po' di motivazione, secondo me un po' di garra, questo Napoli fa un campionato abbastanza deludente, ne sono quasi sicuro.
1: La pensate così, Fabrizio, anche tu?
0: Sì, assolutamente. Se mi sta prendendo il Napoli, sì, serve comunque un qualcosa in più, perché in questo momento, al netto di infortuni, al netto che, siccome intervengo spesso nella nostra missione, sapete, sono un grande stimatore di Anguissa, giocatore che sposta equilibrio, al netto che il Napoli ha anche bisogno di alcuni giocatori come lui, però sì, Napoli, esattamente come l'Atalanta, ha bisogno di una sferzata, che non credo arrivi con la sosta.
3: Fatto entrare
1: ieri, c'è un dato, ragazzi, no, un dato.
3: È entrato ieri, si è fatto male.
1: Chi?
3: Anguissa. Gli hanno fatto la domanda, perché Vergara
1: no, Vergara anche... non lo vede proprio.
3: No, dico, l'ha fatto entrare,
0: il giocatore quando sta bene
3: male in 4 minuti.
1: Ho capito, ma se tu insisti su un giocatore sta bene,
3: ho capito, però insomma,
1: no, però c'è un dato che vi porto del Napoli. Højlund in 6 partite in area di rigore ha fatto 15 tocchi, Lautaro 48, Male 47, Dubikas 31, Kolumani 31, Gonzalo Ramos 24.
3: Che vuoi dire con
1: questo? Niente, uno in area di rigore, un attaccante
3: poi lo sostituisce sistematicamente con lui,
1: che vi fa pensare, che fa questo calcio tutto all'attacco, che imposta, costruisce o meno, non lo so, mi chiedo. Che c'è, Rega? Che dici?
4: Che c'è? No, sentire Luca
3: vabbè, cioè, ho poi riportato cronaca.
1: Cosa?
3: Lo sostituisce, no, entra Luca.
4: Ho capito, quando ragazzi, io vedi, anche questa cosa, perché io non è che me le invento le cose, lo dite anche voi, cioè lo dite anche voi, siete anche voi presenti quando sento ma la rosa del Napoli è compatibile con quella dell'Inter. L'Inter toglie
3: Thuram, no, non è compatibile, però non è così scarsa, ecco.
4: Ok, ma toglie Thuram e Lautaro Martinez, avete più Espoto, il centrale nazionale italiana, e Bonny, un ottimo giocatore, di là esce
1: Højlund, questo si sapeva,
4: entra Luca.
1: Però questo si sapeva.
4: Entra Luca. Ma e questo è quello che dico
1: però
4: sempre io.
1: Ve lo dico, il Napoli nemmeno tra le prime quattro.
4: Inter Roma il vuoto come Milan Juve.
1: Boh, io sinceramente
3: la vedo come,
1: cioè, non
3: io
1: considerare il Napoli nemmeno tra le prime quattro,
4: no,
1: io sinceramente
4: dai, no,
1: non
3: io
1: sono
3: la vedo
1: d'accordo,
3: come
1: ragazzi.
3: No, è partito
1: non
3: male,
1: sono d'accordo.
3: È recuperare,
1: non so,
3: non
1: io non considero l'allenatore
3: Napoli,
1: come
3: scusami,
1: allenatore delle prime
3: Marco,
1: quattro squadre,
3: Napoli
1: è un altro
3: adesso,
1: discorso. Dai,
3: ma il
1: ragazzi,
3: Napoli adesso deve infilare 3-4 vittorie consecutive per ritornare su, cioè non è che le altre dormono.
1: Il problema
3: quindi
1: è chi guida la macchina, chi guida sta macchina, ragazzi. Non mi venite a dire che il Napoli non c'ha qualità, non c'ha giocatori.
3: No, no,
1: sono qui, io sto leggendo già il ritornello, il mercato, non ne hanno fatto il mercato. Andiamo avanti a trovare un altro bel alibi. Pure quest'anno, e gli facciamo un applauso a fine anno. Se fa... Ho letto addirittura che se porta in zona Champions il Napoli, Allegri fa un miracolo. Io mi arrendo, ragazzi.
3: No.
1: Io mi arrendo,
0: no,
1: Massimo,
0: no,
1: arrendo. Non parlo più perché non voglio più parlare. Massimo.
0: No, non esiste, dai, adesso ci sono delle scusanti che sono chiaramente legate agli infortuni, però sul piano del gioco il Napoli non esiste, è la verità, secondo me, te l'ho già detto, mi espongo, mi prendo le mie responsabilità, secondo me non ha avuto il coraggio di prendere un altro tipo di allenatore, sapendo di non fare il mercato, ha detto prendo una vecchia volpe come Allegri, mi gestisce tutto, e secondo me invece ha fatto male, perché Allegri non si è ammodernizzato nel gioco, è rimasto a 15 anni fa, e tu lo vedi giocare sempre, far giocare sempre le sue squadre allo stesso modo, e se ti mancano dei giocatori devi trovare delle soluzioni,
1: sì,
0: non le trovo.
1: Sì. E aggiungo, Fabrizio, ti coinvolgo, guarda che Sarri è su quel filone,
0: Noi l'abbiamo... Le situazioni di Napoli e Atalanta sono molto simili.
3: Cioè, sta peggio Atalanta.
1: Cioè, nel senso, no, quest'anno i giocatori ci sono. Non mi venite a dire che non c'è i giocatori l'Atalanta.
3: Napoli non ha giocato una brutta partita a Firenze, sono d'accordo,
1: sì,
3: con
1: ma
3: Massimo.
1: Anche l'Atalanta c'ha i giocatori.
3: Una partita un po' scomposta.
1: Ragazzi.
3: La Fiorentina, colpo su colpo, un po' erano squadre sfilacciate, però avrebbero potuto vincere sia la Fiorentina che il Napoli, però insomma il Napoli c'ha avuto occasioni. Cioè, non è che ha giocato male. L'Atalanta a Torino, è veramente, come ha detto Marco,
1: non pervenuta,
3: niente, ma non c'è niente.
0: Due occasioni, quella sul rigore, capito, quella di Christensen salvato sulla linea
3: tutta
0: da questa
3: elaborazione, sta tattica,
0: no, ma come ho detto prima, stanno mancando le gambe in molti giocatori, e sta mancando un'amalgama, questo è evidente, che come riconosce anche lo stesso Sarri, non permette di giocare un calcio fluido. Dopodiché Sarri dice manca anche una personalità, ecco, la personalità ha inserito che sì, che mi
3: come una personalità, una squadra che ha fatto strabiliare,
0: dei leader come De Ron e Dean City,
3: ho capito, De Ron c'ha quello che ha, Ederson, Pasalic, De Catelare, Scamacca, Raspadori, Rowe,
0: personalità, ragazzi,
3: ho capito, ma sarà una squadra importante o no l'Atalanta, adesso che ci viene a raccontare che è una squadra che deve ancora formarsi. Ma l'Atalanta
0: allora,
3: è forte.
0: È una squadra che è stata sul fatto che non è forte come organico, sono il primo a dirlo e a ripeterlo. Dopodiché ha inserito l'ultimo giorno di mercato che si ero andando a rivedere molte cose. Non hai ancora avuto yen finora. Ti si è fatto male Christensen al primo allenamento. Hai dovuto giocare con Costumo e Scaldini, che secondo me non erano proprio i due titolari nel ruolo di centrale, quantomeno in assenza di yen uno dei due non doveva giocare. Adesso hai perso anche Costumo, oltretutto, per un mese e mezzo. Queste sono sicuramente tutta una serie di situazioni che hanno frenato la costruzione della squadra. Però ripeto, ieri Ederson ha detto: gli alibi sono finiti. Esatto, dopo queste tre sconfitte, gli alibi sono finiti. Alla ripresa hai il Venezia, il Parma due giornate dopo, hai i ciprioti del Paphos, in mezzo hai il Milan, per carità, però un filotto di risultati contro avversari, ripeto, Venezia, Parma e Paphos, ma anche l'Ajax in trasferta, con tutto il rispetto, che poi la squadra ci sta. Io mi aspetto un filotto di risultati. È chiaro che da qui alla prossima sosta nazionale la squadra deve iniziare a dare le risposte, che per fare un esempio lo scorso anno non riuscì a dare Juric in quel periodo. È lì che devi fare
1: Juric sta di facendo bene col Monza, ragazzi. Allora,
3: c'è quattro punti.
1: Si è risollevato un po'. Va bene, stiamo per salutarci. Cristian, e su Lautaro non mi dici niente. Ha battuto Malen. Voglio dire, la coppia Lautaro-Thuram ha fatto meglio dell'altra coppia, bisogna dirlo.
4: Dybala è un giocatore straordinario, quando è in forma l'ha dimostrato anche. Quindi Malen è un grandissimo attaccante, però io non lo paragonerei mai per quello che ha fatto negli anni Lautaro. Malen c'è da 6 mesi, Lautaro c'è da 7-8 anni. È una cosa completamente diversa. Poi ovviamente sono interista, ovviamente mi spingo dalla parte di Lautaro, quello è poco come sicuro, cioè ci sta tutta la vita. Però Malen e Dybala sono due grandissimi giocatori.
1: Ma ci mancherebbe, grandissimi
3: giocatori. Ma io ho detto, Cristian, prima che se probabilmente senza Lautaro, ma non i gol di Lautaro, senza la partecipazione, quel tipo di partita che ha fatto, lo scatto d'orgoglio che ha avuto.
4: Non la vincevi neanche a piangere.
3: No, non la rimettevi a posto, andava a fare raccattapalle, prendeva la palla, giocava col cronometro, guardava i suoi compagni, è una cosa mostruosa, cioè è cresciuto in una maniera incredibile, guarda. Indossa Stefano, la fascia di capitano,
4: è uno dei pochissimi giocatori, sono uno dei primi tre che sposta la partita secondo i gol in tutto. Quando non segna va in difesa, va in porta, mette
1: nel nostro
4: guanti.
1: Campionato, ma non solo per i gol, per la presenza, per tutto quello che è cresciuto moltissimo. Sì,
4: Massimo. Anche quando viene sostituito, lui è il primo al fianco dell'allenatore che incita, fa, corre, subentra, litiga. È l'anima dell'Inter questo Lautaro. Io sono il primo a dirlo, senza Lautaro l'Inter vale almeno il 30-40% di meno.
1: Orlando.
2: Assolutamente d'accordo con Cristian, un fenomeno di testa anche, poi la voglia che ha ancora, quella garra che veramente contraddistingue, no, gli argentini, e poi la qualità, perché sembrava completamente fuori dalla partita e poi dopo invece ha suonato la carica a un certo punto,
1: dice andiamo via.
3: Sì, gli è entrato quel gol, il primo.
1: Ma quello è stato
2: il stoppare e calciare così, bisogna essere veramente
3: in quei gol li faceva Bruno Giordano, il secondo gol.
2: Bruno Giordano
3: faceva quel gol lì.
2: Sì. Anche Thuram mi è piaciuto comunque.
1: Cavolo, quando si aziona, ragazzi.
3: Thuram ha fatto una grande partita.
1: Mamma mia, quando parte.
3: E anche l'allenatore Chirico è stato bravo, perché non ha fatto queste cose all'ultimo. Ha provato a cambiare la coppia di attaccanti. Sì. Perché ha detto, vabbè, adesso. Vabbè. Però non l'ha cambiato mai Thuram. È stato bravo a leggere perché ha fatto una grande partita.
1: Vediamo un po'. Senti, Cristian, chiudo con te. Ci sei rimasto male di quello che è successo nella curva della Juventus? Vuoi dire qualcosa o non ti interessa nulla?
4: Io credo di non aggiungere altro, è meglio così. Cosa vuoi aggiungere? Cioè, io sono, non è la curva della Juve, magari è un gruppettino mancherebbe. Però non voglio neanche pensare. Cioè, davanti può essere qualunque persona che veste la maglia dell'Inter, il Milan, la Juve, il Napoli, il Real Madrid, stiamo parlando di un defunto, stiamo parlando di un grandissimo giocatore della nazionale italiana come era Franco Baresi. Io Franco Baresi, nel minuto di silenzio, quando l'ho visto al Meazza, io ero a casa, ma ho applaudito dal divano. Cioè, ragazzi, parliamoci che è rotondo, dai.
1: Assolutamente. Va bene, ragazzi, mi devo fermare. Saluto Massimo Orlando. Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao Fabrizio Carcano, a presto,
3: ciao Fabrizio.
1: Buon lavoro. Buon pomeriggio. Cristian, un abbraccio anche a te, ci sentiamo presto. Va bene?
4: Ciao ragazzi, alla prossima.
3: Un abbraccio. Ciao.
1: Poi adesso vi facciamo sentire un po' di contributi di cardia dal funerale di Sandro Mazzola, un po' di commenti, quindi state lì, ritorniamo subito dopo la pausa.

0: ci siamo di nuovo, ben trovati.
1: Ciao Marco, con ciao Stefano.
0: Recuperiamo un po' i messaggi, facciamo sentire un po' di contributi. Io farei sentire perché prima abbiamo sentito anche un riferimento, a prescindere poi dai colori o meno. Abbiamo Scaroni, proprio intercettato da Ivan Cardia, sentiamo le sue parole al funerale di Sandro Mazzola.
2: Per lei, Presidente, a salutare Sandro Mazzola.
3: Mi ha fatto veramente piacere sentire questi applausi, seppur in una giornata così triste come oggi.
2: Qual è il suo ricordo di Mazzola?
3: Beh, quando ero piccolo, quando lo vedevo giocare, mi ricordo naturalmente Rivera e Mazzola insieme, perché io già allora guardavo il Milan. Grazie.
0: Un pensiero veloce, tra l'altro abbiamo anche le immagini dell'uscita in questo momento del feretro, credo che siano arrivate, tra poco ve le mostriamo, Stefano, per insomma, tante presenze oggi per salutare, l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, eccolo qui. E rientriamo su queste immagini, Stefano, e sentiamo anche Beppe Bergomi, che è stato intercettato proprio da Ivan Cardia, quindi sentiamo un po' anche due battute di Bergomi.
4: Mazzola deve essere ricordato perché era una persona che non divideva, univa, e quindi dobbiamo portare rispetto per i valori che ci ha insegnato, che mi ha insegnato. E tutte queste persone che sono qui, tante di loro sono diventate interiste proprio per Sandro Mazzola, come tanti sono diventati per Rivera, perché nell'immaginario del tifoso si identifica sempre in un campione, e Sandro è stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Bersellini, avevo 16 anni, e lui diceva, guarda, diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera, e nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia, e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere esitazione e valori. Quindi Sandro era questo.
5: Posso chiedere una cosa? Adesso mi è fatto venire in mente una cosa. Credo ma non è piacere. Ma tu non sei divisivo, hai imparato secondo me da lui a non essere divisivo.
4: No, ma io lo sono, perché chi fa comunicazione non deve accontentare tutti, e questo lo so, me ne rendo conto, ci mancherebbe altro, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Ma Sandro, nel lavoro che ha fatto, ha commentato la nazionale, eravamo fianco a fianco nel 2006, lui per la Rai, io per Sky, e quindi anche lì ha raccontato il mondiale. Ed era una persona unica, cioè, non lo so come dire, perché forse a me piace il calcio del passato,
5: che ho visto.
4: Quindi no. Quegli anni lì era una bellezza, c'era una rivalità giusta e sana, che nelle comunicazioni di oggi conta forse un po' di più la negatività che la positività, dobbiamo essere positivi.
5: Grazie zio.
4: Prego,
5: ciao.
2: Mazzola, qual è il ricordo, il pensiero su Sandro?
4: Sandro rappresentava la storia dell'Inter, ma la storia della nazionale, la storia mondiale del calcio in assoluto, perché Mazzola ha indirizzato, e dopo tutta questa gente qua è diventata tifosa dell'Inter per Sandro Mazzola. Lo vedo nelle mie chat interiste che ho sul telefono, quindi Sandro veramente è stata un'icona del nostro calcio, bandiera dell'Inter, ma bandiera della nazionale, bandiera di tutti. Non è mai stato un personaggio, secondo me, divisivo. Quindi per questo gli va riconosciuto a livello mondiale, veramente un grande campione, oltre che grande uomo, quindi ci lascia veramente una bella persona.
2: Qual è un tuo ricordo personale?
4: Guarda, io ne ho tanti. Primo, noi giocavamo ad Appiano Gentile, dopo la primavera, lui veniva della, c'era la prima squadra e lui spingeva Berselini e diceva: quel ragazzo è pronto. E il Berse giustamente aspettava un attimo, avevo 16 anni, poi ho esordito a 17, quindi ha creduto subito in me. È stato quello che mi ha fatto il mio primo contratto, dove io cercavo di rilanciare, mia mamma a prenderli, che sono bei soldi. E poi a fine carriera ancora mi ha detto: Beppe, so che con l'Inter qua non rinnoviamo, puoi giocare ancora. Mi aveva proposto una squadra in Inghilterra, poi vabbè, ho preso un'altra strada. Però Sandro è sempre stato con me, molto gentile, veramente una bella persona.
1: Cosa lascia una figura?
0: Allora, abbiamo sentito questo ritratto, no, di Bergomi, che lo ha conosciuto e ce ne ha parlato e ha lasciato questa testimonianza, Stefano. Beh, insomma, che dire, stiamo parlando veramente di una icona del nostro calcio.
6: Direi di sì.
0: Quindi c'è poco da aggiungere. Tu, allora, mi ha fatto piacere anche che tu hai detto da bambino avevi questo idolo, la maglia numero 8.
6: No, ancora non identificare, certo. Un po' l'amore e la fede per una squadra. Poi, vabbè, insomma, ma si sa che insomma poi era Roma. Però Mazzola mi intrigava, cioè mi piaceva come giocava, quindi quando eri ragazzino, cioè avevi 6 anni, certo, e vedevi le prime immagini, quindi c'erano Rivera e Mazzola e io stravedevo per Mazzola, tutto qui, pur riconoscendo insomma Rivera, grandissimo, ha detto bene anche Bergomi, insomma era una rivalità che faceva bene, che adesso è positiva,
0: certo.
6: Adesso invece ci guardiamo sempre il lato negativo delle cose.
0: No, mi è piaciuto anche quanto ha detto: chi fa comunicazione deve dividere.
6: Ma certo,
0: c'è poco da fare.
6: Nonostante non sia un giornalista, ritengo Bergomi forse il migliore. Mi piace l'equilibrio con cui poi anche fa le analisi, dice delle cose forti in un modo molto elegante e sembra che non dica niente, invece dice tutto. Poi c'è anche uno stile, insomma tutti questi anni è stato un punto di riferimento a Sky, insieme a Fabio, insieme a tutta la squadra. Ho avuto la fortuna anche di lavorare non a stretto contatto, ma insomma a distanza, e quella squadra lì e Bergomi credo che sia bravissimo. Poi certamente capisco poi le rivalità, però insomma bisognerebbe anche un po' circoscrivere i momenti in questione e ricordarsi, secondo me, che c'è una precarietà diffusa in cui nessuno è escluso, cioè alla fine questo è certo. Lasceremo pure noi un giorno, quindi un punto di morte. Poi io posso capire, posso anche condividere le storie che ci stanno dietro, certo, delle passioni del tifo, perché insomma bisogna considerare e rispettare anche i tifosi, perché poi sono una componente importante.
0: Certo.
6: Però non è il momento, no? Queste cose, come ha detto Spalletti, non vanno fatte, poi si può discutere. E giustamente i tifosi juventini dicono: ma di che stai dicendo? Ma si è comportato pure lui in un certo modo da dirigente, insomma. Però vabbè, secondo me, però, dai, un colpo di spugna sarebbe la cosa,
0: tutto,
6: esatto,
0: poi, insomma,
6: livella tutto ed è una forma anche soprattutto, no, di rispetto assoluto quando viene a mancare, quindi il minuto di silenzio
0: che dovrebbe essere
6: descrive
0: silenzio.
6: Questo, no? Il minuto di raccoglimento descrive questo, perché è proprio un minuto in cui tu pensi a quanto sei precario, perché più capisci questo e più secondo me vivi bene. Cioè, perché poi alla fine è tutta una precarietà. Ci lascia un grande campione, ci lascia una persona qualsiasi, ci lascia uno che muore sul lavoro, ci lascia uno che perde la vita in un incidente strada. Insomma, voglio dire, poi rifletti, no? E mi ricordo, adesso ho letto Panatta, che è un personaggio molto divertente, sì, e molto intelligente, ha questa arguzia. Dice: io penso alla morte 4 volte al giorno, però si gode la vita. No, per dire, in questi momenti, certo, a proposito, è una forma di intelligenza, è dire la precarietà, poi sai, avanti con l'età e ci pensi di più. Adesso non so, io non so gli ultimi momenti che ha vissuto Mazzola, ma ha avuto una vita meravigliosa, dolorosa. Fammi ricordare, insomma, che nemmeno il papà se lo
0: sì,
6: ricorda a malapena,
0: bellissima, una bellissima.
6: È un figlio d'arte, ma straordinario il padre, perché il padre è stato veramente fortissimo. E lui pensa un po' come la vita, no? Papà non ha mai potuto godere, cioè che ne
0: o
6: sa,
0: pochissimo, non so, forse dei flash, aveva dei flash e basta.
6: No, no, dico il papà, cioè, non sa cosa ha fatto il figlio.
0: Esatto, ti rendi conto.
6: Ti rendi conto. Vabbè. Che ha fatto?
0: Sì.
6: Sia il papà che era più forte.
0: Sì.
6: Possiamo papà dirlo, Sandro non si offenderà.
0: No, no.
6: Perché Valentino,
0: anche lui. Però lui era un bel degno erede.
6: Come
0: un
6: no?
0: Bel degno erede
6: e anche
0: padre.
6: Fratello, insomma, sì, una famiglia di calciatori.
0: Lui era qualitativamente superiore come calciatore, però insomma...
6: Cioè, i sacrifici poi, sai, che ha fatto, che li fanno tutti i calci, tutti.
0: Certo,
6: lui senza il papà è riuscito a diventare Sandro Mazzola, ragazzi.
0: Assolutamente.
6: Pazzesco.
0: Allora, sentiamo un audio, poi vi leggo una raffica di messaggi al volo, che sono tutti belli, come sempre, vai.
1: Volevo esprimere tutta la mia solidarietà a Carcano. Noi l'abbiamo avuto lo scorso anno, Sarri, in un ambiente disastrato,
6: grande,
1: invece di allenare, ha fatto l'opinionista per un anno, puntando continuamente benzina sul fuoco.
6: Benissimo.
1: Ormai passa più tempo a parlare che ad allenare. Le sue squadre sono sempre piatte, da anni ormai.
0: Sì, sì. Io sono molto vicino a questo pensiero. Vorrei dire una cosa, ma se la dico dopo è troppo cattiva e non la dico. Però, secondo me, l'anno scorso... Vabbè, la dico. Per me ha allenato i tifosi, non la squadra. Ha allenato più i tifosi che la squadra. E secondo me... ha scelto una strada diversa. Lui doveva allenare la squadra e aveva dei valori quella squadra. Lo sta dimostrando Gattuso nella sua semplicità. Tu hai citato una serie di giocatori che l'anno scorso erano scomparsi o comunque quasi, e Gattuso ha avuto, io non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, ma non deve vincere la mia idea, io devo analizzare poi quello che avviene sul campo
6: sempre, così non sbagli
0: e
6: mai.
0: Quello che avviene sul campo adesso dà merito all'allenatore. La strada è lunga, lui ha detto una cosa ieri: dobbiamo fare 27 punti, poi vediamo quello che succede.
6: Ha ragione.
0: E ha ragione, perché sa che il calcio è, le insidie sono dietro l'angolo, però almeno ha formato un gruppo, e vedere questi ragazzi che corrono tutti, si aiutano. Zaccagni ha detto: noi andiamo a allenarsi, andiamo all'allenamento sorridendo, cioè abbiamo voglia di allenarci. Questo è un bel complimento all'allenatore, secondo me, allo staff e a tutti. Quindi, dove arriverà la Lazio? Non ha dei mezzi clamorosi, è una squadra che ha dei limiti, però farà il suo campionato.
6: Cioè, mi sembra una buona squadra.
0: Sì, sì.
6: Adesso lascia perdere che prima, che
0: la
6: notizia è che la Lazio sia prima.
0: L'ho detto e lo ribadisco: ringrazio Gattuso perché ci consente, nel contesto Lazio, di parlare di calcio. Che non è facile in questo momento.
6: Ma infatti io ti dicevo, tu una volta ci sei rimasto anche un pochino male, nel senso che hai detto alla Lazio di che vuoi parlare? Niente.
0: Questo,
6: e invece
0: adesso
6: parliamo...
0: si può parlare di calcio.
6: Grazie a Gattuso.
0: Grazie a Gattuso.
6: Ragazzi.
0: Ma hai ragione.
6: Ma non me la sarei mai aspettato.
0: No.
6: Cioè, ma aspettavo una Lazio, addirittura qui c'era chi faceva De Profundis.
0: No, ma io ero uno di quelli che
6: non ci dimentichiamo che qualcuno diceva:
0: no,
6: la Lazio per la retrocessione, il clima.
0: Io ho visto una situazione difficilissima.
6: No, non ci ho mai pensato, però non mi aspettavo sto primo posto. Io credo che il primo posto della Lazio sia la notizia.
0: La sorpresa. La sorpresa. La sorpresa.
6: Da Roma.
0: La sorpresa è sicuramente.
6: La Lazio, sì.
0: Allora, una raffica di messaggi. Mimmo ci scrive: buongiorno, scusate, sono Mimmo da Genova, tifoso del Napoli. Posso fare una domanda a voi in studio? Allegri arriva a Natale. Per me, da tifoso, no. E vedere il Napoli così mi fa pena. Ci riferiscono, domani ci andremo, faremo degli approfondimenti poi nei prossimi giorni sulle singole squadre. Però ci riferiscono in ambientino in casa Napoli, non proprio eccellente. Ecco, vediamo.
6: Napoli è una grande piazza, è una grande squadra che ha fatto molto bene negli anni passati, e quindi diciamo così è la nota stonata di questo avvio di campionato.
0: Assolutamente. Poi Gianni ci scrive: succederà anche al Como quello che sta succedendo all'Atalanta, diventerà una squadra da ottavo posto quando andrà via Fabregas. Vedremo, adesso c'è, non ci poniamo il problema. L'assenza di McTominay perde il 20% del suo potenziale, anche questa è un'altra cosa che va considerata, Stefano, perché è un giocatore importante, no? Giusto? E poi andiamo avanti. Nonostante tutto questo dominio, il primo tempo poteva finire comunque 2-2. Vabbè, ma certo che poteva anche segnare l'Inter nel primo tempo, perché non puoi pensare di non concedere neanche un'occasione, giusto?
6: Però il nostro ascoltatore ha osservato bene nel dettaglio, cioè l'Inter il primo tempo ha avuto tre palle gol clamorose.
0: Sì, sì.
6: C'è il palo di Bastoni.
0: Però a me il calcio della Roma mi ha impressionato nel primo
6: tempo. Bissek ha parato Svilar, e poi Lautaro in spaccata, secondo me quella era fuori gioco, però insomma vabbè, conto pure quella. È primo tempo, stiamo parlando di una squadra fortissima,
0: ma certo,
6: e la Roma devo dire che ha dato una risposta importante, Marco.
0: Sì. Poi ci scrive un amico, non si firma però al volo: Marco, voi prima avete accennato alla questione influencer giornalisti, sì, ma i vostri colleghi oserei dire illustri, che difendono sempre o comunque Allegri e fanno bene il loro lavoro in quel caso? Beh, è la loro posizione, io la rispetto, non la condivido. Poi sugli influencer abbiamo già parlato e non ci vorrei ritornare. Io ribadisco che secondo me dobbiamo intercettare i cambiamenti, tutti, però c'è modo e modo. Cioè io penso che, siccome io devo dire la verità, li voglio ascoltare per capire chi abbiamo di fronte, no? E ho, ne ho ascoltati parecchi, e questo linguaggio brutale a me non piace personalmente, però so che poi nel web, nei social, TikTok, queste robe qui, Real, dice che funzionano. E io che vi devo dire, sinceramente io faccio fatica a conformarmi a questo tipo di linguaggio, soprattutto nei
6: però
0: confronti di allenatori professionisti.
6: Però noi lavoriamo in comunicazione e dobbiamo, ai noi, confrontarci con questa cosa, esatto. questa trasformazione.
0: Trasformazione, non possiamo
6: perché,
0: ignorarla Stefano.
6: No, perché non solo la generazione Z, cioè i giovani, ma un po' tutti, con la digitalizzazione, con i cellulari, il palinsesto, ti fai un palinsesto, fai da te. Cioè è difficile che tu ti inchiodi davanti alla televisione, insomma, lasciamo perdere la nostra generazione, no?
0: Esatto.
6: Però non è più un'abitudine, Marco.
0: No.
6: E quindi è un continuo, ormai fa parte fisicamente.
0: Ma ti posso dire una
6: di
0: cosa,
6: noi,
0: Stefano?
6: Il telefonino fa, il telefonino dov'è?
0: Sì.
6: Ormai
0: esatto,
6: fa parte del nostro fisico.
0: Noi
6: fisicamente proprio è qualcosa,
0: è una parte del corpo, ormai, quindi non puoi,
6: quindi ci vai a dove c'è questo fenomeno dello YouTube, che poi la ricetta, l'approfondimento culturale,
0: sì.
6: E poi c'è questo trash,
0: sì,
6: che
0: sì.
6: È mixato, che è anche ironico, simpatico, cioè se lo sai cogliere alla fine, a volte si deborda, sono
0: si
6: d'accordo
0: deborda,
6: con te,
0: no, ma
6: con questo linguaggio maleducato, sono d'accordo
0: proprio
6: con te, però poi funziona. E lo ripeto, io non lo so, però mi hanno detto che c'è un guadagno. Quindi
0: sì,
6: molta gente è anche una scorciatoia di non prendere, che ne so, uno stipendio, diciamo così, non tanto alto da una parte, anche con la crisi disoccupazionale che c'è, e alla fine scoprono che questi guadagnano una montagna di soldi. Adesso non lo so, mi hanno detto questo.
0: Sì,
6: cioè
0: sì.
6: Che alla fine... Oh. Con i click, con le visualizzazioni c'è tutto e divento meglio di tanti altri,
0: alla
6: fine
0: sì, no,
6: mi hanno detto che ci sono dei nomi, adesso non mi ricordo, ma
0: no,
6: che vanno
0: vabbè,
6: per
0: ma
6: la maggiore, che sono diventati famosissimi,
0: sì,
6: sono diventati famosissimi,
0: assolutamente.
6: Che te devo dire, questa è la strada. Tu mi dici, ti piace?
0: No.
6: Però ci devi convivere.
0: Ci devi convivere.
6: E devi rispettare anche delle forme di espressione diverse. Però nel contesto, sono d'accordo con te, non della maleducazione,
0: è quello,
6: no,
0: dell'insulto. Che io faccio solo questa osservazione.
6: Allora ci devono essere dei paletti, però io capisco che questo mondo del web deve essere controllato. Non
0: perché
6: so da
0: alcuni
6: chi...
0: di questi, ti devo dire la verità,
6: spero, insomma,
0: sentendoli,
6: che poi alla fine ci sia un controllo.
0: No, perché alcuni di questi, sentendoli, sono anche capiscono anche di calcio.
6: Sì,
0: il problema è che hanno questo linguaggio così forte, così brutale, ma non nei confronti di chi li segue, nei confronti di chi devono commentare. Cioè gli senti dire delle cose su allenatori e giocatori che io personalmente non mi permetterei mai. Poi la critica tu pungente la puoi fare anche senza linguaggio brutale, perché nel momento in cui tu scrivi,
6: però,
0: fai,
6: scusami,
0: una critica.
6: Loro vedo. Dicono, allora, hanno inventato questo internet, c'è questa possibilità, e allora tu e io facciamo i giornalisti, gli altri, ma sai che c'è? Ma guarda questi che dicono, ma adesso ti dico io, ti metto a posto. E si mettono, c'è, è l'altra faccia della medaglia, e questa cosa ha sdoganato,
0: esatto.
6: il tribuno esatto. comune, che dice, perché tu dovresti essere superiore a me? Perché tu dovresti essere più credibile di me?
0: È abbronzato,
6: capito?
0: Grande,
6: no, Mancini abbronzato è una cosa.
0: Una cosa
6: io chiediamo.
0: Sta in una forma clamorosa. Dammi un altro,
6: sì,
0: audio,
6: poi,
0: e poi ci fermiamo, dai. Poi andiamo al Milan, dai.
7: Ciao Marco, Antonio Staminato. Io non sono molto d'accordo sulla visione della partita di Roma-Inter. Io penso che la Roma ha fatto un grandissimo tempo. La Roma è al massimo della loro forza. Chiedo, la Roma può essere ancora di più di quello che è ora, anche con gli uomini che ha a disposizione. L'Inter, nonostante l'assenza di Çalhanoğlu e di non avere ancora un laterale e non essere ancora ben assestata a livello difensivo, è riuscita a recuperare la partita. Nel secondo tempo, ma nel primo tempo era 3 volte avanti al portiere, con Bissek, con Lautaro che l'ha buttata alta e Bastoni ha preso un palo.
0: Però...
7: quindi non è che l'Inter non ha creato nulla. Poi vi avevo detto che dice i se male nel fare 3-1, ma anche se Bastoni faceva l'1-1
8: con Lautaro potesse cambiare la partita.
6: Sì, vabbè, ma adesso sì.
0: No, però voglio dire una cosa, pensare di fare un primo tempo come ha fatto la Roma, ragazzi, dove a un certo punto non faceva respirare l'Inter, pensare di non concedere manco un paio di palle gol all'Inter è da matti. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter potesse fare un'occasione o due, ma quello che c'è da sottolineare è come la Roma la partita con ritmo, intensità, qualità, lo spartito. Cioè, questi giocatori nel giro di un anno e mezzo hanno la metodologia di lavoro di Gasperini proprio dentro il cervello. Cioè, avete visto come facevano l'uscita su tutti i giocatori? Tum, tum, tum, tum. Un'aggressione continua. Cioè, io guardo quello che poi voi pensavate che in 45 minuti con quel martellamento l'Inter non potesse creare nemmeno un'occasione, è follia. Cioè, io me l'aspettavo che l'Inter, certo, potesse avere una reazione, ma a me ha impressionato il ritmo, la qualità.
6: Come ha accettato, no, ma anche come ha accettato, voglio dire, il confronto.
0: Il confronto,
6: con la,
0: ragazzi,
6: squadra più forte del campionato, cioè, ma era questo il test.
0: Credo,
6: secondo me l'ha superato ampiamente.
0: Allora io voglio vedere da qui in avanti quale sarà la squadra che metterà in difficoltà così in campionato l'Inter.
6: Detto questo,
0: quale sarà?
6: Detto questo, l'Inter resta la squadra
0: più forte. Ma io l'ho detto, l'ho scritto e lo ripeto, è la squadra più forte. Però adesso si deve guardare dalla Roma.
6: Se a proposito di esperimenti, Giuff, ho letto una dichiarazione di Zidane che lo proverà terzino sinistro nella nazionale.
0: È bravo sto ragazzo, è stato preso come incognita, nessuno conosce chi è, chi non è, ma si può presentare, invece, visto che non bisogna avere mai, non bisogna avere pregiudizi, dei pregiudizi quando si prende un giocatore. Prima proviamolo, poi vediamo quello che succede.
6: Vabbè, oppure noi, sai, sì, sì, facciamo sempre un sacco di ore di trasmissione,
0: ci mancherebbe,
6: ogni tanto, però sono d'accordo con te, nell'analisi corretta e seria bisogna sempre un po' aspettare anche soprattutto gli inserimenti dei calciatori, magari possiamo dire quello, ma
0: io aspetto
6: scarso,
0: fiducioso Voltemade, lo aspetto fiducioso Voltemade.
6: Voltemade anch'io lo aspetto, io pensavo che potesse essere veramente fortissimo. Io sì, quando l'ho
0: primo
6: visto
0: ad abbracciare sul gol e lì arriva su.
6: Sì, no, ma io adesso seriamente l'avevo visto con l'Under 21 tedesca, Marco.
0: E ti aveva impressionato, me l'avevi detto.
6: Pensavo che
0: io
6: fosse
0: non
6: più
0: l'avevo
6: basso,
0: visto come te.
6: E poi non mi ricordavo che c'aveva questa look. E invece adesso lo vedo alto.
0: Sì,
6: molto alto.
0: Vediamo, io attendiamo, insomma.
6: Adesso Spalletti è alto.
0: C'è ancora
6: certo punto, io quando gli ho detto le indicazioni stava 20 centimetri di differenza.
0: E vabbè.
6: Guardava così, faceva così, Marco.
0: Sì,
6: così,
0: sì, sì. Vabbè, ci dobbiamo fermare.
6: Sai, anche nel colloquio, parlare con una persona più alta.
0: Beh, ti impressiona un pochettino, sì, è vero, in effetti che guardi così. Cioè, a me mi capitava qualche volta.
6: Crea un disagio,
0: sì,
6: no?
0: Quando facevi l'intervista che andavi con sto microfono, vedevi uno più alto di te.
6: Sì, c'è altezza mezza bellezza, però dipende un po' da.
0: Insomma, dipende. La bellezza, adesso non esageriamo.
6: Si dice che è detto un proverbio.
0: Però insomma, nel caso di Voltemade adesso non esageriamo. Aspettiamo di vedere fare i gol, questo è importante.
6: Questo sicuramente.
0: Ci fermiamo, break.

0: Bene Stefano, ci siamo per l'ultimissima parte di Maracanà, di nuovo con voi. Allora, andiamo a parlare un po' di Milan per sapere un po' il loro pensiero dopo questa vittoria con il Lecce. Oggi noi abbiamo la risposta di Amorim, possiamo dire così, dopo le critiche che sono arrivate successivamente alla partita di Europa League con il Benfica. Allora, abbiamo direttore di Milan News Antonio Vitiello. Ciao Antonio, ben trovato.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Che ha perso 3-1 con il Porto di Farioli, punteggio pieno. Benfica.
0: Sì, capito? Quindi che vuoi dire?
1: No, nel senso che Porto di Farioli va a 1000.
0: Certo, certo. Poi c'è anche con noi Luigi Foscale. Ciao Luigi, ben trovato. Ciao Luigi. Buon pomeriggio anche a te.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Antonio, che indicazioni arrivano da questa partita? Possiamo così parlare di un Milan che riparte, riparte, poi in campionato insomma il Milan non ha mai perso, quindi voglio dire, sta lì. Però erano più di un sacco di critiche dopo la partita di Coppa, caro Antonio.
3: Sì, dopo la partita di Coppa in effetti le critiche ci sono state, qualcuno dice che ci sono state anche critiche eccessive, però sapete, quando sei il Milan, ritorni in Europa dopo un anno di assenza, ti presenti davanti a 75.000 spettatori e sbagli completamente la partita, è anche giusto, secondo me, subire delle critiche. Sì. Esatto. Però poi c'è stata la reazione, questo è stato un fattore positivo, perché secondo me contro il Lecce, oltre al risultato che ovviamente è positivo, 3-0 non è mai facile e scontato vincere 3-0, secondo me è interessante il cambio di pensiero di Amorim. Cioè Amorim con questa partita ha dimostrato che non è probabilmente quell'integralista che in passato ha portato tra l'altro a commettere anche degli errori. Lui nel post partita dice: io a Manchester ho fatto degli errori e spero di non farli qui al Milan, quindi mi voglio adeguare ai giocatori, alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. E infatti ieri per la prima volta contro il Lecce abbiamo visto una difesa a 4, cioè un Amorim che ha provato anche a cambiare un po' anche la sua filosofia, il suo modo di disputare le partite, adeguandosi alle caratteristiche dei propri giocatori. E secondo me questa può essere un'ottima indicazione per il futuro, cioè se vedi che le cose non funzionano, non è che devi insistere per forza su quel binario lì, ma puoi anche cambiare. E quindi questo secondo me è un'indicazione molto interessante.
0: Beh, è uno spunto che condivido, anche perché l'allenatore deve fare questo, Stefano, no? Tu mi insegni, è che può andare dritto per la strada sua se non funzionano
1: le
0: cose.
1: No, ma io ti ho sempre risposto alla domanda iniziale, prima no? che partisse il campionato, ma Morim ha detto mi intriga.
0: Anche a me.
1: E mi intriga soprattutto a livello comunicativo, io credo che sia una persona molto intelligente, che abbia capito anche la stampa italiana e soprattutto quella che segue il Milan. Cioè, nel senso, anche questo confronto prima della partita, Antonio, no? Su allora come faresti giocare tu il Milan, adesso un collega. Sì. Si è messo lì e poi ha dimostrato di fare un passo indietro in maniera molto intelligente. E poi non te sbagli, perché insomma Pulisic e Sane Megas andavano via, che erano due frecce. Ma questo è il gol che ha fatto Pulisic. Quando tu mi chiedevi Sisse, io ti dicevo sì, andiamo piano. Stiamo parlando del Milan, cioè, sì, per carità, ma non possiamo pensare
0: di
1: mettere fuori Pulisic e Salemaker. Ma dove vai? Cioè, guarda che il Milan è una bella squadra, è forte ed è destinata a migliorarsi, a patto che lui, ecco, non faccia Amorim in maniera definitiva, totale. Ha fatto un passo indietro e dice: sai che c'è? Io la panchina del Milan me la tengo. Cioè, nel senso, non è che adesso faccio quello che volete voi,
0: o magari
1: mi rivolto alla stampa o a quello che pensa la maggior parte, dice che sono un asino, uno che non sa mettere i giocatori
0: magari
1: insieme.
0: Nel confronto con Cardinale ha detto Morim, forse
1: no,
0: il caso
1: no,
0: di
1: il confronto no, hanno usato lo spogliatoio. Ma che fai, Rabiot può fare quante panchine può fare, scusa, perdona. Adesso c'è 41 anni, con tutto il rispetto, ma non è che sta lì e va a fare la gita, no, se ne sta a Madrid, oppure se ne va in pensione.
3: Quello che abbiamo capito, il confronto c'è stato nello spogliatoio dopo la sconfitta col Benfica, e infatti se ci fate caso con Lecce hanno giocato tutti i big tra virgolette, tranne Moreira che però è entrato nella ripresa, ma dal primo minuto hanno giocato Pulisic, Rabiot, Modric, Vila, Ramos, non aveva mai giocato questo tipo di formazione, quindi evidentemente anche lui parlando con la squadra ha detto: ragazzi, e quale cose non stanno andando.
0: È stata la conversione.
3: Cosa possiamo fare per migliorare? Devo darvi un po' più di libertà, così. E infatti lui a fine partita, dopo il Lecce, ha parlato di maggiore libertà ai giocatori piuttosto che incatenarli in degli schemi troppo rigidi, e questo che evidentemente all'inizio non ha funzionato nel Milan di Amorim. Mm. Con tutto c'è da dire che comunque questa squadra in 5 partite resta imbattuta in campionato, è a meno 2 dal vertice, però secondo me lo scivolone in Europa League ha pesato più dei pareggi contro Juventus e Lazio.
0: Luigi Foscale.
2: Sì, allora io condivido la visione del direttore Vitiello, che saluto, sul Milan, che è una squadra secondo me che sta esprimendo un ottimo gioco. Amorim è un allenatore estremamente intelligente, sia dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista di adattarsi a un gioco italiano. Lui arriva da un gioco che non era italiano, sta iniziando a conoscerlo e sta facendo bene, perché il pareggio con la Juve è un pareggio ottimo. Io avrei messo una firma all'inizio della partita pur di avere un pareggio con la Juve nello stadio della Juve, quindi che è una partita sempre molto complessa. La partita di Europa League, una partita storta, può andare, ma la reazione che c'è stata dopo quello che è successo nello spogliatoio e dopo tutto quello che è successo nella partita contro, che abbiamo visto ieri, che è stato un trionfo, non è una partita, non, ha portato ad avere uno sblocco di Pulisic che ha fatto una prestazione fantastica, una conferma di Diego Moreira che si è dimostrato un giocatore che non solo è forte, spinge e traina, ma segna, e segna con frequenza, quindi questo è un altro argomento molto importante. Ma dal punto di vista anche difensivo e di possesso palla, ha dimostrato una grande intelligenza e maturità tattica. Quindi Amorim è molto forte, è molto intelligente e merita di avere tempo. Le critiche che sono arrivate sono delle critiche del tutto ingiuste, perché una partita può andare male, ma attenzione, sta dimostrando Amorim che col tempo il Milan può fare bene e sta facendo bene, quindi massima fiducia ad Amorim e ai giocatori che vede Amorim.
0: Ma io, Luigi, su una cosa sono d'accordo, cioè sono d'accordo sul fatto che merita tempo. Io sono uno di quelli che ho sempre avuto una sensazione positiva da questa nota da quando è arrivato, però sono anche tra quelli che, se le cose in campo vanno male, è giusto fare una critica. Cioè,
2: ma le cose stanno andando bene, scusa,
0: no, vabbè, perdonami, col Benfica non si, sì, però okay, col Benfica non si poteva non fare una critica dopo quella partita, le scelte fatte.
2: Io, da tifoso del Milan e da gran conoscitore del Milan, da inizio della stagione sono molto soddisfatto del calcio che vedo, sia come qualità sia come gioco. Si può migliorare, vero, ma le prospettive sono, il trend è di forte crescita. Una partita cioè che va male può capitare, e tutti gli allenatori hanno avuto
0: sì,
2: una
0: sì,
2: giornata storta.
0: Però Luigi, io sono d'accordo prima con Antonio quando diceva il peso della partita, cioè tu rientravi in Coppa dopo un periodo di digiuno, ti aspetti, insomma...
2: Sono cose che possono capitare.
0: Lo so, però dopo se qualcuno fa un appunto ci può anche stare, insomma.
2: E anche, guarda, è stata anche un ritorno in Europa con una partita che potrebbe essere un classico, perché Milan e Benfica è una delle partite più belle in assoluto del panorama europeo. Rientrare dopo parecchi mesi con questa partita, col peso sulle spalle, è una partita che pesa, questa. E sono due squadre che in Europa League possono arrivare molto in avanti, ecco. Potrebbe essere quasi una finale. Quindi una critica, se la partita è stata persa, è stata una partita, però nulla a che vedere con un eccesso di critica che c'è stato e che io non condivido, anche perché la Juventus la settimana precedente, quando abbiamo fatto un pareggio, è vero che è stato un pareggio, però la Juventus è una squadra che esprime anche un calcio molto difficile, quindi di fatto una partita che va male può capitare, ma il Milan nel complesso va bene e ha un trend di crescita, soprattutto nei giocatori hanno dimostrato delle performance molto buone. vedi Diego Moreira, vedi Rabiot che ieri ha fatto una partita, vedi anche Pulisic che anche ieri ha fatto una prestazione superlativa.
0: Sì, aspettiamo magari un test un po' più probante del Lecce, però questo bisogna dirlo. Su Gonzalo Ramos, che Stefano
1: sta faticando,
0: però ieri mi è sembrato un po' meglio nella
1: però secondo me è bravo. Beh, anche la triangolazione con Rabiot
0: bellissimo, bellissimo.
1: Però mi è piaciuto perché lì sai un bomber si fa ingolosire e magari va in proprio, no? Invece c'è stato anche gli errori, mica è facile quel passaggio lì.
0: No.
1: Però Rabiot ha fatto un gran gol.
0: Luca, visto, ha guardato e poi
1: due gol strepitosi, ma anche quello di

0: negli spazi. Quindi è vero che sarebbe meglio che facesse più gol, però è anche vero che lui con i suoi movimenti, grazie ai suoi movimenti, porta via dei giocatori, lascia spazi ad altri giocatori che hanno poi segnato. Vedi in queste settimane il numero di gol, perché comunque il Milan ha fatto tanti gol in questo periodo, quindi non possiamo assolutamente biasimare un attaccante che compie dei gesti tecnici di primaria qualità, perché ieri l'hanno visto tutti le cose che ha fatto e quindi anche secondo me lui merita tanta fiducia e grande attenzione.
1: Antonio, che mi dici? Sì. Hai sentito Luigi, ha detto può vincere anche lo scudetto quest'anno.
2: Su Ramos?
1: Su Ramos, ma anche su questo pensiero di Foscari.
2: Comincio da Ramos, perché allora secondo me sulla valutazione di Ramos incide e inciderà sempre il costo del cartellino, perché se tu paghi un giocatore 75 milioni, record nella storia del club, inevitabilmente ti aspetti sempre cose importanti, no?
1: Sì.
2: Il problema è questo, partiamo da questa base qui, però se andiamo a vedere le partite di Ramos, lui comunque si muove abbastanza bene, cioè anche quando non segna lui, secondo me aiuta molto la manovra offensiva del Milan. Ieri secondo me ha partecipato a tutti e tre i gol, il secondo con un assist, ma anche quello di Moreira, lui è lì a centrocampo a lottare, a insidiare la difesa del Lecce. E quindi comunque partecipa tanto, lavora tanto sulla manovra offensiva. Probabilmente ora, dalla sosta in poi, bisogna trovare il modo di farlo tirare un po' di più in porta, perché secondo me tira molto poco e questo è uno dei problemi che Amorim poi dovrà
1: risolvere,
2: sciogliere, su cui bisogna lavorare, cioè mandare al tiro e alla conclusione Ramos, perché poi abbiamo visto che questo è un attaccante che il gol ce l'ha. Il gol ce l'ha nelle corde, però al momento è più impegnato a lavorare per la squadra che il contrario. Per quanto riguarda le ambizioni del Milan, per me il Milan non è ancora pronto per vincere lo scudetto, però se dovesse rientrare in Champions sarebbe comunque un passo in avanti rispetto all'anno scorso, che è terminato, ha chiuso al quinto posto, e per non fase dove viene chiuso all'ottavo posto fuori da tutta Europa. Quindi se già il Milan rientra nei primi quattro vuol dire fare un piccolo passo in avanti, poi entri in Champions, arrivano più soldi, magari puoi permetterti qualche acquisto importante da lì puoi innescare un meccanismo. Quindi credo che il Milan sia ancora un po' dietro rispetto all'Inter ma anche alla Roma, però sapete bene che poi questi pronostici possono essere poi smentiti in qualsiasi momento, no?
1: Al momento non sempre vince la squadra più forte, può vincere anche la squadra più brava. Quindi questo è successo già altre volte nel calcio.
2: Dai momenti, se esci prima o dopo in Europa, dagli infortuni.
1: Adesso farò arrabbiare i milanisti, ma lo scudetto vinto da Pioli ha vinto la squadra più brava, non più forte.
3: Mi ha letto nel pensiero.
1: Però la squadra più brava, non più forte, ecco, questo.
3: Sono d'accordo.
0: Però c'era Maldini, attenzione.
1: Sì. Quindi,
0: nello scudetto di Pioli c'era anche Maldini dietro.
3: E Ibrahimovic in campo.
0: Quindi comunque io sono convinto del Milan che può esprimere un ottimo calcio, sarà una grande progressione. Se è vero, come dice il direttore, che il Milan ad oggi non è ancora in grado di potersela giocare, magari fra sei mesi, fra cinque mesi, cioè nel finire della stagione, potrà esprimere sicuramente un calcio migliore. Il nostro attaccante di punta del Milan aiuta molto la squadra e gli altri a segnare, quindi sta facendo un lavoro molto di generosità. Il gol ce l'ha nelle gambe, arriverà, ma l'importante è che i gol vengano fatti dalla squadra. Quindi non si vince non coi singoli, ma si vince nel gruppo. Ed Amorim sta facendo molto bene questa cosa,
1: questo
0: del
1: lavoro,
0: creare il gruppo.
1: Vediamo, io mi devo fermare. Saluto il direttore Vitiello, Antonio. Presto,
3: ciao Antonio.
1: Un abbraccio,
2: ciao,
1: a presto.
2: Ciao.
1: Grazie anche lui Foscale per essere stato con
3: noi. Luigi.
1: Ciao Luigi, a presto, un abbraccio.
0: Ciao, Forza Milan.
1: Grazie a Luigi. Massimo ci scrive dice che se il Milan vince lo scudetto, io mi faccio suora addirittura, Massimo, è proprio una roba. Poi dice Gonzalo Ramos, lo vorrei volentieri al posto di Colomani, Luca da Modena. Pure per me è più forte di Colomani. Io sono convinto che questo se comincia a segnare
3: al lavoro di Spalletti.
1: Vediamo. Allora, poi c'è forse un audio che recuperiamo nel finale, stiamo quasi ai saluti.

0: Stefano, vai.
1: Fate svegliare il tifoso del Milan. Bisogna trovare un po' più consistenza negli avversari, non solo il Lecce.
0: Vabbè, ok, grazie. Questo ci può stare, caro mio, sull'attenti. Vai, vediamo un altro.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Volevo ricordarvi che la Roma e Gasperini in primis hanno un certo professor Borelli, che è uno dei più grandi preparatori atletici italiani. E questo l'abbiamo visto all'Atalanta e lo stiamo seguendo alla Roma. È il professor Borelli, un grande preparatore atletico, grande, grande, grande,
3: grandissimo. Se lo porta dai tempi del Crotone. Lui è di Crotone.
0: È di Crotone.
3: Professor Borelli.
0: Vai, che poi vi leggo una cosa su tutto Mercato Web per chiudere.
4: Poi che Roma Inter, non dimenticatevi, ok? Sì. Che Manen fa una girata che prende in faccia il portiere dell'Inter e poi Lautaro fa il 2 pari. Entrava quella palla.
0: Abbiamo detto, era 3-1.
4: È inutile, tutte le altre sono
0: ma
4: parole.
0: Ma così qui mal calcio non si fa, ragazzi, se no, capito? Oggi ho sentito dire, se il Milan non prendeva il gol, no, ieri, se il Milan non prendeva il gol di Gatti poteva stare in testa alla classifica. Ho capito, sì. Così siamo tutti bravi. Esatto, c'era un famoso flipper una volta, che non si può dire. Vai.
5: Buon pomeriggio, Giovanni da
0: Giovanni, Bari, ovviamente Ferista. Sì, ecco, sulla tema.
5: Allora, l'anno scorso o due anni fa si criticava l'Inter, ovviamente, perché passava in vantaggio, partiva a 300 all'ora, vedi Parma, vedi anche con lo scontro contro la Juventus, 2-0, 2-2, perdemmo anche lo scudetto per quel pareggio col Parma, con la Juve vincevamo, poi abbiamo stati recuperati, quindi... e quindi poi quest'anno invece noi abbiamo la rosa più lunga rispetto alla Roma, quindi alla lunga la Roma dovrebbe un po' diminuire la sua,
0: te lo auguri, caro mio amico interista,
5: però non per questo. A questo punto è meglio rimontare che essere rimontati.
3: Ma nessuno prende in considerazione la Lazio.
0: Ma dai, Stefano, perché devi dire sta cosa oggi?
3: Allora, Capello ha detto attenzione alla Lazio, sì, una partita a settimana,
0: E quindi
3: rientri, c'è Lazio Monza, c'è Como Roma, vabbè, Inter Parma, c'è Como Roma, Lazio Monza, tanto vai là, cioè, perché bisogna sottovalutare
0: Stefano? Su, sì, buono, meno male che sia,
3: non ci credi,
0: 58-59, leggo questa tutto mercato. Malagò sui fatti di Torino, la Juve è vittima, no a pene collettive, vanno individuati i responsabili, che è giusto anche questa chiave di lettura del presidente della VGC.
3: Sono d'accordo, io sono d'accordo, tu un po' meno, perché tu dici squalificare la curva,
0: sì,
3: e invece individuare,
0: sono stufato di stare lì sempre a trovare delle
3: poi però cose. Ma anche qui bisogna capire, basta. Anche qui da un punto di vista non è facile, vedremo, sì, che decisione verrà presa, perché...
0: ma che vuoi prendere, che vuoi fare, tanto via al prossimo giro, al prossimo episodio vergognoso che ti pensi che sia finita. Allora, siamo alla chiusura, caro Stefano, diamo la linea naturalmente al Tutta C che prosegue, noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13 come sempre. Stefano, a domani.
3: A domani, Marco.
0: A domani.
3: Ciao
0: a tutti. Grazie, cabina di regia, Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese alla redazione, con Francesco Trigali, Daniele Petroselli e Lucio Marinucci. A domani.
6: Maracanã.

0: Cari amici di Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono
0: Sì,
1: tre.
0: c'è
1: C'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e c'è
0: certo, il
1: anche la
0: Cagliari, sì.
1: Lazio che non mi
0: Sì,
1: aspettavo. Comunque io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, gli hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica. Quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Eh beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini. Cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolo Rossi? Paolo Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente.
0: certo.
1: Berzotta lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco. È più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: Deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene nella vita. Ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel default che fa la squadra. Uguale Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna. Però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
1: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era, grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemiche, insomma, hanno dato vita, lui e Rivera tanti anni hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza, soprattutto sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no? Nel Torino.
0: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
1: È stato nel
0: direttore sportivo del
1: Torino
0: Torino.
1: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non lo ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
0: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
1: Ciao, grazie a te.
0: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa, perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano, ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì, che era vicino a noi, e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli, e noi vedevamo loro,
2: Arrivate la forza.
3: sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in qualunque comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
0: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, e deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
0: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sebastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: L'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità, quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo visto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
0: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre.
2: Il piedino morbido, si può dire. Sì. Ci fermavo lì a calciare su una sagoma e dicevo: ma cercate di accarezzarla bene questa palla, di farla scavalcare appena sopra la barriera, che il portiere è impossibile che dopo vada a prendere da un palo all'altro. E quindi da lì, insomma, ho sempre cercato.
1: E Daniel Uccellieri, ovviamente, che vi parla al microfono in una Serie C che non si ferma nonostante lo stop per le nazionali in Serie A e Serie B. La Serie C continua e stasera si chiuderà la sesta giornata, perché si è già giocato il turno infrasettimanale in Serie C la scorsa settimana. Vado a leggere velocemente il programma delle gare rimanenti che si disputeranno questa sera alle 20.30, 3 nel girone A, 3 nel girone B. Andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
3: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa mattina.
1: Non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20.30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio stagione, non è del tutto irresistibile. La Vispesaro è ultima in classifica, ha l'occasione di andare in testa alla classifica. A 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
3: Sì, sulla carta è la classica partita dal pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, sì. Perché indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
1: Matteo, una riflessione sulla Vispesa, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene. Molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
3: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu esatto, giustamente hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Cioè, se esatto, andiamo a prendere sì, il cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa tre stagioni fa salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi. La squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto. L'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai, sì, insomma, è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì che si è consumato il divorzio, quando sono stati accusati lui e i giocatori di essersi fondamentalmente venduti la partita con la Samp per salvarla, che tra l'altro non so neanche esattamente quanto buon
1: Sì,
3: sangue corra tra le due
1: esatto.
3: squadre e tra le due tifoserie per fare una cosa del genere. Tra l'altro ricordiamo che quella partita venne decisa da due gol ben oltre il recupero e la Vispesa l'aveva già segnato nel recupero. Ora, non voglio fare il difensore delle cause perse, però voglio dire, se ti sei sistemato una partita, non lo fai al 102esimo, lo fai nei 90
1: Sì, magari
3: minuti
1: un po' prima.
3: regolamentari.
1: Sì.
3: Quindi, vabbè, comunque, tornando al discorso Vispesaro attuale, ecco, ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
1: Mi sposto, Matteo, nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A sarebbe stata la squadra da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo su 6 partite giocate, ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo nel Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
3: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a sé, e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa, è stato il Südtirol, c'è stata la Feralpisalò. Quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle co non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, deve stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa, per valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
1: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica dove si lotterà per la salvezza con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
3: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio a
1: Iniziato.
3: Lumezzane più di
1: Sì,
3: 10 anni fa, nel 2013-2014, se non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito
1: sì.
3: male e poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte, se la struttura manca, poi fai fatica. Quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torregrossa riesce a dargli una mano.
1: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrossa, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Il Bari che zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto, fra il zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto, fra le big del campionato, è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa, il Bari in uno stadio completamente vuoto.
3: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché, tra l'altro, il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato. Lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle
1: Sì.
3: difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni. Penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì, diciamo, stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero perché è finita
1: Sì.
3: 2-1, ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
1: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider
3: Io molta
1: importante. Non so se sei d'accordo.
3: attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente,
1: Anche,
3: però la
1: certo.
3: Casertana starei
1: Sì,
3: molto molto attento se
1: l'abbiamo
3: fossi
1: bruciata
3: una delle
1: entrambe.
3: prime. Esatto, arriveranno 12esima e 13esima. No, a parte gli scherzi, mi
1: Esatto, quindi
3: sembra
1: mi
3: veramente la
1: dispiace.
3: classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
1: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza e
3: Si staranno
1: Casertana,
3: toccando,
1: non ce ne
3: penso, qualunque
1: vogliate.
3: punto del corpo
1: Esatto.
3: impensabile.
1: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
3: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri sempre al microfono, che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato, finalmente possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli e Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedetto e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B, però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata, Siracusa soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, e vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelotti lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati per il ritiro, non te lo avrei mai detto. Insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelotti, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, non l'ha salvata, ma ha fatto un capolavoro. Aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene, da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelotti ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco, che è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti e fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale, l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la folla ancora sta facendo suoi, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto aspettiamo veramente di vederla al 100%, perché questa squadra ci piace tanto, gioca molto bene e ancora è distante dalla sua perfezione, secondo l'allenatore. E non vediamo l'ora di vedere la stessa perfezione a questo punto.
0: Fra l'altro, Nicolò, fra l'altro, a prescindere da quello che sarà il risultato questa sera, in caso di vittoria, sconfitta o pareggio, quel che sia, insomma, la classifica in alto nel girone B di Serie C rispecchia un po' quelle che erano le previsioni della vigilia, ovvero Spezia, Reggiana e Ravenna ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincere questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno e sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micaia e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla Primavera del Monza, e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla Primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia. E tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia, perché le affronta tutti: il Pescara, di cui parlavi tu, alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna. Per cui sarà un grande test il mese di ottobre, anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo, che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera quindi la sfida con la Vispesola alle 20:30, come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh, sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali, che terrà ferma Serie A e Serie B per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione, perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questa Spezia, che Cannavò tornava da un infortunio, e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo, e sarà una costante per questo campionato, Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compresa in compromesso,
0: stagione finita,
1: praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare, e Calai, arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia, che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite e dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi. Un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta la Vispesaro, fa una linea di coda, anche qui ne abbiamo parlato, è uno Spezia, una Vispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto la Vispesaro negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina. Evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore, ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana, in caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti, e poi, come diceva l'amico Niccolò Pasta, sarà un ottobre molto importante perché oltre al Pescara poi alla prossima giornata, il 27 settembre, Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana, e quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea, fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però, come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso da neopromossa ha lottato, ha dato filo da torcere, come ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff, tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione. Poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta, poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava vivendo uno stato di forma eccezionale. Dunque, andiamo avanti con il nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B. Parliamo di Reggiana, perché, come dicevamo, una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
2: Oggi invece gli aspetti che hanno, oltre ovviamente a fare i complimenti a Latina, che secondo me ha giocato un'ottima partita, che hanno, non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
3: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, poi ve l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare a Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua. E esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrare che è una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino al call-in break. È stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene. Noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30, 20, 30 minuti. Dopo il call-in break, già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina. Abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata. E al secondo o terzo minuto del primo tempo che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo, Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa, ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli non ce ne sono. Nella ripresa, a fine primo tempo, abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni, mezzo al campo, come andare lì a prendere qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.

0: e farle giocare. Deve cercare dentro quello che io chiedo di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2 o 3 volte in zona tiro anche con dei dribbling. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rover, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
1: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
0: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì. Ho ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione. Ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello e poi dare quel contributo proprio fisico, che ha quell'impatto che ha sulla gara. Nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
2: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport, mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet. Secondo me è stata una partita, forse magari non la più brillante della sua Reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine. Comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva con i due centrali che anche nel secondo tempo, secondo me, hanno fatto una grande partita. Grazie.
0: Guarda, sono d'accordo perché ci sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa è la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo e quindi abbiamo fatto fatica. Però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo stati ordinati. Il Vado ci ha tirato in porta 2 o 3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Quei quarti prima, quei quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità di una crescita che per me è normale, fisiologico che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
1: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché i calci da fermo li calcia Portanova. Ho visto che nel secondo tempo uno ha calciato Girma e subito dopo Johnson è venuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un
0: No,
1: puro caso?
0: non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino lui, l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
1: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità invece di fare continuamente dei rilanci di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito a Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilanciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno è in grado di gestire, di farsi passare, forse ha messo dentro Crisetti per questo.
0: Messo dentro Crisetti, tra la dire e fare ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
2: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione, devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passata anche la difesa 3, ho visto se non sbaglio alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche insomma, in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
0: Ma i ricambi rispetto a Ravenna ci siamo completati come squadra.

0: di giocatori nuovi, è arrivato Carrion, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi c'era. Ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo alla rosa, la rosa è completa, manca un paio di giocatori, Ponzi, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere. Non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma, sulla carta sarebbe stato il punto importante. Per l'attacco e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso sarebbe stato lì di averlo, e la sfortuna dell'incidente a Castagnetti, che è un giocatore insomma, di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro è una squadra che lotta, che prova a giocare. Fa delle partite, secondo me, molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite. Altre interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
1: Condivido la sua analisi che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
0: Quello che ho detto proprio le ultime parole, squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio, questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
1: Però se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità e anche qualcosa di più, insomma, che...
0: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra di chi ha voluto portare a casa, di chi ha voluto portare a casa la partita.
1: L'ultima cosa, mister, è la profondità della manovra. Nel secondo tempo c'è stato un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi c'è anche Henry, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del Digitale Terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend. L'ultima, la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto che al quarto posto ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B. L'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile, ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione, prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con Tutta C alle 9:45, sempre qui in diretta. Noi, invitandovi ovviamente a restare qui con noi a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Sì. Ciao.
2: Poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita, e anche a livello mentale, no? Probabilmente ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che poi non c'è stata nel secondo tempo, poi nel episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
3: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta, io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione, sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi. Io la mia squadra mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. La doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, parlo per parte. Ma ci meritiamo, perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua. Avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo. Senza campare troppe scuse, quando perdi tre partite, è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono. e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione, ecco, un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta, al 37esimo, 39esimo, siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì mantenere, riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
2: Sì, appunto, appena detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi molti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la difesa sta subendo l'ultimo, sono 13 reti, insomma, nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, tranne, no, in tutte le gare, diciamo, quindi un dato che sicuramente non può essere, no, trascurato.
3: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire. Devo essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, e il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliore, migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in dieci uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, non è ancora tutto nella sua completezza, io credo che, sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
4: Ciao, questo è Yuri Gargani, così lo sport, io vorrei farti complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
3: Sono contento che lo dite, perché è vero.
4: Non era scontato, tra l'altro l'inserimento di Cisco secondo me ha dato, insomma, una grossa spinta offensiva e ha creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
5: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buon lunedì a tutti. Dunque, si ferma il campionato di Serie A per le prossime due settimane. Si giocherà nel terzo weekend a partire da ora. C'è la Nation League, le convocazioni di Mancini le avete già potute vedere, con tutti i nuovi innesti, i nuovi nomi, la nuova rinascita che speriamo possa portare bene. Del resto Mancini è stato l'ultimo a permettere alla nostra nazionale di alzare un trofeo, ovvero di vincere quell'europeo vinto anche sull'onda emotiva di Gianluca Vialli, che insomma raccontò tanto a quel gruppo. In mezzo tanta sciagura, perché tante cose non sono andate come dovevano, non si è andate al mondiale, al terzo di fila, il fallimento dell'era Spalletti, il fallimento dell'interludio, chiamiamolo così, Gattuso, fino al fallimento federale finalmente, nel senso che sono stati effettuati dei cambi, ma anche lì fatti in maniera poco chiara, convinta e lineare, perché adesso ci troviamo con una federazione italiana che non ha più il presidente federale protagonista di due dei tre mancati approdi al mondiale, ma che adesso probabilmente rischia anche di essere commissariata per quel vizio di forma che mette sotto scacco al momento la situazione Malagò, con tante riunioni per cercare di capire come risolvere la situazione, con un nuovo progetto tattico partito con Roberto Mancini, e vediamo dove ci porterà. Nel frattempo però si sono giocate appunto queste quattro partite di campionato della Serie A. Una prima fotografia riusciremo a farla, avremo tempo e giorni per approfondire un po' la classifica, che vede in vetta tre squadre, le due romane, Roma e Lazio. Un po' a sorpresa la Lazio, abbastanza confermata e prevedibile la Roma, che era partita con grandi favori del pronostico, così come sempre la partita con i favori del pronostico l'Inter, campione d'Italia in carica. Tre di loro sono in vetta, partita bellissima tra Inter e Roma nel pomeriggio di sabato, botta e risposta, ancora una volta l'Inter che incassa due reti, ma ancora una volta l'Inter in grado, capace di ribaltare tutto e di portarsi a casa almeno un pareggio, soprattutto impedendo alla Roma di scappare via. Bella però anche la prestazione della Roma. La sera la Lazio batte il Venezia e continua la sua fuga in vetta alla classifica insieme alle altre due, quindi Roma e Inter, un passo falso a testa, ma chiamiamolo mezzo passo falso come pareggio, ma volano in alto. Vola in alto anche il Cagliari di Pisacane, che è un po' la sorpresa di questo campionato, a 12 punti è la prima antagonista alle prime tre di classifica. Si riprende il Milan con la vittoria contro il Lecce dopo la debacle di Europa League contro il Benfica, e si porta a 11 punti, a un punto quindi dalla Cagliari, a due punti dalla vetta. Il Frosinone sorprendente di Massimiliano Alvini, bravissimo tecnico che sta dimostrando veramente grande valore dopo aver battuto a domicilio anche la Fiorentina. Ferma il Como, che poteva essere primo da solo, invece crolla sotto i colpi del Frosinone in contropiede, ma soprattutto sotto le parate di Palmisani, che è stato veramente, veramente insuperabile. Il Napoli scivola fino a un certo punto sul campo della Fiorentina, era andato in vantaggio con una rete di Gilmour, poi anche qui De Gea si supera in diverse occasioni, ma la Fiorentina sfortunata tra pari e traverse, poi riesce a trovare con Jimenez il gol del pareggio e portare a casa un punto che comunque è prezioso più per la Fiorentina che non per il Napoli, che scivola al nono posto. Sembra di rivedere quel famoso Napoli che dallo scudetto poi scivola al decimo posto. In questo caso però è con Massimiliano Allegri, che avrà queste due settimane di tempo per risistemare un po' le cose. Nel frattempo la Juventus continua a dare i suoi segnali positivi per quanto riguarda il cammino in campionato, ovvero per quanto riguarda la ripresa dopo la sconfitta con il Sassuolo. La vittoria 5-0 contro il Neck era una vittoria da mettere in conto, anche perché il Neck è una squadra che ha dimostrato di non avere grandissime doti difensive, quantomeno, ma è stata regolata nel modo migliore dalla Juventus. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, la prova del 9 è arrivata, perché contro l'Atalanta ancora una volta la Juventus è stata bella e convincente, mentre ancora da valutare l'Atalanta di Sarri, la terza sconfitta stagionale di fila. La Juventus, che con questa vittoria si posiziona insieme al Frosinone a 10 punti, un passo dietro al Milan. È chiaramente molto presto per fare conteggi di classifica, ma insomma sono tutte lì pronte a cercare di mangiarsi punti in questa fase importante del campionato. Nel frattempo è stato anche un weekend triste per la scomparsa di Sandro Mazzola, e ricordato su tutti i campi meno che su uno, perché all'Allianz Stadium gran parte dello stadio, va detto, ha applaudito al minuto di silenzio. Circa 2000 persone invece presenti in curva hanno voltato le spalle al campo, inneggiato a quelle che era la memoria di Gianni Agnelli e di Gaetano Scirea in particolare, quindi ha deciso di chiudersi in una sorta di cantuccio questa parte della curva, ineggiando a quelli che erano i loro morti, diciamo, simbolo della storia bianconera, mancando però di fatto con questo voltare le spalle al campo di rispetto alla memoria di Sandro Mazzola. Ovviamente anche questo ha alimentato le giuste polemiche che poi mi permetto di dire in questo caso, e lo affronteremo nel corso della giornata in tutti i temi, perché tanto uscirà fuori ed è giusto affrontare questa tematica. Mi ispiro molto alle parole del direttore Zazzaroni, è più una questione da guardare ad ampio spettro, perché è una situazione odiosa che succede spesso su tanti campi, con tanti precedenti, quando spesso e volentieri si è andato a sporcare il ricordo del grande Torino, dei 39 dell'Aisel, di Pessotto, della tragedia sfiorata di Pessotto e tante altre ancora, che però fanno parte ormai di una cultura che va attenzionata, direi, e sicuramente corretta sotto tanti punti di vista. Intanto buongiorno da Vincenzo Mangione, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno al direttore Marco Piccari. Ciao Piccari.
2: Buongiorno Vincenzo, buongiorno a tutti, buon lunedì, buona settimana. La fotografia la prendo riferimento a Roma-Inter, che è stata una partita veramente molto bella, una partita di Premier League anche quella. Secondo me sono emerse due verità da questa partita. La prima è che la Roma spaventa l'Inter. La Roma è quella che ha dato, secondo me, in questi 90 minuti il messaggio più convincente in chiave scudetto. L'Inter è forte, su questo non c'è dubbio, perché è riuscita a recuperare un'altra partita e qui deve lavorare moltissimo, perché quattro volte in stagione sotto di due gol non può succedere, quindi vuol dire che c'è qualcosa da correggere. Dicono che si è arrabbiato tantissimo alla fine del primo tempo, la reazione c'è stata, però mi ha impressionato la Roma per qualità, per gioco, per intensità. Non è riuscita a tenere questo ritmo per tutta la partita, perché poi è calata e quindi ha anche questa voglia comunque di fare sempre calcio. Alla fine, quando sei sopra di due gol in uno scontro diretto così, non puoi pareggiarle e rischiare addirittura di perdere. Quindi, però ha dato un segnale, secondo me, molto forte in chiave scudetto. L'altra verità è che Malen segnerà tanti gol, ma Lautaro è il più forte centravanti del nostro campionato, un trascinatore autentico, un giocatore che si carica sulle spalle la partita, la squadra, e la ribaltata in maniera importante anche con Thuram. Diciamo che la coppia Thuram e Lautaro batte Dybala Malen da questo punto di vista, in questa partita.
1: Sì, in questa partita. Però devo dire che veramente è stata una bella partita.
2: Molto bella, da Premier League, una partita da Premier, sì, con grandi ritmi, intensa, occasioni, bravo, qualità, bravo. Tutto, insomma.
1: Solo che, allora, l'Inter cade sempre nella stessa problematica di questa stagione, ovvero incassa gol ed è costretta a recuperare. Dall'altra parte, l'altro aspetto della medaglia è il fatto che poi ci riesce quasi sempre a rimontare. L'unica partita che di fatto non ha rimontato è stata quella con Real Madrid, no? Persa per 2-0, poi le altre rimonte comunque sono riuscite. Questa con la Roma è stata comunque importante, nel finale poteva addirittura portarla a casa la vittoria, detto che la Roma non avrebbe meritato la sconfitta, che è stata una partita molto bella, un bel manifesto, diciamo, del nostro calcio. Dopodiché però la sera arriva la vittoria nel frattempo della Lazio, così ci spostiamo anche sull'altra che invetta la classifica. Una vittoria che uno potrebbe pensare scontata, vai a Venezia, vai a giocare, vai a vincere, però non è scontato questo inizio di stagione della Lazio, che sta convincendo oltre che vincere, ed è posizionata intanto lì davanti a tutti, senza tifosi, senza, diciamo, ufficialmente un progetto che convinceva quest'estate, perché dopo la sconfitta col Mantova in Coppa Italia tanti a pensare questo sarà un anno complicato per la Lazio, qualcuno pensava anche che potesse lottare per non retrocedere, un po' come la Fiorentina l'anno scorso, e invece si trova lì. I meriti sono di Gattuso? Del mercato?
2: Ma i meriti sono tanto di Gattuso, perché io ero tra quelli molto scettici, e tra l'altro Gattuso ha detto che la Lazio deve fare altri 27 punti, quindi sa anche lui che bisogna portarsi in una zona tranquilla e non fare voli pindarici in questo momento. Però i meriti sono i suoi, perché sai, io credo che sia un allenatore che è stato molto abile ad entrare nella testa dei giocatori subito, perché una delle caratteristiche secondo me degli allenatori è quella di entrare subito e trovare un'empatia con il gruppo, e Gattuso l'ha trovata. Gattuso in questo è sempre stato, ha avuto una marcia in più da questo punto di vista. ed è stato bravo. Non è il mio allenatore preferito, l'ho sempre detto, però poi non è che posso tifare per la mia idea, e credo che lui abbia fatto tanto in questo gruppo, ha riportato serenità, ha portato libertà di movimento nei calciatori, che sono più liberi, lo hanno detto un po' tutti, c'è voglia di allenarsi, di stare insieme. Sai, ci sono gli addestratori e i gestori. Gattuso, secondo me, appartiene alla categoria più dei gestori che degli addestratori. Però poi questa è una Lazio che fa un calcio molto, diciamo così, di aggressione, verticale, tre passaggi, non fa cose pirotecniche in campo. E devo dire che meglio lui di quegli allenatori che chiedono tempo per far vedere il loro gioco, e devono avere per forza tanti giocatori per far vedere il loro gioco, e poi alla fine... Non esiste il calcio di Tizio, Caio e Sempronio, no. Esiste il calcio.
1: Sì.
2: Io vorrei un po' sfatare questa cosa che continuiamo sempre a dire: il calcio di Sarri, il calcio di Spalletti, il calcio di quello, di che. No, esiste il calcio. Poi c'è l'allenatore che ha sicuramente delle idee, ma poi ci sono i giocatori. E quindi tu devi trovare un compromesso tra quelle che sono le tue idee e le caratteristiche dei calciatori. E devo dire che lui lo sta facendo molto bene. È una sorpresa la Lazio, Vincenzo, ma è una sorpresa anche il Frosinone e il Cagliari, perché poi stanno facendo benissimo in questo avvio, molto bene. Il Frosinone ieri ha fatto il Como, ha trovato un Palmisani straordinario perché ha parato pure le mosche, sembrava il Gigi Buffon dei tempi migliori,
1: sì.
2: Però è stata una squadra che ha aggredito, ha tenuto il ritmo alto, ha voluto fare la partita, ha rischiato. E il Cagliari invece è una squadra solida, concreta, che pensa c'ha 5 punti in più rispetto all'anno scorso, nello stesso periodo. Stessi gol fatti, 5, però ne ha subiti 2 l'anno scorso, invece ne aveva subiti 5. Quindi diciamo che Pisacane ha confermato e migliorato l'andamento rispetto allo scorso anno. Due buoni avvii, due squadre che poi hanno obiettivi, sappiamo, no? di trovare una salvezza tranquilla e fare un campionato dignitoso. Ecco.
1: Ti porto sull'altra sfida che era attenzionata, quella tra Fiorentina e Napoli, perché adesso serviva una risposta da parte del Napoli. A fine gara poi Allegri furioso, che non ama passare la pausa per le nazionali con un risultato non positivo, come tanti allenatori, ha detto avremmo dovuto vincerla questa partita. Dov'è che sta venendo meno il Napoli? Quali sono stati i meriti della Fiorentina? E soprattutto che ne pensi di quella scelta? Viene da sorridere, però immagino i tifosi del Napoli abbiano poco da sorridere da questo punto di vista, di Lucca che praticamente si trasforma in difensore avversario in certe situazioni. Cioè, che cosa... è costato 35 milioni.
2: Io non l'ho mai capito, l'ho detto l'anno scorso, secondo me mi sembrava un acquisto con poca logica e soprattutto con una valutazione eccessiva che non corrisponde, con tutto il rispetto lo dico, al valore del calciatore. Non mi sembra un calciatore da Napoli, non mi sembra un calciatore da top club, ecco. Quindi evidentemente c'è stata una valutazione sbagliata. Poi io auguro al ragazzo di provare a fare meglio di quello che ha fatto vedere fino ad oggi. Ma secondo me, guarda, questa partita ha lasciato un senso di incompiutezza nel Napoli. È una squadra che non convince, non riesce a trovare mai una continuità durante il campo, eppure la qualità c'è. Io credo che stia mancando molto l'allenatore, lo dico con grande rispetto, però non si può sempre trovare una giustificazione ogni anno a mister Allegri, che è un allenatore che ha vinto tanto, che ha fatto tanto, e quindi evidentemente deve dare qualcosa in più di quello che stiamo vedendo. I tocchi in area di rigore di Højlund sono in netto calo rispetto agli altri attaccanti, per dirla. C'è qualcosa che non va nell'interpretazione dell'idea che vuole fare, e ridurre tutto, non hanno fatto mercato, a me mi sembra una cosa molto troppo giustificativa, ecco. Vincenzo, io penso che questo Napoli la qualità ce l'ha, insomma, che può, diciamo, fare molto meglio di quello che ci ha fatto vedere oggi. Quindi spetta l'allenatore, domanda è: riuscirà a attivare questo Napoli?
1: Risposta? Te la senti di darla?
2: In questo momento mi viene da dire di no. Però, sai, io dico sempre, lo dico durante anche Maracanã, di Allegri non bisogna mai fidarsi fino in fondo, quindi è capace pure che trova un modo per far svoltare questo Napoli. E quindi vediamo, attendiamo ancora, perché ripeto, i valori ci sono dei giocatori che possono far molto male, ci sono degli esterni tecnici, in mezzo al campo c'è qualità. Non lo so, io, per carità, poi ci sono le assenze, ma le assenze ce l'hanno anche da altre squadre. Quindi non può essere sempre una giustificazione di tutto le assenze, i giocatori che mancano, altrimenti bisogna avere tutto perfetto per poter giudicare un andamento dell'allenatore. Non è così, insomma, anzi, l'allenatore è nelle difficoltà che ti deve far vedere quel qualcosa in più. Io la vedo così, poi non so se...
1: Sprazzi di intesa di maracaniana memoria tra Piccari e Marangio, perché mi hai dato un assist che io appoggio immediatamente in rete. In mezzo alle difficoltà, Spalletti, per esempio, le soluzioni le ha trovate.
2: No, le sta trovando.
1: Ieri contro l'Atalanta ha cambiato il vestito tattico della squadra, credo, 3-4 volte.
2: Sì.
1: Tu che sei molto amico di Ricky Buscaglia, ci puoi parlare dopo tranquillamente. Lui era in cronaca appunto ieri insieme a... che c'era Stramaccioni insieme a lui. Ricky l'ha detto a fine vai, io non so neanche quante volte l'ha cambiato il vestito tattico.
2: Sì, sì, anche io l'ho visto sempre... 2-3 volte, poi dopo mi sono perso.
1: Ti sei perso. Però dice, mi mancano tutti, e si è fatto male anche Grabara, che tu dici non era il portiere titolare, ma era un portiere...
2: Ma sai, mi dispiace molto, Vincenzo, posso dire? Perché questo è bravo, e aveva ragione Bogni, che quando l'abbiamo avuto qua disse, quest'estate, attenzione che la Juve ha preso un portiere forte,
1: A me Grabara
2: questo è forte.
1: Piace, è il mio pupillo.
2: Infatti mi dispiace.
1: 7 mesi di stop probabilmente. Adesso si
2: mi dispiace molto, perché tra l'altro è un portiere moderno.
1: Sì, sì.
2: Che
1: bravo
2: sta...
1: con i piedi.
2: Bravo con i piedi.
1: Molto sicuro.
2: Sì, sì. Di personalità.
1: Di grande personalità.
2: Mi dispiace molto, devo dire la verità. Faccio un in bocca al lupo.
1: Esatto, grazie. Spalletti sembrava molto lacerato da questa, da questa situazione dell'infortunio. Però a questa c'era quella di Yıldız, a quella si aggiunge quella di Thuram, a questa si aggiunge quella di Locatelli.
2: È un inizio sfortunato da questo
1: quattro
2: punto di
1: vista. Quattro interventi al ginocchio dopo 4 partite di campionato, e siamo al 21 di settembre, ti fa capire che un qualsiasi altro allenatore forse avrebbe perso un po' la testa. E probabilmente lui l'ha persa, nel senso che contro il Sassuolo...
2: Sì, un po' vacillato.
1: Contro il Sassuolo la sua Juve ha sbandato, perché ha sbandato. Non aveva percepito quanto fosse ago della bilancia Locatelli. E allora ci si ristruttura, si parla, si ragiona. Spalletti in conferenza stampa dice ringrazio Carnevali per le parole, mi fa molto più di quello che sono, ma lo diciamo, diventerò quello che lui vuole, migliorerò. Il NEC faceva poco testo, però intanto dei segnali erano arrivati. L'Atalanta già era un test molto più importante, l'hai vinta la grande squadra, cambiando tanto con gli uomini che avevi e con la doccia fredda del giorno prima dell'infortunio di Grabara. Che segnale ha dato Spalletti alla Juventus al campionato?
2: No, secondo me Spalletti sta io mi sono permesso di dire che sta vedendo la sua Juve, cioè si è visto un po' la sua Juve, e questa diciamo anche scelta di partire con quel modulo che dà più equilibrio, poi la capacità di cambiarlo in corsa significa che senza che i giocatori hanno subito grossi contraccolpi, perché secondo me sono stati bravi, vuol dire che c'è fiducia nell'allenatore quando poi cambi tutte queste situazioni in corsa, perché non è facile,
1: no.
2: Però secondo me io smonto anche un altro mito, sto fatto che ma i giocatori che hanno giocato sempre a 3 non possono fare a 4, quelli che hanno giocato a 4 non possono fare a 3, no, non è così, se c'è intesa tra allenatore e giocatori si può fare tutto, poi dipende come sta il gruppo, quindi per me è dato un buon segnale, sempre con i piedi per terra, perché bisogna poi continuare a lavorare, perché bisogna recuperare terreno da questo punto di vista, ma non di punti, di credibilità della squadra, che è diverso. I punti non sono tanti dalla vetta, però bisogna trovare credibilità nella squadra e continuità. Secondo me questo... Poi sai, quando batti l'Atalanta, che comunque è una squadra di quelle che noi dobbiamo ritenere importanti, poi magari apriamo una piccola parentesi, batti l'Atalanta, acquisti più convinzione. Quella col NEC, io ho detto, è stato un allenamento. Un allenamento che doveva portare poi alla partita contro l'Atalanta. E qualche cosa si è visto. Ho visto un Colomani un po' più attivo, più dentro la partita.
1: Ha salvato un gol.
2: Sì, più determinato. Gli servono i gol, perché tanto all'attaccante servono i gol. Non c'è niente da fare. Io la vedo in questa maniera. Quindi vediamo alla ripresa se può trovare più confidenza con la porta.
1: Allora...
2: Anche Douglas Luiz.
1: No,
2: secondo
1: è cresciuto,
2: me è meglio,
1: è cresciuto molto,
2: quindi
1: è cresciuto molto,
2: più
1: però...
2: padrone della situazione in mezzo al campo.
1: Sì, poi frecciatina di giunto all'inizio partita, età, giocano titolari due dei miei, beh forse bisognava dargli tempo, ma non era solo quello il discorso, non erano i giocatori acquistati, era tutto un altro
2: anche
1: discorso.
2: McKennie in mezzo al campo è sempre un giocatore molto importante.
1: McKennie è straordinario,
2: un jolly,
1: giocatore,
2: ecco.
1: Assolutamente. E tu mi dicevi, a questo punto parliamo dell'Atalanta anche,
2: sì.
1: Poi ci spostiamo sul Milan.
2: L'Atalanta è in involuzione completa, è un'altra squadra. È un'altra squadra e io non voglio, siccome c'è un fedelissimo di Sarri che ci scrive un giorno sì e l'altro pure, mi fa piacere,
1: sì.
2: Però insomma...
1: Non ha battuto colpo però.
2: Però non si può sempre spiegare tutto con serve tempo, no, Basta, insomma, perché sennò diventa una cosa filosofica, sì. E sinceramente diventa troppo esagerato.
1: Rispetto a quanto? Perché tipo, la Lazio ha aspettato tanto.
2: Io capisco che con l'Atalanta si è passati da un'idea a un'altra, però non si
1: la
2: può non
1: vedere.
2: La squadra è forte, quindi i giocatori ci sono. Certo, questa è una garanzia. I giocatori ci sono, però io ho visto una squadra involuta completamente. Era una squadra che prima faceva quasi paura, faceva paura quando affrontavi. Onestamente, io ho visto le prime partite, Atalanta non spaventa più. Atalanta è alla ricerca, è un ibrido, non si sa che cos'è. E dopo 5 giornate e, permettimi di dire, quasi 3 mesi di lavoro, non si può. Io credo che ci sia, con tutto il rispetto, un'involuzione anche di Sarri notevole. E permettimi di dire, vedo la Lazio, giocatori che l'anno scorso non erano proprio considerati o poco considerati, sono proprio cambiati. Vedi Tavares, vedi Bellanua che non giocava mai, e Noslin che era sempre un po' quello messo sotto osservazione perché non poteva fare il centravanti, eccetera. Altri giocatori, quindi vuol dire che c'è qualcosa anche nell'allenatore da rivedere. Non so quanto si divertono i calciatori,
1: ma
2: onestamente parlando.
1: Poco, e poi alla fine ci si appoggiava tantissimo a Rowe. Vero,
2: sì,
1: che
2: Marò fa quelle cose lì, gli butti la palla, corre, va e prova a fare qualcosa.
1: Esatto.
2: Il resto non si è visto niente.
1: Per il resto molto poco, anche quando è entrato la Spadori.
2: Nel primo tempo 0 tiri e 0 occasioni fatte per
1: Perché Spalletti, appunto, in ordine di cambiamento aveva messo due tornanti in più, perché Nico ha fatto il difensore a destra, Selic il difensore a sinistra. Sarri infatti diceva alla squadra: guardate che loro ce ne hanno uno in più rispetto a quello che lui immaginava, e hanno avuto difficoltà. Poi la Juve segna, Sarri aveva risistemato la squadra, Spalletti si chiama Nico, dice: adesso cambiamo, facciamo il 4-4-2 e metti di vicino a Colomani, e lì Sarri non ha trovato la contromisura. Quindi diciamo, comunque ci si aspetta molto di più da Maurizio Sarri, molto di più dall'Atalanta, che è una squadra forte, era tra le 8 sorelle che avevamo.
2: Ma assolutamente, assolutamente.
1: Invece Atalanta e Fiorentina sono venute un po' meno rispetto a questo conteggio e sono state sostituite da Cagliari e Frosinone. Ora bisognerà vedere per quanto,
2: per quanto, certo,
1: soltanto
2: certo,
1: alla quarta
2: certo.
1: giornata di campionato. Senti, non lo avevo sentito, poi sono le bugie bianche, ora vado a leggere: Amorim, il riscatto Milan con Juve e Lazio, meritavamo più punti, non va tutto male. In realtà la mia memoria, se non mi inganna, alla veneranda età di 47 anni, Amorim aveva detto non avremmo meritato di vincere contro la Juventus.
2: Sì,
1: lo dico.
2: No, vabbè, ma tanto ormai in comunicazione.
1: Quindi poi ricambiamo
2: tutto
1: di nuovo.
2: Poi guarda,
1: a
2: me guarda sti sessi, ma dopo, ma perché dobbiamo analizzare partite così? Scusami. Meritava di vincere contro la Juve e il Milan? No. Meritava di vincere contro la Lazio? No. Ha raccolto 2 punti, è quello che ha potuto raccogliere. Punto, fine. Perché dobbiamo adesso, se... No, ma questo guarda che non lo dice solo Amorim. Ieri sera un po' tutti, se non prendeva il gol di Gatti, era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusa? Ma che analisi di partite? Cioè, perché devo analizzare, torna indietro a Gatti?
1: La risposta deve essere, l'ha preso? Sì.
2: Ma io veramente non riesco a capire questo modo di analizzare il calcio.
1: No.
2: Allora, possiamo dire una cosa. Va bene tu. Poi io ti posso dire una cosa: mentre la Juve batte l'Atalanta, che è una squadra di, possiamo dire ancora, la dobbiamo considerare della parte alta della classifica, l'Atalanta, no? Perché mi sembra che la storia dice questo. E Milan batte il Lecce, con tutto il rispetto, c'è stata una differenza notevole ieri sera. Poi alcune cose hanno funzionato ieri, e quindi bisogna continuare in quella strada. Possiamo dire che c'è stata una risposta, però adesso non ingigantiamo questa prestazione dicendo che addirittura il Milan, se non prendeva il gol di Gatti, era in testa alla classifica. Ma che vuol dire, scusate?
1: Anche se
2: calcisticamente,
1: magari...
2: che vuol dire? Questa è una cavolata, perdonami.
1: Chiaramente vorresti dire, se non segnava con Sisse, la perdeva la partita.
2: Allora, pure la Lazio può dire: se portavo in porto i 2 gol contro il Milan, ero in testa alla classifica.
1: Se Lautaro non pareggiava la Roma,
2: era così, ma così c'hanno ragione tutti. Io non... Vabbè, comunque,
1: non ha veramente senso. Allora...
2: C'è stato un segnale da parte del Milan ieri sera, però pure lì, vedi, Gonzalo Ramos, che ha fatto meglio ieri sera, però non segna nemmeno lui. Ha fatto l'uomo assist, siamo in attesa dei gol di Gonzalo Ramos e di Colomani, possiamo dire così, tutte e due, che sono 2 attaccanti che devono produrre di più sotto questo punto di vista, dai.
1: Allora, prima di leggerci messaggi e di sentire una nota audio, dico a Rudy che probabilmente si è perso l'inizio del programma, perché ho cominciato proprio così nella mia sintesi, quindi se ne è parlato, e adesso chiedo anche a Marco naturalmente la sua, cioè sulla questione del minuto di silenzio non rispettato dai 2000 della curva della, dell'Allianz. Ti aggiungo che un altro ascoltatore ha scritto: l'articolo di Vasciago di questa mattina giustifica il comportamento della curva è più grave del gesto fatto dalla cura. Leggetelo, si commenta da solo. No, io ti dico che probabilmente lo devi leggere bene tu, perché poi uno deve anche, perché altrimenti non se ne esce più. Dico brevemente la mia e ti lascio il pensiero. Perché se qua diventa una guerra ancora qua di tifo, di fede, eccetera, poi non se ne esce. Non è soltanto questo che va condannato, come abbiamo condannato e che si condanna, che ha condannato la Juventus con un comunicato, che ha condannato Spalletti in conferenza stampa, che non ha riguardato neanche tutto lo stadio, perché una parte applaudiva. Questi 2000 della curva si sono girati e sono stati condannati un po' dalla società, hanno inneggiato ad Andrea Agnelli, eccetera. Anche la stampa l'ha condannato, però... Ecco, ritorno alle parole di Zazzaroni, non ci dimentichiamo di quello che succede periodicamente, quindi diamo il giusto risalto a tutto quello che succede, alle vittime della SL, non sempre si va ad analizzare in maniera forte quello che succede davanti a queste offese, il grande Torino quando veniva offeso anche dai tifosi della Juventus, che poi dopo hanno cambiato rotta, anzi sempre dalla parte del il ricordo per il grande Toro, con degli striscioni addirittura. Il volo di Pessoa, insomma, sono tante cose, Andrea Fortunato, sono tante cose che sono successe. Allora adesso ho, visto che si è creata questa situazione, ancora una volta o si guarda al quadro nel complessivo, si condanna tutti a partire dall'ultimo episodio e si cerca di capire da cosa nasce questa distanza dalla cultura,
2: dall'inciviltà,
1: esatto, ma cosa l'alimenta, perché molte volte viene alimentata. Allora Vasciago, io l'ho letto perfettamente l'editoriale che ha scritto, e lui ha cominciato condannando il gesto, di più dicendo non sono arrivati i fischi per Mazzola, offese per Mazzola, si sono girati di spalle, quella è un'offesa e una mancanza di rispetto che va condannata. Dopodiché loro inneggiavano a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, e Vasciago nel suo editoriale dice: e pensate che Scirea era tifoso dell'Inter, ed era tifoso dell'Inter perché era innamorato di Sandro Mazzola e voleva imitarlo in certe cose, quindi probabilmente sarebbe stato lui il primo a vergognarsi di questa volta a spalla. Quindi, dopodiché dice, dietro però questa reazione bisogna andare anche a studiare quello che c'è, al di là della semplice parola che può essere inciviltà, cioè è un solco di rabbia che si è venuto a creare, colmato da tante cose di cui spesso diverse tifoserie, diverse squadre sono bersagliate. Quindi invece di accrescere la cultura si toglie qualcosa, però, la si impoverisce e si arriva a queste situazioni qua.
2: Però Vincenzo, questo è un atteggiamento che c'è nel calcio e secondo me non si può trovare un dialogo con queste forme di mancanza di rispetto, ma questo vale per tutti. Siccome abbiamo visto nel tempo tantissime manifestazioni di mancanza di rispetto, poi apro una parentesi, il minuto di silenzio è minuto di silenzio, pure sto fatto che uno deve applaudire.
1: Sì, no,
2: lo trovo veramente, ancora non hanno capito che è un minuto di silenzio, le mani si possono tenere ferme in quel minuto di silenzio, si può fare silenzio, è un minuto di silenzio, ma questa è una mia vecchia
1: convinzione. Anche perché visto che hanno chiamato in causa Vasciago, ti aggiungo anche quest'altra cosa qua, lui, giusto, mi è piaciuto questo suo pensiero, è un minuto di silenzio perché in quel silenzio tu puoi vivere intimamente quello che è il tuo pensiero, cioè che può essere un pensiero di dispiacere, un pensiero di... che ti posso dire, indifferenza, un pensiero, però è nel silenzio e lì puoi essere quello che vuoi.
2: Però per me, siccome abbiamo troppi esempi di mancanza di rispetto, e questo è l'ultimo che in ordine di tempo, basta trovare una forma, non c'è una forma di dialogo, secondo me bisogna agire. Io sono dell'idea che di fronte a questi comportamenti deve venire una risposta. Che può essere una sanzione, che può essere, perché basta, tanto non c'è possibilità di dialogare
1: sanzioni
2: con queste persone.
1: Sanzioni ce ne sono state, perché ricordiamolo Napolitano, ci furono 2000
2: sanzioni
1: euro,
2: che però devono toccare, allora sai, quando fai la multa alla società, che poi mi faccio un'altra domanda, che c'entra la società, scusatemi,
1: responsabilità
2: però è una cosa che io non condivido, succede allo stadio, però la Juve, che tra l'altro ha subito
1: smentito, pagherà una multa.
2: Esatto, che ha subito condannato questo tipo di comportamento, non è che ha detto bravi i miei tifosi,
1: anzi è stato anche molto corretto.
2: Esatto, le società vengono tirate in ballo da comportamenti dei tifosi. E
1: questo
2: siccome
1: succede anche per gli scontri,
2: tutto. Siccome
1: anzi,
2: io non lo trovo
1: addirittura quando succede fuori da campo,
2: assolutamente,
1: quello è ancora più ridicolo.
2: Siccome non lo trovo giusto, Io credo che a questo punto, quando succedono queste cose, tu procedi nel squalificare il settore, punto.
1: Che però danneggi comunque la...
2: Lo so, però non, tu devi colpire i tifosi, perché i tifosi devono capire che a un loro comportamento segue una conseguenza. Se non, è inutile, se non fai questo loro non lo capiscono, e già ti dico che fanno fatica a capirlo pure se tu fai una sanzione. Perché c'è proprio una sorta di voler sfidare sempre tutti, le regole, le persone. Lo stadio è questo, è sempre stato una zona franca, soprattutto in certi settori. Anche perché ieri mi dicono che poi una parte dei tifosi della Juve si è ribellata a questo tipo di comportamento.
1: La maggior parte ha applaudito il minuto di silenzio.
2: Esatto.
1: 2000 si sono girati, hanno inneggiato ad Andrea senza
2: che poi non c'entra niente, perdonatemi, perché devi inneggiare Agnelli e Scirè in quel momento?
1: È stato un modo per loro per dire noi diciamo elogiamo i nostri tra virgolette morti, e ribadisco è sbagliato, perché girare le spalle in questa situazione la potevi vivere intimamente senza l'applauso, senza niente, pensando cose tue, perché poi io capisco anche magari che possono esserci delle reazioni giuste o sbagliate che siano. Il calcio deve restare calcio nei giudizi, perché è chiaro che muore Bin Laden, non facciamo i minuti di
2: certo,
1: silenzio,
2: che c'entra,
1: quindi voglio dire l'ipocrisia viene meno là, però il calcio resta calcio, quindi le ragioni di tifo che magari ti possono portare a non provare apprezzamento per la persona non devono portarti alla mancanza di rispetto.
2: No, solo questo,
1: c'è Gianni da Brindisi che ringrazia e saluta, dice io ero lì, ti posso garantire che nessuno, e dico nessuno, ha fischiato, però ripeto, quei 2000 che si sono, cioè, i fischi non li abbiamo sentiti, infatti cori contro non li abbiamo sentiti, abbiamo sentito i cori per Agnelli e Cirea con la curva che si era girata. Stefano da Londra dice concordo con Marco, non c'entra la società ma il tifoso, la sua scelta è sua, la scelta di comportarsi così, non a caso è arrivato poi il messaggio della Juventus che ha preso delle distanze. Facciamo così allora, adesso ci fermiamo perché abbiamo esaurito lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio, quindi ringrazio e saluto Marco Piccari. Ciao Marco.
2: Ciao Vincenzo, un saluto a tutti, ci vediamo, ci sentiamo.
1: Argomento del pomeriggio?
2: Beh, un po' tutto, dai, torniamo su quello che ha detto
1: non
2: l'ultima giornata.
1: Perché sono due settimane.
2: No, poi guarda, ti dico una cosa, vogliamo da questi giorni, io cercherò di fare un approfondimento per ogni squadra, con chi sta dentro, vicino alle varie squadre, perché credo che sia importante in questa sosta proprio entrare un po' dentro ogni squadra in queste cinque giornate. Cose che sono andate bene, male, aspetti positivi, negativi, quindi cercheremo giorno per giorno di fare un approfondimento sulle singole squadre. Ecco.
1: Ci piace molto, e allora a dopo per Maracanã, grazie
2: Vincenzo.
1: A Marco Piccari, ci troviamo tra poco con Rotocalcio.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vitale, buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia, andiamo subito nella redazione di Tutto Mercato Web da Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, parleremo molto lentamente, Ivan, perché abbiamo 2-3 settimane di tempo per analizzare questa.
3: È la tua soluzione, eh?
1: Così, così, se parliamo così, tra 2-3 settimane possiamo analizzare la prossima partita di campionato, sei d'accordo?
3: Ci sarà un vuoto
1: interminabile. Allora, dai, arriviamo a questa quarta giornata di campionato.
3: Quinta,
1: cioè, che ci sarà, la quarta, però, la quarta che abbiamo fatto, con la tua fotografia, intanto, pulita.
3: La mia fotografia, sì, è quella di un campionato che, insomma, intanto mi fai venire i dubbi. La quinta giornata, la sesta ci sarà, quindi
1: stavolta... Sì, sì, è vero, quinta
3: fatto venire... È un campionato che ha giocato cinque giornate,
1: la prima fotografia. Sì, è stata la quinta, bravo.
3: Corretta. Perché mi hai fatto venire il dubbio pure.
1: Non mi era venuto pure a me, esatto.
3: Sono scarso. È un campionato che racconta due squadre superiori. Roma-Inter è stata una bella partita ed è una bella notizia che ci sia una bella partita tra due squadre che competono per vincere, sono le più credibili per vincere lo scudetto. Racconta della Lazio che per ora ha solo Cagliari e Frosinone a contendergli il ruolo di sorpresa, ma così in alto non ce lo si aspettava, perché così, no, parliamo delle prime tre. E l'ultima giornata ci dice che Juve e Milan magari non godranno della miglior salute di questo mondo, hanno sicuramente delle cose da dover sistemare entrambe, però ci sono. Non credo per lo scudetto, però intanto la classifica è ancora corta e hanno dato dei segnali di vita, che comunque è una cosa importante. Poi vabbè, diciamo che è difficile parlare della partita della Juve senza citare quello che è successo prima sugli spalti.
1: Vai, dimmi anche la tua.
3: È una cosa brutta, perché poi la rivalità, a parte che dobbiamo tornare a capire cosa vuol dire la rivalità sportiva, perché nel calcio si gioca con l'avversario, non contro l'avversario, perché se non ci sono due squadre non c'è partita. Ci sta a essere avversari, non nemici. Poi ci vuole rispetto per la gente che ci ha lasciato, perché se superiamo quel limite, insomma, finisce.
1: Guarda, è un argomento. Condivido quello che dici tu.
3: E c'è da dire l'ultima cosa, poi ti
1: dà. No, dimmi tutto.
3: Uno, hanno sporcato un bel momento, perché c'era Del Piero, insomma, era una bella domenica. E per esempio, i tifosi del Milan ieri sera hanno fatto vedere come si fa un omaggio ad un grande rivale, cioè sono stati in silenzio, hanno applaudito, la curva del Milan ha applaudito Sandro Mazzola, quindi hanno mandato un messaggio molto diverso. Ho apprezzato, era doverosa, però comunque da apprezzare la presa di posizione della Juventus, che ha detto quello che andava detto, onestamente.
1: Dopodiché io sono perfettamente d'accordo, no, sul fatto che la memoria di chi ci lascia va sempre in qualche modo rispettata, e condivido anche le parole nell'editoriale di oggi di Guido Vasciago, quando dice: si chiama minuto di silenzio perché tu lo vivi in silenzio e ognuno riempie quel silenzio con ciò che vuole. Perché poi bisogna dire anche una cosa, Ivan, uno può, diciamo, Totò parlava della livella, ok? E la livella di Totò era per le classi sociali.
3: Hai letto pure il mio pezzo, quindi dai.
1: No, ti giuro che non l'ho letto, perché ne parlavo prima con Piccari, però hai fatto benissimo a citarlo. La livella di Totò però riguardava classi sociali, colori politici, qualunque cosa, no? Quando arriva la morte sei livellato, tutti uguali, perché siamo tutti uguali davanti alla morte. Non parla di quello che magari può essere, qui si livellano le classi, si livella tutto da questo punto di vista. Quello che, di cui lui non parla, è se si livellano le gioie, i dolori, i risentimenti, tutto quello che Foscolo invece direbbe io ho lasciato nella vita, eccetera. Qualunque cosa sia, chiunque lascia questa terra merita il saluto, il rispetto e l'onore, diciamo. Un po' come erano anche i morti in battaglia, no? Tanti anni fa, quando comunque c'era il morto, si fermava la guerra perché si rispettava la memoria di quel morto, che comunque era il rivale in battaglia, per dirla tutta. Dopodiché, quello che anche andrebbe livellato, probabilmente, a partire magari dall'ultimo caso, andava mostrato rispetto. Tifosi della Juve che avevano mostrato un grande rispetto, per esempio, per Franco Baresi, anche inaspettato, perché era passato un po' di tempo, però durante Milan-Juve hanno voluto, durante Juve-Milan hanno voluto onorarlo, ricordando anche quel meraviglioso gesto di Franco Baresi di andare a onorare le vittime dell'Aisel con un mazzo di fiori. E quindi c'è stato anche lì, perché tu dici, lo fanno sempre? No. Uno poi deve analizzare, sono molto come Zazzaroni da questo punto di vista, che ha detto cogliamo l'occasione per andare a raccontare però tutto quello che succede, perché se andiamo a condannare ogni giorno il Milan ha fatto questo, all'Inter hanno fatto i tifosi questo, i tifosi della Juve hanno fatto quest'altro, tantà mediatico, facciamo diciamo un pochettino di condanne eccetera qua e là, poi voltiamo pagina, andiamo avanti e tanto si ripete lo stesso. Quindi bisogna capire anche un po' cosa c'è alla base di tutto questo, no? Perché adesso mi stanno arrivando centinaia di messaggi di tifosi della Juve che io non credo vadano a giustificare, anzi non vanno a giustificare secondo me il volta a spalle di ieri, di 2000 di loro, perché poi il resto dello stadio ha applaudito e non ci sono stati comunque fischi eccetera. Mi stanno mandando articoli di giornale dai tempi della morte di Gianni Agnelli, quando magari a San Siro veniva fischiato Gianni Agnelli e partivano dei cori. E loro dicono, nella loro coscienza, diciamo, lo abbiamo subito, lo facciamo. Sbagliato, perché se uno vuole che venga rispettato e pretende rispetto, io ho sempre detto questo, sei il primo a dover dare quel rispetto. Se invece vieni meno anche tu in quel momento, è chiaro che poi non se ne esce più. Allora come se ne esce da questa situazione, Ivan, secondo te? Perché è un fattore chiaramente di natura culturale, è un fattore che affonda le sue radici sul fatto che la fede calcistica, benché sia solo calcio, però è un qualcosa di più. La fede è fede, no? La fede ti porta a perdere la lucidità davanti a tanti comportamenti.
3: Sì, sì, sì.
1: Come se ne esce?
3: Se ne esce con un sussulto di civiltà, nel senso che capisco le cose che hai detto. Oggi Guido ha scritto, ha ricordato che molto spesso Vesel non è stato ricordato.
1: No,
3: com'è.
1: È diventato più che altro, sai che cosa? E questo mi dispiace molto.
3: Merita.
1: Nella giornata di questa, mi dispiace molto perché è diventato quasi un cliché. Cioè,
3: sì,
1: succede talmente tanto spesso che dice, vabbè, i soliti cretini. E no, non è i soliti cretini. Ogni volta andrebbe stracondannato con ore e ore. Così come per il Grande Torino, no? Perché anche lì si è detto fatto
3: sì,
1: di
3: sì,
1: tutto,
3: certo,
1: e andrebbe stracondannato ogni volta, esatto.
3: Sì, sì, sì, purtroppo come se ne esce? Se ne esce cercando di portare un sussulto di civiltà, condannando quando succede, dicendo che

0: una curva, cambia niente, anzi una sprescia ancora di più.
1: Non ha, la società non ha nessuna responsabilità, questo sì, penso sia evidente a tutti. Poi penso che al limite ci sarà una multina, però non penso che ci saranno provvedimenti più.
0: Beh, come quando venne fischiato Napolitano, che partirono 2000 euro di ammenda per
1: esatto. Esatto. Hanno anche in questo modo, in quei 2000 quanti erano gli esponenti, diciamo, quelli della curva, sì, che hanno fatto circa questo comportamento, hanno anche affossato, in realtà, cioè è anche da quella prospettiva stupido oltre che incivile, perché hanno anche affossato qualsiasi tema legato, per esempio, al riconoscimento dei propri dolori, che sia Scilea, che sia Vesel, perché altra cosa sarebbe stato, per esempio, rispettare il minuto di raccoglimento in memoria di una persona che tra l'altro è appena scomparsa, quindi diciamo è anche, non è la commemorazione dei 10 anni, poi non cambia nulla, devi sempre dare rispetto, però a maggior ragione se è una cosa appena successa, secondo me vale ancora di più. Se l'avessero rispettato e poi avessero mandato con uno striscione, con un coro, con un messaggio, un altro senso, cioè noi, guardate come si fa, guardate come si fa, fatelo anche voi per le SEL, per tutto quello che capita. Ecco, lì il messaggio sarebbe stato giusto, cioè avresti mostrato rispetto e chiesto rispetto, così hai offerto una pessima pagina. L'unica cosa da salvare, secondo me, è la posizione della Juve, che si dirà era scontata, sì, però intanto l'ha presa, e questo secondo me è importante.
0: E anche della maggior parte, però,
1: della maggior parte dei
0: tifosi, sì, che hanno applaudito, sì, in realtà, certo, coprendo anche un po' quei cori che non erano denigratori verso Sandro Mazzola, ma erano di elogio a Gianni Agnelli e Gaetano Scirea, come ha scritto sempre nell'editoriale Vaciago. Occhio che però Scirea era interista perché aveva grande stima, per esempio, proprio di Mazzola, quindi magari proprio lui avrebbe voluto più rispetto. Però per dire che, insomma, in quel caso la maggior parte ha deciso invece di omaggiarlo, e poi quei 2000 hanno scelto questa strada, che è stata appunto molto discutibile, come molto anzi sbagliata, come tanto sbagliata sono state tutte le altre occasioni in cui i morti, invece di essere rispettati, vengono calpestati, diciamo così. Torniamo al campo, perché siamo messi in un terreno scivolosissimo, ma era giusto affrontarlo, e ti ringrazio per averlo fatto, perché comunque non chiudiamo naturalmente gli occhi, cerchiamo di farlo nel modo più corretto possibile. E in campo si aspettava che l'allenamento contro il NEC non fosse un allenamento fine a se stesso, ma desse un senso. Spalletti ha cambiato più volte disposizione tattica della squadra, davanti alle difficoltà ha trovato delle soluzioni, e dall'altra parte invece c'è Sarri che queste soluzioni non le sta trovando, perché terza sconfitta di fila, e sono due storie diverse adesso, no? La Juve che prova a rimettersi in carreggiata e l'Atalanta che scivola via.
1: Sì, sì, la Juve prova a mettersi in carreggiata, dà segnali positivi, mi conferma quello che pensavo e che avevo detto dopo la partita con il NEC, cioè l'avversario era oggettivamente di livello basso, però intanto averlo battuto ti dava anche una piccola iniezione di fiducia che poteva essere molto utile per il resto, per le gare successive. A livello tattico non credo che non so se Spalletti abbia trovato la chiave, per una semplice ragione: gli manca un giocatore che poi nel momento in cui torna, cioè il Diz, ti condiziona in senso positivo il modo di stare in campo. Quindi secondo me a Spalletti non serve neanche in questa fase trovare troppo una chiave tattica, ma riuscire a far rendere i giocatori al meglio e capire le caratteristiche di ciascuno, trovare un'amalgama in attesa poi del rientro del suo miglior giocatore, e di, diciamo, farle trovare una Juve quasi pronta a cui manca solo lui, che però è un elemento secondo me fondamentale per le speranze, diciamo, di alto livello della Juve. Ieri ha fatto una bella partita anche con Colomani, insomma.
0: Beh, ha salvato un gol, ha fatto delle belle azioni, stava segnando,
1: sì, segnando, ha evitato un gol che quindi è più alle 3, ne ha fatto uno, ha fatto una bella partita. Dall'altro lato Sarri, io non so

0: se sia a fine corsa o meno. L'Atalanta ci è sembrata molto scarica. È vero che qualcosina è creato, è vero che se entrava proprio quel gol evitato da Colomoni, poi magari i giudizi sarebbero stati diversi, però l'Atalanta non è sapiana. È una cosa per cui serviva tempo, nel senso che l'abbiamo sempre detto, quest'estate l'Atalanta, dopo una stagione in cui ha provato a portare avanti un calcio, diciamo, gasperiniano, con due suoi allievi, perché in misura diversa sia Juric che Palladino calcisticamente sono figli di Gasperini, e non è andata bene. Quest'estate ha scelto una cintura netta, una rivoluzione, prendendo un allenatore altrettanto esperto rispetto a Gasperini, ma con un'idea di calcio completamente diversa, perché Sarri su tante cose è lontanissimo da Gasperini, e quindi serve tempo. Non so se la Atalanta diventerà mai sarriana, perché ci sono proprio delle dinamiche che a volte non funzionano, e anche nella gestione del gruppo, diciamo che questa Atalanta di inizio stagione non trasmette vibes entusiasmanti, ecco.
1: Il Napoli? E chiudiamo col Napoli.
0: Ma il Napoli male, il Napoli brutto, non ci si può dire tanto di più. L'unica attenuante, se così vogliamo, è che bisogna valutarlo quando avrà il vero Anghissa ed avrà McTominay, sono due giocatori.
1: Lo avrà quando rinnoverà il contratto il vero Anghissa?
0: Può darsi che ci sia quel tema, sicuramente c'è anche il tema fisico, però può darsi che ci sia anche quel tema. Fino a quel momento Napoli difficilmente giudicabile, per fortuna di Allegri, nel senso che se dovessimo giudicare quello che abbiamo visto finora sarebbe da bocciatura. Un Napoli che non sembra avere idee, è Napoli che è un po' lo specchio del suo mercato, cioè il Napoli non ha fatto mercato, non ha cambiato nulla e non ha nessuna energia nuova fondamentalmente. Allegri non ne sta portando, quindi è un Napoli che ricalca stancamente quello dell'anno scorso, che già non è che fosse un gran bel vedere, cerca di riciclare qualche giocatore che non aveva fatto bene, e il tecnico, che a sua volta viene da una stagione, anzi viene da una stagione decisamente negativa, il Napoli l'anno scorso comunque ha fatto il secondo posto anche senza entusiasmare, non sta riuscendo in nessuna maniera a dare qualcosa di suo ad una squadra che non è bella da vedere, non è proprio niente bella da vedere.
1: E che ha due settimane per lavorare, cercare di trovare delle soluzioni che secondo me contemplano molto poco la presenza di...
0: Purtroppo tre di Luca.
1: Tre settimane, ragione, settimane, non purtroppo. Mi ero dimenticato. Tre settimane che non contempla Luca, secondo me, Ivan, perché... Io veramente lì ci vedo una problematica importante, nel senso che questo giocatore è stato sopravvalutato, si è spento.
0: Sicuramente è stato un po' sopravvalutato,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Sì. Ieri ha fatto il difensore della Fiorentina, ragazzi, cioè, ma di che parliamo?
0: Sì, sicuramente sopravvalutato. Poi ce l'hai, quello è il tema, il Napoli deve riciclare dei giocatori che non hanno fatto bene, perché Luca è l'esempio più emblematico, però ce ne sono anche altri, Lang e via dicendo. Il Napoli è pieno di calciatori che se avesse potuto non avrebbe avuto squadra in questo momento. È una grossa difficoltà per Allegri. Poi Allegri ci deve mettere del suo, perché se no diventa impossibile. Comunque è una carriera che dice che dovrebbe esserne capace. Luca è un... diciamo che uno dei tanti problemi di questo Napoli, uno dei tanti motivi per cui non è un piacere vedere il Napoli in campo, è una squadra molto molto molto molto brutta.
1: Grazie Ivan, un grande abbraccio. Ivan Cardi, Ottomercato Web, domani.
0: A te, buon proseguimento.
1: Noi ci fermiamo, seconda pausa, rientro Mirko Nicolino, vi aspetto.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno e ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti.
0: Allora Mirko, naturalmente faccio partire anche te, così ci togliamo tra virgolette il dente, nel senso analizziamo quello che è comunque uno degli argomenti della giornata, sulla questione del minuto di silenzio non rispettato per la scomparsa di Mazzola. Ce lo chiedono in tanti, abbiamo affrontato il tema sotto tanti punti di vista, ho scomodato anche la livella di Totò che parlava appunto di classi sociali, religiose, politiche, che poi con la morte si livellano tutte quante, sono tutti uguali, ma non parlava di un livellamento dal punto di vista di quello che è il lascito di ogni persona, e quindi lì dobbiamo affondare le radici parlando di Ugo Foscolo, se vogliamo, eccetera eccetera, e di come poi viene trattata la scomparsa di quello che può essere diciamo un rivale, quello che può essere un morto in battaglia, perché c'erano gli antichi eserciti, no? A me viene in mente sempre gli eserciti romani, quando c'era poi la morte di un soldato o comunque di un generale, di un capo, di un imperatore, quello che è, si interrompeva la battaglia, si permetteva all'esercito di celebrare i funerali del loro re, del loro sovrano, del loro condottiero, e poi ci si riprendeva a combattere. Stiamo scomodando un po' tutti gli aspetti, questo per dire che cosa? Che qualsiasi gesto di mancanza di rispetto verso una persona, chiunque essa sia, rispetto a quello che ha rappresentato in vita, è comunque sbagliato. Però anche qui il livellamento, torniamo a Totò, deve essere uguale, nel senso che bisogna andare a lavorare sulla cultura, capire cosa nasce dietro questi risentimenti, come combatterla, come evitare che si arrivi a dei gesti che comunque creano imbarazzo, no? Perché poi creano imbarazzo.
1: Sì, io dico sempre che quando ci sono iniziative di questo tipo, minuti di silenzio, commemorazioni varie, ci si adegua e basta. Non bisogna fare altro che rispettare, adeguarsi al protocollo che viene stabilito, quindi non è bello voltare le spalle al campo.
0: Perché comunque, diciamo anche subito una cosa, scusami se ti interrompo, non ci sono stati fischi, non ci sono stati cori contro, esatto. Ma cori per Scirea e per Gianni Agnelli, ma quel voltare le spalle è comunque un po' come un fischio, se vogliamo, e prendo in prestito le parole ancora una volta di Guido Vasciago nell'editoriale di oggi, quando dice meglio il minuto di silenzio, perché in quel silenzio ognuno riempie quel silenzio di quello che vuole.
1: Sì, detto questo, mi fa specie appunto che i tifosi della Juventus siano stati capaci, o almeno un settore dei tifosi della Juventus siano stati capaci di un grande rispetto nei confronti di Franco Baresi, anche con un bellissimo striscione, mentre nei confronti di Mazzola non abbiano avuto lo stesso comportamento, quindi mi lascia pensare che ci sia una percezione diversa dei due personaggi. Ed è facile anche immaginare il perché, per la rivalità storica che vige tra le tifoserie della Juventus e di quella dell'Inter. Detto questo, ci sono dei precedenti in cui, per esempio, il minuto di raccoglimento per la morte di Napolitano, ex presidente della Repubblica, nel 2023, in cui 5 squadre di Serie A e 2 squadre di Serie B furono multate con 2.000 euro di ammenda per fischi e insulti a Napolitano, quindi alla stessa persona commemorata durante il minuto di silenzio, passò tutto con un'ammenda da 2.000 euro. Addirittura, quando morì invece l'avvocato Agnelli, ci furono curve in cui furono intonati cori contro lo stesso e contro anche Edoardo Agnelli, cori ben più pesanti, e in alcuni casi non ci fu nemmeno una sanzione. Qualcuno mi segnala da Firenze che ieri durante la partita Fiorentina-Napoli, durante il minuto di silenzio per Mazzola, dalla curva della Fiorentina si siano alzati dei Napoli M, però non ha avuto per esempio la stessa cassa di risonanza. L'importante è che ci siano delle tabelle prestabilite dalla giustizia sportiva e dalla Procura federale, e che si seguano sempre quelle linee guida, non che a seconda della squadra e della mediaticità che assume l'evento si vada a tarare la sanziono, perché altrimenti così ricadiamo in quel brutto vezzo che fa parte della giustizia sportiva italiana, che a volte è veloce e dura, a volte è lenta e molto permissiva.
0: Chiuso questo argomento, andiamo a parlare di campo. Ti porto ad analizzare innanzitutto quello che è stato il big match di giornata, che non ha tradito le attese, perché Roma-Inter è stata una bella partita, partita aperta, partita tecnica tra due squadre forti che si stanno contendendo, che si contenderanno, diciamo, cioè chiaramente lo scudetto da qui alla fine, con l'Inter che ha dato la sua solita dimostrazione nel bene e nel male, quella di un inizio un po' soft con gol incassati, ma di quella reazione che hanno soltanto, diciamo, le squadre destinate un po' a vincere, anche se qualcuno ci scriveva sì, però se continui a prendere così tanti gol ti allontani un po' da un discorso scudetto, perché poi dopo la differenza la possono fare anche i portieri, la possono fare anche le difese in questo testa a testa. Dall'altra parte la Roma, che aveva in mano la vittoria, poi l'ha sciupata, ma ha combattuto fino alla fine in quella che è stata una partita estremamente equilibrata, no?
1: Sì, l'Inter ha questo difetto in questo momento, che subisce tanti gol e spesso nell'attacco dal lato cieco, ovvero quando gli avversari attaccano da un versante e tagliano con un traversone o un cross esattamente dal versante opposto. È una situazione che i nerazzurri soffrono particolarmente, Chiv ovviamente se ne è accorto perché non è uno sprovveduto e cercherà di porvi rimedio, anche se fin qui non ci è riuscito. Però devo dire che nel corso del primo tempo ho sempre avuto l'impressione che l'Inter fosse in partita e che appena la Roma fosse calata un po', i nerazzurri l'avrebbero potuta riprendere. Quindi è stata una partita in cui secondo me le squadre si sono equivalse, sono le due squadre più accreditate per il titolo, l'Inter ovviamente favorita perché parte con lo scudetto sul petto. Per il resto mi pare che i rapporti di forza in questo fine settimana si siano sostanzialmente confermati, no? Con queste due lì davanti e le altre tutte dietro.
0: Albini invece dimostra che poi quell'esordio vittorioso della Juventus a Frosinone non era tanto da dare per scontato. Dopo parleremo di Juventus, un Frosinone, e anche la sconfitta che la Fiorentina ha incassato in casa dal Frosinone non era da dare per scontata. Frosinone è squadra organizzata, così come il Cagliari di Pisacane, che hanno Frosinone e Cagliari un po' sostituito Atalanta e Fiorentina, se vogliamo, tra quelle che erano le otto sorelle, magari in maniera temporanea, però stanno dimostrando grande organizzazione, ed è riuscito il Frosinone, grazie anche a Palmisani, che ha fatto una partita veramente da incorniciare, a stoppare il Como. È questo che allontana ancora per ora il Como dagli scorsi scudetto, cioè quella maturità di poter andare ad approfittare anche di una domenica che era favorevole, che si era apparecchiata favorevole?
1: Posto che gli attori principali di questo sport sono sempre i giocatori, io penso che Albini sia un tecnico di cui si parla molto poco. Non gode della pubblicità di cui godono, per esempio, altri allenatori come, che so, De Zerbi e altri del panorama calcistico italiano internazionale, allenatore che dovunque è andato ha sempre dato una sua impronta, ha sempre lasciato qualcosa di importante. Il Frosinone sta facendo bene, va dato atto. Per il Como dobbiamo capire se si sia trattato semplicemente di una partita preparata male, interpretata altrettanto, oppure se sia un campanello d'allarme. Forse la cosa ideale per Fabregas e i suoi sarebbe stato di poter giocare già il prossimo weekend. La sosta non ci dà questa controprova e potrebbe far rimuginare, no, i giocatori del Como, lo stesso allenatore, su quanto è accaduto a Frosinone. Detto questo, il Como rimane una squadra che ha più certezze che limiti, ecco. Quindi in questo momento secondo me è prematuro dire se il Como si sia ridimensionato o meno, posto che, come dicevo prima, davanti ci sono Inter e Roma, il Como di quelle che inseguono è una di quelle sicuramente messa meglio.
0: Juventus, quella contro il NEC molti l'hanno considerata un amichevole o comunque un allenamento, detto che poi certe partite comunque le devi vincere, anche se il NEC ha dato veramente spazi enormi alla Juventus, che ha potuto riprendersi intanto mentalmente con una vittoria convincente anche dal punto di vista organizzativo. Si attendeva la prova del 9 contro l'Atalanta, che è una squadra di per sé forte, poi parleremo anche di Sarri, ma che in questo momento è alla terza sconfitta consecutiva, sta dimostrando più limiti che certezze. Dall'altra parte però la Juventus ha impostato, al netto dei tanti infortuni, l'ultimo è quello di Grabara, per carità, portiere di riserva, ma comunque sono quegli infortuni che scuotono un po' in senso negativo lo spogliatoio, di sapersi riorganizzare. Soprattutto Spalletti è stato in grado di costruire una Juventus camaleontica, no? Che è partita con un assetto tattico, che subito dopo il gol è passata a un altro assetto e l'ha cambiato più volte nella stessa partita, cercando di ovviare alle assenze decisive e chiare che ha avuto. Hai visto passi in avanti importanti della Juventus di Spalletti? Che segnali sono arrivati?
1: Guarda, io aspettavo di vedere questa partita perché ovviamente dopo il pareggio con il Milan, la sconfitta di Sassuolo, il banco di prova per la Juventus non poteva essere di certo il NEC, che ha confermato in campo quelle che erano le aspettative, ovvero una squadra con una difesa completamente una fase difensiva completamente sciagurata, che praticamente non difende, quindi ha spalancato le porte alla Juventus, e la Juventus con i giocatori che ha contro squadre di quel tipo fanno. Se la Juventus da qualche stagione, ma soprattutto dalle esperienze Motta, Tudor e poi Spalletti, ha dimostrato di soffrire tantissimo, ha confermato di soffrire tantissimo le squadre che hanno un blocco basso, che fanno molta densità nella propria metà campo, e in parte si è visto anche ieri. Si è visto anche ieri perché nei minuti iniziali la Juventus parte forte, come spesso succede, poi la partita va un po' in stallo con l'Atalanta che con il passare dei minuti prende coraggio pur non creando grossi pericoli. A stappare la partita c'è questo gol che arriva per una bella azione della Juventus, questo dobbiamo dirlo, ma anche per una dormita di una difesa atalantina che fino a quel momento nei primi 25 minuti era stata praticamente impeccabile. Dimenticano totalmente da solo con Seisao sul secondo palo e quella cosa lì sblocca la partita, anche se Spalletti proprio dopo il gol ridisegna la Juventus passando dalla difesa a 5 alla difesa a 4 e con Nico Gonzalez che da quinto, un ruolo che faceva prevalentemente con Tudor, torna a fare il trequartista. La ripresa è stata sulla falsa riga del finire del primo tempo, con la Juventus a cercare il raddoppio soprattutto con ripartenze veloci per via del fatto che l'Atalanta si è dovuta scoprire un po', però sono state sbagliate diverse scelte, una scelta di Colomani e una di Conceição. La Juventus ha vanificato due transizioni positive molto, molto favorevoli e ha rischiato, perché non dimentichiamolo, la Juventus ha rischiato in due occasioni sull'1-0, una bella parata di Vicario e un salvataggio sulla linea di Colomani. È chiaro che con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, ma Colomani ieri è come se avesse fatto due gol con quel salvataggio sulla riga, perché in caso di 1-1 poi sarebbe iniziata una partita totalmente diversa e magari staremmo qui a parlare di altre cose. Però poi brava comunque la Juventus a trovare il raddoppio con questa situazione che mi sembra sia stata provata, perché su 3 o 4 cross o comunque calci da fermo la Juventus ha sempre attaccato bene il primo palo, una volta con Gonzalez, una volta con McKennie e poi con Bremer, fino a riuscire a trovare il gol. Quindi sembra che questa sia una situazione preparata, come se l'Atalanta evidentemente soffrisse questa situazione qui. Una volta fatto il 2-0 poi la partita si è incanalata e vissero tutti felici e contenti. È una Juve che ancora secondo me convalescente, ma doveva assolutamente trovare queste due vittorie per andare alla sosta con un po' di tranquillità in più, perché come ha ammesso Spalletti a fine partita, la sconfitta col Sassuolo e il pareggio col Milan avevano messo qualche dubbio nello spogliatoio e avevano fatto perdere delle certezze che non sono tantissime, dobbiamo essere onesti, perché anche ieri Colomani ha ricevuto pochissimi palloni, la maggior parte se li è andati a prendere lui da solo, e quindi ha ancora dei difetti importanti questa squadra, però vincere e in maniera anche solida come ha fatto ieri con l'Atalanta non era scontato in questo momento storico.
0: Per la prima volta mi sembra che difficilmente sia possibile trovare un'insufficienza nella Juventus, che ieri hanno giocato veramente poi tutti da grande squadra. Non era cominciata bene la partita di Douglas Lewis, tanti errori di misura nei passaggi. Poi però ha saputo riprendersi e ha gestito, secondo me, molto bene il centrocampo della Juve. Nico Gonzalez è stato un po' il leader, di Colomani hai praticamente detto tutto. Bremer, oltre a difendere benissimo in coppia con Lucumi, si è trovata anche la possibilità di segnare. Sar è entrato e ha fatto vedere delle cose che secondo me possono confortare molto Spalletti, no? Perché questo è un giocatore dalle lunghe leve, facilità di corsa, e a un certo punto stava anche facendo un gol un po' da biliardo, devo dire. Anche lui è un segnale positivo per Spalletti.
1: Guarda, provo a fare un riassunto per reparti. Mi sembra che la Juventus con Vicario sia migliorata tantissimo in porta rispetto a Di Gregorio. In difesa forse quello che è un po' in calo atletico e mentale è Kalulu. L'ho visto in difficoltà in un paio di occasioni, però non tali da dargli un'insufficienza. Lucumi, secondo me, ha completato perfettamente Bremer in termini di caratteristiche, perché è molto bravo nelle letture. Douglas Lewis, ha detto benissimo tu, è partito con qualche imprecisione, ma poi ha dimostrato di essere un professore del centrocampo, perché nel secondo tempo è stato letteralmente il dominatore. Sar ha fatto esattamente come le partite precedenti, è subentrato e ha dato subito verticalità alla squadra, anche a costo di prendersi dei rischi che anche i compagni ieri gli hanno chiesto di non prendersi. Però onestamente a me questo tipo di giocatori piacciono molto, perché ecco, uno dei difetti della Juventus è proprio il fatto che nessuno si prenda responsabilità e che si giochi troppo in orizzontale. Per Spalletti avere uno che finalmente verticalizza con dei passaggi filtranti molto precisi è una manna dal cielo. Quindi credo che dal mercato piano piano possano nascere delle soluzioni per Spalletti, posto che in questa sosta non recupererà granché di giocatori.
0: Giunto lì ha stuzzicato un po' la Juventus, sono dicendo se giocano Lewis e Nico dall'inizio, allora forse mi bisognava dare tempo. Poi magari avrà visto quei pochi minuti di Commaners e avrà capito che croce e delizia, no? Perché nessuno mette in discussione forse il mercato fatto da Giuntoli, che compra comunque dei giocatori importanti. Quello che venne messo in dubbio fu il progetto tattico affidato a Motta, che evidentemente non si rivelò all'altezza. Sei d'accordo però con lui sul fatto che si è condannato troppo presto qualche suo giocatore?
1: Ma tu sai la stima che ho io nei confronti del lavoro di Giuntoli, che secondo me rimane uno dei più importanti conoscitori di calcio del panorama nazionale. Detto questo, quell'anno la Juventus spese tantissimi soldi, 60 Cop Miners, 55 Douglas Lewis, 38 Nico Gonzalez, e i risultati non sono arrivati. E poi il momento attuale è anche un po' casuale. Perché dico questo? Perché la Juventus ha fatto di tutto per cedere Douglas Lewis, per cedere Nico Gonzalez, per cedere i giocatori presi da Giuntoli. Non c'è riuscita, ci sono state delle situazioni contingenti che hanno portato la Juventus a doverli tenere, e quindi al momento a doverli rivalutare. Se funzionano, è chiaro che può essere rivalutato una parte del lavoro fatto da quello staff lì. In questo momento però comunque rimane un lavoro deficitario, perché i risultati non li aveva portati, e ad oggi non possiamo dire che li abbia portati.
0: Chiudiamo parlando di Napoli. Ieri contro la Fiorentina arriva un pareggio che rallenta ancora un pochettino il processo di crescita di questa squadra. Devono ancora digerire probabilmente il lavoro di Allegri, che a fine gara ha detto dovevamo vincerla assolutamente questa partita. La Fiorentina comunque il suo l'ha fatto, attraverso i pali e poi il gol dell'1-1. Il Napoli non è riuscito ancora una volta a concretizzare. Qualche malumore nella stampa napoletana, anche tifoseria partenopea c'è in questo momento. Conoscendo Allegri, riuscirà a rimetterlo in piedi il Napoli, o poi dipende anche qui dai calciatori, dalla voglia che hanno? Chissà, sembra un altro giocatore in attesa del rinnovo contrattuale. Lucca addirittura ha fatto un po' il difensore della Fiorentina in campo, impacciando la manovra offensiva del Napoli, quindi dipende molto dai giocatori o anche da Allegri, e soprattutto hai fiducia nel lavoro che può fare Allegri?
1: Ma rimango della mia idea che ho espresso quest'estate, quando mi sono permesso di dire che vedo la rosa del Napoli abbastanza logora dal punto di vista fisico e mentale. È una squadra che ha fatto un ciclo, che ha diversi giocatori a fine ciclo, e che non mi pare si possa tirar fuori grandissime cose se non con importanti investimenti. Mi pare una squadra molto lontana da quello che è la concezione del calcio di Allegri. Anche ieri ho visto una squadra che ha subito tanto, è stata una squadra che ha creato tanto ma ha anche subito tanto. Ieri se fosse finita 4-4, 5-5 non ci sarebbe stato nulla da dire, e questo secondo me perché occasioni clamorose sotto porta ne ha avute sia il Napoli che la Fiorentina, quindi non credo che ad Allegri piaccia questa cosa qui. Però adesso le settimane di lavoro cominciano ad essere tante, se non è riuscito a trovare quell'equilibrio che sta cercando mi lascia pensare che potrebbe diventare una stagione abbastanza complicata, una stagione in cui il Napoli e Allegri rischiano di andare sopra e sotto da queste montagne russe.
0: Detto questo, il tempo ci dirà, perché c'è grande tempo per rimettersi in carreggiata, 3 settimane e poi si rivedrà il campo. Per quanto riguarda la Serie A invece in mezzo ci sarà la nazionale, tutti i nuovi nomi che sono arrivati da Mancini. Grazie a Mirko Nicolino intanto, ciao Mirko, grazie.
1: Ciao Enzo, un caro saluto a tutti, buona giornata.
0: Ultima pausa per noi, al rientro Alessandro Carducci, voce giallorossa, torniamo a parlare di Roma e poi Alain Valnegri, vi aspetto.

0: Come detto, adesso andiamo a dare il buongiorno ad Alessandro Carducci, voce giallorossa. Ciao Ale!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori.
0: Allora, era un'occasione enorme quella per la Roma, doppietta di Coné, sembrava tutto fatto, però poi, come al solito, l'Inter incassa, ma sa rispondere. Però è stata una partita bellissima questa, primo confronto diretto tra due squadre che restano a braccetto in vetta alla classifica, raggiunte anche dalla Lazio, che si contenderanno probabilmente lo scudetto fino alla fine. Mi fai un po' l'analisi di questa partita?
1: Tutto sommato è stata una partita in cui ognuno ha fatto quello che siamo stati abituati a vedere in queste prime giornate, perché la Roma parte forte e infatti contro l'Inter è partita molto forte, si è portata su 2-0 per poi calare nella ripresa, e la Roma finora ha preso 4 gol tra campionato e Champions, 3 dei quali nei primi 4 minuti del secondo tempo, quindi evidentemente c'è un problema di approccio anche mentale nella ripresa, un piccolo calo magari anche fisiologico vista la grandissima intensità con cui la Roma gioca i primi 45 minuti, e l'Inter ci ha abituato ad andare sotto e poi a fare delle grandi rimonti. Quindi tutto sommato tutto è andato come doveva andare, una bella partita, la Roma devo dire ha dimostrato di poterci stare bene lì in alto, poi si vedrà, insomma si vedrà nel corso delle settimane, tra 1 o 2 mesi rivedremo dove sarà la Roma, magari verso novembre, dicembre, però certamente anche vedendo le altre squadre del campionato fino a questo momento è giusto che Roma e Inter siano lì in alto, e vediamo se la Roma riuscirà a reggere fino alla fine. Certamente quest'anno è un'altra Roma rispetto a quella dello scorso anno, e questo devo dire dà una certa anche è una Roma più convinta, più consapevole, più da sperignana.
0: Intanto evidentemente c'era un motivo, no? Se Gasperini si era incatenato a Trigoria pur di non far partire Coné, che diventa un po' un ago della bilancia fondamentale, anche quello che ti può addirittura risolvere le partite con i suoi gol. Ma cosa manca ancora se vogliamo trovare il famoso ago nel pagliaio a questa Roma per convincere ancora di più, detto che è sicuramente tra le favorite allo scudetto?
1: Se vogliamo trovare un difetto, come dicevamo, il ritorno in campo dopo l'intervallo non va bene. Poi questo è stato Mancini protagonista in negativo, dopo magari ottimi primi tempi qualche calo di concentrazione è costato qualcosa, è costato qualche gol. Però i tempi, d'altronde, dopo un primo tempo giocato così alta intensità è anche difficile, secondo tempo più o meno simile, però ecco il calo c'è stato, e l'approccio nella ripresa, prendi gol magari poi ti demoralizzi pure, o comunque ridai anche fiducia agli avversari. Ora chi lo sa, se l'Inter non avesse segnato nei primi minuti magari poi la partita avrebbe preso anche un'altra direzione, quindi dovendo trovare proprio l'ago nel pagliaio io direi sicuramente l'approccio nel secondo tempo e il rientro in campo, una questione di attenzione mentale. Però
0: l'aspetto in cui invece è cresciuta di più la Roma rispetto alle passate stagioni qual è?
1: Ma è sicuramente è proprio una Roma gasperiniana, c'è un'intensità a tutto campo che volta a soffocare gli avversari. L'ha fatto un po' con tutti, ovviamente, un conto affrontare magari il Lecce, un contro l'Inter, proprio meno il Canovaccio è stato quello, pressing tutto campo e non dare proprio la possibilità agli avversari di capirci qualcosa, di poter uscire. A un certo punto l'Inter è stata un pochino in bambola nel primo tempo, la Roma ha fatto un gol e dopo aver segnato la Roma non si ferma, questa è la cosa anche bella, continua a giocare come se nulla fosse e fa il secondo gol e magari avrebbe potuto fare anche il terzo, quindi questa attitudine che abbiamo visto poi in tanti anni di Gasperini con l'Atalanta, segni e non ti fermi e continui fino a tramortire l'avversario. Ora rispetto allo scorso anno si vede più chiaramente, bisogna trovare più continuità all'interno della stessa partita, nel secondo tempo tende a esserci un calo, ma siamo a settembre, è anche comprensibile che magari la Roma non sia proprio al top fisicamente al 100%, giusto così, però ecco si vede questa proprio la mano di Gasperini molto più dello scorso anno.
0: Tra l'altro devo dire, fai tutti gli scongiuri che vuoi, anche perché in questo momento do anche un'altra ultima ora, perché c'è un'ennesima tegola in casa Juventus, riguarda Colomani, si è rotto un dito della mano, quindi dovrà anche lui sottoporsi a un intervento chirurgico sotto i ferri, approfittando della pausa tornerà però per la gara contro il Cagliari senza difficoltà, però insomma sono già 4 giocatori che si sono operati alle ginocchia, lui alla mano adesso, insomma c'è chi sta facendo i conti con gli infortuni, chi nonostante la grande pressione, la grande intensità di cui ha raccontato riesce anche a mantenere. Non solo, c'è un Dybala che sembra aver avuto una costanza di rendimento e di condizione fisica, al netto di quelle che poi sono le difficoltà che può subentrare, importante. Quindi c'è anche questo da annotare come miglioramento in casa giallorossa.
1: Sì, Gasperini stesso ha detto incredibilmente cose che accadono effettivamente durante l'anno, siamo tutti a disposizione, ovvio che si spera di mantenere questa condizione il più possibile, ma poi adesso dopo la sosta la Roma giocherà ogni 3 giorni per un po' di tempo, ci sarà un calendario molto affollato, quindi anche solo banalmente qualche affaticamento, qualcosa ci sarà, ma Dybala d'altronde Gasperini l'ha detto tante volte, atleticamente è molto valido, arriva al 90esimo come fosse quasi il primo minuto. Il problema è che troppo spesso poi è costretto a fermarsi per più partite, ma si ferma, è un giocatore che non ha bisogno. Ci sono quei calciatori che dopo un'ora li devi cambiare perché proprio calano, e non ce la fanno più, è una questione di Dybala, se non si fa male al 90esimo ti gioca come se fosse il primo minuto, tranquillamente. Il suo problema è fare per un po' di settimane. Altrimenti lui durante la partita va e non lo cambi perché comunque sta bene.
0: Esatto, no, devo dire, e fa anche continua a fare la differenza, assolutamente. Grazie Alessandro, un grande abbraccio, Alessandro Carducci, voce
1: Grazie a voi.
0: giallorossa. Ciao, ciao Ale. Allora, Len, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao, ciao Enzo.
0: Un po'
2: Ciao,
0: di
2: ciao a tutti.
0: cose, un po' di cose da analizzare, io però voglio partire più che da Roma Inter, che analizzeremo sicuramente, voglio partire con te da Fiorentina Napoli. Il bello e il brutto di questa partita in casa Viola e in casa Napoli.
2: Ma in Casafiore la reazione è una squadra che comunque ha lanciato il suo campionato. Penso che il ritorno di Vanoli abbia fatto vedere che comunque c'è ancora tanto lavoro sull'elaborazione. Però una squadra in contropiede è una squadra molto temibile, perché con delle scelte un po' più precise e appropriate, comunque la Fiorentina poteva portarla a casa clamorosamente, perché comunque il miglior viola per me è stato David De Gea ieri. E Napoli fa fatica anche lui a elaborare, gioca con blocco troppo basso, è troppo timido, ma è quasi tirchio il Napoli nello sforzo, nell'iniziativa. Poi ci sono delle scelte di Allegri che non si spiegano, come fa Vergara ad essere in panchina. Era proprio il giocatore che aveva bisogno, l'uno contro uno, elettricità, cambia ritmo al match, eppure è rimasto in panchina.
0: Quindi tu dai comunque grosso delle responsabilità ad Allegri, oltre che a un'imprecisione magari lì davanti, detto che comunque De Gea è stato bravissimo, quindi più che di imprecisione bisogna parlare giustamente di De Gea. Certo è che insomma anche il reparto offensivo del Napoli o è Højlund o fa difficoltà, soprattutto se consideriamo le prestazioni opache di Lucca.
2: Sì, però chi crea per gli attaccanti? Tu devi avere come concetto campo che crei. Napoli ha poca idea. Cioè, ieri Gilmour molto bene, mi è piaciuto a parte il gol, ma poi tutto molto prevedibile. E lì bisogna avere comunque la capacità di cambiare passo, cambiare ritmo al match, essere un po' più imprevedibile. Io lo connetto con il calcio che Allegri ha offerto con Juve e Milan nei suoi secondi cicli, non è cambiato assolutamente nulla. E i timori che gli amanti del calcio avevamo quando abbiamo sentito che andava a Napoli, sinceramente, stanno rivelando comunque delle verità.
0: Tutt'altra invece impressione come intensità, come occasione, come bellezza è stata, se vogliamo, la partita tra Roma e Inter, la gara più attesa, la gara che poteva stabilire una mini fuga da parte di qualcuno, invece alla fine la fuga non solo in due, ma se vogliamo in tre, perché poi si è aggiunta anche la Lazio che ha battuto poi venerdì sera la Venezia, però tornando a quella che è stata la prestazione di queste due squadre. Direi molto bene la Roma, ne parlavamo prima con Alessandro Carducci nel primo tempo, anche inizio, qualcosa un po' meno inizio ripresa, e come al solito un Inter che incassa ma sa reagire. Che partita è stata? Come me la racconti?
2: Beh, 45 minuti a testa, Roma elettrica, aggressiva, verticale, affamata, con tanta qualità nel primo tempo, dominante sulle fasce, capaci di trovare dei corridoi comunque nella corsia centrale con molta facilità e un'alta frequenza, e poi il secondo tempo è sparita proprio. E l'Inter quando si mette a fare l'Inter a livello atletico comunque ha sempre un qualcosa in più, perché dal mio punto di vista è la Roma che ha perso 2 punti. L'Inter ha guadagnato 1 punto, perché in un big match, quando vai sotto il 2-0 a fine primo tempo, comunque quando sei sotto il 2-0 a fine primo tempo, devi portarla a casa. E questo è dove deve crescere la Roma, perché il primo tempo della Roma è squadra da scudetto, ma non ci sono dibattiti. E nel secondo, eh?
0: Sì, no, no, sono d'accordo. È che il secondo tempo c'è stata appunto questa reazione dell'Inter che è un po'
2: Il calo,
0: un déjà vu.
2: ma la
0: È
2: Roma ha
0: il
2: avuto un
0: calo della
2: calo
0: Roma, certo.
2: comunque. Poi può anche essere psicologico, perché comunque se sei sul 2-0 dici, vabbè, io mi chiudo e comunque gestisco il risultato, ma così non può andare, non, soprattutto in una squadra gasperiana, perché comunque lui va sempre, vuol sempre andare avanti, vuol sempre fare un gol in più. Dunque, quando si toglie quell'ADN, ecco il DNA, e alla fine secondo me le sue squadre pagano. Anche l'Atalanta, quando si metteva dietro e prova a difendere col blocco basso, faceva fatica. Però bisogna avere una condizione atletica per poter fare la partita intera come ha fatto i primi 45 minuti. E ci possiamo chiedere anche a livello fisico se questa squadra ha 90 minuti a questi ritmi, perché se riesce a trovare quella condizione diventa devastante. È l'anti-Inter al giorno d'oggi, chiaramente.
0: In vetta alla classifica però c'è anche la Lazio, complice un calendario giusto, un inizio convincente o qualcosa di più?
2: È qualcosa di molto di più, secondo me, la figura di Gattuso. Cioè, io ero molto critico con la situazione societaria, andare su Gattuso, comunque le ultime esperienze di Gattuso sono state molto negative. L'esperienza in Croazia, in Nazionale, a Marsiglia, a Valencia. Stava diventando molto pesante per lui. Eppure è successo qualcosa a livello di alchimia con lo spogliatoio, è entrato in sintonia subito. Nelle difficoltà questa squadra ha trovato forza. Complice il calendario, ma non era così semplice il calendario alla fine. Perché ha giocato contro il Milan, andare a Bologna all'inizio campionato, il Bologna era molto favorito. Era molto avanti anche sul progetto, su tante cose, ma nel calcio va tutto molto veloce. E Gattuso ha trovato la cerchia, ha trovato i calciatori che comunque sono messi a disposizione, che sono motivati, che seguono il loro allenatore, e comunque le cose stanno andando ben oltre le aspettative.
0: C'era grande curiosità anche nel vedere dopo la vittoria contro il NEC molto facile da parte della Juventus, che risposta sarebbe arrivata contro l'Atalanta e soprattutto che risposta l'Atalanta dava alle due sconfitte consecutive. Che partita è venuta fuori?
2: Ma non l'ho vista, sono sincero. La Juve, sinceramente, queste 2 partite lo dicevamo dopo Sassuolo, che ci avrebbero dato comunque il termometro della reazione spogliatoio Spalletti. E penso che comunque la gara ieri non l'ho vista, Enzo,
0: No, ha
2: però
0: giocato
2: quando vinci
0: molto bene
2: 2-0,
0: la Juventus, molto da
2: quando
0: squadra, come ha
2: vinci
0: detto anche Colomani.
2: 2-0 con l'Atalanta, alla fine la cosa è abbastanza chiara e esplicita. Adesso i dubbi sono più sull'Atalanta. Ieri abbiamo visto che si ha messo Gaetano in panchina, Rowe non ha l'impatto che aveva a Bologna, e ci sono tante domande da fare, ma con Sarri comunque era, secondo me, prevedibile. Devi lasciargli 3 mesi comunque a Sarri per poter capire
0: Però non si
2: bene i
0: prende troppo
2: concetti.
0: tempo Sarri per imprimere, che l'hai aspettato alla Juve e poi alla fine ha vinto la squadra perché vinceva la squadra. L'hai
2: Sì.
0: aspettata la Lazio e non è arrivato, lo stai aspettando all'Atalanta, insomma dovrebbe anche velocizzare un po' lui, no, il lavoro.
2: Beh, alla Lazio secondo me ha fatto bene, eh. Io trovo che a Sarri a Roma ha fatto bene, e ho pochi dubbi su quello. Rispetto alla rosa, cosa ha tirato fuori questa rosa? Ha fatto la Champions, con la Lazio comunque, Sarri. Alla Juve, secondo me, non era uno spogliatoio per lui.
0: No,
2: Sarri deve
0: decisamente.
2: avere uno spogliatoio che lo segue. E alla Juve, con tanti campioni, non è un gestore di spogliatoi, Sarri. Ma anche quando va in conferenza stampa, comunque, a volte può essere anche imbarazzante. Dunque, immaginatelo nello spogliatoio 3, 4, 5 ore al giorno con i calciatori. Dunque, secondo me, bisogna capire anche come lo spogliatoio ha accolto Sarri a Bergamo, perché comunque ci sono tanti giocatori già fatti adesso. Dunque la domanda è: l'Atalanta ha più bisogno di un gestore o di un autore come Gasperini, come Sarri, che comunque danno alla squadra un'identità di gioco molto marcata, però devi lavorare tanto, e certi calciatori quando arrivano a un certo livello, a un certo statuto, non li fai lavorare così tanto, li devi gestire, li devi mandare in campo, dargli fare due o tre schemi. Quante squadre vincono così, Enzo? E l'Atalanta in quella ricerca della sua dimensione ha tanti calciatori che comunque, non dico che sono dei super calciatori, però sono dei calciatori che hanno già un certo statuto. E, per esempio, Samardžić penso che sia un esempio molto esplicito. E vedremo adesso, ti dirò il mio giudizio a fine novembre. Perché il cambio è radicale, comunque radicale, passare dalla difesa 3 a fare quel tipo di calcio al calcio di Sarri per me è molto radicale, è proprio l'opposto. Dunque vedremo, però rimango fiducioso.
0: Ti faccio un'ultima domanda: ti sta intrigando di più il Cagliari di Pisacane o il Frosinone di Albini?
2: Beh, tutto è un messaggio della scuola di allenatori italiani, con due percorsi diversi, però con due tecnici molto bravi. Attenzione, perché comunque tante squadre ad ottobre stavamo qua ad elogiarle, poi comunque hanno trovato difficoltà. Il Frosinone di Francesco, ricordati, comunque era in zona Europa League a novembre, 3-2 anni fa. Però sì, Albini ha fatto gavetta. Albini capace, è un maestro di calcio, questo non ho dubbi. E Pisacane, con un altro stile, è riuscito comunque a dare un'identità di gioco molto forte alla sua squadra. Partire forte è fondamentale quando giochi contro la B, e dopo l'anno scorso che è stato capace di superare comunque un momento molto negativo. Il Cagliari l'anno scorso è rimasto 3 mesi senza vittorie, però è riuscito a svoltare, a cambiare comunque il chip e ripartire. Quest'anno è partito molto forte, ha gestito bene secondo me il caso Esposito, e il Cagliari meritatamente è in quella posizione classifica.
0: Beh, dietro le grandi, quindi può essere. Hanno sostituito le Atalanta e Fiorentina tra le 8 sorelle per adesso, poi bisognerà vedere alla lunga cosa verrà fuori. Alen, grazie, buon pomeriggio, buon appetito anche.
2: Grazie, ciao, grazie a te Enzo, ciao.
0: Alen Valneghi, finisce qui Rotocalcio, sta per partire Maracanã. Saluto e ringrazio Andrea Maiocca in cabina di regia.
3: Il ritmo.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono tre,
0: Sì, c'è
1: c'è
0: anche
1: il
0: il Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è
1: c'è
0: anche il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi
0: sì,
1: aspettavo. Comunque io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno fatto attaccare il Como, gli hanno fatti manovrare tutto quanto, ma quando partivano erano imprendibili. Quindi è stato veramente un bel vedere quella partita, che io ne ho visto un pezzo, ma mi sono fatto l'idea di come giocano. Fisicamente, atleticamente sono fantastici. E poi quando sono lì fanno gol. Complimenti a questo allenatore che ha dato questa bella mentalità a questi giocatori che si conoscevano poco, ma adesso hanno proprio modo di imporsi. Quindi saranno sicuramente all'attenzione di grandi squadre questi giocatori.
0: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
1: Beh, questo può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
0: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
1: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
0: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
1: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
0: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
1: Beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande, perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva, quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
0: Certo.
1: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no, in questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché è riuscito, riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
0: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
1: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì. Cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
0: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
1: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questi episodi di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo, la società e l'allenatore. Cosa devono fare? È stato dimostrato anche con Maldini cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolino Rossi. Paolino Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
0: Certo,
1: tifosi si ricorderanno sicuramente.
0: certo.
1: Berzotta lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco. È più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
0: Deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
1: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene nella vita. Ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel defo che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna. Però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
0: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.

0: comunque, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo, era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate. Con eleganza soprattutto, sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no? Nel Torino.
1: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
0: È stato nel
1: direttore sportivo del
0: Torino
1: Torino.
0: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Ieri, sabato, Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore, e poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora. Cioè i giocatori, certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli, Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza. Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti gli allenatori li sveglino, e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non l'ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando, e ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
1: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Ciao, grazie a te.
1: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Faccio un ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì che era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli e noi vedevamo loro.
2: Arrivate la forza.
3: Sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato, quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto.

0: e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno sempre, danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
1: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
2: No, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato, è una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
3: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete, lei è stato anche insomma giocatore di recente, vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore, quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato?
2: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei 5 campionati più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo è tanta roba, i complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente, come è giusto quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri perché lo meritano.
4: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo nonostante tutto quello che è successo.
2: Ma Daniel dopo 5 giornate si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano, deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
1: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sébastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
5: L'ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
6: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità. Quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo spirito. Quello che abbiamo visto oggi è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
1: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Oggi è lunedì 21 settembre, sono le 9:46, questa è A Tutta C. Ovviamente torna il nostro primo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C. Daniele Uccellieri ovviamente che vi parla al microfono, in una Serie C che non si ferma nonostante lo stop per le nazionali in Serie A e Serie B. La Serie C continua e stasera si chiuderà la sesta giornata, perché si è già giocato il turno infrasettimanale in Serie C la scorsa settimana. Vado a leggere velocemente il programma delle gare rimanenti che si disputeranno questa sera alle 20:30, 3 nel girone A, 3 nel girone B. Andiamo con ordine: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano per quanto riguarda il girone A. Nel girone B, Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedettese e Spezia, Vispesaro, con lo Spezia che può balzare in caso di vittoria al primo posto in classifica nel girone B. Di questo e di tutto quello che è successo nella giornata ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo con piacere questa mattina Matteo Ferri. Ciao Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Daniel, buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Quindi non parliamo di Trapani questa mattina?
1: Non parliamo di Trapani, a questo giro no, non ci siamo organizzati bene per trovare un collegamento. Parliamo invece delle gare che si sono giocate e che si giocheranno questa sera, perché lo Spezia ha un'occasione importante questa sera alle 20:30 con la Vispesaro, uno Spezia che è partito bene, ma in caso di vittoria e l'avversario purtroppo, visto l'inizio stagione, non è del tutto irresistibile, la Vispesaro è ultima in classifica, ha l'occasione di andare in testa alla classifica. 13 punti davanti sono Ravenna e Reggiana.
2: Sì, sulla carta è la classica partita dal pronostico non blindato di più, però proprio per questo motivo forse diventa di quelle serate scivolosissime. Il girone sta confermando quelle che erano le aspettative della vigilia, sì, perché indipendentemente da quale sarà il risultato di stasera, comunque le prime tre saranno Ravenna, Reggiana e Spezia. Dietro c'è la sorpresa Grosseto, a cui auguro di fare un campionato di altissimo livello, ma dubito fortemente che riuscirà a tenere il ritmo di queste tre per tutta la stagione. Comunque, insomma, è il girone più equilibrato e più livellato verso l'alto, ce lo aspettavamo e lo sta confermando. Vedremo se stasera, insomma, lo Spezia riuscirà a conquistare tre punti che sembrano facili, però come ho già detto, insomma, sono proprio queste le partite da tenere ancora più sott'occhio.
1: Matteo, una riflessione sulla Vispesaro, no? L'avversaria di questa sera dello Spezia, perché negli ultimi anni ha sempre fatto molto bene. Molto bene, è arrivata alta in classifica, si è piazzata per i playoff, eccetera. Sulla panchina c'era un certo stellone che se n'è andato quest'estate. Evidentemente il peso specifico di Stellone in panchina spostava tantissimo gli equilibri a vedere da questo inizio di stagione.
2: Anche a vedere quello che ha fatto la Vispesaro prima di Stellone, perché se andiamo a vedere, tu esatto, giustamente hai sottolineato quanto abbia fatto bene negli ultimi anni, ma ha fatto bene solo con Stellone. Cioè, se esatto, andiamo a prendere il cammino della Vispesaro in Serie C, da quando è tornata in Serie C sostanzialmente ha fatto campionati da playoff, da zona playoff, solo nel biennio con Stellone, che le aveva presi in corsa tre stagioni fa salvandoli nelle ultime giornate. Purtroppo per la Vispesaro sta tornando in quelle posizioni che poi fondamentalmente l'hanno contraddistinta nelle stagioni precedenti. Penso che abbia tutte le caratteristiche e le qualità per salvarsi. La squadra non mi sembra così tanto scarsa da non poter neanche centrare almeno un play-out. Certo è che si è ridimensionata molto. L'impressione è che con Stellone e poi forse con tutto l'ambiente si sia inceppato tutto in quella partita con la San Benedettese. Ricorderai, sì, che insomma è successo la polemica con i tifosi, che poi di fatto ha chiuso il rapporto con Stellone, perché è lì che si è consumato il divorzio, quando sono stati accusati lui e i giocatori di essersi fondamentalmente venduti la partita con la Samb per salvarla, che tra l'altro non so neanche esattamente quanto buon
1: Sì,
2: sangue corra tra le due
1: esatto.
2: squadre e tra le due tifoserie per fare una cosa del genere. Tra l'altro, ricordiamo che quella partita venne decisa da due gol ben oltre il recupero e la Vispesa l'aveva già segnato nel recupero. Ora, non voglio fare il difensore delle cause perse, però voglio dire, se ti sei sistemato una partita, non lo fai al 102esimo, lo fai nei 90
1: Sì,
2: minuti
1: magari un po' prima.
2: regolamentari.
1: Sì.
2: Quindi, vabbè, comunque, tornando al discorso Vispesaro attuale, ecco, ripeto, secondo me Stellone, come hai sottolineato tu, spostava moltissimo, forse anche più di quanto si aspettavano e speravano a Pesaro.
1: Mi sposto Matteo nel girone A, perché abbiamo sempre detto durante l'estate, a partire dalla finale persa dall'Union Brescia l'estate scorsa, quest'estate ormai, però anche se siamo agli sgoccioli del 21 settembre, contro l'Ascoli, che quest'anno l'Union Brescia nel girone A sarebbe stata la squadra da battere, ovvero la favorita numero uno per la promozione in Serie B. Non ha iniziato malissimo perché comunque è seconda a 14 punti. Il problema dell'Union Brescia è che il Cittadella si è ricordato di essere il Cittadella ed è primo su 6 partite giocate, ne ha vinte 6, punteggio pieno. Insomma, sta facendo quello che ci aspettavamo nel Cittadella nella passata stagione, quando ti ricordi iniziò malissimo. Quest'anno il Cittadella sta volando.
2: Sì, il Brescia diciamo un po' rischia perché questo, almeno la sensazione che abbiamo già in queste prime giornate, è che sarà un girone veramente spaccato, ma non in due, spaccato con due squadre che faranno storia a sé, campionato a
1: Sì.
2: sé e le altre che poi lotteranno per gli altri obiettivi. Il Brescia che ieri vince 4-0 contro quella che era quinta in classifica, sesta in classifica, fuori casa, insomma, dimostra quali sono poi i valori in campo in questo girone. È vero che forse il punteggio era un po' esagerato, però stiamo parlando sempre di uno 0-4 esterno. Il problema, ecco, come dicevamo, del Brescia è che il Cittadella potrebbe fare un campionato veramente di altissimo livello. Nel girone A abbiamo già avute situazioni in cui c'era la strafavorita e poi la sorpresa, è stato il Südtirol, c'è stata la Feralpisalò, quindi rischia molto perché poi, ecco, essendo un girone in cui due squadre probabilmente faranno campionato a sé, il rischio è che tu, se perdi punti con quelle non nello scontro diretto, poi fai fatica a recuperarle. Siamo alla sesta
1: Sì.
2: giornata, quindi il tempo c'è, il distacco è di 4 punti, ci sono gli scontri diretti ancora da giocare. Però, insomma, deve stare molto attento il Brescia perché veramente il Cittadella, se indovina la stagione giusta, che tra l'altro avrebbe potuto indovinare anche l'anno scorso, per ambiente, per rosa,
1: Esatto.
2: per valore della squadra, può diventare veramente un avversario molto, molto insidioso.
1: Matteo, resto nel girone A, mi sposto un attimino nelle zone più basse della classifica dove si lotterà per la salvezza con il Lumezzane che nelle scorse ore ha piazzato un colpo decisamente importante per la categoria, soprattutto per una squadra che dovrà lottare per la salvezza in Serie C.
2: Sì, è un gradito ritorno perché poi lui era fondamentalmente esploso proprio a
1: Iniziato.
2: Lumezzane più di 10 anni
1: Sì.
2: fa, nel 2013-2014, adesso non ricordo esattamente quando. Lì fece la sua prima stagione in doppia cifra, poi da lì, insomma, partì la sua carriera tra Trapani, Brescia, Pisa e via discorrendo. Non viene da grandissime stagioni perché comunque stiamo parlando di un attaccante che l'anno scorso ha fatto pochi gol a Carrara, alla Salernitana non segnò proprio, anche a Pisa il secondo anno, insomma, gli ultimi anni non fece proprio la differenza, però è comunque un attaccante che in Serie C può ancora spostare, non è così tanto avanti con l'età perché comunque è un classe 92, certo non è un ragazzino, però non stiamo neanche parlando di un 42enne. Se ritrova l'entusiasmo, se si risente parte centrale di un progetto, può essere un attaccante che ancora può dire la sua. Lumezzane, tra l'altro, ha assolutamente bisogno di qualcuno che alzi un po' il livello, perché anche l'anno scorso era partito
1: Sì.
2: male e poi si era risollevato con l'arrivo di Troise. Però, insomma, non sempre le stagioni poi si possono svoltare con una partita o con un cambio di allenatore. A volte se la struttura manca e poi fai fatica, quindi vediamo, insomma, se Lumezzane ha costruito una squadra giovanissima, quindi ci sta anche di partire, insomma, con delle difficoltà. Vediamo se Torregrossa riesce a dargli una mano.
1: Ecco, bravo, l'hai nominato alla fine perché non l'avevamo ancora nominato, Ernesto Torregrosso, ovviamente l'attaccante che ha acquistato il Lumezzane, era svincolato, è arrivato a parametro zero, torna, come dicevi, si chiude un cerchio, l'ha detto anche lui nelle prime parole dal nuovo giocatore del Lumezzane. Matteo, chiudiamo con il girone C perché nell'ultima giornata è arrivato si è fermata la capolista, sconfitta in quello che era uno scontro diretto di fatto dal Bari. Bari che zitto zitto e soprattutto zitto zitto nel silenzio, soprattutto spesso del San Nicola, fra tutte le difficoltà che ha avuto fra le big del campionato è quella più o meno che si sta comportando meglio, ripeto, con tutte le difficoltà legate a un mercato complicato, legato soprattutto a questa contestazione dei tifosi che fa giocare in casa, il Bari in uno stadio completamente vuoto.
2: Sì, la situazione del Bari l'abbiamo sottolineata più volte anche quest'estate. È veramente triste, anche perché, tra l'altro, il Bari ha anche, diciamo, tra virgolette, la sfortuna di giocare in un impianto decisamente sovradimensionato. Lo è sempre stato, ma soprattutto negli ultimi anni con la Serie C e con un calo generale dei tifosi allo stadio. Insomma, un impianto da quasi 60.000 posti con poche centinaia di spettatori fa veramente tanta, tanta tristezza. Credo, non voglio dire una bestemmia, ma a questo punto credo che il Bari sia l'unica big effettiva di questo girone, perché il Catania ha delle
1: Sì.
2: difficoltà croniche che non sembra in grado di risolvere almeno a breve, e tra l'altro continua a trascinarsi difficoltà anche dal punto di vista logistico-organizzativo negli ultimi anni. Penso alla penalizzazione, all'altra penalizzazione che presumibilmente prenderà quest'anno. La Salernitana pure si trascina dietro da diverse stagioni tutta una serie di problemi, una scollatura tra la piazza e la proprietà che non è ai livelli di quella del Bari, ma insomma anche lì, diciamo, stanno messi benino come polemica. E poi alla fine, se andiamo a vedere, le tre big effettive erano loro. L'unica che sta facendo effettivamente un campionato da vertice al momento è il Bari. Il Sorrento non so quanto riuscirà a reggere un ritmo del genere, ma Juri ieri ha detto che comunque sia, se la sono giocata alla pari contro una corazzata, ed effettivamente è vero, perché è finita
1: Sì.
2: 2-1, ma se fosse finita in pareggio non ci sarebbe stato, penso, nulla da ridire. Quindi vedremo se alla fine il Bari, nel silenzio del San Nicola, tra le polemiche tra la piazza e la proprietà e tutto il resto, riesce magari a regalarsi un campionato anche inatteso per quelle che erano le previsioni della vigilia.
1: Sì. E teniamo d'occhio, comunque io tengo sempre d'occhio il Potenza, perché già l'anno scorso aveva fatto un'ottima stagione, va sulla continuità, sta lavorando bene. È lì, secondo, con 13 punti. Anche lì il Potenza non credo che possa essere la squadra da battere, no? Nel girone C, però io la tengo lì, come outsider
2: Io
1: importante. Non so se sei d'accordo.
2: molta attenzione, no, molta attenzione la metterei sulla Casertana. Adesso la brucerò sicuramente,
1: Anche,
2: però la
1: certo.
2: Casertana starei molto molto
1: Sì,
2: attento se
1: le abbiamo
2: fossi
1: bruciate
2: una delle
1: entrambe.
2: prime. Esatto, arriveranno 12esima e 13esima. No, a parte gli scherzi, mi
1: Esatto, quindi
2: sembra
1: mi
2: veramente la
1: dispiace.
2: classica mina vagante che può fare danni, ecco, diciamo in termini ironici. Insomma, può fare la Juve Stabia di qualche anno fa.
1: E noi ovviamente facciamo i migliori auguri dopo questa clamorosa doppia gufata ai tifosi di Potenza e
2: Si staranno
1: Casertana,
2: toccando,
1: non ce ne
2: penso, qualunque
1: vogliate.
2: punto del corpo
1: Esatto.
2: impensabile.
1: Fate tutti i gesti scaramantici che potete. Matteo, grazie come sempre per essere stato qui con noi in diretta. È sempre un piacere averti qua.
2: Grazie Daniel, buon lavoro e buona giornata.
1: Ringrazio ovviamente il collega e amico Matteo Ferri di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Da parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniel Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa per parlare di tutto quello che sta succedendo nel mondo della Serie C, che non si ferma nonostante la pausa per i nazionali. La Serie C ci terrà compagnia anche nelle prossime due settimane. Un po' di calcio giocato, finalmente possiamo almeno guardarci qualcosa durante i prossimi fine settimana, ma anche stasera, perché si chiude la sesta giornata con 6 gare, 3 nel girone A: Dolomiti, Bellunesi, Lumezzane, Trento, Provercelli, Treviso, Desenzano, e 3 nel girone B: Guidonia, Livorno, Pianese, San Benedetto e Spezia Vispesaro. Proprio di Spezia Vispesaro ne parliamo con l'amico Niccolò Pasta di Città della Spezia. Ciao Nico, buongiorno.
1: Ciao Dani, buongiorno a tutti.
0: Allora, proprio su Spezia Vispesaro, questa sorta di testa coda con lo Spezia che ha una grande occasione questa sera, perché vincendo andrebbe in testa da sola in classifica nel girone B, però anche Turati l'ha detto, guai a sottovalutare la Vispesaro, perché io so cosa vuol dire lottare nelle zone basse della classifica.
1: Eh sì, perché l'anno scorso Turati ha vissuto una stagione particolarmente complicata a Siracusa, soprattutto in quella zona di classifica, quindi non vuole in nessuna maniera che lo Spezia abbassi l'asticella, visto che viene da due vittorie molto molto importanti con il Livorno e con il Perugia. Soprattutto quella di Perugia ha entusiasmato anche per la qualità di gioco che lo Spezia ha espresso, e vuole mantenerla quella posizione in classifica. Lui e il direttore Guido Angelotti lo ripetono ormai da settimane: noi non siamo costruiti per vincere, però vogliamo dare fastidio e vogliamo darlo fino alla fine. Ecco, Reggiana e Ravenna hanno vinto ancora, quindi come nel turno infrasettimanale, insomma, hanno messo un po' di pressione allo Spezia, che adesso però ha di nuovo il pallino del gioco nelle sue mani, e vincendo, come dicevi tu, tornerebbe lì al primo posto in classifica. E sinceramente, raccontando lo Spezia tutti i giorni, anche dall'inizio proprio di questo progetto, da quando a luglio si erano ritrovati per il ritiro, non te lo avrei mai detto. Insomma, hanno cambiato 23 giocatori, era impensabile partire così, e bisogna dare merito sia a Turati che ad Angelotti, perché hanno costruito una squadra già competitiva.
0: Ecco, proprio di Turati ti volevo chiedere, perché l'anno scorso, lo dicevi tu, no, a Siracusa lo abbiamo elogiato più volte, perché il suo Siracusa, nonostante le batoste che prendeva fuori dal campo, fra penalizzazioni, stipendi non pagati, giocatori che venivano venduti, la rosa che era stata costruita praticamente l'ultima settimana di mercato in estate, non l'ha salvata, ma ha fatto un capolavoro. Aveva fatto sul campo, il suo Siracusa giocava bene, da qui poi si è meritato anche la panchina dello Spezia. Ti chiedo quanto c'è la mano di Turati su questo Spezia in questo avvio di stagione, quanto si vede il suo stile, il suo gioco, insomma la sua grinta.
1: Tantissimo, ti devo proprio dire tantissimo. Allora, partiamo dal presupposto che Turati questa piazza la conosce già molto bene, quindi si è approcciato nella maniera giusta alla piazza spezzina, essendo stato lui per 2 anni nello staff di Vincenzo Italiano qui a Spezia. Hanno vinto il campionato di Serie B, o meglio il playoff del campionato di B, si sono salvati nel primo anno di Serie A, quindi conosce la passione di questa gente e la stuzzica anche per il modo di giocare della sua squadra, sempre grintosa, sempre, come dice sempre lui, con gli occhi giusti. È un mantra un po' delle sue conferenze stampa. E poi parliamo di un allenatore che Guido Angelotti ha definito un predestinato, quindi gli ha messo un pizzico di pressione, ma si vede il suo gioco, che è molto codificato, insomma, per quelle che sono le richieste, i terzini che devono giocare molto stretti e fare quasi le mezzali di inserimento quando lo Spezia attacca, gli esterni offensivi che devono giocare praticamente con i piedi sulla linea laterale, i centrocampisti che hanno dei compiti molto precisi, i due mediani, uno si abbassa e fa il difensore centrale, l'altro si butta dentro a fare la seconda punta. Quindi insomma, tante piccole accortezze, tanti piccoli movimenti che la folla ancora sta facendo suoi, perché chiaramente parliamo, come dicevo prima, di 23 giocatori nuovi arrivati tra metà luglio e la fine di agosto, però piano piano si vede sempre di più questa crescita. Turati continua a dire: non siamo neanche vicini al nostro 100%, e ti dico io, da chi lo racconta questo aspetto, meno male, perché a questo punto aspettiamo veramente di vederla al 100%, perché questa squadra ci piace tanto, gioca molto bene e ancora è distante dalla sua perfezione, secondo allenatore. E non vediamo l'ora di vedere la stessa perfezione a questo punto.
0: Fra l'altro, Nicolò, fra l'altro, a prescindere da quello che sarà il risultato questa sera, in caso di vittoria, sconfitta o pareggio, quel che sia, insomma, la classifica in alto nel girone B di Serie C rispecchia un po' quelle che erano le previsioni della vigilia, ovvero Spezia, Reggiana e Ravenna ad avere qualcosa in più rispetto alle altre. Forse in questo tris manca un po' il Pescara, l'altra retrocessa. Più o meno sarà questo la lotta al vertice da qui alla fine della stagione. Poi, se come dice Turati, lo Spezia non è ancora al 100%, quando sarà al 100% saranno problemi per le avversarie.
1: Sì, credo che più o meno le gerarchie siano abbastanza settate. Io penso che il Ravenna sia la squadra costruita proprio per vincere questo campionato, anche dal punto di vista di un'esperienza che Ravenna e Reggiana hanno e sullo Spezia non ha, perché è una squadra di ventenni praticamente, eccezione fatta per Capomaggio, per Micai e per Mazzocchi. Sono tutti ragazzi dal 2003 al 2006. La fascia sinistra dello Spezia, ad esempio, vede due esordienti per i professionisti, perché Capolupo è un ragazzo che veniva dalla Primavera del Monza, e Cardinale è un altro ragazzo che viene dalla Primavera del Parma. Quindi Turati lo dice sempre: io sono stato in squadre che hanno vinto e sono sempre state squadre molto esperte. A noi questa cosa manca, però dobbiamo fare di necessità virtù e quindi sfruttare quello che è il nostro entusiasmo dei giovani. Per cui io credo che siano formazioni costruite in maniera differente, però le gerarchie siano quelle che dicevi tu, insomma, Reggiana, Ravenna e Spezia. E tra l'altro poi il mese di ottobre sarà fondamentale per lo Spezia, perché le affronta tutti: il Pescara, di cui parlavi tu, alla prossima giornata, la Reggiana al turno successivo, poi ci sarà il Gubbio in casa e poi si va a Ravenna. Per cui sarà un grande test il mese di ottobre, anche per valutarli questi ragazzi, perché chiaramente li attendiamo anche noi un pochino al varco. Con una squadra così giovane dobbiamo anche capire come potrà reagire al primo risultato negativo, che per forza di cose prima o poi dovrà arrivare.
0: Certo. Nicolò, l'ultima domanda prima di salutarti, ovviamente, e ringraziarti. Stasera quindi la sfida con la Vispesola alle 20:30, come ci arriva lo Spezia? Ci sono qualche novità? C'è qualche novità di formazione dell'ultimo minuto, delle ultime ore?
1: Beh, sì, guarda, in avvio di collegamento parlavi della sosta per le nazionali, che terrà ferma Serie A e Serie B per 20 giorni praticamente, e questa cosa incide sfortunatamente anche sullo Spezia, perché due ragazzi sono stati convocati in nazionale, parlo di Jeremy Oyono e di Kevin Cannavò dal Gabon e da Malta, e proprio oggi non saranno a disposizione, perché le nazionali li hanno pretesi dal primo giorno di raduno, quindi da questo lunedì. È sfortunato nel calendario lo Spezia, che giocando domenica li avrebbe avuti a disposizione, oggi non li avrà, salteranno le prossime partite. Oyono soprattutto è un titolare di questa Spezia, che Cannavò tornava da un infortunio, e quindi saranno assenti. Sarà assente purtroppo, e sarà una costante per questo campionato, Aldo Florenzi, che si è spaccato praticamente tutto tra il legamento crociato e il menisco, dovrà stare fuori almeno 8 mesi, quindi si parla di stagione compresa in compromesso.
0: Stagione finita.
1: Praticamente terminata. E poi ci sono ancora delle situazioni da valutare, ma saranno assenti almeno per questa partita Cancellieri lì sulla sinistra, dove Capolupo sta diventando un po' il nuovo titolare. Calai, arrivato dal Frosinone, che ancora non è stato a disposizione, ancora non ha esordito con lo Spezia, e Candelari alle prese con un principio di pubalgia, che lì a centrocampo manca ormai da un paio di partite e dovrebbe tornare a disposizione a partire probabilmente dal prossimo turno.
0: Nicolò, grazie ovviamente per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
1: Grazie a te, è sempre un piacere venire qui in diretta da voi. Un saluto a tutti.
0: Ringraziamo ovviamente il collega e amico Niccolò Pasta di cittadellaspezia.com, con un passato anche qui da noi su tuttomercatoweb.com. Noi andiamo avanti perché continuiamo a parlare del girone B, perché come dicevamo Spezia, Ravenna e Reggiana saranno le tre squadre che lotteranno, no, per la promozione diretta. Avevamo messo inizio stagione anche il Pescara, poi il Pescara ha avuto tante difficoltà, non è iniziato benissimo la stagione, però siamo alla sesta giornata, quindi c'è tutto il tempo per rimediare, per tornare in corsa. Dicevamo, questa sera lo Spezia affronta la Vispesaro, fanalino di coda, anche qui ne abbiamo parlato, uno Spezia, una Vispesaro che con l'addio di Stellone paga tantissimo. Abbiamo parlato prima con Matteo Ferri, di fatto le ottime stagioni che ha fatto la Vispesaro negli ultimi anni sono state solo con Stellone sulla panchina. Evidentemente tecnico di categoria decisamente superiore, ha fatto anche la Serie A Stellone, quindi un tecnico molto molto importante. Lo Spezia quindi attualmente è terzo con 13 punti alle spalle di Ravenna e Reggiana, in caso di vittoria volerebbe al primo posto con 16 punti e poi, come diceva l'amico Niccolò Pasta, sarà un ottobre molto importante perché oltre al Pescara poi alla prossima giornata, il 27 settembre Pescara Spezia affronterà poi a stretto giro di posta anche le altre avversarie per la lotta per il titolo, ovvero Ravenna e Reggiana, e quindi vedremo anche per Ravenna e Reggiana questo mese di ottobre sarà importante. Si potrà tirare una linea, fare un primo bilancio, no, al termine del mese di ottobre. Per adesso lo Spezia, con la qualità, con l'entusiasmo dei suoi giovani, ha iniziato molto bene, però, come dicevamo anche con Niccolò, il Ravenna è una squadra che già l'anno scorso da neopromossa ha lottato, ha dato filo da torcere, come ad Arezzo ed Ascoli, le due squadre che poi sono state promosse, una diretta e una vincendo poi la finale dei playoff, tanto che a un certo punto della stagione il Ravenna era quasi considerata la favorita per la promozione. Poi l'Arezzo si è preso la testa e non l'ha più mollata, e l'Ascoli ha fatto quella rimonta clamorosa nell'ultimo periodo che l'ha portata quasi ad insidiare l'Arezzo l'ultima giornata. Insomma, ci è andata molto vicino l'Ascoli a conquistare la promozione diretta, poi è arrivata con merito durante i playoff, perché era la squadra oggettivamente più forte e più in forma, perché stava avendo uno stato di forma eccezionale. Dunque, andiamo avanti con il nostro palinsesto, perché adesso continuiamo a parlare del girone B. Parliamo di Reggiana, perché, come dicevamo, una delle tre squadre lì in testa alla classifica. Andiamo a sentire proprio le parole di mister Attilio Tesser, tecnico della Reggiana, dopo la vittoria per 1-0 contro il Latina. Andiamo a sentire Tesser.
2: Oggi invece gli aspetti che hanno, oltre ovviamente a fare i complimenti a Latina, che secondo me ha giocato un'ottima partita, che hanno, non hanno permesso alla Reggiana di sbloccarla prima, insomma, di fare fatica soprattutto a far girare il pallone, forse.
3: Allora, innanzitutto trovo un'ottima squadra, l'avevo detto in conferenza stampa, l'avevo vista nella preparazione di partita, andare a Ravenna e fare partita anche più di quanto ha fatto oggi qua. E esercitare per un pezzo di partita una bella superiorità, dimostrandosi una squadra di qualità, una squadra che fa partita. Qui l'ha fatta bene, meglio di noi nei primi 30 minuti, fino a Colin Breck. È stata decisamente partita, l'hanno fatta loro, l'hanno fatta bene. Noi siamo stati in sofferenza in tutti quei primi 30, 20, 30 minuti. Dopo il Colin Breck, già leggermente meglio, siamo riusciti a guadagnare qualche metro di campo. Nel secondo tempo penso che abbiamo fatto decisamente meglio noi del Latina, perché nel secondo tempo abbiamo giocato prevalentemente sulla metà campo del Latina. Abbiamo fatto gol, ma abbiamo avuto altre occasioni da gol. Anche nel primo tempo, non facendo bene, nei primi 30 minuti in particolare, abbiamo tenuto bene dietro, perché alla fine il portiere non ha fatto una parata. E al secondo o terzo minuto del primo tempo che abbiamo arrivato solo davanti al portiere, un minuto dopo Portanova di ripartenza 2 contro 2 dentro l'area di rigore, situazioni importanti, quindi sofferenza, ma sofferenza con fase difensiva bassa ma fatta bene, un blocco basso, però abbiamo tenuto bene, i grossi pericoli non ce ne sono. Nella ripresa a fine primo tempo abbiamo cercato di sistemare un paio di situazioni, mezzo al campo, come andarli a prendere, qualcosa di più abbiamo fatto, ma soprattutto abbiamo fatto partita di là, siamo stati più intensi, più propositivi e alla fine abbiamo sbloccata e pochi minuti dopo abbiamo avuto l'opportunità di fare il secondo un paio di volte.
2: Faccio una domanda sulla formazione iniziale e fa piacere che oggi la posso fare dopo una vittoria. Ha avuto per caso dubbi di mettere magari Rover titolare subito al posto di Girma, perché la partita, lo dicono i numeri, forse anche il modo di giocare, un po' è cambiata da quando ha tolto Girma per caratteristiche, diverso da Rover. Quindi le chiedo se ha pensato magari prima di buttare
3: dentro la faccio, Rover. Quando la faccio e penso sempre di schierare quella che ritengo al momento la squadra giusta, ma tanto qui cambi, si sa che si può cambiare una partita. Abbiamo visto che loro mediamente hanno sempre fatto un primo tempo molto molto intenso, sono sempre un po' calati nel secondo tempo e quindi sono state fatte tutte queste valutazioni. Per oggi è una risorsa che deve essere una risorsa importante, per tenere le risorse importanti deve farle giocare, deve cercare dentro quello che io chiedo di giocare un po' più avanti, di dare un po' più contributo offensivo. Oggi è arrivato 2 o 3 volte in zona tiro anche con dei dribbli. È chiaro, non ha né la corsa né la profondità che mi dà Rover, sono giocatori completamente diversi. Però volendo palleggiare un po' di più, cercando il palleggio, visto la loro aggressività, ho ritenuto di partenza di far giocare lui per avere un po' più palleggio sulla tre quarti.
4: La sostituzione di Cavione era determinata da motivi tattici o perché non ha ancora i 90 minuti nelle gambe?
3: No, ho dato una lettura della partita vedendola, lì ha giocato Keita, che è un giocatore estremamente offensivo, e lì andava attaccato su quella fascia lì, ritenuto di mettere dentro Basile, che è più offensivo rispetto a Michele, che ha più gamba per caratteristiche, e Michele ancora sicuramente non è al top della condizione, ma dovendo far recuperare un po' chi aveva giocato mercoledì, ho optato per quello e poi dare quel contributo proprio fisico che ha, quell'impatto che ha sulla gara, nella seconda parte di gara l'avevo un po' pensata così.
5: Francesco Pioppi, Gazzetta dello Sport. Mister, complimenti per la vittoria. Le chiedo, insomma, finalmente è arrivato questo clean sheet. Secondo me è stata una partita forse magari non la più brillante della sua Reggiana, però è stata forse quella da squadra più matura, mi passi il termine, comunque veramente tosta è stata anche la fase difensiva con i due centrali che anche nel secondo tempo secondo me hanno fatto una grande partita. Grazie.
3: Guarda, sono d'accordo perché ci sono le partite dove riesci a esprimerti al meglio, dove anche l'avversario te lo permette. Questa è la terza, eravamo molto meno reattivi di loro nella prima parte in mezzo al campo e quindi abbiamo fatto fatica. Però dietro, l'ho appena detto, nella sofferenza siamo stati ordinati. Il Vado ci ha tirato in porta 2 o 3 volte, ha preso traversa, ha fatto situazioni. Oggi contro una squadra che si è dimostrata molto forte secondo me, e abbiamo tenuto bene. Abbiamo tenuto bene sui cross anche nel finale, quando ci siamo un po' troppo abbassati, e abbiamo sempre coperto bene. Quei quarti prima, quei quinti dopo, siamo sempre riusciti ad andare ad intercettare. E aver chiuso la partita è importante a livello di classifica, di risultato in questo momento, chiaramente avendo fatto un gol e quindi porti a casa la partita. Ci deve dare solo fiducia, serenità di una crescita che per me è normale, fisiologica che ci sia, e lavoreremo sempre per migliorarla ulteriormente.
4: Scusi, fino a ieri gli hanno sempre chiesto perché tutte i calci da fermo li calcia Portanova. Ho visto che nel secondo tempo uno l'ha calciato Girma e subito dopo Johnson è tenuto il gol. Come mai ha deciso di cambiare? Cioè, o è un puro caso?
3: Non è un caso. È un caso perché Girma e Manolo era stanco, quindi non si faceva 60 metri per andare a calciare. Girma in quel caso era lì vicino a lui, l'ha calciato lui. In allenamento ogni tanto capita che vada a calciare anche Johnson.
4: Chiedo una cosa, nel finale, negli ultimi minuti o meno, non è mancata forse la capacità, invece di fare continuamente dei lanci, di gestire un po' la palla per evitare di ridarla subito alla Latina e dover costringere sempre la difesa a piazzarsi, a rilasciare, che si è comportata bene, però forse qualcuno in grado di gestire, di farsi passare. Forse ha messo dentro Crisetti per questo.
3: Ha messo dentro Crisetti, tra la dire e fare, ci sono gli avversari, c'è la stanchezza dopo terza partita con questo gran caldo dopo 90 minuti, e quindi sono d'accordo con lei. Ho messo anche Bertagnoli gli ultimi 5 per avere un altro palleggio, e poi l'agonismo, la voglia di portare a casa la partita ti fa essere un po' meno lucido, e il finale di stanchezza, perché da fuori, le carriere assicuro, è molto più facile che da dentro.
5: Mister, io tornerei un attimo sulla lettura anche sua della partita. Ecco, se magari nella prima partita con il Ravenna, diciamo, i cambi vi avevano, fra virgolette, un po' penalizzato, comunque non erano riusciti a dare magari una continuità di prestazione, devo dire che oggi i ragazzi che sono entrati hanno dato tutto il loro contributo, poi è passato anche la difesa 3, ho visto, se non sbaglio, alla fine, quindi insomma è una squadra che sta crescendo anche in quelli che sono i ricambi, mi sembra di capire, cioè il gruppo è sempre più esteso.
3: Ma i ricambi rispetto a Ravenna, ci siamo completati come squadra, sono arrivati i giocatori nuovi, è arrivato Cavione, è arrivato Crisetti, a completamento di una squadra, c'era Bertagnoli che era parziale, cioè che arrivava da un recupero fisico anche anticipato, quindi ne avevamo decisamente meno sotto questo aspetto. Oggi siamo alla rosa, la rosa è completa, manca un paio di giocatori, Ponzi, ma nel complesso questi sono tutti i giocatori che abbiamo a disposizione. La rosa è più ampia, ci sono più opportunità di scegliere. Non dimentichiamo che a noi sono venuti a mancare, mancano due giocatori, Henry, che non l'abbiamo ancora visto, ma insomma, sulla carta sarebbe stato il punto importante per l'attacco, e ne avrà ancora un po', perché adesso che vinciamo è così, ma ci si dimentica di questo particolare, cioè il colpo grosso era sempre stato lì, di averlo, e la sfortuna dell'incidente a Castagneti, che è un giocatore insomma di provata qualità, esperienza e personalità, e quindi non è che manchi proprio nessuno. Malgrado questo, tutti chi va dentro, è una squadra che lotta, che prova a giocare, fa delle partite secondo me molto buone con Ravenna per 60 minuti, è la migliore quando si parla poi di partite. Altre le interpretate sulla lotta, qualche pezzo di partita buono mercoledì lì, perché il calcio è un po' questo, quello che ti permette di fare te, però la cosa più importante è l'aspetto proprio del gruppo, di come cerca di lottare pallone su pallone e cerca di portare a casa il risultato.
6: Condivido la sua analisi, che è stata perfetta. Le chiedevo due cose. La prima, una vittoria così, con tutto quello che lei ci ha detto, cosa significa?
3: Quello che ho detto proprio le ultime parole: squadra, gruppo, volontà, determinazione, spirito di sacrificio. Questo, consapevoli che ogni partita è da lottarla e da sudarla, dove partite facili si possono incanalare, come ci è successo a Pesaro, ma non sono scontate.
6: Però, se mi permette, quando una squadra vince queste partite difficili è un segnale di concretezza, di maturità, e anche qualcosa di più, insomma, che...
3: Ma io lascio lei le considerazioni, io mi piace volare un po' più basso. Dico veramente di spirito di squadra, di chi ha voluto portare a casa, la partita.
6: L'ultima cosa, mister... La profondità della manovra, nel secondo tempo c'è stata un po' di più con Rover, perché Girma forse ama di più, poi ci manca Enrico, cosa ha detto. Ecco, forse noi aumentiamo la nostra pericolosità offensiva o nelle ripartenze o nella ricerca della profondità.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento odierno dedicato al mondo della Serie C, qui in diretta su TMV Radio e su il 61, canale 61 del digitale terrestre. In questa ultima parte di trasmissione ci concentriamo sul Perugia di Aimo Diana, che dopo un ottimo inizio di campionato con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate ha di fatto rallentato di botto, perché sono arrivate tre sconfitte consecutive nell'ultima settimana, di fatto dal weekend scorso col turno infrasettimanale e poi con l'ultimo weekend. L'ultima, la sconfitta con 2-0 in casa del Grosseto, un ottimo Grosseto anche al quarto posto, ancora imbattuto in questo avvio di campionato, poi la pesante sconfitta nel turno infrasettimanale in casa con lo Spezia, però anche qui si tratta di una delle squadre che lotteranno per il vertice, poi l'altra pesante sconfitta anche qui con il Ravenna in casa del Ravenna. Quindi di fatto il Perugia ha perso tre partite in una settimana, ma due le ha perse contro Ravenna e Spezia, che sono due squadre che lotteranno per la promozione diretta in Serie B, l'altra l'ha persa con quella che per adesso è la rivelazione del campionato, ovvero il Grosseto. Quindi è un momento difficile, ma anche comprensibile visti gli avversari. Prima noi siamo arrivati ovviamente quasi alla conclusione della trasmissione, prima di salutarci e darvi l'appuntamento, io vi do l'appuntamento ovviamente a domani mattina per quanto riguarda l'appuntamento con A Tutta C alle 9:45, sempre qui in diretta. Noi, invitandovi ovviamente a restare qui con noi e a seguire il nostro palinsesto, ci lasciamo sentendo proprio le parole del tecnico del Perugia, Aimo Diana, che ha parlato così dopo la sconfitta con il Grosseto. Sentiamo Aimo Diana.
1: Sì. Ciao.
2: Poi ha imboccato una spirale un po' negativa e si è disunita anche a livello mentale, no? Probabilmente ci sono poi degli aspetti che sono emersi di reazione che poi non c'è stata nel secondo tempo, poi nel episodio sicuramente dell'espulsione, poi il conseguente gol della Cineteca ha chiuso di fatto il gol.
3: Beh, allora sì, disamina può anche essere giusta, io credo che oggi siamo entrati con la testa giusta, secondo me anche in miglioramento su quello che noi abbiamo bisogno adesso, sul contrasto, sul recupero palla delle seconde palle. E abbiamo creato la nostra occasione per fare gol, abbiamo subito un paio di situazioni, ma c'è anche l'avversario. Il rigore sicuramente ci ha tolto qualcosina. In questo momento noi siamo una squadra che ha bisogno di certezza, ha bisogno di prestazione. Un rigore ci ha messo in difficoltà, ma che si sia disunita la squadra, insomma, io credo che nel secondo tempo, i primi 10 minuti, sì, abbiamo subito qualche angolo, qualcosa, ma è stata l'espulsione, sicuramente ha condizionato il fatto che ha cambiato un po' il piano gara, ecco, per l'ennesima volta, è la seconda volta questa settimana anche a Ravenna, e ti condiziona un po' il piano gara. Abbiamo dei giocatori che comunque hanno bisogno di recuperare, di essere cambiati, magari non si possono cambiare perché siamo rimasti in 10. Senza accampare scuse, il Grosseto ha fatto una bella partita, però io credo che fino alla fine la squadra ha provato fino alla fine anche a riaprire la partita, anche in 10 uomini forse siamo stati ancora più pericolosi, io la mia squadra mi aspettavo questa. Io ho cercato di essere anch'io in panchina in movimento, fargli capire, insomma, sai mai che la riapri e ti dai una chance. Noi in questo momento abbiamo bisogno di queste cose qua. E la doppia beffa è quella che ricevi l'espulsione e su quella punizione subisci il 2-0. Io credo che sia veramente una sfortuna, una cosa che non ci meritiamo noi, parlo per parte di... Ma ci meritiamo, perché è una doppia beffa. In questo momento ci capitano queste cose qua. Avremo bisogno anche noi di qualche aspetto positivo. E senza campare troppe scuse, quando perdi tre partite, è giusto che ci teniamo dentro di noi le cose che possono essere buone, che secondo me ce ne sono. e ovviamente anche gli aspetti, quelli che possono essere negativi, la sensazione è che un po' di fragilità nel momento in cui gli avversari ci toccano, ci beccano, abbiamo difficoltà a mantenere. Per la seconda volta al 37esimo, 39esimo siamo caduti in una situazione sul rigore, ecco, forse ancora lì riuscire a mantenere fino all'intervallo la partita in parità ci avrebbe consentito di riordinare un attimo le idee, anzi no, di continuare a fare quello che stavamo facendo e magari poter avere un piano gara che avevamo preparato per il secondo tempo, perché noi sappiamo che nel secondo tempo dobbiamo inserire dei giocatori per far trovare condizione e tutto il resto. Purtroppo anche oggi non c'è stata data tanta possibilità.
2: Sì, appunto, era detto che hai cambiato molto, no? All'inizio, al primo minuto c'erano diversi molti nuovi, quindi anche questo purtroppo, quindi, nonostante diciamo siano variati gli attori, però sono rimaste alcune difficoltà, quelle che si stanno incontrando finora. Ecco, poi per non parlare poi del fatto che la difesa sta subendo molti gol, sono 13 reti insieme nelle ultime partite, diciamo, in tutte le partite, in tutte le gare, diciamo, quindi un dato che sicuramente non può essere trascurato.
3: Assolutamente no, anche perché solitamente le mie squadre non hanno mai preso tanti gol, ma è un dato sulla quale dobbiamo lavorare, possiamo solamente migliorare sotto quel punto di vista lì e dobbiamo farlo. Non abbiamo neanche fatto gol, la cosa che ci deve far pensare è che non abbiamo fatto gol nonostante abbiamo avuto delle occasioni. E in questo momento si vede un po' tutto nero, ripeto, in una settimana sono cambiate tante cose. Fino alla partita prima col Ravenna sembrava che tutto andasse per il meglio, in una settimana sono cambiate le cose, capita quando c'è il turno infrasettimanale, dobbiamo essere bravi, io devo essere bravo a capire i sentimenti della squadra, che possono essere in questo momento sicuramente di alti e di bassi, come ho cercato in passato di lavorare sull'entusiasmo che avevamo, che sapevo che poteva sfuggire. Dove essere bravo anche a non far andare in terra i giocatori in questo momento, ma dargli grande fiducia, grande forza, perché ci sarà un'altra partita, ci saranno altri avversari, e il calcio ci ha dimostrato che le cose possono cambiare, lavorando, tenendo sempre comunque un atteggiamento, un comportamento. Io oggi la parte atletica l'ho vista migliorata, vedremo se fino alla fine abbiamo spinto, anche in 10 uomini credo che abbiamo fatto forse le cose migliori, quindi vuol dire che questa squadra c'ha anche un'anima, non è ancora tutto nella sua completezza. Io credo che sono convinto che lavorandoci potremo avere delle belle soddisfazioni.
4: Ciao, che stai rivelando così lo sport, io vorrei farti complimenti al di là del risultato, perché ho visto in realtà una squadra che non ha mollato fino alla fine.
3: Sono contento che lo dite, perché è vero.
4: Non era ascoltato, tra l'altro l'inserimento di Cisco secondo me ha dato, insomma, una grossa spinta offensiva, ha creato un paio di occasioni particolarmente pericolose.
5: Completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi legati al campionato, legati alle partite che hanno messo in evidenza Roma-Inter, che hanno cercato davvero di darsi battaglia fino alla fine. C'è una Lazio che sta sorprendendo, che è in testa alla classifica insieme alla Roma e all'Inter con 13 punti. Di tutti questi argomenti e di tanto altro parleremo in questo collegamento che è già pronto con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre. Ciao Rosario, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao.
0: Sorpresa Frosinone, voglio partire dalla squadra di Alvini, 10 punti dopo 5 giornate e ieri il successo contro il Como, anche grazie ad uno strepitoso Palmisani.
1: Beh, le sorprese in realtà sono tre,
0: Sì, c'è
1: c'è
0: anche il
1: il
0: Cagliari,
1: Cagliari
0: naturalmente,
1: e
0: c'è
1: c'è
0: anche il
1: anche la
0: Cagliari,
1: Lazio che non mi
0: sì,
1: aspettavo. Comunque
0: certo.
1: io ho visto uno spezzone del Frosinone, fantastico come riescono a catapultarsi in avanti i giocatori e sono veloci, hanno aggredito, hanno

0: dimostrazione di grandi squadre questi giocatori.
1: Ecco, visto che parlavi di Alvini, questo allenatore è la testimonianza che attraverso l'abnegazione e la competenza si possono raggiungere certi risultati.
0: Beh, questo ti può essere di insegnamento alle grandi squadre che a volte sono alla ricerca del grande nome, cercano sicuramente subito il consenso del pubblico, dei tifosi, perché il tifoso naturalmente vuole sempre il grande nome, perché così può andare in sicurezza, ma in realtà a volte è meglio affidarsi a qualcuno che conosci poco e che magari è bravo. Quindi complimenti alla società.
1: Ecco, dicevi della Lazio, altra grande sorpresa di questo avvio di stagione, in testa alla classifica con Inter-Roma, in effetti non poteva aspettarsela nessuno, in testa alla graduatoria.
0: E lì una bella soddisfazione per l'allenatore, per Gattuso, che ha iniziato con un pochino di scetticismo, invece si è saputo imporsi. Ma questi risultati della Lazio. C'è la vincita della società su due fronti, sia della squadra sia contro i tifosi. E quindi chissà come se la gode il presidente della Lazio Lotito, perché contestato, contestato, invece la squadra è lì in testa alla classifica, quindi chissà che goduria per lui.
1: E il vero merito di Gattuso qual è stato, secondo te?
0: Ma Gattuso mi sembra sempre il tipo che non cambia, rimane se stesso, è uno che prende le situazioni di petto, basta saperlo accettare come giocatore, come giocatori, e quindi seguirlo, ha le idee precise, le manifesta con schiettezza, con forza, e quindi è una soddisfazione, grossa soddisfazione anche per lui. Era circondato da scetticismo quando è stato in nazionale, adesso sta riacquistando tutta la sua credibilità che merita.
1: La Roma invece è la squadra più bella vista finora?
0: Beh, sì, la Roma, Gasperini ha saputo imporsi alla grande perché Gasperini, ricordati che nei suoi trascorsi aveva quando iniziò dopo il Genoa, andò all'Inter, lì ebbe un mezzo fallimento.
1: Certo.
0: Infatti c'è stata anche un'intervista di Moratti, no? In questi giorni sulla Gazzetta, mi sembra, dove chiedeva quasi scusa, però ho detto era inevitabile perché non riusciva a vincere, quindi cambiamo allenatore. Quindi per Gasperini è una gran bella soddisfazione perché è riuscito, riesce ad imporsi in una grossa piazza come Roma. Ancora non l'ha provato, adesso sta manifestando tutta la sua bravura e forza.
1: Ecco, l'Inter subisce tanti gol, però poi ha una forza offensiva devastante.
0: E beh, sai, ti faccio la differenza fra una squadra che ha grandi giocatori e una squadra che a tratti manifesta superiorità nei giocatori, ma poi non riesce a mantenere, no? La differenza fra l'Inter e il Como è tutta lì, cioè l'Inter ha campioni che continuamente manifestano le proprie qualità tecniche eccelse. Il Como ha qualità e tecniche eccelse, ma mentalmente, vedi, ogni tanto toppa. E quindi lì vuol dire che i giovani del Como devono ancora manifestare continuità di concentrazione, di capacità nello stare in campo per 90 minuti, per 95 minuti oggi. Quindi la differenza è tutta lì. Grandi giocatori, giocatori ormai che hanno manifestato la loro capacità e grandezza come l'Inter, e giocatori che a tratti manifestano grandi qualità tecniche, ma a cui manca continuità. E quindi è tutta lì la differenza nei punteggi in classifica.
1: Il Cagliari, altra bella sorpresa, in una zona di classifica francamente inaspettata.
0: Allora, Cagliari è stato, come dire, protagonista questa settimana per questo episodio di Maldini, no? Questo incidente che ha avuto, tutto quanto, tutti quanti, sia i tifosi, ma anche io personalmente mi domandavo, ma quando un giocatore combina questa cosa qui, cosa deve fare la nazionale? Cosa deve fare la squadra? La società? Ebbene, hanno fatto quadrato, hanno difeso il giocatore. E lì c'è da domandarsi se hanno fatto bene o fatto male, ma questo non mi riguarda. Mi riguarda invece perché ho fatto un piccolo pensiero. Pensare al giocatore quando capita qualcosa di negativo.

0: la società e l'allenatore cosa devono fare. È stato dimostrato anche con Maldini cosa fece Berzotta ai mondiali dell'82 con Paolo Rossi. Paolo Rossi veniva da una grande squalifica per il calcio scommesse, ti ricorderai sicuramente, i
1: Certo,
0: tifosi si ricorderanno sicuramente.
1: certo.
0: Berzot lo convocò ugualmente e gli ha fatto vincere i mondiali. Questa settimana Maldini è stato convocato, è stato fatto giocare e la squadra ha vinto a Udine. Ecco, è più grossa la differenza fra i due casi, no? È enorme. Però psicologicamente cosa vuol dire dar fiducia a qualcuno che casca in disgrazia, no? Lì c'è una reazione precisa, c'è una reazione molto positiva che porta beneficio poi alla squadra. Ecco, il fatto è chiaro.
1: Deludente invece l'Atalanta, l'Atalanta di Sarri non riesce a decollare. Ieri un'altra sconfitta contro la Juventus.
0: Beh, guarda, l'Atalanta, farei la stessa cosa nel descrivere l'Atalanta e nel descrivere anche il Bologna. Alla lunga tu non puoi continuare sempre, tutti gli anni, a vendere giocatori, a sperare che ti vada sempre bene nell'acquisire giocatori che hanno poco nome, ma che poi dimostrano grandi, belle qualità tecniche. L'Atalanta ha fatto così per anni, però aveva un grande allenatore che era Gasperini, che conosceva profondamente sia l'ambiente sia la società, era un rapporto eccezionale col presidente, quindi comandava tutti i movimenti, era in perfetta sintonia con Sartori, che poi parleremo dopo del Bologna. Con Sartori fecero delle grandi belle cose, poi piano piano però non è che ti può andare sempre bene, nella vita ti possono andare bene tante cose, poi ti capita che qualche giocatore non va, qualche acquisto lo sbagli, dai via qualche giocatore che pensi che non sia importante, invece è basilare per una squadra, e così piano piano poi la paghi, paghi un pochino nel default che fa la squadra, no? Uguale a Bologna, lo stesso discorso. Sartori non può fare miracoli all'infinito, li ha fatti col Chievo, li ha fatti con l'Atalanta, li ha fatti col Bologna, però sono negli ultimi anni, mi sembra che il Bologna, quest'ultimo anno mi sembra che abbia incassato qualcosa come 100 milioni, cioè tutti gli anni tu alla lunga non puoi pensare di vendere tutti i più bravi e poi ti può andare bene per qualche anno, però poi alla lunga paghi lo scotto, no? E quindi sta succedendo questo sia all'Atalanta sia al Bologna.
1: Senti, da grande ex Granata, prima di salutarti, ti voglio chiedere anche un ricordo di Sandro Mazzola. Oggi ci sono stati i funerali.
0: Beh, Mazzola io ci ho giocato contro, naturalmente, era un grande giocatore, cosa vuoi che ti dica? L'hanno già detto tutti quanti cos'era, grande, in quel periodo lui e Rivera, questo binomio, questa scelta di Valcareggi che se sceglieva uno non faceva giocare l'altro, polemica, insomma, hanno dato vita lui e Rivera tanti anni, hanno mantenuto la prima scena. Era bello vedere questo dualismo, che poi dualismo, insomma, erano grandi amici loro due, quindi però li descrivevano come nemici e mi fa un pochino di nostalgia quel periodo. Era un periodo bello, insomma, era un periodo dove tecnicamente si vedevano grandi giocatori fare le proprie giocate con eleganza, soprattutto sia Mazzola sia anche Rivera. Mazzola era un giocatore eccezionale, aveva un cambio di passo fantastico e giocatori col cambio di passo che sono molto ricercati attualmente da tutte le società sulle fasce. Lui invece non giocava sulle fasce, ma giocava in tutto l'arco dell'attacco. Era un giocatore, insomma, che faceva ripensare al grande giocatore che era stato il suo papà, no?
1: Certo.
0: Nel Torino.
1: Tra l'altro poi verso la fine della sua carriera dirigenziale dal 2000 al 2003 è stato proprio anche direttore generale,
0: È stato nel
1: direttore sportivo del
0: Torino
1: Torino.
0: l'altro ieri sabato ha pareggiato Bologna. Sto pensando a un giocatore che è arrivato da Fiorentina, che è Fortini, è arrivato Mandragora. Tutte e due sono stati, come dire, Mandragora è stato decisivo nella partita precedente. Sabato Fortini è stato protagonista di un errore dove è venuto fuori il gol del Bologna. Poteva esserci il secondo gol del Bologna su un errore E poi te lo descrivo questo errore che può costare il posto di un allenatore, questo errore di Mandragora, cioè i giocatori, certi giocatori non hanno ancora capito il regolamento come è cambiato. L'esempio è il Genoa che rischia la retrocessione per questo motivo, rischia il posto allenatore De Rossi per questo motivo, perché il suo capitano Vasquez, ti parlo dell'episodio contro il Napoli. Vasquez era abituato sulla fascia a cercare l'appoggio con le spalle dell'avversario che lo pressava e andava per terra e gli veniva sempre dato il fallo sulla fascia laterale. Era un'abitudine che avevano questi giocatori. Questi giocatori, se non vogliono rischiare di portare la squadra in Serie B e di far perdere la propria squadra, devono capire che devono stare in piedi quando vengono attaccati da dietro. Era un'abitudine che certi commentatori televisivi dicevano: ecco, ha preso fallo di esperienza.
1: Sì.
0: Che fallo è fallo? Hanno ragione gli arbitri, è giusta questa regola qua. Questa regola qua era da dare molto prima, si è tardato troppo. E certi giocatori non sono pronti a questo, non hanno ancora capito che devono reggere la carica e fanno perdere la propria squadra. Sarà ora che tutti quanti, tutti gli allenatori li sveglino e per De Rossi mi sembra che ormai sia troppo tardi questo far svegliare i giocatori. Non lo ha fatto svegliare prima e il Genova sta pagando. E ho l'impressione che pagherà a caro prezzo quell'errore di Vasquez.
1: Ne riparleremo, Rosario. Grazie mille per il tuo intervento. Alla prossima. Dopo
0: Ciao, grazie a te.
1: questa chiacchierata con Rosario Rampanti, torniamo anche ad occuparci di Sandro Mazzola. Dicevamo che oggi si sono celebrati i funerali del grande ex nerazzurro. Le parole per ricordarlo da parte di Ivan Cordova.
2: Ricordo innanzitutto di Mazzola, per come l'hai conosciuto.
3: Ricordo che quando veniva in Pinettina a visitarci per noi era una gioia immensa perché ha fatto la storia di questo club, ha fatto la storia del calcio italiano ed era fantastico perché era sempre un onore vederlo lì che era vicino a noi e quello ci dava tanta motivazione. Parliamo anche di Giacinto, anche che
2: 20 anni
3: si
2: fa.
3: incontravano tutti e due, era bellissimo vederli e noi vedevamo loro.
2: Trovate la forza.
3: Sì, avevamo come quella visione di cercare di fare qualcosa di importante, sapendo che era molto difficile, perché è stato, quello che hanno fatto loro è stata una cosa fantastica. Prima era fantastico vederlo come era sempre vicino alla squadra, alla società, come era attaccato a questa società, ai giocatori, in qualunque momento, in comunque sia andata la stagione, lui era sempre lì per l'Inter. E quando io c'ero lì, quando vedevamo arrivare lui, piuttosto Corso, va bene, Giacinto era con noi sempre lì, era bellissimo perché per noi è sempre stata una motivazione enorme vedere loro quello che avevano fatto e cercare di fare qualcosa di avvicinabile, no? Era sempre una motivazione. Ecco, questi personaggi danno quella carica importante che serve a una squadra in qualunque momento.
1: Tornando invece al calcio giocato, una delle grandi sorprese di questo avvio di stagione è il Cagliari, ne abbiamo parlato anche con Rosario Rampanti, però adesso andiamo ad ascoltare le parole del tecnico dei Sardi, Fabio Pisacane.
4: No, no, ci godiamo la pausa, consapevoli che siamo andati oltre le aspettative, però come ho detto a fine gara, bisogna rimanere equilibrati, compatti, perché dopo la sosta inizia un altro campionato. È una sosta così lunga, non siamo abituati, però siamo felici di aver iniziato in questa maniera, ma siamo consapevoli che la strada è lunga, sarà tortuosa, ci saranno delle difficoltà, degli ostacoli, però se rimaniamo compatti e umili, sicuramente possiamo toglierci delle soddisfazioni.
5: Mister, vi sta aiutando questo nuovo metodo arbitrale? Oggi ne parlerete. Lei è stato anche, insomma, giocatore di recente. Vede un po' di modifiche rispetto alla sua ultima parte da giocatore? Quello che si sta vedendo quest'anno, molto più gioco, tempo effettivo aumentato.
4: Ma indubbiamente è un qualcosa che piace, avvicinarci, no? Anche a uno dei cinque campionati più più forti al mondo, che può essere quello della Premier, come tempo effettivo e tanta roba. I complimenti vanno sicuramente fatti a tutti, soprattutto agli arbitri, al designatore, che comunque ci ha messo del suo, indubbiamente. Come è giusto, quando le cose non vanno, è giusto che in questo momento si faccia un grande applauso agli arbitri, perché lo meritano.
6: Senta, la favola Maldini, no? È un po' una favola questa anche per lei personalmente. Sta dando tantissimo questo ragazzo, nonostante tutto quello che è successo.
4: Ma Daniel, dopo 5 giornate, si è tolto la soddisfazione di andare a Coverciano. Deve avere quella continuità che gli è mancata negli ultimi anni, ma pensiamo che Cagliari sia l'ambiente giusto e ci sono le persone giuste che lo possono accompagnare su questa strada, ecco.
1: Il tecnico del Cagliari ha parlato a margine dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici e i dirigenti della Serie A con gli arbitri, con il designatore degli arbitri Orsato e i suoi collaboratori. Adesso occupiamoci anche della Fiorentina, che ieri ha pareggiato 1-1 con il Napoli. Le parole dell'ex portiere viola Sebastien Frey, che ieri è stato premiato a Firenze con il premio Porcellino.
7: In ultimo, almeno per quanto mi riguarda, è ancora difficile stabilire un obiettivo per la Fiorentina?
8: Io no, sì, non parlerei di obiettivo, sinceramente, presto. L'anno scorso è stata una stagione un po' traumatica per tutti, quindi questa stagione si capirà dove si potrà arrivare la prossima stagione. Io direi cercare di salvarsi il prima possibile, con grande umiltà, e poi da lì piano piano cercare di capire dove può e dove vuole arrivare questa Fiorentina. Ecco, io credo che, sai, Firenze è una piazza che vai su in 2 secondi e poi vai giù in altrettanto nella stessa velocità. Quindi in questo momento giocare bene, fare più punti possibili, e grande umiltà e spirito di combattimento, essere dei guerrieri in campo, un po' quello che abbiamo rivisto oggi. Questo è lo quello che abbiamo visto oggi, è lo spirito giusto per fare una buona stagione, è quello che auguro a questa Fiorentina.
1: E dopo le parole di Frey siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: Maracanã.
1: Per quanto riguarda la trattenuta su Raw, penso a questo punto bisogna pulire il VAR. Io fra il VAR chiamato come l'anno scorso e quello chiamato come quest'anno preferisco sinceramente questo, ma se non lo chiami per una trattenuta così plateale è il momento da pulirlo e si va avanti con le sensazioni dell'arbitro.
2: Gli danno un grande merito al Frosinone per come giocano, per il coraggio che hanno, per come fanno le cose. Partita sicuramente non da noi, ovvio, però divertente da vedere, no? Perché tanto loro come noi abbiamo avuto tantissime occasioni di fare gol, un po' troppo sicuramente, però oggi la palla non ha voluto entrare.
3: Sicuramente se usciamo dal campo oggi contenti del pari vuol dire che non va bene. Oggi bisogna essere molto arrabbiati contro una buona Fiorentina, perché comunque ha avuto due situazioni nel primo tempo dove sulla traversa ci siamo salvati, però momentaneamente, mentre abbiamo secondo me fatto un po' meglio e stiamo migliorando nella fase difensiva quando siamo sul blocco basso.
4: Complimenti alla squadra, quando i meriti penso che hanno grandissimi meriti. È il discorso che ho fatto anche ieri su Icardi, no? È semplice. Questo è un gruppo che dal primo giorno sta dando tutto quello che ha, con grande professionalità, con grandissima voglia. E quando ieri in conferenza stampa ho spiegato il perché, è meglio che ho detto no ai Cardi, e questa è la motivazione.
5: Secondo me vanno fatte due analisi un po' distinte. È il momento della classifica, è il momento di pochissimi un punto e risultati negativi, e me ne faccio carico e me ne ritengo responsabile, però qui vengo ad analizzare, devo rivedere la partita, ma qui vengo ad analizzare una partita di calcio che io non penso sia stata fatta in maniera sbagliata, o sicuramente non siamo stati peggio di loro, non meritavamo di perdere come forse meritavamo di vincere col Frosinone.
6: Maracanã!
7: Bene, eccoci qua, Maracanã, benvenuti all'appuntamento con Maracanã di questa settimana. Un saluto da Marco Piccari
8: e Lucio Marinucci.
7: Ciao Marco, Lucio, ben trovato.
8: Buona settimana,
7: buona settimana a tutti, buon lunedì, è stato un buon calcio, adesso tanti temi, perché come sempre ci fornisce tanti temi questa
8: punti
7: giornata. Sì, tanti spunti che andremo ad analizzare insieme a voi, naturalmente condividendoli con i nostri ascoltatori, con i nostri anche telespettatori. Salutiamo anche gli amici del canale 61 che si chiama Club TV, ha cambiato nome da un po' di giorni, quindi eccolo qui, Club TV. Ah, sì. Lo potete
8: vedere.
7: Il numero
8: però è sempre quello.
7: Numero è sempre lo stesso, 61, tra l'altro con un po' di novità che poi vi racconteremo cammin facendo. Allora, puntata di Maracanã in questa anteprima, andiamo a toccare un po' di temi qua e là, poi arriverà Luca Calamai a partire dalle 13.35 con il suo Penne Calamai, e do alle 14 tutti gli ospiti per affrontare tutte le tematiche di questa giornata. Poi vi dico anche una cosa che ho detto stamattina all'editoriale: nel corso di questi giorni che non ci sarà il campionato, apriremo finestre su tutte le squadre, avremo proprio dei focus giorno per giorno.
8: Qui ne avremo,
7: stiamo cercando anche di portarvi qualche contributo con qualche intervista carina che stiamo preparando in questi giorni, quindi non ci sarà naturalmente la Serie A per perché praticamente alla terza settimana
8: torna la Serie A, sostanzialmente.
7: Però non ci faremo mancare approfondimenti, ospiti, la nazionale, insomma vi terremo sempre compagnia, un po' come un ritorno al periodo estivo quando non c'è la Serie A, però lì c'è il calciomercato, invece qui diciamo siamo in una via di mezzo e ci divertiremo,
8: ci inventiamo
7: comunque
8: qualcosa,
7: ci inventiamo assolutamente qualcosa, anche perché poi gli spunti arrivano sempre tutti i giorni e cercheremo di approfondire tantissime tematiche. 331-8200-213 per i vostri messaggi.
8: Qualcuno.
7: Sì, no, Federico invece si sbaglia perché ero stato io a dare l'allarme al Como prima di... No, Federico, scusami, Fortunato, leggo. Avevo detto proprio venerdì attenzione al Como, che è una partita non semplice, e così è stata.
8: A qualcuno se l'è giocata nei
7: pronostici?
8: È stata.
7: Che vinceva chi? Il Frosinone, avevi detto? Sì, e io infatti avevo detto attenzione.
8: Qualcuno
7: dai,
8: se l'è giocato l'uno nei pronostici del campionato?
7: Parleremo anche di questo, parleremo anche di questo, perché poi... Allora, diciamo così, vado velocissimo perché non voglio bruciare tempo e cercheremo anche di recuperare subito dei messaggi. Quinta giornata, io parto velocissimo tornando, riavvolgendo un po' il nastro a quella che è stata la partita di Roma-Inter, che secondo me ha detto due verità questa partita, quindi le dico subito. Le due verità sono che la Roma ha spaventato l'Inter, la Roma è cresciuta tanto, La Roma ha qualità, ha gioco, ha intensità, che purtroppo non ha potuto tenere per tutta la partita. L'Inter rimane forte, ma deve guardarsi da questa Roma. Questo, e quindi la Roma ha diminuito il gap dall'Inter e in questa partita, secondo me, ha mandato il messaggio più convincente in chiave scudetto. Questa per me è la prima verità. La seconda è quella che Malen potrà segnare tantissimi gol e molto probabilmente potrebbe candidarsi a diventare ancora bomber di questo campionato, ma il più forte centravanti che abbiamo in questo campionato è Lautaro Martinez. Ma non c'era bisogno di questa partita, ma è una conferma, perché si è preso sulle spalle questa partita, è stato veramente determinante. E tra l'altro la coppia dell'Inter, Lautaro e Thuram, in questa partita ha fatto meglio di Malen e Dybala. Questo bisogna dirlo, insomma. Beh,
8: la Tula
7: complessivamente
8: è la Tula anche ha colpito, molto consolidata. Fatto,
7: esatto, però insomma, detto questo, il resto vado velocemente a quello poi che è stata la partita della Juventus. Secondo me ha fatto vedere qualcosa. Non so se la Juventus sia tornata e ritornata, lo stesso discorso vale per il Milan, però la Juventus aveva un test molto difficile con l'Atalanta e qualcosa ha fatto vedere. Spalletti tra l'altro è partito con un assetto, poi l'ha cambiato in corsa, ha fatto una serie di cambiamenti perché voleva vincere la partita e la squadra ha dato una risposta. Kolumani si è applicato molto di più, secondo me. Gli manca il gol, come gli manca a Gonzalo Ramos, e questo non è un particolare da poco. I due attaccanti devono trovare il gol, sono stati comunque utili in queste partite, lo stesso Gonzalo Ramos, ma devono trovare il gol. Il test del Milan, diciamo così, è una vittoria importante, però non capisco i se che sono usciti fuori. Se non avesse preso il gol dalla Juventus, se non avesse giocato, se avesse vinto la partita contro la Lazio,
8: con i se e con i ma
7: il calcio non si analizza. Io credo che sia una buona classifica questa di Amorim, c'è stata del Milan una risposta, attendiamo naturalmente anche dei test più consistenti. L'Atalanta è in completa involuzione.
8: È la più involuta.
7: La più involuta e preoccupante anche perché sembra lontanissima da quello che noi abbiamo visto negli anni passati. Sarri non si vede in questo momento. Non accetto la scusa del tempo, non accetto la scusa dei giocatori. Questa è una squadra forte che ha qualità, però non riesce ad entrare in sintonia al momento con l'allenatore. Io non ho visto nulla. Primo tempo, zero occasioni create e zero tiri in porta. Soltanto uno sterile giropalla anche noioso, questo è quanto.
8: Infruttuoso.
7: La Lazio conferma questo avvio bello che sta facendo, 13 punti in 5 partite, nessuno se l'aspettava, compreso il sottoscritto. E quindi, siccome io non voglio far vincere la mia idea, Gattuso non è il mio allenatore, però devo riconoscere che sta facendo un grande lavoro nella testa, nel gioco, ha creato un gruppo. Meglio Gattuso di quegli allenatori che parlano di tempo e di giocatori per esprimere il loro calcio che non esiste. E questo tanto per capirci, rivitalizzando anche una serie di calciatori che precedentemente venivano ignorati, non venivano visti. E questo va detto. Complimenti al Cagliari, che fa addirittura 5 punti in più rispetto allo scorso anno, nello stesso periodo, subendo addirittura 3 gol in meno. Pisacane ha dato vita ad una squadra solida e concreta, il cui obiettivo, così come il Frosinone, che continua nella scia dell'anno scorso facendo calcio, è sempre quello di salvarsi, ma hanno avuto un bellissimo avvio che meritano assolutamente i riflettori in questo momento. È giustissimo. Chiudo con un argomento spinoso, caro Lucio, che è quello che è successo allo Stadium ieri. Così non ci voglio tornare dopo, tanto sentiremo Luca, che sicuramente Calamai avrà anche il suo punto di vista. Brutta cosa, inaccettabile, vergognosa, non ci sono giustificazioni e non le dobbiamo cercare. Non mi interessa niente che questi episodi sono avvenuti già altre volte, è vero, ma altre volte sono stati criticati. E siccome secondo me non c'è una soluzione in questo momento, non c'è la possibilità di dialogare con queste persone, perché non esiste, questo è frutto di grandissima ignoranza che non può essere accettata e non può essere, cioè non si può dire avvenuta altre volte, quindi che dobbiamo dire? Siccome è avvenuta altre volte, hanno sbagliato altre volte, dobbiamo dire vabbè, è avvenuta altre volte e quindi si continua a sbagliare. Secondo me, vi dico come la vedo io, le società poi molte volte vanno a pagare cose e responsabilità che non hanno, però secondo me c'è un solo rimedio in queste situazioni. Quando si verificano questi fatti, che ripeto sono vergognosi e inaccettabili, va squalificato il settore. Ma così si fa un danno alla società. Mi dispiace molto, però va squalificato il settore. Le multe non servono a niente. Va squalificato il settore perché questa gente qui deve imparare che ci sono delle regole di vita, di civiltà che vanno rispettate. E io non mi sono stufato dei sentiti, ma l'hanno fatto, hanno fischiato. È vero, hanno fatto comportamenti abominevoli verso i 39 morti dell'AISIL, e l'abbiamo sempre sottolineati. Hanno fatto comportamenti vergognosi verso la strage di Superga e sono stati sottolineati. Qualcuno è riuscito ad individuare, a non fare più entrare allo stadio il tizio, alcuni che hanno fatto questi comportamenti, ma ripeto, secondo me ci vuole, di fronte a queste situazioni, dei provvedimenti veri, veri, per contrastare l'ignoranza. La vedo così, poi per carità, ognuno può dire la sua, rispetto tutte le posizioni.
8: Beh, sei stato molto netto, poi hai detto bene, ci torneremo anche con Luca dopo.
7: Sì.
8: È un peccato perché in un inizio di campionato in cui si sta parlando finalmente più di calcio che di altro, non ci facciamo mancare invece una parentesi, come sempre, che getta, poi lasciamocelo dire Marco, sempre delle ombre oscure agli atteggiamenti nei nostri stadi. C'è stato anche di peggio, chiaramente la violenza fisica è ancora peggio, però ecco, il fatto che sia capitato altre volte non giustifica questa cosa qui. Se un gesto è condannabile sempre. Noi, devo dire, Marco, l'abbiamo sempre condannato.
7: Sì.
8: Che fosse in un modo, che fosse in un altro, che fosse in uno stadio, che fosse in un altro. A noi non interessa la maglia che hanno indosso i tifosi in determinate occasioni, non interessa chi si sta andando ad offendere. Però bisogna parlare, ecco, tu parlavi di civiltà, io parlo di umanità, che ancora
7: umanità,
8: forse
7: certo,
8: è più grave,
7: ancora più grave,
8: è ancora forse più radicale come concetto, è inaccettabile, francamente è inammissibile.
7: Ma vale per tutti,
8: non
7: è
8: vale
7: che,
8: per tutti,
7: non è che vale solo per Sandro
8: parlare
7: Mazzola,
8: di squadre,
7: vale per tutti.
8: È il principio, noi stiamo parlando di principi, non stiamo parlando di squadre né di tifoserie, però bisogna dire che purtroppo in Italia è un costume, lasciamelo dire Marco, in determinati settori. Ora non bisogna generalizzare perché c'è gente bravissima che va a seguire le partite in curva, ma alcuni gruppi organizzati hanno talvolta, non tutti ribadisco, ma alcuni hanno degli atteggiamenti che non sono accettabili in una società avanzata civile.
7: Non c'è dubbio, non c'è dubbio, Lucio.
8: Penso che siamo stati
7: molto chiari. Penso che siamo stati molto chiari.
8: Di questo c'è poco da dire, secondo me.
7: E non
8: me.
7: Voglio più, ripeto, né leggere né sentire. Per carità, io oggi ho letto un po' di cose. Ma è accaduto altre volte.
8: Era sbagliato anche altre
7: ma
8: volte.
7: Altre volte succede. Basta. Questa è la cosa che non ci consente di crescere. In tutte le cose, quando noi cominciamo a dire che è accaduto altre volte, vuol dire che non si vuole cambiare. E allora a noi non ce ne frega niente che è accaduto altre volte, perché altre volte, quando è accaduto, abbiamo condannato gli episodi. Non devono accadere, quindi diciamo,
8: quando
7: bisogna trovare una soluzione.
8: Stigmatizziamo a prescindere
7: assolutamente
8: della fede dei tifosi.
7: Va bene, no, ma qui non si tratta di essere tifosi di una squadra
8: non
7: o meno.
8: C'entra
7: questo
8: niente,
7: è qualcosa
8: è
7: che ripeto.
8: Stupido,
7: poi guarda,
8: sciocco.
7: Aggiungo un'altra cosa che l'ho detta stamattina all'editoriale con Vincenzo Marangio. Il minuto di silenzio è minuto di silenzio. Mi sono stancato di sentire gli applausi durante il minuto di silenzio. Non hanno senso. Il minuto di silenzio, le mani ve le mettete in tasca, non si applaude, si sta in silenzio, si fa una riflessione, perché voglio dire, è un minuto si può stare fermi, si può pensare, si può riflettere e si può avere in quel minuto di silenzio un qualsiasi pensiero di vicinanza, di lontananza, ma è il minuto di silenzio, basta con questo applauso che parte e tutto lo stadio che applaude. Minuto di silenzio, stop. Non è che ci vuole tanto, e lo dice il termine, minuto di silenzio. Anche questo è proprio una consuetudine che parte l'applauso, che non capisco perché.
0: Buongiorno dalla redazione. Una persona non ancora identificata ha sparato con un fucile davanti a una scuola superiore di Turgutlu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso mediche per i feriti. Non sono ancora noti i motivi per i quali l'uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti.
6: Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15.55 italiane, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Seguirà un bilaterale con i premier britannico e giapponese, mentre alle 19.15 italiane Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
0: La Francia intanto sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente e con maggiore forza in termini di intercettori.
6: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Sergio Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
9: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
0: Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia, in quelle di Rimini e Bologna. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe realizzato diverse bottiglie incendiarie, la cui potenzialità offensiva sarebbe stata successivamente testata a Pesaro all'interno del capannone industriale in stato di abbandono.
6: È la 18enne Sara Rizzea, la nuova Miss Italia, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato nel nuoto artistico. La giovane di Vado Ligure ha partecipato con la fascia di Miss Liguria e ha battuto la concorrenza. La proclamazione ieri sera al Castello di Santa Severa vicino Roma, in occasione dell'80esima edizione del concorso di bellezza. Sul podio al secondo posto Michela Meli del Lazio, 21enne laureanda in scienze dell'alimentazione, e Sara Genova della Calabria, 20 anni e pallavolista di Serie B di Corigliano Rossano.
0: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Siete all'ascolto di TMV Radio.
12: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
13: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
14: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TMV Radio. Questa è A tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, alle prese con un microfono che non vuol sapere di stare al suo posto. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto, di rimanere in contatto tra noi e voi, tra noi e gli appassionati del mondo della terza serie del calcio italiano, perché la Serie C oggi ha tanto da raccontare, ha tanto da analizzare, ha tanto da commentare. Dopo che nella serata di ieri sono andate in archivio le ultime 6 gare della 6ª giornata di campionato, per quanto riguarda in particolare il girone A e il girone B, dato che il girone C, quello del Sud Italia, aveva già chiuso i battenti nella giornata di domenica. Riepiloghiamo velocemente le modalità attraverso le quali ci potete seguire, potete rimanere in contatto con noi: tvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, al quale ci potete seguire un po' da tutte le parti, dal Tavoliere delle Puglie, dal Mugello, dall'Irpinia, dalla Bassa Padana, insomma scegliete voi dove siete, va bene lo stesso. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi direi di andare subito a sentire, ad interpellare il nostro primo e più grande ospite a disposizione, ovvero il mega direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, mi è piaciuto molto il riferimento al Tavoliere delle Puglie, grazie.
1: Ma secondo te, cioè, no, per cosa certo, l'avrò fatto?
2: Certo. L'avrò fatto certo.
1: Solo e soltanto per rendere omaggio al più grande direttore che il globo terracqueo abbia mai avuto modo di poter ammirare. Sì, abbastanza, però va bene lo stesso. Allora, 6ª giornata di campionato andata in archivio. Ieri girone A e girone B hanno chiuso i battenti. Iniziamo, usiamo la geografia, quindi scendiamo dalle Alpi fino al Sud Italia. Girone A che ieri ha visto la vittoria del Lumezzana, la vittoria del Trento, il pareggio tra Treviso e Desenzano. Tra l'altro chiedo al buon Costantino se ci può elargire il quadro completo, la grafica con i risultati del girone A, dove vediamo un Albino Leffe che fa un po' il bello e il cattivo tempo in casa della Next Gen, 5-3 nell'anticipo, 2-2 Novara Carpi, Spitaletto Cittadella 0-1, Arzignano batte Renate 2-1, Alcione Milano Union Brescia 0-4, prova di forza della formazione di Corini, Lecco Pergolettese 0-0, Folgore Caratese Gianna Erminio 1-1, giusto appunto Treviso Desenzano 0-0, Treviso Trento batte Provercelli 4-0, Dolomiti Bellunesi Lumezzane 1-2. Per una classifica, Ivan, e questo qui arriviamo al concreto, che ha una padrona, ma non è la padrona che tutti noi ci aspettavamo, perché in vetta con 6 vittorie in 6 giornate non c'è l'Union Brescia, ma c'è il Cittadella, che tutti noi speravamo potesse fare da contender alla formazione di Corini, ma in questo momento ha proprio ribaltato completamente il tavolo. È l'Union Brescia a fare da contender al Cittadella.
2: Infatti è la fotografia giusta. Tra l'altro, fotografo, il fatto che se noi facciamo un pronostico nello specifico, noi due, poi di solito va completamente in un'altra direzione la realtà. Quindi
1: siamo fenomeni
2: non è
1: veri
2: del 2026, ecco. È una cosa abbastanza consolidata nella nostra lunga carriera di pronosticatori. Comunque questo turno, come dicevi tu, ha dato anche una risposta del Brescia, una prova di forza che secondo me serviva, perché veniva da 2 pareggi consecutivi, due clamorosi falsi che si sono costruiti 4 punti di ritardo.
1: Ivan, ti sentiamo malissimo. Ti sentiamo malissimo. Non so se ti sei spostato all'interno della tua magione, ma
2: la tecnologia non serve.
1: Fermo lì. Vai, ora ti sento.
2: le nostre amiche cuffie. No, dicevo, questo inizio di campionato della Cittadella ci dice che è una squadra che quell'ambizione ce l'ha, ne ha i mezzi, e poi ovviamente bisogna vedere sul lungo, però, perché comunque io
1: Certo.
2: penso che Brescia continua ad avere qualcosina in più, però poi sai, le volate si fanno tra chi corre. Il Cittadella sta correndo, Brescia ha mandato un bel messaggio dal loro punto di vista di forza, di reazione rispetto a due passi falsi che ci sono stati. Certo, se il Cittadella mantiene questo andamento, siamo ancora molto all'inizio, però insomma, sarà complicato potersi permettere passi falsi, anche perché è un girone in cui, senza nulla togliere alle altre squadre, però non è così scontato che chi va veloce poi perda punti, perché comunque ci sono due squadre più forti della concorrenza, è un girone un po' più squilibrato di altri, secondo me, nel senso che è abbastanza. Alla fine sì, a parte gli scherzi, noi possiamo pronosticare il Brescia più avanti del Cittadella, però all'inizio stagione quali fossero le due forze del girone era molto chiaro, e per esempio una cosa che nei giovanili in realtà non potevi dire, e sono effettivamente quelle due, mentre le altre hanno
1: Sì.
2: tutte,
1: Sì,
2: insomma, un po' di meno da dare.
1: nel girone B invece, che quest'anno abbiamo disegnato fin dall'inizio come estremamente complicato, estremamente competitivo, probabilmente per la prima volta dopo qualche stagione a livello, se non superiore al girone C, al girone del Sud Italia. Ieri è arrivata un'altra dichiarazione piuttosto chiara e netta, ed è quella dello Spezia, e anche qui chiedo il supporto di Costantino, che ci manda in grafica quelli che sono i risultati della sesta giornata del girone B, iniziando dagli anticipi dei giorni precedenti: Forlì Torres 1-1, Atalanta Under 23, Ravenna 0-2. Anche qui il Ravenna, insomma, ha risposto presente. Reggiana batte Latina 1-0, Pescara Corsaro a Vado 1-0, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto batte Perugia 2-0, Grifone contro Grifone, grande partita mitologica, mi verrebbe da dire. Ostia Mare che espugna lo stadio di Gubbio 2-0, Spezia batte una Vis Pesaro irriconoscibile in questa stagione, quando la formazione marchigiana con Stellone in panchina ci aveva abituato decisamente meglio. Quindi Spezia 3, Vis Pesaro 1, Guidonia Montecelio Livorno 1-1, Pianese San Benedettese, due delle squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, 1-1. E chiedo a questo punto al buon Costantino se ci manda in grafica la classifica del girone B, che vede lo Spezia con 16 punti, seguito da Ravenna 14, insieme alla Reggiana, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Montecelio, Forlì e Atalanta Under 23 9, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostiamare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 3, San Benedettese 2, Vis Pesaro 1. Spezia, Ravenna, Reggina in vetta alla classifica. Ivan, mi pare di dire che qui i pronostici sono stati rispettati. Finora c'è un Pescara che sta cercando di rientrare, perché è di fatto l'unica retrocessa dalla B, che è un attimino in ritardo, e il Ravenna, che è arrivato terzo l'anno scorso, è comunque lassù.
2: Sì, Ravenna, aspettando di vedere Ronaldinho in campo, se potrà dare un contributo, penso più allo spettacolo che ai risultati. Ravenna, secondo me, è una seria contender. Qui la favorita c'è, lo Spezia, non è, secondo me, favorita quanto dovrebbe essere il Brescia, più che altro per la struttura che è il Brescia, cioè io non mi riesco proprio a vedere ancora Pasini in Serie C con il Brescia. L'ho fatta per anni bene con la Ferrari Salò, però credo che il loro progetto sia proprio quello diverso, e molto ambizioso. Nota dolente sono le Marche in questo girone, perché tu hai citato la Vispesaro, anche dalla San Benedettese mi aspettavo qualcosina in più, non da, diciamo, posizioni, primissime posizioni di classifica, per carità, però insomma, 2 punti dopo 6 giornate sono veramente pochi, e, ripeto, non è che me l'aspettavo al terzo posto, però no, neanche al penultimo così male, così in disarmo. La dispesa lo fa un po' parte anche dei cicli, forse, sai, quando fai bene poi magari capita l'anno storto, che possono capitare.
1: Sì, quello è vero. Tra l'altro, Boscaglia, vediamo l'allenatore della San Benedettese, vediamo un secondo come si dipanerà la situazione per quanto riguarda la conferma in me o meno in panchina, perché Boscaglia ha firmato un signor contratto biennale con la formazione di San Benedetto. In questo momento, anzi già da un paio di settimane, circolano i nomi di Stefano Colantuono e di Roberto Stellone, proprio l'ex tecnico della Vispesaro. Però bisognerà capire quale decisione prenderà la società, perché Boscaglia, dopo l'ultima gara, non questa con la Pianese, dopo la gara precedente, ha detto: io non mi dimetto perché penso di poter riuscire a risollevare la situazione. Quindi la società dovrebbe provvedere ad un esonero, però quel contratto poi ti rimane, ti rimane a bilancio, e la Serie C non è la Serie A, quindi un contratto in più, un contratto in meno fanno e come la differenza. Tra l'altro, nel weekend, ci siamo dimenticati prima, è arrivato anche l'esonero del tecnico del Renate, a proposito di inizi molto molto complicati, perché Giacomo Gattuso è stato sollevato dall'incarico. Renate è una squadra, così come la San Benedettese, che lo scorso anno, Renate ancora di più, perché Renate oscillava stabilmente tra il quarto, il quinto, il terzo posto in classifica nel girone A, adesso è penultimo, quindi con una situazione assolutamente drammatica. Quindi vedremo chi, e cercheremo di capirlo anche nel prossimo blocco della trasmissione, chi sarà a prenderne il posto. Ivan, chiudiamo il nostro Giro d'Italia con i risultati del girone C. Qui le gare ieri non c'erano, sono andate in archivio nella serata di domenica, ed ecco il buon Costantino che mi anticipa anche nella richiesta della grafica: Cosenza Scafatese 1-1, Sorrento Bari 1-2, prima sconfitta, perché il Sorrento era a punteggio pieno, per la formazione campana contro il Bari di Massimo Rastelli. Savoia Casarano 1-1, Audace Cerignola Casertana 0-0, Catania Barletta 0-0, e poi parleremo del Catania. Altamura Picerno 2-1, Salernitana batte Giuliano 1-0, Monopoli Crotone 2-2, Inter Under 23 Foggia 3-2, partita in abbastanza rocambolesca, dove è successo un po' di tutto. L'Inter ha vinto in rimonta. Potenza Cavese 4-2, per una classifica che vede ancora il Sorrento in vetta con 15 punti, seguito dal Potenza e dal Bari con 13, Casertana 12, Cerignola, Inter e Casarano a 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania Barletta, Scafatese Altamura 7, Savoia 6, Foggia e Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone, meno 3. Ricordiamo, il Crotone era partito con un meno 6 in classifica per delle sanzioni da parte della giustizia sportiva. Ivan, in un flash, perché siamo anche in chiusura, Bari che, diciamo, sì, con la vittoria sul Sorrento, sul campo del Sorrento, anche se poi il Sorrento gioca a Picerno, in una delle grandi strutture del nostro campionato, ha rimesso un po' la barra dritta. Il Catania invece continua a dare l'impressione di navigare a vista.
2: Sì, il Bari, la squadra ce l'ha, ha un gigantesco problema ambientale, che è oggettivo e che pesa molto. Io non sono nemmeno così convinto della scelta che è stata fatta con l'allenatore, però non parliamo sicuramente di un allenatore non bravo. E la squadra ce l'ha, quindi contando che il Sorrento chapeau, però io non penso che possa arrivare a Dama, e che le altre faticano. secondo me il Bari, se riesce a prendere l'abbrivio giusto, magari non convincendo, magari con uno stadio che continuerà a offrire uno spettacolo che fa veramente male, però può essere la squadra che riesce a prendere il là. Quanto al Catania, squadra c'è o ci sarebbe, però lo sappiamo da sempre che non si vince con le figurine in Serie C, è un po' il rischio, è stato corso in estate, anche perché io in questo caso non sono non ho dubbi sull'allenatore in sé, cioè secondo me Longo è un ottimo allenatore. Continuo ad avere dubbi, al di là di qualche problema strutturale che il Catania ha, sul fatto che i giocatori che gli sono stati messi a disposizione siano diciamo quelli che servono al suo calcio, perché è un calcio che ha bisogno di sacrificio, di tante cose, che faccio un esempio, non è quello il problema, però se prendi Coda non è che gli puoi chiedere grande sacrificio, stai prendendo un grande giocatore che però è quello, cioè, e questo vale anche in altri reparti, quindi secondo me lì c'è una valutazione da fare, senza che Longo per me abbia grandi colpe, cioè vedo una discrasia tra la costruzione della squadra e il tipo di allenatore che è stato preso.
1: Sì, c'è qualcosa che sicuramente non torna all'interno dello scacchiere tattico del Catania. Vedremo, tanto la Serie C non si ferma, non fa la pausa come di consueto, fa il girone A, sì, perdono, il campionato di Serie A e il campionato di Serie B con gli impegni delle nazionali. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia dalla redazione di TuttoC.com, il direttorissimo di TuttoC.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il neroazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027. Le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.

0: all'ascolto di TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
3: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
0: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di Tutta C nella sua versione di martedì 22 settembre 2026. Abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è successo nel sesto weekend, nel sesto turno di campionato, insieme a Ivan Cardia, il direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com dedicato alla Serie C che trovate anche, manco a dirlo, su TMV Radio, altrimenti non ci stareste ascoltando, ma soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino dall'altra parte del vetro mi dà il via, quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di nuovo di averlo accettato. Direttore, il weekend non ha portato i risultati aspettati, è arrivata un'altra sconfitta, la quarta in sei giornate. È arrivata un'ufficialità pesante riguardante il tecnico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte, perché siamo veramente in divenire con la vostra situazione, con la scelta dell'allenatore.
1: Sì, diciamo che noi eravamo partiti con un progetto ben diverso, purtroppo questo progetto, il campo ci sta dicendo che ci sta respingendo e dunque... Ma sempre nel calcio purtroppo le responsabilità sono di tutte, le mie per primo, perché naturalmente questo progetto tecnico è stato formato, costruito da me, anche da me, e dunque naturalmente anche io sono il primo responsabile.

0: Come sempre, purtroppo l'anello debole di questa catena è l'allenatore, un allenatore, una persona per benissimo, un tecnico molto preparato, però purtroppo noi viviamo dei risultati e i risultati sono stati per noi molto scadenti, dunque abbiamo dovuto per forza dare un cambiamento, dare una scossa e dunque in mattinata abbiamo una serie di appuntamenti con delle nuove proposte e vedremo quale sarà quella più adatta per ripartire, che siamo convinti di avere le competenze tecniche, tattiche, morali, abbiamo una società solida, siamo convinti che possiamo con un po' di tempo riuscire a almeno quantomeno portarci fuori da questa situazione.
1: Ecco, direttore, siamo ancora a caldo, dicevo appunto, insomma, avete degli appuntamenti fissati in mattinata. Diciamo, la pecca principale che secondo lei ha inciso in queste prime sei giornate di campionato su questo andamento oggettivamente deficitario, perché voi lo scorso anno siete stati fin da subito lassù, ecco.
0: Sì, no, in questo momento, guardando i nostri numeri, i numeri sono impietosi perché abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa, dunque veramente siamo in una condizione incredibile, perché eravamo partiti appunto da una base dell'anno scorso con un terzo posto e avevamo una squadra molto solida, una squadra forte, pensavamo di essere ancora competitivi, ma purtroppo ci siamo sbagliati, dunque dobbiamo resettare un po' tutto quello che è la programmazione, ripartire da zero con un'ambizione diversa, con un'umiltà diversa, e purtroppo sono quelle cose che nel calcio sono abbastanza imprevedibili, appunto perché venivamo da un percorso di 2 anni fatto bene con gli stessi giocatori e ci siamo trovati completamente spiazzati, dunque è la prima volta anche per noi come società che ci troviamo in questa situazione di ultimo posto, e sinceramente dopo 17 anni non eravamo abituati a questa situazione, però dobbiamo accettarla, dobbiamo adesso trovare le soluzioni. Ripeto, però io sono convinto che non possiamo essere diventati una squadra così debole, così scarsa nell'arco di 3 mesi, e credo che abbiamo dei valori, dobbiamo riprenderli, ritrovarci. Naturalmente tutti, io per primo, ma tutti i componenti della società, a partire appunto da me fino ad arrivare all'ultimo dei calciatori, compreso lo staff, bisogna fare un bel bagno di umiltà e cambiare gli obiettivi e ragionare in una maniera diversa e raggiungere quello che è un anno che si preannuncia un'annata difficile, cercare di radicarla naturalmente il più velocemente possibile.
1: In quest'ottica qui mi verrebbe da dire anche che il prossimo weekend, quindi col prossimo avversario, che nel caso specifico è il Treviso, vale fino a un certo punto, nel senso, a prescindere da chi avete di fronte il prossimo fine settimana, deve esserci in qualche modo una scossa, ma questo dipende solo e soltanto da voi.
0: Ci aspettiamo chiaramente una scossa emotiva, una scossa generale. Io credo che in questo campionato, a partire dal Treviso, che rimane un'ottima squadra, è una neopromossa ma costruita molto bene, una città importante, io credo che a parte l'Union Brescia, il Cittadella e il Trento, tutte le altre squadre sono squadre che si può giocare, insomma si può vincere e perdere da tutti, dunque dobbiamo tanto guardare gli avversari, dobbiamo crescere alla svelta, dobbiamo rimettere la barra dritta, non perdere la testa e piano piano cominciare anche a vincere, perché purtroppo non solo noi non abbiamo vinto il campionato, ma i nostri risultati sono stati talmente scadenti, non siamo riusciti a vincere neanche il Coppa Italia, che abbiamo pareggiato una partita passando poi ai rigori, ma abbiamo poi perso con Cittadella appunto, dunque non abbiamo ancora vinto una partita ufficiale e questo preoccupa, perché abbiamo secondo noi un parco attaccanti molto importante.
1: Direttore, la tiro fuori un secondo dalla realtà specifica del Renate per allargare il ragionamento sul girone A. Il Brescia, che fosse la squadra diciamo, indicata da tutti come la prima della classe, è un discorso che abbiamo fatto, rifatto a più riprese con praticamente tutti i protagonisti del nostro campionato. Il Cittadella sembra essersi ricordato di essere il Cittadella dopo lo scorso anno, che ha avuto, diciamo, qualche difficoltà d'ambientamento, come quando si cambia classi alle superiori, no? Quando c'è un cambio, a volte un po' di assestamento ci vuole. Questo Cittadella sta, lo chiedo a lei, superando le aspettative o sta semplicemente rendendo per quello che la squadra costruita dal direttore generale Marchetti è in grado di fare?
0: Parlare degli altri è sempre molto difficile nello specifico, però il Cittadella dopo l'anno scorso ha finito un ciclo, che aveva visto una squadra molto importante, giocando tanti anni in Serie B, scivolata in C, e ha finito un ciclo, ha cambiato molti giocatori, hanno preso giocatori bravi e hanno trovato un equilibrio di squadra molto importante. Credo che chiaramente quando fai 6 vittorie di fila, vuol dire che la squadra è consistente, la squadra è forte, la squadra ha valori. E naturalmente poi c'è il Brescia, che il Brescia ha la pressione di dover vincere per forza, perché il Brescia, l'Union Brescia in questa categoria, naturalmente, a prescindere, deve sempre vincerla. Dunque è una bella sfida. Io credo che il Cittadella abbia la porta per andare molto lontano, perché ha una rosa comunque completa, come lo ha il Brescia naturalmente. Dunque sarà un testa a testa, ripeto, con l'inserimento del Trento, perché il Trento ha anche una società che negli ultimi 3 anni è in crescita, forte crescita, e hanno dato stabilità al lavoro tecnico, hanno una società forte, un direttore sportivo che conosce bene la categoria, un allenatore molto preparato e dei calciatori veramente bravi. Dunque credo che queste 3 siano le 3 favorite.
1: Negli altri 2 gironi, nel B c'è lo Spezia primo in classifica e quindi, diciamo, anche qui un po' i pronostici sono stati rispettati. Nel girone C c'è il Sorrento, che ha perso sì la sua prima partita stagionale contro il Bari questo weekend, ma aveva fatto bottino pieno 5 su 5 nelle precedenti giornate ed è comunque primo in classifica, in un girone con tante piazze di grande livello. Così si può parlare di sorpresa, anche se il Sorrento, insomma, negli ultimi anni ha dimostrato chiaramente di saper fare calcio.
0: Sì, tutto vero, però in assoluto la sorpresa dei 3 gironi credo che sia Sorrento. Nessuno avrebbe mai pensato del Sorrento dopo 6 partite fosse in testa in quel girone. Complimenti a loro e naturalmente la super sorpresa di tutta la Lega Pro.
1: Direttore, la lascio ai suoi appuntamenti di questa mattina e la ringrazio di essere intervenuto in trasmissione. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, abbiamo una mattinata intensa, dunque c'è da lavorare. Grazie.
1: La lascio ai suoi impegni.
0: Grazie sempre a voi che parlate della Lega Pro, che è una categoria importante.
1: E grazie a lei di aiutarci a farlo. Grazie mille, direttore.
0: Buona giornata.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che è veramente intervenuto quando la situazione conta, ovvero a commentare un esonero arrivato ieri e ancora al lavoro per trovare un sostituto. Ringrazio anche il lavoro preziosissimo dietro le quinte di Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente a fissare collegamenti da proporvi, per proporvi anche le voci più interessanti del mondo della Serie C, veramente tutti i giorni. Raffaella fa un gran lavoro e quindi si merita anche un grazie da parte di chi sta davanti al microfono. 331 8200213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi il direttore sportivo Magoni ci parlava bene del Trento e manco a dirlo, insomma, io e il buon Costantino abbiamo preparato uno dei nostri contributi, che è il contributo legato appunto a le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, dopo il 4-0, il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli.
2: Buonasera mister, siamo alla conferenza stampa di Trento Pro Vercelli 4-0. Partirei da un commento generale di una grandissima prestazione da parte dei tuoi ragazzi.
3: Sicuramente abbiamo fatto una buona gara e partirei dal discorso di Sergio, no? Che sul 3-0, non mi ricordo, ha fatto una parata incredibile, ha esultato perché vuol dire che era sempre concentrato. E partirei da questo per dire appunto che a volte si può anche fare degli errori, che non è nel caso di Sergio, perché sono più le volte che ci ha salvato, che però poi è bello nel nostro lavoro avere l'opportunità di rimediare, e prendo lui come esempio perché se lo merita, perché poi a volte fa un ruolo molto difficile, però sono contento per la parata che ha fatto, sono anche molto contento per le prestazioni che ha fatto nelle partite precedenti e anche in quella della Giana. Per il resto sono contento un po' in generale di tutto, abbiamo fatto una buona gara ad altissima intensità e quindi ora riposiamo stanotte, domani iniziamo a preparare un'altra partita, perché in questo lavoro qua c'è sempre un esame successivo, però siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione.
4: Ok? No, vai. Beh, dopo un 4-0, dopo una prestazione del genere, è difficile trovare qualche cosa che non va, quindi non ci saranno però. Diciamo subito che un Trento così era molto tempo che non si vedeva coniugare bel gioco e occasioni da rete, tiri che questa volta sono entrati, perché 4 gol sono stati fatti, 2 annullati che tutti erano in piedi, insomma, a festeggiarli. Direi quasi, l'altra volta avevo usato l'aggettivo mondiale per la partita col Brescia, questa anche, però bisogna tener conto, però ci vuole sempre, che l'avversario forse non era di grandissimo livello.
3: Vabbè, non ci credo.
4: Comunque non era in una grandissima serata.
3: No,
4: ecco.
3: Parto da due cose.
4: Diciamo così.
3: La prima è...
4: Tu sei più con sei più contento della prestazione dei tuoi, oppure... Credi che
3: guardo sempre
4: ci possa essere sì
3: la nostra prestazione, sia nelle cose quando vanno bene, quando vanno male, però devo stare un po' attento, perché tipo quando ho detto prestazione mondiale non è che sono entrato in sala stampa, ho detto prestazione mondiale, era contestualizzata a un discorso che stavamo facendo sul però non è che si può giocare anche meglio di come si è fatto col Brescia, era messa in un contesto diverso da come è stato estrapolato. Però al di là di questo, che meno male che mi hai dato l'assist per poterlo dire, io non so se era un po' che non si vedeva, io penso che comunque questa squadra in regular season è da aprile che non perde, in casa non perdiamo da novembre, penso che stiamo facendo un bel percorso, penso che tutti, la società per prima, i ragazzi, noi dello staff, stiamo creando un bel gruppo di lavoro. Abbiamo un bel rapporto con la segreteria, tutto questo ambiente sta portando a ottimizzare determinate cose. Poi la classifica in questo momento non conta, ma siamo dove meritiamo in questo momento. In campo cerchiamo di fare sempre il massimo, a volte ci riesce e a volte ci riesce un po' meno, però questa squadra ha sempre dato l'impressione di dare tutto quello che aveva. E a volte nelle difficoltà sono riuscito a tirare fuori cose importanti. Oggi la partita è andata tutta come volevamo. Non mi piace il discorso di paragonare gli avversari, perché sennò si crea una cosa che quando noi facciamo una bella partita è perché gli altri hanno fatto meno bene, e si crea un circolo vizioso dove poi si trova sempre qualcosa magari da dover dire. Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima gara oggi, abbiamo fatto un po' meno bene giovedì, soprattutto nel secondo tempo, dove si può andare ad analizzare se era fisico o seppure mentale, io non lo so, però sicuramente non abbiamo fatto bene, al di là poi del valore dell'avversario in sé. Noi dobbiamo sempre abituarci a fare una considerazione sulla nostra prestazione, ecco.
4: Allora, se non parliamo dell'avversario, parliamo però di 6 partite, no, io ho fatto il confronto fra le 6 partite di quest'anno, dell'anno scorso e 2 anni fa, quindi le 3 versioni,
3: okay,
4: di Tabiani.
3: 3 anni fa mi manca, non la ricordo più.
4: Va bene, avevamo 9 punti, aveva il Trento insomma 9 punti, ora l'anno scorso 6, quest'anno 12. I gol fatti erano 8 2 anni fa, poi 6 e quest'anno 9. La difesa ne aveva presi 9, l'anno scorso 8, quest'anno 3.
3: Buono.
4: Siccome c'è un
3: mi stavo preoccupando.
4: No, siccome c'è un refrain che dice che la squadra rispetto all'anno scorso non è altrettanto competitiva, i numeri dicono l'esatto opposto.
3: Ma io parto da un presupposto.
4: Per quel che valgono, dopo
3: sei giornate. No, ma i numeri, però... ora per i numeri è presto, però sicuramente a me fa piacere andarli a guardare, soprattutto se sono così. No. Abbiamo iniziato dicendo comunque una buona base solida dell'anno scorso per poter iniziare a portare determinati concetti, quindi sapevamo di partire avvantaggiato. Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo giorno di ritiro era quello di partire meglio nelle prime 8 giornate, perché l'anno scorso avevamo fatto fatica. Ogni squadra che costruisci ha delle situazioni diverse. Abbiamo perso dei giocatori di qualità, uno purtroppo per infortunio, perché Cristian comunque Capone è un giocatore che sappiamo essere importante, ma abbiamo preso altri giocatori che magari hanno altre caratteristiche e si tende sempre a fare il paragone con l'anno precedente. Invece poi si crea un determinato modo di giocare della squadra e quello che può essere un pensiero all'inizio poi può cambiare durante il percorso. Ad esempio, l'anno scorso spesso ho detto questa squadra crescerà perché avevamo tanti giovani che mi davano l'impressione di poter migliorare. Ora abbiamo questa rosa della quale sono contento perché è un gruppo che lavora bene. Sappiamo che dobbiamo, oggi la cosa che mi è piaciuta di più è che nella gestione del vantaggio che è venuta al primo minuto siamo stati molto più bravi rispetto a giovedì. Sapevo che giovedì poteva essere complicato perché ci aveva tolto tanta energia la partita di sabato, però abbiamo cercato di analizzarla in maniera come se fosse una cosa mentale. È un gruppo che ha tanta voglia di imparare, di lavorare, è un gruppo col quale mi trovo bene. Io ho avuto fortuna qua a Trento perché i tre gruppi che ho allenato sono tre gruppi veramente speciali sotto quell'aspetto, per cui più lavoriamo e più si cercherà di migliorare e più si cercherà di fare degli step in avanti. Sicuramente siamo contenti della partenza, adesso abbiamo due trasferte dove comunque fuori casa qualcosina in meno stiamo facendo rispetto a in casa, anche a livello un po' di prestazioni. Dobbiamo cercare di alzare il livello anche lì se vogliamo fare un campionato di un certo livello e quindi dobbiamo andare avanti a lavorare. E oggi i numeri fanno, ti ripeto, io li guardo, mi piacciono i dati post partita, anche quelli della stagione. 6 partite sono un numero abbastanza buono per iniziare a dargli un'occhiata, però io penso che abbiamo ancora delle cose da migliorare e ogni partita ti dà qualche cosa. È chiaro, oggi è venuta fuori una partita tra virgolette perfetta perché ci è riuscito tutto, abbiamo creato veramente tante occasioni da gol, abbiamo concesso anche relativamente poco. Sicuramente la sensazione era che magari avevamo più energie degli avversari, però abbiamo ottenuto un'intensità veramente alta. Penso che il merito vada ai ragazzi per questa partita più che dire che gli avversari hanno reso un po' al di sotto.
5: Buonasera mister, le chiedo, dopo una prestazione offensivamente così florida, come si prepara una prossima uscita che vede il Trento affrontare una squadra che sta facendo dell'imbattibilità il proprio cavallo di battaglia in questo inizio?
3: Sì, la Pergo viene da 4 partite che non subisce gol, è una squadra frizzante. Sai, abbiamo fatto delle partite dove abbiamo creato, non dico le stesse occasioni perché oggi ne abbiamo create di più, però non si è riusciti a concretizzare, poi sembra una partita negativa sotto l'aspetto offensivo. Io ho sempre pensato comunque una squadra che crea arriva a concludere e poi è più facile poter realizzare, per cui dobbiamo andare avanti a creare tanto. E anche oggi comunque abbiamo sbagliato parecchi gol e quindi dobbiamo lavorare per cercare di ottimizzare sempre di più questa fase, però adesso ci godiamo almeno stasera questa vittoria. Poi ho detto, domani inizieremo a preparare la prossima partita che reputo

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaigian seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna, dei nostri 60 minuti insieme per parlare di Serie C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per analizzare quello che è successo nella sesta giornata del campionato di Serie C. Ne abbiamo parlato col direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia, abbiamo parlato con uno dei protagonisti, probabilmente il più attivo, il più atteso, ovvero Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che club che ha annunciato l'esonero del suo tecnico ieri, Giacomo Gattuso, e che in queste ore ne sta scegliendo l'erede. Abbiamo sentito le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, terza forza del girone A. Adesso, prima di concludere, un aggiornamento, perché vi abbiamo detto che, come di consueto, la Serie C durante la pausa per le nazionali non si ferma. Serie A e Serie B fanno un pit stop, questa volta abbastanza lungo, perché si tratta di due weekend consecutivi, quindi tre settimane piene senza gare di campionato. La Serie C va avanti con una eccezione, attraverso un comunicato della Lega Pro veniamo a conoscenza del rinvio di alcune gare che coinvolgono le seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta. La decisione è legata alle numerose convocazioni dei giocatori delle formazioni Under 23 nelle rispettive nazionali, che ha reso necessario modificare il calendario originariamente previsto. Niente di nuovo, perché anche lo scorso anno le formazioni Under 23 venivano spostate, venivano spostate ad altre date. Ed ecco allora quelle che sono le date delle prossime gare. Per quanto riguarda la settima giornata, quindi la prossima, Giuliano Inter Under 23 è stata rimandata martedì 13 ottobre ore 15, Latina Atalanta Under 23 sempre per la settima giornata, mercoledì 14 ottobre alle ore 15. E poi c'è, per quanto riguarda sempre con la settima, Juventus Next Gen Lumezzane sempre il martedì 13 ottobre ma alle ore 16. Per l'ottava giornata invece, Inter Under 23 Scafatese alle 14.30 di martedì 27 ottobre, il giorno successivo Atalanta Under 23 Vis Pesaro alle ore 18. Quindi questi sono i nuovi appuntamenti che riguardano le formazioni Under 23. Trovate tutto su TuttoC.com, c'è una notizia apposita online che potete consultare liberamente. In conclusione di questa puntata, ricordando di non mollare il palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da analizzare, c'è la nazionale, c'è tutto tutta la scia delle ultime gare di campionato per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, c'è il tema pallone d'oro, insomma c'è tantissima carne fuoco. Ricordandovi anche che a tutta ci torna nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Noi chiudiamo, e saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con un'altra delle voci dei protagonisti di questa Serie C. Ci ricolleghiamo ancora una volta alle gare di ieri sera, e quindi andiamo alla Spezia, andiamo nella sala stampa del Picco di La Spezia per sentire le parole di Marco Turati, tecnico degli Aquilotti, dopo il 3-1 alla Vis Pesaro. Con questo chiudiamo, salutiamo, diamo appuntamento alla giornata di domani e un buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
1: Una partita che potevamo già chiudere nel primo tempo, poi forse nel secondo c'è qualcosa che non ti è piaciuto, sono sicuro.
2: Ma innanzitutto buonasera, volevo omaggiare con questa vittoria il mister Sergio Carpanesi, chiaramente il mister dei mister, è nella Hall of Fame dello Spezia, e quindi penso che sia giusto ricordarlo, e sono molto contento di, insomma, poter dedicare a lui e a tutta la sua famiglia questa bellissima vittoria. Poi, per quanto riguarda la partita, penso che hai fatto un'analisi breve però sostanzialmente giusta. Abbiamo fatto, penso, mezz'ora veramente bene bene bene, e per essere la terza partita in una settimana, credetemi che non è facile, perché molti di questi ragazzi gli avevano già fatto 180 minuti e oggi hanno riproposto una mezz'ora di alta qualità, a grandissimi ritmi, cercando sempre di dominare l'avversario, quindi siamo molto soddisfatti. Poi non sono contento degli ultimi 10 minuti del primo tempo perché dal mio punto di vista ci siamo sporcati troppo, abbiamo cercato un po' troppo l'azione personale, forse un po' tutti avevano voglia di fare gol, di insomma rendersi importanti, e questo chiaramente non deve più succedere, anche perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati, non voglio dire complicati, però ci siamo complicati un po' la vita da soli. E quando anche nelle scorse settimane e anche nella conferenza stampa prepartita vi avevo detto che questa è una squadra molto molto giovane e che è una squadra che è forte ma che ancora non sa conoscere i suoi limiti, sia dal punto di vista di forza che anche quelli che fondamentalmente hanno un po' tutti, sono quelli negativi. E noi dentro la mini partita qualche volta ci perdiamo, abbiamo degli attimi che non sappiamo gestire nel migliore dei modi la situazione, però tutto sommato devo dire che abbiamo fatto una partita positiva e abbiamo raccolto sicuramente 3 punti meritati.
3: Complimenti mister, però effettivamente sul 2-0 è sembrato quasi che la squadra volesse giocare per così, non meno concentrata sulla prestazione, sul risultato. Sembrava quasi che volessero un pochino, non dico divertirsi, però un po' fare un po' di calcio più bello da vedere che concreto, o sbaglio?
2: Sì. Penso che sia un limite questo, penso che sia un nostro limite. Io non penso che volevamo fare un calcio bello da vedere, ma secondo me abbiamo pensato troppo presto a voler gestire e abbiamo forzato molte giocate individuali che solitamente non facciamo. Abbiamo sicuramente perso qualche pallone in più e non lo dovevamo perdere, però ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, ancora ci dobbiamo conoscere, anch'io devo ancora conoscere tanti lati caratteriali della mia squadra, quindi ben venga che sia venuto oggi, che comunque sia festeggiamo con una vittoria, e così avremo anche una settimana di tempo per poter sistemare quelle piccole cose che oggi sostanzialmente non sono andate bene.
4: Buonasera mister, complimenti anche da parte mia. Le porto un pochino il sorriso di questa serata, soprattutto quel tridente, no? Che per la prima volta quest'anno fa gol completamente. Mazzocchi ormai ci aveva abituato, Cardinale l'aveva già fatto, Cazzadori oggi forse la nota più bella di questo Spezia, aveva quegli occhi che chiede sempre lei, forse non è un caso se questo ragazzo gioca sempre anche in un ruolo non suo. E poi le faccio una domanda anche su di serio, perché mi ha un po' sorpreso la sua posizione in campo oggi, le chiedo se sta lavorando un po' in questo di serio, un passetto più indietro rispetto a dove eravamo abituati a vederlo, grazie.
2: Ma sì, per quanto riguarda gli attaccanti sono molto soddisfatto, perché fondamentalmente noi lavoriamo tanto per cercare di metterli nelle condizioni di fare gol e oggi hanno fatto gol tutti, quindi siamo molto contenti. Ci mancava appunto solo chi è di supporto all'attaccante centrale, quindi nel primo tempo Jimenez, nel secondo tempo Peppe, che secondo me ha fatto una buonissima partita. So anch'io che sia lui che anche lo stesso Caleb devono ancora trovare gli automatismi, perché chi gioca in quel ruolo deve essere un calciatore polifunzionale, cioè ci deve dare una mano sia nella fase di sviluppo cercando di venire fuori e di creare la superiorità numerica in mezzo al campo, e poi deve anche essere bravo a supportare l'attaccante come se fosse una seconda punta tutti.
5: Professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
6: Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Inter, la Roma può tranquillamente definirsi una possibile contendente ai nerazzurri per lo scudetto. 13 punti su 15 a disposizione. Secondo miglior attacco, secondo miglior difesa, capocannoniere del campione. I numeri parlano chiaro sulla forza della squadra di Gasperini in questo avvio di stagione. La Roma, dopo la sosta, sarà attesa da un mese di ottobre molto complicato, che darà indicazioni ulteriori su che tipo di stagione sarà per i giallorossi. 7 partite in 20 giorni contro Como, Real Madrid, Genoa, Slovan Bratislava, Napoli, la rivelazione Cagliari e l'Udinese nel giorno di Halloween. Impegni ravvicinati e complicati che necessitano un ulteriore upgrade della squadra, ma come può migliorare ancora la Roma? Questa è una bella domanda a cui proveremo a dare delle risposte. Iniziamo con una maggiore attenzione a inizio secondo tempo. Il primo dato oggettivo è quello di cercare di rientrare meglio in campo dagli intervalli, perché tutti i gol subiti, tranne il secondo di Lautaro, sono arrivati a inizio secondo tempo, Atalanta, Fenerbahce, Inter. Se con i bergamaschi la Roma ha saputo ribaltare la situazione, coi turchi, ma soprattutto con l'Inter, subire così presto il gol ha rimesso in carreggiata gli avversari. Poi c'è una migliore gestione delle risorse da fare. Il gioco di Gasperini è molto dispendioso e non è un caso, come nel punto sopra, se oltre a un fattore che può essere di attenzione ci sia anche un calo fisico, specialmente dei difensori, visto che contro Atalanta e Inter è stata cambiata soprattutto la difesa. Tuttavia, anche per stessa ammissione del tecnico, la Roma dovrà fare un maggior turnover, anche e soprattutto dal primo minuto. I vari Castro, De Ron, Koulierakis, Mora e Pellegrini devono essere buttati nella mischia per prendere ritmo gara e crescere, come nel caso del talento portoghese. Poi c'è una questione legata ai gol, a chi serve continuità e chi deve sbloccarsi. Nella Roma attuale ci sono due giocatori importantissimi che, chi per una ragione, chi per l'altra, hanno un problema con il gol e che, se lo risolvessero, sarebbero un clamoroso ulteriore valore aggiunto per raggiungere i grandi. Partiamo da Koné, che ha segnato sì una doppietta contro l'Inter, ma di base ha eguagliato lo score sia della prima che della seconda stagione. Due reti per un centrocampista dalle sue potenzialità sono un bottino povero, e se lo sono per un centrocampista, figuriamoci per un attaccante. Dybala fa segnare, ma non riesce più a segnare. Impensabile che in una squadra da 14 gol fatti in 5 gare veda uno dei suoi protagonisti ancora secco di reti. Un trend preoccupante, viste le appena due reti segnate anche nella scorsa stagione, nonostante l'infortunio. Poi c'è un altro aspetto, che è quello della Champions per acquisire una maggior caratura. Giocare contro Real Madrid, PSG o a Istanbul e all'Old Trafford fa aumentare il valore esperienza, personalità, al di là di quello che può essere poi il risultato. La Roma è vero che viene da un periodo importante a livello europeo, ma un conto è l'Europa League o vincere una Conference League, un conto è disputare il campionato delle più forti d'Europa. Senza la pressione di un risultato che nessuno si aspetta, può essere una grande palestra per colmare ulteriormente il gap con l'Inter e chissà. Col podcast torniamo domani per vocegiallorossa.it. Luca D'Alessandro.
5: Voce Giallorossa in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
7: Servirà una svolta decisa a questo Napoli. Durante la sosta Massimiliano Allegri dovrà lavorare per trovarla. Il Napoli che abbiamo visto a Firenze è, al netto delle assenze, che sono una spiegazione, una parte del racconto, ma non possono mai essere un alibi, è troppo lento, troppo scontato e troppo prevedibile per essere vero. Ne parliamo nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com. Ben ritrovati da Marco Conterio. Nel post partita Massimiliano Allegri ha fatto emergere tutta quella che è stata anche la frustrazione per un Napoli che evidentemente non riconosce nella sua voglia, nella sua carica, nella sua grinta, nel suo carisma. Vi possiamo dire che negli occhi del Max Allegri che abbiamo visto a Firenze in panchina, nel post partita, nei tunnel, c'è veramente la voglia di fare grandi cose. Non è un allenatore che si è seduto, Massimiliano Allegri, questo lo possiamo dire, lo possiamo garantire, ma sul campo serve di più e lì sta a lui. Lì sta a lui trasmettere questa voglia nelle idee, nella tattica, in un'innovazione che nel suo gioco ancora non abbiamo visto. Il Napoli ha giocato con un blocco basso a Firenze, affidandosi a una catena di destra che già funzionava. Non ci abbiamo visto uno straordinario tocco di novità nelle alchimie tra Politano e Di Lorenzo. Abbiamo visto semmai una Fiorentina che inizialmente era andata in difficoltà da quella parte, ma poi ha saputo intelligentemente, con un calcio che sta funzionando tanto, non solo a livello di carisma ma anche di tattica, di innovazione e di gioco, poi annientare il Napoli, meritare il pareggio, probabilmente anche qualcosa di più. In questo Napoli che cosa sta funzionando? C'è un centravanti che è un'isola, solo, là davanti, Højlund, palla in profondità e sperare di trovarlo, De Bruyne nel piccolo trotto. Non può essere un alibi l'assenza di Scott McTominay o un Anguissa entrato perché a mezzo servizio. Lang costretto alla giocata individuale. Ecco, Max Allegri dice i giocatori devono fare la scelta giusta. In questo momento, in questo calcio, devono essere messi nella condizione di fare la scelta giusta, in questo pallone che sta cambiando sempre di più, dove la giocata del singolo sta ritrovando valore, ma in un ecosistema che funziona. Non basta da sola, ma serve rispetto a quanto era cambiato il calcio fino a 5-6 anni fa. Deve rifare questo passaggio, questa evoluzione, questa innovazione Massimiliano Allegri. Sa che la ricetta del singolo, lui l'ha sempre pensato, funziona nuovamente, però ci deve essere la sua mano, i suoi schemi e il suo gioco dietro. Un baricentro più alto, un calcio più propositivo. Il Napoli è sembrato scontato con degli ottimi singoli, con delle ottime individualità. Abbiamo visto una difesa che funziona, Rahmani che è un centrale pazzesco accanto a Rafa Marin, ma questo non può bastare. Hanno giocato bene se prendiamo e prendete le prestazioni dei singoli. Il problema è che hanno dimostrato poi di dover più inventare loro che saper che cosa fare, tranne quella catena di destra che, come detto, già funzionava prima. È già più di metà dell'opera. Quella grinta a se stesso, soprattutto, più che alla squadra. Cioè, trasformare quella grinta in idee. Ecco, il Napoli così potrà cambiare, altrimenti rischia di rimanere a metà del guado e di smettere di sognare.
5: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Tutto Mercato Web in podcast.
7: In pochi giorni abbiamo dedicato ben 2 podcast al Frosinone, chiaramente una realtà di provincia del nostro calcio, ma centrale in questo momento nel racconto della nostra Serie A. Quando fai le cose per bene, con ambizione, soldi, investimenti, un fondo americano che si fida, beh, le cose funzionano. Ben ritrovati da Marco Conterio. Questo è il podcast di tuttomercatoweb.com e al centro, come detto, c'è il Frosinone, la formazione di nuova proprietà americana del fondo statunitense, proprietario anche dell'Ipswich Town. Ha deciso di fare le cose per bene, di farle nel modo giusto, di affiancare un presidente come Maurizio Stirpe e dire: ok, ci fidiamo del tuo know-how, ti lasciamo in questa stagione la possibilità di proseguire con le tue idee, ma ti affianchiamo chiaramente anche le nostre, la nostra conoscenza, la nostra visione, i nostri algoritmi, tutto quello che è il processo anche decisionale della dirigenza e degli uomini che nell'ombra stanno lavorando e continuando a crescere, a far crescere il progetto Frusinate. Ecco, dall'altra parte c'è inevitabilmente quella che è una società radicata e un progetto che non è stato snaturato. Questo è un punto di forza del Frosinone, perché il progetto non è stato snaturato nella direzione sportiva, dove è rimasto Renzo Castagnini, nella guida tecnica Massimiliano Alvini. Continuità e innovazione, lo avete visto anche negli uomini mercato. I grandi protagonisti di questo inizio di campionato che sono stati Lorenzo Palmisani, portiere che arriva addirittura dalla primavera del Frosinone, in Serie C non giocava, lui ci ha creduto tanto, il direttore Castagnini, ci ha creduto Alvini, si è preso il posto a titolare dopo l'infortunio di Sherry e non l'ha più mollato. Tra i protagonisti chi c'è? Kvernadze, altro colpo, scouting di quel Frosinone là, giocatore che non sarà Kvaratskhelia. Pochi giorni fa gli abbiamo dedicato un podcast, ma è un gran talento e farà grande strada. C'è Giacomo Calò, prima gioia in Serie A, mai troppo tardi. Dietro, avete visto la retroguardia, Cittadini, Monterisi, Calvani, cioè tutti i giocatori che rappresentano la solidità che ha portato il Frosinone su. Però davanti in Serie A probabilmente c'era bisogno di qualcosa di diverso a livello di fantasia, a livello di brio, a livello di qualità. Non tanto, non troppo, verranno inseriti passo dopo passo, quindi dei leader nei vari reparti. Non poteva fare a meno il Frosinone dei gol e ha scelto di continuare con quelli di Raimondo. Questa è stata una grande scommessa, perché un attaccante della BLA non è detto che si dimostri di categoria, ma l'ha fatto. Già, Raimondo è un attaccante della Serie A. C'erano più certezze sull'apporto di Gegemis, è stato il grande acquisto tenerlo per la formazione frosinate. E poi Romano Schmidt, il numero 10, questo austriaco che sognava l'Italia, lo ha fatto scegliendo il Frosinone scegliendo lui, e poi Florian Grillish. Ecco, metti dei giocatori di questa sostanza, di questa esperienza, ci prendi poi dei giovani che poi vedremo, lasci la base del passato, vuol dire fondere i due percorsi, non stravolgerlo per portare per forza le proprie idee. È così che si costruisce il futuro. Poi servirà tanto, il Frosinone deve ancora salvarsi, ma l'impronta di un'idea c'è. Quando c'è condivisione, quando ci sono idee, quando c'è questa volontà, è già più di metà dell'opera.
5: Tutto Mercato Web in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: L'indebitamento delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Nel 2025 il tasso di variazione del PIL in volume è stato pari allo 0,6%, 0,1 punti percentuali in più rispetto alla stima del marzo scorso. Lo comunica l'Istat diffondendo le statistiche sui conti economici nazionali 2010-2025. Rammaricato il ministro Giorgetti, che ha commentato la notizia appena diffusa. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ha detto il titolare dell'economia.
8: Donald Trump è arrivato a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 15:55 italiane, mentre alle 19:15 Trump vedrà il presidente Zelensky. Successivamente il leader americano ospiterà all'Hotel Palace Hotel un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela.
9: Spari sono stati registrati davanti a una scuola superiore di Turgutlu in Turchia, con almeno 8 studenti feriti a causa dell'attacco. La persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine. I feriti sono stati trasportati nella struttura sanitaria più vicina. Il sospettato, ritenuto autore della sparatoria, è stato messo in custodia dalle forze di sicurezza.
8: È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta lo scorso venerdì alla periferia di Torino. La polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origini egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Il provvedimento è stato emesso dalla PM Eleonora Guerra, a capo delle indagini, ed eseguito dagli investigatori della squadra mobile della Questura di Torino.
9: Bambini di appena 3 anni umiliati, minacciati e schiaffeggiati. Per questo i carabinieri della stazione di Roma San Giovanni hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio d'educatrice nei confronti di una 62enne educatrice in un asilo nido comunale. La donna è accusata di maltrattamenti nei confronti di minori affidati per ragione di educazione e istruzione.
8: Lo sport e il tennis. A Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding, seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. A Shenzhen invece può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre di Tatiana Garbin debutteranno nei quarti di finale giovedì contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio, vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi, un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
12: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
13: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque, comincia la lunga sosta che però ci permetterà di fare un po' il punto della situazione dopo 5 giornate di campionato su quello che è stato l'inizio di questa stagione che già ha regalato grandi sorprese e grandi sensazioni. Prima di tutto si era partiti con l'idea che ci fossero 7-8 sorelle, no? Quindi al di là delle classiche dell'Inter, della Roma, del Napoli, del Milan, della Juventus, del Como, naturalmente si aggiungevano anche Atalanta e Fiorentina dopo un mercato molto importante, dopo la voglia di rivalsa che si aspettava da parte di Sarri e Giuntoli in sella all'Atalanta, una squadra molto ben fatta, e con una Fiorentina che ha fatto un mercato importantissimo con Paratici, la voglia di vederla

0: sembra un po' il super portiere della situazione. Chi è in ritardo sono Milan e Juventus, che però sono lì, si sono un po' riprese. Il Milan che trova la vittoria con il Lecce per scacciare un po' la crisi, soprattutto nata dalla prima sconfitta in Europa League in casa con il Benfica. La Juventus che, dopo la caduta contro il Sassuolo, caduta rovinosa per come è arrivata quella sconfitta, si è ripresa sia esordendo al meglio in Europa League, sia poi battendo l'Atalanta di Maurizio Sarri, operazione che non riusciva la Juventus da diversi anni, quindi si è rimessa in carreggiata. Sono tutte lì, adesso faremo tutte le analisi del caso. Nel frattempo proprio la Juventus, falcidiata dagli infortuni, deve ancora trovarsi a ragionare sul mercato. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo da subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
0: Allora Cecca, fotografia di queste prime 5 giornate di campionato, la tua fotografia. Ora la possiamo...
1: La fotografia non è nemmeno troppo complicata, perché comunque stiamo vedendo delle situazioni abbastanza interessanti dal punto di vista del gioco. Devo dire che mi ha impressionato moltissimo il Cagliari di Pisacane, che è senza dubbio la squadra che più di ogni altra non mi aspettavo vicina alla vetta della classifica. Molto bene anche la Lazio, perché comunque non è più una sorta di vero e proprio fuoco di paglia il suo. Mi sembra che siano partiti con il piede giusto, abbiano fatto dei risultati importanti con la condizione ambientale in cui si sono ritrovati. La Roma ha confermato di essere una squadra che può lottare per lo scudetto, anche alla luce di quello che sta facendo vedere, e soprattutto anche con quello scontro diretto che ha giocato contro l'Inter, che sicuramente ha messo un po' paura, perché dobbiamo dirlo, l'Inter sicuramente ha avuto un po' paura, però l'Inter allo stesso tempo ha confermato di essere comunque la squadra più forte, quella da battere, perché quando c'è di mezzo una prestazione, una partita di un certo livello che si mette anche male, l'Inter riesce sempre a tirare fuori il meglio di se stessa, e l'ha fatto vedere ancora una rimonta, anche se ci sono tanti gol. La Juventus, mi aspettavo su per giù questo tipo di cammino, non mi meraviglia un po' le difficoltà dell'Atalanta, anche perché il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza, e devo fare anche così i complimenti in generale, voglio dire, a quello che sto vedendo per quanto riguarda la situazione, soprattutto di alcune squadre che magari non mi aspettavo. Vedi il Frosinone, perché la partenza che hanno avuto e le partite che hanno vinto, Massimiliano Alvini, che merita sicuramente un certo tipo di platea, un certo tipo di considerazione, vuol dire che a volte non c'è bisogno di mettere in squadra grandissimi nomi, ma con la competenza si possono compensare tante difficoltà.
0: Comincia a essere un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, poi colpevolmente ho raccontato di Frosinone e Cagliari, mi era sfuggito la grande sorpresa di questa inizio stagione, appunto, che la Lazio ha fatto bene a rimarcarla, perché Gattuso veramente sta stupendo tutti con un andamento eccezionale, dobbiamo dire, in questa inizio stagione, quindi bisogna, ha avuto, a differenza di Sarri, un impatto subito rapido in una situazione molto complicata. È chiaro che quando poi non ci sono pressioni magari si riesce a ragionare con maggior serenità su quella che è la costruzione della squadra. Detto questo, dicevamo, c'è una squadra che invece è un po' in ritardo ed è il Napoli, nel senso che comunque sono già arrivate due sconfitte in campionato, la prima anche in Europa League. Si attendeva un po' un riscatto con Bologna e Fiorentina, servivano 6 punti, ne sono arrivati 4, perché la vittoria con la Bologna c'è stata, anche se non ha fatto brillare gli occhi, ma è stata una vittoria sicura di una squadra che, insomma, ha meritato ampiamente di vincere. Mentre contro la Fiorentina, al netto anche dell'ottima prestazione di De Gea, qualcosa continua a non funzionare, ha fatto arrabbiare Allegri. In questa partita dove sono cominciati i demeriti del Napoli e i meriti della Fiorentina e viceversa?
1: Allora, i demeriti del Napoli, innanzitutto il Napoli aveva, mi sembra, 7-8 assenze importanti in questa partita, per cui non si possono certo sottovalutare, anche se ti chiami Napoli, però ci sono delle assenze pesanti. Per quanto riguarda il discorso dei demeriti o dei meriti, è molto semplice: la Fiorentina è scesa in campo con un piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, ha messo subito in difficoltà il Napoli, però era una partita che poteva finire 2-1 per la Fiorentina come 2-1 per il Napoli, cioè non è che alla fine è una partita nella quale il Napoli ha sfigurato. È chiaro che ho visto molta delusione da parte dei tifosi del Napoli in generale per questo avvio di stagione, però era anche preventivabile che quando tu arrivi una volta primo e una volta secondo con Conte, poi succede, no, che ci può essere in qualche maniera con il cambio di allenatore qualche difficoltà. Io l'ho già detto, il Napoli non va spiegato solo con Allegri se è scelta giusta o sbagliata, il Napoli va spiegato con un gruppo di lavoro che ormai probabilmente è arrivato un po' anche al capolinea. Non a caso, no, Manna nel prepartita ha parlato del contratto di Anghissà, ha parlato di alcune situazioni che se si fanno bene, se non si fanno, cioè secondo me siamo vicini a un ricambio, e quando sei vicino a un ricambio

0: cambia, è normale che non è che tutto può funzionare al meglio, anche se è un allenatore bravo e preparato come Massimiliano Allegri. Diciamo che il Napoli ha bisogno ora di far bene questa stagione, di riuscire a riconquistarsi un posto in Champions League, e poi a mio avviso dovranno cambiare molte cose, cioè secondo me dovranno far cambiare molti giocatori in questa squadra, perché hanno bisogno secondo me anche di forze ed energie mentali fresche in questo gruppo.
1: Nick, la situazione Anghissà, al di là dell'infortunio eccetera, è una situazione un po' complessa, contratto in scadenza nel 2027, situazione ancora non sistemata, può protrarsi per le lunghe, o credi che il Napoli riuscirà a trovare l'accordo poi con il giocatore togliendolo dal mercato, e che poi chiaramente con un contratto di scadenza un giocatore come Anghissà farebbe gol a tante squadre?
0: Sì, è vero, però ricordiamolo, no, che è già più di un anno che si parla di un possibile addio di Anghissà, se ne parlava già in occasione anche dell'anno dello scudetto con quello che naturalmente è poi stato il lavoro di Conte, e quindi io credo che in questo momento ci sta che ci sia anche la possibilità di una separazione, ma non è solo lui, perché è il caso magari di Lobotka, potrebbe andare via qualcun altro, c'è da capire che cosa vogliono fare anche con Meret, che sia rinnovato il contratto, però tutti gli anni siamo sempre a parlare di Meret, del futuro di Meret. Ci sono 3-4 giocatori che nel Napoli sono in questo momento nelle condizioni di poter andare via, Anghissà è uno di questi, però se, mi sembra tutto molto chiaro, se non ci sono i presupposti né di volontà ma soprattutto anche economici per proseguire il rapporto, poi magari potrà andare via il giocatore, ma ecco, io credo che il Napoli possa tranquillamente andare a sopperire facendo altre operazioni. Io credo che la prossima estate sarà l'estate della rivoluzione del mercato del Napoli. Quest'anno diciamo si voleva far qualcosa ma non si è potuto, perché prima si doveva in parte sfoltire. Io credo che alla fine di quest'anno ci saranno tante partenze e poi nel 2027-2028 si ricomincerà con un Napoli totalmente nuovo.
1: C'è una squadra che più di tutte però sta subendo la questione infortuni, che è la Juventus, dopo aver perso Yıldız praticamente subito che non ha cominciato la stagione, ha perso anche Thuram che si è operato e anche lui fuori per parecchio tempo, ha perso capitano Locatelli per parecchio tempo, si è fatto male anche Grabar, altro incidente per lui, si è fatto male Cambiaso, si è fatto male Cabal, adesso rottura del dito per Colomani, un intervento perfettamente riuscito, Colomani a disposizione, però sembra un po' una cattiva stella che sta accompagnando la Juventus. Io ti chiedo per la porta adesso quale soluzione troverà la Juve, e ti chiedo, si parla di Neto, ma Pinzoglio per quale motivo è ancora la Juventus se non viene considerato neanche un secondo in caso di emergenza?
0: Questo bisognerebbe chiederlo alla Juventus. Diciamo che ormai lui è una delle presenze più costanti, no, negli ultimi anni in bianconero, e spesso e volentieri lo vedevamo in campo, no, quando c'era l'ultima giornata e faceva la sua passerella finale, quando gli veniva data la possibilità di giocare gli ultimi minuti. Evidentemente il ruolo che lui ha lì è più un ruolo da uomo spogliatoio che altro, è evidente, no? Altrimenti, come dici te, non ci sarebbe stato bisogno di andare a ricorrere a prendere un altro portiere, non sarebbero dovuti andare a prendere Grabara, non sarebbero dovuti andare magari a cercare adesso un sostituto. Io credo che Pinzoglio sia molto importante per lo spogliatoio, ma che poi alla fine abbia questo tipo di ruolo. Poi se mi dici se può bastare o non bastare, non sono certo io che deve giudicare. Se c'è stato tutti questi anni, tutto questo tempo, un motivo ci sarà. Però per esempio l'ipotesi di un ritorno di Neto, io parlando un po' anche con la Juventus nelle ultime ore, mi ha dato la sensazione che il ritorno di Neto possa essere forse l'ipotesi più concreta. È svincolato, c'è già stato, io me lo ricordo bene anche quando era la Fiorentina, un portiere di sicuro affidamento. Chiaro, gli anni passano per tutti, sono passati anche per lui, passeranno anche per lui, però allo stesso tempo è un portiere che magari, diciamo, messo lì dietro può essere una garanzia alle spalle di Vicario in certe occasioni, in certe occorrenze. Certo, vedendo tutto quello che sta accadendo alla Juventus è veramente strano, no? Perché sembra quasi uno scherzo del destino, no? Tutti questi infortuni, cioè, che poi cambi due portieri, no? Li mandi via tutti e due, ma va via Pierin, sì, va via l'altro, no? Cioè, va via, esatto, è clamoroso, va via Di Gregorio, e poi devi prendere, ne prendi due nuovi e uno dei due praticamente si infortuna, e quindi non è una buona stella per la Juventus, che tra l'altro secondo me avrebbe ancora bisogno di un centrocampista, perché al di là degli infortuni, no, di Thuram, di Locatelli che tu dicevi, però secondo me in quella zona del campo loro hanno bisogno di un altro tipo di giocatore, cioè hanno bisogno di un regista, ma ne abbiamo parlato mille volte, e quindi questo è un po' il discorso.
1: Però Spalletti è stato bravo a trovare un po' delle soluzioni, adesso chiaramente dopo la sosta si vedrà se questa continuità riuscirà a portarsi avanti. A proposito di portiere, è l'unico tallone d'Achille dell'Inter, che come giustamente detto tu resta comunque la strafavorita di questo scudetto.
0: Ma io non so se questo è un tallone d'Achille o meno, perché comunque voglio dire, Martinez ci hanno pensato, ci hanno fatto una valutazione, no? Su di lui nel momento in cui hanno deciso di affidargli la porta, lasciando partire Sommer. Io mi aspettavo che facessero un altro tipo di investimento, invece se hanno deciso di dargli a lui la possibilità di essere portiere titolare dell'Inter, vorrà dire che ci hanno visto qualcosa di molto interessante. Forse oggi fa un po' fatica, è vero anche che siamo alla quinta giornata di campionato e quindi ci rimane un po' all'occhio gli errori che lui ha combinato, oppure certe insicurezze che può dare alla difesa, però forse dovremmo anche raccontare che nell'Inter sono cambiati anche due centrali difensivi, perché è andato via Acerbi, è andato via De Vrij, non che quelli che ci sono non siano all'altezza, anzi forse sono anche più bravi, però ci sono dei meccanismi collaudati in una squadra che magari un po' di tempo ci vuole ancora. Però ecco, io però non lo vedo il problema. Se dovesse esserci un problema, probabilmente aspetteranno un altro po' e poi valuteranno se muoversi nel mercato di gennaio.
1: Dall'altra parte stiamo elogiando giustamente la stagione della Roma. Già dal mercato si era capito che si stava costruendo una squadra sicuramente all'altezza dell'Inter, o comunque all'altezza di contendersi i primi posti di questo campionato di Serie A. Gasperini, il suo lavoro si vede molto presente, importante, soprattutto dalla partenza di Ranieri. Non che Ranieri fosse un problema per la Roma, ma probabilmente quel conflitto interno evitava alla squadra di avere all'allenatore di avere la squadra che voleva. È la squadra perfetta per Gasperini? Questa Roma può tenere il passo fino alla fine, Cecca?
0: Ma io l'ho sempre detto, la Roma secondo me ha tutte le carte in regola per poter lottare per lo scudetto. Per essere da scudetto le manca ancora qualcosa, le manca soprattutto un esterno. Io penso che loro vogliano andare a prendere a gennaio Hendrick, che potrebbe essere una soluzione molto interessante, perché comunque un giocatore che, a quanto ho capito, Gasperini potrebbe anche trasformare e mettere nel ruolo di esterno a sinistra. D'altra parte lui ha trasformato anche Malen in un attaccante centrale completo, cosa che non era fino a quando non è arrivato alla Roma. E gli mancherebbe a Kubica e Wesley, no? Tanto se volessimo proprio essere puntigliosi in questo punto di vista. Però bisogna riconoscere che comunque già così la Roma può lottare. Cioè, mentre l'Inter è da scudetto, la Roma può lottare per lo scudetto, che sembra una cosa, sembrano due cose uguali, ma non è proprio così. Cioè, voglio dire, una ha già tutto, l'altra può lottare se qualcuno davanti, in questo caso l'Inter, comincia a avere delle defaillance, perché probabilmente le mancano due giocatori per completare l'organico. Però io so che a gennaio questa operazione la vogliono fare e conseguentemente vedremo come andrà a finire, ecco.
1: Il Milan di Amorim, anche qui progetto che quest'estate era piaciuto molto, no? Almeno sulla carta, poi bisognava vederlo tradotto in campo. All'inizio era assolutamente entusiasmante, poi sono venute tre partite senza vittorie, il pareggio con la Juventus, rimontata però il Milan stava vincendo, rimontato nel finale da quel gol di Gatti, il pareggio contro la Lazio, anche lì una rimonta, ma questa volta del Milan, perdeva 2-0 e poi riesce a rimontare col suo nuovo acquisto, e poi la sconfitta in casa contro il Benfica all'esordio del campionato, che ha aperto una mini crisi spazzata via poi dalla vittoria in casa con Lecce, che non era esattamente l'avversario più complicato da affrontare, ma una risposta serviva, è arrivata e c'è stata. Come posizioni il Milan in questa griglia, diciamo, iniziale anche di preferenze tue?
0: Ma il Milan secondo me è una squadra che tecnicamente potrebbe lottare per la Champions League. Cioè, mentre prima ha fatto il ragionamento l'Inter è da scudetto, la Roma può lottare per lo scudetto, vuol dire che per me queste due squadre vanno in Champions sicure. Ecco, la Roma ha questa caratteristica, l'Inter ne ha un'altra, è più completa. Il Milan è una squadra che insieme alla Juventus può stare in quella zona lì per combattere, no? per il terzo e quarto e quinto posto, dove teoricamente ci potrebbe stare anche il Napoli, oltre al Como, che va tenuto sempre in considerazione. Però a proposito, vedi com'è il calcio, no? Fino a qualche giorno fa, durante la partita di Champions League con il Lipsia, si diceva fantastico Como. Devo dire che il Frosinone ha battuto il Como grazie anche a un Palmisani che ha parato anche gli spilli. Però oggi c'è già una valutazione diversa sul Como, no? Questo purtroppo fa parte anche del giudizio che noi addetti ai lavori purtroppo diamo sempre in maniera molto legata al risultato, perché poi bisognerebbe vedere come ha perso il Como, no? No, perché uno va a vedere il risultato, Frosinone 2, Como 0, bene. Fabregas dice, no, che dovevano vincere loro 4-1, Castagnini da me intervistato ha detto a me non mi sembra proprio che ci fossero state tutte queste occasioni. Fatto sta che comunque sia il Como che il Frosinone hanno prodotto, cioè non è che il Como ha vissuto una giornataccia, il Como ha creato un sacco di occasioni da gol, Quindi per tornare poi a quello che dicevi sul Milan, ecco, il Milan è una squadra invece che secondo me dal punto di vista dell'espressione fa ancora un po' fatica. Gonzalo Ramos potrebbe segnare di più e non sta segnando, però rimane una squadra che può lottare, che può stare in quelle posizioni, però io tanti dubbi ce l'ho su questa società, perché non riesco a vedere un organigramma chiaro nel Milan, e quando non vedi un organigramma chiaro è sempre molto complicato che poi alla fine possano esserci dei risultati estremamente positivi.
1: Ieri incontro tra tutti gli allenatori Orsato, è cominciata questa prima fase, no, del campionato con una nuova lettura dell'intervento VAR, degli arbitri in campo, eccetera. Il gioco scorre più veloce, meno interruzioni, più gioco effettivo, molti meno rigori. Qualche diciamo contestazione c'è stata, però a me diciamo ha colpito il fatto che per esempio il gol del Milan magari nasceva da un fallo abbastanza evidente di De Winter su Colomani, però poi è stato lo stesso Spalletti a dire va bene così, sono contrasti di gioco. La vittoria contro l'Atalanta della Juventus è stata viziata comunque da quel rigore che c'era per Rowe. Sarri dice se il VAR non deve intervenire proprio, allora a questo punto leviamolo e affidiamoci solo all'impressione dell'arbitro sul campo, e vi dico la verità, a me starebbe anche bene. Insomma, mi sembra anche che ci sia grande collaborazione da parte degli allenatori su questa nuova gestione Orsato. Ieri c'è stato appunto questo incontro, ti dico cosa ne pensi, cosa hai capito, e sembra quasi che il sistema calcio, almeno in Italia, stia rigettando il VAR.
0: Ma io ti dico, fino alla prossima polemica, va tutto bene fino alla prossima polemica, perché poi sicuramente ci sono, perché francamente io stimo molto Orsato, e l'idea, vabbè, di utilizzare il meno possibile il VAR per far sì che il gioco, no, sia velocizzato, ci siano meno interruzioni, ci siano meno perdite di tempo, meno situazioni di attesa, tutto chiaro. Però se non dai quel rigore lì all'Atalanta, questo è un campanello d'allarme pericoloso, perché quel rigore lì per forza va dato, perché se c'è il VAR devi darlo. Cioè, se non utilizzi il VAR per quella situazione lì, allora non ci siamo un'altra volta, nel senso che è giusto su alcune situazioni soprassedere, però su quelle situazioni lì, ora faccio questo esempio perché è l'ultimo, quello più lampante della tirata, cioè con la maglia, cioè lì c'è una tirata, una trattenuta evidente con la maglia, e come si fa a non intervenire? Quello è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro che non ha visto, e quindi il VAR deve correggere. Però se non correggi nemmeno su questo, allora poi cos'è? Quando è che si va a correggere? Capito? Cioè, il problema è che io sono d'accordo su tutto, io ero d'accordo anche sulla gestione di prima iniziale, poi dopo purtroppo è diventata moviola e quindi siamo tornati indietro dalla moviola. Però non è che si può tornare indietro dalla moviola al nulla, ci sarà anche una via di mezzo, quindi qualche volta bisogna intervenire sulle situazioni. È vero, il contrasto fa parte del gioco, però se c'è una trattenuta, ora io voglio vedere come si comporteranno con i falli di mano in area di rigore, lì voglio vedere, perché la vera cartina di tornasole del VAR è sui falli di mano in area di rigore. Questa trattenuta, diciamo così, mettiamola nella categoria sviste, ma quando ci sono i falli di mano in area di rigore, lì ti ci voglio. Con quale interpretazione si fa? Una in un modo, una in un altro? E allora che si fa? O non si fischia o si fischia? Ecco, secondo me l'idea è giusta, ma va corretta subito, perché se no rischia di diventare un qualcosa di diverso rispetto all'idea iniziale.
1: Tra l'altro, grandi polemiche un po' in tutta Europa, no, su quelle che sono state le decisioni arbitrali di quest'ultimo periodo, peraltro con un derby di Madrid infuocato nel suo post partita e deciso da Jonathan David, che ha lasciato la Juve e ha ripreso a segnare sotto la cura Simeone. Mi dici invece, Cecca, da esperto di mercato quale sei, qual è il nuovo giocatore arrivato nel campionato italiano che ti sta stupendo di più, che secondo te ha avuto il miglior impatto?
0: Non è una domanda semplice, come al solito mi metti sempre in difficoltà.
1: Mi metti sempre,
0: poi io non sono preparato, capito? Io ho una certa età, mi vuoi sempre.
1: Ti è piaciuto Moreira? Ti è piaciuto Vicario, magari, che ha dato sicurezza alla Juventus?
0: Devo dirti, a parte tutto, Moreira mi piace molto.
1: Il Giorgiano del Frosinone, anche magari, che potrebbe ricalcare un po' la pista di Kvaratskhelia.
0: Però Moreira ha avuto un impatto devastante, cioè, mi ha proprio colpito questa sua capacità, no, di essere devastante, perché c'ha questa capacità di entrare dentro, di attaccare lo spazio e la profondità. Io sono per Moreira, ma in effetti ce ne sarebbe anche qualcun altro, per esempio anche i soliti noti, no? Io sono convinto che prima o poi ti direi Mastantuono e Moreira.
1: Mastantuono
0: perché
1: e Moreira.
0: Anche Mastantuono ha 19 anni, e quindi non è così semplice entrare all'interno di un contesto, però si vede subito che è un giocatore che si è inserito bene nella Fiorentina. Quindi Mastantuono, accendiamo Mastantuono e Moreira.
1: Accendiamo Mastantuono e Moreira. Allora, visto che mi hai acceso Mastantuono, mi riporti in casa Fiorentina, io ho un paio di domande te le voglio fare anche qui. È più bravo in questo momento Vanoli a valorizzare, a dimostrare di saper valorizzare a Firenze quello che ha, o si sta rivalutando anche il lavoro sul mercato fatto da Paratici? Chi è che ci sta mettendo di più?
0: Io penso che il lavoro sul mercato fatto da Paratici sia innegabile. Se poi qualcuno per partito preso voleva criticare il lavoro, perché allora si può criticare Paratici sul fatto che può aver preso più o meno giocatori funzionali per Grosso? Si può valutare, si può anche discutere, però per me non si può discutere l'individualità dei giocatori che sono arrivati, perché se si discute l'individualità dei giocatori arrivati vuol dire non essere, secondo me, nelle condizioni giuste ed equilibrate di valutare il lavoro di un dirigente sportivo, perché tutti i giocatori della Fiorentina ha preso, a parte uno o due su cui si può discutere, sono di livello e sono qualitativi. Quindi questo. Poi Vanoli, secondo me, è un grande errore di Paratici. È inutile stare a ragionare sopra. È stato il più grande errore di Paratici. Cioè, Paratici, secondo me, ha fatto tantissime cose buone, un errore. Non ha confermato Vanoli. E questo è stato il suo errore. Ma, voglio dire, è tornato sui suoi passi, e quindi per dirti, c'è tanto di Vanoli? Sì, c'è anche tanto di Vanoli.
1: Che ha fatto sicuramente un lavoro, devo dire la verità, ancora una volta, importante. Adesso chiaramente si vedrà a lungo andare se riuscirà a valorizzare il mercato di Paratici. Però sono d'accordo con te anche su Mastantuono, giocatore che all'inizio era stato troppo frettolosamente scaricato nell'andamento lento un po' della Fiorentina di Grosso, dopodiché adesso sembra un vero e proprio trascinatore. Soltanto una cosa mi tengo un po' così, non so se sei d'accordo anche tu: minuti finali di Fiorentina-Napoli, la Fiorentina ha fatto l'ultimo forcing, poteva portarla a casa. In quella circostanza forse Mastantuono è stato un po' troppo solista, però quando tu hai quella qualità, quella tecnica, un po' lo devi fare, no? A volte, cioè devi provare a
0: vincere. E poi quando hai 19 anni si può anche sbagliare.
1: Si può anche sbagliare, sono d'accordo.
0: A 19 anni si può anche sbagliare.
1: D'accordo con te. Cecca, promosso a pieni voti come sempre, ti saluto.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Ciao, Cecca. Ciao. Niccolò Ceccarini, noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo dalla redazione di Tutto Mercato Web.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, primo allenamento del Mancini bis con il CT della Nazionale, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. La Nazionale è a Coverciano in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Mancini è stato costretto a modificare la lista dei convocati, indisponibili il nerazzurro Di Marco con Ruggeri chiamato al suo posto e il romanista Cristante convocato Ricci. E all'inizio della sua seconda avventura alla guida dell'Italia, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa: mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, voglio vincere giocando bene e dominando, bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato, riporteremo la Nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. E a Coverciano è arrivata anche Diana Bianchedi, che sarà il nuovo capo delegazione degli azzurri per questo nuovo e si spera fruttuoso percorso. Il volley maschile, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il proprio quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia. Alla vigilia del rush finale del 2026, la Formula 1 si prepara già a cambiare in vista del 2027. La terza riunione della F1 Commission, che si è svolta a Londra lunedì, ha approvato alcune modifiche sostanziali per la prossima stagione, in linea con gli aggiornamenti sul flusso di carburante delle Power Unit che saranno introdotti nel 2027, le gare verranno ridotte da 305 km a 290 km. Cade così un caposaldo regolamentare arrivato nel 1989 e rimasto invariato per quasi 40 anni, mantenendo il GP di Monaco come unica eccezione a 260 km. Intanto in questo weekend si corre a Baku. Il weekend in Azerbaijan seguirà uno schema particolare, iniziando con le libere il giovedì e terminando con la gara il sabato per evitare la concomitanza con il giorno della memoria. Antipasto di American's Cup a Napoli, la città che nella prossima estate ospiterà la 38esima edizione della competizione sportiva più antica al mondo, prima volta assoluta in Italia. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre si disputerà la seconda preliminary regata dopo quella dello scorso maggio a Cagliari. 6 team con 9 imbarcazioni totali, tra cui i padroni di casa di Luna Rossa. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo a dare subito il buongiorno anche a Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, mi togli sto dubbio anche tu. Allora, la Juventus parte con tre portieri, ti trovi? Quindi parte con Vicario, parte con Grabara, il terzo è?
3: Cizoglio.
1: Bene. L'anno scorso la Juventus partiva con tre portieri, partiva con Di Gregorio, partiva con Perin, il terzo era?
3: Cizoglio.
1: Molto bene.
3: Dovevo andare.
1: Molto bene. Adesso si fa male Grabara. La Juventus cerca un secondo portiere. Chi sarà il terzo portiere?
3: Vabbè, ma sì, è chiaro. Però se...
1: Ma lo farà mai il secondo? Cioè, dico, cioè, in casi di emergenza, no, secondo te è impossibile promuoverlo come secondo portiere? Sì. Cioè, io piuttosto compro un altro portiere e lui sarà sempre il terzo. C'è una cosa strana in tutto questo. Onestamente,
3: sì. Ha detto no.
1: Cioè, io magari che cosa ti dico? Che cosa ti dico? Guarda che cosa ti arrivo a dire. Sfortuna per Grabara, clamorosa sfortuna per Grabara. Ok, c'ho Vicario, però penso io fa il secondo, il terzo è Radu. Non si può fare. Se non spendere altri soldi.
3: Ma secondo me in questo scenario, però ti posso dire io.
1: Devi.
3: Il secondo lo fa Radu. Cioè,
1: addirittura quindi Pizzoglio c'ha come ruolo sul contratto terzo portiere, diciamo. Gli voglio bene, però mi sembra strana come situazione.
3: Però è un ragazzo che comunque è molto importante, sempre stato raccontato come molto importante,
1: l'unico a guadagnarsi una cena con Ronaldo, tra l'altro.
3: Esatto, ma parliamo anche di un portiere limitatamente, diciamo, all'aspetto tecnico, che non ha mai praticamente giocato in Serie A, cioè le presenze di Pizzoglio in Serie A credo siano 5 o 6 e sono tutte con la maglia della Juventus, quindi non ha mai vissuto una stagione da protagonista, cioè sono 10 anni che non gioca fondamentalmente, perché l'ultimo campionato era Latina 2016-2017 in Serie B, non ha mai giocato. Non ha mai fatto una stagione da Serie A, in Serie A ad alti livelli. Ti dico anche che comunque la Juve lo prese diciamo palesemente come terzo, anche perché cresciuto nel settore giovanile bianconero e quindi è utile per quello a livello numerico. Io in carriera a Pizzoglio me lo ricordo giocare, era un portiere da basso Serie B, nel senso che comunque le sue, quella Latina sembra 21esimo in Serie B, il Livorno 20esimo, prima era stato al Modena che era andato comunque poco sopra la zona retrocessione, cioè Pizzoglio nel suo prime non era un portiere da Serie A, cioè, che non è una mancanza di rispetto, voglio dire, cioè ci sono le categorie, diceva qualcuno. È un ottimo terzo portiere, nel senso che fa gruppo, però non credo, considerando che il secondo portiere serve, perché il secondo portiere ormai con tutte le partite che si giocano gioca, insomma non credo si possa essere un portiere affidabile per la Juventus in quella in quel ruolo lì, insomma, per altri club ma anche per la stessa Juve in realtà ormai parliamo di portieri che sono quasi in concorrenza, perché secondo me il povero Grabara non è così inferiore a Vicario, insomma, è un buon portiere e i tifosi della Juve probabilmente non lo sapranno mai a questo punto, passare da una concorrenza più o meno equiparabile a un secondo che insomma di livello oggettivamente molto più basso, è un rischio che non credo che la Juve voglia correre.
1: No, però sai, mi ha incuriosito un po' questo ruolo, diciamo, da terzo. Poi per carità è veramente un uomo spogliatoio eccellente, va bene così. Un nostro amico ci lancia un tema che, diciamo, più che altro risponde a un tema che ho lanciato con il buon Cecca, lo approfondisce e io te lo giro. Questo campionato può essere quello dei Moreira, dei Mastantuono, degli Aile Begovic e compagnia. Finalmente i dirigenti stanno entrando nell'ottica di abbandonare gli scarti costosi e usati delle squadre stranieri per andare a prendere giovani forti e di prospettiva anche pagandoli. Moreira è stato pagato tanto, Mastantuono un prestito sontuoso, ma prestito sempre, Aile Begovic, devo dire, quello più conveniente dei tre, 30-35 milioni massimo per quanto riguarda la Juventus. Possono essere questi tre giocatori un po' le sorprese di questa stagione? Il talento al servizio, ma, il talento e la novità, sempre senza andare a pescare poi quelli di fine corsa.
3: Possono essere la novità, nel senso che le sorprese, sì, fino a un certo punto, se un giocatore lo paghi 50 o 30 milioni di euro, insomma, sorpresa fino a un certo punto, cioè sono cifre che in Serie A sono quelle di un titolare, sia Lebegovic che Moreira, quindi evidentemente ti aspetti che possano dare qualcosa. Distinguerei tra i tre, nel senso che Mastantuono rientra comunque nella categoria, non vogliamo definirla scarti, giocatori prestati da una big perché lì non erano stati giudicati pronti, e non è un investimento strutturale della Fiorentina. Poi non è una critica all'acquisto, perché la Fiorentina ovviamente Mastantuono lo può prendere solo a determinate condizioni, però è evidente che comunque la Juventus e il Milan abbiamo fatto due investimenti strutturali molto onerosi, con una prospettiva diversa. Possono essere, sì, può essere una novità di questo campionato, che va un po' più veloce, in cui chi ha una marcia diversa fa la differenza. Possono essere giocatori anche che ci possono far divertire un po', diversi, perché oggettivamente poi hanno tutti e tre dei contesti diversi. Cioè Mastantuono, pur valendo il discorso che ho fatto prima, arriva comunque per fare il titolare fisso alla Fiorentina, in ragione, diciamo, di uno status superiore a quello di altri compagni. Aile Begovic credo sia giusto dargli un po' di tempo, anche se è stato appunto pagato una bella cifra, però è comunque un ragazzo molto giovane, su cui credo sia opportuno, ecco, che la Juve usi la pazienza che sta usando. Poi ci sono anche degli infortuni che ti spingono ad anticiparli un po' i tempi, e spesso magari trovi un giocatore pronto, come può succedere con Aile Begovic. Però Moreira è uno che secondo me nel Milan può e deve essere titolare. Io la cosa dei giocatori che sono decisivi nel secondo tempo, credo fino a un certo punto. Capisco Amorim, che comunque sta cercando un equilibrio per poi fare i vari inserimenti, perché insomma il Milan ha bisogno di trovare delle certezze prima di costruire delle armi in più, ecco.
1: Prima ho fatto una domanda a Cecca, ha detto maledetto, mi hai messo in difficoltà, cioè io ho chiesto quali sono tra i giovani, da qui nato poi questa domanda del nostro amico, quali sono tra gli acquisti di questa nuova sessione di mercato quelli che possono stupire in positivo e che hanno già cominciato bene. A te te la faccio inversa la domanda invece: quali sono stati, se vogliamo, i flop della prima quinta, cioè delle prime cinque giornate, cioè i giocatori acquistati non necessariamente dall'estero, anche acquistati dai top club che fino adesso hanno floppato, fammi usare questo termine.
3: Però faccio, diciamo che fino adesso non mi hanno convinto, dai,
1: perché non hanno convinto, dai. Perché floppo, proprio floppo, posso metterlo davanti a tutti? Ti metto io un flop davanti a tutti, ma questo lo togliamo dalla graduatoria perché parliamo di uno che non ha mai giocato. Per ora flop del mercato a Hecator, lo possiamo dire, che non ha mai giocato, quindi vedremo come andrà, rimandato. Invece quelli che hanno deluso.
3: Sì, però sì, è che fatico a dare quell'etichetta in una fase così anticipata del campionato. Sicuramente
1: quelli che devono ancora ingranare, dai, diciamo così.
3: Voltemade è uno che deve ancora farci capire se è il giocatore adatto alla Juve, però è prestissimo, dirò sempre che però è prestissimo.
1: Certo, vabbè, ti concedo le prestissime.
3: È difficile da dare dei giudizi, quindi sicuramente Voltemade della Juve. Vabbè, Spence dell'Inter, però diciamo che non ha giocato per questioni fisiche, un po' come Hecatore in realtà, fammi difendere il ragazzo della, certo, certo, della Juve, quindi quella condizione ce la devi mettere. All'Inter io ho il dubbio di Stones, perché è un giocatore che viene da una fragilità negli anni che è un tema. È anche vero che non, per l'Inter non è necessariamente un titolare, quindi tutto sommato io penso che l'abbiano fatta pensandoci a questo aspetto, quell'operazione. Sto passando il Napoli, flop non c'è perché non ha comprato nessuno, quindi è più facile da dire. Vabbè, l'Atalanta ne ha un po', ma perché non mi è piaciuta l'Atalanta che ho visto finora. Quindi cioè, ti posso dire che sì, ti posso dire quasi tutti quelli dell'Atalanta, perché non mi è piaciuto, cioè mi sembra una squadra poco in linea con il suo allenatore per quello che ci ha fatto vedere finora. Il Milan paradossalmente non trovo, cioè allora, per quanto è stato pagato Gonzalo Ramos un po' ci deve andare in questa categoria, perché è stato pagato veramente tanto. Se togli l'elemento economico, è un giocatore che non ha ancora rubato l'occhio, ma che gol l'ha fatto, e per esempio anche nell'ultima partita come movimenti mi è piaciuto. Da uno che è stato pagato così tanto, è ovvio che queste cose non possono bastare, perché devi dare qualcosa in più, ecco. Cioè, uno che è stato pagato 80 milioni di euro non mi posso accontentare di un paio di appoggi e di una rovesciata tentata, cioè lì serve qualcosa in più, ecco. Però è prestissimo.
1: E allora adesso è prestissimo, ma ti faccio fare un altro gioco. Sceglimi un modulo calcistico che ti piace di più.
3: Io ti spiego, io ho un vecchio il sogno che si torni un giorno al 4-3-1-2, perché abbiamo perso i numeri
1: 4-3-1-2. Ok, 4-3-1-2. Ora mi devi fare la tua top 11,
3: perché non lo fa nessuno.
1: Ora mi devi fare la tua top 11, però della
3: Juve 5 giornate, perché mi piacerebbe che si tornasse a quel modo, ai 10 che ci mancano. Ci mancano molti 10. La top 11 delle prime giornate. Però quando vuoi farsi i giochini mi devi scrivere.
1: Sennò vieni con gli appunti e non va bene. Deve essere a cuore, a istinta, a pancia. Il portiere di questo 4, abbiamo detto 4-3-2-1, giusto?
3: Vai, sì, teniamoci su 4-3-2-1.
1: Portiere.
3: Forse vabbè, no, Palmisani, dai.
1: Palmisani, se l'è meritato, Palmisani.
3: Sì, Palmisani, laterale destro, ampiamente meritato. Come laterale destro io forse, allora, no, Diouf troppo avanti per quel ruolo. Sì, dai, gioca un po' troppo davanti.
1: Troppo di spinta, dici tu.
3: Infatti che giocano tutti a tre. Se avessi saputo che era questo il gioco, ti avrei messo la difesa a tre, perché tanto giocano praticamente tutti a tre.
1: Di Lorenzo volante, diciamo, sempre verde. No, non mi sembra che sia.
3: Ma non mi sembra. No, forse Favasuli volendo, Favasuli, però. Ma però anche Zé Pedro. No, ti dico Zé Pedro.
1: Zé Pedro, perfetto. A destra lui. Coppia centrale,
3: andiamo su, aspetta, perché ce ne sono, Ghilam mi è piaciuto, cioè, si è inserito bene secondo me nel Milan, è uno che ci potrebbe stare in quest'ottica. Ghilam ci può stare oggettivamente.
1: Guarda, ti faccio due nomi, ti faccio tre nomi, che sono simpati, così ti suggerisco qualche nome.
3: Però te l'ho trovati, Ghila e Balerdi,
1: perfetto, allora lasciamo loro. In panchina magari...
3: Io suggerivo
1: Rafa Marin, Mancini e Bremer, che secondo me anche hanno cominciato molto bene tutti e tre.
3: Sì, è vero, sì, vero.
1: Però Ghila e Berardi, perfetto. Sinistra, laterale sinistra, nel 4-3-2-1.
3: A sinistra... Allora, sono molto tentato da Nuno Tavares... Ti dico però il laterale sinistro dell'Inter, che non è Di Marco. cioè secondo me Carlos Augusto questa stagione
1: mi piace.
3: Ha confermato che se non ci fosse Di Marco, lui potrebbe fare tranquillamente il titolare. Poi c'è Di Marco e quindi...
1: I tre in mezzo al campo, 4-3-2-1, detto che uno dei, dei tre posti già è blindato da Cobb Miners. Scherzo.
3: Ah, già l'hai preso. Sì, no, no, ma ci sta, sono d'accordo. Beh, Frattesi sicuramente. La Lazio sta facendo benissimo. Sarei tentato da Barella, però forse un po' troppo negli occhi l'ultima partita, che se no ha fatto una gran partita. Però dai, Barella anche perché ci sono
1: Frattesi, Barella
3: non... e forse con il della Roma.
1: Direi assolutamente sì.
3: Sta facendo bene. Anche Rabiot, però non ha giocato sempre titolare, quindi va bene con il della Roma, dai.
1: Esatto. 4-3-2-1, i due dietro a 1-2, scusami, l'uno dietro la punta, le punte.
3: E là ma è fregato perché in quel ruolo c'è solo Nico Pazzi, italiano, quindi
1: non male,
3: non niente.
1: Non male però.
3: Mettiamo
1: Nico Pazzi. Le due punte. Anche qui una posizione già bruciata, che c'è Lucca.
3: C'è Lucca, c'è Cator anche. Allora ne scelgo solo, vabbè, facciamo Malen e Lautaro, dai.
1: Malen,
3: mi piace tenere fuori Raimondo
1: e Lautaro, mamma mia.
3: Mi piace tenere fuori Raimondo perché secondo me è partito molto bene, cioè non secondo me, dicono i dati che è partito molto bene. Però
1: se ne devono scegliere 11,
3: cioè, se devo sceglierne 11, io metto in campo, allora Malen ha fatto più gol. Se devo scegliere il mio centravanti tra Malen e Lautaro, io scelgo sempre Lautaro. E quindi Raimondo prima alternativa, dai.
1: Bella formazione, bravo Ivan, ti sei difeso benissimo.
3: Grazie.
1: Ora però ti faccio tornare sul mercato. Dobbiamo riprendere a parlare di mercato e comincerei un attimo sulla questione dei rinnovi. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire per esempio la storia di Anguissa. Per adesso fermo per infortunio, ma prima dell'infortunio non mi è sembrato l'Anguissa che ricordavamo, e sappiamo però anche che lui ha un contratto di scadenza 2027. È un po' il pensiero che sia distratto da questo contratto di scadenza e da un rinnovo che stenta ad arrivare ce l'abbiamo tutti, no, sostanzialmente. Ti chiedo se ce l'hai anche tu e se il Napoli sta ragionando in un senso o in un altro.
3: L'impressione ce l'ho anch'io, tanto per cominciare. Sta ragionando, l'ha detto Giovanni Vanna, cioè nel senso, ha detto se si trova d'accordo bene, se no andremo ognuno per la posta. Ora non mi virgolettare il Manna pensiero,
1: no,
3: perché
1: non
3: può memoria,
1: non lo
3: però però ha detto più o meno se si trova d'accordo bene, se no ognuno per la sua strada, in estrema sintesi. Questa è una mia beneficio di Giovanni Manna che ci ascolta, questa è una mia parafrasi del suo pensiero, perché non mi ricordo esattamente le parole che ha pronunciato, però la sintesi
1: il senso era quello, dai.
3: Fondamentale, il senso era quello, e quando un direttore sportivo inizia a dire una cosa del genere, di solito vuol dire che è molto probabile che l'accordo non si trovi, perché altrimenti non lo metti in preventivo. Poi ci stanno lavorando, è nell'interesse di tutti, quindi magari si trova, però...
1: Ma un'Anguissa in scadenza che farebbe gola a tante squadre, chi servirebbe di più e chi si potrebbe muovere in anticipo?
3: Un'Anguissa a scadenza farebbe con... Beh, la Juve lo cercavo, centrocampista più o meno di quel tipo.
1: Direi.
3: Perché... hanno delle differenze in vista che sì, però
1: è un po' scoperta lì.
3: La capacità di...
1: Hai preso Sar, per carità, che più o meno poi alla fine sarei costretto a riscattarlo, che ha fatto anche ha avuto anche un buon impatto, però a centrocampo ti serve, la Juventus ha bisogno di rinforzi sicuramente, quindi potrebbe essere la Juventus.
3: Potrebbe anche esserci l'Inter, solo che l'Inter, cioè perché praticamente pure lo cerca, solo che l'Inter secondo me sui Anguissa fa 31 anni, credo, a breve, credo sia 95, quindi farà 31 anni prossimamente. L'Inter ha un po' cambiato modo di operare, quindi non so se possa essere interessante. Può essere anche un profilo da Arabia Saudita, te lo dico chiaramente, perché comunque dipende dalle richieste economiche. Un ragazzo di 31 anni e per me è il gioco, però per i club non necessariamente, dipende da che cosa vuole fare lui anche.
1: Senti un po', invece, quale potrebbe essere il futuro anche di Lobotka, nel senso, giocatore anche lui, che parlando sempre di Napoli, che sembrava a un certo punto potesse lasciare, poi è rimasto, è stato comunque importante per adesso nella partita col Bologna in particolare, però anche lui qualche dubbio c'ha, cioè il Napoli sta andando incontro a quello che potrebbe essere un ultimo anno con questi che hanno vinto l'ultimo scudetto e poi ci sarà una sorta di rompete le righe, o secondo te si andrà avanti con questa struttura?
3: Ah, il fatto che tu insista sul Napoli mi conforta nella mia idea che a Napoli ci siano un sacco di nodi che non sono ancora venuti al pettine, che forse sarebbe stato opportuno affrontare quest'estate, perché il Napoli si trova una squadra che è divisa a metà tra, diciamo, senatori di questo del ciclo di Spalletti e Conte, che però sono con il contratto in scadenza. Lobotka c'è l'opzione per il rinnovo del Napoli, però esercitarla non è che aiuta, ma soprattutto se la devi esercitare per poi andare a rinnovare, come per esempio ha fatto l'Inter con Di Marco, cioè l'esercito, così abbiamo un anno in più, siamo tranquilli, però tanto siamo più o meno d'accordo sul rinnovo, ha un senso. Se l'eserciti, come ha fatto spesso il Napoli, cioè non siamo d'accordo, beh, io ti tengo un altro anno a prescindere dal fatto che siamo d'accordo, ha un po' meno senso come discorso. Dicevo, il Napoli è una squadra divisa a metà tra questi senatori di un ciclo vincente, che però sembrano annusare l'idea di andare via, e una serie di giocatori che sono semplicemente da riciclare perché non li hai piazzati da nessuna parte, cioè i vari Lucca, Lang e compagnia calciante. E secondo me è una squadra che c'è proprio dei grossi nodi che forse era opportuno sistemare in estate e non è stato fatto, poi perché era complicato, tutto quello che vuoi, non faccio il processo a nessuno, però prendo a, cioè, la mia idea, mi sembra anche un po' la tua, è che Napoli abbia tante contraddizioni interne.
1: È quella che noto anche io, tanta conflittualità interna. Si andrà avanti secondo me a lungo con Massimiliano Allegri, che è poi uno che queste cose le sa gestire molto bene, perché poi, memore del passato, quando si partì con Garcia e poi si decise di cambiare con Mazzarri e con Calzona, la situazione in realtà peggiorò addirittura, per cui credo che l'esperienza faccia scuola e De Laurentiis andrà avanti il più possibile. Certo è, secondo me, le uniche riflessioni che si faranno in casa Napoli è il fatto che questo è l'anno del centenario, non si può buttare via una stagione, bisogna fare molto meglio, quantomeno almeno in Europa, e raggiungere quantomeno la quarta posizione, altrimenti la rivoluzione è quasi un obbligo l'anno prossimo, no?
3: Però la quarta posizione quest'anno è tosta,
1: sì.
3: Secondo me è tosta, cioè ma per la matematica, Inter e Roma non dico che ce l'hanno già prenotate, però per quello che ci hanno fatto vedere finora dovrebbero veramente crollare per non andare a prendersi, diciamo, due posti su quattro. Più o meno siamo tutti d'accordo
1: sì,
3: su
1: sì,
3: questo,
1: sì,
3: sono
1: sì,
3: due
1: sì,
3: squadre che hanno...
1: sono prenotate, secondo me.
3: Il Como credo che comunque abbia un suo senso, che non gli dà, non è un posto prenotato, però è una bella avversaria, e se riesce a confermare la Champions resta un posto, speriamo due, perché poi c'è dentro il quinto posto, ci sono Juve, Milan, Napoli, più un'eventuale sorpresa, nel senso che non credo che la Lazio ci possa arrivare fino in fondo in quelle posizioni, però per ora c'è e sta anche piacendo. Quarto posto è molto complicato da raggiungere quest'anno, perché nei due quasi inattaccabili, una che ha un progetto più convincente delle altre, e se resta un posto te lo giochi con Juve e Milan, che far due anni fuori dalla Champions, soprattutto la Juve, insomma, penso sia proprio quasi necessario che lo evitino per la loro storia, per la loro società, per tutto quello che rappresentano, ecco.
1: Sì, sarà comunque una bella lotta per quei posti che per qualcuno diventano vitali, per altri è solo prestigio, ma per più di una società diventano vitali per progettare il prossimo anno, quindi sarà una bella lotta da seguire. Promosso a pieni voti anche Ivan Cardia. Ciao Ivan, grazie, puoi riposare adesso.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao, io anche a te. Tutto Mercato Web, ci fermiamo, seconda pausa per noi, sì, e al rientro Jacopo Galvani, quindi andiamo a vedere un po' questo Milan di Amorim, se comincia a convincerlo Moreira, se comincia a convincerlo oppure no, e parliamo poi in generale, abbiamo tutto il tempo per analizzare da qui al ritorno in campo le squadre di questa Serie A, questa corsa ai primi posti, a tra poco.
2: Bentrovati dalla redazione.
4: Economia, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. Lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat attesa per il 21 ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. L'uscita dalla procedura avrebbe aperto margini di bilancio aggiuntivi che sarebbero potuti essere usati per la flessibilità UE su energia e difesa, a partire anche dalla prossima legge di bilancio.
2: Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e i relativi missili, ha sottolineato Zelensky, che oggi alle 19.15 italiane incontrerà anche Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
4: L'esercito israeliano ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1752.
2: 8 studenti sarebbero rimasti feriti dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco davanti a una scuola superiore nel distretto di Turgutlu, nella Turchia occidentale. Sconosciuto per ora il movente dell'attacco, mentre la persona sospettata di aver sparato è stata arrestata dalle forze dell'ordine.
4: Un maxi furto di vino Barolo è stato compiuto dai ignoti in una famosa cantina nelle Langhe, circa 3.000 le bottiglie rubate. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e risalire i responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza.
2: Lo sport e il tennis. Tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo, però, gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
4: È tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo.

0: all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: come anticipato, adesso andiamo come sempre dal mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, prima lunga sosta, quindi prime riflessioni che si possono fare, un primo, non chiamiamolo giro di boa perché 5 partite sono davvero poche, soprattutto per quei progetti tattici che sono cambiati come in casa Milan. Però tiriamo una prima valutazione di questo percorso del Milan in campionato, al netto anche di quella prima uscita che non ha funzionato in Europa League, dove secondo me la formazione iniziale è stata quantomeno azzardata. Tanto che ne pensi tu?
1: Beh, la formazione iniziale è sicuramente azzardata. Parlando con dei colleghi, alcuni mi dicevano che era più importante la partita con Lecce. Io di mio continuo a pensare che l'Europa League deve essere un obiettivo principale, perché secondo me è una coppa molto importante, soprattutto che il Milan non ha mai vinto. Quindi continuo a pensare che il Milan dovrebbe fare di tutto per poterla vincere, e sottolineo di tutto.
0: E non ha cominciato benissimo.
1: No, in Europa League no. In ogni caso, continuo a non capire questa guerra mediatica contro Amorim.

0: dopo il pareggio di Torino contro la Juve, e ripeto, contro la Juve, non contro una squadra neopromossa, già c'era gente che parlava di esonero immediato. Io non capisco cosa pensate, che il Milan da qui alla fine debba vincerle tutte, perché se no è esonero a morire. Mi sembra una follia del totale. E comunque, se andiamo a vedere, c'è stato il pareggio di Torino contro la Juve e il pareggio della Lazio, che in questo momento è in forma splendida, tant'è vero che è capolista. Cioè, non mi sembra che il Milan abbia pareggiato con la neopromossa di turno o con una squadra scarsa. Mi sembra che comunque ha affrontato Juventus, che è tanta roba, cioè tanta roba, comunque ha un nome, ha un blasone, comunque l'hai affrontata a Torino.
1: Comunque è un arrivato per il quarto posto, quindi è un confronto, una sfida diretta.
0: Esatto, e ricordo che fino al 92esimo il Milan vinceva 1-0. Quindi con un po' di fortuna, non sto dicendo che meritava, sto dicendo un'altra roba, con un po' di fortuna il Milan avrebbe portato a casa i famosi 3 punti. Quindi trovo che sia tutto veramente assurdo e cattivo, sia da parte di alcuni miei colleghi e sia soprattutto da parte del mondo dei social. Io capisco tutto, ma non credo che una squadra che si ritrova a 2 punti dalla prima in classifica merita di essere così bastonata. Io non sto dicendo che sta andando tutto bene, perché non è vero, continuo a dire che ci vuole tempo, mi sembra follia quello che stiamo vivendo, questa velocità di dover distruggere un calciatore, un allenatore nel giro di pochi minuti. Cioè, se penso che Moreira dopo la partita con la Juve era un pacco da 50 milioni, dopo i 2 gol fatti con la Lazio è un fenomeno, per non parlare poi dopo il gol fatto con il Lecce. Cioè, io credo che ci voglia un attimino di equilibrio. Moreira non era un pacco dopo la Juve, non è un fenomeno oggi, aspettiamo prima di dare delle sentenze, dei giudizi, ma questo vale per tutti. Cioè, io vedo la guerra mediatica che gli stanno facendo a Gonzalo Ramos, che comunque anche contro Lecce autore di un'ottima prestazione, di un bel assist, nonostante questo pacchi continui insulti, è un pacco, è scarso, è qui, è là, è su. Cioè, io sono delle cose che veramente non concepisco minimamente, ma questo non vale solo per il Milan, vale per tutti. Voi guardate anche il caso Mastantuono, che secondo me è un ottimo calciatore dotato di un grandissimo talento, è passato da coglione a numero uno, adesso è ritornato ad essere un coglione, semplicemente perché l'ultima partita non ha fatto gol. Ho trovato un post su X di un tifoso che con la foto di Mastantuono dicendo: questo è il più scarso del campionato per distacco. No, io ci c'è, sì, sì. Ma giuro, io non capisco.
1: Comunque sui social veramente si no, sente.
0: Non
1: si
0: è vero, non è quello sui social, perché oggi i social, e ce l'ha ribadito Daniele De Rossi, cosa che io continuo a sostenere da tempo anche qui con te, i social sono diventati determinanti. Tanto è vero che se voi andate nelle tribune stampa delle varie società di calcio, trovate accreditati influencer e vari personaggi di questo genere, magari a discapito di gente che è giornalista e cerca di fare il lavoro di giornalista. Quindi non è vero che i social non contano più, i social sono fondamentali ormai. Poi io ho una mia teoria, caro Enzo, che è colpa nostra se i social sono così determinanti, ma parlo della categoria dei giornalisti. Perché io ricordo anni e anni fa che ero ospite in una trasmissione televisiva, non faccio i nomi perché non è bello, ma chiamarono un noto influencer calcistico perché doveva spostare gli equilibri. Io ricordo bene che questo noto opinionista calcistico, grandissimo youtuber, nel giro di 5 minuti lo zitti non parlò per tutta la trasmissione. Perché tu puoi fare quello che vuoi, puoi fare tutti i versi che vuoi davanti alla telecamera, ma non sei mi dispiace, non sei un giornalista, ma giustamente io non ti sto facendo una colpa, perché poi io sono il primo a dire che io ho tanti...
1: Dice la colpa di chi li tratta come giornalisti.
0: Esatto, li tratta come giornalisti e li fanno, e magari pagano loro e non pagano i giornalisti, perché poi succede anche questa cosa qui. Cioè,
1: accreditano loro e magari non accreditano i giornalisti.
0: Cioè io ricordo che quando vedo gli influencer dentro e magari mi scrive l'amico giornalista e mi dice ma scusa, ma la Tribuna Stampa chi c'era? Me lo chiede proprio. Quando gli faccio i nomi diventano matti. Perché? Perché è una situazione che purtroppo è sfuggita di mano, ma noi, è giusto dirlo, abbiamo la colpa di abbiamo avuto la colpa di averli assecondati, perché finché rimanevano nella loro bolla poteva anche andare bene, ma oggi diventano determinanti, tant'è vero che ci sono tanti colleghi che per cercare di guadagnare, cosa fanno? Cercano, si abbassano a quel livello lì, purtroppo, a me dispiace dirlo, e quando cerchi di fare contenuti di livello fai molta più fatica, come può essere anche questa trasmissione, che cerchiamo di dare un contenuto di livello e si fa più fatica rispetto, io potrei venire qua e cominciare a darti a te del deficiente, quello là del pirla, e facciamo i numeri, ma non è questo.
1: No, sono d'accordo su questo assolutamente. Senti, però paradossalmente i nostri ascoltatori hanno lanciato un tema che abbiamo approfondito anche in virtù delle domande che ho fatto a Niccolò Ceccarini prima, ed è venuto fuori un po' questo tema, no? Del fatto che per una volta, dice il nostro amico, questo campionato può essere per una volta diverso, perché i Moreire, Mastantuono, Iaia Begovic e compagnia, finalmente i dirigenti stanno entrando nell'ottica di abbandonare gli scarti costosi e usati dalle squadre stranieri per andare a prendere giovani forti e di prospettiva, anche pagandoli bene, ovviamente stranieri o italiani, in questo caso sono stranieri, però Moreira, Mastantuono, alla Begovic, dice il nostro amico, sono tre belle novità del mercato in Italia, qualcuno costoso come Moreira, qualcuno soltanto in affitto, diciamo così, come Mastantuono, qualcuno invece costato poco come Alaia Begovic. Sei d'accordo con la lettura del nostro amico? Anche tu sei contento?
0: D'accordissimo, io sono anni che sostengo che si può tornare ad essere vincenti facendo scouting. Purtroppo quando lo dico mi becco sempre anche qua, ma qui, ma là, ma su. Io lo dico sempre, quando tu vedi un giocatore di 14-16 anni, quell'età lì, ci sta che lo puoi sbagliare, ma lo devi andare a vedere. Invece oggi purtroppo noi abbiamo avuto per anni una dirigenza vetusta che compra solo giocatori che hanno già un passato più o meno buono. E purtroppo succede, e io questa è una cosa che ho sempre incolpato alla dirigenza, soprattutto sistema Elliott, per intenderci, se tu compri un giocatore di 24-25 anni a 20 milioni di euro, che ha una carriera mediocre, ti può andare bene come con Reinders una volta, ma nella maggior parte dei casi stai comprando un mediocre. Allora continua a dire, prendine uno giovane, pagalo bene, ma che hai la speranza che sia forte. Cioè, io penso anche in chiave nazionale, Franco Mastantuono ha passaporto italiano. Questo andava convocato per la nazionale A.
1: E invece non so noi se arriviamo... non ha avuto ancora convocazioni con la nazionale argentina.
0: Non ho idea, dovrete controllare, io non ho detto convocatelo per non fare figuraccia perché non ho controllato, ma sono sicuro che lui ha il doppio passaporto. Io se fossi nell'allenatore della nazionale, il CT, è un nome che vado a attenzionare immediatamente, perché secondo me così ad occhio...
1: È stato convocato da Scaloni.
0: Ecco, vedi, perché loro sono furbi. Ma Mastantuono per la nazionale secondo me ci sarebbe tornato utile. Questo debuttava con River facendo quella punizione spettacolare al Boca Junior. Io andavo là e dicevo, Franco, sei italiano, vieni a giocare per la nazionale italiana. Invece no, noi insistiamo su giocatori vetusti, e su questa cosa devo fare un applauso, secondo me, a Mancini, che almeno lui ha la visione di andare a vedere i giocatori italiani nel mondo, cosa che invece i suoi predecessori oltre ai confini della Serie A non andavano. Cioè, a me dispiace, c'è tante cose su cui lavorare in Serie A, però io sono contento di questo trend che almeno mi sembra che si sia preso. Poi purtroppo caro Enzo, faremo i pugni quando, se l'Inter dovesse vincere un altro campionato, che ti diranno: hai visto, hanno preso i giocatori di esperienza. Poi non importa che sono sempre rotti e lo stanno giocando, però poi loro ti metteranno questo specchietto per la lodole. Io continuo a dire che il calcio in Italia, se vuole tornare grande, deve cambiare, e la Roma ne è un esempio. Come filosofia anche Milan e Juve stanno prendendo quella direzione. Secondo me la direzione dei giocatori di oltre 30 anni a fine carriera non porta risultati. Poi è ovvio che se inserisci Modric va anche bene, ma non può essere solo Modric. Io sognavo che Milan prendesse il nuovo Modric, purtroppo ha preso Yashari.
1: Senti, e mi sembra di capire che non ti esalta tantissimo.
0: No, sai che cos'è di Yashari? Ne parlavo anche con i miei colleghi allo stadio. Lui tecnicamente non è male, ma mi sembra che manchi di personalità. È un giocatore che in questo momento manca, ed è grave.
1: Però anche perché poi è stato, insomma, sono stati fatti investimenti importanti per quanto riguarda lui. Si aspettava, all'inizio, se non mi sbaglio, non ti era dispiaciuto l'inizio di questa stagione, sembrava che si stesse ritrovando, invece in realtà poi quella qualità non è riuscita a confermare.
0: Non ha, cosa lui ce l'ha ancora? Perché fa l'apertura bella, fa queste cose, ma vedi che nel momento in cui devi gestire tu il pallone, lui la scarica come se avesse mancanze di personalità. Cioè Clarence Seedorf nel momento brutto della partita dice: dammi a me il pallone che ci penso io. Questo gioca a nascondino. Ma ragazzi, non è colpa sua, quella cosa lì o ce l'hai o non ce l'hai. Quando io sostenevo che De Ketelaere non era un fenomeno ma un buon giocatore, e continuo a pensare che non sia da grande squadra, mi sono preso delle valanghe di insulti, tra cui un collega mi ha tolto il saluto. Però io continuo a pensare che De Ketelaere è un giocatorino, perché anche contro la Juve nell'ultima partita ha giocato a nascondino. Ed è bravissimo, perché non lo trova mai nessuno.
1: Senti un po', cosa hai pensato quando Amorim ha detto: questa non è una squadra per me, sostanzialmente?
0: Secondo me ci sono anche a volte dei problemi di traduzione. Secondo me Amorim viene molto attaccato perché, uno, non siamo abituati a una comunicazione come quella di Amorim, di un allenatore straniero che dice le cose come stanno. Noi siamo abituati alle supercazzole all'Allegri, che parla ma non dice niente, o se preferite alla Spalletti, a questa gente qua. Questo è un allenatore che ti dice: se una cosa è verde, ti dice che è verde, non ti dice che è rossa, è verde, punto. E secondo me Amorim ha questa grande qualità, o se preferite difetto, dipende da come lo leggi. Poi secondo me Amorim paga tanto una stampa che è contro Cardinale, o parte della stampa dei social contro Cardinale, che non vedono l'ora di vedere il fallimento di Cardinale. E il tutto, e secondo me l'inizio di questi problemi di Cardinale, nasce nel momento in cui, nella fine della scorsa stagione, convocò questa specie di conferenza stampa, questa chiacchierata informale con alcuni colleghi, e molti se la sono legate al dito perché non facevano parte di questa elite. Io personalmente, che mi ritengo una persona umile, non mi sono mai offeso di questa cosa qua. Alcuni invece se la sono proprio legata al dito. Non sto a fare nomi e cognomi perché penso che sia anche abbastanza evidente. E secondo me lui paga molto queste cose di comunicazione di Cardinale, le paga. Ne riflettono negativamente su Amorim, quando invece secondo me Amorim mi sembra una persona anche molto intelligente e molto obiettiva, perché quando sbaglia dice che ha sbagliato, quando fa bene dà merito ai suoi giocatori. Cioè, a me averne di personaggi come Amorim, averne.
1: Senti, un nostro amico ti dice, a proposito di Inter: Stankovic più Esposito, Diuffo, Bonny, Susic sono giocatori di esperienza, giusto per sottolineare, i 5 degli ultimi 9
0: non giocano, degli ultimi anni. Non giocano.
1: Vabbè, Diuffo Stankovic oramai sta giocando, Bonny sì. Panchina, Susic all'occorrenza entro, più Esposito.
0: A parte che Bonny non è un giovane, anche sta cosa qua controlla, ma Bonny credo che abbia 24 anni. Se per voi un 24enne è un giovane, bene, spazio sempre ai vecchi in Italia, e d'altronde io e Vincenzo siamo due giornalisti 22. Giovani. 22, mica giovane. Cioè, i giocatori giovani, ragazzi, hanno 18 anni, 17, 18, 19. Poi continuiamo con la leggenda di Pio Esposito, che ogni giorno che passa è sempre più giovane. L'unico ha sindrome di Benjamin Button, Pio Esposito. Ragazzi, giocatori giovani hanno 18-19 anni. Chiuso, non mi rompete con questa storia qui. Poi Stankovic non gioca. Credo che Stankovic, quanti minuti ha giocato quest'anno? Perché anche qui, cioè, finiamola. Stankovic non gioca. Se l'Inter credesse nei giovani, Stankovic oggi sarebbe un titolare. Invece Stankovic fa la riserva di tutti. E questo è il problema. È questo. Poi, ovvio, io l'ho appena detto, l'Inter vincerà lo scudetto, io non lo metto in discussione. Ma non è la filosofia che devono perseguire le squadre italiane. Chiuso! Le squadre italiane, se vogliono tornare a certi livelli, devono perseguire la filosofia di comprare i giocatori giovani. Chiuso.
1: Ti è piaciuta la partita tra Inter e Roma? È stato un bel manifesto del nostro calcio, che comunque è stata una partita tecnicamente valida, alti ritmi, come l'analizzi?
0: Tutto vero, però poi adesso mi metti nel tunnel, che mi hanno già criticato perché ho nominato la parola Inter ed è arrivato subito il messaggio di un nostro ascoltatore, noto ascoltatore. E quindi non vorrei, adesso se dico la prossima frase, che mi becco altri insulti, ma la diciamo, tanto sì, sono qua per quello. A me risulta che l'Inter doveva essere in 10 dopo 2 minuti, punto. Perché gomitata di Thuram. Ho scoperto che da quest'anno le gomitate sono concesse.
1: E diciamo che quest'anno c'è grande tolleranza un po' su tutto,
0: no? È un po' troppa, però. Un po' troppa.
1: Su questo non sei d'accordo.
0: Un po' troppa tolleranza. Io continuo a pensare che la Roma è la grande favorita per lo scudetto. Perché esprime il miglior gioco, ha grandissimo talento in tutti i reparti. A me piace la Roma, lo dico chiaramente, e devo dire che tra Inter e Roma è stato un bel manifesto per la Serie A, ma la Roma ha fatto vedere tanta tanta roba. Anzi, io, se fossi un tifoso della Roma, sarei più rammaricato per non aver vinto piuttosto che per essere contento di aver pareggiato contro i campioni d'Italia. Secondo me la Roma è veramente forte. Poi io sto regolamento che tu mi insegni, che quest'anno c'è più tolleranza,
1: c'è meno intervento del VAR, anche vedi la questione,
0: tutto quello che vuoi. Io continuo a non capirlo, perché ad esempio ho visto un rigore enorme a favore del Torino che non è stato fischiato,
1: anche
0: enorme,
1: anche dell'Atalanta,
0: sì, anche all'Atalanta. Ma quello dell'Atalanta posso ancora interpretare, si sono strattonati. Non è vero, però posso anche vederla così. Ma quello del Torino, ragazzi, c'è stato veramente uno sgambetto. Niente. Allora mi dispiace, il VAR doveva servire per gli chiari evidenti errori. Per me gomitate e sgambetti in area sono chiari evidenti errori. Quindi io non capisco perché non vengano fischiate certe cose. Poi va bene tutto, siamo all'inizio del campionato, spero che questi non siano episodi decisivi per la somma del campionato, però a me sembra che qua, come al solito, come tutti gli anni, ci siano delle squadre che possono menare e altre no. E questa cosa qua io non la trovo giusta e corretta, mi dispiace.
1: Senti, invece ti chiedo a questo punto, dopo questa sosta, che andamento immagini? Perché abbiamo visto un Como che poteva scappare e invece è stato fermato da un ottimo Frosinone, con Palmisani.
0: Ma devo dire, Frosinone, ti sta piacendo. Io ero in TV che seguivamo Como Frosinone e mi ha stupito la qualità della partita. Cioè, il Frosinone ha fatto un partitone e non ha rubato niente.
1: E non era facile, cioè, contro il Como, che comunque non ha rinunciato a giocare, tutt'altro. Il primo tempo credo si sia concluso con
0: poi,
1: il record di tiri in porta.
0: Poi bisogna capire una cosa del Como, perché io questo era un allarme che avevo dato dopo Udinese-Como, dicendo, ragazzi, il Como ha cambiato tanto, ci vorrà un po' di tempo perché si inseriscano bene tutti i giocatori. Poi abbagliato dalle prestazioni in Champions, però io continuo a pensare che il Como è un'altra squadra che ha bisogno di tempo per vedere il vero Como. Secondo me il Como diventerà molto più forte magari intorno a novembre, dicembre, gennaio, secondo me lì diventerà devastante il Como, ma in questo momento è ancora una squadra fragile, con giocatori, come succede ad esempio nel Milan, che non sono ancora nei meccanismi, negli automatismi, hanno bisogno di pensare prima di fare la giocata, che non sembra, ma magari perdi quella frazione di gioco che diventa determinante. Il Frosinone mi ha impressionato. Poi anche qua, altra cosa che voglio dire del Frosinone, e come tante squadre che oggi stanno facendo bene, come magari la Lazio, questo è frutto di una vera sorpresa o di una preparazione fatta per partire super forte, per guadagnare i punti all'inizio? Punto di domanda. Questa è la classica risposta che avrà una vera, una classica domanda che avrà una vera risposta fra qualche tempo. Sì, perché ad esempio vi ricordate la Cremonese come partì fortissima?
1: Sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: La Cremonese cominciò a perdere. Quindi questa cosa qua io non lo so, però da quello che ho visto Frosinone mi è piaciuta veramente tanto e ha dei giocatori anche molto interessanti.
1: Credo che abbiamo una nota vocale, la sentiamo, ti faccio rispondere e poi ti saluto, vai.
2: Beh, comunque il discorso su youtuber e sugli influencer va un attimino analizzato, è perché hanno tanto successo, perché alla fine loro non hanno né figli né figliastri, loro trattano tutti allo stesso modo, non come la maggior parte dei giornalisti che hanno paura a fare le domande a quello, a quell'altro allenatore, loro non hanno peli sulla lingua. Ovviamente c'è il pro e il contro di questa cosa, però analizziamo bene il perché c'è il successo di questi youtuber e influencer.
1: A te la risposta, Jacopo.
0: Allora, mi piace perché è ingenuo questa persona.
1: No, però è intelligente come domanda.
0: No, cioè, è molto, no, è una domanda molto intelligente, ma è fatta da una persona pura.
1: Che non
0: conosce, è fatta,
1: esatto, che non conosce, esatto, per esempio, che magari le società dicono ai giornalisti, esatto, questo no, questo no, questo no, questo no.
0: No, ma anche gli influencer dicono questa roba qua. Perché adesso ci sono degli influencer, e ve lo posso assicurare, che ricevono messaggi da società, allenatori, di dire attacca qui, attacca là, non dire questo, non dire quell'altro, perché purtroppo è così. Però mi fa piacere quello che ha detto, forse all'inizio era giusto quello che il suo ragionamento, il problema è che adesso non è più perseguitabile, cioè non è più seguibile questo ragionamento, perché in questo momento è una cosa che è scappata di mano. Poi io anche con l'influencer non intendo solo l'influencer che parla di calcio, che poi io sono d'accordo con De Rossi quando dice non basta un microfono e una telecamera e un telefono per dire sono un esperto di calcio, sono d'accordo con lui, ma io mi intendo anche con certi influencer che magari fanno le foto dei piedi e le ritrovi in tribuna stampa.
1: Okay.
0: Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, oppure altri influencer che ho trovato in tribuna stampa che fanno gli scherzi al papà, divertentissimi, mi piace anche a me guardarli, ma cosa c'entrate con la tribuna stampa?
1: Non
0: niente,
1: sono d'accordo.
0: Cioè, allora cosa vuol dire? Se io domani mattina mi metto lì, è vero che ho comunque un tesserino da giornalista e quindi avrei anche il diritto di farlo, ma se non fossi giornalista domani mattina mi metto a parlare, che ne so io, di musica, domani mattina devo essere presente dietro le quinte in tutti i concerti del mondo. Ma io parlo di musica. No, non funziona così. Devi essere qualificato per fare questa cosa qua. Io sono addirittura contrario, perché voi sapete che sono un noto nerd,
1: sì, sì.
0: Sono addirittura contrario, perché mi è successo in prima persona che alla fiera di Milano dei fumetti mi hanno rifiutato a me l'accredito come giornalista.
1: Attenzione.
0: E però dentro c'erano gli youtuber.
1: Ecco.
0: E voi mi dite se è una cosa normale. Queste sono cose che andrebbero segnalate all'ordine, perché non esiste che io giornalista non ho l'accredito, mi rifiutano l'accredito, ma tu influencer, youtuber, che parli su YouTube anche di fumetti e di cinema, hai l'ingresso gratuito alla Fiera di Milano. È una cosa che non esiste proprio. Ma non esiste, o meglio, se fa entrare loro, fa entrare me, ma senza né se né ma. E questa cosa qua è giusto spiegarla, perché secondo me non è corretto. Se poi tu mi dici, che ci sono giornalisti che magari portano dentro il figlio, allora sono d'accordo con te che non è giusto dargli l'accredito per il bambino, va benissimo, ma allo stesso tempo non è giusto che un giornalista sta fuori per far entrare lo youtuber di turno. Questa cosa qua non è corretta. Sul calcio, ripeto, per me il vero problema non è solo quelli che parlano di calcio, ma è anche tutto il mondo intorno degli influencer che si legano a trasmissioni calcistiche, robe del genere, che hanno diritti magari al rispetto di un giornalista giovane o piccolo giornalista che scrive per una piccola testata. Non è corretto. Questa cosa qua a me dispiace. Combatterò fino alla fine per questa roba qui. Non è corretta. Perché una persona corretta, cioè un mondo etico corretto, perché io ricordo sempre che avere, che poi anche quello che dice senza filtri, io ricordo a tutti che quando sei iscritto a un albo come me e Enzo, hai un'etica da seguire. Io non posso andare in conferenza stampa da Morin di turno, da chi volete, dirgli tu sei un pirla perché hai fatto sta roba qua. Non posso, perché c'è un'etica da seguire. Poi puoi dire devi essere bravo a porre la domanda in maniera intelligente, va bene. Però vi ricordo anche che in questo momento ci sono degli uffici stampa che ti veramente cercano di indirizzare e sanno benissimo a chi far fare le domande, perché sanno benissimo che se arriva un determinato giornalista e gli dai la parola c'è il rischio che la domanda sia scomoda. Questa cosa qua va spiegata, perché sennò sembra sempre che in questo momento chi fa il giornalista è pirla, sì. Cioè a prescindere, ha torto sempre, ma non è così. Ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, ma vi assicuro che è molto, ma molto difficile fare questo lavoro. Proprio domenica parlavo con l'amico Furio Fedele, che ci siamo trovati in cambio, lui adesso è in pensione, e lui mi ha detto testuali parole: oggi è veramente difficile, sì, per voi.
1: Sì, assolutamente. Infatti poi ci sono una serie di cose dietro che magari molti non sanno. Jacopo, grazie, ci ritroviamo martedì prossimo.
0: Ciao a tutti, come sempre aspetto.
1: Ti arriva. Grazie a Jacopo Galvani, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro. Qui in Tiriano Giampietro, ultime sul recupero eventuale possibile degli infortuni in casa Juventus, le parole di Spalletti di ieri, e poi Allen Vallegri, vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale, comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League, un appuntamento che l'allenatore di ieri si attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis, con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen, può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. E a Bologna è in corso il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime tre edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo le edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: si è perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo in casa Juventus con Quintiliano Giampietro, Radio Bianconera. Quinti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Vincenzo a tutti voi.
0: Allora, morti e feriti, ovviamente in senso metaforico, in casa Juventus. La lista degli infortunati si allunga, però diciamo che la questione dito della mano di Colomani è stata già risolta, possiamo dirlo, certo. Sì. E soprattutto questa lunga pausa servirà per recuperare chi, quanti e come?
1: La speranza è di recuperare il più giocatori possibili. Intanto Colomani, hai detto bene, siccome fortunatamente si gioca con i piedi, sicuramente sarà disponibile, salvo complicazioni che non credo che ci saranno, sarà disponibile per il match contro il Cagliari dell'11-10. Poi ci sarebbe da monitorare la situazione di Cambiaso, possibile recupero, perché già in realtà poteva rientrare nell'ultimo match, ma hanno preferito poi non rischiare distorsione alla caviglia, mentre un po' più lungo De Genti, Gabal, Ecator e Boga. Onestamente, da vedere chi dei tre può essere recuperato. Intanto domani, nei prossimi giorni, tra domani e insomma nelle prossime 48 ore più o meno, dovrebbe operarsi Grabara. Stagione finita per lui, e quindi caccia al vice di Vicario,
0: che non sarà diciamo il terzo uomo della Juventus, perché Pinzolo continua a essere il terzo portiere. Anche se arriva un altro, lui sarà sempre il terzo portiere.
1: Esatto, no? Sostanzialmente i tifosi chiedevano promozione dalla Next Gen, ma non di rado, ma non credo che non ci sarà, perché Spalletti dalle dichiarazioni è stato abbastanza chiaro, no? La società si sta muovendo e quindi la Juventus pescherà gli svincolati anche in questo caso. Se dovessimo fare una classifica, diciamo così, una prima fila di un motomondiale, al primo posto c'è Neto, davanti proprio staccato rispetto agli altri, che è già stato nella Juventus 2015-2017, targata Allegri, come ricorderai, riserva quindi di Buffon. Dovrebbe essere lui, 37 anni. Le altre due ipotesi, opzioni possibili ma distanti: Rico, spagnolo svincolato ovviamente anche lui, 33 anni, mentre l'altro, un olandese, Cillessen, 37 anni, come Neto. Quindi diciamo che va verso uno svincolato, e il nome in pole position è quello ovviamente di Neto.
0: No, e quindi potrebbe essere lui a questo punto il secondo in casa Juventus. Sì. Dopodiché abbiamo visto quali potrebbero essere i recuperi. Una cosa è certa: un po' si è ritrovata la Juventus dal punto di vista del gioco, sì, oltre che dei risultati.
1: Guarda, si è ritrovata la Juventus soprattutto perché Spalletti, a dispetto di chi forse non seguendolo in carriera lo ritiene un fondamentalista tattico, ha cambiato. Abbiamo avuto nel corso del match contro l'Atalanta tre moduli, e quindi insomma ti fa capire che lui sta adattando la squadra alle caratteristiche dei calciatori. Ma al di là dei moduli, al di là dei singoli, alcuni si sono messi in mostra, secondo me l'atteggiamento che è cambiato già a partire dal match contro il NEC. Però in quel caso dice ok, l'avversario era debole, ma anche lì si era visto una concentrazione, una lucidità anche sul 3-0, cioè la Juventus non ha mai staccato la spina, che è un po' una sorta di criticità degli ultimi tempi. Invece contro l'Atalanta, test decisivo, probabilmente sì, speriamo, per uscire dalla convalescenza post Sassuolo, chiamiamola così, ma soprattutto l'atteggiamento, cioè sempre sul pezzo, questo è importante. Immagino che abbia lavorato Spalletti anche sulla testa della squadra, e i ragazzi hanno risposto presente. Ecco, questo è importante. Ora è chiaro, l'11 contro il Cagliari serve continuità. Adesso il prossimo step è la continuità.
0: E allora noi vediamo se dopo la lunga pausa ci sarà la continuità, peraltro con una squadra tra le più in forma del campionato come il
1: Cagliari.
0: Esatto. Grazie a Quintiliano Giampietro.
1: Grazie Vincenzo, grazie, buona trasmissione. Ciao.
0: Andiamo subito da Alen Valnegri. Alen, ben ritrovato e buongiorno.
2: Ciao Vincenzo, buongiorno.
0: Alen, diamo un'occhiata un po' insieme ai convocati di Mancini, mi presenti anche quelli magari che si conoscono un po' di meno, mi dici anche un po' un tuo giudizio, se ti trovi d'accordo con tutti i convocati. Allora partiamo dai portieri, qui pochi dubbi: Carnesecchi, Donnarumma primo portiere, capitano della nazionale, immagino, Carnesecchi tra i migliori italiani, Pessina e Vicario. Sui portieri poco da dire, no? La nostra scuola continua a essere tra le migliori, Alen.
2: Ma forse Caprile meritava un'opportunità.
0: Al posto di Pessino o al posto di Vicario?
2: Al posto di Vicario. Vicario è appena tornato in Serie A, Caprile comunque sta facendo bene. Mi sorprende soprattutto che il Napoli non abbia puntato su Caprile.
0: Che era suo, sì.
2: perché Milenkovic a me non convince e Meret è spesso infortunato. Meret.
0: Sì, sì. Quindi insomma è un po' un punto di debolezza sicuramente del Napoli. Quindi qua manca, se vogliamo, Caprile. Difensori Anor, che è andato a Crystal Palace, Bastoni, Calafiori, Coppola del Paris FC, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Di Marco però ricordiamo è tornato alla base per infortunio, Ghilardi, Caiode, Quadio, Mancini, Scalvini. Questi difensori come siamo messi? Ci sono dei nomi nuovi, no? C'è Anor, Caiode, Quadio.
2: Non so se è tornato Udogi in...
0: Dobbiamo vedere se la rinuncia di Marco porterà Udogi.
2: Caiode l'ha preso? Se l'è portato Caiode?
0: Ruggeri, no. Quindi
2: no, Caiode.
0: Caiode già c'era.
2: Caiode
0: già c'era.
2: Ah. Vabbè, sì, ormai adesso bisogna capire come vuol giocare, perché ci sono tantissimi mancini. Guarda caso, proprio il nome del
0: il CD. Nome della... Sì, lui ha detto, io sono mancini, voglio tutti mancini.
2: È strano avere così tanti mancini in difesa. Dunque, come vuol giocare? A me manca il leader in difesa, manca quello di personalità, quello che dirige la difesa. Mancini potrebbe esserlo, ma ha la sapienza tattica per farlo? Non lo so, aspetto questo salto qualitativo da Mancini. E adesso Bastoni tecnicamente, tatticamente, ma anche a livello atletico è ben strutturato, ma sulla personalità mi manca qualcosa su Bastoni, a livello proprio di leadership non c'è il Chiellini della situazione.
0: Dico
2: a livello di personalità,
0: sì certo, non solo tecnico.
2: E niente, sì, alla fine sono quelli. Poi comunque bisogna calcolare che anche l'Under 21 si è portato i migliori giocatori, ha avuto comunque la fortuna Baldini di avere comunque a disposizione dei calciatori che possono rientrare proprio nella nazionale maggiore. Si sta giocando l'Europeo e le Olimpiadi, dunque è anche giusto così.
0: Allora, andiamo a dare invece un'occhiata ai centrocampisti. Niccolò Barella, presente, è il migliore che c'è in questo momento in Italia, tra i migliori, quindi è assolutamente intoccabile. Arriva Dumbia dallo Sporting. Ti piace come idea?
2: Sì, molto.
0: Idea valida.
2: È necessario. Mm. È necessario, che non bisogna farsi sfuggire i talenti. Se la Serie A si fa sfuggire, almeno la nazionale che non si faccia sfuggire.
0: Esatto.
2: E che lo provi, è uno dei pochi che gioca in Champions con continuità,
0: Esatto, e questo ti fa grande differenza. Fagioli anche aveva la tua fiche di gradimento, immagino.
2: Beh sì.
0: Frattesi non poteva,
2: e speriamo mancare. Che sia la versione con Vanoli, perché Fagioli rende solo con Vanoli,
0: quindi tu dici, cioè, deve esserci anche l'allenatore giusto per farlo rendere. Frattesi era assolutamente inamovibile, visto insomma che è diventato anche un po' il goleador della Roma, così come per Mandragora, no? Anche per lui convocazione quasi d'obbligo, un sinistro pazzesco, un giocatore che comunque impatta subito, lo conosci molto bene, anche che l'hai seguita la Fiorentina per tanto tempo. L'avresti tenuto la Fiorentina?
2: Sì. Ma guarda che Mandragora, senza l'infortunio pesante che ebbe nel Genoa, sicuramente giocherebbe nella Juve.
0: Ah sì,
2: è scuola Juve Mandragora.
0: Sì, assolutamente, ricordo molto bene.
2: E poi esordì a 17 anni. Oh no, a scuola Genoa, scusa, mi sono sbagliato.
0: Arrivò no, però lui è stato...
2: A 17 anni arrivò alla Juve, sì,
0: esatto,
2: scusa.
0: Arrivò alla Juve, esatto, sì, subito.
2: Però sì, è qualcosa di speciale. Un centrocampista che segna così tanto, forse è un po' troppo lento nella manovra, ma... Al di là di quello, comunque è uno che ha sapienza tattica, senso della posizione, al lancio lungo. Mandragora è completo.
0: Certo.
2: È strano perché genera sempre molto dibattito nelle società dove passa. Nel passato è successo nel Toro, a Udine, a Firenze. Non lo so cosa deve fare di più per
0: attirare le grandi attenzioni, diciamo. Che però insomma, per adesso ha attirato le attenzioni del CT e quindi è già una bella promozione. Samuel Ricci dal Como, Romano dal Cagliari, lasciamo stare Tonali che naturalmente è una conferma. Ricci, Romano, altri due nomi voluti fortemente da Mancini.
2: Romano è forte, Romano è veramente bravo. Adesso fa parte comunque dei protagonisti di questo inizio campionato del Cagliari, Ci stava, perché poi comunque lui altrimenti sarebbe andato, sarebbe stato chiamato dagli Achini in Svizzera. Comunque ci sta di brutto. Ricci ha giocato poco a Como, però è una garanzia, secondo me è una garanzia, perché il Ricci visto nel Toro, ma visto anche in nazionale, io ricordo una partita vinta in Francia nella, in Nation League con un Ricci giocando ad altissimi livelli. Dunque bisogna rilanciarlo, ha fatto delle scelte un po' sbagliate secondo me in carriera, a Milano non ha trovato il protagonismo che dovrebbe avere un giocatore di questa qualità, e a Como sta facendo fatica, ma lì comunque c'è un overbooking a Como importante a centrocampo.
0: Direi proprio di sì, veramente difficile riuscire a trovare lo spazio. Attaccanti, Niccolò Cambiaghi dal Bologna, più Esposito naturalmente, il fratello Sebastiano Esposito, che comunque sta facendo, dopo quello che è successo a Cagliari, sta facendo molto bene a Sassuolo. Samuele Ignacio, figlio di Ignacio Pia, ricordo mai, Borussia Dortmund. Moise Ken, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Scamacca, Vergara, che tu avresti voluto vedere in campo contro la Fiorentina col Napoli, ma insomma non c'era, Zaniolo, che ha recuperato dall'infortunio, e Mohamed Ali Zoma del Norimberga. Ecco, i nomi nuovi qui sono il fratello di Pio Esposito, Sebastiano, Zoma, e Ignacio dal Dortmund, e poi per il resto sono grosso modo tutti nomi già noti in ambiente nazionale. Queste tre novità come le valuti?
2: Beh, non capisco come mai Raspadori continua ad essere in nazionale. Ha avuto tante opportunità anche in club. Quando è stato titolare in un club, Raspadori? Quando ha fatto 15 partite titolari? No. Cioè, da quando è andato via dal Sassuolo non ricordo. Ha talento, sì, però è troppo discontinuo. Secondo me ha tanti attaccanti davanti a lui. Adesso Zoma, secondo me, è giusto convocarlo perché ha qualcosa di speciale. Lui in Italia ha giocato solo in Serie C nell'Albino Leffe e poi ha fatto il salto in Germania. È un giocatore molto interessante, nelle transizioni è velocissimo, poi vede la porta, è freddo. A me piace, può fare il centravanti, può fare l'esterno. Me lo sono studiato un po' perché interessava la Fiorentina. Però a Norimberga l'allenatore è Klose, ha detto che comunque ha sparato erano 20 milioni e poi la Fiorentina è andata su un GE. Poi gli altri, Sebastiano Esposito, sì, è iniziato bene il campionato, molto generosa secondo me la convocazione, illustrativo dei tempi moderni dove fai 5 partite buone.
0: Già vieni convocato in nazionale, certo, sono d'accordo con te su questo.
2: E Vergara tutta la vita, a me piace Vergara, mi piace tantissimo Vergara, e solo Allegri non lo vede. Adesso speriamo che lo faccia vedere, lo possa confermare la partita contro il Belgio. E poi Maldini tecnicamente è forte, ragazzi, ha iniziato bene il campionato al di là dell'incidente,
0: però certo.
2: È stato forte il campionato e tecnicamente tu lo vedi, il controllo palla, il tiro, l'assist, come si muove, comunque è uno bravo. Ha fatto le scelte strane perché cambia club ogni 6 mesi. Speriamo che a Cagliari ritrovi la sua dimensione e possa dimostrare tutto il suo talento.
0: Vabbè, insomma, io lo notai soprattutto anche nell'impatto con la Lazio, che c'era una grande, grande tecnica. Detto questo, Alain, io ti saluto, ti ringrazio, appuntamento a domani.
2: Un abbraccio, ciao Enzo.
0: Grazie ad Alain Valnegri. Sta per partire Maracanà, vi aspetto copiosi nella puntata di questo pomeriggio. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
0: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner a una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato col Tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio.
4: L'esercito israeliano intanto ha intensificato nelle ultime 48 ore le operazioni militari nel sud-ovest della Siria, tra le province di Dara e Quneitra, con bombardamenti di artiglieria e incursioni di terra. Lo riferisce il centro Sigil, secondo il quale ad agosto le forze di occupazione israeliane hanno commesso 267 violazioni in Siria, il 43% in più di luglio, il secondo mese più alto dall'inizio del 2026 dopo marzo. Dal 1 gennaio il totale sale a 1.752.
5: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa dell'Eurostat questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione, ha commentato rammaricato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
4: Un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
5: Lieve calo delle morti sul lavoro in Italia nel 2025. In totale, lo scorso anno, secondo la relazione annuale dell'INAIL, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. I casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. In particolare, si registrano 1.189 decessi tra i lavoratori, con una riduzione del 3,2%, e 9 tra gli studenti con una flessione del 30,77%.
4: Lo sport con la MotoGP: dopo l'Austria, Honmir salterà anche i primi due appuntamenti in Asia, il GP del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni.
5: È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TV Radio.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: se ci riusciamo su una squadra, piano piano abbiamo oggi, cominciamo e tutti i giorni insomma cercheremo di analizzare un po' le situazioni delle squadre che compongono questa Serie A e approfittiamo di questa lunga pausa per cercare di approfondire un po' di temi appunto delle squadre che hanno accompagnato queste prime 5 giornate di campionato, che nella parte alta ha detto molto ma anche nella parte bassa, insomma bisogna capire anche che cosa succederà a certe panchine. Per alcune c'è un momento così di stand by, di pausa, si aspetterà la ripresa. Certo è che dicevamo un po' tutti che queste 3 settimane piene, perché poi alla fine sono 3 settimane prima della ripresa del campionato, potevano essere anche un periodo, Francesco, per una riflessione di lavoro. Al momento invece sembrano un po' essere confermate tutte le panchine, anche quelle in maggiore difficoltà, vedi quella del Venezia, vedi quella del Genoa, insomma si procede, si va avanti così, che potrebbe essere un aspetto positivo per cercare di sfruttare queste 3 settimane per lavorare e mettere a posto le cose che non vanno. E ci sono parecchie squadre, tra cui anche club importanti come Napoli, come Fiorentina, come la stessa Atalanta. Insomma, la Fiorentina ha iniziato questo percorso, ma
1: sì, come il Bologna,
0: assolutamente,
1: che ha appena cambiato allenatore. Ci sono 2 squadre più di tutte che sono quelle che non hanno ancora centrato una vittoria, oltre chiaramente al Bologna che però ha già cambiato. Ci sono 2 squadre più di tutte che invece sono in grande difficoltà, perché è vero che il Genoa ha affrontato nelle prime partite squadre come Napoli, Lazio, il Como, però sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso da parte di Daniele De Rossi, che nell'ultima partita ha perso col Parma in quello che era praticamente uno scontro diretto tra 2 allenatori che rischiavano in questa sosta. Eppure invece il Genoa ha deciso di temporeggiare, probabilmente però non so se lo faranno adesso, cioè più tempo passa meno tempo a disposizione ci sarebbe per il nuovo allenatore. E poi il Venezia, perché caro Marco, evidentemente il primo tempo del Venezia contro la Lazio
0: ha giocato anche in altre partite,
1: ha avuto delle buone opportunità.
0: Sai cos'è che davanti
1: forse hanno preso questo Adams dal Siviglia, che davanti ha fatto producono un gol, creano, producono ma non segnano.
0: Però non segnano.
1: È chiaro che hanno fatto, non so se hai visto la partita con la Lazio, quel siparietto, quella sceneggiata di chi calcia il rigore, che poi al 90% quello che lo calcia lo sbaglia, perché è sempre condizionato dalla piccola discussione che ha avuto un minuto prima.
0: Imbarazzante,
1: è parato bene, però imbarazzante, dai, devi saperlo prima.
0: Sì, assolutamente. Senti, approfitto di questa anteprima, perché poi dopo andremo sui vari argomenti eccetera, approfitto di questa anteprima in questa parte iniziale per ritornare su un argomento che questi giorni è molto caldo e ne abbiamo parlato anche ieri, e credo che avrà comunque una conseguenza lunga, ed è inevitabile che appunto si torni a parlare, ossia di quello che è successo allo stadium, nella curva, quando si sono voltati un settore dei tifosi al momento del minuto di silenzio di Sandro Mazzola. Abbiamo già detto ieri, atteggiamento irrispettoso, vergognoso, quello che volete aggiungere voi. Mi sento anche di sposare la tesi di qualche altro collega che ha detto quelli non sono tifosi. Perché dico questo? Perché poi ieri mi sono trovato così un po' sui social a vedere le varie reazioni, ma anche di tifosi della Juventus, e devo dire che ho trovato e ho sentito tanti tifosi della Juve indignati. Anche qui da noi sono arrivati questi messaggi ieri, Francesco, tu non c'eri, te li posso, diciamo così, certificare. Insomma, tanti messaggi che sottolineavano proprio questo brutto comportamento e prendevano le distanze. E ieri ho visto tanti tifosi anche sui vari social, a cominciare da Instagram, da TikTok, dove con la maglia della Juve esprimevano questo loro disagio. A me ha fatto da una parte piacere, perché quelli sono i tifosi, io lo continuo a dire.
1: Sì,
0: quelli
1: i tifosi sono veri, anche quelli che ieri, i tifosi dell'Inter, che ieri al funerale di Sandro Mazzola, alla vista della dirigenza della Juventus, li hanno applauditi.
0: Esatto,
1: perché
0: sai,
1: condizionati da quello che è successo poche ore prima,
0: potevano rispondere in malo modo.
1: In malo modo, bravissimo. Invece grandi applausi.
0: Sì, tra l'altro dovremmo anche averli. Non so. Comunque hai ragione, bella sottolineatura anche questa, perché il vero tifoso è questo. Io lo dico da tempo, mi dispiace, ma sono di questa opinione. Ci sono dei settori che non rappresentano

0: tifosi, o comunque tutti i tifosi, che hanno un loro codice a parte che molto probabilmente non condividiamo, non condividono la gente normale, che dico io, e sinceramente siamo anche stanchi che poi un determinato settore possa etichettare un'intera tifoseria. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere questa ribellione sottolineata da molti, appunto tifosi juventini, e l'atteggiamento anche dei tifosi dell'Inter proprio al momento del funerale è stato impeccabile. E quindi la bisogna cosa che non mi trovare piace, scusa, una soluzione, ma... scusami, perché questa cosa qui, che appunto determinati settori siano veramente una sorta, che abbiano una sorta di monopolio, non è più possibile. Non possono rappresentare tutti, non possono sempre poi macchiare determinate squadre. Ci siamo stancati e spero che questo tipo di situazione possa ricevere una adeguata, diciamo così, risposta a questo comportamento incivile, irrispettoso, perché voltare le spalle a qualcuno, guardate che nella vita di tutti i giorni, quando hai di fronte qualcuno e gli volti le spalle, non è una bella cosa, non è un atteggiamento educativo e non è un bel messaggio, punto. La vedo in questa maniera, prego.
1: No, perché poi a me non piace neanche chi giustifica i comportamenti di una tifoseria, della propria tifoseria o di un'altra tifoseria, sbandierando esempi sbagliati che hanno le altre tifoserie. Perché ho sentito l'Eisel, quest'altro,
0: anche
1: quest'altro
0: qui ieri.
1: Ancora, sì. Ma non esiste.
0: Lo striscione.
1: Ma non esiste.
0: E quando hanno messo questo, e quando hanno fatto
1: non
0: il coro.
1: Può. Non si può. E che vuol dire? Distinguere per dei comportamenti, cioè non puoi giustificare un atteggiamento chiaramente sbagliato, oggettivamente sbagliato, con avete visto, però quando fanno questo gli altri, no, parliamo adesso di te, quando lo faranno andrai a dire perché non parlate anche di
0: poi
1: questo.
0: Poi aggiungo un'altra cosa, anzi due cose, perché sai, nella fretta poi il giorno dopo rielabori tanti pensieri. Due cose, complimenti alla tifoseria della Roma. Perché dici questo? Perché in Roma Inter, dove appunto è stato poi anche lì è venuta fuori l'immagine di Mazzola, e siccome sappiamo che non ci sono dei grandi rapporti tra le tifoserie per tanti motivi, e in una partita molto sentita, l'atteggiamento, quel minuto di silenzio vero, è stato anche emozionante. Ecco, questo secondo me è stato un bellissimo messaggio di questa tifoseria e di questo stadio proprio in questa situazione. Aggiungo altro, che Mazzola, per chi insomma sa un po' di storia e quello che rappresenta, a partire dal padre, che cosa ha rappresentato per il calcio italiano, la storia, è una storia italiana, non è una storia solo dell'Inter, è sicuramente è stata una grande bandiera dell'Inter, ma è una storia italiana, di calcio italiano, e credo che questo è stato veramente il più grosso errore che abbia potuto fare quella fetta di, non li chiamo tifosi, ma sostenitori di una squadra. I tifosi sono altri, ribadisco ancora questo concetto,
1: che probabilmente non conoscevano nemmeno questa storia, perché spesso è così, perché non solo volti le spalle, caro Marco, perché non stiamo parlando di gente che ha solo voltato le spalle in silenzio, ma è gente che ha fatto anche un coro brutto, perché non si tratta, non è soltanto le spalle, è l'aggiunta anche del coro. Voglio ripetere.
0: No, non lo ripetiamo perché non ha senso, però ci tenevo a tornare su questa sottolineatura perché ci siamo un po', ripeto, stancati di vedere e assistere certe cose. Non dobbiamo trovare giustificazioni, nessuno deve trovare giustificazioni, perché non ha senso cominciare a fare l'elenco degli striscioni e dei cori.
1: Ti dico la verità, ho visto più giornalisti, non giornalisti, sì, tifosi, sì, meno tifosi, più gente che condannava, condannava, rispetto a quelli pochi, ti dico la verità, ma ne ho visti di gente che poi condannava, io condanno, ma ricordo.
0: Il ma non deve esistere, è questo che a me ha dato fastidio, cioè si condanna senza dire il ma non esiste in questi casi. Siccome personalmente non ho bisogno dei like o delle cose, quindi dico quello che penso, si condanna punto, senza trovare un ma un'altra volta, ma l'altra volta, se no troviamo sempre un qualche modo per giustificare un comportamento. Questo io lo dico sempre, è come quando noi analizziamo gli episodi di calcio, c'è un episodio, ma l'altra volta, ho capito, ma se hanno sbagliato non è che devono continuare, certo, a sbagliare. Questo è il discorso che dobbiamo cominciare a capire,
1: non è una gara chi sbaglia di, esatto, più, e basta.
0: Detto questo, si chiude qua questa cosa, poi naturalmente la ferita rimane ed è una ferita profonda, e lo dico chiaramente, basta vedere come tutti sono inorriditi nel mondo del calcio a questa sceneggiata che è stata fatta, di bassissimo valore. Allora, naturalmente poi ci sono anche altri temi che oggi affronteremo, perché speriamo di non vedere questo tizio vostro ospite.
1: Chi
0: che
1: è?
0: Vuol dire? Chi è questo tizio, scusa? Non lo so, sinceramente.
1: Nome e cognome, per favore.
0: Non so da che cosa ti riferisci. Vabbè.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Non andiamo avanti perché i messaggi in codice io non li amo. Allora, dunque. È stato un errore l'ultimo invio. Ah, va bene, no, perché evidentemente non era diretto a noi, perché non so a che cosa ti riferivi. Va bene, andiamo avanti perché poi ci sono altri temi. Oggi andremo un po' nell'analisi di due allenatori anche che sono in netta difficoltà, Francesco. Quindi dobbiamo un po' analizzare quello che sta succedendo e che chi uscirà prima da questa situazione di difficoltà, oppure chi non uscirà per niente, perché poi, esatto, magari uno dei due potrebbe che ci rimane. Ci stiamo riferendo naturalmente a due allenatori che occupano due panchine comunque importanti, comunque molto importanti. Uno è il Napoli di Allegri e l'altra è l'Atalanta di Sarri. Due allenatori che dopo 5 giornate sono quelli che devono lavorare molto della parte alta della classifica per trovare una strada in questo momento.
1: Se ti ricordi, caro Marco, erano anche i due allenatori che insomma
0: che
1: suscitavano,
0: un tempo,
1: la nostra,
0: ricordi,
1: no, suscitavano un tempo, sì, la nostra, anche la nostra curiosità.
0: Come
1: quest'estate,
0: no?
1: Perché quando ce lo chiedevamo tu mi dicevi sempre sì, però Allegri ha una squadra già,
0: sì,
1: pronta,
0: esatto,
1: mentre Sarri ha una squadra che, sì, sì, è in costruzione. È vero, sono entrambi in difficoltà, nonostante in due modi diversi, perché Allegri non è uno che deve, cioè la pausa, allora questa è una domanda innanzitutto, caro Marco, che è di difficile risposta. Allora mi faccio aiutare da un'altra domanda: la pausa chi potrà essere più utile per arrivare dopo la sosta in condizioni migliori? Potrà essere più utile a Sarri, che è uno che in queste 3 settimane la squadra l'allenerà.
0: Mm-hmm.
1: Allegri l'allenerà questo Napoli nelle 3 settimane? Nel senso fisico sì, ma quanto potranno essere utili per cambiare insomma l'identità del Napoli? Il Napoli è questo, o il Napoli ha un margine di miglioramento con questo allenatore che alla pausa ci ripresenterà un'altra squadra? Secondo me Sarri sì, Allegri non lo so.
0: Questa è una tua visione.
1: Considerazione.
0: Questa è una tua visione, ci sta. Però è chiaro che sono due allenatori che devono dare una svolta. Tra l'altro, guarda che la storia com'è strana. Due allenatori che, passami questa, diciamo così, analisi, che mettono in evidenza che il tempo è passato. Perché una volta erano i due allenatori che si sfidavano per il primato. Erano due allenatori che si sfidavano per idee di gioco diverse. Da una parte il cosiddetto cortomuso,
1: uh-huh,
0: dall'altra il cosiddetto sarrismo, che non esistono nessuno dei due, naturalmente è la nostra narrazione che ci piace etichettare in questo modo, però dividevano, c'erano i partiti, c'erano chi piaceva il calcio di Sarri e chi quello di Allegri, però erano due allenatori di primissima fascia.
1: Uh-huh.
0: Adesso invece sono due allenatori che devono combattere con il tempo che è passato, perché sembrerebbero entrambi fuori tempo. Ci sono dei dati che oggi mostreremo, ne parleremo, che sono allarmanti nel Napoli. Ad esempio questo Napoli qui di Allegri sta facendo peggio del Napoli di Garcia dopo 5 giornate. Ha meno punti, ha meno gol fatti, ha più gol subiti. È una cosa sconcertante, e uno si dice: che fa? Allegri avrà lo stesso destino di Garcia? Domanda. Oppure troverà una direzione? Dall'altra parte c'è Sarri, che ha preso in mano una squadra forte. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che l'Atalanta è una squadra forte, che ha dei valori. In questo momento è una squadra ibrida, non sappiamo che cos'è e non lo sa nemmeno la squadra, con i giocatori che sembrerebbero in questo momento anche un po' opachi, quasi non esprimono quella voglia, quella verve che avevano qualche anno fa.
1: Un'Atalanta... Pensano e non si divertono.
0: Esatto, pensano e non si divertono. E attenzione, c'è un dato allarmante: in 5 partite di Serie A, l'Atalanta del maestro Sarri, cioè di colui che deve fare calcio propositivo all'attacco, ha creato 3 grandi occasioni in 5 partite. 90 per 5 quanto fa?
1: Come?
0: 90 per 5.
1: Poco.
0: Poco, i minuti giocati.
1: Sì, chiaro.
0: Questo ci fa capire quanta difficoltà ci sia. Quanta difficoltà ci sia. Quindi, chi dei due, tu hai detto, Sarri, io invece penso che in questa difficoltà ad oggi ti dico che forse chi può uscirne prima è Allegri. Perché ha esperienza e perché ha dei giocatori che potrebbero dargli una mano.
1: Però,
0: io poi adesso ho letto
1: che
0: poi c'è un clima di
1: uscirne.
0: Uscire da questa situazione, perché devono comunque cambiare passo. Invece ho temo molto per Sarri, perché sradicare una mentalità così profonda con il suo calcio, dove non trova, lui non negozia la sua idea, parliamoci chiaro, non la negozia con niente. Io non so se questa sia una missione facile per lui. L'ho detto dall'inizio, se ci riesce c'è una squadra di grandissimo valore, perché l'Atalanta è forte, ci giriamo intorno, non ascoltiamo le cazzatelle dei sostenitori sarriani che ci vengano a dire che deve spendere milioni e milioni e milioni e comprare giocatori, perché non funziona così, il calcio non è così. Allora Gattuso è un fenomeno, allora altri allenatori sono dei fenomeni, quindi no, evidentemente c'è qualcosa che va rivisto un po' nelle idee di entrambi, sia di Allegri che di Sarri.
1: Sì, no, è vero, però la domanda su chi lo vedo in questo momento più in difficoltà è sempre complicato risponderti in questo momento, perché ognuno, per quello che rifletto, no? Che riflette la squadra, mi sembra, è vero che concorrono per due obiettivi diversi, cioè nel senso che se il Napoli perde terreno dalle prime tre, secondo me è più grave rispetto se dovesse perderlo l'Atalanta. Cioè l'Atalanta che obiettivo ha? L'Europa.
0: L'Atalanta deve rientrare nel almeno la zona Europa Champions League. Ma da zona Champions come c'è sempre stata.
1: Quindi tu l'Atalanta la metti in lotta con Inter, Milan e Napoli. Scusami, perdonami, con Juventus, Milan e Napoli per il quarto posto. Chiaramente c'è il Como.
0: Sto
1: tenendo fuori queste tre, che sono, diciamo, le squadre.
0: Sì, secondo me deve lottare con queste squadre. Secondo me sì. Il potenziale di una squadra che deve lottare con queste.
1: Nonostante il nuovo allenatore, nonostante il nuovo
0: ciclo. È lui che si deve sbrigare. La favoletta del tempo è una favoletta. È una favoletta. Poi dopo vieni sbugiardato da altri allenatori che arrivano, valorizzano i giocatori subito, trovano subito la connessione, gli allenatori che in corsa ti fanno vedere 3 moduli. No, c'è qualcosa che non va. Questa è una storiella che io non accetto più personalmente. Prima, qualche anno fa, pensavo fosse così, ma non è così. Quindi c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va e sta a loro poi trovare la soluzione. Però per me il potenziale dell'Atalanta è una squadra che può lottare per la zona Champions. Tu non la vedi così?
1: No, non la vedo così.
0: Vabbè, è bello per questo, insomma. Chissà come la vedono i nostri ascoltatori al 331-8200-213. Leggo anche questa cosa, perché poi c'è anche la nazionale che si avvicina, sì, con Mancini che ieri ha fatto la prima conferenza. Romano, vado su tutto il mercato web, Romano, Italia, l'Italia non è la Svizzera. L'ho sentito nel mio cuore, sorpreso di tanto interesse. Questo giocatore che sta facendo molto bene, Francesco.
1: Sì, in questo molto Cagliari di Pisacane.
0: Titolare fisso nel Cagliari ed è partito molto bene, molto bene. Sta impressionando un po' tutti e lui giustamente ha ricevuto questa convocazione È vero che una volta venivi convocato, se sul campo facevi tante cose positive, dovevi fare tante cose, dovevi fare tante partite. Adesso invece si viene chiamati prima, ma siamo in un momento di assoluta emergenza che secondo me bisogna fare
1: siamo
0: questo.
1: Siamo in un momento in cui bisogna creare una squadra,
0: esatto,
1: bisogna
0: esatto.
1: creare una nuova generazione, bisogna creare un gruppo dove alcuni giovani emergenti potenzialmente forti devono dimostrare e devono cominciare a stare bene insieme per poter costruire qualcosa domani. E Romano ne fa parte,
0: esatto.
1: insieme a tanti altri calciatori che dovranno esordire per strappare, diciamo, la definitiva acquisizione dell'azzurro, perché penso a Romano, ma possiamo pensare anche a Samuel Inacio, che è il calciatore che conosciamo tutti, che è figlio di Inacio Pia, che insomma potrebbe giocare anche col Brasile. Insomma, ci sono tante situazioni, le convocazioni a qualcuno magari hanno fatto storcere il naso, però entriamo a far parte di una nuova era, era quello che chiedevamo. Scelte coraggiose, scelte diverse rispetto alla vecchia guardia, e tra l'altro Romano potrebbe anche esordire nella prima partita di venerdì all'Olimpico contro il Belgio per la Nations League.
0: Dai, sarebbe una bella cosa, glielo auguriamo e speriamo, insomma, che si possa trovare veramente la strada per lanciare giocatori bravi. E quindi e valutare Mancini per il lavoro che deve fare. Archiviamo pure sta storia di Mancini, perché basta. È lui il CT della nazionale, il mio pensiero è solo che possa fare il meglio senza stare lì a tirar fuori ormai storie che sappiamo che ha sbagliato, che l'abbiamo detto, l'abbiamo anche tra virgolette criticato tantissimo, ha chiesto scusa, è tornato, l'hanno chiamato, è tornato, adesso deve fare il suo lavoro e deve essere valutato per il suo lavoro. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Carino, un abbraccio da Chicago, dove ci scrive: quel 90x5 ha creato un po' di panico, siete fortissimi. 450 minuti, naturalmente, voleva essere una sottolineatura. Allora, dobbiamo andare in break e poi tra poco, al rientro, abbiamo anche Marco Palma oggi che presenta
1: i suoi profili, i nuovi profili.
0: Nuovi profili. E poi non so se ci prendiamo un piccolo break col fatto che c'è queste partite nazionale con Marco, ce lo dirà lui, oppure ci presenterà altri talenti. Vedremo. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Piccolo break e torniamo subito.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale, comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League, un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare. Credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis, con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen, può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18:30.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, ci siamo, siamo tornati ancora con voi, Marco Piccari e Francesco Tringali qui in questa anteprima.
1: Sì, approfittiamone per salutare gli amici di Club TV sul 61.
0: Come no.
1: E gli amici di Gol TV. E benvenuti in questa anteprima di Maracanà. Tra poco Marco Palma con i suoi profili più interessanti, profili più giovani. E basta, vi stiamo chiedendo anche un po' il vostro parere rispetto a queste situazioni delle squadre più in difficoltà, perché tra i big, due allenatori big, anzi, sono in grave difficoltà: Sarri con l'Atalanta, Allegri con il Napoli. Sentiamo la voce dei nostri radioascoltatori al 331 82 00 213.
2: Io sono un fan dell'allenatore Frosinone perché ha la gioia di allenare. Però anche di Pisacane dovete parlare, signori.
0: No, ci parliamo, non ti preoccupare.
2: Un'altra cosa.
0: Tempo al tempo, ci abbiamo tanti giorni. Tempo al tempo.
2: E per il momento basta. Scusa per il. Complimenti, però. Non mai fatti per la trasmissione.
1: Multa di 10.000 euro per la Juventus dopo il minuto di silenzio non rispettato. Questa la decisione del giudice sportivo. Multa di 10.000 euro.
0: Solletico. Solletico e basta. Non porta a nulla, che possa, diciamo così,
1: era comunque difficile aspettarsi.
0: Assolutamente non mi aspettavo altro, però è una multa che fa veramente il solletico, che anche, diciamo così, fa ridere anche leggerla come notizia. Quindi niente di che.
1: La leggo bene: ammenda di 10.000 euro alla società Juventus per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud Primo Anello, per non aver rispettato platealmente il minuto di silenzio, sanzione attenuata viste le tempestive formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Capito?
0: Sì.
1: Hanno valutato il numero esiguo in percentuale i sostenitori assiepati. Pagliaccio. Hanno valutato, c'è stata l'attenuante vista la tempestiva presa di posizione da parte della Juventus e la dissociazione immediata del resto del pubblico presente allo stadium. Queste le motivazioni grazie al quale si è arrivati all'ammenda di 10.000 euro.
0: Sì. Dunque va bene, va male, però insomma prendiamo atto, tanto ero sicurissimo che sarebbe andata così a chiudersi con questo tipo di decisione, perché non si poteva. Che vuoi fare? No, l'unica cosa, visto che sono pochi, allora possono essere individuati, no? Quindi sono pochi, si aziona il servizio.
1: Sì, però cosa fai? Scusami, Marco. Azioni, chi gli dai? Il DASPO.
0: Ah, io glielo darei veramente. Non si può dare. No, non si può dare. Lo sappiamo, non c'è bisogno che lo dite perché lo sappiamo. Io glielo darei. Io chiudevo il settore pure per una giornata.
1: Sì.
0: Non si può fare. Pazienza, accettiamo e andiamo avanti, perché tanto ce ne saranno altri. Tanto se non arriva un segnale forte, si va avanti in questa direzione, non cambia niente. E quindi avanti così e accettiamo che questi comportamenti vergognosi, irrispettosi, tanto non gli fanno niente. È così, punto. Poi ci indigniamo tutti, ma tanto non gli fanno nulla, perché queste persone qui la prossima partita saranno regolarmente nel loro settore a sostenere la squadra. Come se nulla fosse, anzi, si vanteranno di questa cosa. Stop, fine. Di che vuoi parlare? Non c'è niente da fare. Voltiamo pagina, dobbiamo accettare a malincuore questo tipo di situazione che arriva, ripeto, sempre da determinati settori, e quindi si va avanti, punto. Torniamo a parlare di calcio. 331 82 00 213, sta per arrivare anche Marco Palma, e prendiamo un audio e poi andiamo avanti.
3: Ciao Marco Luigi, allora di fronte alla morte bisogna togliersi il cappello, e se tu ricorderai, io l'anno scorso ho perso mia mamma, non so se ti ricordi.
0: Sì.
3: Tu sei stato il primo a farmi condoglianze, ma anche tanti altri tifosi, di cui io ho uno scambio, e molti sono viventini, milanisti, ce le siamo dette di tutti i colori in questi anni. Io ho ricevuto messaggi di questi ragazzi che mi hanno fatto con le condoglianze. Quindi questa è la vera civiltà e la vera umanità. Ciao.
0: Bene, bene, eh sì, allora poi chiedo,
1: ce ne dai un altro?
0: Vai, se c'è un altro poi andiamo avanti, vai.
4: Ciao Radio Maracanà, un parere su Sarri, sull'Atalanta. Sono molto deluso dal comportamento di aver eliminato una bandiera come De Ron, che in questi momenti poteva essere utile. Il cambio di capitano, perché così. Pasaric ha fatto tanto e ancora può fare tanto. E a me questa storia del sarrismo, ragazzi, io sono rimasto fermo a Napoli, che fece quelle grandi annate, grandi intuizioni. Io poi questo sarrismo,
1: Forse ci rispondiamo anche un po' alla domanda per il quale magari tanti allenatori, come lamentava lo stesso Sarri, ovvero il Milan, la Fiorentina, tanti allenatori avessero qualche spesso remora nel chiamare Sarri. C'è voluto un amico, tra virgolette, un amico, colui che la conosceva bene, ovvero Cristiano Giuntoli, per affidargli un nuovo progetto. Altrimenti persone che un po' più lo osservavano lo hanno sempre guardato da lontano ed evidentemente con un po' di diffidenza, perché i tempi, se sono questi, è difficile accettarli per una squadra.
0: Allora andiamo, pronto? Via, via, via, via, andiamo, andiamo.
5: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio, nessun giocatore è sconosciuto.
6: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market, nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene, bene, bene. Allora, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato, ben ritrovato e buon inizio di settimana anche a te. Allora,
7: buon pomeriggio,
0: Marco.
7: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, Marco, caro, andiamo subito un po' a capire oggi chi ci vuoi descrivere, chi ci vuoi raccontare in questo momento con te, dai.
7: Beh Marco, continuamo con questi ragazzi che sono arrivati in Italia, sfruttiamo un po' pure la pausa e la sfrutteranno anche loro per inserirsi sicuramente meglio nelle squadre di appartenenza. Tra l'altro oggi abbiamo uno, stranamente, che è una squadra italiana, ha preso dalla Serie B italiana, quindi vedremo. Però il primo che parliamo si chiama Willy Kabwala, è un nome particolare perché lui è della Repubblica Democratica del Congo, è un ragazzo del 25/8/2004, piede destro, difensore centrale di 192 centimetri, quindi un bel gigante e anche ben strutturato fisicamente. L'ha preso il Como proprio nelle ultime giornate di mercato, proprio per chiudere il pacchetto dei difensori centrali, e devo dire, questo ragazzo è di piede destro, sa fare anche il terzino destro, seppure è 1,92, chiaramente non un terzino destro di super spinta, ma uno magari che chiude le linee, però lui si esprime benissimo da centrale e come difesa a 4, quella che poi Fabregas chiaramente predilige. Proprio come dicevo, è arrivato negli ultimi giorni, serviva aggressività e marcatura, serviva uno forte sui palloni alti, anzi lui è proprio dominante, uno che ha personalità, che sa guidare la difesa. Beh, hanno scelto questo ragazzo che comunque è cresciuto nelle giovanili del Sochaux, perché lui, seppur è nato a Kinshasa nella Repubblica del Congo, ha sviluppato la sua vita in Francia, giocando in Francia nel Sochaux, e Sochaux è venuto subito all'occhio la sua capacità di guidare la difesa, la sua capacità di essere proprio un leader della squadra, e tant'è che nel 2020 è stato acquistato dal Manchester United. Il Manchester United l'ha inserito nelle giovanili, lui si è affinato nel Manchester United molto bene, ma non si è inserito a livello di prima squadra, quindi è stato venduto al Villarreal, che nel luglio del 24 ha investito 10 milioni di euro su questo ragazzo, e devo dire che nel Villarreal ha fatto il suo, tant'è che Fabregas soprattutto lo stima, ha voluto prendere questo ragazzo in prestito quest'anno con il diritto di riscatto sempre a 10 milioni, cioè quanto l'ha comprato un anno prima al Villarreal. Ci credono molto in questo giocatore, può essere buono nei ricambi, sta prendendo confidenza col calcio di Fabregas, si è fatto un anno in Spagna che ha fatto sì che possa avvicinarsi a quel calcio, quindi probabilmente nella seconda parte di campionato lo vedremo. Willy Kabwala.
0: Bene, bene, bene, quindi primo difensore.
7: Ho dimenticato, Marco, ho dimenticato la somiglianza, mi ricorda un po' Bissek dell'Inter. Ah. Ecco qua, forse quella fisicità, quel tipo di aggressività e anche questa disponibilità a giocare il pallone, l'abbiamo visto anche magari nella partita da Roma, che poi il gol di Lautaro nasce proprio da un inserimento di Bissek. È un giocatore che lo può ricordare, quindi il Como ha visto bene.
0: Bene, difensore del Como. Andiamo avanti.
7: Andiamo avanti, c'è un ragazzo che ha preso questo, l'ha preso il Monza, questo è veramente interessante, lo seguivo da tempo, è un 2005, si chiama Foe Ondoa, il ragazzo è francese, è 183 cm e di piede destro.
0: Allora è Ondoa. Messo
7: come centrocampista centrale.
0: Potrebbe essere Ondoa.
7: Ondoa, sì, assolutamente, Foe Ondoa è la pronuncia, Marco, giusta del francese del ragazzo, perché poi lui è proprio francese di nascita, ma soprattutto questo giocatore, che cosa è la sua caratteristica principale? La duttilità. Questo ragazzo è cresciuto nel Valenciennes, è arrivato in prima squadra nell'estate del 2024, ma vi dico, io lo seguo dalle giovanili perché ha partecipato spesso alle nazionali anche giovanili francese, super duttile, bravo nel costruire l'azione, bravo nel fare la mezzala o di contenimento o d'attacco, è uno che ha un'ottima visione di gioco, quindi è un giocatore che devo dire piaceva molto già in Italia, c'era anche qualche altra squadra che lo seguiva. Lui però diciamo è venuto un po' all'occhio a tutti, l'ha sviluppato in Portogallo, in una piccola squadra del Portogallo, perché lui è stato comprato dall'Estoril nel 2024. L'Estoril l'altro anno l'ha prestata all'Oviedo, che è una squadra anche questa non grandissima, ma lui ha fatto un super campionato, ha giocato benissimo, è sempre stato titolare, è stato il leader della squadra, uno che ha capacità tecniche, che addirittura in necessità è stato schierato trequartista, e perché comunque c'è un'ottima veramente tecnica di base. Il Monza ha investito 3 milioni, ha investito 3 milioni su questo ragazzo. Devo dire che a Juric gli piace molto metterlo fra i due, Juric fa quel 3-4-2-1 diciamo fra i due, lo mette lì, ha già fatto 3 presenze in Serie A, da dinamicità, la sua duttilità, il suo modo di giocare, per farlo inquadrare pure un po' agli ascoltatori, io l'ho paragonato un po' a Tielemans, che quest'anno è passato al Manchester United, quel tipo di giocatore là, che me lo ricordo Tielemans da giovane, soprattutto con l'Under 17, faceva il regista, poi è salito a fare la mezzala, si può fare il trequartista, quella disponibilità là, quindi quel tipo di giocatore. Ondoa, 3 milioni d'euro l'ha pagato il Monza, 3 milioni d'euro chiaramente è ancora il suo valore. Questo l'abbiamo già visto e credo che Juric, gli piacciono le caratteristiche a Juric del centrocampista così, quindi penso che lo userà molto.
0: Allora, bene, bene, bene, centrocampista, difensore centrocampista, il terzo?
7: È il terzo, è un ragazzo italiano a dispetto del nome, si chiama Samuel Wiafe. È un ragazzo che è nato in Italia da genitori ghanesi, però è italiano a tutti gli effetti, tant'è che è un nostro nazionale italiano. In questo momento addirittura è già quasi salito con le convocazioni dell'Under 20. 181 centimetri, mezzala, trequartista, grande tecnica, sta crescendo, è un 2008 ragazzi, quindi veramente giovanissimo, però se ne parla tanto tanto bene, l'ha preso il Genoa e c'è Daniele De Rossi che veramente ha tanta tanta stima di questo ragazzo, ho sentito pure un'intervista che sta cercando già, seppure un 2008, di poterlo inserire con tutti i problemi che ha il Genoa. Come dicevo, lui nato da genitori ghanesi, è cresciuto nel Modena e nel Modena si è fatto conoscere, tant'è che la sua intelligenza tattica, il suo modo di stare in campo, la sua maturità rispetto dell'età, questa duttilità anche sua di poter fare la mezzala di inserimento ma di contenimento, poi questi ragazzi giovani a questa età stanno ancora cercando qual è proprio il ruolo definitivo, però poi si vede subito quando uno è veramente bravo, questo è bravo negli inserimenti, è freddo davanti alla porta. Quando era ragazzo nelle prime giovanili del Modena, in Under 16, lui fa l'esterno d'attacco, fa 14 gol in campionato, quindi si pensava che Wiafe potesse essere, sai, 181 centimetri sulla fascia, 14 gol, invece poi l'evoluzione è stata quella di finire proprio nel cuore del campo. Questo nel Modena, lui l'anno scorso è andato in prima squadra e ha esordito in Serie B e poi alla fine ha collezionato 9 partite, immaginate nel campionato scorso un 2008. Il Genoa gli è piaciuto tanto questo ragazzo, 3 milioni d'euro se lo sono portati a Genoa e vi dico, De Rossi c'ha l'intenzione di inserirlo. Ho fatto un paragone con Jacob Ramsey del Newcastle, per me lo ricorda tantissimo, per chi conosce il ragazzo del Newcastle, quel tipo di giocatore ha fatto più o meno lo stesso percorso, si ricordano Wiafe e un Collerad chiaramente essendo del Ghana, quindi giocatore veramente interessante. Io penso che De Rossi quando troverà la quadra un po' più di tranquillità, se gli daranno il tempo di trovarla, potrà inserire anche questo ragazzo, dove il Genoa comunque ha fatto un investimento e il Modena si è riservato una serie di bonus per la carriera di questo ragazzo, una cifra su un'eventuale rivendita, che ci credono tanto. Dategli un'occhiata, lo vedete anche nelle nazionali. Samuel Uiape.
1: Sì, tra l'altro grande protagonista lo scorso anno in Serie B, è entrato con grandissima personalità col Modena e ha fatto anche l'europeo, non di categoria, ma per, semplicemente perché è stato convocato, era un anno più piccolo rispetto agli altri.
7: Poi 2007, sì, cioè, poi 2000, grande per 2007 essendo un 2008.
1: Sì, sì, grande personalità e sai, secondo me un altro anno in B, caro Marco, forse avrebbe fatto bene vedendo rispetto a, a soprattutto per la situazione che in questo momento, in cui verte il Genoa in questo momento, dargli un posto.
7: Sono d'accordo proprio. Perché è un posto complicato davvero, perché deve trovare spazio in una squadra che dovrà lottare per salvarsi, e sarà molto difficile perché chiaramente gli manca quell'esperienza che serve nella zona salvezza. Però ragazzo, ha dei grandi potenziali, tanto magari il Genoa lo presterà, però lo terrà il suo, terrà il cartellino.
0: Bene, bene, bene, bene. Senti, ti posso chiedere una cosa, Marco? Tu su chi punteresti di tutti questi giovani? Che, cioè, ce n'è uno che dici, io su questo sono pronto a garantire, ecco, ce n'è uno che secondo te vale la pena spendersi in maniera più importante?
7: Guarda Marco, io casualmente, torniamo al Monza, conoscevo bene Varela, che adesso è facile parlarne perché ha fatto 5 gol in quelle partite.
0: 4,
7: non sembra, credo, no? Che siano 4. 5 gol.
0: Sono 4. L'ha
7: fatto pure uno in Coppa Italia.
0: Ah, ecco, sì, perdonami, l'ho considerato il campionato.
7: Sì, sì. Sì, non penso che sia, tanti pensano che sia un fuoco di paglia, invece un ragazzo che seguo sin da quando è ragazzo, i gol li ha sempre fatti. Un problema, è un po' umorale, adesso va molto sull'entusiasmo, però se riesce a assicurare questo, secondo me è un giocatore che può fare uno step e passare a una squadra più forte. Lo seguivo, il colpo del mondo mi è piaciuto, parlo di lui perché proprio prima che lo prendesse ne parlavo con uno di quei giocatori che magari arrivando in Italia poteva fare bene, fino adesso l'ha fatto, vedremo.
0: Quindi Varela, il colpo migliore per Marco Palma?
7: Beh, fra i migliori sicuramente per i giovani, posso dire che come impatto ha subito in squadra, beh, credo di sì, insomma.
0: Beh,
7: gli impatti di tutti gli altri ragazzi stanno ancora proprio tutti entrando, ci sono anche potenzialità sicuramente maggiori, però credo lui che come l'impatto che ha fatto, non ha sofferto niente, è entrato, ha messo in panchina giocatori che a Monza hanno dato tanto, mi è piaciuto proprio su quell'aspetto e posso dire che me l'aspettavo perché è un ragazzo anche molto sfrontato, quindi mi è piaciuto perché ne parlavo di questo Varela e poi vederlo è arrivato, mi ha dato soddisfazione.
0: Bah, bene, bene, bene. Niente, allora abbiamo fatto un po' il giro. Ci siamo.
1: Molto interessante come sempre. Grazie Marco.
7: Grazie a voi.
0: A presto,
7: ragazzi.
0: Marco. Buon proseguimento. A presto.
7: Grazie, grazie mille. Buona giornata.
0: Allora facciamo una cosa. Voglio leggervi una cosa al volo.
1: Che è successo?
0: No, importante. La prendo da Tutto Sport perché la stavo leggendo, grazie anche al direttore Xavier Jacobelli. Mazzola mi ricordava Gaetano, lui si sarebbe vergognato di quel gesto. Minuto di silenzio rovinato da cretini, ma volevo più indignazione anche in altri casi. L'intervista è alla moglie di Scirea, Mariella Scirea, che dice che poi a me Mazzola piaceva molto. Aveva quel modo di correre fluido, leggero, senza guardare la palla, mi ricordava molto Gaetano. Mariella Scirea non ha mai conosciuto Mazzola, ma lo ammirava pur non essendo certo una tifosa dell'Inter, e scuote la testa al pensiero del minuto di silenzio rovinato da una parte della curva juventina. Lei dice: ma come si fa? Non si può difendere un gesto del genere. Da una parte mi conforta che il resto dello stadio abbia reagito cercando di coprire quei deficienti, però che siano 10, 100, 1000 non cambia. Che peccato. Non vorrei quasi parlarne perché ho paura che gli si faccia diventare protagonisti e si stimoli l'emulazione, ma non si può non condannare. Questa è la moglie di Scirea che quei tizi hanno inneggiato. Mamma mia. Ecco, dico tutto. Quindi evitiamo qualsiasi forma di giustificazione.
1: Soprattutto a tirare in mezzo altri grandi leggende che non ci sono più e non possono dire difendersi o dire la propria, scomodare determinati grandi personaggi storici del calcio soltanto per giustificare o legittimare determinati altri comportamenti deplorevoli. Abbiamo degli audio? Vai.
4: Cosa sempre Fabrizio. Avete notato che Davis arriva all'Atletico Madrid e inizia a segnare? A me viene un sospetto che le difese di Spagna, Germania specialmente, sono le cosiddette difese un po' troppo allegre, perché non è possibile, Schick, tutti tornano in Germania e riprendono a segnare.
0: Ma chi
4: la Francia ha difese più forti secondo me, di Spagna e di Germania. Cosa ne pensate?
0: Però non ho capito, si riferiva a David? Perché penso David sta in Spagna, però.
1: Penso di sì.
0: È andato all'Atletico Madrid.
1: Gioca e segna.
0: Quindi gioca in Spagna. Quindi vuol dire, cioè forse sono le difese spagnole che sono un po'
1: ma
0: più.
1: Ma di per sé non penso che le difese francesi siano più forti rispetto a quelle italiane. Se ho capito bene questo messaggio audio.
0: No, secondo me le difese italiane sono meglio di quelle francesi.
1: Appunto.
0: Apposta. Infatti qua non ha mai preso.
1: Vabbè. Ce n'è un altro. Non
0: vai, via.
1: No, posto.
0: No, ma tanto siamo addirittura d'arrivo. Allora, abbiamo fatto una correzione, ci scusiamo. Dunque, che altro possiamo aggiungere a questa situazione?
1: No, semplicemente no, c'è stato anche, tra l'altro c'è stata questa, perché adesso ci sono prese di posizione da più parti, per esempio adesso sto leggendo quella di Tardelli, ignoranza senza fine,
0: Tardelli era molto arrabbiato.
1: Uno dei punti più bassi, sto, diciamo che caro Marco, anche quei pochi che hanno provato inizialmente a difendere quel tipo di comportamento, ho visto che si sono anche un po' ritrovati a riprendere la strada giusta, sempre con quel ma, perché vedo nessuno può fare la morale ai tifosi della Juventus, nessuno vuole fare nessuna morale, noi stiamo analizzando un tipo di comportamento, lo stiamo condannando e ci dovete stare, che siate dei tifosi della Juve, che siate dei tifosi dell'Inter, di qualsiasi altra squadra, bisogna prendere un comportamento, condannarlo, basta, senza se, senza ma e senza ritirare fuori episodi del passato che almeno personalmente abbiamo sempre condannato.
0: Non c'è dubbio, ci dobbiamo fermare. Francesco,
1: ciao,
0: come
1: Marco.
0: Sempre ti saluto, ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro in redazione. Grazie ancora per la bella storia di calcio che hai raccontato venerdì con Marangone. Mi è piaciuto tantissimo, un personaggio di una simpatia e di una schiettezza clamorosa proprio.
1: Legato da Ibiza.
0: Da Ibiza, sta sempre lì, c'è quella pala
1: aveva
0: che girava lì.
1: Ha aperto un locale a Ibiza.
0: C'è sta pala che gira, faceva caldo lì, caro mio.
8: Vai.
0: Va bene, ci fermiamo Francesco, grazie ancora, buon lavoro. Adesso ci fermiamo, ripartiamo con Maracanà, con Stefano Impallomeni e tutti gli amici e ripartiamo dal Napoli, quindi da Allegri, quindi dalla situazione, dalla fotografia del momento azzurro. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Economia in primo piano, confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
0: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
1: La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. I militari sono intervenuti nella notte tra il 20 e il 21 settembre con i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna, un'italiana di 34 anni, trovata a terra in casa con ferite profonde da arma da taglio e trasportata in pronto soccorso.
0: Ha confessato il 20enne di origini egiziane, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
1: Gli esteri, il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha così detto il presidente Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
0: Lo sport con il tennis: tra pochi giorni comincia la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TNV Radio. TNV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TNV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TNV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, siamo tornati, eccoci qui. E allora partiamo. Un saluto da Marco Piccari.
4: E Stefano Impallomeni, ciao Marco.
3: Ciao Stefano. Ti ho dato la penna col pallone.
4: Il palloncino.
3: Ho invertito. Se vuoi questa, prendi questa, no, se no c'è il pallone. Scatti, fai. Tu puoi palleggiare, palleggi bene, io no. No, no, anche adesso. Allora, caro Stefano, ci siamo. Vabbè, abbiamo dato la notizia prima della multa che ha ricevuto la Juventus per quello che è successo nell'ultima partita, nel minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola. 10.000 euro di multa. Si chiude qui questa faccenda brutta. Io ho letto anche le parole di Mariella Scirea prima, molto belle, significative, profonde, della moglie appunto di Scirea, che è stato anche inneggiato nell'ultima, in quella circostanza. Tra l'altro c'è una bellissima foto, mi sembra proprio oggi, sul tuo sport, di Scirea e Mazzola abbracciati con le rispettive maglie di calcio, insomma.
2: Sì, ne abbiamo parlato ieri, io credo che poi, insomma, voglio dire, rispetto.
3: Assolutamente.
2: E basta.
3: Assolutamente, da voltare pagina, diciamo così, brutta pagina che ricorderemo. Senti, andiamo ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo un po' di argomenti da condividere insieme, caro Stefano. Allora via con i titoli, saluto Claudio Frarese in cabina di regia, vai! Ci sono dei numeri inquietanti per il Napoli, di un max peggioramento addirittura. Questo Napoli in queste 5 partite è peggio di quello di Rudy García. Sarri-Atalanta, questione di feeling che deve essere trovata subito. Pensate, in queste prime 5 partite di campionato soltanto 3 grandi occasioni create da chi vuole un gioco propositivo. Gattuso ha fatto meglio di alcuni predecessori importanti, tra cui Eriksson, Inzaghi, che nelle prime 5 partite. Gattuso, non solo ringhio. De Rossi parte la missione per risalire, questo è quello che è stato fissato, quindi rimane alla guida del Genoa, ma ne parliamo perché, insomma, è una missione che si è fatta subito, molto complicata. Abbiamo dei numeri che analizzeremo nel corso di questa puntata sulla gestione di Orsato in queste prime 5 giornate, più gioco, meno VAR, ma non solo questi come numeri che appunto passeremo in

0: 191 punti.
1: Esatto, c'era quella grande disputa proprio, no, sul bel gioco da una parte, il cortomuso, il sarrismo, ti ricordi sempre questo grandissimo confronto che è un po' lì, secondo me, sono stati anche un po' loro due a tracciare una linea di confine tra quello che è successo dopo, no?
0: Sì.
1: Non ci vedi un po' l'inizio di tutto di questa,
0: cioè,
1: divisione?
0: Tu dici che adesso è la fine.
1: No, nel senso, l'inizio della divisione tra chi vuole il gioco, chi vuole il risultato.
0: Vabbè,
1: sono stati un po' loro
0: sì,
1: che hanno giocato su questa cosa, no,
0: sì,
1: all'epoca,
0: siamo
1: ti ricordi?
0: Secondo me, oltre questo partito tra giochisti e risultatisti, no?
1: Esatto, esatto, bravissimo.
0: Che non significa niente, perché poi alla fine
1: tu
0: giochi, non significa.
1: Voglio dire, tutti vogliono il risultato, o mi sbaglio, Stefano? No? Insomma,
0: anche Cruyff diceva che il gioco senza qualità annoia, ma insomma, poi voglio dire anche i risultati. No? Se non ci metti qualcosa la qualità, che giochi a fare? Non...
1: Certo.
0: Cioè, tutto è un tutt'uno, nel
1: esatto,
0: senso, è una conseguenza il risultato. Certo, più delle volte se giochi bene, rischi di vincere.
1: Sì, sì, sì. Beh,
0: se
1: rischi
0: invece...
1: di vincere anche giocando in maniera un po' accorta, in
0: sì,
1: contropiede.
0: Però
1: devi,
0: sì, però deve essere dinamico.
1: Esatto,
0: cioè, se
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: un catenaccio bloccato, poco personale, cioè poco riconoscibile, alla fine, secondo me, tu non vai avanti, tanto avanti. Comunque io credo che poi il discorso di Allegri, di Sarri sia, no, ecco, è titolato bene. Da una parte è questione di feeling a Bergamo, e dall'altra c'è un peggioramento di uno stato d'animo, perché
1: sì,
0: il gruppo del Napoli è forte, però non Allegri non riesce a toccare le corde giuste, secondo me, a individuare come risollevare questo gruppo, che tra infortuni, poi magari anche scontri ideologici, no?
1: Sì, così dicono, anche qualche problema all'interno hanno riportato.
0: Nervosismo,
1: so,
0: sai, quando non arrivano i risultati, poi non so se siano veri o meno, ma insomma
1: non ti meravigli, insomma, che ci possa essere questo tipo di,
0: insomma,
1: situazione.
0: No, se ci fosse stato un po' di nervosismo dopo Firenze.
1: Partiamo dal Napoli, poi andiamo anche a Sarri l'Atalanta, perché oggi stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori chi ritenete essere un po' più in difficoltà tra questi due allenatori, che, insomma, ripeto, un tempo si sfidavano per l'altissima classifica e oggi invece devono fare i conti con i problemi e con un tempo che sembra un po' passato per entrambi. Allora, ne parliamo partendo dal Napoli con Alessandro Arenica. Ciao Alessandro, ben trovato.
0: Ciao Alessandro.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio. Raimondo De Magistris, ciao Raimondo,
0: ciao,
1: ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio, ben trovati.
1: Allora, poi dovrebbe arrivare anche il direttore di Radio Tutto Napoli, però intanto noi partiamo subito con appunto il Napoli, Stefano. Io partirei con il Napoli perché c'è questo dato che, tra i tanti dati che sto raccogliendo sulle Napoli, poi Raimondo oggi ha fatto un approfondimento proprio sui due allenatori che stiamo trattando, su tutto Mercato Web, sul suo editoriale che trovate proprio nella home page del sito, e ci sono dei dati. Allora, intanto Massimiliano Allegri ha fatto peggio in questo momento dopo 5 giornate di Rudy Garcia, per punti, per gol fatti e per gol subiti. Poi ci sono altri numeri che certificano questa difficoltà del Napoli, come ad esempio Højlund, che è quello degli attaccanti che tocca meno palloni in area di rigore, e negli XG, così stavo vedendo questa classifica, pensa che di tutti i giocatori della Serie A, al 25esimo posto il primo giocatore del Napoli è Anguissa, al 58esimo posto c'è Højlund. No? Quindi dati abbastanza preoccupanti, e come ho detto prima bisogna trovare un po' un'inversione di tendenza. Raimondo, parto da te. Stiamo sul Napoli.
3: Sì, non sono onestamente, Marco, dati che meravigliano poi a vedere le partite del Napoli. Perché insomma il Napoli credo che sia per distacco la big che ha deluso di più, ma sì per i risultati, perché comunque il Napoli ne ha persi tre, anche con la Fiorentina è stato un pareggio in cui il Napoli con uno schema da calcio d'angolo è riuscito forse anche immeritatamente a trovarsi in vantaggio, ma poi nella ripresa si è di fatto accontentato dell'1-1, ma perché è proprio una squadra che secondo me sta con Allegri dimostrando di essere ancora più a fine ciclo rispetto a quello che realmente è. E quindi è complicato, cioè Napoli con un baricentro così basso è complicato per un giocatore come De Bruyne di 35 anni fare la differenza a 60 metri dalla porta, o Højlund fare a sportellate da solo con due difensori per 90 minuti. Nell'ultima gara con la Fiorentina ha toccato due palloni nell'area avversaria, due per tutta la partita. Capisci che così anche per un ottimo centravanti come lui è difficile segnare, ma ciò che preoccupa ancora più secondo me dei dati è la prospettiva, cioè se ad esempio con Sarri all'Atalanta era quasi preventivabile, no, questo momento di difficoltà, perché dopo tanti anni passi da un tipo di gioco a uomo, 9 anni con Gasperini, 2 anni con i gasperiniani Juric e Paladino, passi a Sarri che fa un gioco totalmente diverso, puoi aspettarti una difficoltà

0: iniziale del genere, perché è un calcio posizionale totalmente diverso. Qui a Napoli non c'è una prospettiva, cioè qual è la prospettiva di miglioramento? Ad oggi non si capisce, perché poi nelle sue spiegazioni Allegri è sempre molto generico, parla di veleno, di maggior lucidità, di maggior aggressività, ma non si capisce bene come, dove e quando dovrebbero arrivare questi correttivi per migliorare questo Napoli. Quindi mi sembra oggettivamente una situazione abbastanza preoccupante per quanto mostrato fin qui dal Napoli.
1: Alessandro, vengo da te, aggiungo un messaggio da ascoltatore che dice: a Napoli siamo calmi, anche i media locali invitano alla calma, si ha fiducia nella proprietà. Però più che proprietà bisogna avere fiducia sull'allenatore, è lui che deve tirare fuori da...
2: Un po' su tutto.
1: Un po' su tutto, tu dici. Alessandro.
3: Beh, io però qualche scusante Allegri la ce l'ha, insomma, anche perché con l'Inter non ha fatto male, ha buttato via una partita che sembrava vinta, purtroppo poi è successo quel che è successo, con Anguissa che sbaglia quel gol clamoroso, anche con l'Arsenal non ha fatto male, anche col Como non ha fatto male, però, dopodiché mancano i risultati. Però io vorrei ricordare che questa squadra che ha lasciato Conte è piena zeppa di giocatori di una certa età che hanno avuto infortuni gravi. E anche questo è un fattore, perché ci sono dei giocatori tipo De Bruyne, tipo Anguissa stesso, che l'anno scorso segnava sempre, che secondo me dal punto di vista fisico ancora non hanno recuperato dai brutti infortuni che hanno avuto. Perché anche questo bisogna valutare, come ti lascia l'altro allenatore la squadra. E l'anno scorso 32 infortunati, e li vediamo ancora adesso, sta cercando di recuperare dei giocatori, compreso Neres, che è un esterno fortissimo, e ripeto, giocatori che hanno avuto lo stato del principio di San Morale,
1: che è? Mamma mia. Prego. Dicevi, Alessandro,
3: te li porti dietro anche nell'anno successivo, anche negli anni a venire, soprattutto gente che ha una certa età. Quindi io farei anche una valutazione del genere, perché in questo inizio e poi mettiamoci, insomma, le assenze, McTominay, insomma.
1: Quindi tu Alessandro metti anche la valutazione degli infortuni, di come Conte ha lasciato la squadra. C'è anche il direttore di Radio Tutto Napoli, Antonio Gaido, che saluto. Ciao Antonio, ben trovato.
4: Ciao Antonio. Ecco. Buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivo subito, voglio sentire Stefano.
2: Beh, insomma, Alessandro, ci sta questa,
1: c'è un tema che anche quello va considerato, sì, assolutamente.
2: Detto questo, però, insomma, non adore...
1: Però gli infortuni ce l'hanno anche altre squadre.
2: No, questo sì, no, ma lui intendeva sul lavoro che è ereditato.
1: Scusami, tu dici il lavoro che è ereditato, ok.
3: Scusami.
1: Prego.
3: Gli infortuni ce li hanno, bisogna vedere la gravità, però, perché staccarsi, ti stacchi un muscolo non è un infortunio normale, Ne sono 5. Ho seguito attentamente l'anno scorso il Napoli, e poi ne so anch'io, perché sono cose che ho passato anch'io. Hai un deficit muscolare,
2: sì,
3: diventi un giocatore anche a bassa
2: di poco
3: prestazione fisica.
1: No, perché
2: cioè, non è uno strappo, uno stiramento.
3: Tecnico che magari poi è difficile da comprendere, ma so benissimo cosa vuol dire avere infortuni così gravi.
2: No, poi relativamente all'analisi di Alessandro la condivido, relativamente poi alla forza del Napoli. Qual è stata la forza del Napoli? Sì, davanti, ma soprattutto in mezzo al campo, no? Anguissa, Lobotka, McTominay. E McTominay adesso ha questo problema, Anguissa ha avuto pure lui un infortunio serio, De Bruyne non ne parliamo, quindi quando ti viene a mancare un punto, dei punti di riferimento, ti vengono a mancare dei punti di riferimento così forti in mezzo al campo, perdi un po' di stabilità, di solidità, insomma ne risenti sia davanti che dietro. Poi detto questo, sono d'accordo con Alessandro, anche una squadra un po' avanti con l'età, però concludo dicendo che insomma da Allegri, almeno voglio dire, da un allenatore esperto e vincente, ci si aspettava magari di calcolare questi imprevisti, no? Quindi un'azione preventiva, cioè quando tu vai a Napoli e accetti magari un mercato che non c'è stato, giocatori, la rosa, cioè non è che è la bacchetta magica e riabiliti tutto in poco tempo, però Marco, mi aspettavo qualcosa di diverso. Però sono d'accordo anche sull'analisi di Alessandro, sul fatto che il Napoli non ha giocato brutte partite proprio, non riesce a tenere 94 minuti e passa 90 più compreso il recupero con la testa giusta, insomma stando sul pezzo, ma evidentemente ci sono dei problemi ancora, forse qualcuno non sta al top, però la squadra risponde a sprazzi, a Sprazzi. Adesso vediamo dopo la sosta.
1: Tu dici, prendiamoci del tempo.
2: Adesso per finora è una delusione. Che vogliamo dire, insomma, sta là, galleggia nel nulla.
1: Antonio Gaito, vengo da te. Mi manca il tuo pensiero su questo avvio del Napoli. Stiamo facendo un po' l'analisi, abbiamo visto un po' di numeri che certificano un po' il momento negativo. Giustamente Raimondo pure ha sottolineato che oltre ai numeri poi c'è da vedere anche la prestazione sul campo, mentre Alessandro Remica ha fatto riferimento anche agli infortuni e a come Allegri ha trovato la squadra, cioè Conte l'anno scorso, con Conte ci sono stati parecchi infortuni e quindi ha ereditato una squadra con qualche problematica. Antonio.
4: Sì, no, questo qua è innegabile, nel senso che alcune problematiche si trascinano proprio dalla metodologia di Conte, vedi Buongiorno, che non si è mai allenato neanche in ritiro, né resta di una vecchia infiammazione al ginocchio, insomma sappiamo che fu messa a dura prova la squadra in un biennio comunque poi vincente, oltre al fatto che dura prova anche le casse della società, no? Perché poi il Napoli non ha potuto fare un grande mercato. Però mi ricollego a quello che dicevate sugli Sprazzi, no? Del Napoli, un Napoli che si vede a Sprazzi, perché delle cose interessanti le fa vedere. Poi io il dibattito è molto sul gioco in queste settimane, perché è una squadra che è diventata molto, come dire, speculativa, cioè nel senso se voi vedete i dati, il Napoli fa buone cose, poi magari va in vantaggio, si mette dietro, abbassa tantissimo il baricentro. Sono dati sul baricentro che la equipara quasi quando è in vantaggio alle medio-piccole. Anche Sky ha fatto un focus. I numeri del Napoli sul pareggio sono straordinari. Poi trova il gol e diventa una squadra, come dire, con numeri come una squadra piccola, perché si dimezzano tutti i dati, il posizionamento, XG, i dati dell'avversario si triplicano. Quindi anche con la Fiorentina il Napoli fa molto bene. Se vedete ad esempio il possesso palla, che è una statistica non importante, non cruciale, però ci fa capire un pochino l'atteggiamento. Il Napoli fa nel quarto d'ora del gol l'80% di possesso, poi segna il gol, inizio secondo tempo il 70% lo fa la Fiorentina, quindi vive troppe partite all'interno della partita. Credo che è una squadra che poi quando segna arriva il messaggio dobbiamo indietreggiare molto, e poi non ha giocatori. Manca anche Alisson Santos, quindi non ha giocatori di strappo. Quando si abbassa non riesce più poi ad arrivare nell'altra area e crea molto poco, quindi i dati sono piuttosto negativi, nel senso 12esimo per tiri, 13esimo per tocchi in area. Højlund ha toccato due palloni in area di rigore a Firenze, e tutto il campionato sono 15 tocchi di Højlund in area, pensate. Sì, sì. Lautaro è a 50, quindi va messo pure l'attacco in condizioni migiori.
1: Questo però è un altro tema, Stefano, oltre a tutto quello che abbiamo detto, no, giustamente certo. Antonio dirà anche l'attacco che produce poco, quindi metterlo nella condizione di fare qualcosa in più.
2: Cioè il Napoli esprime, come ha detto giustamente Antonio, a Sparazzi una forza importante, da primissimi posti, poi però si dissolve dietro magari una tenuta che non lo so, mentale, fisica, come ha detto anche Alessandro, di giocatori che magari fanno vedere, sanno nascondere bene il loro stato psicofisico, magari non è ottimale. Io credo che insomma Allegri in questo momento non manchi tanto dal punto di vista strategico, Marco, cioè nel senso, noi discutiamo Allegri, corto muso, come gioca, non c'ha gioco, era meglio italiano, no, questo si dice un po', mm-hmm. Però mi sembra anche abbastanza superficiale descrivere il momento del Napoli da questo punto di vista. Cioè Allegri secondo me sta mancando sul piano dell'empatia, sul piano di raccordare, di individuare alcuni punti di forza, se mai ce ne fossero in questo momento nel Napoli. Ancora deve mettere a fuoco il Napoli e Napoli. Questo credo che sia il primo problema di Allegri, poi dopo il resto.
1: È interessante, Raimondo, così coinvolgiamo Alessandro. Qual è il primo problema? Stefano ha individuato questo. Raimondo, a tuo giudizio?
5: Ma non lo so se sia poi un problema di empatia, sai, lì certo, insomma, anche dopo l'ultima partita.
1: Ti sentiamo malissimo.
5: Come Lange, che però...
1: ok, vediamo un attimo.
5: Sentite?
1: Un po' male, ma ti sentiamo, dai.
5: Allora, eccomi, dicevo, non so se sia proprio un problema di empatia, anche se poi, insomma, abbiamo ascoltato anche alcune parole di Lang, che però anche con Conte, insomma, non a caso a gennaio andò via. Io credo sia anche proprio un...
0: in campo, cioè di questa squadra. Per ora ha vinto solo con Genoa e Bologna, che sono due squadre che non hanno ancora conosciuto la parola vittoria, e però anche col Bologna è una squadra che si è accontentata dell'1-0 e poi nel finale ha anche rischiato, cioè ha rischiato di pareggiare anche quella. Nel secondo tempo del Franchi contro una Fiorentina oggettivamente oggi difensivamente in difficoltà, dopo l'1-1 sull'1-0 si è accontentata, e si è accontentata abbastanza anche sull'1-1. Cioè questa mi sembra una squadra che non abbia, che non ha oggi un atteggiamento da grande squadra, da squadra che se può uccide la partita, che se può la fa sua. C'è una squadra che si accontenta dell'1-0 e poi si difende. Questa non so se è una questione di feeling tra l'allenatore e giocatori, ma mi sembra più una questione di atteggiamento proprio della squadra in campo, molto sparagnino. Vuoi perché è comunque una squadra che certi ritmi non li regge per 80 minuti, vuoi anche per quella che è l'attitudine dello stesso allenatore nel gestire, nel proteggere eccessivamente, no? Il vantaggio di misura quando il Napoli va avanti. Poi ripeto, io secondo me è più preoccupante la prospettiva, cioè in questo Napoli, cioè, non si capisce bene come possa migliorare per quanto visto fin qui questo Napoli, perché le spiegazioni di Allegri in conferenza stampa sono sempre spiegazioni molto molto vaghe, molto generiche, quindi non riesco a capire quale possa essere il punto di svolta oggi per questo Napoli.
1: Alessandro, quale potrebbe essere allora, individui un punto di svolta secondo te che potrebbe riattivare questa squadra, la cui qualità secondo me comunque è fuori discussione, io non vorrei dire, insomma, questa, leggevo anche la formazione scesa in campo con la Fiorentina, mi sembra una squadra forte anche quella che è scesa contro la Fiorentina. Beh, nonostante direi. L'assenza, Alessandro.
3: Ma diciamo che, come è stato detto prima, il fatto che il centrocampo fosse tra i più forti in Italia ma anche in Europa, secondo me, tra Lobotka, Guissà e McTominay, queste chi per un motivo chi per l'altro, questo è un fattore che comunque determina qualcosa, insomma, perché giustamente, come si diceva prima, erano centrocampisti che, oltre che a difendere bene e compattare la difesa, ti facevano anche i gol risolutivi nelle partite, e quest'anno questi qua non li hai. Ma detto questo, io vedo un problema anche con la punta, insomma, perché non puoi sperare, cioè vedo la società meno disponibile con Allegri nella,
1: ma questo lo sapeva però Allegri, Alessandro, quando è arrivato a Napoli lo sapeva, Allegri, quando è arrivato a Napoli, che c'era meno disponibilità in questo senso.
3: Vabbè, deve fare le stesse, come si dice, conferenze stampe che fa Conte, dove chiedeva continuamente i giocatori dopo averne rotto una ventina, quindi lui ha bisogno, per esempio Højlund, secondo me qualche volta avrebbe bisogno di giocare con una punta forte vicino, perché lui prima, più che prima punta mi sembra una seconda punta, cioè non è un attaccante che deve stare sempre là da solo e poi attacchi con gli esterni. Qualche volta io mi ricordo anche degli sprazzi con Lukaku, insomma, che funzionavano bene tutti e due insieme. Ora invece sta entrando un giocatore che purtroppo è un problema per il Napoli, perché Luca ogni volta che entra ridà sempre la palla agli avversari. È un ragazzo che
1: non bene.
3: È un ragazzo che pesa quella maglia, probabilmente non riesce come si dice, ad avere la fiducia anche in se stesso davanti a quel pubblico, e ogni volta che entra
1: in difficoltà,
3: non dà nessun apporto, anzi purtroppo le cose peggiorano. Ma detto questo, secondo me il Napoli deve intervenire sul mercato almeno una punta forte, una punta che garantisca tanti gol e che magari possa anche giocare vicino a Højlund per cambiare un po' anche l'assetto tattico ed essere anche un pelino più imprevedibili. Ecco, io poi non tirerei fuori Højlund, perché poi non vorrei anche lì, ecco, ci sono delle cose di Allegri che in effetti non mi sono piaciute nei cambi con l'Inter, quando ha abbassato il baricentro, che ha messo la difesa a 5, ha preso il gol, e sto fatto che è un po' conservativo, che un po' alle volte manca un po' di coraggio e trasmette magari alla squadra. Questo l'ho notato, però per il resto, ripeto, il Napoli le prestazioni non le ha fatte brutte, né con l'Inter, né con l'Arsenal, né col Como, dopodiché manca il risultato e questo diventa un problema.
1: Eh sì. E qualcuno dice la piazza non si ribella perché hanno spiegato tutti quali sono i motivi economici della società e quindi la piazza può accontentarsi di un anno mediocre. I tifosi sanno che la proprietà gestisce bene. Antonio, vengo da te, però per me questo è lo sappiamo tutti qual è la situazione. Il Napoli, l'ha detto chiaramente De Laurentiis, tanti investimenti, eccetera. Però non è una giustificazione, scusatemi, io lo dico chiaramente. Cioè, allora perdonatemi, non c'ha mercato, non gli hanno fatto mercato, non può fare mercato, la piazza, la società ha spiegato bene alla piazza, quindi se va male c'ha già tutti gli alibi pronti. Io sta cosa non la riesco a comprendere.
2: Ma chi
1: ragazzi.
2: C'ha gli alibi pronti?
1: L'allenatore.
2: Ah.
4: Beh no Marco, ho notato anch'io questa situazione, nel senso mi sembra un pochino simile a quello che succedeva al Milan, nel senso dove poi vabbè la società ci sono dei dissidi, quindi ci sta che possa poi perdere tutte le partite al genere di ritorno. Mi sembra un pochino su questa falsa riga, però
1: cioè ha un valore sta squadra sì o no?
2: Per me sì.
1: Cioè c'ha dei valori questa squadra sì o no? Io faccio questa domanda. E chi li deve tirare fuori questi valori?
4: La seconda, no, del campionato.
1: Ragazzi, io
2: per me sì.
4: Ora sembra che non abbia più dei valori. No, io sono d'accordo, perché diciamo che ha fatto mercato, ha delle problematiche, i giocatori sono un punto di domanda perché hanno avuto tanti problemi, tanti infortuni con Conte, però un po' tutti la mettiamo seconda, facciamo che è la terza, la quarta, quello che volete, però alcuni veramente ragionano come se Napoli fosse di metà classifica e invece più o meno la stessa squadra che fa 80 punti tutti gli anni più o meno, poi un anno può fare meglio, un anno può fare peggio. Però mi ricollego un attimo a quello che diceva Raimondo, se ho 5 secondi, perché
1: vai.
4: Tutto quello che noi ci raccontiamo, Marco, poi alla fine preoccupano pure un po' i tifosi, le dichiarazioni di Allegri, nel senso che noi ci raccontiamo magari di essere più continuo, abbiamo parlato prima insomma di una squadra che crea poco, un po' speculativa in alcune fasi, però lui non è che dice miglioreremo, creeremo, lui il problema lo vede all'opposto, cioè nel senso che dice davanti va bene, dobbiamo solo essere concreti, la cattiveria. Però cioè il Napoli già concretizza abbastanza di quel poco che crea. Poi dice dietro invece lì dobbiamo migliorare, però prendere un gol a Firenze, cioè perché poi vedo anche le pagelle, Rafa Marini e Rachmani stanno facendo bene, tutti gli hanno dato almeno il 6, un gol però forse si scontra un pochino col calcio che cambia, cioè nel senso il problema non è prendere un gol a Firenze, si può prendere, lo prenderanno credo un po' tutti, il problema è farne di più, vediamo l'Inter che prende una montagna di gol, però vince comunque le partite quasi tutte. Portare in fondo gli 1-0 nel calcio di oggi è molto difficile.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
4: Anche perché con le nuove regole, leggevo, Fiorentina-Napoli è durata 62 minuti, cioè stiamo parlando di 7 minuti in più della media dell'anno scorso.
1: Sì, sì, sono d'accordo. Questo
4: una
1: è vero.
4: Difesa che lui, che magari si faceva, sai, alla Juventus, tante squadre che difendevano il risultato. Ora se ti butti sul pallone il fallo non te lo danno. Poi pure se te lo danno non puoi perderci più tempo perché ti contano i secondi, quindi, cioè è cambiato pure un po'.
1: È cambiato, guarda, tu hai sollevato secondo me un tema importante, cioè intercettare che poi c'è un cambiamento, quindi anche un certo tipo di gioco molto conservativo adesso può andare in difficoltà perché hai meno tempo.
2: O sei talmente forte,
1: capito,
2: e che devi star bene fisicamente, soprattutto anche voglio dire sai giocare in modo alternativo, sono d'accordo con Antonio, ma io credo che insomma il Napoli, sono d'accordo con Alessandro, io ho visto un Napoli forte a Milano contro l'Inter, cioè forse è stata l'unica squadra, anche la Roma lo ha fatto nel primo tempo soprattutto, che ha messo in difficoltà, che abbia messo in difficoltà l'Inter in questo campionato, cioè il primo tempo molto fatto di aggressioni alte, il Napoli ha giocato, ha giocato un'ottima partita a Milano e ha creato 5 palle gol pulite a Firenze, 5, quante sono state Antonio? 5 pulite.
4: Sì,
2: cioè,
4: sì.
2: Proprio pulite, insomma, voglio dire, che deve fare una squadra? Cioè, voglio dire,
1: dopo
2: me,
1: li butta dentro, insomma, vale.
2: Ti fai gol da solo. Poi
1: sì, sì.
2: De Gea ha fatto quella parata sul nero. Cioè, voglio dire, non mi sento, se avesse vinto 2-1, o avesse perso, certamente anche poteva perdere, perché poteva perdere. Era stata una partita un po' sfilacciata. Secondo me, il Napoli deve star calmo, deve Allegri, soprattutto il primo che deve star calmo.
1: Certo, deve trovare le coordinate.
2: Quindi non deve trovare sponde, alibi attenuanti. Deve rimettersi lì perché io sono d'accordo con te, Marco. La squadra è forte.
1: Mi sto per. Prego.
6: Scusate se intervengo, ma.
1: Vai, vai, Ale.
6: Il tema è recuperare i giocatori più forti con la qualità che hanno dimostrato in questi anni che sono stati a Napoli.
2: Esatto, quello è il
6: perché
2: tema.
6: Anguissà ha vinto 2 scudetti, non ce lo dimentichiamo. e c'ha qualche problema, lo si vede, il gol che ha sbagliato a Milano con i crampi e tutto quanto non era il Guisà che abbiamo visto gli altri anni. Quindi anche alcuni giocatori con l'età, con gli infortuni che hanno avuto, se non li recuperi alla fine l'allenatore non è mica lui che va in campo, vanno in campo i giocatori forti.
1: Ah, anche questo è vero. Sì,
6: e
1: sì.
6: Se ti mancano questi, ti attacchi al tram, detto proprio, proprio volgarmente, perché senza giocatori forti non vai da nessuna parte.
1: No, non è volgare, cioè, c'è di peggio, Alessandro, stai tranquillo.
6: Anche McTominay, quanti gol ha fatto McTominay?
1: C'è chi parla in maniera più volgare. No, no, no, è vero, verissimo, senso, verissimo.
6: Nel senso che anche lui va in campo con quello
1: certo,
6: che ha.
1: Certo, certo.
6: Qualche
1: certo.
6: volta, ecco, secondo me il Napoli ha qualche giovane interessante che... vorrei vederlo più in campo, tipo Vergara.
1: Eh
6: ecco.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Lì, no, ma secondo me lo vede poco.
1: Lo vede poco.
6: Non, esatto, io non capisco.
2: Si capisce. Quando mi riferivo alle empatie, Alessandro, è questo. Hoylund esce dal campo, Antonio, ed è incavolato nero. Perché ogni volta sostituisce al 68esimo entra Luca.
6: È un altro problema.
2: È un altro problema. De Bruyne... che fa col gesto, sì, ma andiamo avanti, come di basta questo...
4: anche cioè, perché
2: sono tre, sono tre casi che ti dico, cioè, quindi vuol dire, non c'è serenità dentro il gruppo, Antonio, tu mi dici empatie, l'empatia, prima cosa risolvi queste cose, Vergara dice, vabbè, ma ha giocato cinque partite, insomma, ma come cinque partite, insomma, Vergara, che è insomma, il patrimonio di Napoli, che aveva fatto ben vedere, lo mette in discussione,
1: sparito,
2: non lo vede.
1: Sparito,
2: Luca
1: sì, sì.
2: prende sempre il posto a 20 minuti dalla fine di Hoylund, cioè, che Hoylund faccia tre gol, tre pali, sì. impegni 27 volte il portiere con uno faccia esce,
1: sempre,
2: esce al 68esimo
1: certo.
2: ecco con certo. un volto che è tutto un
1: problema.
2: Poi De Bruyne non ne parliamo che sta soffrendo proprio le pene dell'inferno per giocare tutto legato in questo... cioè slegatelo capisci
1: allora,
2: qual è il discorso?
1: Ti devo fermare sempre perché sto sforando, devo salutare Antonio Gaito che c'ha la diretta, quindi lo saluto. Antonio, grazie come
2: ciao Antonio
1: sempre.
4: No, grazie
1: un abbraccio,
4: a te,
1: un abbraccio.
4: A tutti, buon lavoro, ciao ragazzi.
1: Raimondo, nel salutarti ti chiedo chi sta più in difficoltà, Sarri o Allegri?
7: Secondo me Allegri. Ecco, il discorso Sarri è molto oggi un discorso anche di feeling, di far capire all'Atalanta sì. di giocare anche un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni, ma c'è comunque un progetto e una visione, deve essere brava la società Atalanta poi a supportarlo in questo momento che è un momento complicato, però secondo me dovendo scegliere tra i due è più in difficoltà Allegri.
1: Raimondo, grazie, buon
2: ciao,
1: lavoro.
2: Ciao Raimondo, buon lavoro.
7: Grazie
1: anche
7: a voi.
1: Alessandro, anche a te, sta più in difficoltà,
2: ciao, Alessandro.
1: Sta più in difficoltà Sarri o Allegri?
6: Ma io ho visto anche l'Atalanta, non è che mi sia piaciuta tanto, perché no. anche quelle partite che ha vinto col Bologna, per esempio, non meritava,
2: una bella gara,
6: meritava, di perdere di brutto, poi ha vinto al 94esimo, non mi sta convincendo in questo momento. Le idee di Sarri questa squadra non le ha minimamente. E non vorrei che siano un po' in confusione, perché poi dopo sconfitte fanno male. Poi vediamo, perché c'è l'aspetto psicologico anche al di là della bravura del allenatore. Quindi voglio dire, vediamo, però è chiaro che è una squadra che ha dei valori, non è una squadra scarsa,
1: certo,
6: dei giocatori
1: certo.
6: interessanti, insomma, basta che guardi anche le riserve, insomma, voglio dire, Raspadori che è un giocatore fenomenale, insomma, ce ne sono tanti interessanti. Però per ora non ho visto una bella Atalanta, assolutamente.
1: Staremo a vedere. Alessandro, ti ringraziamo
2: ciao, Alessandro.
1: Tanto per essere stato con noi. Grazie Alessandro Arenica. Ci fermiamo, torniamo subito dopo il break perché continuiamo con questo approfondimento. Tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Lo sport vissuto in tempo reale. Sei su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19:35.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Ci siamo, siamo in ritardo e ci scusiamo, abbiamo già sforato. Allora, caro
1: E non di poco,
0: vabbè, ci siamo allungati sul dibattito precedente, cerchiamo di recuperare in questo con Franco Piantanida di Mediaset.
1: Ciao Franco,
0: ben trovato. Oggi ho poco tempo per te, quindi mi dispiace molto. Allora, poi c'è anche Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst.
1: Ciao Andrea.
0: Ti saluto.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
0: Ci saluta il nostro Lorenzo Di Benedetto perché è preda di una forte influenza, quindi purtroppo
3: non può parlare con l'influenza,
0: senza voce, 39 di febbre, un macello.
1: Il febbrone è dura.
0: Allora, però andiamo secchi sulla domanda che vi volevo fare: chi sta più in difficoltà tra Sarri e Allegri? Subito, voglio sapere il perché, chi dei due. Dai, comincio da Franco Piantanida. Franco.
3: Sta più in difficoltà Allegri, ma
0: perché?
3: Ma perché è in una difficoltà esistenziale, cioè ormai secondo me anche un po' Sarri, in realtà secondo me la risposta mia era uguale per tutte e due, cioè sembrano un po' arrivati rispetto a come si sta un po' evolvendo, diciamo, la situazione calcio. Io non ero molto d'accordo su quest'idea che uno come Allegri potesse essere, diciamo, arrivato non vuol dire finito, cioè secondo me deve cercare di capire però come riprendere un po' in mano la situazione, perché quello che sta succedendo con il Napoli un po' è successo l'anno scorso in parte, diciamo soprattutto dal punto di vista tattico, poi dei risultati solo all'ultima giornata anche con il Milan, cioè sembra di rivivere un po' la stessa storia sia con Sarri vabbè ha avuto un capitolo complicato con la Lazio l'anno scorso, ma Allegri sembra che stiamo rivivendo un po' la stessa storia. Quindi quando un allenatore ripete la stessa storia ed è una storia non positiva rispetto invece al passato, ecco, forse è un po' il fiato corto. È arrivato magari no, ha un po' il fiato corto e quindi sono curioso di vedere come ne viene, come riesce a venirne fuori. Però quando si sente allenatore, la squadra litiga, ha litigato con Højlund, c'è stata la multa di Lang, poi c'è stata un'altra multa misteriosa, cavoli, cioè mi sembra un po' strano. Poi due mesi fa dicevamo che a Di Maro rose e fiori, e ragazzi, dopo due anni del sergente Conte finalmente sorridevano con Allegri, e poi lui oggi si sente tradito. Secondo me c'è qualcosa che comunque non va, cioè non è solo colpa dei giocatori, ecco.
0: Non è solo colpa dei giocatori, sì. Quindi tu dici, mi sembra di capire, più Allegri viene in difficoltà rispetto a Sarri.
3: Sì, tra Sarri e Allegri vedo un po' in più difficoltà Allegri.
0: Piervincenzi?
2: Allora, secondo me a livello tecnico addirittura forse più in difficoltà Sarri, però siamo lì, ragazzi, sono due allenatori che purtroppo finora non hanno dato niente alla squadra. È proprio una crisi, questa è una crisi tecnica, tattica, la squadra non ha nessuna identità. Quella di Sarri sembra tornato indietro di 20 anni, praticamente il suo calcio, quello lì della zona, molto geometrico, lineare, non sembra proprio funzionare né a Bergamo e diciamo neanche alla Lazio, però a Bergamo soprattutto non funziona. Il calcio speculativo di Allegri in questo contesto di Napoli sta facendo fatica. Secondo me non ha fatto malissimo a Firenze, però anche sui cambi, se non vi lo ricordate, Allegri sui cambi non ne sbagliava uno. Oggi ha una valutazione dei calciatori stessi per me lontana dalla realtà. Per esempio, io ho visto Lucca che ha sostituito Højlund, ma tra Lucca e Højlund ci passano due categorie. È come se tu levavi Lautaro per l'Inter al 60esimo di Roma-Inter. Avete visto che Kibu non ha toccato niente. Si è reso conto che quei due davanti sono più forti. Quindi Pio è bravo, ma Pio sta in panchina. E perché Kibu percepisce, sente, ha la sensibilità oggi di maneggiare una squadra. Allegri non riesce a capire perché non riesce più a maneggiare un gruppo.
0: Ti fermo un attimo, voglio sentire anche Stefano, perché poi ho un'altra domanda per Franco prima di salutarlo, che oggi ci deve lasciare un po' prima. E tra l'altro sono rimasto un attimo sbigottito perché hanno fatto vedere su Sky un'immagine dell'allenamento della nazionale italiana dall'alto.
1: Ma perché?
0: No, ho visto uno che dirigeva biondo, mi è sembrato, ho detto, chi è il biondo in mezzo al campo? È Mancini, sei biondino.
1: Però,
0: ma ho capito, ragazzi.
1: Però scusami, tu quando vai al mare, non ti schiarisci?
0: Ho capito,
1: cosa vuoi insinuare?
0: Dall'alto mi sembrava Voltemade, perché era, capito, questo biondo così, ho capito, ma ho avuto un flash.
1: Magari per Voltemade, visto che c'ha 62 anni a novembre.
0: Ho capito, ma sono rimasto un attimo colpito dalla chioma bionda, capito? Vabbè,
1: no, è quella cosa, quella del mare della Sardegna, il sole della Sardegna.
0: Mi dica che dice lei, chi sta più in difficoltà?
1: Tutte e due,
0: ma proprio non se ne esce.
1: Non se ne esce. No, non lo so, gli auguro entrambi, però sono d'accordo con Franco.
0: E Paolo Garcia aveva fatto meglio dopo 5 giorni.
1: Mi sembra che si rifiutino, ecco, rifiutino il tasto refresh, insomma.
0: Ah, ho capito.
1: Devi riaggiornare, credo che ci sia una battaglia interna proprio loro, insomma, di che il calcio è sempre quello, sai quelle cose che stai a tavola, un bicchiere di vino, una pizza,
0: dice il calcio è semplice,
1: ma il calcio
0: dice
1: è questo,
0: uno quell'altro invece dice
1: quell'altro, ma sono tutte
0: palla, cosa,
1: e poi alla fine va avanti, capito,
0: una
1: montagna da scalare diventa difficile,
0: preoccupante. Adesso,
1: a parte le battute, credo che sono d'accordo con Andrea, anche credo che tecnicamente Sarri sia più in difficoltà di Allegri. Allegri invece,
0: ma tecnicamente credo... però scusa, non c'è una squadra forte,
1: no, tecnicamente c'è una crisi tecnica, non si vede niente lì. Se tu vedi qualcosa,
0: no,
1: io non vedo niente.
0: Non si vede niente. No.
1: Mentre nel Napoli vedo qualche sprazzo, qualche forma di ribellione.
0: Qualche sprazzo così.
1: Forma di ribellione a un modo di giocare, di pensare. Però sono d'accordo con Franco. Poi alla fine, insomma, Allegri pure lui si deve mettere la linea in pace. Nel senso, deve andare come Spalletti dall'altra parte della barriga. Cioè, questo calcio
0: che si deve andare.
1: Che poi alla fine è sempre lo stesso.
0: Sì.
1: Si gioca 11 contro 11, due porte.
0: Certo, questo, ancora non hanno modificato
1: il regole. No, questo no, poi non so se farà. Però capisci che c'è un qualcosa di diverso, che non sai nemmeno che cos'è, però lo devi, devi avvicinare a quel qualcosa.
0: Così, così.
1: E invece Sarri e Allegri stanno lì,
0: che ti devo dire?
1: Asserragliati.
0: Franco, prima di salutarti, c'è uno dei due secondo te che rischia da qui a, non so, a Natale, poniamoci come
1: voglia,
0: non lo so, vedi un rischio oppure si arriva in fondo con tutte
1: la seconda sosta a novembre?
3: Guarda, sì, ma nel calcio di oggi, voglio dire, rischiano tutti, quindi sì, cioè se poi ci sono delle crepe nella squadra ancora peggio, e quindi qui le crepe nella squadra oggi ci sono più nel Napoli che nell'Atalanta. Poi l'Atalanta, voglio dire, probabilmente il dopo Gasperini per l'Atalanta sarà un po' come il dopo Ferguson per il Manchester United. Sono lì, sono passati più di 10 anni, no, spero di non per l'Atalanta, ma nel senso che sarà molto complicato ritrovare un filone che sia duraturo, che sia, come dire, un po' sulla scia di quello gasperiniano.
1: Certo.
3: Su Allegri, a me sembra, l'anno scorso lui è riuscito ad essere allegriano, a trasferire il suo messaggio ad una squadra spenta, perché in fondo è arrivato a un minuto dalla Champions League e quella squadra lì, voglio dire, quello doveva fare, e anzi ha lottato per lo scudetto fino a metà marzo. Quindi non è che ha perso, diciamo, il tocco magico, però a me è sembrato di vederlo a Firenze come se fosse dentro una teca di vetro. Lui è sempre lui e urla e sbraccia, ma mi sembrava che non sentissero al di fuori del vetro i giocatori. Cioè, mi dà questa impressione qui. E infatti si è lamentato, infatti lui dice si è lamentato, perché comunque il Napoli è vero, non ha fatto una brutta partita, ma lui dice io devo essere arrabbiato, e probabilmente era incazzato nero, perché non capisco se i miei giocatori sono incazzati neri quanto me. Ecco qui che mi manca Allegri, perché Allegri l'anno scorso, quando esplodeva, la reazione di un Milan comunque in difficoltà, o comunque un Milan in costruzione, o di un Milan con delle toppe, c'era prima o poi. Poi giocava male, chi se ne frega. Ma lui in quel momento non gli fregava niente, importava portare a casa il risultato. Qui temo che lui abbia paura di non riuscire a portare a casa il risultato. Quindi può
2: Ma
3: essere...
2: Franco, posso dirti una cosa? Lo sai qual è secondo me il problema di questi allenatori? Non so se sei d'accordo. Che devi proprio mettere mano alla squadra, cioè allenare significa gestire un gruppo, ormai non è più questa cosa qua. Allenare significa migliorare i giocatori sfruttando un certo tipo di calcio. Cioè, se tu vedi Malen oggi, ma chi l'avrebbe mai detto? Nessuno, che aveva questo rendimento. Cioè, lì c'è una mano di un Cristiano che va al campo tutti i giorni e migliora i giocatori.
0: Bravo, bravissimo.
2: Cioè, se Allegri non percepisce questo cambiamento, è finita. Spalletti, nella sua complessità di allenatore, però ragazzi, io ho visto la partita, cioè la palla si muove con velocità,
1: sì,
2: i giocatori hanno entusiasmo nel giocare, nel dominare la partita.
0: Hai ragione, hai
2: lui
0: ragione.
2: Dà la sua impronta, cioè Spalletti non è lontano da questo calcio,
0: è cervellotico ogni tanto, però lui riesce a dare un'impronta maggiore.
1: No, ogni tanto perde tempo a, come dire, che parli pure tu di calcio, ma ti faccio vedere io che sono più bravo. Lui ce l'ha un po' sta cosa, intanto prende legnate e poi rientra, cambia, perché devi cambiare,
0: certo.
1: Se le cose non vanno bene devi cambiare e poi cambia, però dice guarda che tu l'avevo fatto pure un mese fa, e invece no, l'hai fatta adesso, però è segno di intelligenza, cioè lui devi andare dall'altra parte. Invece mi sembra che Sarri e Allegri, c'ha ragione Andrea, anche sembra che stiano lì e anche a livello comunicativo, ragazzi. Cioè, Sarri dice tecnicamente, come ha detto, tatticamente ci siamo, però ci manca l'entusiasmo. E chi ha detto bene? Detto niente, Andrea, ma chi te lo deve dare l'entusiasmo? O no?
3: Ma non lo so, cioè, secondo me, io non credo che possa esserci una via, cioè, ci può stare come, come una filosofia, come un metodo di approccio di un allenatore, avere questa, diciamo, intenzione di voler migliorare i giocatori singolarmente per poi arrivare a un risultato di un miglioramento generale della squadra. Ma non è applicabile, secondo me, per tutti gli allenatori, l'abbiamo visto nella storia. Poi, se una volta ce n'era uno che migliorava i giocatori e gli altri 9 pensavano solo alla squadra, e adesso questa proporzione si è ribaltata, ci può stare, è figlia dei tempi. Però Allegri è sempre stato uno che pensa al bene della squadra, e lui, indipendentemente da tutto, penserà sempre solo al bene della squadra. Tant'è che si fa stare una Napoli con Lang, un Napoli con Luca, un Napoli con Rafa Marin. E Conte, a questo punto, si era già...
0: Però parliamoci chiaro, scusami Franco, ma poi dimmi tu quando ti devo lasciare. Però nel momento in cui vai via dal Milan, ok? E fallisci, aspetta, e fallisci il raggiungimento della zona Champions, il Napoli tu lo accetti a prescindere, te fanno mercato o non te fanno mercato? Perché meglio del Napoli non trovi niente. Meglio del Napoli, Allegri non trovava niente in questo momento, quindi tu ci vai di corsa a Napoli. Capito? No, proprio correndo, facendo proprio. Quindi che, però, allora, che gli importa se gli fanno mercato o non gli fanno mercato? È apposta. Prendi la squadra vice campione d'Italia. Vice campione d'Italia. Non è che prendi quella che è arrivata settima, ottava,
3: No, ma io sono d'accordo.
1: Io non vorrei una cosa, ragazzi. Un'ipotesi, naturalmente. Io non vorrei che, sai, questo gruppo sfibrato, come si dice, è Conte, impegnativo. E 2 anni a un certo punto si sono guardati tutti quanti e ho detto: ma doveva essere l'allenatore che ci portava le cose, questo allora era meglio, cioè, capisci, il calciatore dentro lo spogliatoio
0: se fa due domande,
1: esatto. Capisci?
0: Come tu dici sempre,
1: cioè, dici, ma no,
0: pesa
1: allora
0: l'allenatore, pesa l'allenatore.
1: Dice, ma questo Massimiliano, boh, cioè, potrebbe anche essere successo, cioè, Vergara arriva e non gioca più, Højlund sostituito al 68esimo, pure se fa le acrobazie, non il funambolo, oppure che non lo faccia, esce De Bruyne. Vuole andare in avanti, però c'è una corda dietro che intanto lo riprende.
0: Dubai, vieni dietro.
1: Quindi poi Rafa Marin titolare, Spinazzolo Olivera, si sa chi gioca titolare. Ragazzi, andiamo a vedere un po' le Lang, Neres, non lo so quanto. Secondo me uno o l'altro per lui vale o Lang o Neres a seconda delle giornate, della forma. Sì. Quindi il giocatore dice: non c'è un pupillo, non c'è un punto di riferimento tranne Lobotka e che ne so, il portiere pure Milinkovic-Savic fatto fuori, Meret poi si fa male, rientra cioè sono tutte situazioni, no Andrea, tu che cioè, sì, il campo l'hai respirato, che non fanno bene poi a distendere prima le cose, i nervi, e poi soprattutto a stabilire cosa possa essere forte o possa essere migliorabile o cosa possa essere, insomma, voglio dire, da nascondere, i difetti da nascondere. Devi fare qualcosa prima del sistema di gioco.
2: Stefano, tra l'altro, in questo momento, vi faccio un esempio, chi ha visto Frosinone Como, no? Credo sia stato un record di tiri totali in Serie A di sempre, ne hanno fatti 49. Ora, 49 tiri significa che non è un calcio che noi conosciamo, è un calcio diverso questo qua. Il Frosinone in verticale fa paura, ragazzi, fa 3.000 all'ora. Allora, la domanda è: Kervase e l'altro esterno, Mancino, ok, bravissimo, cioè sono così forti o sono esaltati da un allenatore che li mette in condizioni di essere così forti? Allora, noi vogliamo vedere quella cosa a Napoli, a Bergamo, perché non è che Roux è peggio di Kervase.
1: Sì, ma c'è anche l'esaltazione. C'è l'esaltazione della partenza al Frosinone, cioè Parnasi e Gedemici giocano così, se poi a febbraio-marzo stanno a un punto dalla quartultima, non giocano più così.
0: So che devo lasciare Franco.
1: Il calcio è questo.
2: Però c'è bisogno di portare qualcosa.
1: Sì,
2: però
1: no, certo.
0: Sì. Aspetta un attimo, ti fermo. Franco, so che ti devo salutare, quindi ti voglio trattenere oltre.
1: Caro Franco.
0: Vai. Ci sei?
3: Ciao ragazzi.
1: Voto sempre 8,
3: ecco, si parte dall'8, poi nel caso ci andiamo. Partiamo dall'8, almeno dalla base, poi vediamo.
0: No, ma lo sai, c'hai uno stile. Qua abbiamo una foto in sovraimpressione quando tu sei con noi, fantastica. Insomma, sai,
2: è un attore qui.
0: Sembri un attore, sai, Clark Kent, bravo, bravissimo.
1: Che
0: bravissimo.
1: Poi si trasforma in Superman quando dai voti.
0: Quando dai voti, diventa Superman. Quando ammazza, abbiamo trovato.
1: Che viene poi inseguito, terzo capitolo, che ne so, mi mette voto 0 a Højlund. Quindi Højlund,
0: grande, arriva la... Franco, un abbraccio, ci sentiamo presto.
1: Ciao,
0: dai.
1: Franco,
0: un abbraccio. E no, Pier Vincenzi, a chiudere questo blocco, non mi hai detto però chi, se c'è uno dei due che può rischiare.
1: Ho detto Sarri prima.
0: Hai detto Sarri?
2: Se Sarri ha aggiunto, dico, che probabilmente conoscendosi proteggerà l'allenatore finché può, però ragazzi, se non si accende qualcosa, poi interverrà il presidente, che non mi sembra un tipo leggero, è uno che poi è un decisionista. Quindi secondo me Sarri, se non fai punti, fra un po' ci penseranno,
0: vediamo,
2: a cambiare.
0: C'era una faccia l'ultima partita il presidente, era un po' preoccupato.
1: Una faccia scurissima proprio.
0: Allora, dunque ci fermiamo un attimo, torniamo subito, rimane lì Andrea, tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca. A Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre, quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
0: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
0: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
1: Gli esteri, l'Arabia Saudita riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbu'l sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando 3 fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
0: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto la sanzione alla chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
1: Ciao. Eccolo, Marco, ciao a tutti, eccoci. Buon pomeriggio.
0: Allora, non ho capito il messaggio che mi è arrivato in cuffia, quindi allora... Ok, allora abbiamo il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
1: Ciao Simone.
2: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: E ritroviamo Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
3: Buon pomeriggio ancora a tutti ragazzi.
0: Allora, rispondete voi a questa domanda dell'ascoltatore al 331-8200-213, così sente il vostro pensiero, perché l'ascoltatore Stefano ci fa questa domanda. Secondo voi, non si firma, quindi non so il suo nome, magari firmatevi sempre, almeno vi chiamiamo per nome. Secondo voi nella Juventus vedete che Spalletti sta costruendo qualcosa per alzare trofei, o sarà una Juventus da piazzamento solo Champions? Come rispondete? Stefano, rispondi tu.
1: Beh, qui c'è la componente infortunati, ce n'è tanti.
0: Però lui dice quando... sta costruendo che cosa? Per fare che cosa? Per alzare un trofeo o un piazzamento Champions?
1: Tutte e due.
0: Tutte e due tu dici?
1: Quindi può
0: vincere un trofeo e piazzarsi in Champions. Ok. Sì. Simone Braglia.
2: A me spiace andare d'accordo con Stefano, però
1: Simone, tutte e due, tu sai che...
0: tutte e due anche tu. Anche per Simone Braglia la Juventus può sia alzare un trofeo che piazzarsi in Champions. Ok.
2: Sì, perché intravedo negli ultimi passaggi, soprattutto nell'ultima partita. Nell'ultima partita si sono visti dei grossi passi avanti e c'è una compattezza di squadra, non solo nella componente tecnica ma anche nella componente dirigenziale.
0: Okay.
2: Quindi questo mi fa ben sperare.
0: Questo ti fa ben sperare. Prima di sentire Piervincenzi saluto anche Giuliano Giannichetta con noi che si unisce. Ciao Giuliano, ben trovato.
1: Ciao Giuliano.
4: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: E Piervincenzi, chiedo, rispondi anche dal nostro ascoltatore: più una squadra che può alzare trofei o piazzarsi o piazzamento Champions? Come risponderesti?
3: Guarda, te la dico proprio tecnicamente: l'Inter e la Roma credo che in campionato siano abbastanza avanti alla Juve, ma la Juventus in Europa League avrà una grande occasione. Secondo me, se Spalletti capirà verso marzo aprile che se la potrà giocare, può arrivare fino in fondo, credo sia più forte del Milan e non vedo altre squadre del livello della Juventus in Europa League.
0: Quindi tu dici l'occasione,
3: sì,
0: l'occasione
3: sì, una grande occasione quest'anno per la Juve.
0: Giuliano Giannichetta, tu che cosa ne pensi? Cioè più una squadra che può, il nostro ascoltatore chiedeva, una squadra che può, sta costruendo Spalletti per alzare un trofeo o per piazzarsi solo in Champions?
4: Ma sono due cose chiaramente diverse. Secondo me è in questo momento è più attrezzata per arrivare tra le prime quattro, e come ho già detto anche l'altra volta, Roma, Inter e Roma sono sicuramente le più attrezzate per lottare per lo scudetto, e secondo me la Juventus è subito là dietro. E anche una questione per recuperare tutti, deve recuperare tutti al 100%, perché avere tutti a disposizione puoi far bene anche in Europa League, e poi ruotare tutto, se non hai i calciatori da ruotare poi diventa difficile quando cominci a giocare ogni tre giorni mantenere entrambe le cose, però in questo momento la vedo favorita per le prime quattro.
1: Però posso aggiungere una
0: cosa,
1: stiamo valutando la Juventus in questo momento, Giuliano, cioè tu hai giocato a grandi livelli, lo sai meglio di me, insomma, spogliatoio della Juve su tutto. La Juve ha 10 punti.
0: Sì, anche il Milan sta là.
1: E quindi in emergenza totale.
0: Anche il Milan è del
1: le altre. No, io ti dico, cioè, bisogna vedere quando ci sarà il momento di crisi altrove, come lo gestiranno. Cioè, in questo momento Spalletti si sta distinguendo. Io faccio i complimenti a Spalletti perché non è mercato, volte male, le cose. E ha detto giustamente Simone, ha fatto due partite serie. L'Atalanta in casa, il Parma pure l'ha regolato, insomma partite difficili, però da squadra, cioè da squadra che in questo momento può esprimere più o meno questo. Quando recupererai i giocatori? Se li recupera, non sappiamo, Idis, Turam, Locatelli, forse ce l'avrà dopo gennaio, poi ci sarà il mercato, però in questo momento di emergenza io credo che poi stai lì nel gruppone, cioè non è che tu c'hai 10 punti con tutti gli effettivi e allora insomma ci
0: mancano il Napoli che c'hai
1: no, più voglia, sì, certo.
0: Che queste no, squadre qui.
1: E quindi secondo me non puoi altro che migliorare, cioè non puoi migliorare e basta.
0: Ho capito, tu dici. In questa cioè,
1: dall'altra parte
0: io
1: l'Inter, l'Inter vabbè, è fuori categoria, va a dipendere. La Roma benissimo, no? Benissimo. Però sta in un momento, no? Molto positivo. Cioè

0: calciatori.
1: Certo.
0: Quello che il problema della Juve, secondo me, è che è chiaro che deve recuperare tutti gli effettivi, però secondo me la vedo che ha troppi alti e bassi. Ancora non c'è quella mentalità forte che io vado in campo da Juve, capito? Sono la Juve e faccio la partita, gioco male, però la partita la porto a casa, perché la Juve era così, no? Tutti i giocatori lì, tutti forti, con quella mentalità che dice, beh, non sono in condizione oggi, certo, però la porto, certo, a casa. Certo, certo, la vedo ancora che non ha acquistato questa mentalità forte. Poi è chiaro che con Spalletti in panchina, che i migliori giocatori, comunque giocatori buoni negli 11, anche con le emergenze ce li ha, è chiaro che i risultati li fa, però per stare lì avanti secondo me c'è bisogno di più.
1: Vabbè, vediamo. Vi voglio fare un'altra domanda, però, perché questo avvio di campionato è stato molto brillante, eccezionale, anche per la Lazio di Gattuso, che dopo 5 giornate è pensato, ha fatto più punti di gente, di allenatori come Eriksson nel 99-2000, Inzaghi 17-18, insomma, un avvio che non ci si aspettava. Dove può arrivare questa squadra e qual è la caratteristica che vi sentite di sottolineare di Gattuso? Braglia, che tu hai parlato ultimamente, hai sottolineato molto il lavoro di questo allenatore.
2: Sì, l'ho sottolineato perché ha creato un'identità di gruppo, soprattutto di spogliatoio, ha riassemblato quello che c'era come distruzione di spogliatoio e di intenti proprio di identità di squadra, che l'anno scorso sono stati evidenziati per discorso legato alla società. È arrivato Gattuso, lo conosco perché abbiamo giocato insieme a Perugia e perché comunque è un ragazzo, poi c'è la pescheria qui, ogni tanto vado anche in pescheria sua a Castellanza a prendere pesce. E io credo che Gattuso sia un uomo, che sa unire e sa trasmettere quello spirito agonistico che serve poi per arrivare ai grandi obiettivi. Non dico che la Lazio sia attrezzata, per l'amor del cielo, però intanto è lì.
1: Dove può arrivare secondo Braglia questa squadra?
2: Ma è la sorpresa, per me è la sorpresa di questo inizio di campionato. Dove possa arrivare non credo, nei primi quattro posti in Champions, però in Europa League sì.
1: In Europa League sì. C'è qualcuno che è d'accordo oppure no? Stefano?
3: Ci sono limiti, perché c'è una partita a settimana e perché ti elenco gli assenti della Lazio?
1: Sì.
3: Rovella, Cataldi, Erebashiru, Marusic. Isaksen, che ha avuto un brutto infortunio, adesso sta arrivando, quindi c'ha le coppie. Floriani sta giocando alla grande, sta dimostrando di essere più di un'alternativa. Tavares sta dimostrando che è un giocatore che può fare la differenza. Io la penso come Gattuso: se avesse avuto un carattere diverso, una testa diversa, una continuità diversa, sarebbe stato un giocatore Real Madrid, a Paris Saint Germain. E quindi di che parliamo? Parliamo di una squadra molto pericolosa. Molto pericolosa.
1: Molto pericolosa, dice Stefano Pallomeni. Giuliano.
0: Allora, sta facendo sicuramente una delle sorprese di questo campionato, insieme al mio Frosinone, perché Gattuso è stato bravo a fare di un limite un problema grande, quello dei tifosi che non sono venuti, è stato bravo a ribattarlo, no? A compattare il gruppo dicendo, per far tornare i tifosi allo stadio dobbiamo vincere tutte le partite, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo creare entusiasmo. Secondo me è entrato nella testa dei giocatori e tutti i giocatori lo seguono, per cui al di là delle prestazioni, perché poi ci vuole pure un po' di fortuna, perché a Venezia il primo tempo non è stato giocato bene.
1: Certo, ma la fortuna ci vuole sempre, perché poi
0: ci vuole sempre, però lui è stato bravissimo a compattare il gruppo, a portarlo verso di sé e tutti quanti giocano l'uno per l'altro. Questo è merito sicuramente di Rino.
1: Mi manca Andrea Pier Vincenzi.
4: Guarda, io Marco, secondo me vado un po' controcorrente. Secondo me per la prima volta invece Gattuso, dalle delusioni avute nazionale ma anche all'estero, per la prima volta si è concentrato veramente a dare un'identità forte, tattica e tecnica alla squadra. Perché questa non è una squadra che ha fatto 13 punti perché gliel'hanno regalati. Questa l'ha fatto sul campo perché gioca un calcio attuale, veloce, tecnico, ha intensità, ha idee, è convinta di quello che fa, e quello gliel'ha trasmesso l'allenatore. Cioè si è liberato dell'allenatore tutto grinza, cuore, non basta ragazzi, quella cosa lì va bene.
1: Cioè tu dici non è solo Ringhio, parliamoci chiaro, dai.
4: No,
1: perché se...
4: secondo me, guarda, l'ha capito, perché proporre dopo Mantova, che ha avuto quel problema in Coppa Italia grosso,

0: proporre questo calcio. Io ho visto la partita di Udine, mo io era 3-4 anni che non vedeva la Lazio così bene, ma non ha mai fatto quelle partite, quindi vuol dire che lui ha incentrato il lavoro sul gioco e non su altre cose, sì, così. Perché quando tu trovi quella continuità di passarti la palla con quella velocità, quei tempi, vuol dire che ci lavori. Ovvio che Giuliano ha ragione, i giocatori ti devono venire dietro, e su quello è stato bravo, è stato un grande campione, ha tanto
1: credito. Secondo me li ha conquistati tutti i giocatori, ragazzi. Cioè, io vedo una squadra che si diverte, dove può arrivare non lo so, perché sinceramente non riesco a inquadrarla nemmeno io come squadra. Però io ero molto scettico, devo dire, lo ammetto, non è, Gattuso non è l'allenatore che io preferisco, però la capacità che ha avuto di entrare in questo gruppo e di portarlo tutto dalla sua parte è lodevole, cioè è tanta. Cioè, tu hai detto una cosa ieri, Stefano, che mi ha colpito. È stato in grado di rivitalizzare dei giocatori rottamati da Sarri.
2: Te li ricito?
1: Ricitali.
2: Mandas.
0: Sì.
2: Noslin, Tavares, Belayan.
1: È vero.
2: Oltre agli assenti che ricordo, Rovella, Cataldi, Dele Bashiru, Marusic. Marusic è forte, oh.
3: Secondo me anche
1: Floriani.
2: Aspetta, lavoro dell'allenatore Andrea, che a te piacciono queste cose. Cancellieri, un altro calciatore.
1: Un altro calciatore, è vero.
3: Zaccagni è tornato,
1: c'ha ragione Giuliano.
2: Zaccagni è tornato. Ragazzi, Taylor mi sembra un pochino più anche attivo sul piano del piede, più morbido, più intraprendente. Mi sembra passi in avanti. L'unica cosa che ho, ecco. Che un po' questa remora, la difesa. La difesa si è attaccata un pochino. Sta funzionando a Venezia. Ho capito, però è entrata acqua.
1: E c'era la laguna lì. Quando c'era la laguna è pericoloso, capito? C'era la laguna.
2: Era pieno di pozzanghere.
1: L'acqua era dappertutto.
2: Era pieno di pozzanghere a un certo punto. Però ecco, l'unica cosa è che in difesa forse Gattuso si metterà a ridere.
1: L'hanno schivato le pozzanghere,
2: esatto. Però insomma, belli scrosci.
1: Però l'ha detto pure lui.
2: Però voglio vedere un'altra squadra quando si alza in linea che ti attacca così.
1: Giuliano, quando si va in laguna c'è il rischio di qualche pozzanghera, no? Capito?
3: Sì, l'acqua alta è pericolosa.
1: C'era un po' di acqua alta in difesa, però insomma, alla fine sono rimasti a galla.
2: Sosutalo pure, non è male.
1: No. Andrea, scusami che ti ho interrotto, volevi dire qualcosa?
0: No, che a volte noi, gli addetti ai lavori, gli allenatori stessi, i direttori sportivi, i tifosi, giudicano i giocatori troppo in fretta. Cioè, ti faccio un esempio. Douglas Luiz, che ho visto io con l'Atalanta, è un giocatore vero.
2: I 20 minuti in opera, dai, su, Andrea.
1: Parliamo
0: di calcio, ha grande sicurezza nei
2: primi 20 minuti. Ha fatto delle cose che non dice, ma che ho fatto?
0: Spalletti
2: gli ha battuto le mani. Dai, forza, che la partita è lunga. Dai, Douglas, non mollare. Ha mandato una a piazza là, a Baratti e Milano, un'altra l'ha mandata fuori. Ho capito, ma giochi alla Juve, ha sbagliato delle cose elementari. I primi 20 minuti si poteva vedere. Dai,
0: sta tornando un giocatore vero, no?
2: Sta tornando adesso.
0: Prima non esisteva.
2: Sì. Con cautela.
1: Okay. Con cautela.
0: La Lazio, quando tu parli di Belayan ha fatto 4 mesi bene a Verona. L'ha preso la Lazio, l'ha pagato pure. E poi si è ritrovato che non ci credeva nessuno in questo
1: giocatore. No, né Baroni, né Baroni prima, perché Baroni non ha fatto questo
0: e Sarri dopo. Mezzala, quindi da interno da
2: è tornato quello di Verona, che mi piaceva molto.
0: Allora, quindi bravo. Noi dobbiamo capire che poi il giocatore lo fa anche quello che lui gira intorno.
1: Questo
0: è un gioco di squadra. Poco da dire, è un gioco di squadra.
1: Certo.
0: E quindi bravo Rino.
2: È diventato un piccolo Gattuso, Belayan.
1: Allora, due osservazioni al volo. Diciamo che in Italia un centrocampo Rovella, Taylor e Frattesi nella partita secca te la puoi giocare con tutti, manca una punta da 15 gol in attesa di Pinamonti, scrive il nostro ascoltatore. Poi dice
2: Pinamonti è forte.
1: Con Baroni le faceva e come. Poi è arrivato l'uragano Sarri che invece di allenare si è messo a fare l'opinionista. Qui proprio mazzata proprio forte.
2: È velenoso.
1: È il suo pensiero, bisogna pure rispettarlo.
2: Ma come lo scorso anno, io mi ricordo, Marco diceva che era Lazio senza Sarri, tutti qua. Non si poteva andare avanti, che la Lazio era finita, che la Lazio che senza Sarri è tutto in mezzo di Sarri, no? Lo scorso anno?
1: Sì.
2: Cioè che la Lazio aveva fatto un ottimo campionato, aveva reagito, aveva tenuto botta perché c'era Sarri in panchina. Invece secondo me poi il calcio è meraviglioso perché ti dà opportunità incredibili e imprevedibili. Poi al netto di questa polemica, fammi aggiungere, insomma, io capisco poi che chi è laziale, però insomma da osservatore esterno dico, ma avrà fatto bene il mercato la Lazio? L'ha fatto buono, no? Il mercato.
1: Buon mercato, sì.
3: molto.
2: Cioè, bisogna anche riconoscere la bravura del direttore sportivo, del proprietario.
1: È stato bravo, poco prezzo.
2: Oh, però, insomma, alla fine lascia perdere quello che è quello che esce. Però hanno fatto bene. Oh. Se sta squadra sta in testa, sì, Gattuso. Però, insomma, alla fine è arrivato Frattesi, sono arrivati buoni giocatori. C'è la mano all'allenatore, ma c'è anche stato un mercato intelligente, insomma, non mi sembra.
1: Sì, sì. Simone, due cose prima di salutarvi. La prima, Simone, questa sconfitta del Como è salutare?
3: Sì, questa sconfitta del Como è salutare, perché un pizzico di presunzione è subentrata. Se tu hai visto la partita e hai visto come il Frosinone, che ne dica adesso il buon Giuliano... che alla quale partita gliel'ha salvata, perché sei interventi strepitosi del portiere, ho mai visto un portiere...
1: Palmisani sembrava il miglior Buffon proprio, nei tempi d'oro.
3: No, ma io ho visto, cioè, addirittura i difensori a un metro da lui gli hanno deviato il pallone.
1: Ha preso tutte.
3: Sì, ed è riuscito a parare, a catalizzare praticamente sui suoi guantoni tutti gli tiri del Como. Io penso che siano partite che capitano una volta ogni morte di Papa, però... Nessuno mette in dubbio il valore di Palmisani, perché non solo nella partita di col Como ha dimostrato, però è stato anche l'avventato e scellerato aspetto tattico di Fabregas. Mi sembrava fossero ritornati all'inizio del campionato scorso o due campionati fa, quando tu vedevi le squadre avversarie che arrivavano facili in porta. Quindi io credo che quel pizzico di presunzione sia stata quella che ha permesso al Frosinone di vincere, al di là dei meriti del Frosinone, che nessuno glieli toglie. Io credo che sia una sconfitta comunque salutare.
1: Salutare, che dice Gianni Chedda? Sconfitta salutare?
4: Sì, sicuramente. Se vi ricordate il secondo gol preso da un calcio d'angolo di partenza del Frosinone, sono andati 4 del Frosinone contro 1 del Como, e quello significa che a livello di atteggiamento non sei proprio centrato, capito? Poi il Frosinone ha fatto una grande partita, Palmisani sembrava super, però l'atteggiamento del Como in certe situazioni, cioè, sono stati molto bravi a palleggiare, arrivare in porta, però ogni volta che dovevano correre indietro facevano un po' di fatica. Secondo me certe situazioni si verificano se con la testa la pensi troppo facile, e poi invece ti ritrovi in campo una squadra aggressiva e vai sotto e perdi. Però sono sconfitte che tante volte ci servono per farti poi rientrare in carreggiata.
1: Pier Vincenzi?
0: Guarda, secondo me comunque il Como 10 palle gol le ha create, quindi poi almeno davanti ha fatto oggettivamente bene. Dietro mi ha sorpreso questa cosa che dice Giuliano, che di solito è una squadra che ti soffoca immediatamente, persa la palla, è brava nella riconquista, riprende il pallone e consolida di nuovo il possesso. Invece è stato bravo probabilmente Alvini, negli spazi dilatati del Como, a saper correre, e a campo aperto il Frosinone benissimo, veloci, rapidi, forti negli spazi. E questa è un po' una lezione che ha preso Fabregas, sicuramente, che è un mezzo fenomeno come allenatore, secondo me, però ne trarrà sicuramente beneficio, perché poi le antenne devono essere dritti per vincere le partite e per fare i grandi campionati.
1: Allora, intanto leggevo di un Venezia che sta facendo riflessioni su Stroppa, ma non trova un sostituto.
2: Ma dice che hanno rifiutato, incredibile.
1: Sì. Boh. Quindi al momento...
0: Ma io non sono d'accordo comunque su questa cosa qui di Stroppa, non so che ne pensate voi.
2: No, io sono d'accordo con te, tu lo riconfermeresti.
0: Cioè, il Venezia è una squadra che gioca
2: benissimo.
0: È normale che... gioca bene il Venezia, devi aspettarsi, se non si vedeva niente, sono il primo che...
2: Per me, ragazzi, se riconfermano Stroppa e continua a giocare così, si salva.
1: Tu dici così.
0: No, ma poi questo è un allenatore che ha vinto 4-5 campionati, ragazzi.
1: Sì, in Serie B, però ogni volta è andato in Serie A ha fatto male.
0: Ogni volta che mette piede in Serie A fanno, però prima o poi gli si sblocca questa cosa qua.
1: Sì, ci sono anche dei mezzi, secondo me, non so che ne pensa Braglia, però anche la squadra ha dei limiti, davanti, ragazzi, io non so chi possa...
2: No, ogni tanto si butta in maniera scriteriata davanti, viene infilato come veramente in maniera...
1: Lui ha detto: se fossi presidente non mi caccerei, e grazie.
2: No, però guarda che giocatori ce li ha, Einaut, l'altro sulla destra, c'ha dei buoni giocatori e li fa giocare bene.
1: Braglia, tu che dici? Poi sento Giuliano che stiamo per chiudere questo blocco.
3: No, per me deve continuare Stroppa, basta con queste cavolo di addossare sempre le colpe, che diano tempo agli allenatori, questi presidenti. è che non scarichino responsabilità.
2: Beh, però dipende dai casi, però, Simone. Dai,
1: qui si vede qualcosa.
3: Vero. No,
1: qui
3: si vede qualcosa. C'è solo un allenatore che per me dovrebbe essere sostituito.
1: Chi?
3: Però...
1: chi è? Scusa.
3: Te lo dico dopo.
1: Perché lo vuoi dire dopo? Dillo adesso, c'è pure Giuliano.
3: Non l'abbiamo parlato perché non l'abbiamo parlato ancora di quella
1: vabbè, ma lo vuoi anche dire, no? Cioè, che cosa vuoi dire?
2: Genoa?
3: No. Per me un allenatore con quella squadra, secondo me, non può essere attardato così.
1: Ma chi è?
2: Ah, il Napoli.
0: Sarri. No, è Sarri. No.
2: Napoli.
0: Chi è? Napoli. Napoli.
3: Allegri.
1: Ah, quindi tu siluresti Allegri proprio così senza.
3: No, per me non arriva il panettone.
2: Ho capito, ma chi potrebbe andare a Napoli? Non ho capito. Nicola.
3: No, non lo so. Sarà chi di dovere. Che, cioè, io non sono nell'ipotesi di dire chi prendere. Cioè, io ti direi prendi Palomeni, prendi Giuliano. Cioè, perché con quella squadra io penso che ci siano dei limiti. Da un punto di vista di motivazionali e di allenatore che sono evidenti non solo da parte di quest'anno in merito al Napoli, ma anche in passato ormai ha perso quella fame di allenatore per mettersi in discussione, per responsabilizzare se stesso davanti a delle squadre che comunque avevano delle rose qualitativamente migliori rispetto ai risultati ottenuti.
1: Giuliano, vengo da te perché ti volevo chiedere prima di salutarti proprio chi vedi più in difficoltà tra Sarri e Allegri, quindi mi ha dato l'assist Braglia e dopo Braglia mi risponde successivamente, però chi vedi più in difficoltà tra questi due allenatori in questo avvio di campionato?
4: Al volo su Stroppa, secondo me, direi che è un mio amico e lo conosco bene, secondo me il Venezia gioca benissimo, non fa punti però gioca benissimo. Vero. Poi dipende dalle aspettative che penso di che squadra avere il presidente pensa avere il Venezia che deve andare in Europa League, allora c'è qualcosa che non va. Se il Venezia invece sta lì che deve combattere, allora deve rimanere Stroppa perché gioca benissimo. Questo era giusto per
1: sottolineare, certo.
4: Per quanto riguarda Allegri e Sarri, io vedo più difficoltà Sarri, sinceramente. Io di Sarri, dell'Atalanta di Sarri, non ho visto ancora nulla e è vero che ci vuole, perché Sarri è un giocatore che è un allenatore che ha bisogno di tempo, però di questa Atalanta che fa questo cambiamento netto e di Sarri ancora non ci vede nulla, per cui l'Atalanta non la vedo ancora bene. Allegri è ottimo allenatore, secondo me paga il fatto che non ha i giocatori migliori in forma, perché il Napoli è una buona squadra se quei giocatori, parlo del centrocampo, sono al 100%. Quando tu a una squadra come il Napoli togli Anghissà, McTominay, De Bruyne ancora che non è entrato in forma, Lopotka che sono 3 anni che gioca in continuazione e chiaramente ha bisogno anche lui di riposare, e chiaro gli togli il centrocampo che è il cuore della squadra, fai fatica. Io il giudizio su Allegri aspetterei che
1: lo rimandi, non sei così cattivo come Braglia, insomma, questa. Braglia è tremendo, no. Lui si deve dire una cosa, giustamente la dice.
3: Però Giuliano, abbiamo fatto i giocatori tutti. Se dopo 2 mesi non sei ancora in forma, c'è qualche problema a livello allora di preparazione. Perché dopo 2 mesi, secondo me, una squadra deve avere già un'identità.
4: Sì, io hai ragione, però l'anno del Mondiale, dopo il Mondiale, è sempre particolare. Perciò...
3: Però ti faccio riflettere. Io vedo Lautaro, che ha fatto il Mondiale, che va a 1000 all'ora. E i giocatori del Napoli che vanno a 2 all'ora.
4: Cioè, sì, però Lautaro è un top, uno tra i primi 5 punti che c'è. Il Napoli ha solo i centrocampisti dei top. E se non recupera quelli, secondo me farà fatica.
1: Vabbè, vediamo ragazzi, vediamo che succede. Dunque, ci dobbiamo fermare. Salutiamo e ringraziamo tanto Giuliano Gianichedda. Giuliano,
2: ciao Giuliano,
1: a presto.
4: Grazie.
1: Ciao Giuliano, a presto. E poi devo salutare proprio Pier Vincenzi, vero? Devo salutare.
5: Eccoci, ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea, un abbraccio. Andrea. Allora, Simone, rimani perché apriamo una finestra sul Genoa, su De Rossi. Anche qui c'è una situazione un po' da monitorare. Al momento sembra saldo sulla sua panchina. Al momento ne parliamo tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di ieri attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei. Sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla. Adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare e credo che vada apprezzato anche questo. Quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
0: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina. In palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Sacrificio, dedizione e concentrazione, veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati nuovamente con Maracanà in questo tratto di trasmissione.
1: Ciao Marco, ciao di
0: Stefano,
1: nuovo, ciao
0: nuovo
1: a tutti.
0: Stefano Impalomeni qui vicino a me, Simone Braglia in collegamento
1: ciao
0: telefonico.
1: Simone.
0: Ciao Simone.
2: Ciao a tutti.
0: Mi devi ancora una risposta, me la tengo da parte dopo. Allora, e poi c'è Michele Corti, direttore di LiguriaSport.com. Ciao Michele, ben trovato.
3: Carissimi, buongiorno.
0: Ben trovato, caro Michele. Allora, voglio un attimo andare, approfitto anche della presenza di Michele e anche di Simone, che sono dentro la materia. Stefano, De Rossi, Genoa, questa partenza, stavo vedendo che mi sembra degli ultimi due gol, stavo leggendo una cosa del genere, soltanto due gol su azione, quindi grossa difficoltà anche nell'esprimere calcio, dovuto a che cosa? Soltanto una questione di mancanza di uomini oppure questa partenza?
1: Un po' tutto,
0: c'è...
1: quando parti male è un po' tutto, però insomma io mi sento di
0: tutelare,
1: di sposare
0: il lavoro,
1: la decisione del Genoa di riconfermarlo, perché, ma non per quello che ha fatto lo scorso anno, per una serie di motivi, insomma un mercato che sia in entrata che in uscita non ha convinto moltissimo, né i tifosi, né l'ambiente, né l'allenatore stesso. Ci sono stati dei problemi, delle questioni, però adesso voglio dire, bisogna resettare. La sosta capita nel momento giusto per ritrovare idee, serenità e soprattutto unità di intenti. A Parma si è perso male, e tu dirai vabbè un punto, zero punti, cambia poco, no. Non dovevi perderla quella partita dopo averla ripresa, e io ho visto l'azione del secondo gol, non puoi prendere un gol così. Cioè tu c'hai, non so che mi ricordo il difensore chi fosse, Michele aiutami, ma c'hai Holmquist che parte... un giorno prima, sì. Sai che è veloce, ha allungato, non puoi essere bruciato così sulla velocità, insomma è stato un gol veramente, una leggerezza incredibile, un momento in cui secondo me Genoa l'ha ripresa e vabbè, ci poteva stare pari. Detto questo, sono d'accordo con te, concludo, è molto piatto il Genoa, ha dei problemi e Daniele De Rossi dovrebbe individuare questi problemi, magari stabilire anche, visto che segna poco e crea sì qualcosina, ma non in maniera continuativa. Io non so perché Vitigna e Colombo potrebbero essere, ecco, una coppia, cioè fare delle scelte un pochino più, anche se è arrivato questo nuovo che ha segnato a Parma, però insomma voglio dire Colombo è da rimettere lì e da rimettere un po' a posto anche il centrocampo in un certo senso, per dare sicurezza sia alla difesa e sia anche per suggerire un'azione offensiva diversa. È un Genoa molto prevedibile, è un Genoa che ha parecchi problemi, soprattutto anche mentali. Credo che meglio che sia venuta adesso la crisi che non a marzo inoltrato, ad aprile inoltrato, perché sarebbe stata fatale.
0: Ancora
1: una crisi. È ancora peggio, certo, perché c'è tutto il tempo per recuperare.
0: Tutto Mercato Web, c'è un approfondimento dove Genoa, De Rossi, salvo finché lo spogliatoio sta con lui. E poi si fa un po' il punto sul futuro, le cose che non sono andate, il mercato ha comunque inciso, cioè questa analisi. Voglio sentire Michele su questo momento del Genoa. E quanto è saldo sulla panchina Daniele De Rossi?
3: È saldo nella misura in cui la società, in questo caso a mio parere, ha fatto bene a non lasciarsi prendere dalla schizofrenia che troppo spesso... insomma porta a scelte affrettate, anche perché è un film che almeno a Genova negli ultimi due anni si è già visto, conosciamo già anche i titoli di coda. Gilardino era stato sacrificato in egual misura, tra l'altro in un momento in cui stava anche facendo risultati, arrivò Vieira, sembrava un fenomeno, Vieira ripartì la stagione dopo, ebbe lo stesso problema al termine di una campagna acquisti nuovamente destabilizzante, fu sostituito da De Rossi ha finito campionato da fenomeno e oggi siamo qui a mettere in croce De Rossi. Allora io faccio un passo indietro e vi dico che se De Rossi ha chiuso la stagione premiato a furor di popolo come rosso-blu dell'anno, insomma è stato ospite della nostra tradizionale serata delle stelle, un allenatore ma soprattutto un uomo di sport che è stato apprezzato per le sue qualità dentro e fuori dal campo. Ricordo ancora le ampie paure di tutta la Genova rosso-blu che cogliesse al volo l'opportunità per andare su panchine, diciamolo senza diminuire nessuno, più importanti. Lo cercava la Fiorentina in quei giorni,
0: Torino.
3: Si parlò addirittura di lui in chiave nazionale. Insomma, lui decise in modo anche coraggioso, ma perché sinceramente legato sia alla città e al popolo rosso-blu di rimanere, ecco, oggi non si può mettere in discussione, nonostante i numeri siano impietosi, questo sicuramente nessuno li mette in dubbio, insomma, 3 gol fatti, 10 subiti, 4 sconfitte, il peggiore inizio di stagione dal 57-58. Genoa di anni ne ha un bel po', ma è da un po' che non iniziava così male. Tutta colpa di De Rossi? Direi proprio di no. Diamo un'occhiata alla campagna acquisti, sono stati tanti movimenti in extremis. El Shaarawy potrà essere un giocatore importante, ma è arrivato ieri, se non l'altro ieri. Molti giocatori sono arrivati in condizioni complicate da un punto di vista fisico, quindi queste 3 settimane arrivano decisamente nel momento giusto per permettere a De Rossi di fare di fatto quella preparazione che in estate non ha fatto, ma questo ormai è un vizio, direi, di tutte le società. Non capisco più cosa serve andare in ritiro a luglio se tanto poi stai allenando giocatori che non saranno i tuoi a settembre, ma sarebbe un discorso molto più ampio. Detto questo, ha fatto bene la società a confermare De Rossi? Mia personalissima opinione, sì. Non vedevo in questo momento altri allenatori così più straordinariamente ferrati nel poter prendere in mano un gruppo che ha bisogno di lavorare. Chiaro che se avesse completamente perso, presa sullo spogliatoio, ma questa è una valutazione che soltanto chi è là dentro può fare, se invece è stato confermato, obiettivamente perché si ritiene che abbia sia i valori umani che tecnici per poter ripartire. È una bella scommessa.
0: Simone Braglia.
2: Sì, sono d'accordo a grandi linee su quello che è stata la disamina di Corti. Io credo che però la squadra, cioè io confermerei De Rossi, perché comunque è un allenatore che rispecchia quello che è lo spirito sanguigno del popolo rossoblù, e perché si è inserito bene nel discorso proprio di rispecchiare quello che il popolo rossoblù esige dalla squadra. È un sanguigno, è uno che comunque l'anno scorso, come ha detto Corti, come ha detto Michele, mi sembra che sia stato premiato dall'opinione pubblica. Io credo che abbia una rosa qualitativamente notevolmente inferiore rispetto all'anno scorso. Tu Marco hai detto che la campagna acquisti in entrata e in uscita non è stata soddisfacente. No, quella in uscita è stata soddisfacente perché hanno venduto ragazzi di qualità rispetto a quelli che sono arrivati, e sono arrivati dei giocatori che o attardati o per problemi fisici o quant'altro o per questioni di ambientamento, sono arrivati dei giocatori che comunque sono qualitativamente inferiori a quelli che sono andati via. C'è un altro problema a mio modo di vedere. Io non avrei mai cambiato il portiere, le ali con Bilo, perché comunque c'è un problema, non so se di lingua, non so quale sia il problema, perché bisognerebbe viverlo sul campo, ma Bilo non ti dà quella sicurezza, pur anche negli errori che può aver compiuto le ali, che ti dava le ali. A mio modo di vedere, in quel senso ogni tiro io vedo, intravedo che qualsiasi tiro che può arrivare in porta è quasi sempre gol. E anche nelle uscite, non mi dà quella sicurezza che, pur anche le ali non usciva perché è stato criticato per il discorso delle uscite, non mi dà quella sicurezza che comunque quelle garanzie che mi ha predato, e questo è un significato di insicurezza che ogni volta che l'avversario arriva verso l'area di rigore, quel brusio che c'è a Ferraris comunque lascia il segno in quelle che sono le sicurezze della squadra.
0: Volevi aggiungere qualcosa?
1: No, figurati.
0: No, io sai cos'è?
1: Sono d'accordo su.
0: Ma De Rossi ha fatto bene a rimanere, secondo voi?
1: No.
0: Pure cioè, per me.
1: La sostengo e difendo, ripeto, la scelta del Genoa di riconfermarlo.
0: No, questo sì. Ma io parlo, mettiti dalla parte sua, cioè a fine stagione.
1: No, cioè quando fai bene, secondo me devi in una piazza difficile.
0: Esatto.
1: E soprattutto sai, il discorso è quando c'è questa generosità, questa trasparenza, questo essere leale proprio, cioè Daniele è un ragazzo sportivo, crede ancora, capito, nel prossimo, e fa bene, ne mancherebbe altro. Però soprattutto a Genova, fino a un certo punto che Corti, cioè non è che io me la prendo con la società, figurati, no? Però insomma, che mercato è stato?
0: È apposta, ti dico. Ma lui aveva delle garanzie, Michele, ti chiedo. Gli avevano dato garanzie di fare una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché l'hanno fatta di fatto più debole.
3: sai, ogni volta quando inizi il mercato hai un'idea di dove provare ad andare, ma io non so quanti veramente finiscano dove sono andati a finire. Guarda la Fiorentina, con quello che ha investito nelle prime giornate, mi sembra che qualche domanda se la siano posta anche a Firenze. Questo per dire che evidentemente De Rossi ha fatto una scelta di cuore e di campo e avrà condiviso con la società i passi. Certo è che, ha detto molto bene Simone, insomma, ci sono situazioni ineccuocabili. Hai perso Malinowski, che non potevi non perdere, ma dovevi sapere che da un punto di vista offensivo Colombo non è mai stato il bomber da doppia cifra, e se non lo è stato in passato dubito lo sarà anche quest'anno. Ora hai trovato Osmaic, che ha già segnato due gol, e sono anche fin troppi, no, voglio dire, per quello che ti puoi aspettare da un giocatore nuovo. Quello che preoccupa è che questa squadra fatica a creare occasioni, e allora adesso dovrà essere bravo De Rossi a dare responsabilità da una parte al Sharawi, dall'altra a Baldanzi, a far crescere il peso, perché qui, se c'è, mi chiedi chi si salva, c'è un Frendrup in mezzo al campo che fa sempre per due, Vasquez, il capitano, al di là di qualche svarione della difesa, sicuramente a Parma, come detto, il gol del 2-1 è un gol che non devi prendere mai, tanto più con una diretta concorrente. Detto questo, ci sono due o tre giocatori importanti. Ora però credo che tutto lo spogliatoio debba farsi un esame di coscienza, crescere. Vi do anche un'altra chiave, non so se sia stato trovato qualche problema su cui provare a lavorare in termini di spogliatoio, però da qualche ora è tornato come team manager Marco Pellegri, papà di Pietro, enfant prodige del Genoa, a Roma segnò uno dei gol più veloci della storia della Serie A. Marco è un vecchio cuore rosso-blu, è uno che ha vissuto, insomma, tutta l'epopea del Genoa gasperiniano, e probabilmente sarà prezioso anche il suo lavoro da collante, perché qui in questo momento De Rossi deve sistemare la squadra, trovare risultati che sono quelli che poi ti danno fiducia e ti permettono di crescere e piano piano recuperare il giocatore.
1: Sembra che Genoa sia nel destino di Daniele in questo avvio della sua carriera, cioè l'allenatore. È stato esonerato a Genoa, con la Roma, cioè, e adesso c'è Roma-Genoa dopo Genoa-Fiorentina, la seconda alla ripresa, quindi potrebbe... Cioè, non lo so, o si rilancia oppure si rischia, insomma, di compromettere una storia. Detto questo, l'unica cosa che io capisco è che tu puoi andare nel campo, nelle dinamiche, vuoi riconoscere una responsabilità, no?
0: No, io se fossi stato in De Rossi me ne sarei andato l'anno scorso.
1: L'anno scorso,
0: ha fatto qualcosa di incredibile.
1: Ma adesso non te ne devi andare.
0: Adesso devi
1: lottare fino in fondo.
0: Cioè, lui aveva fatto qualcosa di importante.
1: Sì. Adesso quello che
0: rischi di buttare via tutto, perché non avevi garanzie. Non è come se vai al Como, Fabregas, c'hai garanzie, che comprano i giocatori,
1: esatto,
0: e fanno il mercato,
1: però
0: che dicono lui.
1: Ormai è
0: successo. Qui c'avevi sta garanzia, avevi fatto qualcosa di incredibile.
1: Sì, ma adesso devi far quadrare un po' le cose. Ecco, l'unica cosa che io, per esempio, vogliamo entrare dentro il campo, Baldanzi mezzala non mi convince. Poi, per carità, se lui vede in Baldanzi mezzala un qualcosa che un Malinowski della situazione, no, non ci siamo. Cioè, Baldanzi lo devi portare più avanti possibile vicino alla linea della porta avversaria, cioè che può inventare gli ultimi 30 metri, insomma, un po' il Dybala della situazione. Lo vedo un po' né cane né pesce in quella posizione dove fatica, no? E magari a fare una differenza che la può fare all'interno del Genoa. Poi recuperare il Sharawi, cioè recuperare quella qualità, che poi senza qualità ormai nel calcio abbiamo visto, insomma, il Frosinone, cioè devi giocare come ha fatto il Genoa lo scorso anno. E invece mi sembra una squadra che si sia involuta da questo punto di vista, e ci abbia il marchio della B addosso adesso. Invece deve uscire fuori e deve ritornare quella squadra, almeno da un punto di vista dell'identità e di quello che può trasmettere, no, all'interno di una partita, qualcosa di diverso. Invece mi sembra che sia sempre l'insofferenza in una partita d'attesa e che non possa fare altro in questo momento. Ed è dispiace, perché De Rossi magari è tutt'altro, però ci sono situazioni in cui devi essere incudine e non puoi fare il martello.
2: Sei giocatori, Stefano.
1: Sto Baldanzi in mezzo a casa, detto bene Corti, Frendrup lavora per due, davanti Vitigna, insomma, sarà un fattore. Vitigna, Colombo, quello che è. Però, insomma, Sharawi, Baldanzi, ce l'hai giocatori per uscire fuori, Simone? Importante magari individuare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno, cioè non replicare quello che hai fatto lo scorso anno, però intervenire magari mettendo in discussione quello che magari tu dai per certo e per sicuro, cioè Baldanzi in mezzo al campo, una mezzala, funziona? Cioè, questo chiedersi, tutto qui.
0: Simone?
2: ma per a mio modo di vedere non ha avuto quei giocatori che lui ha chiesto.
1: E va bene, però adesso devi guardare avanti, Simone, cioè, non si può guardare indietro.
2: No, ma sul fatto che debba guardare avanti, sì, ma guardare avanti senza quei giocatori.
1: E tu come lo cambieresti questo Genoa? Dove faresti un intervento?
2: Ma ascoltami, te l'ha detto prima Michele. Allora, hai dato via Malinowski che ti dà faceva, non è un regista, ma
1: Ma Baldanzi può fare Malinowski?
2: No, Baldanzi non lo può fare, ma non sono d'accordo con te sulla posizione di Baldanzi. Però detto questo, il discorso dei tempi in mezzo al campo, che poi il mezzo al campo è la posizione vitale di una squadra, e chi li detta? Non lo può fare Frendrup, per un giocatore di quantità, va bene? Non lo
1: sì,
2: può
1: ma
2: fare,
1: se tu basavi sulla forza degli esterni, quest'anno chi c'hai? Cioè, non Toscanfi non ce l'hai più. Ellerson, cioè chi è che spinge su quelle fasce lì? Allora se non c'è
2: devi trovare la soluzione,
1: devi cambiare,
2: ho capito, ma devi cambiare, ma cambiare con giocatori che non sono adatti al tuo modulo di gioco.
1: Sì, ma ti devi salvare. Ma come... chi se ne frega?
2: Ho capito,
1: allora, guarda, chiedilo a Spalletti, perché non ha cambiato Spalletti al momento. Quando le cose non vanno devi provare un cambiamento, devi provare, mica ti dico che è legge.
2: Bisogna vedere se funziona però.
1: Ci devi provare però, Simone, dai. Quante ne hai vissute di crisi tecniche?
2: Sono d'accordo, il problema è ci devi provare, ma se hai giocatori con i quali puoi provare determinati tipi di schemi tattici che possono essere conformi
1: allora
2: a quello
1: che
2: era.
1: Allora non giochi più.
2: No, ce lo devi provare. Io ho dei dubbi che questa rosa possa venire fuori da questo periodo.
1: Corti, che dici tu?
3: Ma guarda, siamo tutti d'accordo, forse siamo anche in questo momento chiaramente colpiti dalla drammaticità della classifica e dalla involuzione, quindi bisogna in questo momento fare quello che dovrà fare De Rossi, avere anche uno scatto di ottimismo, guardare un attimino al quadro generale. Lui ha già provato in qualche modo a fare qualche variazione, difesa 3, difesa 4, giustamente condivido, dovrà inventarsi qualcosa, dovrà estrarre dal cilindro, è inutile dire non ho i giocatori che avevo chiesto che mi servono, non ce li ho in forma come speravo, li ho avuti l'ultima settimana del mercato, tutto questo fa parte di quelle considerazioni che si faranno a fine stagione. Ora lui ha 3 settimane, secondo me sono fondamentali, la società ha fatto bene credendo in lui a dirgli ora lavoriamoci, in 3 settimane devi dare condizione al Sheraui, devi capire quale può essere la chiave da trovare e poi
0: gioca
3: devi mandare in campo una squadra di una cattiveria alla De Rossi, devi andare in campo una squadra, perché anche fisicamente in questo momento il Genoa soffre, il Genoa in questo momento in campo, cioè se avete visto il gol di Parma, il difensore con tutti gli errori tecnico tattici che volete, ma a me quello che più sorprende è che prende 5 metri.
1: No, quello Michele, caro, cioè, non si può, gliela devi far rivedere 100 volte. Chi è il centrale, capito, quello? Chi è?
3: È una questione.
1: Chi è il centrale Solmquist? Il nome?
3: Anche fisica.
1: Come si chiama?
3: Sai che non ho l'azione sott'occhio adesso.
1: È sott'occhio? Almquist l'ha bruciato. Come si chiama?
3: No, non era Vasquez.
1: No, Vasquez stava in
3: tempo. Però insomma, non so se fosse Marcandali, ma non credo. Al di là di questo, adesso mi prendi nell'analisi generale, non vado sul singolo. Ostica. Qui comunque è tutto il Genoa. No. Era Ostigar, bravo, scusami. Era Ostigar. No. Ecco, voglio dire, quello è Ostigar, hai capito? Uno che ha giocato il mondiale.
1: No, o è Marcandali o Loa. No, non era Ostigar. Va bene. Non era Ostigar.
3: Comunque, vabbè. Questo però
0: insomma, il singolo l'hanno preso.
3: Mi hai dato un assist per dirmi, capito, che comunque
1: allora gli ha dato 3 metri.
3: Non facciamo veramente il dramma, perché tu hai comunque Vasquez, Ostigar, Frendrup, quindi dei valori a cui aggrapparti ce li hai. Devi in questo momento far capire a tutta la squadra che deve crescere di tono, crescere di cattiveria, capire che l'obiettivo salvezza non ce l'hai già in casa, perché hai fatto bene l'anno scorso, è un altro campionato, è un'altra storia. Beh, e questa è tutta
1: io mi auguro un Genoa bello abbottonato per uscire dalla crisi,
3: certo,
1: dammi retta.
3: Ma devi fare
1: una bella muraglia grifonesca e poi se ne riparla.
3: Hai messo il pullman davanti all'area.
1: Bravo, poi dopo se ne riparla, guarda, fai 0-0, fischi, le cose, poi
3: che magari non ti daranno neanche quel clamoroso spunto.
1: Esci fuori dalla palude, capisci?
3: Bravo. Tu
1: Michele, e poi dopo se ne riparla, Marco. Vabbè,
2: Michele,
1: ma tu però, Marco, non sei implacabile, però, Marco.
0: Andò.
1: Chi mi fa dei gesti, Simone?
0: Vai Simone, scusami.
2: Michele, devi mettere il pullman, perché se tirano in porta è un casino.
1: Esatto.
0: Certo, metto il pullman le prossime due partite, Fiorentina-Roma.
1: Muraglia grifonesca, dai, su.
3: Che certo, beh, appunto. Ragazzi, fatemi dire che se l'eroe di Anfield dice così, vuol dire che in effetti importa.
1: Ma tu non lo ascoltare.
0: Guarda, c'è un'osservazione di Stefano prima di salutarvi. Proprio, dice: ma non può essere che De Rossi sia bravissimo nel subentrare, ma quando poi c'è da fare una preparazione importante, una squadra da inizio anno, faccia più fatica.
3: Ragazzi, ve lo dico in italiano: De Rossi ha preparato a luglio e agosto la squadra di qualcun altro. Ok? Bravo. Perché il Genoa che lui adesso deve far giocare ce l'ha dal 24 di agosto.
1: Bravo.
3: Forse da fine agosto, quindi smettiamola anche.
1: Bravo,
3: con le
1: Michele.
0: Favole. No, per carità.
1: Ma vedi, Genoa sta tutta con De Rossi, caro Marco.
0: Certo,
1: hai capito?
0: No, è lui
3: che
0: per me
3: dà. Chiudiamo il mercato
1: dal 24 agosto. Bisogna avere pazienza, però nel frattempo no. Muraglia grifonesca.
0: La muraglia proprio di quelle pazzesche. No, Simone, vabbè, vediamo. Prima di salutarmi, però voglio una risposta su un altro argomento che non mi hai dato, Simone.
2: Quale?
0: Quando ho chiesto chi sta più in difficoltà tra Allegri e Sarri, non mi hai detto una
2: cosa. No, ma perché no? Te l'ho detto
1: sì,
2: io.
0: Quale hai detto?
2: Ti ho detto che secondo me Sarri non mangia Allegri non mangia panettone.
0: Quindi tu pensi che Sarri possa uscire da questo momento?
1: E Sarri che si
2: io
1: mangia?
2: Penso penso che Sarri possa uscire perché anche a detta di Sarri e anche della società. La società gli dà il tempo necessario. L'Atalanta non è mai stata una società di bruci allenatori.
1: Attenzione alle trappole.
2: Sì,
1: Venezia,
2: sì, no,
1: Atalanta, Frosinone, Napoli. Attenzione alle trappole.
0: Attenzione. Già proiettato.
1: Sì, tra 10 e 15.
2: Attenzione. Più insidioso il derby. Il derby è più insidioso.
1: Che è il derby?
2: Frosinone, Napoli.
1: Ma che è il derby?
2: È un derby. Vabbè,
0: non c'è tanta simpatia, sì.
2: Non c'è nemmeno tanta simpatia.
1: Napoli Frosinone.
0: Frosinone viene imbarcata, che poi ne parliamo.
1: Poi ne parliamo.
0: Tra 15 giorni
1: vola.
0: Tra 15 giorni
1: vola il Frosinone.
0: Alvini e compagni si devono resettare quello che hanno fatto fino ad oggi.
1: Vediamo aprile, marzo, aprile.
0: No, tra 15 giorni si devono dimenticare dall'inizio, perché sennò li ha.
1: Ma non ti preoccupare, che Alvini sta sul pezzo.
0: Michele, tu che
1: il
0: ne
1: mago
0: pensi
1: di Fucecchio
0: tra i due?
1: Michele
0: si è attaccato, non c'è più.
3: Dimmi, tra i due.
0: Tra i due chi vedi più? Allegri. Chi vedi più in difficoltà? Chi può uscire da questo momento, secondo te? Tutte e due,
3: allora,
0: nessuno?
3: Premesso che Sarri mi sta impressionando negativamente.
0: Pure a me, molto.
3: Per come stia gestendo, perché secondo me l'Atalanta ha una rosa sia per qualità e idoneità al gioco di Sarri che mi facevano pensare a qualcosa di meglio. Io però vedo molto peggio Allegri, cari ragazzi, perché mi dispiace tanto, ma è un allenatore che sta dimostrando ormai da diverso tempo che le sue straordinarie qualità di gestore, di motivatore, di allenatore delle menti dei grandi campioni non sono più sufficienti in un mondo dove fare calcio e fare un bel calcio mi sembra che stia facendo un po' di più la differenza. Insomma, sta facendo malino, ha fatto malino al Milan, sta facendo malino al Napoli e non può certo dire di non avere giocatori di qualità.
1: Allora, abbiamo, caro Michele,
2: e
1: caro Simone, caro Marco, abbiamo individuato chi avrebbe dovuto, capito, avrebbe dovuto difendere in maniera differente su Holm. Almqvist è
0: chi è?
1: Marcandalli.
3: È lui.
0: Marcandalli, vedi.
1: Cioè, è partito dalla via Emilia. Almqvist è partito dalla via Emilia. Lui dice: vabbè, ma tanto voglio dire, è partito dalla via Emilia. Dice: vabbè, ma tanto sai
0: che lo prendo.
1: tipo Marquez. Ma io dico: ma come si fa a prendere un gol così? Cioè, De Rossi, che è un signore,
0: sì.
1: Io a fine partita ho detto: scusa, Marcandalli, io ti voglio bene, ma che ti è successo?
0: Sì.
1: Devi prevenire, devi pensare negativamente. Il pensiero è negativo. La famo 1-1 a Parma, lì a 5 minuti dal termine, e buttiamo tutto all'aria. Cioè, no, te prendi il punto e stai a 2.
3: Pesante quei gol lì, hai ragione.
1: Dai,
3: molto
1: su,
3: pesante.
1: Ragazzi, non puoi prendere così.
0: Vabbè.
1: Vabbè, dai.
0: Devo dire, ci dobbiamo assolutamente fermare.
1: Anche nei momenti, diciamo, tristi per i tifosi del Grifone, però Michele,
0: è stato un piacere. Speriamo di ritrovarti qui a chiacchierare.
1: Ciao, Michele.
0: A presto. Un abbraccio, Michele.
3: Grazie, un piacere mio. soprattutto quando chiamate l'eroe di Anfield.
1: Allora non lo chiameremo mai più.
0: Ma è il nostro portierone, caro Michele, è il nostro portierone.
1: Tu non sai quante ne fa Braglia, Corti, capisci?
0: E poi guarda, lui se deve dire una cosa la dice, non è che sta lì a fa 0-0, capito?
3: Straordinario.
1: Ciao Michele.
0: Caro Simone.
1: Caro Simone, lo sai, ti volevamo aggiornare sulla tua posizione in classifica nel campionato dei pronostici.
0: Aspetta, c'hai ragione.
1: Hai fatto bingo, hai fatto 6 punti.
0: No, Simone no, che ha fatto 6 punti?
1: No, il direttore ha fatto.
0: Ha fatto 3 punti, ha preso la Juve piena così.
1: Però lui, è secondo.
0: Lui quest'anno c'ha la Juve e la sta lanciando, diciamo.
2: Per me la Juve, state attenti, come ha detto Stefano prima. Attenzione che se va avanti a fare il risultato
1: è un gattone sornione, capito?
2: Sornione che sta lì,
1: Spallettone
0: mi piace.
1: Ieri visto c'aveva degli occhiali stupendi, Spallettone.
0: Chi? Spalletti?
1: Sì, di una Lissone.
0: Non l'ho vista.
1: Si è tolto gli occhiali per rispetto.
2: Sì, è vero.
1: Per poco non lo impestano, se rompe una caviglia, fa la fine del Colombo Anite.
2: Non gli danno una tappata il microfono, è vero?
1: Ma l'hai visto? Gli hanno fatto una distorsione di secondo grado alla caviglia. Mi dà una bella
0: lagnata. Luciano.
1: Ma però, è sostenibile.
0: Però comunque Braglia stai a un punto da Bonanni.
1: Però ripeto,
0: è in classifica 15 Bonanni, 14 Braglia, 13 Impallomeni, Garbo. Hai capito?
1: Piccari, 12.
0: No, io 11 sto
2: parlando.
0: Sei braccato.
1: Devo dire che è equilibrata quest'anno.
0: Sì, è equilibrata. Molto bene.
1: E direttore? È balzato al 8.
0: Chi direttore? De Paola ha fatto tanta roba. De Paola è stata 11 punti, stava giù in fondo, capito?
1: Ha fatto 5 più 6, 11.
0: Sì.
1: Chi è in zona retrocessione?
0: Ceccarini male.
1: Male? Quanto sta?
0: Ceccarini, aspetta che te lo dico subito. Ceccarini c'ha 7 punti. Male.
1: Mamma mia,
0: ultimo proprio in classifica.
2: La metà del primo.
1: La vi spesa loro.
0: Sta messo male. Deve risalire la china.
2: Vabbè.
1: Simone, quando ci risentiamo?
0: Venerdì. C'è la nazionale venerdì sera.
2: Lasciami dire l'ultima cosa.
1: La nazionale, vai.
0: Se non è una cavolata, se no t'attacco.
1: Mancini ha detto che vuole vincere il più veloce possibile. Sicuramente entro 4 anni alzerà un
2: trofeo. Vabbè, ma che presunzione di comunicativo.
1: No, perché dici così?
2: Ma perché, dai, io so scegliere i giocatori, ma vaffanbrodo.
0: Come vaffanbrodo? È vero.
1: Non ti bralizzare, non rovinare tutto. Hai fatto un intervento, una mezz'ora sono tu.
2: Ma non accetto una cosa.
1: Stai tracimando.
2: Ma no, già non accettavo il fatto che lui chiamasse lui.
0: Ma perché della Sampdoria, ce l'hai con lui per questo motivo.
2: Ma no, ma dai, su.
1: Sì, è Doriano.
2: Non mi piace la presunzione da parte degli
0: allenatori. Ma lui sa il fatto suo, ragazzi.
1: Ha vinto un europeo, ha fatto il record, è tornato.
2: No, l'europeo l'ha vinto grazie al povero Gianluca Vialli.
0: Gianluca Vialli non ha fatto niente, dai.
2: Ma no, io non dico che non abbia i meriti anche lui, però ascoltami, quella presunzione comunicativa non mi piace.
0: Ma quello è il pensiero suo, scusa.
1: Però poi pure questo è il pensiero di Simone.
2: Posso dire, quello che.
1: Se no, non lo chiamiamo più e parliamo più con Simone. E dice le cose che pensa e va bene. E poi fa 0-0, va bene.
0: Ma perché è presuntuoso? Lui vuole, dice io voglio fare quei cacchiami giù.
1: Ma tu lo vuoi tenere un'altra mezz'ora a Braglia?
0: Sì, a Braglia.
1: Un'altra mezz'oretta.
2: Allora, bisogna scendere.
1: Che devi fare? Ma una passeggiata sul lungo lago come
0: che
1: i vecchi
0: fare
1: in
0: Italia.
2: No, ma quando si è in certi ambiti e in certe posizioni di prestigio, bisogna anche a livello comunicativo non fare presuntuosi, a mio modo di vedere. Bisogna essere umili in quello che è la posizione, e io apprezzo per amor del cielo il lavoro che può fare in nazionale, ma però tientelo per te se sei bravo. La lascia giudicare agli altri se sei bravo o no con i risultati, dai, su.
0: Comunque Massimo ti dice, devi andare di fretta, ti dobbiamo
1: deve
0: salutare.
1: Deve fare la passeggiata, delle 4 di pomeriggio
0: Facciamo una cosa, se vuoi apro lo spazio con gli ascoltatori e ti fanno le domande, perché Massimo dice, Braglia, vacci piano, Allegri presto risponderà presente. Hai capito?
2: Ma io rispetto le idee di tutti.
0: Dopo voglio vedere quando risponde presente che cosa dici.
2: Ma allora, più di una volta io ho chiesto scusa in merito a quello.
0: È vero.
2: Rivedersi in quello che è. Allora, certo. Oggi
1: intellettualmente onesto.
2: oggi dico questo perché i risultati sono
1: bisogna pure dire qualcosa prima, dopo perché, è facile
2: perché,
1: Marco
2: perché dopo, dopo sono bravi,
1: sono bravi tutti dopo
0: ma io infatti la penso come te, poi ti stuzzico, lo sai.
2: Ma ascoltami,
1: lui ha messo Como campione d'Italia.
0: Sì, ha preso un'altra trambata. Però
1: lo deve, sì, però lo deve dire prima. Lo deve dire prima. Ha detto Como primo campione d'Italia.
2: Ma posso, Marco e Stefano? Allora, nel nostro ruolo di opinionisti, nel nostro ruolo di opinionisti, bisogna anche saper dire ho sbagliato.
0: Certo.
2: Che generalmente, che generalmente in tanti non.
1: Però me l'hai sentito dire spesso. Cioè io lo dico, l'ho detto spesso.
2: Non parlo di questa trasmissione.
1: No, però per parlarne, per dire, cioè bisogna, è vero, bisogna dire, ma c'è gente, lo sai allora, che si prende troppo sul serio ed è convinta che quello che dice sia la verità.
2: È il Vangelo,
1: Per esempio anche questa cosa del VAR, non so, ne affronteremo.
0: Dopo.
1: C'è gente che è impazzita, che non ti rivolge più la parola perché ti dice, ma adesso VAR ci deve stare, ha orsato, ma state sereni. C'è una volta che c'è una polemica. Adesso la polemica al contrario.
0: Insomma, dai.
1: Sì, ho capito, per quattro rigori non dati. Prima era ogni 5 minuti la gente per terra. Le partite interrotte. 27 minuti col VAR. Le decisioni che prendevano l'orologio e passavano, dovevano vedere 25 immagini. Ma ti ricordi queste partite spezzettate?
0: Allora, poi, aspetta,
1: ci sono
0: un
1: stati
0: attimo
1: degli errori, certo.
0: Allora, io devo andare in pausa, Simone, però c'è un ascoltatore che si è prenotato che vuole fare un intervento e ti vuole fare una domanda. Puoi rimanere?
2: Va bene,
0: dai, rimani che rispondiamo
2: per la tua trasmissione, questo è altro.
0: Ti voglio bene, ti vogliamo bene, ci fermiamo un attimo, dai, break.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
0: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
1: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
0: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori, nella notte, ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende, era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
1: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
0: Lo sport. Con il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie.

0: TMV Radio.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
3: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, caro Stefano, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Salutiamo naturalmente anche gli amici che ci stanno seguendo
1: in
0: TV.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Stefano.
1: Buon pomeriggio.
0: In collegamento c'è sempre Simone Braglia, perché sono arrivati messaggi, Simone, audio e telefonate pure. Quindi Simone, mo te le becchi tutte. Allora, aspetta un attimo, caro Simone, ci sei?
2: Sì, sì, ci sono.
0: Allora,
2: ci sono.
0: Si è prenotato un nostro amico ascoltatore che credo che, insomma, dai messaggi è anche
1: un assiduo ascoltatore.
0: Assiduo ascoltatore, bravo. Uh-huh. Credo che sia Antonio. Antonio, ci sei?
1: Ciao Antonio.
2: Sì. Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Grande Antonio.
0: Ciao Antonio, aspetta.
1: Allora, premessa però è cuore nerazzurro.
0: Lui è dell'Inter, sì. Però attenzione, vi devo dare un'ultima ora importante. Napoli, stop per Anguissà,
1: ecco, allora.
0: Lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Però può recuperare.
1: Siamo pure Braglia, mamma mia. No, dico Braglia, che ha visto Allegri in difesa, un'altra legnata.
0: Una roba Allegri, proprio, no, sembra che... Vabbè, comunque c'è pure questo problema di Zambo Anguissà. Antonio, la domanda che vuoi fare a Braglia, vai.
2: Intanto è come avevo scritto anche venerdì, che Braglia, quando parla dell'Inter, prova a fargli complimenti, ma più che complimenti gli trova sempre il difetto. Non ce la fa proprio a dire che l'Inter è una squadra forte, la più forte del campionato, e quindi è
0: aspetta,
2: la favorita.
0: Allora fermati un attimo, è vera questa cosa, Simone?
3: Ma no, Antonio, io non ho detto, se vai a prendere anche gli stracci, no, se vai a prendere gli stracci del campionato, io ho detto che l'Inter è sicuramente la più forte, è seguita appena sotto da Como e Roma.
0: Io, da Roma e Como, metti prima Roma e poi Como.
3: Sì.
1: No, da Como e Roma, lui ha detto che Como vince il titolo,
3: No, no, io ho detto che Como per me vince il titolo, al di là di che poi dopo succeda o meno. Però io considero comunque l'Inter qualitativamente la squadra migliore. Poi dopodiché, se mi chiedi che il Como e la Roma non possono dargli filo da torcere, io ti dico no, secondo me Como e Roma gli daranno filo da torcere,
0: certo,
3: e stiamo attenti alla Juve. Ho sempre detto questo.
0: È vero, è vero. Quindi Antonio, come vuoi, perché poi c'è un'altra cosa che vi devo riportare. Vai Antonio.
2: Una cosa che volevo dire su Spalletti, che io sì, sono interista, però mi piace il calcio in generale, quindi guardo un po' tutti gli Spalletti. Quest'anno ero convinto che sarebbe partito con un altro piglio, perlomeno la squadra in campo, come dice sempre Braglia, aveva una sua identità. Invece mi sembra che Spalletti, come ho scritto prima nel messaggio, sia un allenatore arrivato a giugno in questa squadra e ancora non è riuscito a dare il suo input alla squadra. E

0: Ha avuto tanti infortunati, però, Antonio.
1: Sì, è vero che quella cosa lì, però secondo me non gli hanno comprato i giocatori che lui voleva. Io sono convinto che lui un Lobotka in questa squadra l'avesse.
2: E ci può stare, e ci può stare.
3: No, quindi, su questo, Antonio, posso rispondere?
2: Vai, non so se aveva finito la domanda. Antonio, hai finito la domanda?
1: Hai finito?
2: Vabbè.
1: Sì.
2: Allora, rispondi e poi salutiamo Antonio. Vai, dai.
3: Sì, no, posso essere parzialmente d'accordo con la tua disamina. Detto che comunque lui aveva preso la squadra in corsa l'anno scorso, quest'anno, dopo 5 partite, e il fatto che non abbiano comunque preso i giocatori che voleva, va bene, diamogli almeno il tempo in una squadra che comunque sia, che ha avuto anche gli infortuni che ha avuto, perché di giocatori rappresentanti e leader ne ha fuori abbastanza, ne ha fuori, cioè 3-4 giocatori leader di una formazione titolare, secondo me sono molto importanti nell'assetto di una squadra e nell'identità che questa può avere. Per cui io mi aspetto, in una difficoltà che la Juve oggi ha avuto in questo inizio di campionato, io mi aspetto col rientro degli infortunati, secondo me, una Juve, e attenzione alla Juve, perché può anche dare può anche dare fastidio all'Inter, Antonio.
2: Vabbè, vediamo,
3: perché
2: vediamo.
0: Senti, ma parliamo del fenomeno
3: dell'anno scorso,
0: del momento, perché Marco sta friggendo qua.
2: No, ma c'è,
0: sta friggendo perché c'è una dichiarazione di Silvio Baldini che
2: è tremenda,
0: roboante.
2: E questa, vabbè, intanto saluto Antonio. Antonio, ti posso salutare? A
0: Antonio,
2: posto?
0: A presto.
2: A posto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Antonio.
2: No, intanto senti qui Baldini. Va giù forte e dice: ho tifato Alvini. Il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como. Standing ovation per Baldini, ragazzi. Come se c'ha ragione. Ha ragione,
0: il mago,
2: pienamente.
0: Hai esaltato il mago di Fucecchio.
2: Hai capito?
0: Simone.
2: Adesso tu che esalti il Como, becca Dalbini.
3: No, io ho tutto rispetto per Baldini, perché è uno che come me parla chiaro, cioè nel senso non ha mezzo.
0: Non basta questo parla chiaro, dai.
2: E su, quindi?
3: No, perché? Come basta,
0: ha espresso un pensiero, ma adesso cerchiamo sempre l'esaltazione là dove non esiste.
3: No,
0: insomma,
3: parla
0: chiaro. Ha detto che Alvini è meglio di Fabregas in buona, cioè voglio dire, è prodotto nostro, nostrano, capito? Max Alvinas.
3: Ma sul fatto dell'essere prodotto nostrano posso essere d'accordo con Baldini. Detto che comunque in una partita non fa il campionato, io aspetto il Frosinone da qui a
0: benissimo,
3: febbraio,
0: quindi Boromon, pure il Frosinone.
2: Vabbè. Ma il Frosinone sicuramente deve lottare per non retrocedere.
0: Io non lo
2: non
0: so.
2: È che, ma
0: se,
2: dai,
0: sicuramente
2: ragazzi,
0: non lo so.
2: Siamo seri, dai.
0: Secondo me. Buongiorno, sì, dal mattino.
2: Comunque Baldini ha le idee chiare, lui la pensa così.
0: Alvini
2: poi,
0: ha dato una
2: questa
0: bella lezione di calcio da Fabbrica.
2: Gianni scrive: per me sia il Napoli che Allegri sono a fine ciclo, non si aggiorna, è capoccione, secondo lui il calcio è semplice, poi forse una volta, ma ora gli allenatori studiano e cercano nuove soluzioni. Gianni da Brindisi la pensa così.
0: Gli allenatori capoccioni, Simone, quanti ne hai conosciuti di allenatori capoccioni tu nella tua carriera?
3: Ce ne sono stati.
2: Dimmene uno.
3: Però l'hai chiamato, ogni tanto lo chiami.
2: Chi è?
3: Novellino.
2: Novellino era capoccione?
0: Era capoccione.
3: Un po' capoccione, sì.
0: Vabbè, allora diglielo quando magari
2: vogliamo. Lo chiamiamo e mette insieme.
0: Era un
2: dici
0: bel capoccione.
2: Allora, abbiamo un audio, Andrea? Allora andiamo avanti. Allora, Raimondo, perché non è stato convocato in nazionale? Raspadori sì, ci scrive
0: ma
2: Puccio.
0: Ma perché lo diciamo per l'ennesima volta? Baldini si sta giocando una fase delicata negli orari europei under 21, Ondur, Pisilli, Sissé, Raimondo,
2: sono rimasti
0: all'under 21.
2: Meno male
0: non
2: che
0: è che Mancini ha detto no, non li voglio vedere.
2: C'ha ragione.
0: Ha detto.
2: C'ha ragione.
0: A Baldini gli ha dato no.
2: Hai capito?
0: E ha lasciati lì.
3: È giusto, step by step. Non cominciamo a lanciare i giocatori che
0: hanno insomma, però insomma, partite. Noi qui stiamo un po' fremendo per vedere Zoma all'opera,
2: Chi? Chi?
3: Zoma,
0: Zoma, Norimberga.
3: Sì.
0: Pensa se lo schiera titolare allo Stadio Olimpico contro il Belgio.
3: Attaccante del gioco della.
0: Ma tu l'hai mai visto giocare Zoma?
3: No, io non l'ho mai visto.
0: Io sono curioso. In questo Mancini ci ha sorpreso, perché voglio dire, c'è uno studio scientifico, Marco, dietro le sue chiamate. Cioè, ci ha fatto conoscere Gnonto, ci ha fatto conoscere Reteghi, Chi c'è? Chi? Reteghi non mi sembra che sia sparito. Insomma.
3: No, niente.
0: Vabbè, sta la Fiorentina. Grifo. Lo ricordate Grifo?
4: Come no?
3: Vincenzo Grifo.
0: Quindi ne ha chiamati. Adesso voglio dire Zoma. Chi è l'altro? Ah, Dumbia. Quello dello Sporting Lisbona. Sono curioso di vedere se li farà giocare e come sono.
2: C'è un'altra domanda. Chiedete a Braglia quanti giocatori dà il Como alla nazionale maggiore all'Under 21.
0: Beh, adesso
3: questo è una domanda fuori luogo.
2: Ti vogliono stuzzicare.
3: È una domanda fuori luogo, accetto.
2: Non è una domanda, è una provocazione questa.
3: Sì, vabbè. No, ma io la metto come domanda senza nessun tipo di problema. Ma anch'io a suo tempo, non più tardi.
2: È vero, l'avevi detto.
3: L'avevo detto non più tardi di sei mesi fa, circa sette mesi fa, avevo contestato Fabregas sul discorso legato ai giocatori italiani. Detto questo, però, in questo momento la società mi sta dimostrando, soprattutto nel settore giovanile, che sta prendendo molti italiani, molti ragazzi di valore italiani. Quindi
0: Senti, Simone, lo so che è molto molto presto, no? Marco, però si riprenderà il 10-11 ottobre, se non mi ricordo le date esatte, insomma la sesta giornata con Como-Roma, no?
2: Come il 10 ottobre? Si arriva a... No, sì, hai ragione, 10... Madonna mia. Fino al 10 ottobre dobbiamo arrivare.
0: Io già sono sudato, già sto...
2: Già qua fa un caldo, fino al 10 ottobre senza partita.
0: Ci spezza il ritmo.
2: Mamma mia.
0: In attesa di
2: Devo ricominciare tutto da capo, è come la preparazione.
0: Sì, no...
2: Devi rivedere
0: una volta, devi rivedere
2: tutti i lavori,
0: navette, corto, devi essere per mantenere la brillantezza, dobbiamo di andare sul corto.
2: Dobbiamo fare riassunto prima di
0: esatto, riprendere, perché il lungo ti annoia.
2: Vabbè, dai, via.
0: Comunque, detto questo, è ancora presto, Simone, però sì. Como Roma, no? Voglio sapere però da Simone. Allora, il Como, caro Marco, 15 giocatori chiamati dalla nazionale, si è svuotato. Mentre a Roma, no?
2: Sono rimasti tutti. Quelli buoni tutti
0: e quindi
2: a casa.
0: Io ti dico, sto Como Roma, caro Braglia, come finirà?
2: Vabbè, tu sei arrivato già a Como Roma, dai.
3: Esatto, cioè, siamo...
0: Vabbè, ho capito, al netto di quello
3: guarda,
0: che può...
3: al netto di quello che può succedere, quello che può succedere anche ai giocatori che saranno impiegati nelle nazionali, perché poi se qualcuno si fa male... Però il Como ha una rosa più lunga della Roma, qualitativamente secondo me... Secondo me sarà una bella partita, perché sono due allenatori che stanno dando spettacolo e identità al campionato italiano. Quindi
0: tu c'è nel giochino dei pronostici quando Marco presenterà...
2: Sarà la partita di calendario, quindi preparati già.
3: Sarà in grande difficoltà.
2: Sì.
0: Te dici esce fuori un pareggiotto?
3: Però non penso.
0: Marco già sta
3: oggi,
0: pensando.
3: Oggi vedo la Roma vincente. Però
0: sono un po' come una gufala.
2: Vediamo.
3: Se ti un parere, io te lo dico.
0: Vedremo. Dai.
2: Allora, aspetta, perché non è ancora finito. C'è una news che ve la porto al volo da tutto Mercato Web. Milan, il Chelsea mette nel mirino Camarda. Attenzione, il punto della situazione che viene fatto, però c'è questa possibilità da parte del Chelsea di arrivare al giocatore del Milan. Quindi, che dite voi,
3: perché?
2: Ragazzi?
3: Io non capisco una cosa.
2: Allora, il Chelsea, aspetta, il Chelsea fa sul cero su Camarda e punta a strapparlo al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riporta appunto la testata britannica, The Malt, io non so chi sia The Malt, la dirigenza dei Blues ha riaperto le manovre per il giovane attaccante rossonero, finito al centro dell'attenzione del club inglese a causa del ridotto minutaggio in prima squadra in questo avvio di stagione. Simone, che volevi dire? Però c'è questa opportunità, c'è questo, diciamo, scenario.
3: Ma allora, l'anno scorso è andato a Lecce e non ha giocato poco o nulla.
0: Si è fatto male anche,
3: Sì, ho capito, però dopo quando è guarito ha fatto tante presenze. Il Chelsea adesso oggi lo chiede, ma se un giocatore, non ho ancora capito dal Milan, se la società tende a capitalizzare, quindi a vendere, quindi a rispettare quello che è un discorso di sostenibilità e di entrate, oppure tenda a valorizzare i giocatori di valenza, perché se un Chelsea mi chiede un giocatore giovane... Io cercherei di valorizzarlo a casa mia,
2: certo,
3: probabilmente Amorim probabilmente
4: non
3: forse
4: lo vede,
3: non lo vede.
2: Aspetta, altra domanda: come mai Perin finisce a Palermo quando era a pochi passi dal Genoa? Braglia ti fa la domanda, che perché?
3: Lì bisogna entrare nel merito delle società o anche nella volontà del giocatore che magari non aveva le garanzie che gli dava il Palermo.
2: Però sarebbe servito,
4: sì.
3: A Genova sarebbe servito.
2: Porca miseria.
3: Qui te l'ho detto io prima che ogni tiro è un gol, per cui il discorso di avere...
2: L'hai asfaltato quel povero portiere?
4: Però.
3: Ma no, non è che io lo voglio asfaltare, per l'amor del cielo. Io gli auguro... E mi auguro di sbagliare dal punto di vista della valutazione, come tante volte anche mi sbaglio nelle varie valutazioni, però in questo campionato e neanche in quello scorso, mi ricordo quando subentrò alle ali, non ha fatto, cioè io non ho mai sentito di una partita che il portiere me l'abbia salvata, e quindi per cui in tutto il ruolino di marcia delle partite effettuate sono più le prestazioni negative che quelle positive.
2: Allora, aspetta che mi segnalano un'altra cosa, che prendo al volo, vediamo se poi che dice qui. Allora andiamo ancora su tutto mercato web. L'hashtag spopola, l'hashtag Amorim back. Che vuol dire? I tifosi dell'United lo rivogliono il tecnico del Milan.
4: Bring Amorim back.
2: Hai capito? Rivogliono il tecnico del Milan.
4: Ma ormai come fanno?
2: Clamoroso, in Inghilterra c'è questo hashtag dei tifosi del Manchester che rivogliono Amorim, hai capito? Oggi lo rivorrebbero al posto di Carrick, che ha raccolto solo 5 punti. Madonna, ma Manchester, ma che succede?
4: Maledizione, ripeto.
2: Di chi?
4: Di Sir Alex Ferguson.
2: Perché ha dato la maledizione?
4: Perché dopo di lui il diluvio. I fatti.
2: Mi sa che pure quello che succede all'Atalanta dopo Gasperini.
4: Ragazzi, quando c'hai un'entità così che poi forte, diventa quasi una divinità,
2: ma lo sai che penso una cosa?
4: Si trasforma
2: che
4: in qualcosa, c'è un'aura particolare che dopo c'era Alex Ferguson, il Manchester United,
2: Mourinho ha vinto l'Europa League, poi basta,
4: e anche un FK, credo, una Coppa di Lega.
2: L'europeo vinse quella cosa, no? Però sai che penso una cosa, che quando un allenatore, adesso io ho citato non a caso l'Atalanta. Gasperini in 9 anni ha fatto qualcosa di incredibile, no? Dai, dobbiamo dirlo, no? Quello ha fatto, dove ha portato l'Atalanta, il blasone che gli ha dato in Italia, in Europa, tanto da considerarla una delle grandi big del calcio italiano. Quando tu vai via, chi viene al posto tuo? Ma c'ha Macigno sopra le spalle. Cioè devi prendere uno forte, corazzato. E tu prendi Juric prima, Palladino, che forse qualche...
4: Secondo me Palladino via. Per
2: adesso
4: me Palladino era
2: Sarri,
4: la strada giusta.
2: Cioè ragazzi, ma guardate che non è...
4: Non riesco a capire perché poi si sono separati da parlare con...
2: Simone, tu questo Palladino ragionamento va fatto, che quando prendi il posto di uno che è stato lì 9 anni, cioè 9 anni in un club italiano, è qualcosa di incredibile.
3: No, sono d'accordo con te. Gasperini arrivava anche da degli anni a Genova con dei risultati incredibili,
2: certo.
3: Quindi l'Atalanta è andata su un allenatore sicuro. Oggi,
2: però dai, ti immaginavi che potesse stare lì 9 anni e fa tutto quello che ha fatto? Io no, dai.
3: No. Però arrivava in un allora, la bravura di Gasperini e la duttilità di Gasperini è stata quella comunque di adattarsi e soprattutto di capire anche la realtà di dove andava ad allenare, perché sia il Genoa che all'Atalanta, va bene, aveva anche, perché Atalanta e Genoa hanno lanciato una marea di giovani all'inizio di Gasperini,
2: soprattutto
3: al Genoa, però al Genoa c'aveva Michele Sbravati nel responsabile del settore giovanile, all'Atalanta c'aveva un certo Mino Favini che poi è sparito, perché se vi ricordate Mino Favini è stato il mio papà adottivo anche al Como, e che all'Atalanta ha dato lustro al suo settore giovanile. Quindi Gasperini ha avuto la prontezza, e quello che sta facendo anche a Roma, perché Lulli e i vari giocatori giovani che sta inserendo adesso, Gasperini va sempre a vedere gli allenamenti del settore giovanile, oltre a fare allenamento con la prima squadra, poi quando ha tempo so che va a vedere tutti gli allenamenti e tutte le categorie.
2: Ma io sono d'accordo, Simone, quando lui arriva all'Atalanta nel 2016, l'Atalanta l'anno prima era finita tredicesima. Quindi no, io quando io ho visto la sua carriera, no? Lui fa Inter, che era andato all'Inter dopo aver fatto comunque un percorso al Genoa importante, va all'Inter, sembrava che dovesse essere un po' il lancio, no? di Gasperini, va malissimo e ricomincia dal Palermo, dal Genoa. Io ti devo dire la verità, dopo il Genoa che va l'Atalanta, che l'Atalanta era terminata tredicesima, io pensavo un po' che fosse la parte finale della carriera, ho detto questo ormai non ritorna più a un livello altissimo. Invece lui il primo anno arriva quarto, settimo, ma terzo.
3: Ma guarda, capito? Che a Genova era già arrivato quarto, a Genova.
2: Sì, però ti voglio dire, poi va all'Inter, però l'Inter viene, lui l'ultimo anno viene esorenato dal Genova.
3: È stato esonerato da Preziosi, ma perché esatto. Poi Preziosi si è pentito dell'esonero.
2: Sì, però lui va all'Inter e sembrava lì, ti ricordi tutti, dicevamo Gasperini che va all'Inter, inizia un percorso, cioè va una big, era andata la big in quel momento, no? Poi lascia stare che l'Inter lì era a macello in quel momento, perché dopo Mourinho chiunque è andato ha fatto casino prima di ritornare, praticamente ha trovato una situazione difficile, però pensavamo che fosse il trampolino di lancio, giusto? Invece è durato tre partite, hanno mandato a casa e poi lui si è ricostruito lui, ragazzi, va al Palermo e pure lì male, poi riparte dal Genoa subentrando e fa un sesto e un undicesimo posto, cioè non sembrava, no, che fosse, che si potesse rilanciare nuovamente, va all'Atalanta e da lì comincia una scalata incredibile.
3: No, ma anche a Genova, anche a Genova con i vari Thiago Motta, Milito.
2: Vabbè, è arrivato undicesimo, però, capito? Ha fatto sesto e undicesimo.
3: Era arrivato anche quarto a Genova.
2: Qui non risulta al quarto posto.
3: Quarto o quinto? Sì, me lo ricordo.
2: Ma quinto,
3: benissimo.
2: Però prima, però non confonde, ti sto dicendo, quando passa all'Inter, che era venuto dal Genova, va all'Inter, noi ci pensavamo che fosse il trampolino di lancio. Il Genova è prima, non è dopo. Ritorna al Genova dopo, però non va bene. Sì. E quando ritorna al Genoa fa queste grandi cose che aveva fatto prima, questo ti voglio dire.
3: È vero, però bisogna anche ammettere che è stato un allenatore comunque intelligente.
4: Ma ma chi lo mette in discussione?
3: Che ha saputo ripartire, mettersi in discussione e guardarsi dentro per dover migliorare, perché sennò non avrebbe fatto quello che ha fatto.
2: No, ma io non sto mettendo in discussione, cioè ti sto dicendo che lui ha fatto un percorso lungo, in costante crescita. Adesso chi va lì trova un macigno sulle spalle, ragazzi. Non...
4: Ma come anche a livello di dirigenza, per esempio, ha citato Mino Favini, che poi ci ha lasciato nel 2019, no?
2: Certo.
4: Che è stato scoperto, ha scoperto Annoni, Notari Stefano,
2: sì.
4: Braglia,
3: no,
4: Maccoppi, Borgonovo, Galia, Didonè, che era un fenomeno.
3: Matteoli.
4: Insomma, voglio dire, quando poi sono difficilmente sostituibili, al Como, poi è andato all'Atalanta. Quindi voglio dire, sono eccellenze. E quindi eccellenze. Gli altri
3: però abbiamo parlato nella tua trasmissione, è giusto quello che sta dicendo Stefano. L'Atalanta ha delle eccellenze a livello di settore giovanile in due rappresentanti, che sono Roberto Samaden e Michele Sbravati, che sono due che sia nel Genoa che nell'Inter hanno vinto campionati e hanno tirato fuori dei giocatori a livello nazionale. Cioè, tu prendi un allenatore, non so che tipo di scelta la proprietà abbia fatto, prendi un allenatore che
4: non è molto...
2: No, io sono d'accordo con te.
4: Predisposto a lanciare.
2: Io non l'avrei mai preso Sarri all'Atalanta, cioè mi sembra proprio una scelta veramente complicata, complicatissima.
3: Io lo sto dicendo senza nulla togliere all'eventuale valore di Sarri.
2: Non sto discutendo.
4: Secondo me, per esempio, un allenatore in questo senso che... ha una grande esperienza internazionale, sta facendo molto bene e sono curioso di vederlo in Italia, all'opera con qualche squadra importante, è Farioli. Io sono curioso di vedere,
2: anche io.
4: Darei una chance
2: chissà
4: a Farioli.
2: Chissà che non venga, chissà che magari in futuro.
4: Tanto,
2: vabbè.
4: Ma non lo so.
2: Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché abbiamo un altro approfondimento. Simone, grazie, ci sentiamo venerdì.
4: Ciao, Simone.
2: È stato gentilissimo. Grazie.
3: Ciao,
2: grazie. Break, torniamo subito con l'ultimo approfondimento.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello. Ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis. Debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio, vera passione sportiva.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo tornati, affrontiamo l'ultimo tema, proprio a chiudere, però c'era un messaggio che rispondiamo, dice Farioli, che ti risponde a te, dice Farioli un fenomeno come il vostro De Zerbi, ma il nostro De Zerbi non è assolutamente, è un allenatore italiano, no, in questo momento in difficoltà. Farioli mi sembra che sta facendo bene da un po' di tempo.
1: Campione del Portogallo con il Porto. Prime giornate a punteggio pieno, ha battuto il Benfica 3-1 nell'ultimo.
0: Elogia il lavoro di una persona, che però insomma c'è sempre questa. Vabbè, andiamo avanti, caro mio. Andiamo avanti.
1: Ha perso con l'Ajax il titolo, non lo so, sì. Per un colpo di vento contrario.
0: Sì, senti, cogliamo anche l'occasione, visto che c'è la sosta del campionato, di fare un po' un bilancio di questa linea Orsato dopo 5 giornate. Ieri abbiamo letto un po' le parole anche del designatore, quello che ha detto. Ci si divide molto tra chi dice bello, si gioca molto, eccetera.
1: È importante che sia costruttiva una divisione, cioè un dibattito costruttivo. Io sono per la linea Orsato.
0: Ti piace, l'hai sempre sostenuto dall'inizio. Cioè,
1: al netto degli errori che ci saranno sempre,
0: assolutamente,
1: perché siamo persone umane, quindi sbagliamo, no? Tu non sbagli mai, io non sbaglio mai, sbagliamo tutti. Però bisogna vedere come sbagli e quanti errori fai. Quello è il discorso che un po' fa la differenza. Sì, ci sono stati degli errori? Sì, pochi.
0: Allora, ne parliamo così, e ho preparato anche una grafica, così la commentiamo un attimo insieme, con Luca Marelli, che ringrazio tantissimo. Ciao Luca, ben trovato e buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Allora Luca, senti, io ho preparato una grafica, così la commentiamo un attimo insieme, poi vediamo, abbiamo preparato una grafica dove ci sono delle differenze tra questo campionato e quello precedente su alcuni dati, come ad esempio il tempo effettivo che è aumentato, e questo mi sembra che sia stato sottolineato come un beneficio da parte di tutti, Stefano e Luca, no? Quindi siamo a 59 minuti e 31 rispetto ai 55 della passata stagione. I rigori ne sono stati concessi soltanto 2 rispetto ai 9 dello scorso anno e ai 14 dell'anno prima. Quindi c'è veramente una diminuzione notevole dei calci di rigore concessi. Poi ditemi voi se sono rigori, rigorini, questo fate voi. Vado avanti, le espulsioni sono 2 quest'anno, erano 6 negli anni precedenti, quindi sono anche queste diminuite. L'intervento del VAR, anche qui siamo di fronte ad una diminuzione notevole, è quella forse che fa discutere moltissimo, no? Un intervento del VAR fino ad oggi in confronto ai 6 della scorsa praticamente stagione. Questi sono un po' i dati generali che ho raccolto su questa linea, su questa partenza. Luca, cosa ne pensi? Qual è il dato che tu ti senti di sottolineare di più? E si discute molto su questo intervento del VAR, che siamo passati da un eccesso, cioè eccessivo l'anno scorso, ad una diminuzione notevole dell'intervento del VAR.
2: Parto da un presupposto. A me piace molto la linea di Orsato, soprattutto fuori dall'area di rigore, cioè di lasciar correre i mezzi contatti, perché erano diventati anche un po' anacronistici e spesso erano un modo per evitarsi dei guai, il proseguo di un'azione con un contatto dubbio. La diminuzione dei falli non è così evidente, perché siamo passati da 25 a 22 e mezzo, 2 falli e mezzo di media sono abbastanza pochi, però bisogna considerare che un fatto fondamentale, cioè che si gioca 5 minuti e mezzo in più, e questo vuol dire il 10% delle partite in più grazie alle eccellenti modifiche dell'IFAB sulle perdite di tempo, perché avrete potuto vedere, le rimesse laterali vengono battute velocemente, i calci rinvio idem, le sostituzioni non durano più un quarto d'ora ma una ventina di secondi, e questo bisogna dare merito all'IFAB, che già al mondiale aveva mostrato che queste nuove regole funzionavano. Io parto dall'ultimo dato, quello delle off-field review. È vero che ce n'è stata una sola, però nell'incontro di ieri con gli allenatori e i referee manager delle società, Orsato ha sostanzialmente detto che mancano 6 interventi vari, e perciò il punto è proprio questo, che non è diminuito sostanzialmente il numero di interventi VAR, ma ci sono degli errori. Ora, io credo che l'anno scorso, anzi negli ultimi 2 anni, probabilmente il VAR era diventato troppo invasivo, si era perso un po' il senso del VAR, non interveniva soltanto per chiedere di errori, ma di fronte ad errori, che sembrano una differenza da poco, ma è una differenza sostanziale. Tornare indietro e fare intervenire il VAR solamente per casi eclatanti a me sta bene, anche perché, come sapete, Marco mi conosce ormai da una vita, mi sono sempre battuto contro i rigorini e perciò più scompaiono i rigorini meglio sì. è per me.
0: E questo
2: però bisogna evitare, e bisogna evitare gli eccessi. Bisogna evitare gli eccessi perché sono pericolosi, ma non per la salvaguardia dell'incolumità dei giocatori o dei tifosi. Sono pericolosi per il gioco. Perché se da un certo punto di vista si può essere d'accordo sul metodo di intervento e sul lasciar correre, lasciar giocare, non intervenire su contatti minimi, dall'altro punto bisogna però sottolineare il fatto che c'è un regolamento. Il regolamento non è il regolamento degli arbitri, è il regolamento del gioco del calcio. Gli arbitri sono venuti a far rispettare il regolamento del gioco del calcio. Perciò se è legittima una contrasto spalla contro spalla con pallone a distanza di gioco, non è regolare una spinta sulla schiena con pallone coperto dal difensore. Se nel regolamento è legittimo che ci sia contatto tra le gambe nella dinamica di un'azione in uno spazio stretto, è comunque punito lo sgambetto, il colpo a una gamba che porta a un'infrazione.
0: Certo.
2: E non si può sentire che Bologna-Torino non è calcio di rigore, oppure che Genoa-Napoli è regolare la spinta sulla schiena di Vázquez, perché si crea un problema. E qual è il problema? Che i giocatori sono tutt'altro che dei sciocchi. Una volta che capiscono che quei falli non vengono mai fischiati, ne approfittano. E lì diventa un problematico poi certo. far capire che il regolamento non è stato rispettato. Se non viene il lo filtro di più, il VAR ha dei limiti, questo è chiaro, ma non c'è, per arrivare a utilizzarlo molto poco non c'è come sbagliare. Se si sbaglia è ovvio che i numeri saranno bassi, però 5 giornate, 6 errori ammessi e sono un po' tantini.
0: Sì, perché io sono d'accordo con questa linea, e Stefano l'ha sempre sottolineato, però poi ritorno al vecchio concetto: se c'è un chiaro evidente errore, il VAR deve intervenire, altrimenti stiamo cambiando un principio e non va bene,
1: no,
0: stiamo sbagliando, ecco, questo è quello.
1: Ma io credo che poi, voglio dire, quando un designatore si insedia è anche un ruolo politico, e quindi ognuno poi quando governa detta una linea, ecco perché ti dico che sono d'accordo con la linea Orsato, cioè lui che cosa fa? È consapevole degli errori, nell'incontro dice sì, dobbiamo migliorare, avete ragione, però poi dopo va per conto suo, per la sua strada, e dice io per migliorare una classe arbitrale, soprattutto a crescere la personalità,
0: devo metterli
1: più al
0: centro.
1: Chi è che fa la partita? E qui abbiamo Luca che è stato un arbitro, oltre ad essere un ottimo, insomma, come analizza i casi domenica, partita dopo partita. È lì che si decide un po' il 65-70% della partita. Più io ho l'arbitro forte in campo,
0: certo,
1: più
0: certo.
1: miglioro la mia squadra.
0: Certo,
1: ecco perché io
0: dubbio.
1: Ti dico: sto con Orsato, perché finalmente, intanto le critiche ci saranno sempre, perché tanto se fai bene o se fai male ci saranno sempre le polemiche.
0: Ma questo
1: non c'è dubbio. Certo, devi correggere quello che ha detto Marelli, è perfetto, non ci sono dubbi. Il regolamento lo devi rispettare, gli arbitri devono fare questo, però affinché tu. È questa la missione proprio, no, del designatore, non soltanto di scegliere X o Y per le partite,
0: ma migliorare la squadra,
1: migliorare la personalità dell'arbitro in campo.
0: Metterlo al centro di tutto.
1: Poi certo. anche, voglio dire, con questo discorso, diciamo, del richiamo europeo di questo stile di non interrompere l'interruzione, mi piace molto, perché insomma io mi ero stancato, non so Luca cosa ne pensa, ma di vedere queste partite vive sezionate ormai, che con questo tempo lì 5 minuti per una decisione, cioè stava diventando questo VAR uno strumento psicologico che il calciatore, l'allenatore, chi lavora in televisione, chi guarda la partita sa che c'è il jolly da giocarti, cioè VAR, e quindi facevi il segno del quadratino, chiamavi l'arbitro condizionato, cioè era un condizionamento, stava diventando questo strumento, a proposito di eccessi cui faceva riferimento prima Luca, estremamente psicologico, cioè un'arma a disposizione di tutti da una parte e dall'altra, quando tu stavi proprio, ma poi per rimettere a posto magari una partita che tu hai subito, c'è un episodio, oh mi dai rigore, allora poi dopo le eliminazioni, il post partita, però se non mi hai dato il calcio di rigore lì poteva essere un'altra partita, invece io non noto queste recriminazioni, eppure insomma poi c'è stata anche, voglio dire, compostezza da parte di Sarri, dello stesso Ederson, a fine partita dopo Juventus-Atalanta, hanno riconosciuto che insomma lì era rigore, però insomma poi l'hanno persa per altre ragioni la partita. Ecco, io vorrei che poi alla fine, dopo la partita, sì, ti interrogo, è vero, potevo dare il mio rigore, c'è stato un errore, però insomma ho perso, ho meritato di perdere,
0: sì, ho meritato di vincere.
1: Ecco, credo questa linea qui porti a questo tipo di considerazione,
0: Luca. Però la cosa che poi ti lascio la parola se vuoi aggiungere qua, però ti metto questa cosa qui: quando Orsato ieri ha detto la tecnologia interviene solo se l'arbitro non vede o non vede bene, lasciando all'occhio umano la centralità delle decisioni, quindi certifica quello che dice Stefano, cioè l'arbitro deve stare al centro di tutto e mi sta bene, però il VAR dovrebbe intervenire per un altro motivo, no? Se non vede o non vede bene.
2: Ma guarda, in realtà sul protocollo c'è un po' di confusione, perché la realtà è che il protocollo paradossalmente non è mai stato reso pubblico, nel senso che noi lo conosciamo perché abbiamo avuto in qualche maniera, no? Però nel protocollo effettivamente c'è una parte che dice, che sostiene che se l'arbitro ha valutato in campo l'episodio, non è necessario un field review, cioè quel classico, classico okay. concetto del ha visto e valutato. Però mi è stato spiegato, perché anch'io all'inizio ero su questa linea, però mi è stato spiegato che è semplicemente una norma generale per far capire che su un episodio 50-50 il VAR non deve intervenire, soprattutto se l'arbitro lo ha già valutato, cioè se c'è stata una spinta, una piccola spinta, e l'arbitro l'ha già vista, l'ha già valutata in campo, è inutile far rivedere l'immagine all'arbitro perché dovrebbe valutare ciò che ha già visto. Okay. Questo è il concetto fondamentale. Però bisogna anche tenere conto, e Orsato lo sa perfettamente questo, e secondo me si è spiegato male, è stata interpretata male quello che ha detto, non intendeva dire questo. Sa perfettamente che un arbitro in campo, anche se si trova in posizione perfetta per poter valutare, può avere una svista, perché siamo esseri umani, come è stato detto prima, certo, da Paolo. Cioè, dobbiamo considerare che a me è successo, perché qualche partita l'ho arbitrato pure io, di rivedere una mia partita il giorno dopo e trovarmi davanti alle immagini in posizione perfetta, e mi facevo un bel applauso per la posizione perfetta, poi però non fischiavo un fallo evidente. Mi chiedevo come mai non ho fischiato lì? Semplicemente perché noi l'episodio, l'arbitro in campo, l'episodio lo vede una volta sola,
0: certo,
2: a velocità normale e basta. E perciò la svista può capitare. Può capitare a chiunque,
0: no, io sono d'accordo.
2: Secondo me,
0: compito difficilissimo il vostro,
2: assolutamente. Ma c'è anche un altro punto, secondo me, che forse ho stato un po' sottovaluta. Il metodo che lui sta impostando è, a mio parere, molto valido, ma è un metodo che si presta a rischi se non si è Orsato. Vi spiego. Orsato in campo era un fenomeno. Chi adesso dice che era un arbitro scarso ed è scarso come disegnatore, oggettivamente va lasciato da parte, va preso in un bar e lasciato parlare da solo. Ho stato un fenomeno da arbitrare, è stato uno dei migliori arbitri della storia italiana, ma il problema è che di Orsato non ce ne sono, e perciò il rischio è quello di voler creare degli arbitri simili a Orsato, ma che non sono.
1: Però perdonami Luca, questo deve essere il tentativo, secondo me, del designatore.
2: Certamente, certamente
1: qualcuno bravo uscirà fuori.
2: Assolutamente, ma arbitri bravi ce ne sono, che però hanno delle caratteristiche differenti. Per dire, l'arbitro, a mio parere, più performante nel futuro, o vedo Colombo. Colombo però è un arbitro completamente diverso da Orsato, è molto incline al confronto con i giocatori, ha molta tranquillità, parla poco, è un arbitro completamente diverso, ma con delle caratteristiche diverse. Ciò non vuol dire che a me deve piacere Rizzoli e non deve piacermi Orsato. A me piaceva Orsato in campo come piaceva Rizzoli, perché sono due arbitri diversi e ognuno deve essere coltivato secondo le sue caratteristiche.
1: E lui forse, Luca, perdonami, sta ricercando questa personalità differente, stili differenti, i Rizzoli, gli Orsato, insomma, che cioè, ognuno, anche quando io giocavo c'era Michelotti, c'era Longhi, c'era Lanese, insomma ognuno aveva la sua personalità. Io credo che poi alla fine l'arbitro lo riconosci dalla postura, proprio dall'autorevolezza, no? Che riesce a manifestare, a dare durante la partita, quindi c'è anche rispetto da parte del calciatore. E anche, ti dirò di più Luca, vista da un punto di vista di un ex calciatore. Cioè, più anche hai detto bene, cioè, l'errore c'è, ci sarà sempre, la svista, però magari se tu sei una grande personalità, sei un grande arbitro, ho detto però insomma è capitato al più bravo, però riconosci la bravura. Allora secondo me l'operazione Orsato è: andiamo a vedere da questo blocco di arbitri quanti ne possono uscire bravi.
0: Sì, sì. Può essere, sì.
1: E poi magari nella seconda parte della stagione ci saranno più richiami al VAR, vedrai.
0: Secondo me sì.
1: Ma
0: sì.
1: Però intanto adesso si paga questo scotto qui, perché la linea devono capirla tutti, non soltanto i miei, ma tutti.
2: Ah, devo capirlo pure io.
1: E sta cercando. Esatto. No, ma è bello questo, però, di grande personalità da parte. È entrato proprio con grande determinazione.
2: Ma infatti la premessa è fondamentale. La premessa che ho fatto l'ho fatta non a caso. Ho detto che sono d'accordo con questa linea di Orsato, perché è una linea che può portare positività.
1: Esatto.
2: Io credo che tra gli eccessi degli ultimi due anni dell'utilizzo del VAR e questa linea, bisogna trovare un po' una via di mezzo.
1: Poi Luca, guarda, io te lo dico con tutta franchezza.
2: È la linea di galleggiamento.
1: Perfetto. Corretta. Luca, io te lo dico con tutta franchezza, ma anche qui con Marco, che amara Canale ogni giorno. Quando c'era questo Open VAR, a me, cioè, sinceramente, personalmente, a me non interessa sapere gli audio. Ah, ma che cosa si sono detti, le cose, le spiegazioni. Cioè, ecco, questo secondo me, anche questo, io sono d'accordo, io capisco, e poi adesso è un altro ruolo l'Open VAR. C'era l'appuntamento, ah, si sono detti questi. Scatena. Secondo me bisogna anche, tu hai detto, l'effetto positivo è anche questo. Cioè, è una roba seria, è una roba
0: tu
1: arbitrale vostra.
0: Sei d'accordo?
1: Io capisco che un po' ti togli un po' magari degli spunti a livello lavorativo, ma insomma ce n'hai abbastanza, e poi sei bravissimo, non è che hai bisogno degli audio. Io credo, ecco, l'Open VAR sia stato un eccesso in più.
0: Mm.
1: Cioè un'esposizione
0: pensi,
1: in più, che dava il destro a più interpretazioni. Meno interpretazioni dai, e meglio è, secondo me.
0: Luca?
2: Ma guarda, Open VAR onestamente mi riguarda molto relativamente,
1: no, lo
2: mi
1: so,
2: interessa come ha detto lavori, ma non ho mai partecipato, perché è una trasmissione prettamente giornalistica in collaborazione con la Federazione e l'AIA.
1: No, per carità.
2: Una giornalista partecipava un designatore un suo. Allora, il punto è questo, e io capisco perfettamente chi dice che Open VAR non gli interessava. Perfetto. Stasera c'è l'Italia che gioca contro, adesso non mi ricordo con chi, nei quarti di finale, con la Finlandia, gioca i quarti di finale dell'Europeo. Perché ve lo sto dicendo? Perché molti lo guarderanno e molti altri no, perché non gli interessa. La realtà è che ci sono tante persone a cui interessava e che vorrebbero ancora averlo, ci sono alcune persone a cui non interessava e che non gli cambia niente se ci sarà o meno.
1: Certo.
2: Questo, perciò bisogna semplicemente rispettare i gusti di tutti.
1: No, ma Luca, io li rispetto, però per cambiare una cultura è importante, capito, non parlarne troppo. Perché in Inghilterra non c'è Open VAR?
2: No, c'è.
1: C'è?
2: Certo, Webb l'ha sempre fatto, una volta al mese, ma l'ha sempre fatto.
1: Allora avranno un'altra... una volta al mese?
2: Poi dopo ognuno ha il suo sistema,
1: certo.
2: Ci sono dappertutto. Howard Webb è stato il primo a introdurre, non era Open VAR, ma semplicemente gli audio che vengono ascoltati una volta al mese circa. E vengono fatti ascoltare, ma le polemiche ci sono anche lì, solamente che le polemiche inglesi da noi non arrivano. Perché? Perché noi ci mettiamo a vedere la Premier League, la vediamo dal primo minuto al 95esimo, finita la partita, la trasmissione, non sentiamo più niente. Ma anche lì ci sono, a Londra non pensare mica che a Londra non ci sia un radio sportivo.
1: Cioè, io credo che i tifosi
0: scusate, ma dobbiamo ci sono due osservazioni ascoltate, facciamo anche ti chiedono una cosa al volo proprio. L'incontro tra Orsato e gli allenatori era già stato fissato? Perché un ascoltatore dice: non era meglio metterlo all'inizio del campionato anziché dopo 5 partite? Ma era già stato fissato?
2: Sì, c'è un problema, c'è un grosso problema. L'incontro con gli allenatori viene sempre fatto dopo alla prima pausa.
0: Alla prima pausa.
2: C'è un semplicissimo motivo: il campionato inizia ad agosto. Ad agosto non c'è difficoltà, soprattutto escono dai raduni. Trovare una data è veramente complesso, perché ci sono squadre all'estero, ci sono squadre che sono all'inizio della preparazione, c'è il calciomercato e chiaramente gli addetti ai lavori sono concentrati sul calciomercato, perciò è sostanzialmente impossibile fissare un appuntamento prima. L'unico appuntamento che viene fissato prima con i giornalisti è al raduno, che adesso viene svolto a Cascia, prima era a Sportiglia. All'ultima giornata c'è la conferenza stampa del designatore e dei responsabili con la stampa, ed è l'unico momento in cui si può cominciare a delineare qualcosa. prima è oggettivamente impossibile a questo punto di vista, non c'è veramente soluzione.
0: Senti Luca, una cosa che ti voglio chiedere: ti aspetti un incremento dell'utilizzo del VAR nella seconda, quando si riparte un po', un'attenzione maggiore?
2: Ma non è questione di attenzione, io credo che sia una sintesi. Io non posso giudicare, non voglio giudicare, non ho mai giudicato Rocchi, figuriamoci se mi metto a giudicare Orsato. Ma in ogni caso, giudicare una linea dopo 5 giornate è presto.
1: Sono uscite,
2: ci sono alcune criticità e sono convinto.
0: No, ma io mi riferivo al fatto perché lui ha detto che ci sono stati degli errori, quindi magari sì, un'attenzione.
2: Ci arrivo. Ci sono degli aspetti positivi che abbiamo sottolineato, perché è giusto sottolinearli.
0: Certo.
2: Come per esempio un altro aspetto che è giusto sottolineare è il fatto che ha fatto esordire arbitri assistenti che non avevano fatto in tempo per vari motivi a esordire l'anno scorso.
0: Certo.
2: Vengono utilizzati molti giovani, in quest'ultimo turno ha utilizzato 9 arbitri di categoria, chiamiamo così, come un'esperienza. Questo è solo per Enzoni tra i giovani emergenti, ma il motivo è abbastanza banale, perché prima della pausa è anche giusto tutelarsi a livello di anche a livello di immagine. Io credo che ci sarà, sicuramente ragioneranno sugli errori che hanno ammesso, e credo che un minimo dovrà salire, ma anche perché se in tutte le nazioni la media è 7, 8 interventi, 50 partite, e in Italia uno solo, è chiaro che l'eccezione è l'Italia e non sono tutte le altre nazioni che utilizzano il VAR con numeri che sono in linea con la media europea. Pertanto credo che potrebbe anche essere stato sostanzialmente un caso, può capitare che ci sia un inizio di stagione con più o meno interventi VAR, con più o meno polemiche. Diciamo anche la verità, le nuove regole, che sono secondo me eccezionali, hanno portato il campionato italiano a una nuova vita. Il campionato italiano in queste prime 5 giornate è stato bellissimo.
0: Sì, è vero, verissimo.
2: Io non sono mai annoiato per una partita.
1: Sono d'accordo.
2: Capitava. Invece,
1: secondo me grazie anche a questa linea di condotta.
0: Sì.
2: Può essere che abbia influito, però le partite sono veramente belle da vedere. Cioè, abbiamo visto gli ultimi 4 anni di Milan-Juventus, sono state 4 partite veramente inguardabili. Questo Milan-Juventus non è stata bellissima, ma è stato decisamente meglio. Perché? Perché le squadre sono costrette a giocare.
0: È vero, verissimo.
2: Se vogliono perdere tempo, sono costrette a giocare, perché altrimenti perdono il possesso del pallone.
0: Verissimo.
2: E credo che il fatto che si giochi molto di più rende impossibile anche per i giocatori di nervosirsi. Cioè, un giocatore che vede un suo collega che perde un sacco di tempo e sta
0: si innervosisce. È vero.
2: Se il gioco rimane a terra, se un giocatore rimane a terra e si avvicinano più giocatori delle due squadre, è molto facile che con la stanchezza, il nervosismo, possano nascere delle mass confrontation. Quello che abbiamo visto è che non ci sono state mass confrontation in queste prime giornate, ci sono molti problemi in campo, anche a fine partita c'è stato un paio di botte, ma niente di più. E questo secondo me è tutto dovuto al fatto che bisogna giocare, non c'è più tempo per parlare, non c'è più tempo per protestare, ma bisogna giocare.
1: Luca, non c'è più tempo perché siamo in chiusura.
0: Veramente, siamo in chiusura anche noi. Poi guarda, una volta mi piacerebbe tanto, una cosa che mi curiosisce del lavoro di Luca è la velocità come fa, non lo so, e quanti monitor deve guardare, non lo so, magari un giorno ce lo dirai Luca.
2: Allora, lo dico subito, sono 4 monitor.
0: 4 monitor, bene.
1: Ma ti fai gli impacchi quando torni a casa? Torni a casa.
2: No, devo dire che c'è un'azienda farmaceutica online che ogni mese riceve un mio ordine sostanzioso di pastiglie per il mal di testa. Però,
1: mamma mia,
0: immagino.
2: Ognuno ha il suo lavoro.
0: Assolutamente. Luca, veramente grazie e buon lavoro come sempre.
1: Buon lavoro.
0: A presto, grazie a Luca Marelli.
2: Ciao.
0: Noi ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati proprio alla fine.
1: A domani. Ciao,
0: ciao a
1: tutti,
0: vi lasciamo a tutta C. Grazie, a domani. Ciao.
3: Maracanã.
4: Un saluto dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres apre i lavori dell'81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro a New York. In tutto il Medio Oriente i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest'aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo, dice Guterres nell'ultimo discorso del suo mandato. A margine dell'assemblea è in programma l'incontro tra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky.
4: L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest e potrebbe riprendere le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso nel corso delle prossime ore. Lo riferisce il sito di informazione Arab News, citando fonti stampa internazionali secondo cui l'oleodotto ha ripreso a pompare a un ritmo ridotto. Le operazioni erano state interrotte lo scorso 13 settembre, dopo che l'infrastruttura saudita era stata colpita da droni attribuiti alle milizie sciite filo-iraniane attive in Iraq. Nel contesto dell'escalation in Yemen tra le forze governative sostenute da Riyadh e il movimento sciita Houthi.
5: Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato ieri a Catania. Tre poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale. Sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga in una piazza di spaccio del rione San Cristoforo.
4: Economia all'Istat ha confermato oggi che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile il prossimo anno.
5: Federacciai definisce gravissima la situazione legata ai prezzi dell'energia elettrica e del gas che sta colpendo duramente le industrie energivore italiane, in particolare il settore siderurgico. In una nota diffusa dopo il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Generale riunitisi oggi, l'associazione sottolinea che nei prossimi mesi si profilano rischi di un ulteriore aggravamento della situazione, con possibili ripercussioni sulla continuità produttiva e il rischio di fermate degli impianti.
4: Lo sport con la pallavolo. L'Italia si prepara ad affrontare la Finlandia nell'ultimo quarto di finale dei campionati europei di volley maschile 2026. È in programma domani sera al Palavela di Torino. Gli azzurri, imbattuti nel torneo con un bilancio di 6 vittorie su altrettanti incontri, partono con i favori del pronostico. Siamo migliorati partita dopo partita. Adesso cerchiamo di fare un passo in avanti, sia per ottenere un'altra vittoria, sia dal punto di vista del gioco, ha così dichiarato Yuri Romanò.
5: Questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport.
9: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, alle prese con un microfono che non vuol sapere di stare al suo posto. Dall'altra parte del

0: solo e soltanto per rendere omaggio al più grande direttore che il globo terracqueo abbia mai avuto modo di poter ammirare. Sì, abbastanza, però va bene lo stesso. Allora, sesta giornata di campionato andata in archivio. Ieri girone A e girone B hanno chiuso i battenti. Iniziamo, usiamo la geografia, quindi scendiamo dalle Alpi fino al sud Italia. Girone A che ieri ha visto la vittoria lumezzana, vittoria del Trento, il pareggio tra Treviso e Desenzano. Tra l'altro chiede al buon Costantino se ci può elargire il quadro completo, la grafica con i risultati del girone A, dove vediamo un Albino Leffe che fa un po' il bello e il cattivo tempo in casa della Next Gen, 5-3 nell'anticipo, 2-2 Novara Carpi, Ospitaletto Cittadella 0-1, Arzignano batte Renate 2-1, Alcione Milano Union Brescia 0-4, prova di forza della formazione di Corini, Lecco Pergolettese 0-0, Folgore Caratese Gian Erminio 1-1, giusto appunto Treviso Desenzano 0-0, Treviso Trento batte Provercelli 4-0, Dolomiti Bellunesi Lumezzane 1-2. Per una classifica, Ivan, e questo qui arriviamo al concreto, che ha una padrona, ma non è la padrona che tutti noi ci aspettavamo, perché in vetta con 6 vittorie in 6 giornate non c'è l'Union Brescia, ma c'è il Cittadella, che tutti noi speravamo potesse fare da contender alla formazione di Corini, ma in questo momento ha proprio ribaltato completamente il tavolo. È l'Union Brescia a fare da contender al Cittadella.
1: Infatti è la fotografia giusta. Tra l'altro, fotografo, il fatto che se noi facciamo un pronostico nello specifico, noi due, poi di solito va completamente in un'altra direzione la realtà. Quindi
0: siamo fenomeni.
1: Non è una novità del 2026, ecco. È una cosa abbastanza consolidata nella nostra lunga carriera di pronosticatori. Comunque questo turno, come dicevi tu, ha dato anche una risposta del Brescia, una prova di forza che secondo me serviva, perché veniva da due pareggi consecutivi, due clamorosi falsi che si sono costruiti 4 punti di ritardo rispetto.
0: Ivan, ti sentiamo malissimo. Ti sentiamo malissimo. Non so se ti sei spostato all'interno della tua magione, ma
1: la tecnologia non
0: fermo lì. Vai, ora ti sento.
1: Le nostre amiche cuffie. Questo inizio di campionato del Cittadella ci dice che è una squadra che quell'ambizione ce l'ha, ne ha i mezzi. E poi ovviamente bisogna vedere sul lungo, però
0: certo.
1: Comunque io penso che Brescia continua ad avere qualcosina in più, però poi sai, le volate si fanno tra chi corre, e Cittadella sta correndo. Brescia ha mandato un bel messaggio dal loro punto di vista di forza, di reazione rispetto a due passi falsi che ci sono stati. Certo, se Cittadella mantiene questo andamento, siamo ancora molto all'inizio, però insomma sarà complicato potersi permettere passi falsi, anche perché è un girone in cui, senza nulla togliere alle altre squadre, però non è così scontato che chi va veloce può perdere punti, perché comunque ci sono due squadre più forti della concorrenza. È un girone un po' più squilibrato di altri, secondo me. Nel senso che è abbastanza, alla fine sì, a parte gli scherzi, noi possiamo pronosticare il Brescia più avanti del Cittadella, però all'inizio stagione quali fossero le due forze del girone c'era molto chiaro, e per esempio una cosa che nel girone sì, in realtà non puoi dire, e sono effettivamente quelle due, mentre le altre hanno tutte
0: sì,
1: insomma, un po' di meno da dare.
0: Nel girone B invece, che quest'anno abbiamo disegnato fin dall'inizio come estremamente complicato, estremamente competitivo, probabilmente per la prima volta dopo qualche stagione a livello se non superiore al girone C, al girone del Sud Italia, ieri è arrivata un'altra dichiarazione piuttosto chiara e netta, ed è quella dello Spezia, e anche qui chiedo il supporto di Costantino.

0: E ci manda in grafica quelli che sono i risultati della sesta giornata del girone B, iniziando dagli anticipi dei giorni precedenti: Forlì Torres 1-1, Atalanta Under 23, Ravenna 0-2. Anche qui il Ravenna, insomma, ha risposto presente. Reggiana batte Latina 1-0, Pescara Corsaro a Vado 1-0, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto batte Perugia 2-0, Grifone contro Grifone, grande partita mitologica, mi verrebbe da dire. Ostia Mare che espugna lo stadio di Gubbio 2-0, Spezia batte una Vi Spesaro irriconoscibile in questa stagione, quando la formazione marchigiana con Stellone in panchina ci aveva abituato decisamente meglio. Quindi Spezia 3, Vi Spesaro 1, Guidonia Montecelio Livorno 1-1. Pianese San Benedettese, due delle squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, 1-1. E chiedo a questo punto al buon Costantino se ci manda in grafica la classifica del girone B, che vede lo Spezia con 16 punti, seguito da Ravenna 14, insieme alla Reggiana, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Montecelio, Forlì e Atalanta Under 23, 9, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostia Mare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 3, San Benedettese 2, Vi Spesaro 1. Spezia, Ravenna, Regina in vetta alla classifica. Ivan, mi pare di dire che qui i pronostici sono stati rispettati. Finora c'è un Pescara che sta cercando di rientrare, perché è di fatto l'unica retrocessa dalla B, che è un attimino in ritardo, e il Ravenna, che è arrivato terzo l'anno scorso, è comunque lassù.
1: Sì, Ravenna, aspettando di vedere Ronaldinho in campo, se potrà dare un contributo, penso più allo spettacolo che che ai risultati. Ravenna, secondo me, è una seria contender. Qui la favorita c'è, lo Spezia, non è, secondo me, favorita tanto quanto dovrebbe essere il Brescia, più che altro per la struttura che è il Brescia, cioè io non mi riesco proprio a vedere ancora Pasini in Serie C con il Brescia. L'ho fatta per anni bene con la Ferralpi Salò, però credo che il loro progetto sia proprio quello diverso e molto ambizioso. Nota dolente sono le Marche in questo girone, perché tu hai citato la Vi Spesaro, anche dalla San Benedettese. Mi
0: Vero.
1: aspettavo qualcosina in più, non da, diciamo, posizioni, primissime posizioni di classifica, per carità, però insomma, 2 punti dopo 6 giornate sono veramente pochi. Ripeto, non è che me l'aspettavo al terzo posto, però no, neanche a lui, al penultimo, così male, così in disarmo. La dispesa lo fa un po' parte anche dei cicli, forse, sai, quando fai bene, poi
0: Sì.
1: magari capita l'anno storto, che possono capitare.
0: Sì, quello è vero. Tra l'altro, Boscaglia, vediamo l'allenatore della San Benedettese, vediamo un secondo come si dipanerà la situazione per quanto riguarda la conferma in me o meno in panchina, perché Boscaglia ha firmato un signor contratto biennale con la formazione di San Benedetto. In questo momento, anzi, già da un paio di settimane circolano i nomi di Stefano Colantuono e di Roberto Stellone, proprio l'ex tecnico della Vi Spesaro. Però bisognerà capire quale decisione prenderà la società, perché Boscaglia, dopo l'ultima gara, non questa con la Pianese, dopo la gara precedente, ha detto: io non mi rimetto perché penso di poter riuscire a risollevare la situazione. Quindi la società dovrebbe provvedere ad un esonero, però quel contratto poi ti rimane. Diciamo, ti rimane a bilancio, e la Serie C non è la Serie A, quindi un contratto in più, un contratto in meno fanno e come la differenza. Tra l'altro, nel weekend ci siamo dimenticati, prima è arrivato anche l'esonero del tecnico del Renate, a proposito di inizi molto molto complicati, perché Giacomo Gattuso è stato sollevato dall'incarico. Renate è una squadra, così come la San Benedettese, che lo scorso anno Renate ancora di più, perché Renate era, oscillava stabilmente tra il quarto, il quinto, il terzo posto in classifica nel girone A, adesso è penultimo, quindi con una situazione assolutamente, assolutamente drammatica. Quindi vedremo chi, e cercheremo di capirlo anche nel prossimo blocco della trasmissione, chi sarà a prenderne il posto. Ivan, chiudiamo il nostro Giro d'Italia con i risultati del girone C. Qui le gare ieri non c'erano, sono andate in archivio nel pomeriggio di, nella serata di domenica, pardon, ed ecco il buon Costantino che mi anticipa anche nella richiesta della grafica. Cosenza Scafatese 1-1, Sorrento Bari 1-2, prima sconfitta perché il Sorrento era a punteggio pieno per la formazione campana contro il Bari di Massimo Rastelli. Savoia Casarano 1-1, Audace Cerignola Casertana 0-0, Catania Barletta 0-0, e poi parleremo del Catania. Altamura Picerno 2-1, Salernitana batte Giuliano 1-0, Monopoli Crotone 2-2, Inter Under 23 Foggia 3-2, partita in abbastanza rocambolesca dove è successo un po' di tutto. L'Inter ha vinto in rimonta. Potenza Cavese 4-2, per una classifica che vede ancora il Sorrento in vetta con 15 punti, seguito dal Potenza e dal Bari con 13, Casertana 12, Cerignola, Inter e Casarano a 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania Barletta, Scafatese Altamura 7, Savoia 6, Foggia e Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone, pardon, a meno 3. Ricordiamo il Crotone era partito con un meno 6 in classifica per delle sanzioni da parte della giustizia sportiva. Ivan, in un flash, perché siamo anche in chiusura, Bari che, diciamo, sì, con la vittoria sul Sorrento, sul campo del Sorrento, anche se poi il Sorrento gioca a Picerno in una delle grandi strutture del nostro campionato, ha rimesso un po' la barra dritta. Il Catania invece continua a dare l'impressione di navigare a vista.
1: Sì, il Bari, la squadra ce l'ha, ha un gigantesco problema ambientale che è oggettivo e che pesa molto. Io non sono nemmeno così convinto della scelta che è stata fatta con l'allenatore, però non parliamo sicuramente di un allenatore non bravo. E la squadra ce l'ha, quindi contando che il Sorrento chapeau, però io non penso che possa arrivare a Dama, e che le altre faticano. Secondo me il Bari, se riesce a prendere l'abbrivio giusto, magari non convincendo, magari con uno stadio che continuerà a offrire uno spettacolo che fa veramente male, però può essere la squadra che riesce a prendere il là. Quanto al Catania, squadra c'è o ci sarebbe, però lo sappiamo da sempre che non si vince con le figurine in Serie C, è un po' il rischio, è stato corso in estate, anche perché io in questo caso non ho dubbi sull'allenatore in sé, cioè secondo me Longo è un ottimo allenatore. Continuo ad avere dubbi, al di là di qualche problema strutturale che il Catania ha, sul fatto che i giocatori che gli sono stati messi a disposizione siano quelli che servono al suo calcio, perché è un calcio che ha bisogno di sacrificio, di tante cose, che faccio un esempio, non è quello il problema, però se prendi Coda non è che gli puoi chiedere grande sacrificio, stai prendendo un grande giocatore che però è quello, cioè, e questo vale anche in altre parti, quindi secondo me lì c'è una valutazione da fare, senza che Longo per me abbia grandi colpe, cioè vedo una discrasia tra la costruzione della squadra e il tipo di allenatore che è stato preso.
0: Sì, c'è qualcosa che sicuramente non torna all'interno dello scacchiere tattico del Catania. Vedremo, tanto la Serie C non si ferma, non fa la pausa come di consueto, fa il girone A, sì, pardon, il campionato di Serie A e il campionato di Serie B con gli impegni delle nazionali. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia dalla redazione di TuttoC.com, il direttorissimo di TuttoC.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di Tutta C nella sua versione di martedì 22 settembre 2026. Abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è successo nel sesto weekend, nel sesto turno di campionato, insieme a Ivan Cardia, il direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com dedicato alla Serie C che trovate anche, manco a dirlo, su TMV Radio, altrimenti non ci stareste ascoltando, ma soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino dall'altra parte del vetro mi dà il via, quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di nuovo di averlo accettato. Direttore, il weekend non ha portato i risultati aspettati, è arrivata un'altra sconfitta, la quarta in sei giornate. È arrivata un'ufficialità pesante riguardante il tecnico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte, perché siamo veramente in divenire con la vostra situazione, con la scelta dell'allenatore.
1: Sì, diciamo che noi eravamo partiti con un progetto ben diverso. Purtroppo questo progetto, il campo ci sta dicendo che ci sta respingendo, e dunque, come sempre nel calcio, purtroppo le responsabilità sono di tutte, le mie per primo, perché naturalmente questo progetto tecnico è stato formato, costruito da me, anche da me, e dunque naturalmente anche io sono il primo responsabile. Però come sempre, purtroppo l'anello debole di questa catena è l'allenatore, un allenatore, una persona per benissimo, un tecnico molto preparato. Però purtroppo noi viviamo dei risultati, e i risultati sono stati per noi molto scadenti, dunque abbiamo dovuto per forza dare un cambiamento, dare una scossa, e dunque in mattinata abbiamo una serie di appuntamenti con delle nuove proposte, e vedremo quale sarà quella più adatta per ripartire, che siamo convinti di avere le competenze tecniche, tattiche, morali. Abbiamo una società solida, siamo convinti che possiamo con un po' di tempo riuscire a almeno quantomeno a portarci fuori da questa situazione.
0: Ecco, direttore, siamo ancora a caldo, dicevo appunto, insomma, avete degli appuntamenti fissati in mattinata. Diciamo la pecca principale che secondo lei ha inciso in queste prime sei giornate di campionato su questo andamento oggettivamente deficitario, perché voi lo scorso anno siete stati fin da subito lassù, ecco.
1: Sì, no, in questo momento guardando i numeri sono impietosi, perché abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa, dunque veramente siamo in una condizione incredibile, perché eravamo partiti appunto da una base dell'anno scorso con un terzo posto e avevamo una squadra molto solida, una squadra forte, pensavamo di essere ancora competitivi, ma purtroppo ci siamo sbagliati, dunque dobbiamo resettare un po' tutto quello che è la programmazione, ripartire da zero con un'ambizione diversa, con un'umiltà diversa, e purtroppo sono quelle cose che nel calcio sono abbastanza imprevedibili, appunto perché venivamo da un percorso di 2 anni fatto bene con gli stessi giocatori e ci siamo trovati completamente spiazzati, dunque è la prima volta anche per noi come società che ci troviamo in questa situazione di ultimo posto, e sinceramente dopo 17 anni non eravamo abituati a questa situazione, però dobbiamo accettarla, dobbiamo adesso trovare le soluzioni. Ripeto, però io sono convinto che non possiamo essere diventati una squadra così debole, così scarsa nell'arco di 3 mesi, e credo che abbiamo dei valori, dobbiamo riprenderli, ritrovarci. Naturalmente tutti, io per primo, ma tutti i componenti della società, a partire appunto da me fino ad arrivare all'ultimo dei calciatori, compreso lo staff, bisogna fare un bel bagno di umiltà e cambiare gli obiettivi e ragionare in una maniera diversa e raggiungere quello che è un anno che si preannuncia, un'annata difficile, cercare di realizzarla naturalmente il più velocemente possibile.
0: In quest'ottica qui mi verrebbe da dire anche che il prossimo weekend, quindi col prossimo avversario, che nel caso specifico è il Treviso, vale fino a un certo punto, nel senso a prescindere da chi avete di fronte, il prossimo fine settimana deve esserci in qualche modo una scossa, ma questo dipende solo e soltanto da voi.
1: Ci aspettiamo chiaramente una scossa emotiva, una scossa generale. Io credo che in questo campionato, a partire dal Treviso, che rimane un'ottima squadra, è una neopromossa ma costruita molto bene, una città importante, io credo che a parte l'Union Brescia, il Cittadella e il Trento, tutte le altre squadre sono squadre che si può giocare, insomma si può vincere e perdere da tutti, dunque noi dobbiamo tanto guardare gli avversari, dobbiamo crescere alla svelta, dobbiamo rimettere la barra dritta, non perdere la testa e piano piano cominciare anche noi a vincere, perché purtroppo non solo noi non abbiamo vinto il campionato, ma i nostri risultati sono stati talmente scadenti, non siamo riusciti a vincere neanche il Coppa Italia, che abbiamo pareggiato una partita passando poi i rigori, ma abbiamo poi perso con il Cittadella, appunto, dunque non abbiamo ancora vinto una partita ufficiale e questo preoccupa, perché abbiamo secondo noi un parco attaccanti molto importante.
0: Direttore, la tiro fuori un secondo dalla realtà specifica del Renate per allargare il ragionamento sul girone A. Il Brescia, che fosse la squadra, diciamo, indicata da tutti come la prima della classe, è un discorso che abbiamo fatto, rifatto a più riprese con praticamente tutti i protagonisti del nostro campionato. Il Cittadella sembra essersi ricordato di essere il Cittadella dopo lo scorso anno, che ha avuto, diciamo, qualche difficoltà d'ambientamento. Come quando si cambia classi alle superiori, no? Quando c'è un cambio, a volte un po' di assestamento ci vuole. Questo Cittadella sta, lo chiedo a lei, superando le aspettative o sta semplicemente rendendo per quello che la squadra costruita dal direttore generale Marchetti è in grado di fare?
1: Parlare degli altri è sempre molto difficile nello specifico, però il Cittadella dopo l'anno scorso ha finito un ciclo. È un ciclo che aveva visto una squadra molto importante, giocando tanti anni in Serie B, scivolata in C e ha finito un ciclo, ha cambiato molti giocatori, hanno preso giocatori bravi e hanno trovato un equilibrio di squadra molto importante. Credo che chiaramente quando fai 6 vittorie di fila vuol dire che la squadra è consistente, la squadra è forte, la squadra ha valori. E naturalmente poi c'è il Brescia, che il Brescia alla pressione di dover vincere per forza, perché il Brescia, l'Union Brescia in questa categoria naturalmente a prescindere deve sempre vincerla, dunque è una bella sfida. Io credo che Cittadella abbia la forza per andare molto lontano, perché ha una rosa comunque completa come lo ha il Brescia naturalmente, comunque sarà un testa a testa, e ripeto, con l'inserimento del Trento, perché il Trento ha anche una società che negli ultimi 3 anni è in crescita, forte crescita, e hanno dato stabilità al lavoro tecnico, hanno una società forte, un direttore sportivo che conosce bene la categoria, un allenatore molto preparato e dei calciatori veramente bravi. Dunque credo che queste tre siano le tre favorite.
0: Negli altri due gironi, nel B c'è lo Spezia primo in classifica e quindi diciamo anche qui un po' i pronostici sono stati rispettati. Nel girone C c'è il Sorrento, che ha perso sì la sua prima partita stagionale contro il Bari questo weekend, ma aveva fatto bottino pieno 5 su 5 nelle precedenti giornate ed è comunque primo in classifica, in un girone con tante piazze di grande livello, così si può parlare di sorpresa, anche se il Sorrento, insomma, negli ultimi anni ha dimostrato chiaramente di saper fare calcio.
1: Sì, tutto vero, però in assoluto la sorpresa dei tre gironi credo che sia Sorrento. Nessuno avrebbe mai pensato del Sorrento dopo 6 partite fosse in testa in quel girone. Complimenti a loro e naturalmente la super sorpresa di tutta la Lega Pro.
0: Direttore, la lascio ai suoi appuntamenti di questa mattina e la ringrazio di essere intervenuto in trasmissione. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, abbiamo una mattinata intensa, dunque c'è da lavorare. Grazie,
0: la lascio
1: buon lavoro,
0: ai suoi impegni.
1: grazie sempre a voi che parlate della Lega Pro, che è una categoria importante.
0: E grazie a lei di aiutarci a farlo. Grazie mille, direttore.
1: Buona giornata. Buona giornata.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che è veramente intervenuto quando la situazione conta, ovvero a commentare un esonero arrivato ieri e ancora al lavoro per trovare un sostituto. Ringrazio anche il lavoro preziosissimo dietro le quinte di Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente a fissare collegamenti da proporvi, per proporvi anche le voci più interessanti del mondo della Serie C, veramente tutti i giorni. Raffaella fa un gran lavoro e quindi si merita anche un grazie da parte di chi sta davanti al microfono. 331 8200213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi il direttore sportivo Magoni ci parlava bene del Trento e manco a dirlo, insomma, io e il buon Costantino abbiamo preparato uno dei nostri contributi, che è il contributo legato appunto a le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, dopo il 4-0, il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli.
2: Buonasera mister, siamo alla conferenza stampa di Trento Pro Vercelli 4-0. Partirei da un commento generale di una grandissima prestazione da parte dei tuoi ragazzi.
3: No, sicuramente abbiamo fatto una buona gara e partirei dal discorso di Sergio, no, che sul 3-0, non mi ricordo, ha fatto una parata incredibile, ha esultato perché vuol dire che era sempre concentrato, e partirei da questo per dire appunto che a volte si può anche fare degli errori, che non è nel caso di Sergio, perché sono più le volte che ci ha salvato, che però poi è bello nel nostro lavoro avere l'opportunità di rimediare, e prendo lui come esempio perché se lo merita, perché poi a volte fa un ruolo molto difficile, però sono contento per la parata che ha fatto, sono anche molto contento per le prestazioni che ha fatto nelle partite precedenti e anche in quella della Giana. Per il resto sono contento un po' in generale di tutto, abbiamo fatto una buona gara ad altissima intensità e quindi ora riposiamo stanotte, domani iniziamo a preparare un'altra partita, perché in questo lavoro qua c'è sempre un esame successivo, però siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione.
4: C'è. Luca? Beh, mi sembra, dopo un 4-0, dopo una prestazione del genere, è difficile trovare qualche cosa che non va, quindi non ci saranno però. Diciamo subito che un Trento così era molto tempo che non si vedeva coniugare bel gioco e occasioni da rete, tiri che questa volta sono entrati, perché 4 gol sono stati fatti, 2 annullati che tutti erano in piedi, insomma, a festeggiarli. Direi quasi, l'altra volta che ho usato l'aggettivo mondiale per la partita col Brescia, questa anche, però bisogna tener conto, però ci vuole sempre, che l'avversario forse non era di grandissimo livello.
3: No, beh, non ci credo.
4: Comunque non era, vabbè, in una grandissima serata.
3: No,
4: ecco,
3: parto da due cose.
4: Diciamo così.
3: La prima è...
4: Tu sei più, sei più contento della prestazione dei tuoi, oppure... Credi che
3: guardo sempre
4: ci possa essere, sì,
3: la nostra prestazione, sia nelle cose quando vanno bene, quando vanno male, però devo stare un po' attento, perché tipo quando ho detto prestazione mondiale non è che sono entrato in sala stampa, ho detto prestazione mondiale, era contestualizzata a un discorso che stavamo facendo sul però non è che si può giocare anche meglio di come si è fatto col Brescia, era messo in un contesto diverso da come è stato estrapolato. Però al di là di questo, che meno male che mi hai dato l'assist per poterlo dire, io non so se era un po' che non si vedeva, io penso che comunque questa squadra in regular season è da aprile che non perde, in casa non perdiamo da novembre, penso che stiamo facendo un bel percorso, penso che tutti, la società per prima, i ragazzi, noi dello staff, stiamo creando un bel gruppo di lavoro. Abbiamo un bel rapporto con la segreteria, tutto questo ambiente sta portando a ottimizzare determinate cose. Poi la classifica in questo momento non conta, ma siamo dove meritiamo in questo momento, in campo cerchiamo di fare sempre il massimo, a volte ci riesce e a volte ci riesce un po' meno, però questa squadra ha sempre dato l'impressione di dare tutto quello che aveva e a volte nelle difficoltà sono riuscita a tirare fuori cose importanti. Oggi la partita è andata tutta come volevamo, non mi piace il discorso di paragonare gli avversari, perché sennò si crea una cosa che quando noi facciamo una bella partita perché gli altri hanno fatto meno bene e si crea un circolo vizioso dove poi si trova sempre qualcosa magari da dover dire. Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima gara oggi, abbiamo fatto un po' meno bene giovedì, soprattutto nel secondo tempo, dove si può andare a analizzare se era fisico o seppure mentale, io non lo so, però sicuramente non abbiamo fatto bene, al di là poi del valore dell'avversario in sé. Noi dobbiamo sempre abituarci a fare una considerazione sulla nostra prestazione, ecco.
4: Allora, se non parliamo dell'avversario, parliamo però di sei partite. Allora, io ho fatto il confronto fra le sei partite di quest'anno, dell'anno scorso e due anni fa, quindi le tre versioni di Tabiani.
3: Ok, di tre anni fa mi manca, non la ricordo più.
4: Va bene, avevamo 9 punti, aveva il Trento insomma 9 punti, ora l'anno scorso 6, quest'anno 12. I gol fatti erano 8 due anni fa, poi 6 e quest'anno 9. La difesa ne aveva presi 9, l'anno scorso 8, quest'anno 3.
3: Buono. Siccome c'è una... mi stavo preoccupando.
4: No, siccome c'è un refrain che dice che la squadra rispetto all'anno scorso non è altrettanto competitiva, i numeri dicono l'esatto opposto.
3: Ma io parto da un presupposto
4: per quel che valgono dopo sei giornate,
3: ma i numeri, ora per i numeri è presto, però sicuramente a me fa piacere andarli a guardare, soprattutto se sono così, no? Abbiamo iniziato dicendo comunque avevamo una buona base solida dell'anno scorso per poter iniziare a portare determinati concetti, quindi sapevamo di partire avvantaggiato. Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo giorno di ritiro era quello di partire meglio nelle prime 8 giornate, perché l'anno scorso avevamo fatto fatica. Ogni squadra che costruisci ha delle situazioni diverse. Abbiamo perso dei giocatori di qualità, uno purtroppo per infortunio, perché Cristian comunque Capone è un giocatore che sappiamo essere importante, ma abbiamo preso altri giocatori che magari hanno altre caratteristiche e si tende sempre a fare il paragone con l'anno precedente, invece poi si crea un determinato modo di giocare della squadra e quello che può essere un pensiero all'inizio poi può cambiare durante il percorso. Ad esempio, l'anno scorso spesso ho detto che questa squadra crescerà perché avevamo tanti giovani che mi davano l'impressione di poter migliorare. Ora abbiamo questa rosa della quale sono contento perché è un gruppo che lavora bene. Sappiamo che dobbiamo, oggi la cosa che mi è piaciuta di più è che nella gestione del vantaggio che è venuto al primo minuto siamo stati molto più bravi rispetto a giovedì. Sapevo che giovedì poteva essere complicata perché ci aveva tolto tanta energia la partita di sabato, però abbiamo cercato di analizzarla in maniera come se fosse una cosa mentale. È un gruppo che ha tanta voglia di imparare, di lavorare, è un gruppo col quale mi trovo bene. Io ho avuto fortuna qua a Trento perché i tre gruppi che ho allenato sono tre gruppi veramente speciali sotto quell'aspetto, per cui più lavoriamo e più si cercherà di migliorare e più si cercherà di fare degli step in avanti. Sicuramente siamo contenti della partenza, adesso abbiamo due trasferte dove comunque fuori casa qualcosina in meno stiamo facendo rispetto a in casa, anche a livello un po' di prestazioni. Dobbiamo cercare di alzare il livello anche lì se vogliamo fare un campionato di un certo livello e quindi dobbiamo andare avanti a lavorare. Io oggi i numeri fanno, ti ripeto, io li guardo, mi piacciono i dati post partita, anche quelli della stagione. Sei partite sono un numero abbastanza buono per iniziare a dargli un'occhiata, però io penso che abbiamo ancora delle cose da migliorare e ogni partita ti dà qualche cosa. È chiaro, oggi è venuta fuori una partita tra virgolette perfetta, perché ci è riuscito tutto, abbiamo creato veramente tanto casino da gol, abbiamo concesso anche relativamente poco. Sicuramente la sensazione era che magari avevamo più energie degli avversari, però abbiamo tenuto un'intensità veramente alta. Penso che il merito vada ai ragazzi per questa partita, più che dire che gli avversari hanno reso un po' al di sotto.
5: Buonasera mister, le chiedo, dopo una prestazione offensivamente così florida, come si prepara una prossima uscita che vede il Trento affrontare una squadra che sta facendo dell'imbattibilità il proprio cavallo di battaglia in questo inizio?
3: Sì, la Pergo viene da quattro partite che non subisce gol, è una squadra frizzante. Sai, abbiamo fatto delle partite dove abbiamo creato, non dico le stesse occasioni perché oggi ne abbiamo create di più, però non siamo riusciti a concretizzare, poi sembra una partita negativa sotto l'aspetto offensivo. Io ho sempre pensato comunque una squadra che crea, arriva a concludere e poi è più facile poter realizzare. Per cui dobbiamo andare avanti a creare tanto. E anche oggi comunque abbiamo sbagliato parecchi gol. E quindi dobbiamo lavorare per cercare di ottimizzare sempre di più questa fase, però adesso ci godiamo almeno stasera questa vittoria, poi ho detto domani inizieremo a preparare la prossima partita che

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna, dei nostri 60 minuti insieme per parlare di Serie C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per analizzare quello che è successo nella sesta giornata del campionato di Serie C. Ne abbiamo parlato col direttore di TuttoC.com, Ivan Cardinale, abbiamo parlato con uno dei protagonisti, probabilmente il più attivo, il più atteso, ovvero Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che club che ha annunciato l'esonero del suo tecnico ieri, Giacomo Gattuso, e che in queste ore ne sta scegliendo l'erede. Abbiamo sentito le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, terza forza del girone A. Adesso, prima di concludere, un aggiornamento, perché vi abbiamo detto che come di consueto la Serie C durante la pausa per le nazionali non si ferma, Serie A e Serie B fanno un pit stop, questa volta abbastanza lungo perché si tratta di due weekend consecutivi, quindi tre settimane piene senza gare di campionato. La Serie C va avanti con una eccezione, attraverso un comunicato della Lega Pro veniamo a conoscenza del rinvio di alcune gare che coinvolgono le seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta. La decisione è legata alle numerose convocazioni dei giocatori delle formazioni Under 23 nelle rispettive nazionali, che ha reso necessario modificare il calendario originariamente previsto. Niente di nuovo, perché anche lo scorso anno le formazioni Under 23 venivano spostate ad altre date. Ed ecco allora quelle che sono le date delle prossime gare. Per quanto riguarda la settima giornata, quindi la prossima, Giuliano Inter Under 23 è stata rimandata a martedì 13 ottobre ore 15, Latina Atalanta Under 23 sempre per la settima giornata, mercoledì 14 ottobre alle ore 15. E poi c'è, per quanto riguarda sempre con la settima, Juventus Next Gen Lumezzane, sempre il martedì 13 ottobre ma alle ore 16. Per l'ottava giornata invece, Inter Under 23 Scafatese alle 14.30 di martedì 27 ottobre, il giorno successivo Atalanta Under 23 Vis Pesaro alle ore 18. Quindi questi sono i nuovi appuntamenti che riguardano le formazioni Under 23. Trovate tutto su TuttoC.com, c'è una notizia apposita online che potete consultare liberamente. In conclusione di questa puntata, ricordando di non mollare il palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da analizzare, c'è la nazionale, c'è tutto tutta la scia delle ultime gare di campionato per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, c'è il tema pallone d'oro, insomma c'è tantissima carne fuoco. Ricordandovi anche che a tutta ci torna nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Noi chiudiamo, e saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con un'altra delle voci dei protagonisti di questa Serie C. Ci ricolleghiamo ancora una volta alle gare di ieri sera, e quindi andiamo alla Spezia, andiamo nella sala stampa del Picco di La Spezia per sentire le parole di Marco Turati, tecnico degli Aquilotti, dopo il 3-1 alla Vis Pesaro. Con questo chiudiamo, salutiamo, diamo appuntamento alla giornata di domani e un buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
1: Una partita che potevamo già chiudere nel primo tempo, poi forse nel secondo c'è qualcosa che non ti è piaciuto, sono sicuro.
2: Ma innanzitutto buonasera, volevo omaggiare con questa vittoria il mister Sergio Carpanesi, chiaramente il mister dei mister, è nella Hall of Fame dello Spezia, e quindi penso che sia giusto ricordarlo, e sono molto contento di, insomma, poter dedicare a lui e a tutta la sua famiglia questa bellissima vittoria. Poi per quanto riguarda la partita, penso che hai fatto un'analisi breve però sostanzialmente giusta. Abbiamo fatto, penso, mezz'ora veramente bene, bene, bene, e per essere la terza partita in una settimana, credetemi che non è facile, perché molti di questi ragazzi li avevano già fatto 180 minuti e oggi hanno riproposto una mezz'ora di alta qualità, a grandissimi ritmi, cercando sempre di dominare l'avversario, quindi siamo molto soddisfatti. Poi non sono contento degli ultimi 10 minuti del primo tempo perché dal mio punto di vista ci siamo sporcati troppo, abbiamo cercato un po' troppo l'azione personale, forse un po' tutti avevano voglia di fare gol, di insomma rendersi importanti e questo chiaramente non deve più succedere, anche perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati, non voglio dire complicati, però ci siamo complicati un po' la vita da soli. E quando anche nelle scorse settimane e anche nella conferenza stampa prepartita vi avevo detto che questa è una squadra molto molto giovane e che è una squadra che è forte, ma che ancora non sa conoscere i suoi limiti, sia dal punto di vista di forza che anche quelli che fondamentalmente hanno un po' tutti, sono quelli negativi. E noi dentro la mini partita qualche volta ci perdiamo. Abbiamo degli attimi che non sappiamo gestire nel migliore dei modi la situazione, però tutto sommato devo dire che abbiamo fatto una partita positiva e abbiamo raccolto sicuramente 3 punti meritati.
3: Complimenti mister, però effettivamente sul 2-0 è sembrato quasi che la squadra volesse giocare per così non, meno concentrata sulla prestazione, sul risultato. Sembrava quasi che volessero un pochino, non dico divertirsi, però un po' fare un po' di calcio più bello da vedere che concreto, o sbaglio?
2: Sì, penso che sia un limite questo, penso che sia un nostro limite. Io non penso che volevamo fare un calcio bello da vedere, ma secondo me abbiamo pensato troppo presto a voler gestire e abbiamo forzato molte giocate individuali che solitamente non facciamo. Abbiamo sicuramente perso qualche pallone in più e non lo dovevamo perdere, però ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, ancora ci dobbiamo conoscere, anch'io devo ancora conoscere tanti lati caratteriali della mia squadra, quindi ben venga che sia venuto oggi, che comunque sia festeggiamo con una vittoria e così avremo anche una settimana di tempo per poter sistemare quelle piccole cose che oggi sostanzialmente non sono andate bene.
4: Buonasera mister, complimenti anche da parte mia. Le porto un pochino il sorriso di questa serata, soprattutto quel tridente, no? Che per la prima volta quest'anno fa gol completamente. Mazzocchi ormai ci aveva abituato, Cardinale lo aveva già fatto. Cazzadori, oggi forse la nota più bella di questo Spezia. Aveva quegli occhi che chiede sempre lei, forse non è un caso se questo ragazzo gioca sempre anche in un ruolo non suo. E poi le faccio una domanda anche su Di Serio, perché mi ha un po' sorpreso la sua posizione in campo oggi. Le chiedo se sta lavorando un po' in questo Di Serio un passetto più indietro rispetto a dove eravamo abituati a vederlo. Grazie.
2: Ma sì, per quanto riguarda gli attaccanti sono molto soddisfatto perché fondamentalmente noi lavoriamo tanto per cercare di metterli nelle condizioni di fare gol e oggi hanno fatto gol tutti, quindi siamo molto contenti. Ci mancava appunto solo chi è di supporto all'attaccante centrale, quindi nel primo tempo Jimenez, nel secondo tempo Pepe, che secondo me ha fatto una buonissima partita. So anch'io che sia lui che anche lo stesso Caleb devono ancora trovare gli automatismi perché chi gioca in quel ruolo deve essere un calciatore polifunzionale, cioè ci deve dare una mano sia nella fase di sviluppo, cercando di venire fuori e di creare la superiorità numerica in mezzo al campo, e poi deve anche essere bravo a supportare l'attaccante come se fosse una seconda punta a tutti.
5: Professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, ma è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto un mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico, e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina, e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter, che ha qualche problema difensivo, mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina, che veniva da un periodo un po' turbolento. Sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare. Contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragusin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto, ma molto bravo. Infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore. Ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste cinque partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro, per esempio, un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano, e dall'altra parte Lang, che gioca 60 minuti e si lamenta sempre, non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato. Suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare, ma perché Meret è infortunato ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli, un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario, perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro il Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti anche in panchina. Prendi grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo 2 giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin. Penso a Mastantuono, che a me piace moltissimo, penso al portiere, cioè voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire, poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stata veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente con, per restare a livello di CT, con la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto. Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma, ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro. E forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito. Anzi, per la verità, ci sono 3 calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire, Donnarumma e i 2 Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Disomma, che ha dato Amodio, tantissimi grandi campioni.
0: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima, insieme appunto ai giallorossi e ai nerazzurri?
1: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre, appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa a scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con 2 o 3 passaggi al massimo, verticalizza molto, ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma, perché Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi, ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla Porta per dire Meret. Mancano, pensiamo per esempio a Rafa Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiacile, esiste Lobotka, c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Beukema piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
0: Senti, invece tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
1: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como, schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri, un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas con grande onestà ha detto il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica, lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
0: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che comunque ha
1: Ma è
0: creato
1: appena
0: tanto, con il
1: iniziata la
0: Frosinone ha
1: Champions,
0: trovato
1: quindi.
0: anche le parate di Palmisani.
1: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A, hanno costruito, sono arrivati secondi nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Alvini ha dimostrato di avere coraggio, Fabregas ha dimostrato di avere coraggio. Questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato. Però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente. Alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
0: Assolutamente. E il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica. Bisogna attendere qualche altro test più significativo.

0: mi abbia proprio sorpreso più di tanto. Insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
1: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata. E
0: Grazie a voi.
1: dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione. Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere. E dice che lui è la persona più, diciamo, arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che possa succedere ancora. Ma quello che lui non vuole, non succederà, è che gli errori si ripetano e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie
1: Sul
2: partite.
1: poco
2: Quindi,
1: utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: in realtà il VAR lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato e che devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più. E oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era. E quindi più il ritmo è alto, più l'arbitro deve correre. Quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti, lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco. Quindi direi comunque apprezzato da tutti, devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi su alcuni, chiaramente su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio, in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori. Credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club, in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio. Quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
1: Grazie. Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
3: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia, quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale, stessi trofei, anche il palmarès perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze, quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette, e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club. Quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, c'è anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotta in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
4: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di
3: Ma
4: tanti anni.
3: io ho apprezzato, ho avuto la fortuna in questi 20 anni di assenza di papà, di parlarci e di chiacchierarci più volte, anche in momenti conviviali. non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto.

0: Tutto anche soltanto con la presenza, forse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino, che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
1: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
2: È stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva al Berse, è pronto questo ragazzo, il Berse giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui per il dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera e nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose perché però era giusto stare vicino, ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata, a domani.

0: Maracanã.
1: Gasperini deve capire che per provare a vincere qualcosa deve modificare anche un attimino il suo modo di interpretare le partite. Non puoi stare a 100 all'ora per 100 minuti, perché è così, il calcio è così, è fatto di tante sfaccettature. Ci sono 10 partite nella stessa partita.
2: Io credo che la Roma abbia molti motivi di ottimismo dalla partita di sabato, perché aver giocato alla pari, anzi addirittura nel primo tempo, aver schiacciato quest'Inter, secondo me dà una convinzione, un'autostima alla squadra di Gasperini, che potranno essere molto utili nel proseguo del campionato. Sì.
3: Atalanta deve iniziare a preoccuparsi, perché i giocatori ci sono, ma non c'è gioco, non c'è grinta, non c'è niente in questa Atalanta, onestamente, al di là del rigore che per me era netto, dunque questo va detto, però la prestazione della squadra di Sarri davvero non presente, non pervenuti.
4: Diciamo che è un buon inizio, come diceva Stefano. Spalletti ci ha messo un po' del suo, piano piano ci sta mettendo del suo, a rigenerare i giocatori che sembravano finiti è anche una bella cosa per un allenatore. Però adesso vediamo la continuità, perché dopo magari sai, una partita, due partite riescono bene a chiunque, no? Però dopo il problema è nella continuità.
5: Faccio mie le parole di Sarri di ieri sera, dicendo: non c'è il fuoco in questo momento che brucia, in termini di personalità, di coraggio, di entusiasmo. Poi sicuramente c'è anche un problema di gambe, di condizione, che sta iniziando a pesare, perché comunque hai dei giocatori che sono fuori condizione, Ederson su tutti, che sì, poi ovviamente è appena arrivato, e questo ovviamente rallenta un gioco che è già complicato di suo, perché i meccanismi per passare, come diceva prima Sarri, da passare da un gioco a uomo a un gioco sulla palla, è una rivoluzione copernicana che necessita del suo tempo.
6: Bene, ci siamo, benvenuti a questa nuova puntata di Maracanã, questa anteprima tra le altre cose, qui con me, e saluto subito Francesco Tringali. Ciao Francesco.
7: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
6: Buon pomeriggio, ben trovati. Proveremo a dare subito ritmo veramente alle tante cose che dovremo analizzare oggi.
7: Sì.
6: Che dice? Ti devi mettere un po' meglio, sei sempre fuori posizione, non c'è niente da fare, sei indisciplinato, non potresti essere allenato da Sarri, da Fabregas, da questi allenatori qui, tu veramente no. Allora, sei più gattusiano, secondo me.
7: Sì, vero? Anarchico, da lottatore, tatticamente anarchico.
6: Un lottatore. Allora, ben trovati, 331-8200-23. Bella questa cosa, dobbiamo fare un giorno. Che allenatore ti definisci? È bella questa.
7: Sì, in base alle personalità di ognuno.
6: Che allenatore ti definisci? Allora, detto questo, benvenuti ancora ad un nuovo appuntamento. Oggi altri approfondimenti. Oggi faremo anche un focus, se ci riusciamo, su una squadra. Piano piano abbiamo oggi. Oggi cominciamo e tutti i giorni, insomma, cercheremo di analizzare un po' le situazioni delle squadre che compongono questa Serie A, e approfittiamo di questa lunga pausa per cercare di approfondire un po' di temi appunto delle squadre che hanno accompagnato queste prime 5 giornate di campionato, che nella parte alta ha detto molto, ma anche nella parte bassa, insomma, bisogna capire anche che cosa succederà a certe panchine. Per alcune c'è un momento così di stand by, di pausa, si aspetterà la ripresa. Certo è che dicevamo un po' tutti che queste 3 settimane piene, perché poi alla fine sono 3 settimane prima della ripresa del campionato, potevano essere anche un periodo, Francesco, per una riflessione di lavoro. Al momento invece sembrano un po' essere confermate tutte le panchine, anche quelle in maggiore difficoltà, vedi quella del Venezia, vedi quella del Genoa, insomma si procede, si va avanti così, che potrebbe essere un aspetto positivo per cercare di sfruttare queste 3 settimane per lavorare e mettere a posto le cose che non vanno. E ci sono parecchie squadre, tra cui anche club importanti come Napoli, come Fiorentina, come la stessa Atalanta. Insomma, la Fiorentina ha iniziato questo percorso, ma
7: sì, come il Bologna,
6: assolutamente,
7: che è appena cambiato allenatore. Ci sono due squadre più di tutte che sono quelle che non hanno ancora centrato una vittoria, oltre chiaramente al Bologna, che però ha già cambiato. Ci sono due squadre più di tutte che invece sono in grande difficoltà, perché è vero che il Genoa ha affrontato nelle prime partite squadre come Napoli, Lazio, il Como, però sicuramente ci si aspettava qualcosa di diverso da parte di Daniele De Rossi, che nell'ultima partita ha perso col Parma in quello che era praticamente uno scontro diretto tra due allenatori che rischiavano in questa sosta, eppure invece il Genoa ha deciso di temporeggiare, sì. Probabilmente però non so se lo faranno adesso, cioè più tempo passa meno tempo a disposizione ci sarebbe per il nuovo allenatore, e poi il Venezia, perché caro Marco evidentemente il primo tempo del Venezia contro la Lazio
6: ha giocato bene anche in altre partite,
7: ha avuto delle buone opportunità,
6: sai cos'è che davanti
7: forse hanno preso questo Adams dal Siviglia che
6: davanti
7: ha fatto
6: producono
7: un gol,
6: creano
7: ma non segnano.
6: Però non segnano,
7: è chiaro che hanno fatto, non so se hai visto la partita con la Lazio, quel siparietto, quella sceneggiata di chi calcia il rigore, che poi al 90% quello che lo calcia lo sbaglia, perché è sempre condizionato dal piccolo, dalla piccola discussione che ha avuto un minuto prima.
6: Imbarazzante,
7: è parato bene, però imbarazzante, dai, devi saperlo prima.
6: Sì, assolutamente. Senti, approfitto di questa anteprima, perché poi dopo andremo sui vari argomenti, eccetera. Approfitto di questa anteprima in questa parte iniziale per ritornare su un argomento che questi giorni è molto caldo, e ne abbiamo parlato anche ieri, e credo che avrà comunque una conseguenza lunga, ed è inevitabile che appunto si torni a parlare, ossia di quello che è successo allo stadium, nella curva, quando si sono voltati un settore dei tifosi al momento del minuto di silenzio di Sandro Mazzola. Abbiamo già detto ieri, atteggiamento irrispettoso, vergognoso, quello che volete aggiungere voi. Mi sento anche di sposare la tesi di qualche altro collega che ha detto: quelli non sono tifosi. Perché dico questo? Perché poi ieri mi sono trovato così un po' sui social a vedere le varie reazioni, ma anche di tifosi della Juventus, e devo dire che ho trovato e ho sentito tanti tifosi della Juve indignati. Anche qui da noi sono arrivati questi messaggi ieri, Francesco, tu non c'eri, te li posso, diciamo così, certificare. Insomma, tanti messaggi che sottolineavano proprio questo brutto comportamento e prendevano le distanze. E ieri ho visto tanti tifosi anche sui vari social, a cominciare da Instagram, da TikTok, dove con la maglia della Juve esprimevano questo loro disagio. A me ha fatto da una parte piacere, perché quelli sono i tifosi, io lo continuo a dire.
7: Sì,
6: quelli
7: i tifosi
6: sono veri,
7: sono
6: tifosi.
7: Anche quelli che ieri, i tifosi dell'Inter, che ieri al funerale di Sandro Mazzola, alla vista della dirigenza della Juventus, li hanno applauditi.
6: Esatto,
7: perché
6: esatto,
7: sai, poi esatto, condizionati
6: da quello
7: che
6: è successo
7: poche ore prima
6: potevano rispondere in malo modo.
7: In malo modo,
6: bravissimo.
7: Invece grandi applausi.
6: Sì, tra l'altro dovremmo anche averli. Non so. Comunque hai ragione, bella sottolineatura anche questa, perché il vero tifoso è questo. Io lo dico da tempo, mi dispiace, ma sono di questa opinione. Ci sono dei settori che non rappresentano i tifosi, o comunque tutti i tifosi, che hanno un loro codice a parte, che molto probabilmente non condividono la gente normale, che dico io, e sinceramente siamo anche stanchi che poi un determinato settore possa etichettare un'intera tifoseria. Quindi mi ha fatto molto piacere vedere questa ribellione sottolineata da molti appunto tifosi juventini, e l'atteggiamento anche dei tifosi dell'Inter proprio al momento del funerale è stato impeccabile, e quindi
7: la
6: bisogna
7: cosa che non mi
6: trovare
7: piace, scusa,
6: una soluzione, ma... scusami, perché questa cosa qui, che appunto determinati settori siano veramente una sorta, che abbiano una sorta di monopolio, non è più possibile. Non possono rappresentare tutti, non possono sempre poi macchiare determinate squadre. Ci siamo stancati, e spero che questo tipo di situazione possa ricevere una adeguata, diciamo così, risposta a questo comportamento incivile, irrispettoso, perché voltare le spalle a qualcuno, guardate che nella vita di tutti i giorni, quando hai di fronte qualcuno e gli volti le spalle, non è una bella cosa, non è un atteggiamento educativo e non è un bel messaggio, punto. La vedo in questa maniera, prego.
7: No, perché poi a me non piace neanche chi giustifica i comportamenti di una tifoseria, della propria tifoseria o di un'altra tifoseria, sbandierando esempi sbagliati che hanno le altre tifoserie. Perché ho sentito quell'Eisel, quest'altro,
6: anche qui ieri.
7: Ancora,
6: sì.
7: Ma non esiste.
6: Lo striscione.
7: Ma non esiste.
6: E quando hanno messo questo, e quando hanno fatto
7: non
6: il coro,
7: e che vuol dire? Devi distinguere per dei comportamenti, cioè non puoi giustificare un atteggiamento chiaramente sbagliato, oggettivamente sbagliato, con avete visto, però quando fanno questo gli altri. No, parliamo adesso di te, quando lo faranno andrai a dire perché non parlate anche
6: esatto.
7: di
6: poi
7: questo.
6: Poi aggiungo un'altra cosa, anzi due cose, perché sai, nella fretta poi il giorno dopo rielabori tanti pensieri. Due cose, complimenti alla tifoseria della Roma. Perché dici questo? Perché in Roma-Inter, dove appunto è stato poi, anche lì è venuta fuori l'immagine di Mazzola, e siccome sappiamo che non ci sono dei grandi rapporti tra le tifoserie, per tanti motivi, in una partita molto sentita, l'atteggiamento, quel minuto di silenzio vero, è stato anche emozionante. Ecco, questo secondo me è stato un bellissimo messaggio di questa tifoseria, di questo stadio, proprio in questa situazione. Aggiungo altro, che Mazzola... per chi insomma sa un po' di storia e quello che rappresenta a partire dal padre, che cosa ha rappresentato per il calcio italiano, la storia è una storia italiana, non è una storia solo dell'Inter, è sicuramente è stata una grande bandiera dell'Inter, ma è una storia italiana, di calcio italiano, e credo che questo è stato veramente il più grosso errore che abbia potuto fare quella fetta di, non li chiamo tifosi, ma sostenitori di una squadra. I tifosi sono altri. Ribadisco ancora questo concetto.
7: Che probabilmente non conoscevano nemmeno questa storia, perché spesso è così. Se fai, perché non solo volti le spalle, caro Marco, perché non stiamo parlando di gente che ha solo voltato le spalle in silenzio, ma è gente che ha fatto anche un coro brutto, perché non si tratta, non è soltanto le spalle, è l'aggiunta anche del coro.
6: Sì,
7: e non
6: sì,
7: lo
6: sì.
7: voglio ripetere.
6: No, non lo ripetiamo perché non ha senso, però ci tenevo a tornare su questa sottolineatura perché ci siamo un po', ripeto, stancati di vedere e assistere certe cose. Non dobbiamo trovare giustificazioni, nessuno deve trovare giustificazioni, perché non ha senso cominciare a fare l'elenco degli striscioni e dei cori.
7: Ti dico la verità, ho visto più giornalisti, non giornalisti, sì, tifosi, sì. meno tifosi, più gente che condannava rispetto a quelli pochi, ti dico la verità, ma ne ho visti di gente che poi condannava, ma io condanno, ma ricordo.
6: Il ma non deve esistere, è questo che a me ha dato fastidio, cioè si condanna senza dire il ma non esiste in questi casi. Siccome personalmente io non c'ho bisogno dei like o delle cose, quindi dico quello che penso, si condanna punto, senza trovare un ma un'altra volta, ma l'altra volta, se no troviamo sempre un qualche modo per giustificare un comportamento. Questo io lo dico sempre, è come quando noi analizziamo gli episodi di calcio, c'è un episodio, ma l'altra volta, ho capito, ma se hanno sbagliato non è che devono continuare a sbagliare, questo è il discorso che dobbiamo cominciare a capire.
7: Non è una gara a chi sbaglia di
6: esatto.
7: più e basta.
6: Detto questo, si chiude qua questa cosa, poi naturalmente la ferita rimane ed è una ferita profonda, lo dico chiaramente, basta vedere come tutti sono inorriditi nel mondo del calcio a questa sceneggiata che è stata fatta. Di bassissimo valore. Allora, naturalmente poi ci sono anche altri temi che oggi affronteremo, perché speriamo di non vedere questo tizio vostro ospite.
7: Chi
6: che vuol dire? Chi è questo tizio? Scusa, non lo so, sinceramente.
7: Nome e cognome, per favore.
6: Non so da che cosa ti riferisci.
7: Vabbè, andiamo avanti.
6: Non andiamo avanti perché i messaggi in codice io non li amo. Allora, è stato un errore l'ultimo invio. Ah, va bene, no, perché evidentemente non era diretto a noi, perché non so a che cosa ti riferivi. Va bene, andiamo avanti perché poi ci sono altri temi. Oggi andremo un po' nell'analisi di due allenatori anche che sono in netta difficoltà, Francesco. Quindi dobbiamo un po' analizzare quello che sta succedendo e chi uscirà prima da questa situazione di difficoltà. Oppure chi non uscirà per niente, perché poi
7: esatto.
6: magari uno dei due potreste che ci rimane. Ci stiamo riferendo naturalmente a due allenatori che occupano due panchine comunque importanti, molto importanti. Uno è il Napoli di Allegri e l'altra è l'Atalanta di Sarri. Due allenatori che dopo 5 giornate sono quelli che devono lavorare molto della parte alta della classifica per trovare una strada in questo momento.
7: Se ti ricordi, caro Marco, erano anche i due allenatori che insomma che suscitavano
6: un tempo,
7: la nostra,
6: ricordi,
7: no, suscitavano la nostra, anche la nostra curiosità.
6: Come
7: quest'estate
6: no?
7: Perché quando ce lo chiedevamo tu mi dicevi sempre sì, però Allegri ha una squadra già
6: sì,
7: pronta,
6: esatto.
7: Mentre Sarri ha una squadra che è in costruzione. È vero, sono entrambi in difficoltà, nonostante in due modi diversi, perché Allegri non è uno che deve, cioè la pausa. Allora, questa è una domanda innanzitutto, caro Marco, che è di difficile risposta. Allora mi faccio aiutare da un'altra domanda: la pausa chi potrà essere più utile per arrivare dopo la sosta in condizioni migliori? Potrà essere più utile a Sarri, che è uno che in queste 3 settimane la squadra l'allenerà.
6: Mm-hmm.
7: Allegri l'allenerà questo Napoli nelle 3 settimane? Nel senso fisico sì, ma quanto potranno essere utili per cambiare insomma l'identità del Napoli? Il Napoli è questo o il Napoli ha un margine di miglioramento con questo allenatore che alla pausa ci ripresenterà un'altra squadra? Secondo me Sarri sì, Allegri non lo so.
6: Questa è una tua visione.
7: Considerazione.
6: Questa è una tua visione, ci sta. Però è chiaro che sono due allenatori che devono dare una svolta. Tra l'altro, guarda che la storia com'è strana. Due allenatori che, passami questa, diciamo così, analisi, che mettono in evidenza che il tempo è passato. Perché una volta erano i due allenatori che si sfidavano per il primato. Erano due allenatori che si sfidavano per idee di gioco diverse. Da una parte il cosiddetto cortomuso, dall'altra il cosiddetto sarrismo, che non esistono nessuno dei due, naturalmente è la nostra narrazione che ci piace etichettare in questo modo, però dividevano, c'erano i partiti, c'erano chi piaceva il calcio di Sarri e chi quello di Allegri, però erano due allenatori di primissima fascia. Adesso invece sono due allenatori che devono combattere con il tempo che è passato, perché sembrerebbero entrambi fuori tempo. Ci sono dei dati che oggi mostreremo, ne parleremo, che sono allarmanti nel Napoli. Ad esempio questo Napoli qui di Allegri sta facendo peggio del Napoli di Garcia dopo 5 giornate. Ha meno punti, ha meno gol fatti, ha più gol subiti. È una cosa sconcertante. E uno si dice, che fa? Allegri avrà lo stesso destino di Garcia? Domanda. Oppure troverà una direzione. Dall'altra parte c'è Sarri, che ha preso in mano una squadra forte. Cioè, noi non dobbiamo dimenticare che l'Atalanta è una squadra forte, che ha dei valori. In questo momento è una squadra ibrida. Non sappiamo che cos'è e non lo sa nemmeno la squadra. Con i giocatori che sembrerebbero in questo momento anche un po' opachi, quasi non esprimono quella voglia, quella verve che avevano qualche anno fa.
7: Pensano e non si divertono.
6: Esatto, pensano e non si divertono. E attenzione, c'è un dato allarmante: in 5 partite di Serie A, l'Atalanta del maestro Sarri, cioè di colui che deve fare calcio propositivo all'attacco, ha creato 3 grandi occasioni in 5 partite. 90 per 5 quanto fa?
7: Come?
6: 90 per 5.
7: Poco.
6: I minuti giocati.
7: Sì, chiaro.
6: Questo ci fa capire quanta difficoltà ci sia. Quindi... chi dei due? Tu hai detto Sarri. Io invece penso che in questa difficoltà ad oggi ti dico che forse chi può uscirne prima è Allegri, perché ha esperienza e perché ha dei giocatori che potrebbero dargli una mano.
7: Però,
6: io poi adesso ho letto che c'è un clima di
7: uscire
6: da questa situazione, perché devono comunque cambiare passo. Invece ho temo molto per Sarri, perché sradicare una mentalità così profonda con il suo calcio, dove non trova, lui non negozia la sua idea, parliamoci chiaro, non la negozia con niente, Io non so se questa sia una missione facile per lui. L'ho detto dall'inizio, se ci riesce c'è una squadra di grandissimo valore, perché l'Atalanta è forte, ci giriamo intorno, non ascoltiamo le cazzatelle dei sostenitori sariani che ci vengano a dire che deve spendere milioni e milioni e milioni e comprare giocatori, perché non funziona così. Il calcio non è così. Allora Gattuso è un fenomeno, allora altri allenatori sono dei fenomeni, quindi no, evidentemente c'è qualcosa che va rivisto un po' nelle idee di entrambi, sia di Allegri che di Sarri.
7: Sì, no, è vero, però la domanda su chi lo vedo in questo momento più in difficoltà è sempre complicato risponderti in questo momento, perché ognuno, per quello che rifletto, no? Che riflette la squadra, mi sembra, è vero che concorrono per due obiettivi diversi, cioè nel senso che se il Napoli perde terreno dalle prime tre, secondo me è più grave rispetto se dovesse perderlo l'Atalanta. C'è l'Atalanta, che obiettivo ha? L'Europa.
6: L'Atalanta deve rientrare almeno da zona Europa Champions, League. Ma da zona Champions, come c'è sempre stata.
7: Quindi tu l'Atalanta la metti in lotta con Inter, Milan e Napoli. Perdonami, con Juventus, Milan e Napoli per il quarto posto. Chiaramente c'è il Como. Tenendo fuori queste tre, che sono, diciamo, le squadre.
6: Sì, secondo me deve lottare con queste squadre. Secondo me sì. Il potenziale di una squadra che deve lottare con queste.
7: Nonostante il nuovo allenatore, nonostante il nuovo
6: ciclo. È lui che si deve sbrigare. La favoletta del tempo è una favoletta. È una favoletta. Poi dopo vieni sbugiardato da altri allenatori che arrivano, valorizzano i giocatori subito, trovano subito la connessione, e gli allenatori che in corsa ti fanno vedere tre moduli. No, c'è qualcosa che non va. Questa è una storiella che io non accetto più personalmente. Prima, qualche anno fa, pensavo fosse così. Ma non è così, quindi c'è qualcosa che non va, e sta a loro poi trovare la soluzione. Però per me il potenziale dell'Atalanta è una squadra che può lottare per la zona Champions. Tu non la vedi così?
7: No, non la vedo così.
6: Vabbè, è bello per questo, insomma. Chissà come la vedono i nostri ascoltatori al 331-8200-213. Leggo anche questa cosa, perché poi c'è anche la nazionale che si avvicina, sì, con Mancini, che ieri ha fatto la prima conferenza. Romano, vado su tutto mercato web, Romano, Italia, l'Italia non è la Svizzera. L'ho sentito nel mio cuore, sorpreso di tanto interesse. Questo giocatore che sta facendo molto bene, Francesco, eh?
7: Sì, in questo molto Cagliari di Pisacane.
6: Titolare fisso nel Cagliari ed è partito molto bene, sta impressionando un po' tutti, e lui giustamente ha ricevuto questa convocazione. È vero che una volta venivi convocato, se sul campo facevi tante cose positive, dovevi fare tante partite, adesso invece si viene chiamati prima, ma siamo in un momento di assoluta emergenza che secondo me bisogna fare.
7: Siamo
6: questo
7: in un momento in cui bisogna creare una squadra.
6: Esatto.
7: Bisogna creare una nuova generazione, bisogna creare un gruppo dove alcuni giovani emergenti potenzialmente forti devono dimostrare e devono cominciare a star bene insieme per poter costruire qualcosa domani. E Romano ne fa parte, insieme a tanti altri calciatori che dovranno esordire per strappare, diciamo, la definitiva acquisizione dell'azzurro, perché penso a Romano, ma possiamo pensare anche a Samuel Inacio, che è un calciatore che conosciamo tutti, che è figlio di Inacio Pia, che insomma potrebbe giocare anche col Brasile. Insomma, ci sono tante situazioni, le convocazioni a qualcuno magari hanno fatto storcere il naso, però entriamo a far parte di una nuova era quello che chiedevamo. Scelte coraggiose, scelte diverse rispetto alla vecchia guardia, e tra l'altro Romano potrebbe anche esordire nella prima partita di venerdì all'Olimpico contro il Belgio per la Nations League.
6: Dai, sarebbe una bella cosa, glielo auguriamo e speriamo, insomma, che si possa trovare veramente la strada per lanciare giocatori bravi e valutare Mancini per il lavoro che deve fare, eh. Archiviamo pure sta storia di Mancini, perché basta. È lui il CT della nazionale, il mio pensiero è solo che possa fare il meglio senza stare lì a tirar fuori ormai storie che sappiamo che ha sbagliato, che l'abbiamo detto, l'abbiamo anche tra virgolette criticato tantissimo, ha chiesto scusa, è tornato, l'hanno chiamato, è tornato, adesso deve fare il suo lavoro e deve essere valutato per il suo lavoro. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Carino, un abbraccio da Chicago, dove ci scrive: quel 90x5 ha creato un po' di panico, siete fortissimi. 450 minuti, naturalmente voleva essere una sottolineatura. Allora, dobbiamo andare in break e poi tra poco al rientro abbiamo anche Marco Palma oggi che presenta
7: i suoi profili, i nuovi profili.
6: E poi non so se ci prendiamo un piccolo break col fatto che c'è queste partite da nazionale con Marco, ce lo dirà lui, oppure ci presenterà altri talenti, vedremo. 331 8200 213 per i vostri messaggi, piccolo break e torniamo subito.

0: Allora, siamo tornati ancora con voi, Marco Piccari e Francesco Tringali qui in questa anteprima.
1: Approfittiamone per salutare gli amici di Club TV sul 61.
0: Come no.
1: E gli amici di Gol TV. E benvenuti in questa anteprima di Maracanã. Tra poco Marco Palma con i suoi profili più interessanti, profili più giovani. E basta, vi stiamo chiedendo anche un po' il vostro parere rispetto a queste situazioni delle squadre più in difficoltà, perché tra i big, due allenatori big, anzi, sono in grave difficoltà: Sarri con l'Atalanta, Allegri con il Napoli. Sentiamo la voce dei nostri radioascoltatori al 331 82 00 213.
2: Io sono un fan dell'allenatore Frosinone perché ha la gioia di allenare. Però anche di Pisacane dovete parlare, signori.
0: No, ci parliamo, non ti preoccupare.
2: E un'altra cosa...
0: Tempo al tempo, ci abbiamo tanti giorni. Tempo al tempo.
2: E per il momento basta. Scusa per il... Complimenti però, Non l'ho mai fatto per la trasmissione.
1: Grazie. Multa di 10.000 euro per la Juventus dopo il minuto di silenzio non rispettato. Questa è la decisione del giudice sportivo. Multa di 10.000 euro.
0: Solletico. Solletico e basta. Non porta a nulla, che possa, diciamo così,
1: era comunque difficile aspettarsi.
0: Ma assolutamente non mi aspettavo altro, però è una multa che fa veramente il solletico, che anche, diciamo così, fa ridere anche leggerla come notizia. Quindi niente di che.
1: Però leggo bene: ammenda di 10.000 euro alla società Juventus per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud Primo Anello, per non aver rispettato platealmente il minuto di silenzio, sanzione attenuata viste le tempestive formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Capito?
0: Sì.
1: Hanno valutato il numero in percentuale i sostenitori assiepati, hanno valutato c'è stata l'attenuante vista la tempestiva presa di posizione da parte della Juventus e la dissociazione immediata del resto del pubblico presente allo stadium. Queste le motivazioni grazie al quale si è arrivati all'ammenda di 10.000 euro.
0: Sì. Dunque va bene, va male, però insomma prendiamo atto. Tanto ero sicurissimo che sarebbe andata così a chiudersi con questo tipo di decisione, perché non si poteva. Che vuoi fare? No, l'unica cosa, visto che sono pochi, allora possono essere individuati, no? Quindi sono pochi, si aziona il servizio...
1: Sì, però cosa fai? Scusami Marco, azioni che ti dai? Il DASPO?
0: Ah, io glielo darei veramente. Non si può dare, non si può dare. No, non si può dare, lo sappiamo, non c'è bisogno che lo dite perché lo sappiamo. Io glielo darei, io chiudevo il settore pure per una giornata.
1: Sì.
0: Non si può fare, pazienza, accettiamo e andiamo avanti perché tanto ce ne saranno altri. Tanto se non arriva un segnale forte, si va avanti in questa direzione, non cambia niente. E quindi avanti così e accettiamo che questi comportamenti vergognosi, irrispettosi, tanto non gli fanno niente. È così, punto. Poi ci indigniamo tutti, ma tanto non gli fanno nulla, perché queste persone qui la prossima partita saranno regolarmente nel loro settore a sostenere la squadra. Come se nulla fosse, anzi, si vanteranno di questa cosa. Si vanteranno di questa cosa. Stop, fine. Di che vuoi parlare? Non c'è niente da fare. Voltiamo pagina. Dobbiamo accettare a malincuore questo tipo di situazione che arriva, ripeto, sempre da determinati settori. E quindi si va avanti, punto. Torniamo a parlare di calcio. 331-82-00-13, sta per arrivare anche Marco Palma, e prendiamo un audio e poi andiamo avanti.
3: Ciao Marco Luigi, allora di fronte alla morte bisogna togliersi il cappello. E se tu ricorderai, io l'anno scorso ho perso mia mamma, non so se ti ricordi.
0: Sì.
3: Tu sei stato il primo a farmi condoglianze, ma anche tanti altri tifosi, di cui io ho uno scambio, e molti sono juventini, milanisti, ce le siamo dette di tutti i colori in questi anni. Io ho ricevuto messaggi di questi ragazzi che mi hanno fatto con le condoglianze. Quindi questa è la vera civiltà e la vera umanità. Ciao.
0: Bene, bene, eh sì, allora poi chiedo...
1: Ci dai un altro?
0: Vai, se c'è un altro poi andiamo avanti, vai.
4: Ciao Radio Maracanà, un parere su Sarri, sull'Atalanta. Sono molto deluso dal comportamento di aver eliminato una bandiera come De Ron, che in questi momenti poteva essere utile, il cambio di capitano perché... Così. Pasaric ha fatto tanto e ancora può fare tanto, e a me questa storia del sarrismo, ragazzi, io sono rimasto fermo al Napoli che fece quelle grandi annate, grandi intuizioni. Io poi questo sarrismo,
1: Forse ci rispondiamo anche un po' alla domanda per il quale magari tanti allenatori, come lamentava lo stesso Sarri, ovvero il Milan, la Fiorentina, tanti allenatori avessero qualche spesso remora nel chiamare Sarri. C'è voluto un amico, tra virgolette, un amico, colui che la conosceva bene, ovvero Cristiano Giuntoli, per affidargli un nuovo progetto. Altrimenti persone che un po' più lo osservavano lo hanno sempre guardato da lontano ed evidentemente con un po' di diffidenza, perché i tempi, se sono questi, è difficile accettarli per una squadra.
0: Allora andiamo, pronto? Via, via, via, via, andiamo, andiamo.
5: Grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
6: A Maracanà è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
0: Bene, bene, bene. Allora, ciao Marco, ben trovato, ben ritrovato, ben ritrovato, e buon inizio di settimana anche a te. Allora,
7: buon pomeriggio,
0: Marco.
7: Ciao, ciao, grazie.
0: Allora, Marco, caro, andiamo subito un po' a capire oggi chi ci vuoi descrivere, chi ci vuoi raccontare in questo momento con te, dai.
7: Beh Marco, continuiamo con questi ragazzi che sono arrivati in Italia, sfruttiamo un po' pure la pausa e la sfrutteranno anche loro per inserirsi sicuramente meglio nelle squadre di appartenenza. Tra l'altro oggi abbiamo uno, stranamente, che è una squadra italiana, ha preso dalla Serie B italiana, quindi vedremo. Però il primo che parliamo si chiama Willy Kabwala, è un nome particolare perché lui è della Repubblica Democratica del Congo, è un ragazzo del 25/8/2004, piede destro, difensore centrale di 192 centimetri, quindi un bel gigante e anche ben strutturato fisicamente. L'ha preso il Como proprio nelle ultime giornate di mercato, proprio per chiudere il pacchetto dei difensori centrali, e devo dire, questo ragazzo è di piede destro, sa fare anche il terzino destro, seppure è 1,92, chiaramente non un terzino destro di super spinta, ma uno magari che chiude le linee, però lui si esprime benissimo da centrale e come difesa a 4, quella che poi Fabregas chiaramente predilige. Proprio come dicevo, è arrivato negli ultimi giorni, serviva aggressività e marcatura, serviva uno forte sui palloni alti, anzi lui è proprio dominante, uno che ha personalità, che sa guidare la difesa. Beh, hanno scelto questo ragazzo che comunque è cresciuto nelle giovanili del Sochaux, perché lui, seppur è nato a Kinshasa nella Repubblica del Congo, ha sviluppato la sua vita in Francia, giocando in Francia nel Sochaux, e Sochaux è venuto subito all'occhio la sua capacità di guidare la difesa, la sua capacità di essere proprio un leader della squadra, e tant'è che nel 2020 è stato acquistato dal Manchester United. Il Manchester United l'ha inserito nelle giovanili, lui si è affinato nel Manchester United molto bene, ma non si è inserito a livello di prima squadra, quindi è stato venduto al Villarreal, che nel luglio del 24 ha investito 10 milioni di euro su questo ragazzo, e devo dire che nel Villarreal ha fatto il suo, tant'è che Fabregas soprattutto lo stima, ha voluto prendere questo ragazzo in prestito quest'anno con il diritto di riscatto sempre a 10 milioni, cioè quanto l'ha comprato un anno prima al Villarreal. Ci credono molto in questo giocatore, può essere buono nei ricambi, sta prendendo confidenza col calcio di Fabregas, si è fatto un anno in Spagna che ha fatto sì che possa avvicinarsi a quel calcio, quindi probabilmente nella seconda parte di campionato lo vedremo. Willy Kabwala.
0: Bene, bene, bene, quindi primo difensore.
7: Ho dimenticato, Marco, la somiglianza, mi ricorda un po' Pizzak dell'Inter. Ah. Ecco qua, forse quella fisicità, quel tipo di aggressività e anche questa disponibilità a giocare il pallone, l'abbiamo visto anche magari nella partita da Roma, che poi il gol di Lautaro nasce proprio da un inserimento di Pizzak. È un giocatore che lo può ricordare, quindi il Como ha visto bene.
0: Bene, difensore del Como. Andiamo avanti.
7: Andiamo avanti, c'è un ragazzo che ha preso questo, l'ha preso il Monza, questo è veramente interessante, lo seguivo da tempo, è un 2005, si chiama Foe Ondoa, il ragazzo è francese, è 183 cm e di piede destro.
0: Allora è Ondoa.
7: Messo come centrocampista centrale.
0: Potrebbe essere Ondoa.
7: Ondoa, sì, assolutamente, Foe Ondoa è la pronuncia, Marco, giusta, del francese del ragazzo, perché poi lui è proprio francese di nascita, ma soprattutto questo giocatore, che cosa è la sua caratteristica principale? La duttilità. Questo ragazzo è cresciuto nel Valenciennes, è arrivato in prima squadra nell'estate del 2024, ma vi dico, io lo seguo dalle giovanili perché ha partecipato spesso alle nazionali anche giovanili francese, super duttile, bravo nel costruire l'azione, bravo nel fare la mezzala o di contenimento o d'attacco, è uno che ha un'ottima visione di gioco, quindi è un giocatore che devo dire piaceva molto già in Italia, c'era anche qualche altra squadra che lo seguiva. Lui però diciamo è venuto un po' all'occhio a tutti, l'ha sviluppato in Portogallo, in una piccola squadra del Portogallo, perché lui è stato comprato dall'Estoril nel 2024. L'Estoril l'altro anno l'ha prestata all'Oviedo, che è una squadra anche questa non grandissima, ma lui ha fatto un super campionato, ha giocato benissimo, è sempre stato titolare, è stato il leader della squadra, uno che ha capacità tecniche, che addirittura in necessità è stato schierato trequartista, e perché comunque c'ha un'ottima veramente tecnica di base. Il Monza ha investito 3 milioni su questo ragazzo. Devo dire che a Juric gli piace molto metterlo fra i due, Juric fa quel 3-4-2-1 diciamo fra i due, lo mette lì, ha già fatto 3 presenze in Serie A, da dinamicità, la sua duttilità, il suo modo di giocare, per farlo inquadrare pure un po' gli ascoltatori, io l'ho paragonato un po' a Tielemans, che quest'anno è passato al Manchester United. Quel tipo di giocatore là, che me lo ricordo di Tielemans da giovane, soprattutto con l'Under 17, faceva il regista, poi è salito a fare la mezzala, si può fare il trequartista, quella disponibilità là, quindi quel tipo di giocatore. Ondoa, 3 milioni d'euro l'ha pagato il Monza, 3 milioni d'euro chiaramente è ancora il suo valore. Questo l'abbiamo già visto e credo che Juric, gli piacciono le caratteristiche a Juric del centrocampista così, quindi penso che lo userà molto.
0: Allora, bene, bene, bene, centrocampista, difensore centrocampista, il terzo?
7: È il terzo, è un ragazzo italiano a dispetto del nome, si chiama Samuel Wiafe, è un ragazzo che è nato in Italia da genitori ghanesi, però è italiano a tutti gli effetti, tant'è che è un nostro nazionale italiano, in questo momento addirittura è già quasi salito con le convocazioni dell'Under 20, 181 centimetri, mezzala, trequartista, grande tecnica, sta crescendo, è un 2008 ragazzi, quindi veramente giovanissimo, però se ne parla tanto tanto bene, l'ha preso il Genoa e c'è Daniele De Rossi che veramente ha tanta tanta stima di questo ragazzo, ho sentito pure un'intervista che sta cercando già, seppure un 2008, di poterlo inserire con tutti i problemi che ha il Genoa. Come dicevo, lui nato da genitori ghanesi, è cresciuto nel Modena e nel Modena si è fatto conoscere, tant'è che la sua intelligenza tattica, il suo modo di stare in campo, la sua maturità a dispetto dell'età, questa duttilità anche sua di poter fare la mezzala di inserimento ma di contenimento, poi questi ragazzi giovani a questa età stanno ancora cercando qual è proprio il ruolo definitivo, però poi si vede subito quando uno è veramente bravo, questo è bravo negli inserimenti, è freddo davanti alla porta. Quando era ragazzo nelle prime giovanili del Modena in Under 16 lui fa l'esterno d'attacco, fa 14 gol in campionato, quindi si pensava che potesse essere, sai, 181 centimetri sulla fascia, 14 gol, invece poi l'evoluzione è stata quella di finire proprio nel cuore del campo. Questo nel Modena, lui l'anno scorso è andato in prima squadra e ha esordito in Serie B e poi alla fine ha collezionato 9 partite, immaginate nel campionato scorso un 2008. Il Genoa gli è piaciuto tanto questo ragazzo, 3 milioni d'euro se lo sono portati a Genoa e vi dico, De Rossi c'ha l'intenzione di inserirlo. Ho fatto un paragone con Jacob Ramsey del Newcastle, per me lo ricorda tantissimo, per chi conosce il ragazzo del Newcastle, quel tipo di giocatore ha fatto più o meno lo stesso percorso, si ricordano Wiafe, un collera chiaramente essendo del Ghana, quindi giocatore veramente interessante. Io penso che De Rossi, quando troverà la quadra un po' più di tranquillità, se gli daranno il tempo di trovarla, potrà inserire anche questo ragazzo, dove il Genoa comunque ha fatto un investimento e il Modena si è riservato una serie di bonus per la carriera di questo ragazzo, una cifra su un'eventuale rivendita, che ci credono tanto. Dategli un'occhiata, lo vedete anche nelle nazionali. Samuel lui apre.
1: Sì, tra l'altro, grande protagonista lo scorso anno in Serie B, è entrato con grandissima personalità col Modena e ha fatto anche l'europeo, non di categoria, ma per, semplicemente perché è stato convocato, era un anno più piccolo rispetto agli altri.
7: Quel 2007 essendo un 2008.
1: Sì, sì, grande personalità e sai, secondo me un altro anno in B, caro Marco, forse avrebbe fatto bene vedendo rispetto a, soprattutto per la situazione che in cui verte il Genoa in questo momento, dargli un posto.
7: Sono d'accordo, proprio. Perché è un posto complicato davvero, perché deve trovare spazio in una squadra che dovrà lottare per salvarsi, e sarà molto difficile perché chiaramente gli manca quell'esperienza che serve nella zona salvezza. Però ragazzo ha dei grandi potenziali, insomma, magari il Genoa lo presterà, però lo terrà il cartellino.
8: Bene. Senti, ti posso chiedere una cosa, Marco? Tu su chi punteresti di tutti questi giovani? Cioè, ce n'è uno che dici io su questo sono pronto a garantire? Ecco, ce n'è uno che secondo te vale la pena spendersi in maniera più importante?
7: Guarda Marco, io casualmente, torniamo al Monza, conoscevo bene Varela, che adesso è facile parlarne perché ha fatto 5 gol in quelle partite.
8: 4,
7: non credo che siano 5 gol.
8: Sono 4. Ha
7: fatto pure uno in Coppa Italia.
8: Ah, ecco, sì, perdona, me l'ho considerato il campionato.
7: Sì, sì. Non penso che sia, tanti pensano che sia un fuoco di paglia. Invece un ragazzo che se così da quando è ragazzo i gol li ha sempre fatti. Un problema, è un po' umorale. Adesso va molto sull'entusiasmo, però se riesce a assicurare questo, secondo me è un giocatore che può fare uno step e passare a una squadra più forte. Lo seguivo, il colpo del mondo mi è piaciuto. Parlo di lui perché proprio prima che lo prendesse ne parlavo con uno di quei giocatori che magari arrivando in Italia poteva fare bene, fino adesso l'ha fatto, vedremo.
8: Quindi Varela, il colpo migliore per Marco Palma?
7: Beh, fra i migliori sicuramente tra i giovani posso dire che come impatto ha subito in squadra, beh, credo di sì, insomma. Gli impatti di tutti gli altri ragazzi stanno ancora proprio tutti entrando, ci sono anche potenzialità sicuramente maggiori, però credo lui che come l'impatto che ha fatto non ha sofferto niente, è entrato, ha messo in panchina giocatori che a Monza hanno dato tanto, mi è piaciuto proprio su quell'aspetto e posso dire che me l'aspettavo perché è un ragazzo anche molto sfrontato, quindi mi è piaciuto perché ne parlavo di questo Varela e poi vederlo è arrivato mi ha dato soddisfazione.
8: Niente, allora abbiamo fatto un po' il giro, ci siamo.
1: Molto interessante come sempre, grazie Marco.
7: Grazie a voi,
8: a presto
7: ragazzi.
8: Marco, buon proseguimento, a prestissimo.
7: Grazie, grazie mille, buona giornata.
8: Allora facciamo una cosa, voglio leggervi una cosa al volo.
1: Che è successo?
8: No, importante. La prendo da Tutto Sport perché la stavo leggendo grazie anche al direttore Xavier Jacobelli. Mazzola mi ricordava Gaetano, lui si sarebbe vergognato di quel gesto. Minuto di silenzio rovinato da cretini, ma volevo più indignazione anche in altri casi. L'intervista è alla moglie di Scirea, Mariella Scirea, che dice che poi a me Mazzola piaceva molto. Aveva quel modo di correre fluido, leggero, senza guardare la palla, mi ricordava molto Gaetano. Mariella Scirea non ha mai conosciuto Mazzola, ma lo ammirava pur non essendo certo una tifosa dell'Inter, e scuote la testa al pensiero del minuto di silenzio rovinato da una parte della curva juventina. Lei dice: ma come si fa? Non si può difendere un gesto del genere. Da una parte mi conforta che il resto dello stadio abbia reagito cercando di coprire quei deficienti, però che siano 10, 100, 1000 non cambia. Che peccato. Non vorrei quasi parlarne perché ho paura che gli si faccia diventare protagonisti e si stimoli l'emulazione, ma non si può non condannare. Questa è la moglie di Scirea che quei tizi hanno inneggiato. Mamma mia. Ecco, dico tutto. Quindi evitiamo qualsiasi forma di giustificazione.
1: Soprattutto a tirare in mezzo altri grandi leggende che non ci sono più e non possono dire difendersi o dire la propria. Scomodare determinati grandi personaggi storici del calcio soltanto per giustificare o legittimare determinati altri comportamenti deplorevoli. Abbiamo degli audio? Vai.
9: Cosa sempre Fabrizio. Avete notato che Davis arriva all'Atletico Madrid e inizia a segnare? A me viene un sospetto che le difese di Spagna, Germania specialmente, sono le cosiddette difese un po' troppo allegre, perché non è possibile, Schick, tutti tornano in Germania e riprendono a segnare.
8: Ma chi
9: la Francia ha la difesa più forte di Spagna e di Germania. Cosa ne pensate?
8: Però non ho capito, si riferiva a David? Perché penso David sta in Spagna, sì. Però
1: penso di sì.
8: È andato all'Atletico Madrid.
1: Gioca e segna.
8: Quindi gioca in Spagna. Quindi vuol dire, cioè, forse sono le difese spagnole che sono un po'
1: ma
8: più.
1: Ma di per sé non penso che le difese francesi siano più forti rispetto a quelle italiane. Se ho capito bene questo messaggio audio.
8: No, secondo me le difese italiane sono meglio di quelle francesi.
1: Appunto.
8: Ecco, posto. Infatti qua non l'ha mai presa.
1: Vabbè,
8: ce
1: vabbè. N'è un altro. Non
8: vai, via.
1: No, posto.
8: No, ma tanto siamo addirittura d'arrivo. Allora, abbiamo fatto una correzione, ci scusiamo. Dunque, che cosa, che altro possiamo aggiungere a questa situazione?
1: No, semplicemente c'è stato anche, tra l'altro c'è stata questa, perché adesso ci sono prese di posizione da più parti, per esempio adesso sto leggendo quella di Tardelli, ignoranza senza fine,
8: no, Tardelli era molto arrabbiato.
1: Uno dei punti più bassi, sto, diciamo che caro Marco, anche quei pochi che hanno provato inizialmente a difendere quel tipo di comportamento, ho visto che si sono anche un po' ritrovati a riprendere la strada giusta, sempre con quel ma, perché vedo nessuno può fare la morale ai tifosi della Juventus, nessuno vuole fare nessuna morale, noi stiamo analizzando un tipo di comportamento, lo stiamo condannando e ci dovete stare, che siate dei tifosi della Juve, che siate dei tifosi dell'Inter, di qualsiasi altra squadra, bisogna prendere un comportamento, condannarlo, basta, senza se, senza ma e senza ritirare fuori episodi del passato che almeno personalmente abbiamo sempre condannato.
8: Non c'è dubbio, ci dobbiamo fermare. Francesco,
1: ciao,
8: come
1: Marco.
8: Sempre ti saluto, ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro in redazione. Grazie, grazie ancora per la bella storia di calcio che hai raccontato venerdì con Marangoni. Mi è piaciuto tantissimo, un personaggio di una simpatia e di una schiettezza clamorosa proprio. È
1: legato da Ibiza.
8: Da Ibiza, sta sempre lì, c'è quella pala
1: aveva
8: che girava
1: aperto,
8: lì.
1: Ha aperto un locale a Ibiza.
8: C'è sta pala che gira, faceva caldo lì, caro mio.
10: Vai via.
8: Va bene, ci fermiamo Francesco, grazie ancora, buon lavoro. Adesso ci fermiamo, ripartiamo con Maracanà, con Stefano Impallomeni e tutti gli amici e ripartiamo dal Napoli, quindi da Allegri, quindi dalla situazione, dalla fotografia del momento azzurro. A tra poco.

0: Kick-off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Bene, siamo tornati, eccoci qui. E allora partiamo, un saluto da Marco Piccari.
5: Stefano Impallomeni, ciao Marco.
4: Ciao Stefano, ti ho dato la penna col pallone.
5: Il palloncino,
4: sì. Ho invertito, se vuoi questa prendi questa, no, se no c'è il pallone, scatti, fai. Tu puoi palleggiare, palleggi bene, io no. No, no, anche adesso. Allora, caro Stefano, ci siamo. Vabbè, abbiamo dato la notizia prima della multa che ha ricevuto la Juventus per quello che è successo nell'ultima partita, nel minuto di silenzio dedicato a San Tommaso, 10.000 euro di multa, si chiude qui questa faccenda brutta. Io ho letto anche le parole di Mariella Scirea prima, molto belle, significative, profonde, della moglie appunto di Scirea, che è stato anche inneggiato in quella circostanza. Tra l'altro c'è una bellissima foto, mi sembra proprio oggi, sul tuo sport, di Scirea e Mazzola abbracciati con le rispettive maglie di calcio, insomma.
2: Sì, ne abbiamo parlato ieri, io credo che poi voglio dire, rispetto,
4: assolutamente,
2: e basta,
4: assolutamente, da voltare pagina, diciamo così, brutta pagina che ricorderemo. Senti, andiamo ai titoli e poi cominciamo, perché abbiamo un po' di argomenti da condividere insieme.

0: grandi occasioni create da chi vuole un gioco propositivo. Gattuso ha fatto meglio di alcuni predecessori importanti, tra cui Eriksson, Inzaghi, che nelle prime 5 partite. Gattuso, non solo Ringhio. De Rossi parte la missione per risalire, questo è quello che è stato fissato, quindi rimane alla guida del Genoa, ma ne parliamo perché insomma è una missione che si è fatta subito, molto complicata. Abbiamo dei numeri che analizzeremo nel corso di questa puntata sulla gestione di Orsato in queste prime 5 giornate, più gioco, meno VAR, ma non solo questi come numeri che appunto passeremo in rassegna. Stefano, ci siamo in questa puntata.
1: Eccoci
0: che
1: qui.
0: Un po' il tema, te lo dico subito, un po' centrale è questa della difficoltà di questi due allenatori che un tempo si sfidavano per posizioni di altissima classifica. Ti ricordi quando siamo stati divisi dalla lotta allo scudetto tra Juventus e Napoli, tra Allegri e Sarri, che a suon di risultati ma anche di idee diverse di calcio si sfidavano per le primissime posizioni del campionato.
1: Poi
0: no?
1: Tanti
0: punti.
1: Napoli arrivò secondo conquistando, facendo 91 punti.
0: Esatto, c'era quella grande disputa proprio, no? Sul bel gioco da una parte, il cortomuso, il sarrismo, ti ricordi sempre questo grandissimo confronto che è un po' lì, secondo me, sono stati anche un po' loro due a tracciare una linea di confine tra quello che è successo dopo, no?
1: Sì.
0: Non ci vedi un po' l'inizio di tutto di questa divisione?
1: Tu dici che adesso è la fine.
0: No, nel senso l'inizio della divisione tra chi vuole il gioco, chi vuole il risultato.
1: Sono stati
0: loro che hanno giocato su questa cosa, no?
1: Sì,
0: all'epoca,
1: ma siamo
0: ti ricordi?
1: Secondo me oltre questo partito tra giochisti e risultatisti, no?
0: Esatto, bravissimo.
1: Che non significa niente, perché poi alla fine più giochi non significa.
0: Voglio dire, tutti vogliono il risultato, o mi sbaglio Stefano, no? Insomma,
1: anche Cruyff diceva che il gioco senza qualità annoia, ma insomma poi dire anche risultati, no? Se non ci metti qualcosa da qualità, che giochi a fare? Non...
0: Certo.
1: Cioè, tutto è un tutt'uno, nel senso è una conseguenza il risultato, certo, più delle volte se giochi bene rischi di vincere.
0: Sì. Beh, rischi
1: invece...
0: di vincere anche giocando in maniera un po' accorta, in contropiede.
1: Però deve essere dinamico.
0: Esatto,
1: cioè, se fa
0: sì.
1: un catenaccio bloccato, poco personale, cioè che poco riconoscibile, alla fine secondo me tu non vai avanti, tanto avanti. Comunque io credo che poi il discorso di Allegri, di Sarri siano, ecco, è titolato bene. Da una parte è questione di feeling a Bergamo e dall'altra c'è un peggioramento di uno stato d'animo, perché il gruppo del Napoli è forte, però non Allegri non riesce a toccare le corde giuste, secondo me, a individuare come risollevare questo gruppo, che tra infortuni, poi magari anche scontri ideologici, no?
0: Sì, così dicono, anche qualche problema all'interno hanno riportato.
1: Nervosismo, non so. Sai, quando non arrivano i risultati, poi non so se siano veri o meno, ma insomma
0: non ti meravigli, insomma, che ci possa essere questo tipo di situazione.
1: No, se ci fosse stato un po' di nervosismo dopo Firenze.
0: Partiamo dal Napoli, poi andiamo anche a Sarri l'Atalanta, perché oggi stiamo chiedendo anche ai nostri ascoltatori chi ritenete essere un po' più in difficoltà tra questi due allenatori che, insomma, ripeto, un tempo si sfidavano per l'altissima classifica e oggi invece devono fare i conti con i problemi e con un tempo che sembra un po' passato per entrambi. Allora, ne parliamo partendo dal Napoli con Alessandro Arenica. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao Alessandro.
2: Buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio. Raimondo De Magistris, ciao Raimondo,
1: ciao,
0: ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio, ben trovati.
0: Allora, poi dovrebbe arrivare anche il direttore di Radio Tutto Napoli, però intanto noi partiamo subito con appunto il Napoli, Stefano. Noi partirei con il Napoli perché c'è questo dato che tra i tanti dati che sto raccogliendo sulle Napoli, poi Raimondo oggi ha fatto un approfondimento proprio sui due allenatori che stiamo trattando, su tutto Mercato Web, sul suo editoriale che trovate proprio nella home page del sito, e ci sono dei dati. Allora, intanto Massimiliano Allegri ha fatto peggio in questo momento dopo 5 giornate di Rudy Garcia, per punti, per gol fatti e per gol subiti. Poi ci sono altri numeri che certificano questa difficoltà del Napoli, come ad esempio Højlund, che è quello degli attaccanti che tocca meno palloni in area di rigore, e negli XG, così stavo vedendo questa classifica, pensa che di tutti i giocatori della Serie A, al 25esimo posto il primo giocatore del Napoli è Anguissa, al 58esimo posto c'è Højlund. no? Quindi dati abbastanza preoccupanti, e come ho detto prima bisogna trovare un po' un'inversione di tendenza.

0: Saraimondo, parto da te. Stiamo sul Napoli.
1: Sì, non sono onestamente, Marco, dati che meravigliano poi a vedere le partite del Napoli. Perché insomma il Napoli credo che sia per distacco la big che ha deluso di più, ma sì per i risultati, perché comunque il Napoli ne ha persi tre, anche con la Fiorentina è stato un pareggio in cui il Napoli con uno schema da calcio d'angolo è riuscito a trovarsi in vantaggio, ma poi nella ripresa si è di fatto accontentato dell'1-1, ma perché è proprio una squadra che secondo me sta con Allegri dimostrando di essere ancora più a fine ciclo rispetto a quello che realmente è. E quindi è complicato, cioè Napoli con un baricentro così basso è complicato per un giocatore come De Bruyne di 35 anni fare la differenza a 60 metri dalla porta, Højlund fare a sportellate da solo con due difensori per 90 minuti. Nell'ultima gara con la Fiorentina ha toccato due palloni nell'area avversaria, due per tutta la partita. Capisci che così anche per un ottimo centravanti come lui è difficile segnare. Ma ciò che preoccupa ancora più secondo me dei dati è la prospettiva, cioè se ad esempio con Sarri all'Atalanta era quasi preventivabile, no, questo momento di difficoltà, perché dopo tanti anni passi da un tipo di gioco a uomo, 9 anni con Gasperini, 2 anni con i gasperiniani Juric e Paladino, passi a Sarri che fa un gioco totalmente diverso, puoi aspettarti una difficoltà iniziale del genere, perché è un calcio posizionale totalmente diverso. Qui a Napoli non c'è una prospettiva, cioè qual è la prospettiva di miglioramento? Ad oggi non si capisce, perché poi nelle sue spiegazioni Allegri è sempre molto generico, parla di veleno, di maggior lucidità, di maggior aggressività, ma non si capisce bene come, dove e quando dovrebbero arrivare questi correttivi per migliorare questo Napoli. Quindi mi sembra oggettivamente una situazione abbastanza preoccupante per quanto mostrato fin qui dal Napoli.
0: Alessandro, vengo da te, aggiungo un messaggio di un ascoltatore che dice: a Napoli siamo calmi, anche i media locali invitano alla calma, si ha fiducia nella proprietà. Però più che proprietà bisogna avere fiducia sull'allenatore, è lui che deve tirare fuori da...
2: Un po' su tutto.
0: Un po' su tutto, tu dici. Alessandro?
3: Beh, io però qualche scusante Allegri ce l'ha, insomma, anche perché con l'Inter non ha fatto male, ha buttato via una partita che sembrava vinta, purtroppo poi è successo quel che è successo, con Anguissa che sbaglia quel gol clamoroso, anche con l'Arsenal non ha fatto male, anche col Como non ha fatto male, però, dopodiché mancano i risultati. Però io vorrei ricordare che questa squadra che ha lasciato Conte è piena zeppa di giocatori di una certa età che hanno avuto infortuni gravi. E anche questo è un fattore, perché ci sono dei giocatori tipo De Bruyne, tipo Anguissa stesso, che l'anno scorso segnava sempre, che secondo me dal punto di vista fisico ancora non hanno recuperato dai brutti infortuni che hanno avuto. Perché anche questo bisogna valutare, come ti lascia l'altro allenatore la squadra. E l'anno scorso 32 infortunati, e li vediamo ancora adesso, sta cercando di recuperare dei giocatori, compreso Neres, che è un esterno fortissimo, e ripeto, giocatori che hanno avuto la finale.
0: Che è? Mamma mia. Prego? Prego, prego. Ok. Dicevi, Alessandro.
3: Porti dietro, anche nell'anno successivo, anche negli anni a venire, soprattutto gente che ha una certa età. Quindi fai anche una valutazione del genere, perché in questo. E poi mettiamoci insomma le assenze, McTominay, cioè,
0: quindi tu, Alessandro, metti che la valutazione degli infortuni, di come Conte ha lasciato la squadra, c'è anche il direttore di radio tutto a Napoli, Antonio Gaido, che saluto. Ciao Antonio, ben trovato.
4: Ciao Antonio, Marco. Ecco. Buon pomeriggio a tutti.
0: Arrivo subito, voglio sentire.
2: Beh, insomma, Alessandro, ci sta questa,
0: c'è
2: analisi.
0: Un tema che anche quello tema va considerato, sì, assolutamente.
2: Però insomma non ha
0: dove... Però gli infortuni ce l'hanno anche altre squadre.
2: No, questo sì, no, ma lui intendeva sul lavoro dipende, che ha ereditato.
0: Scusami, tu dici il lavoro che ha ereditato, ok.
3: Scusami, prego. Gli infortuni ce li hanno, bisogna vedere la gravità però, perché staccarsi, ti stacchi un muscolo non è un infortunio normale. Ne sono 5, ho seguito attentamente l'anno scorso a Napoli e poi ne so anch'io, perché sono cose che ho passato anch'io. Hai un deficit muscolare.
2: Sì.
3: Anche a bassa pressione fisica.
0: No,
2: perché cioè non è uno strappo, uno stiramento.
3: Che magari poi è difficile da comprendere, ma so benissimo cosa vuol dire avere infortuni così gravi.
2: No, no, assolutamente. Relativamente all'analisi di Alessandro, la condivido su, relativamente poi alla forza del Napoli. Qual è stata la forza del Napoli? Sì, davanti, ma soprattutto in mezzo al campo, no? Anghissà, Lobotka, McTominay. E McTominay adesso ha questo problema. Anghissà ha avuto pure lui un infortunio serio. De Bruyne non ne parliamo. Quindi quando ti viene a mancare un punto, dei punti di riferimento, ti vengono a mancare dei punti di riferimento così forti in mezzo al campo, perdi un po' di stabilità, di solidità, insomma, ne risenti sia davanti che dietro. Poi detto questo, sono d'accordo con Alessandro, anche una squadra un po' avanti con l'età, però concludo dicendo che insomma da Allegri, almeno voglio dire, da un allenatore esperto e vincente, ci si aspettava magari di anche di calcolare questi imprevisti, no? Quindi un'azione preventiva, cioè quando tu vai a Napoli e accetti magari un mercato che non c'è stato, giocatori, la rosa, cioè non è che è la bacchetta magica e riabiliti tutto diciamo in poco tempo, però Marco, mi aspettavo qualcosa di diverso. Però sono d'accordo anche sull'analisi di Alessandro sul fatto che il Napoli non ha giocato brutte partite proprio. Non riesce a tenere 94 minuti e passa 90 più compreso il recupero con la testa giusta, insomma, stando sul pezzo, ma evidentemente ci sono dei problemi, ancora forse qualcuno non sta al top, però la squadra risponde a sprazzi. A sprazzi. Adesso vediamo dopo la sosta,
0: tu dici,
2: però
0: prendiamoci del tempo.
2: Adesso per finora è una delusione. Che vogliamo dire, insomma, no, sta là, sì. Galleggia nel nulla.
0: Antonio Gaito, vengo da te, mi manca il tuo pensiero su questo avvio del Napoli. Stiamo facendo un po' l'analisi, abbiamo visto un po' di numeri che certificano un po' il momento negativo. Giustamente Raimondo pure ha sottolineato che oltre ai numeri poi c'è da vedere anche la prestazione sul campo, mentre Alessandro Renica ha fatto riferimento anche agli infortuni e a come Allegri ha trovato la squadra, cioè Conte l'anno scorso, con Conte ci sono stati parecchi infortuni e quindi ha ereditato una squadra con qualche problematica. Antonio.
4: Sì, no, questo qua è innegabile, nel senso che alcune problematiche si trascinano proprio dalla metodologia di Conte, vedi Buongiorno, che non si è mai allenato neanche in ritiro, né resta di una vecchia infiammazione al ginocchio, insomma sappiamo che fu messa a dura prova la squadra in un biennio comunque poi vincente, oltre al fatto che dura prova anche le casse della società, no? Perché poi Napoli non ha potuto fare un grande mercato. Però mi ricollego a quello che dicevate sugli sprazzi, no? Del Napoli, un Napoli che si vede a sprazzi, perché delle cose interessanti le fa vedere. Poi io il dibattito è molto sul gioco in queste settimane, perché è una squadra che è diventata molto, come dire, speculativa, cioè nel senso se voi vedete i dati, il Napoli fa buone cose, poi magari va in vantaggio, si mette dietro, abbassa tantissimo il baricentro, sono dati sul baricentro che la equipara quasi quando è in vantaggio alle medio piccole. Anche Sky ha fatto un focus, i numeri del Napoli sul pareggio sono straordinari, poi trova il gol e diventa una squadra, come dire, con numeri come una squadra piccola, perché si dimezzano tutti i dati, il posizionamento, XG, i dati dell'avversario si triplicano, quindi anche con la Fiorentina il Napoli fa molto bene. Se vedete ad esempio il possesso palla, che è una statistica non importante, non cruciale, però ci fa capire un pochino l'atteggiamento, il Napoli fa nel quarto d'ora del gol l'80% del possesso, poi segna il gol, inizio secondo tempo il 70% lo fa la Fiorentina, quindi di troppe partite all'interno della partita. Credo che è una squadra che poi quando segna arriva il messaggio dobbiamo indietreggiare molto, e poi non ha giocatori, manca anche Alisson Santos, quindi non ha giocatori di strappo, quando si abbassa non riesce più poi ad arrivare nell'altra area e crea molto poco, quindi i dati sono piuttosto negativi, nel senso 12° per tiri, 13° per tocchi in area. Højlund ha toccato due palloni in area di rigore a Firenze, e tutto il campionato sono 15 tocchi di Højlund in area, pensate, sì, sì. Lautaro è a 50, quindi va messo pure l'attacco in condizioni migliori.
0: Questo è un altro tema, Stefano, oltre a tutto quello che abbiamo detto, no, giustamente certo. Antonio dirà anche l'attacco che produce poco, quindi poco. Metterlo nella condizione di fare qualcosa in più.
2: Cioè, il Napoli esprime, come ha detto giustamente Antonio, a sprazzi una forza importante, da primissimi posti, poi però si dissolve dietro magari una tenuta che non lo so, mentale, fisica, come ha detto anche Alessandro, di giocatori che magari fanno vedere... sanno nascondere bene il loro stato psicofisico, magari non è ottimale. Io credo che insomma Allegri in questo momento non manchi tanto dal punto di vista strategico, Marco, cioè nel senso noi discutiamo Allegri, corto muso, è come gioca, non c'ha gioco, era meglio italiano, no, questo si dice un po', mm-hmm. Però mi sembra anche abbastanza superficiale descrivere il momento del Napoli da questo punto di vista, cioè Allegri secondo me sta mancando sul piano dell'empatia, sul piano del di raccordare, di individuare alcuni punti di forza, se mai ce ne fossero in questo momento nel Napoli. Ancora deve mettere a fuoco il Napoli e Napoli, questo che sia il primo problema di Allegri, poi dopo il resto.
0: È interessante, Raimondo, così coinvolgiamo Alessandro, il primo, qual è il primo problema? Stefano ha individuato questo, Raimondo, a tuo giudizio?
5: Ma non lo so se sia poi un problema di empatia, sai, lì certo, insomma anche dopo l'ultima partita.
0: Ti sentiamo malissimo.
5: Come Lange, che però...
0: ok, vediamo un attimo. Un po' male, ma ti sentiamo, dai.
5: Allora, eccomi, dicevo, non so se sia proprio un problema di empatia, anche se poi, insomma, abbiamo ascoltato anche alcune parole di Lang, che però anche con Conte, insomma, non a caso a gennaio andò via. Io credo sia anche proprio un campo, cioè di questa squadra. Per ora ha vinto solo con Genoa e Bologna, che sono due squadre che non hanno ancora conosciuto la parola vittoria, e però anche col Bologna, una squadra che si è accontentata dell'1-0 e poi nel finale ha anche rischiato, cioè ha rischiato di pareggiare anche quella. Nel secondo tempo del Franchi contro una Fiorentina oggettivamente oggi difensivamente in difficoltà, dopo l'1-1 sull'1-0 si è accontentata, e si è accontentata abbastanza anche sull'1-1, cioè questa mi sembra una squadra che non ha oggi un atteggiamento da grande squadra, da squadra che se può uccide la partita, che se può la fa sua, c'è una squadra che si accontenta dell'1-0 e poi si difende. Questa non so se è una questione di feeling tra l'allenatore e i giocatori, ma mi sembra più una questione di atteggiamento proprio della squadra in campo, molto sparagnino, vuoi perché è comunque una squadra che certi ritmi non li regge per 80 minuti, vuoi anche per quella che è l'attitudine dello stesso allenatore nel gestire, nel proteggere eccessivamente, no? Il vantaggio di misura quando il Napoli va avanti. Poi ripeto, io secondo me più preoccupante è la prospettiva, cioè in questo Napoli, cioè, non si capisce bene come possa migliorare per quanto visto fin qui questo Napoli, perché le spiegazioni di Allegri in conferenza stampa sono sempre spiegazioni molto molto vaghe, molto generiche, quindi non riesco a capire quale possa essere il punto di svolta oggi per questo Napoli.
0: Alessandro, quale potrebbe essere allora un punto di svolta secondo te che potrebbe riattivare questa squadra, la cui qualità secondo me comunque è fuori discussione, io non vorrei dire, insomma, questa, leggevo anche la formazione scesa in campo con la Fiorentina, mi sembra una squadra forte anche quella che è scesa contro la Fiorentina nonostante le assenze. Alessandro.
3: Ma diciamo, come è stato detto prima, il fatto che il centrocampo fosse tra i più forti in Italia ma anche in Europa, secondo me, tra Lobotka, Guissà e McTominay, queste chi per un motivo, chi per l'altro, questo è un fattore che comunque determina qualcosa, insomma, perché giustamente, come si diceva prima, erano centrocampisti che oltre che a difendere bene e compattare la difesa ti facevano anche i gol risolutivi nelle partite, e quest'anno questi qua non li hai. Ma detto questo, io vedo un problema anche con la punta, insomma, perché non puoi sperare, cioè vedo la società meno disponibile con Allegri nella,
0: ma questo lo sapeva però Allegri conto. Alessandro, quando è arrivato lo sapeva Allegri quando è arrivato a Napoli che c'era meno disponibilità in questo senso.
3: Vabbè, deve fare le stesse, come si dice, conferenze stampe che fa Conte, dove chiedeva continuamente i giocatori dopo averne rotto una ventina, quindi lui ha bisogno, per esempio Højlund, secondo me qualche volta avrebbe bisogno di giocare con una punta forte vicino, perché lui prima, più che prima punta mi sembra una seconda punta, cioè non è un attaccante che deve stare sempre là da solo e poi attacchi con gli esterni. Qualche volta io mi ricordo anche degli sprazzi Lukaku, insomma, che funzionavano bene tutti e due insieme. Ora invece sta entrando un giocatore che purtroppo è un problema per il Napoli, perché Luca ogni volta che entra ridà sempre la palla agli avversari. È un ragazzo che
0: sì. No, non bene.
3: è un ragazzo che pesa quella maglia, probabilmente non riesce come si dice, avere la fiducia anche in se stesso davanti a quel pubblico, e ogni volta che entra
0: difficoltà,
3: non,
0: certo,
3: dà nessun apporto, non dà nessun apporto, anzi purtroppo le cose peggiorano. Ma detto questo, secondo me il Napoli deve intervenire sul mercato almeno una punta forte, una punta che garantisca tanti gol e che magari possa anche giocare vicino a Holium per cambiare un po' anche l'assetto tattico ed essere anche un pelino più imprevedibili. Ecco, io poi non tirerei fuori Holium, perché poi non vorrei anche lì, ecco, ci sono delle cose di Allegri che in effetti non mi sono piaciute nei cambi. Nei cambi con l'Inter, quando ha abbassato il baricentro, che ha messo la difesa a 5, ha preso il gol, e sto fatto che è un po' conservativo, che un po' alle volte manca un po' di coraggio e trasmette magari alla squadra. Questo l'ho notato, però per il resto, ripeto, il Napoli le prestazioni non le ha fatte brutte, né con l'Inter, né con l'Arsenal, né col Como, dopodiché manca il risultato e questo diventa un problema.
0: Eh sì. E qualcuno dice la piazza non si ribella perché hanno spiegato tutti quali sono i motivi economici della società e quindi la piazza può accontentarsi di un anno mediocre. I tifosi sanno che la proprietà gestisce bene. Antonio, vengo da te, però per me questo è lo sappiamo tutti qual è la situazione. Il Napoli, l'ha detto chiaramente De Laurentiis, tanti investimenti, eccetera. Però non è una giustificazione, scusatemi, io lo dico chiaramente. Cioè, allora perdonatemi, non c'ha mercato, non gli hanno fatto mercato, non può fare mercato, la piazza, la società ha spiegato bene alla piazza, quindi se va male c'ha già tutti gli alibi pronti. Io sta cosa non la riesco a comprendere.
2: Ma chi
0: ragazzi.
2: C'ha gli alibi pronti?
0: L'allenatore.
2: Ah.
4: Beh no Marco, ho notato anch'io questa situazione, nel senso mi sembra un pochino simile a quello che succedeva al Milan, nel senso dove poi vabbè la società ci sono dei dissidi, quindi ci sta che possa poi perdere tutte le partite al genere di ritorno, mi sembra un pochino su questa falsa riga, però...
0: Cioè ha un valore sta squadra sì o no?
2: Per me sì.
0: Cioè c'ha dei valori questa squadra sì o no? Io faccio questa domanda, e chi li deve tirare fuori questi valori?
4: La seconda, no, del campionato,
0: ragazzi, io
4: sì. Ora sembra che non abbia più dei valori, no, io sono d'accordo, perché diciamo che non ha fatto mercato, ha delle problematiche, del punto di domanda, che hanno avuto tanti problemi, tanti infortuni con Conte, però un po' tutti la mettiamo seconda, facciamo che è la terza, la quarta, quello che volete, però alcuni veramente ragionano come se Napoli fosse di metà classifica e invece più o meno la stessa squadra che fa 80 punti tutti gli anni più o meno, poi un anno può fare meglio, un anno può fare peggio, però mi ricollego un attimo a quello che diceva Raimondo, se ho 5 secondi, perché
0: vai.
4: Tutto quello che noi ci raccontiamo, Marco, poi alla fine preoccupano pure un po' i tifosi, le dichiarazioni di Allegri, nel senso che noi ci raccontiamo magari di essere più continuo, abbiamo parlato prima insomma di una squadra che crea poco, un po' speculativa in alcune fasi, però lui non è che dice miglioreremo, creeremo, lui il problema lo vede all'opposto, cioè nel senso che dice davanti va bene, dobbiamo solo essere concreti, la cattiveria, però cioè Napoli già concretizza abbastanza di quel poco che crea. Poi dice, dietro invece lì dobbiamo migliorare, però prendere un gol a Firenze, cioè perché poi vedo anche le pagelle, Rafa Marini e Rachmani stanno facendo bene, tutti gli hanno dato almeno il 6, un gol però forse si scontra un pochino col calcio che cambia, cioè nel senso il problema non è prendere un gol a Firenze, si può prendere, lo prenderanno credo un po' tutti, il problema è farne di più, vediamo l'Inter che prende una montagna di gol, però vince comunque le partite quasi tutte. Portare in fondo gli 1-0 nel calcio di oggi è molto difficile.
0: Sì,
4: forse
0: sì, sono d'accordo. Sono d'accordo.
4: Anche perché con le nuove regole, leggevo, Fiorentina-Napoli è durata 62 minuti, cioè stiamo parlando di 7 minuti in più della media dell'anno scorso.
0: Sì, sì, sono d'accordo. Questo
4: quella
0: è vero.
4: Difesa che magari si faceva, sai, alla Juventus, tante squadre che difendevano il risultato. Ora se ti butti sul pallone il fallo non te lo danno. Poi pure se te lo danno non puoi perderci più tempo perché ti contano i secondi, quindi, cioè è cambiato pure un po'.
0: È cambiato, guarda, tu hai sollevato secondo me un tema importante, cioè intercettare che poi cambiamenti, anche un certo tipo di gioco molto conservativo adesso andrà in difficoltà perché hai meno tempo.
2: O sei talmente forte,
0: capito,
2: e che devi star bene fisicamente, soprattutto anche voglio dire sai giocare in modo alternativo, sono d'accordo con Antonio, ma io credo che insomma il Napoli, sono d'accordo con Alessandro, io ho visto un Napoli forte a Milano contro l'Inter, cioè forse è stata l'unica squadra, anche la Roma lo ha fatto nel primo tempo soprattutto, che ha messo in difficoltà, che abbia messo in difficoltà l'Inter in questo campionato. Cioè il primo tempo molto fatto di aggressioni alte, e Napoli ha giocato un'ottima partita a Milano e ha creato 5 palle gol pulite a Firenze. 5, quante sono state, Antonio? 5 pulite.
4: Sì,
2: cioè,
4: sì,
2: proprio pulite. Insomma, voglio dire, che deve fare una squadra? Per... cioè, voglio dire, secondo
0: dopo
2: me,
0: li butta dentro, insomma. Vale.
2: Ti fai gol da solo, poi De Gea ha fatto quella parata sul nervo. Cioè, voglio dire, non mi sento... se avesse vinto 2-1, o avesse perso, certamente anche poteva perdere, perché poteva perdere, era stata una partita un po' sfilacciata. Secondo me il Napoli deve star calmo, deve Allegri è soprattutto il primo che deve star calmo.
0: E certo, deve trovare le coordinate.
2: Quindi non deve trovare sponde, alibi attenuanti. Deve rimettersi lì, perché io sono d'accordo con te, Marco. La squadra è forte.
0: Prego.
3: Scusate se intervengo, ma...
0: Vai, Ale.
3: Il tema è recuperare i giocatori più forti con la qualità che hanno dimostrato in questi anni che sono stati a Napoli.
2: Esatto, quello è il tema.
3: Anguissà ha vinto 2 scudetti, non ce lo dimentichiamo. Mm-hmm. E c'ha qualche problema, lo si vede. Il gol che ha sbagliato a Milano, con i crampi e tutto quanto, non era Anguissà che abbiamo visto gli altri anni. Certo. Quindi anche alcuni giocatori, con l'età, con gli infortuni che hanno avuto... se non li recuperi alla fine è nato, non è mica lui che va in campo, vanno in campo i giocatori forti.
0: Ah, anche questo è vero. Sì,
3: e se ti mancano questi ti attacchi al tram, detto proprio volgarmente, perché senza giocatori forti non vai da nessuna parte.
0: No, non è volgare, cioè, c'è di peggio, Alessandro, stai tranquillo.
3: Anche McTominay, quanti gol ha fatto McTominay?
0: C'è chi parla in maniera più volgare. No, è vero, verissimo.
3: Nel senso che anche lui va in campo con quello
0: certo,
3: che ha.
0: Certo.
3: Qualche volta, ecco, secondo me il Napoli ha qualche giovane interessante che... vorrei vederlo più in campo, tipo Vergara.
0: Eh
3: ecco.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Lì... no, ma secondo me lo vede poco.
0: Lo vede poco.
3: Non... esatto, io non capisco.
2: Si capisce. Quando mi riferivo alle empatie, Alessandro, è questo. Hojlund esce dal campo, Antonio, ed è incavolato nero. Perché ogni volta sostituisce al 68esimo entra Luca.
3: È un altro problema.
2: De Bruyne... che fa col gesto, sì, ma andiamo avanti, come di basta con questo...
4: anche
2: sono tre, sono tre casi che ti dico, cioè, quindi non c'è serenità dentro il gruppo, Antonio, tu mi dici empatie, prima cosa risolvi queste cose, Vergara dice, vabbè, ma ha giocato 5 partite, insomma, ma come 5 partite, insomma, Vergara che è il patrimonio di Napoli, che aveva fatto ben vedere, lo mette in discussione, non lo vede.
0: Sparito,
2: Luca
0: sì.
2: Prende sempre il posto a 20 minuti alla fine di Hojlund, cioè, che Hojlund faccia 3 gol, 3 pali, sì, impegni 27 volte il portiere, con uno faccia esce, sempre, esce al 68esimo, certo, ecco, con certo, un volto che è tutto un problema. Poi De Bruyne non ne parliamo, che sta soffrendo proprio le pene dell'inferno per giocare tutto legato in questo... cioè, sladelo, capisci
0: allora,
2: qual è il discorso?
0: Ti devo fermare, Sabra, perché sto sforando, devo salutare Antonio Gaito che c'ha la diretta, quindi lo saluto, Antonio, grazie, come
2: ciao, Antonio.
0: Sempre,
3: no, grazie,
0: un abbraccio,
3: a tutti, buon lavoro, ciao ragazzi.
0: Raimondo, nel salutarti ti chiedo chi sta più in difficoltà, Sarri o Allegri?
5: Secondo me Allegri. Ecco, il discorso Sarri è molto oggi un discorso anche di feeling, di far capire all'Atalanta di giocare anche un calcio diverso rispetto a quello degli ultimi anni, ma c'è comunque un progetto e una visione, deve essere brava la società Atalanta poi a questo momento, che è un momento complicato, però secondo me dovendo scegliere tra i due più in difficoltà Allegri.
0: Raimondo, grazie, buon
2: ciao
0: lavoro.
2: Ciao Raimondo, buon lavoro.
5: Grazie
0: anche
5: a voi.
0: Alessandro, anche a te, sta più in difficoltà,
2: ciao, Alessandro.
0: Sta più in difficoltà Sarri o Allegri?
3: Ma io ho visto anche l'Atalanta, non è che mi sia piaciuta tanto, perché anche quelle partite che ha vinto col Bologna, per esempio, non meritava di perdere di brutto, poi ha vinto al 94esimo, non mi sta convincendo in questo momento. Le idee di Sarri questa squadra non le ha minimamente, e non vorrei che siano un po' in confusione, perché poi dopo sconfitte fanno male. Poi vediamo, perché c'è l'aspetto psicologico anche al di là della preoccupazione del allenatore. Quindi voglio dire, vediamo, però è chiaro che è una squadra che ha dei valori, non è una squadra scarsa, certo, dei giocatori interessanti, insomma, basta guardare anche le riserve, insomma, voglio dire, Raspadori che è un giocatore fenomenale, insomma, ce ne sono tanti interessanti, però per ora non ho visto una bella Atalanta, assolutamente.
0: Saremo a vedere. Alessandro, ti ringraziamo,
2: ciao, Alessandro,
0: tanto per essere stato con noi. Grazie Alessandro Arenica. Ci fermiamo, torniamo subito dopo il break, perché continuiamo con questo approfondimento. Tra poco.

0: Ci siamo, siamo in ritardo e ci scusiamo, abbiamo già sforato. Allora, caro
1: Stefano,
0: e non di poco, vabbè, ci siamo allungati sul dibattito precedente, cerchiamo di recuperare in questo con Franco Piantanina di Mediaset.
1: Ciao Franco,
0: ben trovato. Oggi ho poco tempo per te, quindi mi dispiace molto. Allora, poi c'è anche Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst.
1: Ciao Andrea,
0: che saluto.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: Ci saluta il nostro Lorenzo Di Benedetto perché è preda di una forte influenza e quindi sì, purtroppo
3: Non può parlare con l'influenza,
0: senza voce, 39 di febbre, un macello.
1: Quando è febbrone è dura.
0: Allora però andiamo secchi sulla domanda che vi volevo fare: chi sta più in difficoltà tra Sarri e Allegri? Subito, voglio sapere perché, chi dei due. Dai, comincio da Franco Piantanida. Franco.
3: Sta più in difficoltà... Bella domanda. Sta più in difficoltà Allegri, ma
0: perché?
3: Entrambi stanno...
0: Perché Allegri? Entrambi
3: stanno in una... no, ma perché è in una difficoltà esistenziale. Cioè, ormai, secondo me, anche un po' Sarri, in realtà. Secondo me la risposta mia era uguale per tutte e due. Cioè, sembrano un po' arrivati rispetto a... poi evolvendo, diciamo, la situazione calcio. Io non ero molto d'accordo su quest'idea che uno come Allegri potesse essere, diciamo, arrivato non vuol dire finito, cioè, secondo me deve cercare di capire però come riprendere un po' in mano la situazione, perché è quello che sta succedendo con il Napoli e un po' è successo l'anno scorso in parte, diciamo, soprattutto dal punto di vista tattico, poi dei risultati solo all'ultima giornata anche con il Milan. Cioè, sembra di rivivere un po' la stessa storia sia con Sarri, vabbè, ha avuto un capitolo complicato con la Lazio l'anno scorso, ma Allegri sembra che stiamo rivivendo un po' la stessa storia. Quindi quando un allenatore ripete la stessa storia ed è una storia non positiva rispetto invece al passato, ecco, forse un po' il fiato corto, è arrivato magari no, ha un po' il fiato corto e quindi sono curioso di vedere come ne viene, come riesce a venirne fuori. Però quando si sente allenatore, la squadra litiga, ha litigato con Højlund, c'è stata la multa di Lang, poi c'è stata un'altra multa misteriosa, cavoli, cioè, mi sembra un po' strano. Poi due mesi fa dicevamo che a Di Maro rose e fiori e ragazzi del sergente Conte finalmente sorridevano con Allegri, e poi lui oggi si sente tradito. Secondo me c'è qualcosa che comunque non va, cioè non è solo colpa dei giocatori, ecco.
0: Non è solo colpa dei giocatori, sì. Quindi tu dici, mi sembra di capire, più Allegri viene in difficoltà rispetto a Sarri.
3: Sì, tra Sarri e Allegri vedo un po' in più difficoltà Allegri.
0: Pier Vincenzi?
2: Allora, secondo me a livello tecnico addirittura forse più in difficoltà Sarri, però siamo lì ragazzi, sono due allenatori che purtroppo finora, diciamo finora, non hanno dato niente alla squadra. È proprio una crisi, questa è una crisi tecnica, tattica, la squadra non ha nessuna identità. Quella di Sarri sembra tornato indietro di 20 anni, praticamente il suo calcio, quello lì della zona, molto geometrico, lineare, non sembra proprio funzionare né a Bergamo e diciamo neanche alla Lazio, però a Bergamo soprattutto non funziona. Il calcio speculativo di Allegri in questo contesto di Napoli sta facendo fatica. Secondo me non ha fatto malissimo a Firenze, però vi lo ricordate, Allegri sui cambi non ne sbagliava uno. Oggi ha una valutazione dei calciatori stessi per me lontana dalla realtà. Per esempio, io ho visto Lucca che ha sostituito Højlund, ma tra Lucca e Højlund ci passano due categorie. È come se tu levavi Lautaro per l'Inter al 60esimo di Roma-Inter. Avete visto che Chivu non ha toccato niente. Si è reso conto che quei due davanti sono più forti. Quindi Pio è bravo, ma Pio sta in panchina. E perché Chivu percepisce, sente, ha la sensibilità oggi di maneggiare una squadra. Allegri non riesce a capire perché non riesce più a maneggiare un gruppo.
0: Ti fermo un attimo, voglio sentire anche Stefano, perché poi ho un'altra domanda per Franco prima di salutarlo, che oggi ci deve lasciare un po' prima. E tra l'altro sono rimasto un attimo sbigottito perché hanno fatto vedere su Sky un'immagine dell'allenamento della nazionale italiana dall'alto.
1: Ma perché?
0: No, ho visto uno che dirigeva biondo, mi
1: ho detto chi è
0: biondo in mezzo al campo, è Mancini,
1: sì,
0: sei biondino,
1: però,
0: ho capito ragazzi,
1: però scusami, ma tu quando vai al mare non ti schiarisci,
0: capito,
1: che vedi?
0: Vabbè,
1: che cosa vuoi insinuare?
0: Dall'altro mi sembrava Voltemate, perché era, capito, questo biondo così, ho capito, ma ho avuto un flash.
1: Magari per Voltemate, visto che c'ha 62 anni a novembre.
0: Ho capito, ma sono rimasto un attimo colpito dalla chioma bionda, capito, vabbè,
1: no, è quella,
0: volevo dire questa cosa.
1: Della Sardegna, il sole della Sardegna.
0: Mi dica che dice lei, chi sta più in difficoltà?
1: Tutte e due,
0: ma proprio non se ne esce.
1: Non se ne esce. No, non lo so, gli auguro entrambi, però sono d'accordo con Franco.
0: E Paolo Garcia aveva fatto meglio dopo 5 giorni.
1: Mi sembra che si rifiutino, ecco, rifiutano il tasto refresh, insomma.
0: Ho capito.
1: Devi riaggiornare, credo che ci sia una battaglia interna proprio loro, insomma, di che il calcio è sempre quello, sai quelle cose che stai a tavola, un bicchiere di vino, una pizza,
0: dice il calcio è semplice, dice uno,
1: è questo,
0: quell'altro invece dice
1: quell'altro, ma sono tutte
0: palla, cosa,
1: e poi alla fine va avanti, capito,
0: una
1: montagna da scalare diventa difficile. Adesso, a parte le battute, credo che sono d'accordo con Andrea, anche credo che tecnicamente Sarri sia più in difficoltà di Allegri invece.
0: Ma tecnicamente, però scusa, non c'è una squadra forte?
1: No, tecnicamente c'è una crisi tecnica, però non si vede niente lì. Se tu vedi qualcosa, io non vedo niente.
0: Non si vede niente. No.
1: Mentre nel Napoli vedo qualche sprazzo, qualche forma di ribellione.
0: Qualche sprazzo, così.
1: Forma di ribellione a un modo di giocare, di pensare, però sono d'accordo con Franco. Poi alla fine, insomma, Allegri pure lui si deve mettere l'anima in pace, nel senso deve andare come Spalletti dall'altra parte della barriga. Cioè, questo calcio
0: che si deve andare,
1: che poi alla fine è sempre lo stesso,
0: sì.
1: Si gioca 11 contro 11, due porte.
0: Certo, questo, fino a, ancora non hanno modificato
1: no, questo no, poi non so se farà. Però capisci che c'è un qualcosa di diverso, sì, che non sai nemmeno che cos'è, però lo devi, devi avvicinare a quel qualcosa.
0: Così,
1: e invece Sarri e Allegri stanno lì,
0: che ti devo dire?
1: Asserragliati.
0: Franco, prima di salutarti, c'è uno dei due secondo te che rischia da qui a, non so, a Natale, poniamoci come
1: voglio,
0: non lo so, eppure si arriva in fondo con tutte
1: c'è
0: e
1: la
0: due.
1: Seconda sosta a novembre,
3: Guarda, sì, ma nel calcio di oggi, voglio dire, rischiano tutti, quindi sì, cioè se poi ci sono delle crepe nella squadra ancora peggio, e quindi qui le crepe nella squadra oggi ci sono più nel Napoli che nell'Atalanta. Poi l'Atalanta, voglio dire, probabilmente il dopo Gasperini per l'Atalanta sarà un po' come il dopo Ferguson per il Manchester United. Sono lì, sono passati più di 10 anni, no, spero di no per l'Atalanta, ma nel senso che sarà molto complicato ritrovare un filone che sia duraturo, che sia sulla scia di quello gasperiniano.
1: Certo.
3: Su Allegri, a me sembra, l'anno scorso lui è riuscito ad essere allegriano, a trasferire il suo messaggio ad una squadra spenta, perché in fondo è arrivato a un minuto dalla Champions League e quella squadra lì, voglio dire, e anzi ha lottato lo scudetto fino a metà marzo, quindi non è che ha perso, diciamo, il tocco magico, però a me è sembrato di vederlo a Firenze come se fosse dentro una teca di vetro. Lui è sempre lui e urla e sbraccia, ma mi sembrava che non sentissero al di fuori del vetro i giocatori. Cioè, mi dà questa impressione qui. E infatti si è lamentato, infatti lui dice si è lamentato, perché comunque il Napoli è vero, non ha fatto una brutta partita, ma lui dice io devo essere arrabbiato, e probabilmente era incazzato nero, perché non capisco se i miei giocatori sono incazzati neri quanto me. Ecco qui che mi manca Allegri, perché Allegri l'anno scorso quando esplodeva, la reazione di un Milan comunque in difficoltà, o comunque un Milan in costruzione, o di un Milan con delle toppe, c'era prima o poi. Poi giocava male, chi se ne frega. Ma lui in quel momento non gli fregava niente, importava portare a casa il risultato. Qui temo che lui abbia paura di non riuscire a portare a casa il risultato. Quindi può
2: ma
3: essere
2: Franco,
3: un problema.
2: Posso dirti una cosa? Lo sai qual è secondo me il problema di questi allenatori? Non so se sei d'accordo. Che devi proprio mettere mano alla squadra. Cioè, allenare significa gestire un gruppo? Ormai non è più questa cosa qua. Allenare significa migliorare i giocatori sfruttando un certo tipo di calcio. Cioè, se tu vedi Malen oggi, ma chi l'avrebbe mai detto? Nessuno che aveva questo rendimento. Cioè, lì c'è una mano di un Cristiano che va al campo tutti i giorni e migliora i giocatori.
0: Bravo, bravissimo.
2: Cioè, se Allegri non percepisce questo cambiamento, è finita. Spalletti, nella sua complessità di allenatore, però ragazzi, io ho visto la partita, cioè la palla si muove con velocità,
1: sì,
2: i giocatori hanno entusiasmo nel giocare, nel dominare la partita.
0: Hai ragione.
2: Lui dà la sua impronta, cioè Spalletti non è lontano da questo calcio.
0: È cervellotico ogni tanto, però lui riesce a dare un'impronta maggiore.
1: No, ogni tanto perde tempo a, come dire, che parli pure tu di calcio, ma ti faccio vedere io che sono più bravo. Lui ce l'ha un po' sta cosa, intanto prende legnate e poi rientra, cambia. Perché devi cambiare,
0: certo.
1: Se le cose non vanno bene, devi cambiare, e poi cambia. Però dice: guarda, che tu l'avevo fatto pure un mese fa, e invece no, l'hai fatta adesso. Però è segno di intelligenza. Cioè, lui devi andare dall'altra parte. Invece mi sembra che Sarri e Allegri, c'ha ragione, Andrea. Anche sembra che stiano lì e anche a livello comunicativo, ragazzi. Cioè, Sarri dice tecnicamente, come ha detto, tatticamente ci siamo, però ci manca l'entusiasmo. E chi ha detto bene, detto niente, Andrea, ma chi te lo deve dare l'entusiasmo? Perdona. O no?
3: Ma non lo so, cioè, secondo me io non credo che possa esserci una via, cioè ci può stare come, come una filosofia, come un metodo di approccio di un allenatore, avere questa, diciamo, intenzione di voler migliorare i giocatori singolarmente per poi arrivare a un risultato di un miglioramento generale della squadra, ma non è applicabile secondo me per tutti gli allenatori, l'abbiamo visto nella storia. Poi se una volta ce n'era uno che migliorava i giocatori e gli altri 9 pensavano solo alla squadra, e adesso questa proporzione si è ribaltata, ci può stare, è figlia dei tempi, però Allegri è sempre stato uno che pensa al bene della squadra e lui indipendentemente da tutto penserà sempre solo al bene della squadra, tant'è che si fa stare una Napoli con Lang, un Napoli con Luca, un Napoli con Rafa Marin, e Conte a questo punto si era già...
0: Però parliamoci chiaro, scusami Franco, ma poi dimmi tu quando ti devo lasciare, però nel momento in cui vai via dal Milan, ok? E fallisci, aspetta, e fallisci il raggiungimento della zona Champions, il Napoli tu lo accetti a prescindere, te fanno mercato o non te fanno mercato, perché meglio del Napoli non trovi niente, meglio del Napoli Allegri non trovava niente in questo momento, quindi tu ci vai di corsa a Napoli, capito? No, proprio correndo, facendo proprio quindi che, allora, che gli importa se gli fanno mercato o non gli fanno mercato, è apposta, prendi la squadra vice campione d'Italia, vice campione d'Italia, non è che prendi quella che è arrivata settima, ottava,
3: No, ma io sono d'accordo.
1: Io non vorrei una cosa, ragazzi, un'ipotesi naturalmente, io non vorrei che, sai, questo gruppo sfibrato, come si dice, è Conte, impegnativo, e 2 anni a un certo punto si sono guardati tutti quanti e detto, ma doveva essere l'allenatore che ci portava le cose, questo allora era meglio, cioè capisci, il calciatore dentro lo spogliatoio
0: se fa due domande,
1: capisci?
0: Esatto. Come tu dici sempre,
1: cioè dici, ma no,
0: pesa
1: allora
0: l'allenatore, pesa l'allenatore.
1: Dice, ma questo Massimiliano, boh. Cioè potrebbe anche essere successo, cioè Vergara arriva e non gioca più, Højlund sostituito al 68esimo, pure se fa le acrobazie, non il funambolo, oppure che non lo faccia, esce De Bruyne, vuole andare in avanti, però c'è una corda dietro che
0: lo riprende. Dove vai? Vieni dietro.
1: Quindi poi Rafa Marin titolare, Spinazzolo Olivera si sa chi gioca titolare. Ragazzi, andiamo a vedere un po' le Lang, Neres e boh, non lo so. Secondo me uno o l'altro per lui vale o Lang o Neres a seconda delle giornate, della forma. Sì. Quindi il giocatore dice, non c'è un pupillo, non c'è un punto di riferimento tranne Lobotka e che ne so, il portiere pure... Milinkovic-Savic fatto fuori, Meret poi si fa male, rientra, cioè sono tutte situazioni, no Andrea, tu che cioè, sì, il campo l'hai respirato, sì, che non fanno bene poi a distendere prima cose i nervi e poi soprattutto a stabilire cosa possa essere forte o possa essere migliorabile o cosa possa essere, voglio dire, da nascondere, difetti da nascondere, devi fare qualcosa prima del sistema di gioco.
2: Stefano, tra l'altro, in questo momento, vi faccio un esempio, chi ha visto Frosinone Como, no? Credo sia stato un record di tiri totali in Serie A di sempre, ne hanno fatti 49. Ora, 49 tiri significa che non è un calcio che noi conosciamo, è un calcio diverso questo qua. Il Frosinone in verticale fa paura, ragazzi, fa 3.000 all'ora. Allora, la domanda è, Kervase e l'altro esterno, Mancino... ok, bravissimo. Cioè, sono così forti o sono esaltati da un allenatore che li mette in condizioni di essere così forti? Allora, noi vogliamo vedere quella cosa a Napoli, a Bergamo. Perché non è che Roux è peggio di Kervaz.
1: Sì, ma c'è anche l'esaltazione. C'è l'esaltazione della partenza al Frosinone. Cioè, Kervarnase e Ghedemice giocano così, se poi a febbraio-marzo stanno a un punto da quart'ultima, non giocano più così.
0: So che devo lasciare Franco.
1: Il calcio è questo.
2: Però c'è bisogno di portare qualcosa.
1: Sì, no, certo.
0: Sì. Aspetta un attimo, ti fermo. Franco, so che ti devo salutare, quindi ti voglio trattenere oltre.
1: Caro Franco.
0: Vai. Ci sei?
3: Ciao ragazzi.
1: Voto sempre 8,
3: dall'8, poi nel caso ci andiamo. Partiamo dall'8, almeno.
0: No, ma lo sai. Cioè, c'hai uno stile, qua c'è abbiamo quando tu sei con noi, fantastica, insomma.
2: Sai è chi un sei? Attore qui,
0: sai chi, sembri un attore, sai
1: Clark Kent,
0: bravo, bravissimo.
1: Che
0: bravissimo.
1: Poi si trasforma in Superman, esatto. quando dai voti
0: diventa Superman, quando ammazza, abbiamo trovato
1: che viene poi inseguito terzo sì, capitolo, sì, della, sì, sì, da che ne so, mi mette voto zero a Højlund, quindi Højlund
0: grande, arriva la... Franco, un abbraccio, ci sentiamo presto.
1: Ciao,
0: dai.
1: Franco,
0: un abbraccio. E no, Pier Vincenzi, a chiudere questo blocco, non mi hai detto però chi, se c'è uno dei due che può rischiare.
1: Ho detto Sarri prima.
0: Hai detto Sarri?
2: Se Sarri ha aggiunto, dico, che probabilmente conoscendosi proteggerà l'allenatore finché può, però ragazzi, se non si accende qualcosa, poi interverrà il presidente, che non mi sembra un tipo leggero, è uno che poi è un decisionista. Quindi secondo me Sarri, se non fai punti, fra un po' ci penseranno,
0: vediamo,
2: a cambiare.
0: Del presidente, insomma, era un
1: Luca
0: po' preoccupato,
1: una faccia scurissima proprio.
0: Allora, dunque ci fermiamo un attimo, torniamo subito, rimane lì Andrea, tra poco.

0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccari e Stefano Impallomeni qui.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora, non ho capito il messaggio che mi è arrivato in cuffia, quindi allora... Ok, allora abbiamo il portierone Simone Braglia. Ciao Simone!
1: Ciao Simone!
2: Ciao Stefano, buongiorno a tutti!
0: E ritroviamo Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato!
3: Buon pomeriggio ancora a tutti ragazzi.
0: Allora, rispondete voi a questa domanda dell'ascoltatore al 331-8200-213, così sente il vostro pensiero, perché l'ascoltatore Stefano ci fa questa domanda. Secondo voi, non si firma, quindi non so il suo nome, magari firmatevi sempre, almeno vi chiamiamo per nome. Secondo voi nella Juventus vedete che Spalletti sta costruendo qualcosa per alzare trofei, o sarà una Juventus da piazzamento solo Champions? Come rispondete? Stefano, rispondi tu.
1: Beh, qui c'è la componente infortunati, ce n'è tanti.
0: Però lui dice quando... sta costruendo che cosa? Per fare che cosa? Per alzare un trofeo o un piazzamento Champions?
1: Tutte e due.
0: Tutte e due tu dici? Quindi può vincere un trofeo e piazzarsi in Champions. Ok. Sì. Simone Braglia.
2: A me spiace andare d'accordo con Stefano, però
1: Simone,
2: tutte e due
1: tu sai
2: io.
0: Tutte e due anche tu. Cioè, anche per Simone Braglia la Juventus può sia alzare un trofeo che piazzarsi in Champions. Ok.
2: Sì, perché intravedo negli ultimi passaggi, soprattutto nell'ultima partita. Nell'ultima partita si sono visti dei grossi passi avanti e c'è una compattezza di squadra, non solo nella componente tecnica ma anche nella componente dirigenziale.
0: Okay.
2: Quindi questo mi fa ben sperare.
0: Questo ti fa ben sperare. Prima di sentire per Vincenzi saluto anche Giuliano Giannichetta con noi. Ciao Giuliano, ben trovato.
1: Ciao Giuliano.
4: Ciao, ciao, ciao ragazzi.
0: E... rispondi anche dal nostro ascoltatore: più una squadra che può alzare trofei o piazzarsi o piazzamento Champions, come risponderesti?
3: Guarda, ti dico proprio tecnicamente, l'Inter e la Roma credo che in campionato siano abbastanza avanti alla Juve, ma la Juventus in Europa League avrà una grande occasione, secondo me. Se Spalletti capirà verso marzo aprile che se la potrà giocare, può arrivare fino in fondo, credo sia più forte del Milan e non vedo altre squadre del livello della Juventus in Europa League.
0: Quindi tu dici l'occasione,
3: sì,
0: l'occasione
3: sì, una grande occasione quest'anno per la Juve.
0: Giuliano Giannichetta, tu che cosa ne pensi? Cioè, più una squadra che può, il nostro ascoltatore chiedeva, una squadra che può, sta costruendo Spalletti per alzare un trofeo o per piazzarsi solo in Champions?
4: Ma sono due cose chiaramente diverse. Secondo me è in questo momento è più attrezzata per arrivare tra le prime quattro, e come ho già detto anche l'altra volta, Roma, Inter e Roma sono sicuramente le più attrezzate per lottare per lo scudetto, e secondo me la Juventus è subito là dietro. E anche una questione per recuperare tutti, deve recuperare tutti al 100%, perché avere tutti a disposizione puoi far bene anche in Europa League, puoi ruotare tutto. Se non hai i calciatori da ruotare, poi diventa difficile quando cominci a giocare ogni tre giorni mantenere entrambe le cose. Però in questo momento la vedo favorita per le prime quattro.
1: Però posso aggiungere una
0: cosa,
1: noi stiamo valutando la Juventus in questo momento, Giuliano, cioè tu hai giocato a grandi livelli, lo sai meglio di me, insomma, spogliatoio della Juve su tutto. La Juve ha 10 punti.
0: Sì, anche il Milan sta là.
1: E quindi in emergenza totale.
0: Anche il Milan è del
1: le altre. No, io ti dico, cioè, bisogna vedere quando ci sarà il momento di crisi altrove, come lo gestiranno. Cioè, in questo momento Spalletti si sta distinguendo. Io faccio i complimenti a Spalletti perché non è mercato, volte male, le cose. E ha detto giustamente Simone, ha fatto due partite serie. L'Atalanta in casa, il Parma pure. L'ha regolato, insomma, partite difficili, però da squadra, cioè da squadra che in questo momento può esprimere più o meno questo. Quando recupererà i giocatori? Se li recupererà, non sappiamo, Idis, Turam, Locatelli, forse ce li avrà dopo gennaio, poi ci sarà il mercato, però in questo momento di emergenza io credo che poi stai lì, nel gruppone. Cioè non è che tu c'hai 10 punti con tutti gli effettivi e allora... insomma,
0: c'è il Napoli. che c'ha
1: no più voglia, sì, certo.
0: Che queste no, squadre qui,
1: e quindi secondo me non puoi altro che migliorare, cioè non puoi migliorare e basta.
0: Ho capito, tu dici in questa
1: dall'altra parte
0: io
1: l'Inter, l'Inter vabbè è fuori categoria, può dipendere. La Roma benissimo, no, benissimo, però sta in un momento, no, molto positivo, cioè non è che non è pensabile, Marco, che in tutta la stagione, in tutto l'arco del campionato, compreso anche le coppe europee, tu puoi andare a 100 all'ora, star bene, non certo, ti succede certo, niente. No, alla Juventus gli è successo non parecchio, quasi tutto. Dall'altra parte no, ecco perché io dico, per quanto mi riguarda, non sottovaluto la Juventus, Marco, assolutamente, non la sottovaluto.
0: No, per carità. Allora, non so se vuoi replicare, Giuliano, qualcosa e poi c'ho un'altra domanda, vai.
4: No, ma sicuramente, secondo me, Spalletti, tra l'altro, oltre ad essere grande allenatore, è anche uno che migliora i calciatori.
0: Certo.
4: Quello che il problema della Juve, secondo me, è che è chiaro che deve recuperare tutti gli effettivi, però secondo me la vedo che ha troppi alti e bassi. Ancora non c'è quella mentalità forte che io vado in campo da Juve, capito? Sono la Juve e faccio la partita, gioco male, però la partita la porta a casa. Era così, no? Tutti i giocatori lì, tutti forti, con quella mentalità che dice, vabbè, non sono in condizione oggi, certo, però la porta certo, a casa. Certo. La vedo ancora che non ha acquistato questa mentalità forte. Poi è chiaro che con Spalletti in panchina, che i migliori giocatori, comunque i giocatori buoni negli 11, anche con l'emergenza, ce li ha. È chiaro che i risultati li fa, però per stare lì avanti, secondo me c'è bisogno di più.
0: Vabbè, vediamo. E vi voglio fare un'altra domanda, però, perché questo avvio di campionato è stato molto brillante, eccezionale, anche per la Lazio di Gattuso, che dopo 5 giornate ha fatto più punti di gente, di allenatori come Eriksson nel 99-2000, Inzaghi 17-18, insomma, un avvio che non ci si aspettava. Dove può arrivare questa squadra e qual è la caratteristica che vi sentite di sottolineare di Gattuso? Braglia, che tu hai parlato ultimamente, hai sottolineato molto il lavoro di questo allenatore.
2: Sì, l'ho sottolineato perché ha creato un'identità di gruppo, soprattutto di spogliatoio, ha riassemblato quello che c'era come distruzione di spogliatoio e di intenti proprio di identità, di squadra, che l'anno scorso sono stati evidenziati per discorso legato alla società. È arrivato Gattuso, lo conosco perché abbiamo giocato insieme a Perugia e perché comunque è un ragazzo, poi c'è la pescheria qui, ogni tanto vado anche in pescheria sua a Castellanza a prendere pesce, e io credo che Gattuso sia un uomo che sa unire e sa trasmettere quello spirito agonistico che serve poi per arrivare ai grandi obiettivi. Non dico che la Lazio sia attrezzata per l'amor del cielo, però intanto è lì.
0: Dove può arrivare secondo Braglia questa squadra?
2: Ma è la sorpresa, per me è la sorpresa di campionato. Dove possa arrivare non credo nei primi 4 posti in Champions, però in Europa League sì.
0: In Europa League sì, c'è qualcuno che è d'accordo oppure no? Stefano?
1: Ci sono limiti, perché c'è una partita a settimana e perché ti elenco gli assenti della Lazio?
0: Sì.
1: Rovella, Cataldi, El Bashiru, Marusic, Isaksen che ha avuto un brutto infortunio, adesso sta arrivando, quindi c'ha le coppie, Floriani sta giocando la grande, sta dimostrando di essere più di un'alternativa, Tavares sta dimostrando che è un giocatore che può fare la differenza. Io la penso come Gattuso, se avesse avuto un carattere diverso, una testa diversa, una continuità diversa, sarebbe stato un giocatore del Real Madrid, a Paris Saint Germain. E quindi di che parliamo? Parliamo di una squadra molto pericolosa, molto pericolosa.
0: Molto pericolosa, dice Stefano Pallomeni. Giuliano.
4: Allora, sta facendo sicuramente una delle sorprese di questo campionato, insieme al mio Frosinone, perché Gattuso è stato bravo a fare di un limite un problema grande, quello dei tifosi, è stato bravo a ribattarlo, no? A compattare il gruppo dicendo per far tornare i tifosi allo stadio dobbiamo fare tutte le partite, dobbiamo stare tutti uniti, dobbiamo creare entusiasmo. Secondo me è entrato nella testa dei giocatori e tutti i giocatori lo seguono, per cui al di là delle prestazioni, perché poi ci vuole pure un po' di fortuna, perché a Venezia il primo tempo non è stato giocato bene.
0: Certo, ma la fortuna ci vuole sempre, perché poi
4: ci vuole sempre, però lui è stato bravissimo a compattare il gruppo, a portarlo verso di sé e tutti quanti giocano l'uno per l'altro. Questo è merito sicuramente di Rino.
0: Mi manca Pier Vincenzi.
3: Guarda, io Marco, secondo me vado un po' contro. Per la prima volta invece Gattuso, dalle delusioni avute nazionale ma anche all'estero, per la prima volta si è concentrato veramente a dare un'identità forte, tattica e tecnica alla squadra. Perché questa non è una squadra che ha fatto 13 punti perché gliel'hanno regalato. Questa l'ha fatto sul campo perché gioca un calcio attuale, veloce, tecnico, ha intensità, ha idee, è convinta di quello che fa, e quello gliel'ha trasmesso l'allenatore. Cioè si è liberato dell'allenatore tutto grinta, cuore, non basta ragazzi, quella cosa lì va bene.
0: Cioè tu dici non è solo Ringhio, parliamoci chiaro, dai.
3: No,
0: perché se...
3: secondo me, guarda, l'ha capito, perché proporre dopo Mantova che ha avuto quel problema in Coppa Italia grosso, proporre questo calcio. Io ho visto la partita di Udine, io era 3-4 anni che non vedevo la squadra così bene, ma non ha mai fatto quelle partite, quindi vuol dire che lui ha incentrato il lavoro sul gioco e non su altre cose, perché quando tu trovi quella continuità di passarti la palla con quella velocità, quei tempi, vuol dire che ci lavori. Ovvio che Giuliano ha ragione, i giocatori ti devono venire dietro, e su quello è stato bravo, è stato un grande campione, ha tanto
0: credito. Secondo me li ha conquistati tutti i giocatori, ragazzi.
3: Cioè,
0: io vedo una squadra
3: campo,
0: che si diverte. Dove può arrivare non lo so, perché sinceramente non riesco a inquadrarla nemmeno io come squadra. Però io ero molto scettico, devo dire, lo ammetto, non è Gattuso, non è l'allenatore che io preferisco, però la capacità che ha avuto di entrare in questo gruppo e di portarlo tutto dalla sua parte è lodevole, cioè è tanta. Cioè tu hai detto una cosa ieri, Stefano, che mi ha colpito. È stato in grado di rivitalizzare dei giocatori rottamati da Sarri.
1: Te li ricito?
0: Ricitali.
1: Mandas.
3: Sì.
1: Noslin. Tavares. Belayan.
0: È vero.
1: Oltre agli assenti che ricordo, Rovella, Cataldi, Deribashiro, Marusic. Marusic è forte.
4: Secondo me anche
0: Floriani. Floriani.
1: Aspetta. Lavoro dell'allenatore, Andrea, che a te piacciono queste cose. Cancellieri, un altro calciatore.
0: Un altro calciatore, è vero.
4: Zaccagni è tornato,
0: c'ha ragione Giuliano.
1: Zaccagni è tornato. Taylor mi sembra un pochino più anche attivo sul piano del piede, più morbido, più intraprendente. Mi sembra passi in avanti. L'unica cosa che ho, ecco. È un po' questa remora, la difesa si è attaccata un pochino,
0: sta funzionando
1: a Venezia,
0: c'è l'acqua, Venezia è stata salvata da Mandas,
1: ho capito, però è entrata acqua,
0: c'era la laguna lì, quando c'era la laguna è pericoloso, capito? C'era la laguna,
1: era pieno di pozzanghere,
0: l'acqua era dappertutto.

0: Luiz che ho visto io con l'Atalanta è un giocatore vero, come
1: 20 minuti, dai, su, Andrea.
2: Montaggio
0: ha grande sicurezza nei
1: 20 minuti, ha fatto delle cose che non dice, ma che ho fatto?
0: Spalletti gli sta
1: Spalletti gli ha battuto le mani, dai, forza che la partita è lunga, dai, Douglas, mollare. Ha mandato una a piazza là a Baratti e Milano, l'altra l'ha mandata fuori. Ho capito, ma giochi alla Juve, ha sbagliato delle cose elementari. I primi 20 minuti si poteva vedere. Dai,
0: sta tornando un giocatore vero, no?
1: Sta tornando adesso.
0: Prima non esisteva.
1: Sì. Con cautela.
2: Okay. Con cautela.
0: La Lazio, quando tu parli di Belaian, Belaian ha fatto 4 mesi bene a Verona. L'ha preso la Lazio, l'ha pagato pure. E poi si è ritrovato che non ci credeva nessuno in questo
2: giocatore. No, no, né Baroni, né Baroni prima, perché Baroni non ha fatto
0: questo giocatore. E Sarri dopo. Mezzala, quindi da interno da
1: è tornato quello di Verona che mi piace molto.
0: Sì. Allora, quindi bravo. Noi dobbiamo capire che poi bravo, il giocatore lo fa anche quello che lo gira intorno.
2: Eh beh,
0: è un
2: certo,
0: gioco,
2: certo,
0: è un gioco di squadra.
2: Certo,
0: c'è poco da dire, è un gioco di squadra.
2: Certo, certo.
0: E quindi bravo Rino.
1: È diventato
0: bravo
1: un piccolo Rino. Gattuso Belaian.
2: Allora, due osservazioni al volo. Diciamo che in Italia un centrocampo Rovella, Taylor e Frattesi nella partita secca te la puoi giocare con tutti, manca una punta da 15 gol in attesa di Pinamonti, scrive il nostro ascoltatore. Poi dice no,
1: Pinamonti è forte.
2: Con Baroni le faceva e come. Poi è arrivato l'uragano Sarri che invece di allenare si è messo a fare l'opinionista. Qui proprio mazzata proprio forte.
1: È velenoso.
2: È il suo pensiero, bisogna pure rispettarlo.
1: Ma come lo scorso anno, io mi ricordo, Marco diceva che era Lazio senza Sarri, tutti qua. Non si poteva andare avanti, che la Lazio era finita, che la Lazio che senza Sarri è tutto in mezzo di Sarri, no? O no, lo scorso anno?
2: Sì.
1: Cioè che la Lazio aveva fatto un ottimo campionato, aveva reagito, aveva tenuto botta perché c'era Sarri in panchina, invece secondo me poi il calcio è meraviglioso perché gli dà opportunità incredibili e imprevedibili. Poi al netto di questa polemica, fammi aggiungere, insomma io capisco poi che chi è laziale, però insomma da osservatore esterno dico, ma avrà fatto bene il mercato la Lazio? L'ha fatto buono, no? Il mercato.
2: Buon mercato, sì.
3: Molto.
1: Cioè, bisogna anche riconoscere la bravura del direttore sportivo del proprietario.
2: È stato bravo, poco prezzo.
1: Però insomma, alla fine lascia perdere quello che quello che esce. Però hanno fatto bene. Se sta squadra sta... sono arrivati buoni giocatori. C'è la mano all'allenatore, ma c'è anche stato un mercato intelligente, insomma, non mi sembra.
2: Sì, sì. Simone, due cose prima di salutarvi. La prima, Simone, questa sconfitta del
3: il buon Giuliano, che alla quale partita l'ha salvata perché no, ma io ho visto, cioè, addirittura i difensori a un metro da lui hanno deviato il pallone,
2: ha preso tutto,
3: è riuscito a catalizzare praticamente sui suoi Antoni,
2: una roba incredibile.
3: Come, io penso che siano partite che capitano una volta ogni morte di papa, però nessuno mette in dubbio il valore di Palmisani, perché non solo nella partita di col Como ha dimostrato, però è stato anche l'avventato e scellerato aspetto tattico di Fabregas. Mi sembrava fossero ritornati all'inizio del campionato scorso o due campionati fa, quando tu vedevi le squadre avversarie che arrivavano facili in porta. Quindi io credo che quel pizzico di presunzione sia stata quella che ha permesso al Frosinone di vincere, al di là dei meriti del Frosinone, che nessuno glieli toglie. Io credo che sia una sconfitta comunque salutare.
2: Salutare, che dice Gianni Chedda? Sconfitta salutare?
4: Sì, sicuramente. Se vi ricordate il secondo gol preso da un calcio d'angolo di partenza del Frosinone, sono andati 4 del Frosinone contro 1 del Como, e quello significa che a livello di atteggiamento non sei proprio centrato, capito? Poi il Frosinone ha fatto una grande partita, Palmisani sembrava super, però l'atteggiamento del Como in certe situazioni, cioè sono stati molto bravi a palleggiare, a arrivare in porta, però ogni volta che dovevano correre indietro facevano un po' di fatica. Secondo me certe situazioni si verificano se con la testa la pensi troppo facile e poi invece ti ritrovi in campo una squadra aggressiva e vai sotto e perdi. Però sono sconfitte che tante volte ci servono per farti poi rientrare in carreggiata.
2: Pier Vincenzo.

0: Sì.
1: Ah, guarda, comunque il Como 10 palle gol le ha create, quindi poi almeno davanti ha fatto oggettivamente bene. Dietro mi ha sorpreso questa cosa che dice Giuliano, che di solito è una squadra che ti soffoca immediatamente, persa la palla, è brava nella riconquista, riprende il pallone e consolida di nuovo il suo stesso. Invece è stato bravo probabilmente Alvini negli spazi dilatati del Como a saper correre, e a campo aperto Frosinone benissimo, veloci, rapidi, forti negli spazi. E questa è un po' una lezione che ha preso Fabregas, sicuramente, che è un mezzo fenomeno come allenatore, secondo me, però ne trarrà sicuramente beneficio, perché poi le antenne devono essere dritte per vincere le partite e per fare i grandi campionati.
0: Allora, intanto leggevo di un Venezia che sta facendo riflessioni su Stroppa, ma non trova un sostituto.
2: Ma dice che hanno rifiutato, incredibile.
0: Eh sì. Quindi al momento,
1: ma io là non sono d'accordo comunque su questa cosa qui di Stroppa, non so che ne pensate voi.
2: No, no, io sono d'accordo con te, sì, cioè, sì, tu lo riconfermeresti.
1: Cioè, il Venezia è una squadra che gioca
2: benissimo.
1: È normale che gioca bene il Venezia, devi aspettarsi. Se non si vedeva niente, sono il primo che.
2: Per me, però, ragazzi, se riconfermano Stroppa e continua a giocare così, si salva.
0: Tu dici così.
1: No, ma poi questo è un allenatore che ha vinto 4-5 campionati, ragazzi.
0: Sì, in Serie B, però ogni volta è andato in Serie A ha fatto male.
1: Ogni volta che mette piede in Serie A, però prima o poi si sblocca questa cosa qua.
0: Sì, ci sono anche dei mezzi, secondo me, non so che ne pensa Braglia, però anche la squadra ha dei limiti davanti, ragazzi, non so chi possa.
2: No, ogni tanto si butta in maniera scriteriata davanti, viene infilato come veramente in maniera...
0: Lui ha detto: se fossi presidente non mi caccerei, e grazie.
2: Ah, no, no, no, però, però guarda che giocatori ce li ha, in out, l'altro
0: no,
2: la destra.
0: C'ha dei
2: buoni giocatori e li fa giocare bene.
0: Braglia, tu che dici? Poi sento Giuliano che stiamo per chiudere questo blocco.
3: No, per me deve continuare troppo. Basta con queste cavolo di addossare sempre le colpe. Che diano tempo agli allenatori, sti presidenti. È che non scarichino responsabilità.
2: Beh, però dipende dai casi, però, Simone. Dai,
0: qui si vede qualcosa.
3: No, no,
0: qui si
3: vede qualcosa. C'è solo un allenatore che per me dovrebbe essere sostituito.
0: Chi?
3: Però...
0: chi è? Scusa.
3: Te lo dico dopo.
0: Perché lo vuoi dire dopo? Dillo adesso, c'è pure Giuliano.
3: Perché non l'abbiamo parlato ancora di quella
0: Ma lo vuoi anche dire? No? Cioè, che cosa vuoi dire?
2: Genoa?
3: No, no. Per me un allenatore con quella squadra, secondo me, non può essere attardato così.
0: Ma chi è?
2: È Napoli.
1: Sarri. No, è Sarri. No.
2: Napoli.
0: Chi è?
1: Napoli.
3: Allegri.
0: Ah, quindi tu siluresti Allegri proprio così, senza...
3: No, per me non arriva il panettone.
2: Ho capito, ma chi potrebbe andare a Napoli? Non ho capito. Nicola,
3: no,
2: io...
3: non lo so. Sarà chi di dovere, che, cioè, io non sono nell'ipotesi di dire chi prendere. Cioè, io ti direi prendi Impallomeni, prendi Giuliano. Cioè, perché con quella squadra io penso che ci siano dei limiti da un punto di vista di motivazioni motivazionali e di allenatore, che sono evidenti, non solo da parte di quest'anno in merito al Napoli, ma anche in passato ormai ha perso quella fame di allenatore per mettersi in discussione, per responsabilizzare se stesso davanti a delle squadre che comunque avevano delle rose qualitativamente migliori rispetto ai risultati ottenuti.
0: Giuliano, vengo da te perché ti volevo chiedere, prima di salutarti, proprio chi vedi più in difficoltà tra Sarri e Allegri, quindi mi ha dato l'assist Braglia e dopo Braglia mi risponde successivamente, però chi vedi più in difficoltà tra questi due allenatori in questo avvio di campionato?
4: Al volo su Stroppa, secondo me, direi che è un mio amico e lo conosco bene, secondo me il Venezia gioca benissimo, non fa punti però... gioca benissimo. Vero. Poi dipende dalle aspettative che pensa di avere, di che squadra avere il presidente. Se il presidente pensa di avere il Venezia che deve andare in Europa League, allora c'è qualcosa che non va. Se il Venezia invece sta lì che deve combattere, allora deve rimanere Stroppa perché gioca benissimo. Questo era giusto per
0: sottolineare, certo.
4: Per quanto riguarda Allegri e Sarri, io vedo più difficoltà Sarri, sinceramente. Io di Sarri, dell'Atalanta di Sarri, non ho visto ancora nulla, e è vero che ci vuole, perché Sarri è un giocatore che è un allenatore che ha bisogno di tempo, però di questa Atalanta che fa questo cambiamento netto e di Sarri ancora non si vede nulla, per cui l'Atalanta non la vedo ancora bene. Allegri è ottimo allenatore, secondo me paga il fatto che non ha i giocatori migliori in forma, perché il Napoli è una buona squadra se quei giocatori, parlo del centrocampo, sono al 100%. Quando tu hai una squadra come il Napoli, togli Anghissà, McTominay, De Bruyne ancora che non è entrato in forma, Lobotka che sono 3 anni che gioca in continuazione e chiaramente ha bisogno anche lui di riposare, e chiaro gli togli il centrocampo che è il cuore della squadra, fai fatica. Io il giudizio su Allegri aspetterei che
0: lo rimandi, non sei così cattivo come Braglia, insomma, questo. Braglia è tremendo, no. Lui si deve dire una cosa, giustamente la
3: però,
0: dice
3: però Giuliano, abbiamo fatto i giocatori tutti, se dopo 2 mesi non sei ancora in forma c'è qualche problema a livello allora di preparazione, perché dopo 2 mesi secondo me una squadra deve avere già un'identità.
4: Sì, io hai ragione, però l'anno del mondiale, dopo il mondiale è sempre particolare, perciò...
3: Però sì, però ti faccio riflettere, io vedo Lautaro che ha fatto il mondiale che va a 1000 all'ora e i giocatori del Napoli che vanno a 2 all'ora.
4: Cioè, sì, però Lautaro è un top, uno tra i primi 5 punti che c'è. Il Napoli ha solo i centrocampisti dei top e se non recupera quelli secondo me farà fatica.
0: Vabbè, vediamo ragazzi, vediamo che succede. Dunque, ci dobbiamo fermare. Salutiamo e ringraziamo tanto Giuliano Gianichedda. Giuliano,
2: ciao,
0: un
2: Giuliano,
0: a presto.
4: Grazie.
0: Ciao Giuliano, a presto. E poi devo salutare pure Pier Vincenzi, vero? Ti devo salutare.
5: Eccoci, ciao ragazzi.
0: Ciao Andrea, un abbraccio. Allora Simone, rimani perché apriamo una finestra sul Genoa, su De Rossi. Anche qui c'è una situazione un po' da monitorare. Al momento sembra saldo sulla sua panchina. Al momento ne parliamo tra poco.

0: Siamo tornati nuovamente con Maracanà in questo tratto di trasmissione.
1: Ciao Marco,
0: ciao
1: di nuovo,
0: Stefano,
1: ciao
0: di nuovo
1: a tutti.
0: Stefano Impalomeni qui vicino a me, Simone Braglia in collegamento telefonico. Ciao Simone.
2: Ciao a tutti.
0: Mi devi ancora una risposta, me la tengo da parte dopo. Allora, e poi c'è Michele Corti, direttore di LiguriaSport.com. Ciao Michele,
1: ciao,
0: ben
1: Michele.
0: Trovato.
2: Carissimi, buongiorno.
0: Ben trovato, caro Michele. Allora, voglio un attimo andare, approfitto anche della presenza di Michele e anche di Simone, che sono dentro la materia. Stefano, De Rossi, Genoa, questa partenza, stavo vedendo che mi sembra degli ultimi due gol, stavo leggendo una cosa del genere, soltanto due gol su azione, quindi grossa difficoltà anche nell'esprimere calcio, dovuto a che cosa? Soltanto una questione di mancanza di uomini, oppure questa partenza?
3: Un po' tutto,
0: c'è...
3: quando parti male è un po' tutto, però insomma io mi sento di
0: tutelare
3: confermarlo, perché, ma non per quello che ha fatto lo scorso anno, per una serie di motivi, insomma un mercato che sia in entrata che in uscita non ha convinto moltissimo, né i tifosi, né l'ambiente e né l'allenatore stesso. Ci sono stati dei problemi, delle questioni, però adesso voglio dire, bisogna resettare. La sosta capita nel momento giusto per ritrovare idee, serenità e soprattutto unità di intenti. A Parma si è perso male, e tu dirai vabbè, un punto, zero punti, cambia poco, no. Non dovevi perderla quella partita dopo averla ripresa, e io ho visto l'azione del secondo gol, non puoi prendere un gol così. Cioè, tu c'hai, non so, che mi ricordo il difensore chi fosse, Michele aiutami, ma c'hai Holmquist che parte... un giorno prima, sì. Sai che è veloce, ha allungato, non puoi essere bruciato così sulla velocità, insomma è stato un gol veramente, una leggerezza incredibile, un momento in cui secondo me Genoa l'ha ripresa e vabbè, ci poteva stare in pari. Detto questo, sono d'accordo con te, concludo, è molto piatto il Genoa, ha dei problemi e Daniele De Rossi dovrebbe individuare questi problemi, magari stabilire anche, visto che segna poco e crea sì qualcosina, ma non in maniera continuativa, perché Vitigna e Colombo potrebbero essere, ecco, una coppia, cioè fare delle scelte un pochino più, anche se è arrivato questo nuovo che ha segnato a Parma, però insomma voglio dire, Colombo è da rimettere lì e da rimettere un po' a posto anche il centrocampo in un certo senso, per dare sicurezza sia alla difesa e sia anche per suggerire un'azione offensiva diversa. È un Genoa molto prevedibile, è un Genoa che ha parecchi problemi, soprattutto anche mentali. Credo che meglio che sia venuta adesso la crisi che non a marzo inoltrato, ad aprile inoltrato, perché sarebbe stata fatale una crisi.
0: Tutto il mercato web è un approfondimento dove Genoa, De Rossi, salvo finché lo spogliatoio sta con lui. E poi si fa un po' il punto sul futuro, le cose che non sono andate, il mercato ha comunque inciso, cioè questa analisi. Voglio sentire Michele su questo momento del Genoa, e quanto è saldo sulla panchina Daniele De Rossi?
2: È saldo nella misura in cui la società, in questo caso a mio parere, ha fatto bene a non lasciarsi prendere dalla schizofrenia che troppo spesso, insomma, porta a scelte affrettate, anche perché è un film che almeno a Genova negli ultimi due anni si è già visto, conosciamo già anche i titoli di coda. Gilardino era stato sacrificato in egual misura, tra l'altro in un momento in cui stava anche facendo risultati, arrivò Vieira, sembrava un fenomeno, Vieira ripartì la stagione dopo, ebbe lo stesso problema al termine di una campagna acquisti nuovamente destabilizzante, fu sostituito da De Rossi ha finito campionato da fenomeno e oggi siamo qui a mettere in croce De Rossi. Allora io faccio un passo indietro e vi dico che se De Rossi ha chiuso la stagione premiato a furor di popolo come rosso-blu dell'anno, insomma è stato ospite nella nostra tradizionale serata delle stelle, un allenatore ma soprattutto un uomo di sport che è stato apprezzato per le sue qualità dentro e fuori dal campo. Ricordo ancora le ampie paure di tutta la Genova rosso-blu che cogliesse al volo l'opportunità per andare su panchine, diciamolo senza diminuire nessuno, più importanti. Lo cercava la Fiorentina in quei giorni,
0: Torino.
2: Parlò addirittura di lui in chiave nazionale. Insomma, lui decise in modo anche coraggioso, ma perché sinceramente legato sia alla città e al popolo rosso-blu di rimanere, ecco, oggi non si può mettere in discussione. Nonostante i numeri siano impietosi, questo sicuramente nessuno li mette in dubbio, insomma, 3 gol fatti, 10 subiti, 4 sconfitte, il peggiore inizio di stagione dal 57-58. Genoa di anni ne ha un bel po', ma è da un po' che non iniziava così male. Tutta colpa di De Rossi? Direi proprio di no. Diamo un'occhiata alla campagna acquisti, ci sono stati tanti movimenti in extremis. El Shaarawy potrà essere un giocatore importante, ma è arrivato ieri, se non l'altro ieri. Molti giocatori sono arrivati in condizioni complicate da un punto di vista fisico, quindi queste 3 settimane arrivano decisamente nel momento giusto per permettere a De Rossi di fare di fatto quella preparazione che in estate non ha fatto, ma questo ormai è un vizio, direi, di tutte le società. Non capisco più cosa serve andare in ritiro a luglio se tanto poi stai allenando giocatori che non saranno i tuoi a settembre, ma sarebbe un discorso molto più ampio. Detto questo, ha fatto bene la società a confermare De Rossi? Mia personalissima opinione, sì. Non vedevo in questo momento altri allenatori così più straordinariamente ferrati nel poter prendere in mano un gruppo che ha bisogno di lavorare. Chiaro che se avesse completamente perso, presa sullo spogliatoio, ma questa è una valutazione che soltanto chi è là dentro può fare. Se invece è stato confermato, obiettivamente perché si ritiene che abbia sia i valori umani che tecnici per poter ripartire. È una bella scommessa.
0: Simone Braglia.
1: Sì, sono d'accordo a grandi linee su quello che è stata la disamina di Corti. Io credo che però la squadra, cioè io confermerei De Rossi, perché comunque è un allenatore che rispecchia quello che è lo spirito sanguigno del popolo rossoblù, e perché si è inserito bene nel discorso proprio di rispecchiare quello che il popolo rossoblù esige dalla squadra. È un sanguigno, è uno che comunque l'anno scorso, come ha detto Corti, come ha detto Michele, mi sembra che sia stato premiato dall'opinione pubblica. Io credo che abbia una rosa qualitativamente notevolmente inferiore rispetto all'anno scorso. Tu Marco hai detto che la campagna acquisti in entrata e in uscita non è stata soddisfacente. No, quella in uscita è stata soddisfacente perché hanno venduto ragazzi di qualità rispetto a quelli che sono arrivati, e sono arrivati dei giocatori che o attardati o per problemi fisici o quant'altro o per questioni di ambientamento, sono arrivati dei giocatori che comunque sono qualitativamente inferiori a quelli che sono andati via. C'è un altro problema a mio modo di vedere. Io non avrei mai cambiato il portiere, le ali con Bilo, perché comunque c'è un problema, non so se di lingua, non so quale sia il problema, perché bisognerebbe viverlo sul campo, ma Bilo non ti dà quella sicurezza, pur anche negli errori che può aver compiuto le ali, che ti dava le ali. A mio modo di vedere, in quel senso ogni tiro io vedo, intravedo che qualsiasi tiro che può arrivare in porta è quasi sempre gol. E anche nelle uscite,
0: ti piace,
1: non mi dà quella sicurezza che pur anche Leali non usciva perché è stato criticato per il discorso delle uscite, non mi dà quella sicurezza che comunque quelle garanzie che mi ha pedato, e questo è un significato di insicurezza che ogni volta che l'avversario arriva verso l'area di rigore, quel brusio che c'è a Ferraris comunque lascia il segno in quelle che sono le sicurezze della squadra.
0: Volevi aggiungere qualcosa?
3: No, figurati.
0: No, io sai cos'è?
3: Sono d'accordo.
0: Ma De Rossi ha fatto bene a rimanere, secondo voi?
3: No.
0: Pure per me.
3: La sostengo e difendo, ripeto, la scelta del Genoa di riconfermarlo.
0: No, questo sì, ma anche... io parlo, mettiti dalla parte sua. Cioè a fine
3: no,
0: stagione,
3: cioè quando fai bene, secondo me, devi in una piazza difficile.
0: Esatto.
3: E soprattutto, sai, il discorso è quando c'è questa generosità, questa trasparenza, questo essere leale. Proprio, cioè Daniele è un ragazzo sportivo, crede ancora, capito, nel prossimo e fa bene, ne mancherebbe altro. Però soprattutto a Genova fino a un certo punto, che Corti, cioè non è che io me la prendo con la società, figurati, no? Però insomma, che mercato è stato?
0: È apposta, ti dico. Ma lui aveva delle garanzie, Michele, ti chiedo, gli avevano dato garanzie di fare una squadra più forte di quella dell'anno scorso, perché l'hanno fatta di fatto più debole.
2: sai, ogni volta quando inizi il mercato hai un'idea di dove provare ad andare, ma io non so quanti veramente finiscano dove sono andati a finire. Guarda la Fiorentina, con quello che ha investito nelle prime giornate, mi sembra che qualche domanda se la siano posta anche a Firenze. Questo per dire che evidentemente De Rossi ha fatto una scelta di cuore e di campo e avrà condiviso con la società i passi. Certo è che, ha detto molto bene Simone, insomma, ci sono situazioni ineccuocabili. Hai perso Malinowski, che non potevi non perdere, ma dovevi sapere che da un punto di vista offensivo Colombo non è mai stato il bomber da doppia cifra, e se non lo è stato in passato dubito lo sarà anche quest'anno. Ora hai trovato Osmaic, che ha già segnato due gol, e sono anche fin troppi, no, voglio dire, per quello che ti puoi aspettare da un giocatore nuovo. Quello che preoccupa è che questa squadra fatica a creare occasioni, e allora adesso dovrà essere bravo De Rossi a dare responsabilità da una parte al Charal, dall'altra a Baldanzi, a far crescere il peso, perché qui, se c'è, mi chiedi chi si salva, c'è un Frendrup in mezzo al campo che fa sempre per due, Vasquez il capitano, al di là di qualche svarione della difesa, sicuramente a Parma, come detto, il gol del 2-1 è un gol che non devi prendere mai, tanto più con una diretta concorrente. Detto questo, ci sono due o tre giocatori importanti. Ora però credo che tutto lo spogliatoio debba farsi esame di coscienza, crescere. Vi do anche un'altra chiave, non so se sia stato trovato qualche problema su cui provare a lavorare in termini di spogliatoio, però da qualche ora è tornato come team manager Marco Pellegri, papà di Pietro, enfant prodigio del Genoa, sì. A Roma segnò uno dei gol più veloci della storia della Serie A. Marco è un vecchio cuore rosso-blu, è uno che ha vissuto insomma tutta l'epopea del Genoa gasperiniano, e probabilmente sarà prezioso anche il suo lavoro da collante, perché qui in questo momento De Rossi deve sistemare la squadra, trovare risultati che sono quelli che poi ti danno fiducia e ti permettono di crescere e piano piano recuperare il giocatore.
3: Sembra che Genoa sia nel destino di Daniele in questo avvio della sua carriera, cioè l'allenatore. Stato esonerato a Genoa
0: sì, ma va fatto...
3: dopo, no, con la Roma, cioè, e adesso c'è Roma-Genoa dopo Genoa-Fiorentina, la seconda alla ripresa, quindi potrebbe, cioè non lo so, o si rilancia oppure si rischia insomma di compromettere una storia. Detto questo, l'unica cosa io capisco è che tu puoi andare nel campo, nelle dinamiche, vuoi riconoscere una responsabilità, no?
0: No, io se fossi stato in De Rossi me ne sarei andato l'anno scorso.
3: Ah, l'anno scorso,
0: ha fatto
3: certo
0: qualcosa di incredibile.
3: Ma adesso non te ne devi andare.
0: No, adesso non te ne devi andare, però secondo me
3: devi lottare fino in fondo.
0: Cioè lui aveva fatto qualcosa di importante.
3: Sì. Adesso quello che
0: rischi di buttare via tutto, perché non avevi garanzie, non è come se vai al Como, Fabrica, se c'hai garanzie, che comprano i giocatori,
3: esatto,
0: e fanno il mercato che dicono lui.
3: Ormai è successo.
0: Qui c'avevi questa garanzia, avevi fatto qualcosa di incredibile.
3: Sì, ma adesso devi far quadrare un po' le cose. Ecco, l'unica cosa che io, per esempio, vogliamo entrare dentro il campo, Baldanzi mezzala non mi convince. Poi, per carità, se lui vede in Baldanzi mezzala un qualcosa che un Malinowski della situazione, no, non ci siamo. Cioè Baldanzi lo devi portare più avanti possibile vicino alla linea della porta avversaria, cioè che può inventare gli ultimi 30 metri, insomma un po' il Dybala della situazione. Lo vedo un po' né cane né pesce in quella posizione, dove, no, magari a fare una differenza che la può fare l'interno, certo, del Genoa. Poi recuperare il Sharawi, cioè recuperare quella qualità, che poi senza qualità ormai nel calcio abbiamo visto, insomma, il Frosinone, cioè devi giocare come ha fatto il Genoa lo scorso anno. E invece mi sembra una squadra che si sia involuta da questo punto di vista. E ci abbia il marchio della B addosso adesso. Invece deve uscire fuori e deve ritornare con la squadra, almeno da un punto di vista dell'identità e di quello che può trasmettere, no, all'interno di una partita, qualcosa di diverso. Invece mi sembra che sia sempre l'insofferenza in una partita d'attesa e che non possa fare altro in questo momento. Ed è dispiace, perché De Rossi magari è tutt'altro, però ci sono situazioni in cui deve essere in cudine e non puoi fare il martello.
1: Sei giocatori, Stefano.
3: Lo so, però sto su, sto Baldanzi in mezzo a casa, detto bene Corti, Frendrup lavora per due, davanti Vitigna, insomma sarà un fattore. Vitigna, Colombo, quello che è, però insomma Sharawi, Baldanzi, ce l'hai giocatori per uscire fuori, Simone? Importante magari individuare qualcosa di diverso rispetto allo scorso anno, cioè non replicare quello che hai fatto lo scorso anno, però intervenire magari mettendo in discussione quello che magari tu dai per certo e per sicuro, cioè Baldanzi in mezzo al campo, da mezzala, funziona? Cioè questo chiedersi, tutto qui. Mica...
0: Simone?
1: ma per a mio modo di vedere non ha avuto quei giocatori che lui ha chiesto.
3: E va bene, però adesso devi guardare avanti, Simone, cioè non si può guardare indietro.
1: Ma sul fatto che debba guardare avanti, sì, ma guardare avanti senza quei giocatori.
3: E tu come lo cambieresti questo Genoa? Dove faresti un
1: Ma ascoltami, te l'ha detto prima Michele. Allora, hai dato via Malinowski, che ti dà faceva, non è un regista, ma
3: ma Baldanzi può fare Malinowski?
1: No, Baldanzi non lo può fare, ma non sono d'accordo con te sulla posizione di Baldanzi. Però detto questo, il discorso dei tempi in mezzo al campo, che poi il mezzo al campo è la posizione vitale di una squadra, chi li detta? Non lo può fare Friend è un giocatore di quantità, va bene? Non lo
3: sì,
1: può
3: ma
1: fare,
3: se tu basavi sulla forza degli esterni, quest'anno chi c'hai? Cioè, non Toscanfi non ce l'hai più. Ellerson, cioè chi è che spinge su quelle fasce lì? Se non c'è,
1: devi trovare la soluzione.
3: Devi cambiare.
1: Sì, ho capito, ma devi cambiare. Ma cambiare con giocatori che non sono adatti al tuo modulo di gioco.
3: Sì, ma ti devi salvare. Chi se ne frega?
1: Ho capito.
3: Guarda, chiedilo a Spalletti perché non ha cambiato Spalletti al momento. Quando le cose non vanno, devi provare un cambiamento. Devi provare, mica ti dico che è legge.
1: Bisogna vedere se funziona, però.
3: Ci devi provare, però, Simone, dai. Quante ne hai vissute di crisi tecniche?
1: Sono d'accordo, il problema è ci devi provare, ma se hai giocatori con i quali puoi provare determinati tipi di schemi tattici che possono essere conformi
3: allora
1: a quello che era.
3: Allora non giochi più.
1: No, ce lo devi provare. Io ho dei dubbi che questa rosa possa venire fuori da questo periodo.
3: Corti, che dici tu?
2: Ma guarda, siamo tutti d'accordo, forse siamo anche in questo momento chiaramente colpiti dalla drammaticità della classifica e dalla involuzione, quindi bisogna in questo momento fare quello che dovrà fare De Rossi, avere anche uno scatto di ottimismo, guardare un attimino al quadro generale. Lui ha già provato in qualche modo a fare qualche variazione, difesa 3, difesa 4, giustamente condivido, dovrà inventarsi qualcosa, dovrà estrarre dal cilindro, è inutile dire non ho i giocatori che avevo chiesto che mi servono, non ce li ho in forma come speravo, li ho avuti l'ultima settimana del mercato, tutto questo fa parte di quelle considerazioni che si faranno a fine stagione. Ora lui ha 3 settimane, secondo me sono fondamentali, la società ha fatto bene credendo in lui a dirgli ora lavoriamoci, in 3 settimane devi dare condizione al Shaarawy, devi capire quale può essere la chiave da trovare e poi devi mandare in campo una squadra di una cattiveria alla De Rossi, deve andare in campo una squadra perché anche fisicamente in questo momento il Genoa soffre. Il Genoa in questo momento in campo, cioè se avete visto il gol di Parma, il difensore con tutti gli errori tecnico tattici che volete, ma a me quello che più sorprende è che prende 5 metri.
3: No, quello Michele, caro. Cioè, non si può, gliela devi far rivedere 100 volte. Chi è il centrale, capito, quello? Chi è?
2: È una questione.
3: Chi è il centrale tutto, Solnquist? Anche, il nome?
2: Anche fisica.
3: Come si chiama?
2: Sai che non ho l'azione sott'occhio adesso.
3: È sott'occhio? Almquist l'ha bruciato. Come si chiama?
2: No, non era Vázquez.
3: No, Vázquez stava in
2: tribunale. Però insomma, non so se fosse Marcandalli, ma non credo. Al di là di questo, adesso mi prendi nell'analisi generale, non vado sul singolo. Ostica. Qui comunque è tutto il Genoa. Era Ostigar, bravo, scusami. Era Ostigar. No. Ecco, voglio dire, quello è Ostigar, hai capito? Uno che ha giocato il mondiale.
3: No, o è Marcandalli o Loa. No, non era Ostigar. Ostigar.
2: Comunque, vabbè. Questo però
0: sono il singolo, l'hanno preso.
2: Mi hai dato un assist per dirmi che comunque non facciamo veramente il dramma, perché tu hai comunque Vázquez, Ostigar, Frendrup, quindi dei valori a cui aggrapparti ce li hai. Devi in questo momento far capire a tutta la squadra che deve crescere di tono, crescere di cattiveria, capire che l'obiettivo salvezza non ce l'hai già in casa perché hai fatto bene l'anno scorso, è un altro campionato, è un'altra storia. E questa è tutta
3: io mi auguro un Genoa bello abbottonato per uscire dalla crisi,
2: certo, ma devi fare
3: una
2: così,
3: bella muraglia grifonesca e poi se ne riparla.
2: Hai messo il pullman davanti all'area.
3: Bravo, poi dopo se ne riparla, guarda, fai 0-0, fischi, poi una
2: che magari non ti daranno neanche quel clamoroso spunto.
3: Esci fuori dalla palude, capisci?
2: Bravo. Tu Michele,
3: e poi dopo se ne riparla, Marco. Vabbè, Michele, ma tu però, Marco, non sei implacabile, però, Marco.
0: Andò.
3: Qui mi fa dei gesti, Simone.
0: Vai Simone, scusami.
1: Michele, devi mettere il pullman, perché se tirano in porta è un casino.
3: Esatto,
0: certo. Metto il pullman, le prossime due partite Fiorentina-Roma.
3: Muraglia grifonesca, dai, su.
2: Beh, ragazzi fatemi dire che se l'eroe di Anfield dice così, vuol dire che in effetti in porta...
3: Ma tu non lo ascoltare.
0: Guarda, c'è un'osservazione di Stefano prima di salutarvi, proprio dice: ma non può essere che De Rossi sia bravissimo nel subentrare, ma quando poi c'è da fare una preparazione importante, una squadra da inizio un anno faccia più fatica.
2: Ragazzi, ve lo dico in italiano: De Rossi ha preparato a luglio e agosto la squadra di qualcun altro. Ok? Perché il Genoa che lui adesso deve far giocare ce l'ha dal 24 di agosto, forse da fine agosto. Quindi smettiamola anche
3: con
2: le
3: favole.
0: No, per carità.
3: Ma vedi, il Genoa sta tutta con De Rossi, caro Marco. Certo, hai capito?
0: No, è lui che per me dà.
2: Chiudiamo il mercato
3: dal 24 agosto. Bisogna avere pazienza, però nel frattempo muraglia grifonesca.
0: La muraglia proprio di quelle pazzesche. No, Simone, vabbè, vediamo. Prima di salutarvi, però voglio una risposta su un altro argomento che non mi hai dato, Simone.
1: Quale?
0: Quando ho chiesto chi sta più in difficoltà tra Allegri e Sarri, non mi hai detto una...
1: Ma perché no? Te l'ho detto io.
0: Quale hai detto?
1: Ti ho detto che secondo me Sarri non mangia Allegri non mangia panettone, più che rispondere.
0: Quindi tu pensi che Sarri possa uscire da questo momento?
3: E Sarri che ci
1: io
3: mangia?
1: Penso penso che Sarri possa uscire, perché anche a detta di Sarri e anche della società, la società gli dà il tempo necessario. L'Atalanta non è mai stata una società di bruci allenatori.
3: Attenzione alle trappole. Atalanta, Frosinone, Napoli. Attenzione alle trappole.
0: Attenzione. Già proiettato.
3: Tra 10 e 15.
1: È più insidioso il derby. Il derby è più insidioso.
3: Che è il derby?
1: È Frosinone, Napoli.
3: Ma che è derby?
1: È un derby. Vabbè,
0: non c'è campagna, tanta simpatia,
1: non c'è nemmeno tanta simpatia.
3: Napoli Frosinone, no, Frosinone
0: è Napoli Frosinone.
1: Comunque Frosinone
0: viene imbarcata, che poi ne parliamo.
3: Poi ne parliamo
0: tra 15 giorni. Tra 15 giorni
3: vola il Frosinone.
0: Alvini e compagni si devono resettare quello che hanno fatto fino ad oggi.
3: Vediamo marzo-aprile.
0: No, tra 15 giorni si devono dimenticare dall'inizio, perché sennò li ha...
3: Ma non ti preoccupare, che Alvini sta sul pezzo.
0: Michele, tu che
3: il
0: ne
3: mago
0: pensi
3: di Fucecchio
0: tra i due?
3: Michele
0: si è attaccato, non c'è più.
2: Dimmi.
0: Tra i due chi vedi più?
2: Allegri.
0: Chi vedi più in difficoltà? Chi può uscire da questo momento, secondo te? Tutte e due, nessuno?
2: Premesso che Sarri mi sta impressionando negativamente.
0: Pure a me, molto.
2: Per come stia gestendo, perché secondo me l'Atalanta ha una rosa sia per qualità e idoneità al gioco di Sarri, che mi facevano pensare a qualcosa di meglio. Io però vedo molto peggio Allegri, cari ragazzi, perché mi dispiace tanto, ma è un allenatore che sta dimostrando ormai da diverso tempo che le sue straordinarie qualità di gestore, di motivatore, di allenatore delle menti dei grandi campioni non sono più sufficienti in un mondo dove fare calcio e fare un bel calcio mi sembra che stia facendo un po' di più la differenza. Insomma, sta facendo malino, ha fatto malino al Milan, sta facendo malino al Napoli, e non può certo dire di non avere giocatori di qualità.
3: Allora, abbiamo, caro Michele, caro Simone, caro Marco, abbiamo individuato chi avrebbe dovuto, capito, avrebbe dovuto difendere in maniera differente su Holm. Almqvist
0: chi è?
3: Marcandalli.
0: Marcandalli, vedi.
3: È partito dalla via Emilia. Almqvist è partito dalla via Emilia. Lui dice: vabbè, ma tanto, voglio dire, è partito dalla via Emilia. Dice: vabbè, ma tanto, sai
0: che lo prendo.
3: tipo Marquez. Ma io dico: ma come si fa a prendere un gol così? Cioè, De Rossi, che è un signore, io a fine partita ho detto: scusa, Marcandalli, io ti voglio bene, ma che ti è successo? Devi prevenire, devi pensare negativamente. Il pensiero è negativo, la famo 1-1 a Parma, lì a 5 minuti dal termine e buttiamo tutto all'aria. Cioè, no, te prendi il punto e stai a 2.
2: Pesante quei gol lì, hai ragione.
3: Dai,
2: molto pesante.
3: Ragazzi, non puoi prendere così.
0: Vabbè. Devo dire, ci dobbiamo assolutamente fermare.
3: Anche nei momenti, diciamo, tristi per i tifosi del Grifone, però
0: Michele,
3: ai quali auguriamo
0: è stato un piacere, speriamo di ritrovarti qui a chiacchierare. A presto, una
2: ciao, grazie, un piacere mio, soprattutto quando chiamate l'eroe di Anfield.
3: No, allora non lo chiameremo mai più.
0: Ma è il nostro portierone, caro Michele, è il nostro portierone.
3: Tu non sai quante ne fa Braglia, Corti, capisci?
0: E poi guarda, lui se deve dire una cosa la dice, non è che sta lì a fa 0-0, capito?
2: Straordinario.
3: Ciao Michele,
0: Ciao Michele. Caro Simone,
3: lo sai, ti volevamo aggiornare sulla tua posizione in classifica nel campionato dei pronostici.
0: Aspetta.
3: Hai fatto sei punti?
0: No, addirittura ha fatto 3 punti, ha preso la Juve, Vienna, così.
3: Però lui, è secondo.
0: Lui quest'anno, sì, lui quest'anno c'ha la Juve e la sta lanciando, diciamo.
1: Per me la Juve, state attenti, come ha detto Stefano prima. Attenzione che se va avanti a fare il risultato
3: è un gattone sornione, capito?
1: Sì, è un gattone sornione che sta lì,
3: Spallettone
0: Spallettone, mi piace.
3: Ieri visto c'aveva degli occhiali stupendi Spallettone.
0: Chi? Spalletti?
3: Sì, di una Lissone.
0: Non l'ho vista.
3: Si è tolto gli occhiali per rispetto.
1: Sì, è vero.
3: Per poco non lo impestano, se rompe una caviglia, fa la fine del Colombo Anite.
1: Non gli danno una tappata col microfono, è vero.
3: Ma l'hai visto? Gli hanno fatto una distorsione di secondo grado alla caviglia. Mi dà una bella legnata.
0: Luciano.
3: Ma però, è sostenibile.
0: Però comunque Braglia stai a un punto da Bonanni.
3: Però ripeto,
0: è in classifica 15 Bonanni, 14 Braglia, 13 Impallomeni, Garbo. Hai capito?
3: Sei 12.
0: Sei braccato, no, io 11 sto
1: parlando.
0: Sei braccato.
3: Devo dire che è equilibrata quest'anno.
0: Sì, sì, è equilibrata. Molto bene.
3: E direttore? È balzato al
0: 8. Chi direttore? De Paola ha fatto tanta roba. De Paola è saltata 11 punti, stava giù in fondo, capito?
3: Ha fatto 5 più 6, 11.
0: Sì.
3: Chi è in zona retrocessione?
0: Ceccarini male.
3: Male? Ceccarini male. Quanto sta?
0: Ceccarini, aspetta che te lo dico subito. Ceccarini c'ha 7 punti, male.
3: Mamma mia, ultimo
0: proprio in
1: classifica. La metà del primo.
3: La vi spesa loro.
0: Sì, sta messo male, deve risalire la china.
1: Vabbè.
3: Simone, quando ci risentiamo?
0: Venerdì ci sta. C'è la nazionale venerdì sera.
1: Lasciami dire l'ultima cosa.
3: La nazionale, va.
0: Se non è una cavolata, sì, se no t'attacco.
3: Mancini ha detto che vuole vincere il più veloce possibile, sicuramente entro 4 anni alzerà un trofeo.
1: Vabbè, ma che presunzione di comunicativo.
3: No, perché dici così?
1: Ma perché, dai, io so scegliere i giocatori, ma vaffanbrodo.
0: Come vaffanbrodo? È vero,
3: non ti brandizzare, non rovinare tutto. Hai fatto un intervento, una mezz'ora sontuosa.
1: Ma non accetto una
3: stai
1: cosa
3: tracimando
1: del genere. Ma no, già non accettavo il fatto che lui chiamasse lui.
0: Perché della Sampdoria, ce l'hai con lui per questo motivo.
1: Ma no, ma dai, su.
3: Sì, è Doriano.
1: Non mi piace la presunzione da parte degli
0: allenatori. Ma lui sa il fatto suo, ragazzi.
3: Ha vinto un europeo, ha fatto il record, è tornato.
1: No, l'europeo l'ha vinto grazie al povero Gianluca Vialli.
0: Gianluca Vialli non ha fatto niente, dai.
1: Ma no, io non dico che non abbia i meriti anche lui, però ascoltami, quella presunzione comunicativa non mi piace.
0: Ma quello è il pensiero suo, scusa.
3: Però poi pure questo è il pensiero di Simone.
1: Posso dire, quello che.
3: Se no, non lo chiamiamo più e non parliamo più con Simone. E dice le cose che pensa e va bene. Poi fa 0-0, va bene.
0: Vabbè,
3: e Braglia,
0: ma perché è presuntuoso? Lui vuole, dice: io voglio fare quei cacchi amici.
3: Ma tu lo vuoi tenere un'altra mezz'ora a Braglia?
0: Sì, a Braglia.
3: Un'altra mezz'oretta.
1: Allora, bisogna scendere.
3: Che devi fare? Una passeggiata sul lungo lago come
0: che i vecchietti in Italia.
1: No, ma quando si è in certi ambiti e in certe posizioni di prestigio, bisogna anche a livello comunicativo non fare presuntuosi, a mio modo di vedere. Bisogna essere umili in quello che è la posizione, e io apprezzo per amor del cielo il lavoro che può fare in nazionale, ma però tientelo per te se sei bravo. La lascia giudicare agli altri se sei bravo o no con i risultati, dai, su.
0: Comunque Massimo ti dice, devi andare di fretta, ti dobbiamo
3: salutare. Fare la passeggiata, delle 4 di pomeriggio
0: facciamo una cosa, se vuoi apro lo spazio con gli ascoltatori e ti fanno le domande, perché Massimo dice, Braglia, vacci piano, Allegri presto risponderà presente. Hai capito?
1: Ma io rispetto le idee di tutti.
0: Dopo voglio vedere quando risponde presente che cosa dici.
1: Ma allora, più di una volta io ho chiesto scusa in merito a quello.
0: È vero.
1: Rivedersi in quello che è. Allora, oggi
3: intellettualmente
1: dico,
3: onesto.
1: oggi dico questo perché i risultati sono
3: bisogna pure dire qualcosa prima, dopo perché, è facile Marco
1: perché dopo, dopo sono bravi,
3: sono bravi tutti dopo
0: ma io infatti la penso come te, poi ti stuzzico,
1: ma
0: lo sai.
1: Ma ascoltami,
3: lui ha messo Como campione d'Italia.
0: Sì, ha preso un'altra trambata.
3: Però lo deve, sì, però lo deve dire prima. Lo deve dire prima, ha detto Como, primo campione d'Italia.
1: Ma posso, Marco e Stefano? Allora, nel nostro ruolo di opinionisti, nel nostro ruolo di opinionisti, bisogna anche saper dire ho sbagliato.
0: Certo.
1: Che generalmente, che generalmente in tanti non.
3: Però me l'hai sentito dire spesso. Cioè, io lo dico, l'ho detto spesso.
1: Non parlo di questa trasmissione.
3: No, però per parlarne, per dire, cioè bisogna, è vero, bisogna dire, ma c'è gente, lo sai, allora, che si prende troppo sul serio ed è convinta che quello che dice sia la verità.
1: È il Vangelo,
3: Per esempio anche questa cosa del VAR, non so, ne affronteremo. Dopo. C'è gente che è impazzita, che non ti rivolge più la parola perché ti dice, ma adesso VAR ci deve stare, ha orsato, ma state sereni. C'è una volta che c'è una polemica. Adesso la polemica al contrario.
0: Insomma, dai.
3: Sì, ho capito, per quattro rigori non dati. Prima era ogni 5 minuti la gente per terra. Vanno, le partite interrotte. 27 minuti col VAR. Le decisioni che prendevano l'orologio e passavano, dovevano vedere 25 immagini. Ma ti ricordi queste partite spezzettate?
0: Allora, poi, aspetta un attimo. Che ore, certo, allora, io devo andare in pausa, Simone. Però c'è un ascoltatore che si è prenotato, che vuole fare un intervento e ti vuole fare una domanda. Puoi rimanere?
1: Va bene.
0: Dai, rimani che rispondiamo.
1: Per la tua trasmissione questo è altro.
0: Ti voglio bene. Ti vogliamo bene. Ci fermiamo un attimo, dai, break.

0: Bene, caro Stefano, ci siamo. Entriamo nell'ultima ora di Maracanà. Salutiamo naturalmente anche gli amici che ci stanno seguendo.
1: Ciao a tutti.
0: In TV,
1: ciao Marco. Ciao Stefano. Buon pomeriggio.
0: In collegamento c'è sempre Simone Braglia, perché sono arrivati ciao, messaggi, Simone. Audio e telefonate pure. Quindi Simone, mo te le becchi tutte. Allora, aspetta un attimo. Caro Simone, ci sei?
2: Sì, sì, ci sono.
0: Allora,
2: ci sono.
0: Si è prenotato un nostro amico ascoltatore che credo che, insomma, dai messaggi è anche...
1: Un assiduo ascoltatore.
0: Assiduo ascoltatore, bravo. Uh-huh. Credo che sia Antonio. Antonio, ci sei?
1: Ciao Antonio.
2: Ciao Marco, ciao Antonio. Stefano.
1: Grande Antonio.
0: Ciao Antonio, aspetta.
1: Allora, la premessa però è cuore nerazzurro.
0: Lui è dell'Inter, sì. Però attenzione, vi devo dare un'ultima ora importante. Napoli, stop per Anguissa,
1: ecco, allora.
0: Lesione di basso grado allora, all'adduttore della coscia destra, però può recuperare.
1: Siamo pure Braglia, mamma mia. No, dico Braglia che ha visto Allegri in difesa, un'altra
0: legnata. Ma proprio, sembra che... Vabbè, comunque c'è pure questo problema di Zambo Anguissa. Antonio, la domanda che vuoi fare...
2: Come avevo scritto anche venerdì, che Braglia quando parla dell'Inter prova a fargli complimenti, ma più che gli trova sempre, non ce la fa per dire che l'Inter è una squadra forte, la più forte campionata, e quindi è
0: aspetta,
2: la
0: allora fermati un attimo, è vera questa cosa, Simone?
3: Ma no, Antonio, io non ho detto, se vai a prendere anche gli stracci, no, se vai a prendere gli stracci del campionato, io ho detto che l'Inter è sicuramente la più forte, è seguita appena sotto da Como e Roma.
0: Io, da Roma e Como, metti prima Roma e poi Como.
1: Sì. No, da Como e Roma, lui ha detto che Como vince il titolo.
3: No, io ho detto che Como per me vince il titolo, al di là di che poi dopo succeda o meno. Però io considero comunque l'Inter qualitativamente la squadra migliore. Poi, dopodiché, se mi chiedi che il Como e la Roma non possono dargli filo da torcere, io ti dico no, secondo me Como e Roma gli daranno filo da torcere,
0: certo,
3: e siamo attenti alla Juve. Ho sempre detto questo.
0: È vero, è vero. Quindi Antonio, come vuoi, perché poi c'è un'altra cosa che vi devo riportare. Vai Antonio.
2: E qui una cosa che volevo dire su Spalletti, che io sì, sono interista, però mi piace il calcio in generale, quindi guardo un po' tutti gli Spalletti quest'anno, ero convinto che sarebbe partito con un altro piglio, perlomeno la squadra in campo, come dice sempre Braglia, aveva una sua identità. Invece mi sembra che Spalletti, come ho scritto prima nel messaggio, sia un allenatore arrivato a giugno in questa squadra e ancora non è riuscito a dare il suo input alla squadra.
1: Ha avuto tanti infortunati, però Antonio.
2: Sì, è vero che quella cosa lì, però secondo me non gli hanno comprato i giocatori che lui voleva. Io sono convinto che lui, un Lobotka in questa squadra, l'avesse.
0: E ci può stare,
3: No, quindi... su questo, Antonio, posso rispondere?
0: Beh, non so se aveva finito la domanda. Antonio, hai finito la domanda?
2: Hai finito?
0: Vabbè.
2: Sì.
0: Allora rispondi, sì. E poi salutiamo Antonio. Vai, dai.
3: Sì, no, posso essere parzialmente d'accordo con la tua disamina. Detto che comunque lui aveva preso la squadra in corsa l'anno scorso, quest'anno dopo 5 partite e il fatto che non abbiano comunque preso i giocatori che voleva, va bene, diamogli almeno il tempo in una squadra che comunque sia, che ha avuto anche gli infortuni che ha avuto, perché di giocatori rappresentanti e leader ne ha fuori abbastanza, ne ha fuori, cioè 3-4 giocatori leader di una formazione titolare, secondo me sono molto importanti nell'assetto di una squadra e nell'identità che questa può avere. Io mi aspetto, in una difficoltà che la Juve oggi ha avuto in questo inizio di campionato, io mi aspetto col rientro degli infortunati, secondo me una Juve, e attenzione alla Juve, perché può anche dare...
1: Un gattone sornione.
3: Può anche dare fastidio all'Inter, Antonio.
0: Vabbè, vediamo.
1: Senti, ma parliamo del fenomeno
3: dell'anno scorso,
1: del momento. Sta friggendo perché... C'è la dichiarazione di Silvio Baldini che
0: è tremenda,
1: roboante.
0: E questa, vabbè, tanto saluto Antonio, ti posso salutare?
1: Ciao Antonio.
0: No, intanto senti qui Baldini, va giù forte e dice: ho tifato Alvini, il calcio italiano è rappresentato più dal Frosinone che dal Como, standing ovation per Baldini, ragazzi, come se c'ha ragione. ha ragione, il mago, pienamente.
1: Hai esaltato il mago di Fucecchio.
0: Hai capito? Simone. Adesso tu che esalti il Como, becca Dalbini.
3: No, io ho tutto il rispetto per Baldini perché è uno che come me parla chiaro, cioè nel senso non ha mezzi
1: termini. Non basta questo parla chiaro, dai.
0: E su, quindi?
3: No, perché? Come basta,
1: ha espresso un pensiero, ma adesso cerchiamo sempre l'esaltazione là dove non esiste.
3: No,
1: insomma,
3: no. No, ma
1: parla chiaro. Ha detto che Alvini è meglio di Fabregas in buona, cioè voglio dire, è prodotto.
3: Ma sul fatto dell'essere prodotto nostrano posso essere d'accordo con Baldini. Detto che comunque in una partita non fa il campionato, io aspetto il Frosinone da qui a
1: benissimo.
3: Febbraio.
1: Quindi Boramon, pure il Frosinone.
0: Ma il Frosinone sicuramente deve lottare per non retrocedere.
1: Io non lo so. Sicuramente non lo so.
0: Siamo seri, dai.
1: Secondo me. Buongiorno, sì, dal mattino.
0: Comunque Baldini ha le idee chiare, lui la pensa
1: Alvini,
0: così.
1: Alvini
0: poi,
1: ha dato
0: senti
1: una
0: questa.
1: Bella lezione di calcio da Fabbrica.
0: Gianni scrive: per me sia il Napoli che Allegri sono a fine ciclo, non si aggiorna, è capoccione, secondo lui il calcio è semplice, poi forse una volta ma ora gli allenatori studiano e cercano nuove soluzioni. Gianni da Brindisi la pensa così.
1: Gli allenatori capoccioni, Simone, quanti ne hai conosciuti di allenatori capoccioni tu nella tua carriera?
3: Ce ne sono stati.
0: Dimmene uno.
3: Però l'hai chiamato, ogni tanto lo chiami.
0: Chi è?
3: Novellino.
0: Novellino era capoccione?
1: Era capoccione.
3: Un po' capoccione, sì.
1: Vabbè, allora diglielo, quando magari
0: vogliamo. Lo chiamiamo e mette insieme e glielo dici.
1: Un bel capoccione.
0: Allora, abbiamo un audio, Andrea? Allora andiamo avanti. Allora, Raimondo, perché non è stato convocato in nazionale? Raspadori sì, ci scrive
1: ma
0: Puccio.
1: Ma perché lo diciamo per l'ennesima volta? Baldini si sta giocando una fase delicata negli orari europei under 21, Ondur, Pisilli, Sisse, Raimondo,
0: sono rimasti
1: l'under 21. Meno male non che... è che Mancini ha detto no, non li voglio vedere.
0: C'ha ragione.
1: Ha detto, ragione. A Baldini gli ha dato no.
0: Hai capito?
1: E ha lasciato lì.
3: È giusto, step by step, non cominciamo a lanciare giocatori che
1: hanno insomma, però insomma, partite. Noi qui stiamo un po' fremendo per vedere Zoma all'opera,
0: Chi?
3: Chi?
1: Zoma.
3: Zoma,
1: Zoma, quello del Norimberga.
3: No, sono andato adesso, sì.
1: Pensa se lo schiera titolare allo stadio olimpico contro il Belgio.
3: Attaccante del gioco della.
1: Ma tu l'hai mai visto giocare Zoma?
3: No, io non l'ho mai visto.
1: Io sono curioso. In questo Mancini ci ha sorpreso, perché voglio dire, c'è uno studio scientifico, Marco, dietro le sue chiamate. Cioè, ci ha fatto conoscere Gnonto, ci ha fatto conoscere Retegui. Chi c'è? Retegui non mi sembra che sia sparito. Insomma.
3: No, Gnonto.
1: Vabbè, sta la Fiorentina. Grifo. Lo ricordate Grifo?
0: Come no?
3: Vincenzo Grifo.
1: Quindi ne ha chiamati, adesso voglio dire Zoma, chi è l'altro? Ah, Dumbia. Quello dello Sporting Lisbona. Sono curioso di vedere se li farà giocare e come sono.
0: C'è un'altra domanda, chiedete a Braglia quanti giocatori dà il Como alla nazionale maggiore all'Under 21?
1: Beh, adesso...
3: Questo è una domanda fuori luogo.
0: Ti vogliono stuzzicare.
3: È una domanda fuori luogo, accetto.
0: Non
3: domanda,
0: è una domanda, è una provocazione questa.
3: Sì, vabbè. No, ma io la metto come domanda senza nessun tipo di problema. Ma anch'io a suo tempo, non più tardi...
0: È vero, l'avevi detto.
3: L'avevo detto non più tardi di sei mesi fa, circa sette mesi fa, avevo contestato Fabregas sul discorso legato ai giocatori italiani. Detto questo, però, in questo momento la società mi sta dimostrando, soprattutto nel settore giovanile, che sta prendendo molti italiani, molti ragazzi di valore italiani. Quindi
0: Vedo
3: dalla mia posizione.
1: Simone, lo so che è molto molto presto, no, Marco? Però si riprenderà il 10-11 ottobre, se mi ricordo le date esatte, insomma, la sesta giornata con Como Roma, no?
0: Come il 10 ottobre? Si arriva?
1: No, no.
0: Sì, c'è ragione. Madonna mia. Fino al 10 ottobre dobbiamo arrivare.
1: Io già sono sudato, già sto...
0: Già qua fa caldo, fino al 10 ottobre senza partita.
1: Ci spezza il ritmo.
0: Mamma mia.
1: In attesa di
0: devo
1: ricominciare
0: tutto da capo, è come la preparazione.
1: Sì, no...
0: Devi rivedere
1: una volta, devi
0: tutti,
1: devi fare
0: i
1: lavori, navette, corto, devi essere per mantenere la brillantezza di andare sul corpo.
0: Dobbiamo fare riassunto prima di
1: esatto,
0: riprendere
1: perché il lungo ti annoia.
0: Vabbè, dai, via.
1: Comunque detto questo, è ancora presto, Simone, però sì. Como Roma, no?
0: Vabbè, dai.
1: No, voglio sapere però da Simone. Allora, il Como, caro Marco, 15 giocatori chiamati dalla nazionale, si è svuotato.
3: Sì,
1: mentre a Roma no.
0: Sono rimasti tutti, quelli buoni tutti
1: e quindi
0: a casa.
1: Io ti dico, sto Como Roma, caro Braglia, come finirà?
0: Vabbè, tu sei arrivato già a Como Roma,
3: siamo
1: vabbè, ho capito, al netto di quello
3: guarda,
1: che può
3: al netto di quello che può succedere, quello che può succedere anche ai giocatori che saranno impiegati nelle nazionali, perché poi se qualcuno si fa male, però il Como ha la rosa più lunga della Roma, sì. Qualitativamente secondo me sarà una bella partita, perché sono due allenatori che stanno dando spettacolo e identità al campionato italiano. Quindi
1: tu c'è nel giochino dei pronostici quando Marco presenterà
0: sarà la partita di calendario, quindi preparati già.
3: Sarà in grande difficoltà.
1: Sì. Te dici esce fuori un pareggiotto?
3: Però non penso.
1: Marco già sta oggi, pensando.
3: Oggi vedo la Roma vincente. Però dopodiché
1: suona un po' come una gufala questo.
3: Vediamo. Un parere, io te lo dico.
1: Vedremo. Dai.
0: Perché non è ancora finito. C'è una news che ve la porto al volo da tutto mercato web. Milan, il Chelsea mette nel mirino Camarda. Attenzione, il punto della situazione che viene fatto, però c'è questa possibilità da parte del Chelsea di arrivare al giocatore del Milan. Quindi, che dite voi, perché? Ragazzi?
3: Io non capisco una cosa.
0: Allora il Chelsea, aspetta, il Chelsea fa sul cero su Camarda e punta a strapparlo al Milan nelle prossime sessioni di calciomercato. Secondo quanto riporta appunto la testata britannica The Malt, io non so chi sia The Malt, la dirigenza dei Blues ha riaperto le manovre per il giovane attaccante rossonero, finito al centro dell'attenzione del club inglese a causa del ridotto minutaggio in prima squadra in questo avvio di stagione. Simone, che volevi dire? Però c'è questa opportunità, c'è questo, diciamo, scenario.
3: Ma allora, l'anno scorso è andato a Lecce e non ha giocato poco o nulla.
1: Si è fatto male anche,
3: Sì, ho capito, però dopo quando è guarito non ha poi giocato, ha fatto tante presenze. Il Chelsea adesso oggi lo chiede, ma se un giocatore, non ho ancora capito, dal Milan tende a capitalizzare, quindi vendere, quindi a rispettare quello che è un discorso di sostenibilità e di entrate, oppure tenda a valorizzare i giocatori di valenza, perché se un Chelsea mi chiede un giocatore giovane... Io cercherei di valorizzarlo a casa mia.
0: Certo,
3: probabilmente Amorim probabilmente
1: non lo vede,
3: non lo vede.
0: Aspetta, altra domanda, come mai Perin finisce a Palermo quando era a pochi passi dal Genoa? Braglia ti fa la domanda, che perché?
3: Lì bisogna entrare nel merito delle società o anche nella volontà del giocatore che magari non aveva le garanzie che gli dava a Palermo,
0: però sarebbe servito
3: A Genova sarebbe servito.
0: Porca miseria.
3: Te l'ho detto io prima che ogni tiro è un gol, per cui il discorso di avere...
0: L'hai asfaltato quel povero portiere?
3: Ma no, non è che io lo voglio asfaltare, per l'amor del cielo. Io gli auguro e mi auguro di sbagliare dal punto di vista della valutazione, come tante volte anche mi sbaglio nelle varie valutazioni, però... in questo campionato e neanche in quello scorso, mi ricordo quando subentrò alle ali, non ha fatto, cioè io non ho mai sentito di una partita che il portiere me l'abbia salvata, e quindi per cui in tutto il ruolino di marcia delle partite effettuate sono più le prestazioni negative che quelle positive.
0: Allora, aspetta che mi segnalano un'altra cosa, che prendo al volo, vediamo se poi che dice qui. Allora, andiamo ancora su tutto mercato web. L'hashtag spopola, l'hashtag Amorim back, che vuol dire? I tifosi dell'United rivogliono il tecnico del Milan.
1: Bring Amorim back.
0: Hai capito? Rivogliono il tecnico del Milan.
1: Ma ormai come fa?
0: Clamoroso in Inghilterra c'è questo hashtag dei tifosi del Manchester che rivogliono Amorim, hai capito? Oggi lo rivorrebbero al posto di Carrick, che ha raccolto solo 5 punti. Madonna, ma Manchester, ma che succede?
1: Maledizione, ripeto.
0: Di chi?
1: Di Sir Alex Ferguson.
0: Perché ha dato la maledizione?
1: Perché dopo di lui il diluvio. I fatti.
0: Mi sa che pure quello che succede all'Atalanta dopo Gasperini.
1: Ragazzi, quando c'hai un'entità così che poi forte, diventa quasi una divinità,
0: ma lo sai che penso una cosa?
1: Si trasforma in qualcosa, c'è un'aura particolare che dopo c'era Alex Ferguson, il Manchester United,
0: niente,

0: tu prendi Juric prima, Palladino, che forse qualche
1: cosa. Secondo me Palladino
0: via.
1: Per
0: adesso
1: me Palladino
0: prendi
1: era
0: Sarri,
1: la strada giusta.
0: Cioè, ragazzi, ma guardate che non è.
1: Non riesco a capire perché poi si sono separati da parlare con
0: Palladino. Simone, tu questo Palladino ragionamento va fatto. Che quando prendi il posto di uno che è stato lì 9 anni, cioè 9 anni in un club italiano, è qualcosa di incredibile.
2: No, sono d'accordo con te. Gasperini arrivava anche da degli anni a Genova con dei risultati incredibili.
0: Certo.
2: Quindi certo. L'Atalanta è andata su un allenatore sicuro. Oggi,
0: però dai, ti immaginavi che potesse stare lì 9 anni e fa tutto quello che ha fatto? Io no, dai.
2: No. Però arrivava in un allora, la bravura di Gasperini e la duttilità di Gasperini è stata quella comunque di adattarsi e soprattutto di capire anche la realtà di dove andava ad allenare, perché sia il Genoa che all'Atalanta, va bene, aveva anche, perché Atalanta e Genoa hanno lanciato una marea di giovani all'inizio di Gasperini,
0: soprattutto
2: al Genoa, però al Genoa c'aveva Michele Sbravati nel responsabile del settore giovanile, all'Atalanta c'aveva un certo Mino Favini, che poi è sparito, perché se vi ricordate Mino Favini è stato il mio papà adottivo anche al Como, e che all'Atalanta ha dato lustro al suo settore giovanile. Quindi Gasperini ha avuto la prontezza, e quello che sta facendo anche a Roma, perché Lulli e i vari giocatori giovani che sta inserendo adesso, Gasperini va sempre a vedere gli allenamenti del settore giovanile, oltre a fare allenamento con la prima squadra, poi so che va a vedere tutti gli allenamenti e tutte le categorie.
0: Ma io sono d'accordo, Simone, quando lui arriva all'Atalanta nel 2016, l'Atalanta l'anno prima era finita tredicesima. Quindi quando ho visto la sua carriera, no? Lui fa Inter, che era andato all'Inter dopo aver fatto comunque un percorso al Genoa importante, va all'Inter, sembrava che dovesse essere un po' il lancio, no? di Gasperini. Va malissimo e ricomincia dal Palermo, dal Genoa. Io ti devo dire la verità, dopo il Genoa che va all'Atalanta, che l'Atalanta era terminata tredicesima, io pensavo un po' che fosse la parte finale della carriera, ho detto questo ormai non ritorna più a un livello altissimo. Invece lui il primo anno arriva quarto, settimo, terzo.
2: Ma guarda, capito? Che a Genova era già arrivato quarto, a Genova.
0: Sì, però ti voglio dire, poi va all'Inter, però l'Inter viene, lui l'ultimo anno viene esonerato da Genova.
2: È stato esonerato da Preziosi, ma perché esatto. Poi Preziosi si è pentito dell'esonero.
0: Sì, però lui va all'Inter e sembrava lì, ti ricordi tutti, dicevamo che va all'Inter, inizia un percorso, cioè va una big, era andata alla big in quel momento, no? Poi lascia stare che l'Inter lì era a macello in quel momento, perché dopo Mourinho chiunque è andata ha fatto casino prima di ritornare, praticamente ha trovato una situazione difficile, però pensavamo che fosse il trampolino di lancio, giusto? Invece è durato 3 partite, hanno mandato a casa, e poi lui si è ricostruito lui, ragazzi, va al Palermo e pure lì male. Poi riparte dal Genoa subentrando e fa un sesto e un undicesimo posto. Cioè, non sembrava, no, che si potesse rilanciare nuovamente. Va all'Atalanta e da lì comincia una scalata incredibile.
2: No, ma anche a Genova, anche a Genova con i vari Thiago Motta, Milito.
0: Vabbè, è arrivato undicesimo, però, capito? Ha fatto sesto e undicesimo.
2: È arrivato anche quarto a Genova.
0: Qui non risulta al quarto posto.
2: Quarto o quinto? Sì, me lo ricordo.
0: Ma quinto
2: benissimo.
0: Però prima, però non confonde, ti sto dicendo, quando passa all'Inter, che era venuto dal Genoa, va all'Inter, noi ci pensavamo che fosse il trampolino di lancio. Il Genoa è prima, non è dopo. Ritorna al Genoa dopo, però non va bene e quando ritorna al Genoa. Fa queste grandi cose che aveva fatto prima. Questo ti voglio dire.
2: È vero, però bisogna anche ammettere che è stato un allenatore comunque intelligente.
1: Ma chi lo mette in discussione?
2: Che ha saputo ripartire, mettersi in discussione e guardarsi dentro per dover migliorare, perché sennò non avrebbe fatto quello che ha fatto.
0: Io non sto mettendo in discussione, cioè ti sto dicendo che lui ha fatto un percorso lungo, in costante crescita. Adesso chi va lì trova un macigno sulle spalle, ragazzi.
1: Ma come anche a livello di dirigenza, per esempio ha citato Mino Favini, che poi ci ha lasciato nel 2019, no? Che è stato scoperto, ha scoperto Annoni, Notari Stefano, Braglia, Maccoppi, Borgonovo, Galia, Didonè, che era un fenomeno, Didonè.
2: Matteoli.

0: Matteoli, insomma, voglio dire, quando poi sono difficilmente sostituibili, no? Al Como, poi è andato all'Atalanta, quindi voglio dire, sono eccellenze.
1: Eccellenze, sì,
0: e quindi
1: eccellenze.
0: Gli altri
2: sì, però abbiamo parlato nella tua trasmissione, è giusto quello che dice, sta dicendo Stefano. L'Atalanta ha delle eccellenze a livello di settore giovanile in due rappresentanti che sono Roberto Samaden e Michele Sbravati, che sono due che sia nel Genoa che nell'Inter hanno vinto campionati e hanno tirato fuori dei giocatori a livello nazionale. Cioè, tu prendi un allenatore, non so che tipo di scelta la proprietà abbia fatto, prendi un allenatore che
0: non è molto...
2: non li fa giocare.
3: No, io sono d'accordo con te.
0: Predisposto a lanciare
3: Io non l'avrei mai preso Sarri all'Atalanta, cioè mi sembra proprio una scelta veramente complicata, complicatissima.
2: Lo sto dicendo senza nulla togliere all'eventuale valore di Sarri.
3: Non sto discutendo.
0: Secondo me, per esempio, un allenatore in questo senso che... ha una grande esperienza internazionale, sta facendo molto bene e sono curioso di vederlo in Italia, all'opera con qualche squadra importante, è Farioli. Io sono curioso di vedere,
3: anche io.
0: Darei una chance
3: chissà
0: a Farioli.
3: Chissà che non venga, chissà che magari in futuro.
0: Tanto,
3: vabbè.
0: Ma non lo so.
3: Va bene, ragazzi, mi devo fermare perché abbiamo un altro approfondimento. Simone, grazie, ci sentiamo venerdì,
0: ciao,
3: sei stato gentilissimo. Grazie,
2: ciao, ragazzi,
3: grazie,
2: ciao,
3: grazie. Break, torniamo subito con l'ultimo approfondimento.

0: Stefano, siamo tornati, affrontiamo l'ultimo tema, proprio a chiudere, però c'era un messaggio che rispondiamo, dice Farioli, che ti risponde a te, dice Farioli un fenomeno come il vostro De Zerbi, ma il nostro De Zerbi non è assolutamente, è un allenatore italiano, no, in questo momento in difficoltà. Farioli mi sembra che sta facendo bene da un po' di tempo.
1: Campione del Portogallo con il Porto, prime giornate a punteggio pieno, ha battuto il Benfica 3-1 nell'ultimo.
0: Elogia il lavoro di una persona, però insomma c'è sempre questa... Vabbè, andiamo avanti, caro mio. Andiamo
1: e
0: avanti.
1: Ha perso con l'Ajax il titolo, non lo so, sì. Per un colpo di vento contrario.
0: Sì, senti, cogliamo anche l'occasione, visto che c'è la sosta del campionato, di fare un po' un bilancio di questa linea Orsato dopo 5 giornate. Ieri abbiamo letto un po' le parole anche del designatore, quello che ha detto. Ci si divide molto tra chi dice bello, si gioca molto, eccetera.
1: L'importante è che sia costruttiva una divisione, cioè un dibattito costruttivo. Io sono per la linea Orsato.
0: Ti piace, l'hai sempre sostenuto dall'inizio. Cioè,
1: al netto degli errori, che ci saranno sempre,
0: assolutamente,
1: perché siamo persone umane, quindi sbagliamo, no? Tu non sbagli mai, io non sbaglio mai, sbagliamo tutti. Però bisogna vedere come sbagli e quanti errori fai, quello è il discorso che un po' fa la differenza. Sì, ci sono stati degli errori? Sì, pochi.
0: Allora, ne parliamo così, e ho preparato anche una grafica, così la commentiamo un attimo insieme, con Luca Marelli, che ringrazio tantissimo. Ciao Luca, ben trovato e buon pomeriggio a te.
2: Buon pomeriggio a voi, ben trovati.
0: Allora Luca, senti, io ho preparato una grafica, così la commentiamo un attimo insieme, poi vediamo. Abbiamo preparato una grafica dove ci sono delle differenze tra questo campionato e quello precedente su alcuni dati, come ad esempio il tempo effettivo, che è aumentato, e questo mi sembra che sia stato sottolineato come un beneficio da parte di tutti, Stefano e Luca, no? Quindi siamo a 59 minuti e 31 rispetto ai 55 della passata stagione. I rigori ne sono stati concessi soltanto 2 rispetto ai 9 dello scorso anno e ai 14 dell'anno prima. Quindi c'è veramente una diminuzione notevole dei calci di rigore concessi. Poi ditemi voi se sono rigori, rigorini, questo fate voi. Vado avanti, le espulsioni sono 2 quest'anno, erano 6 negli anni precedenti, quindi sono anche queste diminuite. L'intervento del VAR, anche qui siamo di fronte ad una diminuzione notevole, è quella forse che fa discutere moltissimo, no? Un intervento del VAR fino ad oggi in confronto ai 6 della scorsa praticamente stagione. Questi sono un po' i dati generali che ho raccolto su questa linea, su questa partenza. Luca, cosa ne pensi? Qual è il dato che tu ti senti di sottolineare di più? E si discute molto su questo intervento del VAR, che siamo passati da un eccesso, cioè eccessivo l'anno scorso, ad una diminuzione notevole dell'intervento del VAR.
2: Parto da un presupposto. La linea di Orsato, soprattutto fuori dall'area di rigore, cioè di lasciar correre i mezzi contatti, perché erano diventati anche un po' anacronistici e spesso erano un modo per evitarsi dei guai il proseguo di un'azione con un contatto dubbio. La diminuzione dei falli non è così evidente, perché siamo passati da 25 a 22 e mezzo, 2 falli e mezzo di media sono abbastanza pochi, però bisogna considerare che un fatto fondamentale, cioè che si gioca 5 minuti e mezzo in più, e questo vuol dire il 10% delle partite in più, grazie alle eccellenti modifiche dell'IFAB sulle perdite di tempo, perché come avrete potuto vedere, le rimesse laterali vengono battute velocemente, i calci rinvio idem, le sostituzioni non durano più un quarto d'ora ma una ventina di secondi, e questo bisogna dare merito all'IFAB, che già al mondiale aveva mostrato che queste nuove regole funzionavano. Io parto dall'ultimo dato, quello delle off-field review. È vero che ce n'è stata una sola, però nell'incontro di ieri con gli allenatori e i referee manager delle società, Orsato ha sostanzialmente detto che mancano 6 interventi VAR, e perciò il punto è proprio questo, che non è diminuito sostanzialmente il numero di interventi VAR, ma ci sono degli errori. Ora, io credo che l'anno scorso, anzi negli ultimi 2 anni, probabilmente il VAR era diventato troppo invasivo, si era perso un po' il senso del VAR, non si interveniva soltanto per evitare errori, ma di fronte ad errori, che sembrano una differenza da poco, ma è una differenza sostanziale. Tornare indietro e fare intervenire il VAR solamente per casi eclatanti a me sta bene, anche perché, come sapete, Marco mi conosce ormai da una vita, mi sono sempre battuto contro i rigorini, e perciò più scompaiono i rigorini, meglio è per me.
3: E questo
2: però bisogna evitare, e bisogna evitare gli eccessi. Bisogna evitare gli eccessi perché sono pericolosi, ma non per la salvaguardia dell'incolumità dei giocatori o dei tifosi. Sono pericolosi per il gioco. Perché se da un certo punto di vista si può essere d'accordo sul metodo di intervento e sul lasciar correre, lasciar giocare, non intervenire su contatti minimi, da un altro punto bisogna però sottolineare il fatto che c'è un regolamento. Il regolamento non è il regolamento degli arbitri, è il regolamento del gioco del calcio. Gli arbitri sono venuti a far rispettare il regolamento del gioco del calcio. Perciò se è legittima un contrasto spalla contro spalla con pallone a distanza di gioco, non è regolare una spinta sulla schiena con pallone coperto dal difensore. Se nel regolamento è legittimo che ci sia contatto tra le gambe nella dinamica di un'azione in uno spazio stretto, è comunque punito lo sgambetto, il colpo a una gamba che porta a un'infrazione.
3: Certo.
2: E non si può sentire che Bologna-Torino non è calcio di rigore, oppure che Genoa-Napoli è regolare la spinta sulla schiena di Vázquez, perché si crea un problema. E qual è il problema? Che i giocatori sono tutt'altro che dei sciocchi. Una volta che capiscono che quei falli non vengono mai fischiati, ne approfittano. E lì diventa un problematico poi far capire che il regolamento non è stato rispettato. Se non viene il field review, il VAR ha dei limiti, questo è chiaro, ma non c'è, per arrivare a utilizzarlo molto poco non c'è come sbagliare. Se si sbaglia è ovvio che i numeri saranno bassi, però 5 giornate, 6 errori ammessi e sono un po' tantini.
0: Sì, perché io sono d'accordo con questa linea, e Stefano l'ha sempre sottolineato, però poi ritorno al vecchio concetto: se c'è un chiaro evidente errore, il VAR deve intervenire, altrimenti stiamo cambiando un principio e non va bene, stiamo sbagliando, ecco, questo è quello.
1: Ma io credo che poi, voglio dire, quando un designatore si insedia è anche un ruolo politico, e quindi ognuno poi quando governa detta una linea, ecco perché ti dico che sono d'accordo con la linea Orsato, cioè lui che cosa fa? È consapevole degli errori, nell'incontro dice sì, dobbiamo migliorare, avete ragione, però poi dopo va per conto suo, per la sua strada, e dice io per migliorare una classe arbitrale, soprattutto accrescere la personalità,
0: devo metterli
1: più al
0: centro.
1: Chi è che fa la partita? E qui abbiamo Luca che è stato un arbitro, oltre ad essere un ottimo, insomma, come analisi di domenica dopo partita. È lì che si decide un po' il 65-70% della partita. Più io ho l'arbitro forte in campo,
0: certo.
1: miglioro la mia squadra.
0: Certo,
1: ecco perché io
0: dubbio.
1: Ti dico: sto con Orsato, perché finalmente, intanto le critiche ci saranno sempre, perché tanto se fai bene o se fai male ci saranno sempre le polemiche.
0: Ma questo non c'è,
1: non c'è dubbio. Certo, devi correggere quello che ha detto Marelli, è perfetto, non ci sono dubbi. Il regolamento lo devi rispettare, gli arbitri devono fare questo, però affinché tu. È questa la missione proprio, no, del designatore, non soltanto di scegliere X o Y per le partite,
0: ma migliorare la squadra.
1: Migliorare la personalità dell'arbitro in campo.
0: Metterlo
1: al centro di tutto. Poi certo. Anche, voglio dire, con questo discorso, diciamo, del richiamo europeo di questo stile, di non interrompere l'interruzione, mi piace molto, perché insomma io mi ero stancato, non so Luca che cosa ne pensa, ma di vedere queste partite vive sezionate ormai, che con questo tempo lì, 5 minuti per una decisione, cioè stava diventando questo VAR uno strumento psicologico che il calciatore, l'allenatore, chi lavora in televisione, chi guarda la partita, sa che c'è il jolly da giocarti, cioè VAR, e quindi facevi il segno del quadratino, chiamavi l'arbitro condizionato, cioè era un condizionamento, stava diventando questo strumento, a proposito di eccessi, cui faceva riferimento prima Luca, estremamente psicologico, cioè un'arma a disposizione di tutti da una parte e dall'altra, quando tu stavi proprio, ma poi per rimettere a posto magari una partita che tu hai subito, c'è un episodio, oh mi dai rigore, allora poi dopo le eliminazioni, il post partita, però se non mi hai dato il calcio di rigore lì poteva essere un'altra partita, invece io non noto queste recriminazioni, eppure insomma poi c'è stata anche, voglio dire, compostezza da parte di Sarri, dello stesso Ederson, a fine partita dopo Juventus-Atalanta, hanno riconosciuto che insomma lì era rigore, però insomma poi l'hanno persa per altre ragioni la partita. Ecco, io vorrei che poi alla fine, dopo la partita, sì, ti interrogo, è vero, potevo darmi un rigore, c'è stato un errore, però insomma ho perso, meritato di perdere, sì, ho meritato di vincere. Ecco, credo che questa linea qui porti a questo tipo di considerazione.
0: Luca, però la cosa che poi ti lascio la parola se vuoi aggiungere qua, però ti metto questa cosa qui: quando Orsato ieri ha detto la tecnologia interviene solo se l'arbitro non vede o non vede bene, lasciando all'occhio umano la centralità delle decisioni, quindi certifica quello che dice Stefano, cioè l'arbitro deve stare al centro di tutto e mi sta bene, però il VAR dovrebbe intervenire per un altro motivo, no? Se non vede o non vede bene.
2: Ma in realtà sul protocollo c'è un po' di confusione, perché la realtà è che il protocollo paradossalmente non è mai stato reso pubblico, nel senso che noi lo conosciamo perché abbiamo avuto in qualche maniera, no? Però nel protocollo effettivamente c'è una parte che dice, che sostiene che se l'arbitro ha valutato, il capo, l'episodio, non è necessario un field review, cioè quel classico, classico concetto del ha visto e valutato. Però mi è stato spiegato, perché anche io all'inizio ero su questa linea, però mi è stato spiegato che è semplicemente una norma generale per far capire che su un episodio 50-50 il VAR non deve intervenire, soprattutto se l'arbitro lo ha già valutato, cioè se c'è stata una spinta, una piccola spinta, e l'arbitro l'ha già vista, l'ha già valutata in campo, è inutile far rivedere l'immagine all'arbitro perché dovrebbe valutare ciò che ha già visto. Okay. Questo è il concetto fondamentale. Però bisogna anche tenere conto, e Orsato lo sa perfettamente questo, e secondo me si è spiegato male, è stata interpretata male quello che ha detto, non intendeva dire questo. Sa perfettamente che un arbitro in campo, anche se si trova in posizione perfetta per poter valutare, può avere una svista, perché siamo esseri umani, come è stato detto prima, certo, da Paolo. Cioè, dobbiamo considerare che a me è successo, perché qualche partita ho arbitrato pure io, di rivedere una mia partita il giorno dopo e trovarmi davanti alle immagini in posizione perfetta, e mi facevo un bel applauso per la posizione perfetta, poi però non fischiavo un fallo evidente. Mi chiedevo come mai non ho fischiato lì? Semplicemente perché noi l'episodio, l'arbitro in campo, l'episodio lo vede una volta sola,
0: certo,
2: a velocità normale e basta. E perciò la svista può capitare. Può capitare a chiunque.
0: No, io sono d'accordo.
2: Secondo me,
0: compito difficilissimo il vostro.
2: Assolutamente. Ma c'è anche un altro punto, secondo me, che forse Orsato un po' sottovaluta. Il metodo che lui sta impostando è, a mio parere, molto valido, ma è un metodo che si presta a rischi se non si è Orsato. Mi spiego. Orsato in campo era un fenomeno. Chi adesso dice che era un arbitro scarso ed è scarso come disegnatore, oggettivamente va lasciato da parte, va preso in un bar e lasciato parlare da solo. Orsato è stato uno dei migliori arbitri della storia italiana, ma il problema è che di Orsato non ce ne sono, e perciò il rischio è quello di voler creare degli arbitri simili a Orsato, ma che non sono.
1: Però perdonami Luca, questo deve essere il tentativo, secondo me, del disegnatore.
2: Certamente, certamente
1: qualcuno bravo uscirà fuori.
2: Assolutamente, ma arbitri bravi ce ne sono, che però hanno delle caratteristiche differenti. Per dire, un arbitro, a mio parere, più performante nel futuro, o vedo Colombo, però è un arbitro completamente diverso da Orsato, è molto incline al confronto con i giocatori, ha molta tranquillità, parla poco, è un arbitro completamente diverso, ma con delle caratteristiche diverse. Ciò non vuol dire che a me deve piacere Rizzoli e non deve piacermi Orsato. A me piaceva Orsato in campo come piaceva Rizzoli, perché sono due arbitri diversi e ognuno deve essere coltivato secondo le sue caratteristiche.
1: E lui forse, Luca, perdonami, sta ricercando questa personalità differente, stili differenti, i Rizzoli, gli Orsato, insomma, che, cioè, ognuno, anche quando io giocavo c'era Michelotti, c'era Longhi, c'era Lanese, insomma ognuno aveva la sua personalità. Io credo che poi alla fine l'arbitro lo riconosci da come, dalla postura, proprio dall'autorevolezza, no? Che riesce a manifestare, a dare certo, durante la partita, certo. Quindi rispetto da parte calciatore, e anche ti dirò di più, Luca, vista da un punto di vista di un ex calciatore, cioè più largo, anche hai detto bene, cioè l'errore c'è, ci sarà sempre la svista, però magari se tu sei una grande personalità, sei un grande arbitro, ho detto però insomma è capitato al più bravo, però riconosci la bravura. Allora secondo me l'operazione Orsato è: andiamo a vedere da questo blocco di arbitri quanti ne possono uscire bravi.
0: Sì, sì. Può essere, sì.
1: E poi magari nella seconda parte della stagione ci saranno più richiami al VAR, vedrai.
0: Secondo me sì.
1: Ma sì. Però intanto adesso si paga questo scotto qui, perché la linea devono capirla tutti, non soltanto i miei, ma tutti.
2: Ah, devo capirla pure io.
1: E sta cercando. Esatto. No, ma è bello questo però, di grande personalità da parte. È entrato proprio con grande determinazione.
2: Ma infatti la premessa è fondamentale. La premessa che ho fatto l'ho fatta non a caso. Ho detto che sono d'accordo con questa linea di Orsato, perché è una linea che può portare positività.
1: Esatto.
2: Io credo che agli eccessi degli ultimi due anni di utilizzo dell'AR e questa linea, bisogna trovare un po' una via di mezzo.
1: Poi Luca, guarda, io te lo dico con tutta franchezza.
2: È la linea di galleggiamento.
1: Perfetto.
2: Corretta.
1: Luca, io te lo dico con tutta franchezza, anche qui con Marco, chiamare Canale ogni giorno. Quando c'era questo open bar, a me, cioè, sinceramente, personalmente, a me non interessa sapere gli audio, ma che cosa si sono detti, le cose, le spiegazioni. Cioè, ecco, questo secondo me, anche questo, io sono d'accordo, io capisco, e poi adesso è un altro ruolo l'open bar. C'era l'appuntamento, si sono detti questi. Scadere, secondo me bisogna anche, tu hai detto, l'effetto positivo è anche questo. Cioè è una roba seria, è una roba
0: tu
1: arbitrale,
0: sei d'accordo,
1: vostra.
0: Sei d'accordo?
1: Io capisco che un po' ti toglie un po' magari degli spunti a livello lavorativo, ma insomma ce n'hai abbastanza e poi sei bravissimo, non è che hai bisogno degli audio. Io credo, ecco, l'open VAR sia stato un eccesso in più.
0: Mm.
1: Cioè un'esposizione
0: pensi,
1: in più, che dava il destro a più interpretazioni. Meno interpretazioni dai e meglio è, secondo me.
0: Luca?
2: Ma guarda, Open VAR onestamente mi riguarda molto relativamente,
1: no, lo
2: mi
1: so,
2: interessa come ha detto i lavori, ma non ho mai partecipato perché è una trasmissione prettamente giornalistica in collaborazione con la Federazione e l'AIA.
1: No, per
2: partecipava
1: carità.
2: Una giornalista partecipa una giornalista e partecipava un disegnatore un suo. Allora, il punto è questo, e io capisco perfettamente chi dice che Open VAR non gli interessava, perfetto. Stasera c'è l'Italia che gioca contro, adesso mi ricordo con chi, nei quarti di finale, con la Finlandia, gioca i quarti di finale dell'Europeo. Perché ve lo sto dicendo? Perché molti lo guarderanno e molti altri no, perché non gli interessa. La realtà è che ci sono tante persone a cui interessava e che vorrebbero ancora averlo, e ci sono alcune persone a cui non interessava e che non gli cambia niente se ci sarà o meno.
1: Certo.
2: Cioè, questo, perciò bisogna semplicemente rispettare i gusti di tutti.
1: No, ma Luca, io rispetto, però per cambiare una cultura è importante, capito, non parlarne troppo. Perché in Inghilterra non c'è Open VAR?
2: No, c'è.
1: C'è?
2: Certo, Webb l'ha sempre fatto, una volta al mese, ma l'ha sempre fatto.
1: Allora avranno un'altra. Una volta al mese.
2: Poi ognuno ha il suo sistema,
1: certo.
2: Ci sono dappertutto. Howard Webb è stato il primo a introdurre, non dico open, non era open bar, ma semplicemente gli audio che vengono ascoltati una volta al mese. Circa. E vengono fatti ascoltare, ma le polemiche ci sono anche lì.
1: Solamente
2: che le polemiche inglesi da noi non arrivano perché noi ci mettiamo a vedere la Premier League, lo vediamo dal primo minuto al 95esimo, finita la partita,
1: bravo,
2: la trasmissione, non sentiamo più niente. Ma anche lì ci sono. A Londra non penso che mica a Londra non ci sia un radio sportivo.
1: Cioè io credo che i tifosi.
0: Scusate, ma dobbiamo ci sono due osservazioni, ascoltatore, facciamo anche.
1: Sì, vai.
0: Ti chiedono una cosa al volo proprio. L'incontro tra Orsato e gli allenatori era già stato fissato? Perché un ascoltatore dice: non era meglio metterlo all'inizio del campionato anziché dopo 5 partite? Ma era già stato fissato?
2: Sì, c'è un problema, c'è un grosso problema. L'incontro con gli allenatori è sempre fatto dopo alla prima pausa.
0: Alla prima pausa.
2: C'è un semplicissimo motivo: il campionato inizia ad agosto. Ad agosto non c'è difficoltà, soprattutto escono dai raduni. Trovare una data è veramente complesso perché ci sono squadre all'estero, ci sono squadre che sono all'inizio della preparazione, c'è il calciomercato e chiaramente gli addetti ai lavori sono concentrati sul calcio mercato, perciò è sostanzialmente impossibile fissare un appuntamento prima. L'unico appuntamento che viene fissato prima con i giornalisti è al raduno, che adesso viene svolto a Cascia, prima era a Sportiglia. All'ultima giornata c'è la conferenza stampa del designatore e dei responsabili con la stampa, ed è l'unico momento in cui si può cominciare a delineare qualcosa. prima è oggettivamente impossibile a questo punto di vista,
0: certo, non c'è veramente soluzione. Senti Luca, una cosa che ti voglio chiedere: ti aspetti un incremento dell'utilizzo del VAR nella seconda, quando si riparte un po', un'attenzione maggiore?
2: Ma non è questione di attenzione, io credo che sia una sintesi. Io non posso giudicare, non voglio giudicare, non ho mai giudicato Rocchi, figuriamoci se mi metto a giudicare Rossato. Ma in ogni caso, giudicare una linea dopo 5 giornate è presto.
1: È sì, bravo. Bravo.
0: Certo,
2: sono uscite, ci sono alcune criticità e sono convinto...
0: No, ma io mi riferivo al fatto perché lui ha detto che ci sono stati degli errori, quindi magari
2: sì,
0: un'attenzione.
2: Ci arrivo. Ci sono degli aspetti positivi che abbiamo sottolineato, perché è giusto sottolinearli.
0: Certo.
2: Come per esempio un altro aspetto che è giusto sottolineare è il fatto che ha fatto esordire arbitri assistenti che non avevano fatto in tempo per vari motivi a esordire l'anno scorso.
0: Certo.
2: Vengono utilizzati molti giovani, sono utilizzato 9 arbitri di categoria, chiamiamo così, come un'esperienza. Questo è solo per Enzoni tra i giovani emergenti, ma il motivo è abbastanza banale, perché prima della pausa è anche giusto tutelarsi a livello di anche a livello di immagine. Io credo che ci sarà, sicuramente ragioneranno sugli errori che hanno ammesso,
0: certo,
2: che sono stati, e credo che un minimo dovrà salire, ma anche perché se in tutte le nazioni la media è 7-8 interventi, 50 partite, e in Italia uno solo, è chiaro che l'eccezione è l'Italia e non sono tutte le altre nazioni che utilizzano il VAR con numeri che sono in linea con la media europea. Pertanto credo che potrebbe anche essere stato sostanzialmente un caso, può capitare che ci sia un inizio di stagione con più o meno interventi VAR, con più o meno polemiche. Diciamo anche la verità, le nuove regole, che sono secondo me eccezionali, hanno portato il campionato italiano a una nuova vita. Il campionato italiano in queste prime 5 giornate è stato bellissimo.
0: Sì, è vero, verissimo.
2: Io non sono mai annoiato per una partita.
1: Sono d'accordo.
2: Capitava. Invece,
1: secondo me grazie anche a questa linea di condotta.
0: Sì.
2: Può essere che abbia influito, però le partite sono veramente belle da vedere. Cioè, abbiamo visto gli ultimi 4 anni di Milan-Juventus, sono state 4 partite veramente inguardabili. Questo Milan-Juventus non è stata bellissima, ma è stato decisamente meglio. Perché? Perché le squadre sono costrette a giocare.
0: È vero, verissimo.
2: Se vogliono perdere tempo, sono costrette a giocare, perché altrimenti perdono il possesso del pallone.
0: Verissimo.
2: E credo che il fatto che si giochi molto di più rende impossibile anche per i giocatori di nervosirsi. Cioè, un giocatore che vede un suo collega che perde un sacco di tempo e sta
0: si innervosisce. È vero.
2: Se il gioco rimane a terra, se un giocatore rimane a terra e si avvicinano più giocatori delle due squadre, è molto facile che con la stanchezza, il nervosismo, possano nascere delle mass confrontation. Quello che abbiamo visto è che non ci sono state mass confrontation in queste prime giornate, ci sono anche problemi in campo, anche fino a finita c'è stato un paio di volte, ma niente di più. E questo secondo me è tutto dovuto al fatto che bisogna giocare, non c'è più tempo, non c'è più tempo per protestare, ma bisogna giocare.
0: Luca,
1: non c'è
0: siamo
1: più
0: arrivati...
1: tempo perché siamo in chiusura.
0: Veramente, siamo in chiusura anche noi. Poi guarda, una volta mi piacerebbe tanto, una cosa che mi curiosisce del lavoro di Luca è la velocità
1: come fa, non lo so, e
0: quanti monitor deve guardare, non lo so, magari un giorno ce lo dirai Luca.
2: Allora, lo dico subito, sono 4 monitor.
0: 4 monitor, beh.
2: Sì.
1: Quindi... Ma ti fai gli impacchi quando torni a casa? Torni a casa.
2: No, devo dire che c'è un'azienda farmaceutica online che ogni mese riceve un mio ordine sostanzioso di pastiglie per il mal di testa. Però,
1: mamma mia,
0: immagino.
2: Ognuno ha il suo lavoro.
0: Assolutamente. Luca, veramente grazie e buon lavoro come sempre.
1: Buon lavoro.
0: A presto. Grazie a Luca Marelli.
2: Ciao.
0: Noi ci dobbiamo fermare perché siamo arrivati proprio alla fine.
1: Domani, ciao a tutti.
0: Vi lasciamo. Grazie, a domani. Ciao.
3: Maracanã.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Piazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, ma è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto un mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico, e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina, e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter, che ha qualche problema difensivo, mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina, che veniva da un periodo un po' turbolento. Sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare. Contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragosin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto, ma molto bravo. Infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste 5 partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro, per esempio, un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski, che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano, e dall'altra parte Lang, che gioca 60 minuti e si lamenta sempre, non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato, suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare, ma perché Meret è infortunato ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro il Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti anche in panchina. Prendi grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo 2 giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin. Penso a Mastantuono che a me piace moltissimo, penso al portiere, cioè voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire, poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stata veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente con, per restare a livello di CT, o la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto. Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma, ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro. E forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito. Anzi, per la verità, ci sono 3 calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire, Donnarumma e i 2 Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Di Somma, che ha dato Amodio. Tantissimi grandi campioni.
0: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima, insieme appunto ai giallorossi e nerazzurri?
1: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre, appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa a scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con 2 o 3 passaggi al massimo, verticalizza molto, ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma, perché il Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi, ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla Porta per dire Meret, mancano, pensiamo per esempio Raphaël Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiashile, esiste Lobotka, c'è c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Beukema piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
0: Senti, invece tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
1: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri. Un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas, con grande onestà, ha detto: il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica: lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
0: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che
1: Ma
0: comunque ha
1: è
0: creato
1: appena
0: tanto, con il
1: iniziata la
0: Frosinone ha
1: Champions,
0: trovato
1: quindi.
0: anche le parate di Palmisani.
1: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como, perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A. Hanno costruito, sono arrivati secondo nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Alvini ha dimostrato di avere coraggio. Fabregas ha dimostrato di avere coraggio. Questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato. Però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente. Alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
0: Assolutamente. E il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica. Bisogna attendere qualche altro test più significativo?
1: Ma sicuramente, guarda, vale anche per l'Inter, per quanto possa sembrare strana questa mia affermazione. Perché se vai a vedere, mi pare che 2 o 3 volte ha subito 2 gol prima di riuscire a fare il risultato. E questo è un segnale, vuol dire che qualcosa nella difesa a 3 non funziona bene. Ma d'altro canto c'è un centrocampo a 5 che fa dell'Inter una squadra che dalla metà campo in giù è difficile aggredire, però insomma è tutto aperto. Il Milan non è che mi abbia proprio sorpreso più di tanto, insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
0: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata. E
1: Grazie a voi.
0: dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione. Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere, e dice che lui è la persona più diciamo, arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che può succedere ancora, ma quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie partite.
3: Sul poco utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: In realtà il VAR, lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato perché devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più e oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era, e quindi più il ritmo è alto più l'arbitro deve correre, quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti, lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco, quindi direi comunque apprezzato da tutti, devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori erano d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori, credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio, quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
4: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale, stessi trofei, anche il palmarès è perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club, quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, c'è anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotta in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
5: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di tanti
4: anni. Ma io ho apprezzato, ho avuto la fortuna di in questi 20 anni di assenza di papà di parlarci e di chiacchierarci più volte anche in momenti conviviali. Non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto, così, molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto anche soltanto con la presenza, fosse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo, come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
0: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
6: È stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva Albers, è pronto questo ragazzo, Albers giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera. E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano, già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Mazzola, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A Tutta C, la vostra, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, alle prese con un microfono che non ne vuol sapere di stare al suo posto. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto, di rimanere in contatto tra noi e voi, tra noi e gli appassionati del mondo della terza serie del calcio italiano, perché la Serie C oggi ha tanto da raccontare, ha tanto da analizzare, ha tanto da commentare, dopo che nella serata di ieri sono andate in archivio le ultime sei gare della sesta giornata di campionato per quanto riguarda in particolare il girone A e il girone B, dato che il girone C, quello del Sud Italia, aveva già chiuso i battenti nella giornata di domenica. Riepiloghiamo velocemente le modalità attraverso le quali ci potete seguire, potete rimanere in contatto con noi: tvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, al quale ci potete seguire un po' da tutte le parti, dal Tavoliere delle Puglie, dal Mugello, dall'Irpinia, dalla Bassa Padana, insomma scegliete voi dove siete, va bene lo stesso. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi direi di andare subito a sentire, ad interpellare il nostro primo e più grande ospite a disposizione, ovvero il mega direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, mi è piaciuto molto il riferimento al Tavoliere delle Puglie, grazie.
1: Ma secondo te, cioè, per cosa l'avrò fatto? L'avrò fatto solo e soltanto per rendere omaggio al più grande direttore che il globo terracqueo abbia mai avuto modo di poter ammirare. Sì, abbastanza, però va bene lo stesso. Allora, sesta giornata di campionato andata in archivio. Ieri girone A e girone B hanno chiuso i battenti. Iniziamo, usiamo la geografia, quindi scendiamo dalle Alpi fino al Sud Italia. Girone A che ieri ha visto la vittoria lumezzana, la vittoria del Trento, il pareggio tra Treviso e Desenzano. Tra l'altro chiedo al buon Costantino se ci può elargire il quadro completo, la grafica con i risultati del girone A, dove vediamo un Albino Leffe che fa un po' il bello e il cattivo tempo in casa della Next Gen, 5-3 nell'anticipo, 2-2 Novara Carpi, Ospitaletto Cittadella 0-1, Arzignano batte Renate 2-1, Alcione Milano, Union Brescia 0-4, prova di forza della formazione di Corini, Lecco Pergolettese 0-0, Folgore Caratese Gianni Arminio 1-1, giusto appunto Treviso Desenzano 0-0, Treviso Trento batte Provercelli 4-0, Dolomiti Bellunesi Lumezzane 1-2, per una classifica, Ivan, e questo qui arriviamo al concreto, che ha una padrona, ma non è la padrona che tutti noi ci aspettavamo, perché in vetta con 6 vittorie in 6 giornate non c'è l'Union Brescia, ma c'è il Cittadella, che tutti noi speravamo potesse fare da contender alla formazione di Corini, ma in questo momento ha proprio ribaltato completamente il tavolo. È l'Union Brescia a fare da contender al Cittadella.
2: Infatti è la fotografia giusta. Tra l'altro fotografa il fatto che se noi facciamo un pronostico nello specifico, noi due, poi di solito va completamente in un'altra direzione la realtà, quindi
1: siamo fenomeni,
2: non è una novità del 2026, ecco. No, è una cosa abbastanza consolidata nella nostra lunga carriera di pronosticatori. Comunque questo turno, come dicevi tu, ha dato anche una risposta del Brescia, una prova di forza che secondo me serviva, perché veniva da due pareggi consecutivi, due clamorosi falsi che si sono costruiti 4 punti di ritardo rispetto a Città.
1: Ivan, ti sentiamo malissimo. Ti sentiamo malissimo. Non so se ti sei spostato all'interno della tua magione, ma
2: la tecnologia non
1: fermo lì. Vai, ora ti sento.
2: le nostre amiche cuffie. No, dicevo, questo inizio di campionato della Cittadella ci dice che è una squadra che quell'ambizione ce l'ha, ne ha i mezzi, e poi ovviamente bisogna vedere sul lungo, però, perché
1: Certo.
2: comunque io penso che Brescia continui ad avere qualcosina in più, però poi sai, le volate si fanno tra chi corre. E Cittadella sta correndo, Brescia ha mandato un bel messaggio dal loro punto di vista di forza, di reazione rispetto a due passi falsi che ci sono stati. Certo, se Cittadella mantiene questo andamento, siamo ancora molto all'inizio, però insomma, sarà complicato potersi permettere passi falsi, anche perché è un girone in cui, senza nulla togliere alle altre squadre, però non è così scontato che chi va veloce può perdere punti, perché comunque ci sono due squadre più forti della concorrenza, è un girone un po' più squilibrato di altri, secondo me, nel senso che è abbastanza. Alla fine sì, a parte gli scherzi, noi possiamo pronosticare il Brescia più avanti della Cittadella, però all'inizio stagione quali fossero le due forze del girone c'era molto chiaro, e per esempio una cosa che nel giro in realtà non potevi e non puoi dire, e sono effettivamente quelle due, mentre le altre hanno
1: Sì.
2: tutte, insomma, un po' di meno da dare.
1: Nel girone B, invece, che quest'anno abbiamo disegnato fin dall'inizio come estremamente complicato, estremamente competitivo,

0: A2, anche qui il Ravenna insomma ha risposto presente. Reggiana batte Latina 1-0, Pescara Corsaro a Vado 1-0, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto batte Perugia 2-0, Grifone contro Grifone, grande partita mitologica, mi verrebbe da dire. Ostia Mare che espugna lo stadio di Gubbio 2-0, Spezia batte una Vis Pesaro irriconoscibile in questa stagione, quando la formazione marchigiana con Stellone in panchina ci aveva abituato decisamente meglio, quindi Spezia 3, Vis Pesaro 1, Guidonia Montecelio Livorno 1-1. Pianese San Benedettese, due delle squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, 1-1, e chiedo a questo punto al buon Costantino se ci manda in grafica la classifica del girone B, che vede lo Spezia con 16 punti, seguito da Ravenna 14 insieme alla Reggiana, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Montecelio, Forlì e Atalanta Under 23, 9, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostia Mare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 3, San Benedettese 2, Vis Pesaro 1. Spezia, Ravenna, Regina in vetta alla classifica. Ivan, mi pare di dire che qui i pronostici sono stati rispettati finora. C'è un Pescara che sta cercando di rientrare, perché è di fatto l'unica retrocessa dalla B che è un attimino in ritardo, e il Ravenna che è arrivato terzo l'anno scorso è comunque lassù.
1: Sì, Ravenna, aspettando di vedere Ronaldinho in campo, se potrà dare un contributo, penso più allo spettacolo che che ai risultati. Ravenna secondo me è una seria contender, qui la favorita c'è, lo Spezia, non è secondo me favorita tanto quanto dovrebbe essere il Brescia, più che altro per la struttura che è il Brescia, cioè io non mi riesco proprio a vedere ancora Pasini in Serie C con il Brescia, l'ho fatta per anni, okay, bene con la Feral Pisalò, però credo che il loro progetto sia proprio quello diverso, è molto ambizioso. Nota dolente sono le Marche in questo girone, perché tu hai citato la Vis Pesaro, anche dalla San Benedettese mi aspettavo qualcosina in più, non da diciamo posizioni, primissime posizioni di classifica, per carità, però insomma, 2 punti dopo 6 giornate sono veramente pochi, e ripeto, non è che me l'aspettavo al terzo posto, però no, neanche al penultimo, così male, così in disarmo. La Vis Pesaro fa un po' parte anche dei cicli, forse, sai, quando fai bene, sì, magari capita l'anno storto, che possono capitare.
0: Sì, quello è vero. Tra l'altro, Boscaglia, vediamo l'allenatore della San Benedettese, vediamo un secondo come si dipanerà la situazione per quanto riguarda la conferma in me o meno in panchina, perché Boscaglia ha firmato un signor contratto biennale con la formazione di San Benedetto. In questo momento, anzi già da un paio di settimane, circolano i nomi di Stefano Colantuono e di Roberto Stellone, proprio l'ex tecnico della Vis Pesaro. Però bisognerà capire quale decisione prenderà la società, perché Boscaglia, dopo l'ultima gara, non questa con la Pianese, dopo la gara precedente, ha detto: io non mi dimetto perché penso di poter riuscire a risollevare la situazione. Quindi la società dovrebbe provvedere ad un esonero, però quel contratto poi ti rimane a bilancio, e la Serie C non è la Serie A, quindi un contratto in più, un contratto in meno fanno e come la differenza. Tra l'altro, nel weekend, ci siamo dimenticati prima, è arrivato anche l'esonero del tecnico del Renate, a proposito di inizi molto molto complicati, perché Giacomo Gattuso è stato sollevato dall'incarico. Renate è una squadra, così come la San Benedettese, che lo scorso anno, Renate ancora di più, perché Renate oscillava stabilmente tra il quarto, il quinto, il terzo posto in classifica nel girone A, adesso è penultimo, quindi con una situazione assolutamente drammatica. Quindi vedremo chi, e cercheremo di capirlo anche nel prossimo blocco della trasmissione, chi sarà a prenderne il posto. Ivan, chiudiamo il nostro Giro d'Italia con i risultati del girone C. Qui le gare ieri non c'erano, sono andate in archivio nel pomeriggio di

0: nella serata di domenica, pardon, ed ecco il buon Costantino che mi anticipa anche nella richiesta della grafica. Cosenza Scafatese 1-1, Sorrento Bari 1-2, prima sconfitta perché il Sorrento era a punteggio pieno per la formazione campana contro il Bari di Massimo Rastelli, Savoia Casarano 1-1, Audace Cerignola Casertana 0-0, Catania Barletta 0-0, e poi parleremo del Catania. Altamura Picerno 2-1, Salernitana batte Giuliano 1-0, Monopoli Crotone 2-2, Inter Under 23 Foggia 3-2, partita in abbastanza rocambolesca dove è successo un po' di tutto. L'Inter ha vinto in rimonta, Potenza Cavese 4-2 per una classifica che vede ancora il Sorrento in vetta con 15 punti, seguito dal Potenza e dal Bari con 13, Casertana 12, Cerignola, Inter e Casarano a 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania Barletta, Scafatese Altamura 7, Savoia 6, Foggia e Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone, pardon, a meno 3. Ricordiamo il Crotone era partito con un meno 6 in classifica per delle sanzioni da parte della giustizia sportiva. Ivan, in un flash, perché siamo anche in chiusura, Bari che diciamo sì, con la vittoria sul Sorrento, sul campo del Sorrento, anche se poi il Sorrento gioca a Picerno in una delle grandi storture del nostro campionato, ha rimesso un po' diciamo la barra dritta. Il Catania invece continua a dare l'impressione di navigare a vista.
1: Sì, il Bari, la squadra ce l'ha, ha un gigantesco problema ambientale che è oggettivo e che pesa molto. Io non sono nemmeno così convinto della scelta che è stata fatta con l'allenatore, però non parliamo sicuramente di un allenatore non bravo. La squadra ce l'ha, quindi contando che il Sorrento, chapeau, però io non penso che possa arrivare a Dama e che le altre faticano. Secondo me il Bari, se riesce a prendere l'abbrivio giusto, magari non convincendo, magari con uno stadio che continuerà a offrire uno spettacolo che fa veramente male, però può essere la squadra che riesce a prendere il là. Quanto al Catania, squadra c'è o ci sarebbe, però lo sappiamo da sempre che non si vince con le figurine in Serie C, è un po' il rischio. È stato corso in estate, anche perché io in questo caso non ho dubbi sull'allenatore in sé, cioè secondo me Longo è un ottimo allenatore. Continuo ad avere dubbi, al di là di qualche problema strutturale che il Catania ha, sul fatto che i giocatori che gli sono stati messi a disposizione siano, diciamo, quelli che servono al suo calcio, perché è un calcio che ha bisogno di sacrificio, di tante cose, che faccio un esempio, non è quello il problema, però se prendi Coda, non è che gli puoi chiedere grande sacrificio, stai prendendo un grande giocatore che però è quello, cioè, e questo vale anche in altri reparti. Quindi secondo me lì c'è una valutazione da fare senza che Longo per me abbia grandi colpe, cioè vedo una discrasia tra la costruzione della squadra e il tipo di allenatore che è stato preso.
0: Sì, c'è qualcosa che sicuramente non torna all'interno dello scacchiere tattico del Catania. Vedremo, tanto la Serie C non si ferma, non fa la pausa come di consueto, fa il girone A, sì, pardon, il campionato di Serie A e il campionato di Serie B con gli impegni delle nazionali. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: A te, buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia dalla redazione di TuttoC.com, il direttorissimo di TuttoC.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di Tutta C nella sua versione di martedì 22 settembre 2026. Abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è successo nel sesto weekend, nel sesto turno di campionato, insieme a Ivan Cardia, il direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com dedicato alla Serie C, Serie C che trovate anche, manco a dirlo, su TMV Radio, altrimenti non ci stareste ascoltando, ma soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino dall'altra parte del vetro mi dà il via, quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di nuovo di averlo accettato. Direttore, il weekend non ha portato i risultati aspettati, è arrivata un'altra sconfitta, la quarta in sei giornate, è arrivata un'ufficialità pesante riguardante il tecnico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte, perché siamo veramente in divenire con la vostra situazione, con la scelta dell'allenatore.
1: Sì, diciamo che noi eravamo partiti con un progetto ben diverso, purtroppo questo progetto, il campo ci sta dicendo che ci sta respingendo, e dunque, come sempre nel calcio, purtroppo le responsabilità sono di tutte, le mie per primo, perché naturalmente questo progetto tecnico è stato formato, costruito da me, anche da me, e dunque naturalmente anche io sono il primo responsabile. Però come sempre purtroppo l'anello debole di questa catena è l'allenatore, un allenatore, una persona per benissimo, un tecnico molto preparato, però purtroppo noi viviamo dei risultati e i risultati sono stati per noi molto scadenti, dunque abbiamo dovuto per forza dare un cambiamento, dare una scossa, e dunque in mattinata abbiamo una serie di appuntamenti con delle nuove proposte, e vedremo quale sarà quella più adatta per ripartire, che siamo convinti di avere le competenze tecniche, tattiche, morali, abbiamo una società solida, siamo convinti che possiamo con un po' di tempo riuscire almeno quantomeno a portarci fuori da questa situazione.
0: Ecco, direttore, siamo ancora a caldo, dicevo appunto, insomma, avete degli appuntamenti fissati in mattinata. Diciamo la pecca principale che secondo lei ha inciso in queste prime sei giornate di campionato su questo andamento oggettivamente deficitario, perché voi lo scorso anno siete stati fin da subito lassù, ecco.
1: Sì, no, in questo momento guardando i numeri sono impietosi, perché abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa, dunque veramente siamo in una condizione incredibile, perché eravamo partiti appunto da una base dell'anno scorso con un terzo posto e avevamo una squadra molto solida, una squadra forte, pensavamo di essere ancora competitivi, ma purtroppo ci siamo sbagliati, dunque dobbiamo resettare un po' tutto quello che è la programmazione, ripartire da zero con un'ambizione diversa, con un'umiltà diversa, e purtroppo sono quelle cose che nel calcio sono abbastanza imprevedibili, appunto perché venivamo da un percorso di due anni fatto bene con gli stessi giocatori e ci siamo trovati completamente spiazzati, dunque è la prima volta anche per noi come società che ci troviamo in questa situazione di ultimo posto, e sinceramente dopo 17 anni non eravamo abituati a questa situazione, però dobbiamo accettarla, dobbiamo adesso trovare le soluzioni. Ripeto, però io sono convinto che non possiamo essere diventati una squadra così debole, così scarsa nell'arco di tre mesi, e credo che abbiamo dei valori, dobbiamo riprenderli, ritrovarci. Naturalmente tutti, io per primo, ma tutti i componenti della società, a partire appunto da me fino ad arrivare all'ultimo dei calciatori, compreso lo staff, bisogna fare un bel bagno di umiltà e cambiare gli obiettivi e ragionare in una maniera diversa e raggiungere quello che è un anno che si preannuncia, un'annata difficile, cercare di realizzarla naturalmente il più velocemente possibile.
0: In quest'ottica qui mi verrebbe da dire anche che il prossimo weekend, quindi col prossimo avversario, che nel caso specifico è il Treviso, vale fino a un certo punto, nel senso a prescindere da chi avete di fronte, il prossimo fine settimana deve esserci in qualche modo una scossa, ma questo dipende solo e soltanto da voi.
1: Ci aspettiamo chiaramente una scossa emotiva, una scossa generale. Io credo che in questo campionato, a partire dal Treviso, che rimane un'ottima squadra, è una neopromossa ma costruita molto bene, una città importante, io credo che a parte l'Union Brescia, il Cittadella e il Trento, tutte le altre squadre sono squadre che si può giocare, insomma si può vincere e perdere da tutti, dunque dobbiamo guardare gli avversari, dobbiamo crescere alla svelta, dobbiamo rimettere la barra dritta, non perdere la testa e piano piano cominciare anche noi a vincere, perché purtroppo non solo noi non abbiamo vinto il campionato, ma i nostri risultati sono stati talmente scadenti, non siamo riusciti a vincere neanche Coppa Italia, che abbiamo pareggiato una partita passando poi i rigori, ma abbiamo poi perso con Cittadella, appunto, dunque non abbiamo ancora vinto una partita ufficiale e questo preoccupa, perché abbiamo secondo noi un parco attaccanti molto importante.
0: Direttore, la tiro fuori un secondo dalla realtà specifica del Renate per allargare il ragionamento sul girone A. Il Brescia, che fosse la squadra, diciamo, indicata da tutti come la prima della classe, è un discorso che abbiamo fatto, rifatto a più riprese con praticamente tutti i protagonisti del nostro campionato. Il Cittadella sembra essersi ricordato di essere il Cittadella dopo lo scorso anno, che ha avuto, diciamo, qualche difficoltà d'ambientamento. Come quando si cambia classe alle superiori, no? Quando c'è un cambio, a volte un po' di assestamento ci vuole, questo Cittadella sta, lo chiedo a lei, superando le aspettative o sta semplicemente rendendo per quello che la squadra costruita dal direttore generale Marchetti è in grado di fare?
1: Parlare degli altri è sempre molto difficile, nello specifico, però il Cittadella dopo l'anno scorso ha finito un ciclo. È un ciclo che aveva visto una squadra molto importante, giocando tanti anni in Serie B, scivolata in C e ha finito un ciclo, ha cambiato molti giocatori, hanno preso giocatori bravi e hanno trovato un equilibrio di squadra molto importante. Credo che chiaramente quando fai 6 vittorie di fila vuol dire che la squadra è consistente, la squadra è forte, la squadra ha valori. E naturalmente poi c'è il Brescia, che il Brescia alla pressione di dover vincere per forza, perché il Brescia, l'Union Brescia in questa categoria naturalmente a prescindere deve sempre vincerla, dunque è una bella sfida. Io credo che Cittadella abbia la porta per andare molto lontano, perché ha una rosa comunque completa come lo ha il Brescia naturalmente, comunque sarà un testa a testa, e ripeto, con l'inserimento del Trento, perché il Trento ha anche una società che negli ultimi 3 anni è in crescita, forte crescita, e hanno dato stabilità al lavoro tecnico, hanno una società forte, un direttore sportivo che conosce bene la categoria, un allenatore molto preparato e dei calciatori veramente bravi, dunque credo che queste tre siano le tre favorite.
0: Negli altri due gironi, nel B c'è lo Spezia primo in classifica e quindi diciamo anche qui un po' i pronostici sono stati rispettati. Nel girone C c'è il Sorrento, che ha perso sì la sua prima partita stagionale contro il Bari questo weekend, ma aveva fatto bottino pieno 5 su 5 nelle precedenti giornate ed è comunque primo in classifica, in un girone con tante piazze di grande livello, così si può parlare di sorpresa, anche se il Sorrento, insomma, negli ultimi anni ha dimostrato chiaramente di saper fare calcio.
1: Sì, tutto vero, però in assoluto la sorpresa dei tre gironi credo che sia Sorrento. Nessuno avrebbe mai pensato del Sorrento dopo 6 partite fosse in testa in quel girone. Complimenti a loro e naturalmente la super sorpresa di tutta la Lega Pro.
0: Direttore, la lascio ai suoi appuntamenti di questa mattina e la ringrazio di essere intervenuto in trasmissione. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, abbiamo una mattinata intensa, dunque c'è da lavorare. Grazie,
0: la lascio
1: buon lavoro,
0: ai suoi impegni.
1: grazie sempre a voi che parlate della Lega Pro, che è una categoria importante.
0: Grazie a lei di aiutarci a farlo. Grazie mille, direttore.
1: Buona giornata. Buona giornata.
0: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che è veramente intervenuto quando la situazione conta, ovvero a commentare un esonero arrivato ieri e ancora al lavoro per trovare un sostituto. Ringrazio anche il lavoro preziosissimo dietro le quinte di Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente a fissare collegamenti da proporvi, per proporvi anche le voci più interessanti del mondo della Serie C, veramente tutti i giorni. Raffaella fa un gran lavoro e quindi si merita anche un grazie da parte di chi sta davanti al microfono. 331 8200213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi il direttore sportivo Magoni ci parlava bene del Trento e manco a dirlo, insomma, io e il buon Costantino abbiamo preparato uno dei nostri contributi, che è il contributo legato appunto a le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, dopo il 4-0, il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli.
2: Buonasera mister, siamo alla conferenza stampa di Trento Pro Vercelli 4-0. Partirei da un commento generale di una grandissima prestazione da parte dei tuoi ragazzi.
3: No, sicuramente abbiamo fatto una buona gara e partirei dal discorso di Sergio, no, che sul 3-0, non mi ricordo, ha fatto una parata incredibile, ha esultato perché vuol dire che era sempre concentrato, e partirei da questo per dire appunto che a volte si può anche fare degli errori, che non è nel caso di Sergio, perché sono più le volte che ci ha salvato, che però poi è bello nel nostro lavoro avere l'opportunità di rimediare, e prendo lui come esempio perché se lo merita, perché poi a volte fa un ruolo molto difficile, però sono contento per la parata che ha fatto, sono anche molto contento per le prestazioni che ha fatto nelle partite precedenti e anche in quella della Giana. Per il resto sono contento un po' in generale di tutto, abbiamo fatto una buona gara ad altissima intensità e quindi ora riposiamo stanotte, domani iniziamo a preparare un'altra partita, perché in questo lavoro qua c'è sempre un esame successivo, però siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione.
4: Dopo un 4-0, dopo una prestazione del genere, è difficile trovare qualche cosa che non va, quindi non ci saranno però. Diciamo subito che un Trento così era molto tempo che non si vedeva coniugare bel gioco e occasioni da rete, tiri che questa volta sono entrati, perché 4 gol sono stati fatti, 2 annullati che tutti erano in piedi, insomma, a festeggiarli. Direi quasi, l'altra volta avevo usato l'aggettivo mondiale per la partita col Brescia, questa anche, però bisogna tener conto, il però ci vuole sempre, che l'avversario forse non era di grandissimo livello.
3: No, beh, non ci credo.
4: Cioè, o comunque non era in una grandissima serata.
3: No,
4: ecco.
3: Parto da due cose.
4: Diciamo così.
3: La prima è...
4: Tu sei più sei più contento della prestazione dei tuoi, oppure... Credi che
3: guardo sempre
4: ci possa essere, sì,
3: la nostra prestazione, sia nelle cose quando vanno bene, quando vanno male, però devo stare un po' attento, perché tipo quando ho detto prestazione mondiale non è che sono entrato in sala stampa, ho detto prestazione mondiale, era contestualizzata a un discorso che stavamo facendo sul però non è che si può giocare anche meglio di come si è fatto col Brescia, era messa in un contesto diverso da come è stato estrapolato. Però al di là di questo, che meno male che mi hai dato l'assist per poterlo dire, io non so se era un po' che non si vedeva, io penso che comunque questa squadra in regular season è da aprile che non perde, in casa non perdiamo da novembre, penso che stiamo facendo un bel percorso, penso che tutti, la società per prima, i ragazzi, noi dello staff, stiamo creando un bel gruppo di lavoro. Abbiamo un bel rapporto con la segreteria, tutto questo ambiente sta portando a ottimizzare determinate cose. Poi la classifica in questo momento non conta, ma siamo dove meritiamo in questo momento, in campo cerchiamo di fare sempre il massimo, a volte ci riesce e a volte ci riesce un po' meno, però questa squadra ha sempre dato l'impressione di dare tutto quello che aveva e a volte nelle difficoltà sono riuscita a tirare fuori cose importanti. Oggi la partita è andata tutta come volevamo, non mi piace il discorso di paragonare gli avversari, perché sennò si crea una cosa che quando noi facciamo una bella partita perché gli altri hanno fatto meno bene e si crea un circolo vizioso dove poi si trova sempre qualcosa magari da dover dire. Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima gara oggi, abbiamo fatto un po' meno bene giovedì, soprattutto nel secondo tempo, dove si può andare a analizzare se era fisico o seppure mentale, io non lo so, però sicuramente non abbiamo fatto bene, al di là poi del valore dell'avversario in sé. Noi dobbiamo sempre abituarci a fare una considerazione sulla nostra prestazione, ecco.
4: Allora, se non parliamo dell'avversario, parliamo però di sei partite. Allora, io ho fatto il confronto fra le sei partite di quest'anno, dell'anno scorso e due anni fa, quindi le tre versioni di Tabiani. Ok,
3: di tre anni fa mi manca, non la ricordo più.
4: Va bene, avevamo 9 punti, aveva il Trento insomma 9 punti, ora l'anno scorso 6, quest'anno 12. I gol fatti erano 8 due anni fa, poi 6 e quest'anno 9. La difesa ne aveva presi 9, l'anno scorso 8, quest'anno 3.
3: Buono.
4: Siccome c'è un
3: mi stavo preoccupando.
4: No, siccome c'è un refrain che dice che la squadra rispetto all'anno scorso non è altrettanto competitiva, i numeri dicono l'esatto opposto.
3: Ma io parto da un presupposto
4: per quel che valgono dopo sei giornate,
3: ma i numeri, però... ora per i numeri è presto, però sicuramente a me fa piacere andarli a guardare, soprattutto sono così, no? Abbiamo iniziato dicendo comunque avevamo una buona base solida dell'anno scorso per poter iniziare a portare determinati concetti, quindi sapevamo di partire avvantaggiati. Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo giorno di ritiro era quello di partire meglio nelle prime 8 giornate, perché l'anno scorso avevamo fatto fatica. Ogni squadra che costruisci ha delle situazioni diverse. Abbiamo perso dei giocatori di qualità, uno purtroppo per infortunio, perché Cristian comunque Capone è un giocatore che sappiamo essere importante, ma abbiamo preso altri giocatori che magari hanno altre caratteristiche e si tende sempre a fare il paragone con l'anno precedente. Invece poi si crea un determinato modo di giocare della squadra e quello che può essere un pensiero all'inizio poi può cambiare durante il percorso. Ad esempio, l'anno scorso spesso ho detto questa squadra crescerà perché avevamo tanti giovani che mi davano l'impressione di poter migliorare. Ora abbiamo questa rosa della quale sono contento perché è un gruppo che lavora bene. Sappiamo che oggi la cosa che mi è piaciuta di più è che nella gestione del vantaggio che è venuta al primo minuto siamo stati molto più bravi rispetto a giovedì. Sapevo che giovedì poteva essere complicato perché ci ha tolto tanta energia la partita di sabato, però abbiamo cercato di analizzarla in maniera come se fosse una cosa mentale. È un gruppo che ha tanta voglia di imparare, di lavorare, è un gruppo col quale mi trovo bene. Io ho avuto fortuna qua a Trento perché i tre gruppi che ho allenato sono tre gruppi veramente speciali sotto quell'aspetto, per cui più lavoriamo e più si cercherà di migliorare e più si cercherà di fare degli step in avanti. Sicuramente siamo contenti della partenza, adesso abbiamo due trasferte dove comunque fuori casa qualcosina in meno stiamo facendo rispetto a in casa, anche a livello un po' di prestazioni. Dobbiamo cercare di alzare il livello anche lì se vogliamo fare un campionato di un certo livello e quindi dobbiamo andare avanti a lavorare. E oggi i numeri fanno, ti ripeto, io li guardo, mi piacciono i dati post partita, anche quelli della stagione. Sei partite sono un numero abbastanza buono per iniziare a dargli un'occhiata, però io penso che abbiamo ancora delle cose da migliorare e ogni partita ti dà qualche cosa. È chiaro, oggi è venuta fuori una partita tra virgolette perfetta perché ci è riuscito tutto, abbiamo creato veramente tante occasioni da gol, abbiamo concesso anche relativamente poco. Sicuramente la sensazione era che magari avevamo più energie degli avversari, però abbiamo tenuto un'intensità veramente alta. Penso che il merito vada ai ragazzi per questa partita più che dire che gli avversari hanno reso un po' al di sotto.
5: Buonasera mister, le chiedo, dopo una prestazione offensivamente così florida, come si prepara una prossima uscita che vede il Trento affrontare una squadra che sta facendo dell'imbattibilità al proprio cavallo di battaglia in questo inizio?
3: Sì, la Pergo viene da quattro partite che non subisce gol, è una squadra frizzante. Sai, abbiamo fatto delle partite dove abbiamo creato, non dico le stesse occasioni perché oggi ne abbiamo create di più, però non si è riusciti a concretizzare, poi sembra una partita negativa sotto l'aspetto offensivo. Io ho sempre pensato comunque una squadra che crea, arriva a concludere e poi è più facile poter realizzare. Per cui dobbiamo andare avanti a creare tanto. E anche oggi comunque abbiamo sbagliato parecchi gol. E quindi dobbiamo lavorare per cercare di ottimizzare sempre di più questa fase, però adesso ci godiamo almeno stasera questa vittoria, poi ho detto domani inizieremo a preparare la prossima partita che reputo

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna, dei nostri 60 minuti insieme per parlare di Serie C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per analizzare quello che è successo nella sesta giornata del campionato di Serie C. Ne abbiamo parlato col direttore di TuttoC.com, Ivan Cardinale, abbiamo parlato con uno dei protagonisti, probabilmente il più attivo, il più atteso, ovvero Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che club che ha annunciato l'esonero del suo tecnico ieri, Giacomo Gattuso, e che in queste ore ne sta scegliendo l'erede. Abbiamo sentito le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, terza forza del girone A. Adesso, prima di concludere, un aggiornamento, perché vi abbiamo detto che come di consueto la Serie C durante la pausa per le nazionali non si ferma. Serie A e Serie B fanno un pit stop, questa volta abbastanza lungo, perché si tratta di due weekend consecutivi, quindi tre settimane piene senza gare di campionato. La Serie C va avanti con eccezione, attraverso un comunicato della Lega Pro veniamo a conoscenza del rinvio di alcune gare che coinvolgono le seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta. La decisione è legata alle numerose convocazioni dei giocatori delle formazioni Under 23 nelle rispettive nazionali, che ha reso necessario modificare il calendario originariamente previsto. Niente di nuovo, perché anche lo scorso anno le formazioni Under 23 venivano spostate ad altre date. Ed ecco allora quelle che sono le date delle prossime gare. Per quanto riguarda la settima giornata, quindi la prossima, Giuliano Inter Under 23 è stata rimandata martedì 13 ottobre ore 15, Latina Atalanta Under 23 sempre per la settima giornata, mercoledì 14 ottobre alle ore 15. E poi c'è, per quanto riguarda sempre con la settima, Juventus Next Gen Lumezzane sempre il martedì 13 ottobre ma alle ore 16. Per l'ottava giornata invece, Inter Under 23 Scafatese alle 14.30 di martedì 27 ottobre, il giorno successivo Atalanta Under 23 Vis Pesaro alle ore 18. Quindi questi sono i nuovi appuntamenti che riguardano le formazioni Under 23. Trovate tutto su tuttoc.com, c'è una notizia apposita online che potete consultare liberamente. In conclusione di questa puntata, ricordando di non mollare il palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da analizzare, c'è la nazionale, c'è tutto tutta la scia delle ultime gare di campionato per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, c'è il tema pallone d'oro, insomma c'è tantissima carne fuoco. Ricordandovi anche che a tutta ci torna nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Noi chiudiamo, e saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con un'altra delle voci dei protagonisti di questa Serie C. Ci ricolleghiamo ancora una volta alle gare di ieri sera, e quindi andiamo alla Spezia, andiamo nella sala stampa del Picco di La Spezia per sentire le parole di Marco Turati, tecnico degli Aquilotti, dopo il 3-1 alla Vis Pesaro. Con questo chiudiamo, salutiamo, diamo appuntamento alla giornata di domani e un buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
1: Una partita che potevamo già chiudere nel primo tempo, poi forse nel secondo c'è qualcosa che non ti è piaciuto, sono sicuro.
2: Ma innanzitutto buonasera, volevo omaggiare con questa vittoria il mister Sergio Carpanesi, chiaramente il mister dei mister, è nella Hall of Fame dello Spezia, e quindi penso che sia giusto ricordarlo, e sono molto contento di, insomma, poter dedicare a lui e a tutta la sua famiglia questa bellissima vittoria. Poi, per quanto riguarda la partita, penso che hai fatto un'analisi breve però sostanzialmente giusta. Abbiamo fatto, penso, mezz'ora veramente bene, bene, bene, e per essere la terza partita in una settimana, credetemi che non è facile, perché molti di questi ragazzi li avevano già fatto 180 minuti e oggi hanno riproposto una mezz'ora di alta qualità, a grandissimi ritmi, cercando sempre di dominare l'avversario, quindi siamo molto soddisfatti. Poi non sono contento degli ultimi 10 minuti del primo tempo perché dal mio punto di vista ci siamo sporcati troppo, abbiamo cercato un po' troppo l'azione personale, forse un po' tutti avevano voglia di fare gol, di insomma, rendersi importanti e questo chiaramente non deve più succedere, anche perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati, non voglio dire complicati, però ci siamo complicati un po' la vita da soli. E quando anche nelle scorse settimane e anche nella conferenza stampa prepartita vi avevo detto che questa è una squadra molto molto giovane e che è una squadra che è forte, ma che ancora non sa conoscere i suoi limiti, sia dal punto di vista di forza che anche quelli che fondamentalmente hanno un po' tutti, sono quelli negativi. E noi dentro la mini partita qualche volta ci perdiamo, abbiamo degli attimi che non sappiamo gestire nel migliore dei modi la situazione, però tutto sommato devo dire che abbiamo fatto una partita positiva e abbiamo raccolto sicuramente 3 punti meritati.
3: Complimenti mister, però effettivamente sul 2-0 è sembrato quasi che la squadra volesse giocare così, non, meno concentrata sulla prestazione, sul risultato, sembrava quasi che volessero un pochino, non dico divertirsi, però un po' fare un po' di calcio più bello da vedere che concreto, o sbaglio?
2: Sì, penso che sia un limite questo, penso che sia un nostro limite. Io non penso che volevamo fare un calcio bello da vedere, ma secondo me abbiamo pensato troppo presto a voler gestire e abbiamo forzato molte giocate individuali che solitamente non facciamo. Abbiamo sicuramente perso qualche pallone in più e non lo dovevamo perdere, però ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, ancora ci dobbiamo conoscere, anch'io devo ancora conoscere tanti lati caratteriali della mia squadra, quindi ben venga che sia venuto oggi, che comunque sia festeggiamo con una vittoria e così avremo anche una settimana di tempo per poter sistemare quelle piccole cose che oggi sostanzialmente non sono andate bene.
4: Buonasera, mister, complimenti anche da parte mia. Le porto un pochino il sorriso di questa serata, soprattutto quel tridente, no? Che per la prima volta quest'anno fa gol completamente. Mazzocchi ormai ci aveva abituato, Cardinale ce l'aveva già fatto. Cazzadori, oggi forse la nota più bella di questo Spezia. Aveva quegli occhi che chiede sempre lei, forse non è un caso se questo ragazzo gioca sempre anche in un ruolo non suo. E poi le faccio una domanda anche su Di Serio, perché mi ha un po' sorpreso la sua posizione in campo oggi. Le chiedo se sta lavorando un po' in questo Di Serio un passetto più indietro rispetto a dove eravamo abituati a vederlo. Grazie.
2: Ma sì, per quanto riguarda gli attaccanti sono molto soddisfatto perché fondamentalmente noi lavoriamo tanto per cercare di metterli nelle condizioni di fare gol e oggi hanno fatto gol tutti, quindi siamo molto contenti. Ci mancava appunto solo chi è di supporto all'attaccante centrale, quindi nel primo tempo Jimenez, nel secondo tempo Pepe, che secondo me ha fatto una buonissima partita. So anch'io che sia lui che anche lo stesso Caleb devono ancora trovare gli automatismi perché chi gioca in quel ruolo deve essere un calciatore polifunzionale, cioè ci deve dare una mano sia nella fase di sviluppo, cercando di venire fuori e di creare la superiorità numerica in mezzo al campo, e poi deve anche essere bravo a supportare l'attaccante come se fosse una seconda punta a tutti.
5: Professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque comincia la lunga sosta che però ci permetterà di fare un po' il punto della situazione dopo 5 giornate di campionato su quello che è stato l'inizio di questa stagione che già ha regalato grandi sorprese e grandi sensazioni. Prima di tutto si era partiti con l'idea che ci fossero 7-8 sorelle, no? Quindi al di là delle classiche dell'Inter, della Roma, del Napoli, del Milan, della Juventus, del Como, naturalmente si aggiungevano anche Atalanta e Fiorentina dopo un mercato molto importante, dopo la voglia di rivalsa che si aspettava da parte di Sarri e Giuntoli in sella all'Atalanta, una squadra molto ben fatta, e con una Fiorentina che ha fatto un mercato importantissimo con Paratici, la voglia di vederla sotto la guida di Grosso. In realtà poi sia Atalanta che Fiorentina si sono in questa primissima fase sfilate dalle otto sorelle, con la Fiorentina che ha cominciato malissimo, adesso si sta riprendendo e ha già cambiato allenatore, quindi non c'è più Grosso ma dentro Vanoli, che subito ha portato un po' la cura ideale. Da quando c'è lui sono arrivate due vittorie e un pareggio, quindi nessuna sconfitta per una Fiorentina che sembra aver trovato la quadra ma che deve recuperare posizioni, e l'Atalanta invece che arriva da 3 sconfitte consecutive non è riuscita a ingranare. Viceversa, le due sorelle, chiamiamole così, sono state sostituite da Frosinone e Cagliari, due squadre che hanno sorpreso in questo inizio stagione con la formazione di Albini, che ha fatto molto bene proprio contro la Fiorentina, intanto andando a vincere a Firenze per 3-0, aprendo un po' il quadro di crisi in casa viola, e poi ha concluso togliendo la possibilità al Como di arrivare in vetta alla classifica dopo il pareggio tra Inter e Roma. Como che è stato sconfitto da uno splendido Frosinone, così come splendida invece è l'inizio di stagione del Cagliari di Pisacane, che sta veramente facendo vedere straordinarie cose, quindi sono lì non a caso ma frutto di una grande organizzazione tattica in campo, di grande qualità. Palmisani per esempio in casa Frosinone sembra un po' il super portiere della situazione. Chi è in ritardo sono Milan e Juventus, che però sono lì, si sono un po' riprese. Il Milan che trova la vittoria con il Lecce per scacciare un po' la crisi, soprattutto nata dalla prima sconfitta in Europa League in casa con il Benfica. La Juventus che dopo la caduta contro il Sassuolo, caduta rovinosa per come è arrivata quella sconfitta, si è ripresa sia esordendo al meglio in Europa League sia poi battendo l'Atalanta di Maurizio Sarri, operazione che non riusciva la Juventus da diversi anni, quindi si è rimessa in carreggiata. Sono tutte lì, adesso faremo tutte le analisi del caso. Nel frattempo proprio la Juventus, falcigliata dagli infortuni, deve ancora trovarsi a ragionare sul mercato. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo da subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Allora Cecca, fotografia di queste prime 5 giornate di campionato, la tua fotografia.
2: La fotografia non è nemmeno troppo complicata, perché comunque stiamo vedendo delle situazioni abbastanza interessanti dal punto di vista del gioco. Devo dire che mi ha impressionato moltissimo il Cagliari di Pisacane, che è senza dubbio la squadra che più di ogni altra non mi aspettavo vicina alla vetta della classifica. Molto bene anche la Lazio, perché comunque non è più una sorta di vero e proprio fuoco di paglia il suo. Mi sembra che siano partiti con il piede giusto, abbiano fatto dei risultati importanti con la condizione ambientale in cui si sono ritrovati, e la Roma ha confermato di essere una squadra che può lottare per lo scudetto anche alla luce di quello che sta facendo vedere, e soprattutto anche con quello scontro diretto che ha giocato contro l'Inter, che sicuramente ha messo un po' paura, perché dobbiamo dirlo, l'Inter sicuramente ha avuto un po' paura, però l'Inter allo stesso tempo ha confermato di essere comunque la squadra più forte, quella da battere, perché quando c'è di mezzo una prestazione, una partita di un certo livello che si mette anche male, l'Inter riesce sempre a tirare fuori il meglio di se stessa, e l'ha fatto vedere ancora una rimonta anche se ci sono tanti gol. La Juventus, mi aspettavo su per giù questo tipo di cammino. Non mi meraviglia un po' le difficoltà dell'Atalanta, anche perché il lavoro di Sarri si vede alla lunga distanza, e devo fare anche così i complimenti in generale, voglio dire, a quello che sto vedendo per quanto riguarda la situazione soprattutto di alcune squadre che magari non mi aspettavo. Vedi il Frosinone, perché la partenza che hanno avuto e le partite che hanno vinto, Massimiliano Albini, che merita sicuramente un certo tipo di platea, un certo tipo di considerazione, vuol dire che a volte non c'è bisogno di mettere in squadra grandissimi nomi, ma con la competenza si possono compensare tante difficoltà.
1: Comincia a essere un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, poi colpevolmente ho raccontato di Frosinone e Cagliari, mi era sfuggito la grande sorpresa di questa inizio stagione, appunto che la Lazio ha fatto bene a rimarcarla, perché Gattuso veramente sta stupendo tutti con un andamento eccezionale, dobbiamo dire, in questa inizio stagione, quindi bisogna, ha avuto, a differenza di Sarri, un impatto subito rapido in una situazione molto complicata. È chiaro che quando poi non ci sono pressioni magari si riesce a ragionare con maggior serenità su quella che è la costruzione della squadra. Detto questo, dicevamo, c'è una squadra che invece è un po' in ritardo ed è il Napoli, nel senso che comunque sono già arrivate due sconfitte in campionato, la prima anche in Europa League, si attendeva un po' un riscatto con Bologna e Fiorentina, servivano 6 punti, ne sono arrivati 4, perché la vittoria con la Bologna c'è stata, anche se non ha fatto brillare gli occhi, ma è stata una vittoria sicura di una squadra che insomma ha meritato ampiamente di vincere, mentre contro la Fiorentina, al netto anche dell'ottima prestazione di De Gea, qualcosa continua a non funzionare e ha fatto arrabbiare Allegri. In questa partita dove sono cominciati i demeriti del Napoli e i meriti della Fiorentina e viceversa?
2: Allora, i demeriti del Napoli, innanzitutto il Napoli aveva, mi sembra, 7-8 assenze importanti in questa partita, per cui non si possono certo sottovalutare, anche se ti chiami Napoli, però ci sono delle assenze pesanti. Per quanto riguarda il discorso dei demeriti o dei meriti, è molto semplice: la Fiorentina è scesa in campo con un piglio giusto, con l'atteggiamento giusto, ha messo subito in difficoltà il Napoli, però era una partita che poteva finire 2-1 per la Fiorentina come 2-1 per il Napoli, cioè non è che alla fine è una partita nella quale il Napoli ha sfigurato. È chiaro che ho visto molta delusione da parte dei tifosi del Napoli in generale per questo avvio di stagione, però era anche preventivabile che quando tu arrivi una volta primo e una volta secondo con Conte, poi succede, no, che ci può essere in qualche maniera con il cambio di allenatore qualche difficoltà. Io l'ho già detto, il Napoli non va spiegato solo con Allegri se è scelta giusta o sbagliata, il Napoli va spiegato con un gruppo di lavoro che ormai probabilmente è arrivato un po' anche al capolinea, non a caso, no, Manna nel prepartita ha parlato del contratto di Anghissà, ha parlato di alcune situazioni che se si fanno bene, se non si fanno, cioè secondo me siamo vicini a un ricambio, e quando sei vicino a un ricambio è normale che non è che tutto può funzionare al meglio, anche se è un allenatore bravo e preparato come Massimiliano Allegri. Diciamo che il Napoli ha bisogno ora di far bene questa stagione, di riuscire a riconquistarsi un posto in Champions League, e poi a mio avviso dovranno cambiare molte cose, cioè secondo me dovranno far cambiare molti giocatori in questa squadra, perché hanno bisogno secondo me anche di forze ed energie mentali fresche in questo gruppo.
1: Nick, la situazione Anghissà, al di là dell'infortunio eccetera, è una situazione un po' complessa, contratto in scadenza nel 2027, situazione ancora non sistemata, può protrarsi per le lunghe, o credi che il Napoli riuscirà a trovare l'accordo poi con il giocatore togliendolo dal mercato, e che poi chiaramente con un contratto di scadenza un giocatore come Anghissà farebbe gol a tante squadre?
2: Sì, è vero, però ricordiamolo, no, che è già più di un anno che si parla di un possibile addio di Anghissà, se ne parlava già in occasione anche dell'anno dello scudetto con quello che è naturalmente poi stato il lavoro di Conte, e quindi io credo che in questo momento ci sta che ci sia anche la possibilità di una separazione, ma non è solo lui, perché il caso magari di Lobotka, potrebbe andare via qualcun altro, c'è da capire che cosa vogliono fare anche con Meret, che sia rinnovato il contratto, però tutti gli anni siamo sempre a parlare di Meret, del futuro di Meret. Ci sono 3-4 giocatori che nel Napoli sono in questo momento nelle condizioni di poter andare via, Anghissà è uno di questi, però se, mi sembra tutto molto chiaro, se non ci sono i presupposti né di volontà ma soprattutto anche economici per proseguire il rapporto, poi magari potrà andare via il giocatore, ma ecco, io credo che il Napoli possa tranquillamente andare a sopperire facendo altre operazioni. Io credo che la prossima estate sarà l'estate della rivoluzione del mercato del Napoli. Quest'anno diciamo si voleva far qualcosa ma non si è potuto, perché prima si doveva in parte sfoltire. Io credo che alla fine di quest'anno ci saranno tante partenze e poi nel 2027-2028 si ricomincerà con un Napoli totalmente nuovo.
1: C'è una squadra che più di tutte però sta subendo la questione infortuni, che è la Juventus, dopo aver perso Yıldız praticamente subito che non ha cominciato la stagione, ha perso anche Thuram che si è operato e anche lui fuori per parecchio tempo, ha perso capitano Locatelli per parecchio tempo, si è fatto male anche Grabar, altro incidente per lui, si è fatto male Cambiaso, si è fatto male Cabal, adesso rottura del dito per Colomani, un intervento perfettamente riuscito, Colomani a disposizione, però sembra un po' una cattiva stella che sta accompagnando la Juventus. Io ti chiedo per la porta adesso quale soluzione troverà la Juve, e ti chiedo, si parla di Neto, ma Pinzoglio per quale motivo è ancora la Juventus se non viene considerato neanche un secondo in caso di emergenza?
2: Questo bisognerebbe chiederlo alla Juventus. Diciamo che ormai lui è una delle presenze più costanti, no, negli ultimi anni in bianconero, e spesso e volentieri lo vedevamo in campo, no, quando c'era l'ultima giornata e faceva la sua passerella finale, quando gli veniva data la possibilità di giocare gli ultimi minuti. Evidentemente il ruolo che lui ha lì è più un ruolo da uomo spogliatoio che altro, è evidente, no? Altrimenti, come dici te, non ci sarebbe stato bisogno di andare a ricorrere a prendere un altro portiere, non sarebbero dovuti andare a prendere Grabara, non sarebbero dovuti andare magari a cercare adesso un sostituto. Io credo che Pinzoglio sia molto importante per lo spogliatoio, ma che poi alla fine abbia questo tipo di ruolo. Poi se mi dici se può bastare o non bastare, non sono certo io che deve giudicare. Se c'è stato tutti questi anni, tutto questo tempo, un motivo ci sarà. Però per esempio l'ipotesi di un ritorno di Neto, io parlando un po' anche con la Juventus nelle ultime ore, mi ha dato la sensazione che il ritorno di Neto possa essere forse l'ipotesi più concreta. È svincolato, c'è già stato, io me lo ricordo bene anche quando era la Fiorentina, un portiere di sicuro affidamento. Chiaro, gli anni passano per tutti, sono passati anche per lui, passeranno anche per lui, però allo stesso tempo è un portiere che magari, diciamo, messo lì dietro può essere una garanzia alle spalle di Vicario in certe occasioni, in certe occorrenze. Certo, vedendo tutto quello che sta accadendo alla Juventus è veramente strano, no? Perché sembra quasi uno scherzo del destino, no? Tutti questi infortuni, cioè, che poi cambi due portieri, no? Li mandi via tutti e due, ma va via Pierin, sì, va via l'altro, no? Va via, esatto, è clamoroso, va via Di Gregorio, e poi devi prendere, ne prendi due nuovi e uno dei due praticamente si infortuna, e quindi non è una buona stella per la Juventus, che tra l'altro secondo me avrebbe ancora bisogno di un centrocampista, perché al di là degli infortuni, no, di Thuram, di Locatelli che tu dicevi, però secondo me in quella zona del campo loro hanno bisogno di un altro tipo di giocatore, hanno bisogno di un regista, ma ne abbiamo parlato mille volte, e quindi questo è un po' il discorso.
1: Però Spalletti è stato bravo a trovare un po' delle soluzioni. Adesso chiaramente dopo la sosta si vedrà se questa continuità riuscirà a portarsi avanti. A proposito di portiere, è l'unico tallone d'Achille dell'Inter, che come giustamente detto tu resta comunque la strafavorita di questo scudetto.
2: Ma io non so se questo è un tallone d'Achille o meno, perché comunque voglio dire, Martinez ci hanno pensato, ci hanno fatto una valutazione, no, su di lui nel momento in cui hanno deciso di affidargli la porta, lasciando partire Sommer. Io mi aspettavo che facessero un altro tipo di investimento, invece se hanno deciso di dargli a lui la possibilità di essere portiere titolare dell'Inter, vorrà dire che ci hanno visto qualcosa di molto interessante. Forse oggi fa un po' fatica, è vero anche che siamo alla quinta giornata di campionato e quindi ci rimane un po' all'occhio gli errori che lui ha combinato, oppure certe insicurezze che può dare alla difesa, però forse dovremmo anche raccontare che nell'Inter sono cambiati anche due centrali difensivi, perché è andato via Acerbi, è andato via De Vrij, non che quelli che ci sono non siano all'altezza, anzi forse sono anche più bravi, però ci sono dei meccanismi collaudati in una squadra che magari un po' di tempo ci vuole ancora. Però ecco, io però non lo vedo il problema. Se dovesse esserci un problema, probabilmente aspetteranno un altro po' e poi valuteranno se muoversi nel mercato di gennaio.
1: Dall'altra parte stiamo elogiando giustamente la stagione della Roma. Già dal mercato si era capito che si stava costruendo una squadra sicuramente all'altezza dell'Inter, o comunque all'altezza di contendersi i primi posti di questo campionato di Serie A. Gasperini, il suo lavoro si vede molto presente, importante, soprattutto alla partenza di Ranieri. Non che Ranieri fosse un problema per la Roma, ma probabilmente quel conflitto interno evitava alla squadra di avere, all'allenatore di avere la squadra che voleva. È la squadra perfetta per Gasperini? Questa Roma può tenere il passo fino alla fine, Cecca?
2: Ma io l'ho sempre detto, la Roma secondo me ha tutte le carte in regola per poter lottare per lo scudetto. Per essere da scudetto le manca ancora qualcosa, le manca soprattutto un esterno. Io penso che loro vogliano andare a prendere a gennaio Hendrik, che potrebbe essere una soluzione molto interessante, perché comunque un giocatore che, a quanto ho capito, Gasperini potrebbe anche trasformare e mettere nel ruolo di esterno a sinistra. D'altra parte lui ha trasformato anche Malen in un attaccante centrale completo, cosa che non era fino a quando non è arrivato alla Roma. E gli mancherebbe a Kubica e Wesley, no? Tanto se volessimo proprio essere puntigliosi in questo punto di vista. Però bisogna riconoscere che comunque già così la Roma può lottare. cioè, mentre l'Inter è da scudetto, la Roma può lottare per lo scudetto, che sembra una cosa, sembrano due cose uguali, ma non è proprio così. Cioè, voglio dire, una ha già tutto, l'altra può lottare se qualcuno davanti, in questo caso l'Inter, comincia a avere delle defaillance, perché probabilmente gli mancano due giocatori, le mancano due giocatori per completare l'organico. Però io so che a gennaio questa operazione la vogliono fare e conseguentemente vedremo come andrà a finire, ecco.
1: Il Milan di Amorim, anche qui progetto che quest'estate era piaciuto molto, no? Almeno sulla carta, poi bisognava vederlo tradotto in campo. All'inizio era assolutamente entusiasmante. Poi sono venute tre partite senza vittorie, il pareggio con la Juventus, rimontata però il Milan stava vincendo, rimontato nel finale da quel gol di Gatti. Il pareggio contro la Lazio, anche lì una rimonta, ma questa volta del Milan, perdeva 2-0 e poi riesce a rimontare col suo nuovo acquisto. E poi la sconfitta in casa contro il Benfica all'esordio di campionato, che ha aperto una mini crisi, spazzata via poi dalla vittoria in casa con Lecce, che non era esattamente l'avversario più complicato da affrontare, ma una risposta serviva, è arrivata e c'è stata. Come posizioni il Milan in questa griglia, diciamo, iniziale, anche di preferenze tue?
2: Ma il Milan secondo me è una squadra che tecnicamente potrebbe lottare per la Champions League, cioè mentre prima ho fatto il ragionamento l'Inter è da scudetto, la Roma può lottare per lo scudetto, vuol dire che per me queste due squadre vanno in Champions sicure. Ecco, la Roma ha questa caratteristica, l'Inter ne ha un'altra, è più completa. Il Milan è una squadra che insieme alla Juventus può stare in quella zona lì per combattere, no? Per il terzo e quarto e quinto posto, dove teoricamente ci potrebbe stare anche il Napoli, oltre al Como, che va tenuto sempre in considerazione. Però a proposito, vedi com'è il calcio, no? Fino a qualche giorno fa, durante la partita di Champions League con il Lipsia, si diceva fantastico Como. Devo dire che il Frosinone ha battuto il Como grazie anche a un Palmisani che ha parato anche gli spilli. Però oggi c'è già una valutazione diversa sul Como, no? Questo purtroppo fa parte anche del giudizio che noi addetti ai lavori purtroppo diamo sempre in maniera molto legata al risultato, perché poi bisognerebbe vedere come ha perso il Como, no? No, perché uno va a vedere il risultato, Frosinone 2, Como 0, bene. Fabregas dice, no, che dovevano vincere loro 4-1, Castagnini da me intervistato ha detto a me non mi sembra proprio che ci fossero state tutte queste occasioni. Fatto sta che comunque sia il Como che il Frosinone hanno prodotto, cioè non è che il Como ha vissuto una giornataccia, il Como ha creato un sacco di occasioni da gol. Quindi per tornare poi a quello che dicevi sul Milan, ecco, il Milan è una squadra invece che secondo me dal punto di vista dell'espressione fa ancora un po' fatica. Gonzalo Ramos potrebbe segnare di più e non sta segnando, però rimane una squadra che può lottare, che può stare in quelle posizioni. Però io tanti dubbi ce l'ho su questa società, perché non riesco a vedere un organigramma chiaro, ecco, nel Milan. E quando non vedi un organigramma chiaro è sempre molto complicato che poi alla fine possano esserci dei risultati estremamente positivi.
1: Ieri incontro tra tutti gli allenatori, Orsato, è cominciata questa prima fase, no, del campionato con una nuova lettura dell'intervento VAR, degli arbitri in campo, eccetera. Il gioco scorre più veloce, meno interruzioni, più gioco effettivo, molti meno

0: grande collaborazione da parte degli allenatori su questa nuova gestione Orsato. Ieri c'è stato appunto questo incontro, ti dico cosa ne pensi, cosa hai capito, e sembra quasi che il sistema calcio, almeno in Italia, stia rigettando il VAR.
1: Ma io ti dico, fino alla prossima polemica, va tutto bene fino alla prossima polemica, perché poi sicuramente ci sono, perché francamente io stimo molto Orsato e l'idea, vabbè, di utilizzare il meno possibile il VAR per far sì che il gioco, no, sia velocizzato, ci siano meno interruzioni, ci siano meno perdite di tempo, meno situazioni di attesa, tutto chiaro. Però se non dai quel rigore lì all'Atalanta, questo è un campanello d'allarme pericoloso, perché quel rigore lì per forza va dato, perché se c'è il VAR devi darlo. Cioè, se non utilizzi il VAR per quella situazione lì, allora non ci siamo, un'altra volta, nel senso che è giusto su alcune situazioni soprassedere, però su quelle situazioni, ora faccio questo esempio perché è l'ultimo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: quello
0: sì,
1: più lampante della tirata, cioè con la maglia, cioè lì c'è una tirata, una trattenuta evidente con la maglia, e come si fa a non intervenire? Quello è un chiaro ed evidente errore dell'arbitro, che non ha visto, e quindi il VAR deve correggere. Però se non correggi nemmeno su questo, allora poi cos'è? Quando è che si va a correggere? Capito? Cioè, il problema è che io sono d'accordo su tutto, io ero d'accordo anche sulla gestione di prima iniziale, poi dopo purtroppo è diventata moviola e quindi siamo tornati indietro dalla moviola, però non è che si può tornare indietro dalla moviola al nulla, ci sarà anche una via di mezzo, quindi qualche volta bisogna intervenire sulle situazioni. È vero, il contrasto fa parte del gioco, però se c'è una trattenuta, ora io voglio vedere come si comporteranno con i falli di mano in area di rigore, lì voglio vedere, perché la vera cartina di tornasole del VAR è sui falli di mano in area di rigore. Questa trattenuta, diciamo così, mettiamola nella categoria sviste, ma quando ci sono i falli di mano in area di rigore, lì ti ci voglio. Con quale interpretazione si fa? Uno in un modo, uno in un altro? E allora che si fa? O non si fischia o si fischia? Ecco, secondo me l'idea è giusta, ma va corretta subito, perché se no rischia di diventare un qualcosa di diverso rispetto all'idea iniziale.
0: Tra l'altro, grandi polemiche un po' in tutta Europa, no? Su quelle che sono state le decisioni arbitrali di quest'ultimo periodo, peraltro con un derby di Madrid infuocato nel suo post partita e deciso da Jonathan David, che ha lasciato la Juve e ha ripreso a segnare sotto la cura Simeone. Mi dici invece, Cecca, da esperto di mercato quale sei, qual è il nuovo giocatore arrivato nel campionato italiano che ti sta stupendo di più, che secondo te ha avuto il miglior impatto?
1: Non è una domanda semplice, come al solito mi metti sempre in difficoltà.
0: Nel finale,
1: perché poi io non sono preparato, capito? Io ho una certa età, mi vuoi sempre.
0: Moreira, ti è piaciuto Moreira? Ti è piaciuto Vicario, magari, che ha dato sicurezza alla Juventus?
1: Devo dirti, a parte tutto, Moreira mi piace molto.
0: Il Giorgiano del Frosinone, anche magari, che potrebbe ricalcare un po' la pista di Kvaratskhelia.
1: Però Moreira ha avuto un impatto devastante. Cioè, mi ha proprio colpito questa sua capacità, no, di essere devastante, perché c'ha questa capacità di entrare dentro, di attaccare lo spazio e la profondità. Io sono per Moreira, ma in effetti ce ne sarebbe anche qualcun altro, per esempio anche i soliti noti, no? Io sono convinto che prima o poi ti direi Mastantuono e Moreira.
0: Mastantuono,
1: perché
0: Moreira,
1: anche Mastantuono c'ha 19 anni e quindi non è così semplice entrare all'interno di un contesto, però si vede subito che è un giocatore che si è inserito bene nella Fiorentina. Quindi Mastantuono e Moreira.
0: Allora, visto che mi hai acceso Mastantuono, mi riporti in casa a Fiorentina, io un paio di domande te le voglio fare anche qui. È più bravo in questo momento Vanoli a dimostrare di saper valorizzare a Firenze quello che ha, o si sta rivalutando anche il lavoro sul mercato fatto da Paratici? Chi è che ci sta mettendo di più?
1: Io penso che il lavoro sul mercato fatto da Paratici sia innegabile. Se poi qualcuno, per partito preso, voleva criticare il lavoro, perché allora si può criticare Paratici sul fatto che può aver preso più o meno giocatori funzionali per Grosso? Si può valutare, si può anche discutere. Però per me non si può discutere l'individualità dei giocatori che sono arrivati. Perché se si discute l'individualità dei giocatori arrivati, vuol dire non essere, secondo me, nelle condizioni giuste ed equilibrate di valutare il lavoro di un dirigente sportivo, perché tutti i giocatori della Fiorentina presi, a parte uno o due su cui si può discutere, sono di livello e sono qualitativi. Quindi questo. Poi Vanoli, secondo me, è un grande errore di Paratici, è inutile stare a ragionare sopra, è stato il più

0: grande errore di Paratici. Cioè Paratici secondo me ha fatto tantissime cose buone, un errore, non ha confermato Vanoli. E questo è stato il suo errore, ma voglio dire, è tornato sui suoi passi e quindi per dirti c'è tanto di Vanoli, sì, c'è anche tanto di Vanoli.
1: Che ha fatto sicuramente un lavoro, devo dire la verità, ancora una volta importante, adesso chiaramente si vedrà a lungo andare se riuscirà a valorizzare il mercato di Paratici. Però sono d'accordo con te anche su Mastantuono, giocatore che all'inizio era stato troppo frettolosamente scaricato nell'andamento lento un po' della Fiorentina di Grosso, dopodiché adesso sembra un vero e proprio trascinatore. Soltanto una cosa mi tengo un po' così, non so se sei d'accordo anche tu, minuti finali di Fiorentina-Napoli, la Fiorentina ha fatto l'ultimo forcing, poteva portarla a casa, in quella circostanza forse Mastantuono è stato un po' troppo solista, però quando tu hai quella qualità, quella tecnica, un po' lo devi fare, no? A volte, cioè devi provare a
0: vincere. E poi quando hai 19 anni si può anche sbagliare.
1: Si può anche sbagliare, sono d'accordo.
0: A 19 anni si può anche sbagliare.
1: D'accordo con te. Cecca, promosso a pieni voti come sempre, ti saluto.
0: Grazie a te, un saluto a tutti, buona giornata.
1: Ciao, ciao, ciao. Niccolò Ceccarini, noi ci fermiamo, finisce qui lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio e cominciamo dalla redazione di Tutto Mercato Web. We'll be right back.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia andiamo a dare subito il buongiorno anche a Ivan Cardia, tutto mercato web. Ivan, buongiorno.
3: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Ivan, mi togli questo dubbio anche tu. Allora, la Juventus parte con tre portieri, ti trovi? Quindi parte, sì, con Vicario, parte con Grabara, il terzo è?
3: Insoglio.
1: Bene. L'anno scorso la Juventus partiva con tre portieri, partiva con Di Gregorio, partiva con Perin, il terzo era?
3: Insoglio.
1: Molto bene.
3: Dovevo andare.
1: Molto bene. Adesso si fa male Grabara. La Juventus cerca un secondo portiere. Chi sarà il terzo portiere?
3: Vabbè, ma sì, è chiaro. Però
1: ma lo farà mai il secondo? Cioè, in casi di emergenza, no, secondo te è impossibile promuoverlo come secondo portiere? Sì. Cioè, io piuttosto compro un altro portiere e lui sarà sempre il terzo. C'è una cosa strana in tutto questo. Onestamente,
3: sì,
1: ha detto
3: no.
1: Cioè, io magari che cosa ti dico? Che cosa ti dico? Guarda, che cosa ti arrivo a dire? Sfortuna per Grabara, clamorosa sfortuna per Grabara. Ok, c'ho Vicario, però, penso io fa il secondo, il terzo è Radu. Non si può fare, se non spendere altri soldi.
3: Ma secondo me, in questo scenario, però, ti posso dire io:
1: devi
3: il secondo lo fa Radu. Cioè,
1: addirittura quindi
3: Pizzoglio
1: c'ha come ruolo sul contratto terzo portiere, diciamo. Gli voglio bene, però mi sembra strana come situazione.
3: Però è un ragazzo che comunque è molto importante, sempre stato raccontato come molto importante,
1: l'unico a guadagnarsi una cena con Ronaldo, tra l'altro.
3: Esatto, ma parliamo anche di un portiere limitatamente, diciamo, all'aspetto tecnico, che non ha mai praticamente giocato in Serie A, cioè le presenze di Pizzoglio in Serie A credo siano 5 o 6 e sono tutte con la maglia della Juventus, quindi non ha mai vissuto una stagione da proprio, cioè sono 10 anni che non gioca fondamentalmente, perché l'ultimo campionato era Latina 2016-2017 in Serie B, non ha mai giocato. Non ha mai fatto una stagione da Serie A, in Serie A ad alti livelli. Ti dico anche che comunque la Juve lo prese diciamo palesemente come terzo, anche perché cresciuto nel settore giovanile bianconero, quindi è utile per quello a livello numerico. Io in carriera a Pizzoglio me lo ricordo giocare, era un portiere da basso Serie B, nel senso che comunque le sue, quella Latina sembra 21esimo in Serie B, il Livorno 20esimo, prima era stato al Modena che era andato comunque poco sopra la zona retrocessione, cioè Pizzoglio nel suo prime non era un portiere da Serie A, che non è una mancanza di rispetto, voglio dire, cioè era, ci sono le categorie, diceva qualcuno. È un ottimo terzo portiere, nel senso che fa gruppo, però non credo, considerando che il secondo portiere serve, perché il secondo portiere ormai con tutte le partite che si giocano gioca, insomma non credo si possa essere un portiere affidabile per la Juventus in quella in quel ruolo lì, insomma, per altri club ma anche per la stessa Juve, in realtà ormai parliamo di portieri che sono quasi in concorrenza, perché secondo me il povero Grabara non è così inferiore a Vicario, insomma, è un buon portiere, e tipo se la Juve probabilmente non lo sapranno mai a questo punto, passare da una concorrenza più o meno equiparabile a un secondo che, insomma, di livello oggettivamente molto più basso, è un rischio che non credo che la Juve voglia correre.
1: No, però sai, mi ha incuriosito un po' questo ruolo, diciamo, da terzo. Poi, per carità, è veramente un uomo spogliatoio eccellente, va bene così. Un nostro amico ci lancia un tema che, diciamo, più che altro risponde a un tema che ho lanciato con il buon Cecca, lo approfondisce e io te lo giro. questo campionato può essere quello dei Moreira, dei Mastantuono, degli Aile Begovic e compagnia. Finalmente i dirigenti stanno entrando nell'ottica di abbandonare gli scarti costosi e usati delle squadre stranieri per andare a prendere giovani forti e di prospettiva anche pagandoli. Moreira è stato pagato tanto, Mastantuono un prestito sontuoso, ma prestito sempre, Aile Begovic, devo dire, quello più conveniente dei tre, 30-35 milioni massimo per quanto riguarda la Juventus. Possono essere questi tre giocatori un po' le sorprese di questa stagione? Il talento al servizio, il talento e la novità, sempre senza andare a pescare poi quelli di fine corsa.
3: Possono essere la novità, nel senso che le sorprese, sì, fino a un certo punto, se un giocatore lo paghi 50 o 30 milioni di euro, insomma, sorpresa fino a un certo punto, cioè sono cifre che in Serie A sono quelle di un titolare, sia Aile Begovic che Moreira, quindi evidentemente ti aspetti che possano dare qualcosa. Distinguerei tra i tre, nel senso che Mastantuono rientra comunque nella categoria, non vogliamo definirla scarti, giocatori prestati da una big, perché lì non erano stati giudicati pronti, e non è un investimento strutturale della Fiorentina. Poi non è una critica all'acquisto, perché la Fiorentina ovviamente Mastantuono lo può prendere solo a determinate condizioni, però è evidente che comunque la Juventus e il Milan abbiamo fatto due investimenti strutturali molto onerosi, con una prospettiva diversa. Possono essere, sì, può essere una novità di questo campionato, che va un po' più veloce, in cui chi ha una marcia diversa fa la differenza. Possono essere giocatori anche che ci possono far divertire un po', diversi, perché oggettivamente poi hanno tutti e tre dei contesti diversi. Cioè Mastantuono, pur valendo il discorso che ho fatto prima, arriva comunque per fare il titolare fisso alla Fiorentina, in ragione, diciamo, di uno status superiore a quello di altri compagni. Aile Begovic credo sia giusto dargli un po' di tempo, anche se è stato appunto pagato una bella cifra, però è comunque un ragazzo molto giovane, su cui credo sia opportuno, ecco, che la Juve usi la pazienza che sta usando. Poi ci sono anche degli infortuni che ti spingono ad anticipare un po' i tempi, e spesso magari trovi un giocatore pronto, come può succedere con Aile Begovic. Però Moreira è uno che, secondo me, nel Milan può e deve essere titolare. Io la cosa dei giocatori che sono decisivi nel secondo tempo, credo fino a un certo punto. Capisco Amorim, che comunque sta cercando un equilibrio per poi fare i vari inserimenti, perché insomma il Milan ha bisogno di trovare delle certezze prima di costruire delle armi in più, ecco.
1: Prima ho fatto una domanda a Cecca, ha detto maledetto, mi hai messo in difficoltà, cioè io ho chiesto quali sono tra i giovani, da qui nato poi questa domanda del nostro amico, quali sono tra gli acquisti di questa nuova sessione di mercato quelli che possono stupire in positivo e che hanno già cominciato bene. A te te la faccio inversa la domanda, invece: quali sono stati, se vogliamo, i flop della prima quinta, cioè delle prime cinque giornate, cioè i giocatori acquistati non necessariamente dall'estero, anche acquistati dai top club che fino adesso hanno floppato, fammi usare questo termine.
3: Però faccio, diciamo che fino adesso non mi hanno convinto, dai,
1: perché non hanno convinto, dai. Perché dai, floppo, proprio floppo, posso metterlo davanti a tutti? Ti metto io un flop davanti a tutti, ma questo lo togliamo dalla graduatoria, perché parliamo di uno che non ha mai giocato. Per ora flop del mercato Hecator, lo possiamo dire, che non ha mai giocato, quindi vedremo come andrà, rimandato. Invece quelli che hanno deluso.
3: Sì, però sì, è che fatico a dare quell'etichetta in una fase così anticipata del campionato. Sicuramente
1: quelli che devono ancora ingranare, dai, diciamo così.
3: Voltemade è uno che deve ancora farci capire se è il giocatore adatto alla Juve, però è prestissimo. Cioè, dirò sempre che però è prestissimo.
1: Certo, vabbè, ti concedo, le prestissime.
3: È difficile da dare dei giudizi, quindi sicuramente Voltemade della Juve. Vabbè, Spence dell'Inter, però diciamo che non ha giocato per questioni fisiche, un po' come Hecator in realtà, fammi difendere il ragazzo della, certo, certo, della Juve, quindi quella condizione ce la devi mettere. All'Inter io ho il dubbio di Stones, perché è un giocatore che viene da una fragilità negli anni che è un tema. È anche vero che non, per l'Inter non è necessariamente un titolare, quindi tutto sommato io penso che l'abbiano fatta pensandoci a questo aspetto, quell'operazione. Sto passando il Napoli, flop non c'è perché non ha comprato nessuno, quindi è più facile da dire. Vabbè, l'Atalanta ne ha un po', ma perché non mi è piaciuta l'Atalanta che ho visto finora, quindi cioè, ti posso dire che sì, ti posso dire, quasi tutti quelli dell'Atalanta, perché non mi è piaciuto, cioè mi sembra una squadra poco in linea con il suo allenatore per quello che ci ha fatto vedere finora. Il Milan paradossalmente non trovo, cioè allora, per quanto è stato pagato Gonzalo Ramos un po' ci deve andare in questa categoria, perché è stato pagato veramente tanto. Se togli l'elemento economico, è un giocatore che non ha ancora rubato l'occhio, ma che gol l'ha fatto, e per esempio anche nell'ultima partita come movimenti mi è piaciuto. Da uno che è stato pagato così tanto, è ovvio che queste cose non possono bastare, perché devi dare qualcosa in più, ecco. Cioè, uno che è stato pagato 80 milioni di euro, non mi posso accontentare di un paio di appoggi e di una rovesciata tentata, cioè lì serve qualcosa in più, ecco. Però è prestissimo.
1: E allora adesso è prestissimo, ma ti faccio fare un altro gioco. Sceglimi un modulo calcistico che ti piace di più.
3: Io ho un sogno che si torni un giorno al 4-3-1-2, perché abbiamo perso i numeri
1: 4-3-1-2. Ok, 4-3-1-2. Ora mi devi fare la tua top 11,
3: perché non lo fa nessuno.
1: Ora mi devi fare la tua top 11, però della Juve 5 giorni,
3: perché mi piacerebbe che si tornasse a quel modulo, ai 10 che ci mancano. Ci mancano molti 10. La top 11 delle prime giornate. Però quando vuoi farsi i giochini mi devi scrivere.
1: Sennò vieni con gli appunti e non va bene. Deve essere a cuore, a istinta, a pancia. Il portiere di questo 4, abbiamo detto 4-3-2-1, giusto?
3: Vai. Sì, teniamoci su 4-3-2-1.
1: Portiere.
3: Forse, no, Palmisani, dai.
1: Palmisani, se l'è meritato, Palmisani.
3: Sì, Palmisani,
1: laterale destro.
3: Ampiamente meritato. Come laterale destro, io forse... Allora, no, Diouf troppo avanti per quel ruolo. Sì, dai, gioca un po' troppo davanti.
1: Troppo di spinta, dici tu.
3: Non è stata... infatti che giocano tutti a tre. Se avessi saputo che era questo il gioco, ti avrei messo la difesa a tre, perché tanto giocano praticamente tutti a tre.
1: Di Lorenzo volante, diciamo... sempre verde? No, non mi sembra che sia.
3: Ma non mi sembra, no, forse Favasuli volendo, però anche Zé Pedro. No, ti dico Zé Pedro.
1: Zé Pedro, perfetto. A destra lui. Coppia centrale.
3: Coppia centrale, andiamo su aspetta, perché ce ne sono. Gilam mi è piaciuto, cioè, si è inserito bene secondo me nel Milan, è uno che ci potrebbe stare in quest'ottica. Gila ci può stare oggettivamente.
1: Guarda, ti faccio due nomi, ti faccio tre nomi, che sono simpatici, così ti suggerisco qualche nome.
3: Però te l'ho trovati, Ghila e Balerdi.
1: Ghila e Balerdi, perfetto, allora lasciamo loro. In panchina magari...
3: Chi suggerivi, dai?
1: Ma io suggerivo Rafa Marin, Mancini e Bremer, che secondo me anche hanno cominciato molto bene tutti e tre.
3: Sì, è vero. Sì,
1: però Ghila e Berardi, perfetto. Sinistra, laterale sinistra, nel 4-3-2-1.
3: A sinistra... Allora, sono molto tentato da Nuno Tavares... Ti dico però il laterale sinistro dell'Inter, che non è Di Marco. cioè secondo me
1: Carlos Augusto
3: questa prima stagione
1: mi piace.
3: Ha confermato che se non ci fosse Di Marco lui potrebbe fare tranquillamente il titolare, poi c'è Di Marco e quindi
1: i tre e mezzo al campo 4-3-2-1, detto che uno dei due dei tre posti già è blindato da Cobb Miners, scherzo.
3: Ah, già l'hai preso, sì, no, ma ci sta, sono d'accordo. Beh, Frattesi sicuramente, la Lazio sta facendo benissimo. Sarei tentato da Barella, però forse un po' troppo negli occhi l'ultima partita, che se no ha fatto una gran partita. Però dai, Barella, anche perché si giocano
1: Frattesi, Barella.
3: E forse con il della Roma.
1: Direi assolutamente sì.
3: Sta facendo bene. Anche Rabiot, però non ha giocato sempre titolare, quindi va bene con il della Roma, dai.
1: Esatto. 4-3-2-1. I due dietro. 1-2, scusami. L'uno dietro la punta, le punte.
3: E là vai a fregare, perché in quel ruolo c'è solo Nico Paz, italiano, quindi
1: non male,
3: mettiamo però.
1: Nico Paz,
3: le
1: due punte, beh. Anche qui una posizione già bruciata, che c'è Lucca,
3: c'è Cator anche,
1: già,
3: no, vabbè, allora ne scelgo solo, vabbè, facciamo Malen e Lautaro, dai.
1: Mi piace tenere fuori Raimondo
3: perché secondo me è partito molto bene, cioè non secondo me, dicono i dati che è partito molto bene, però
1: se ne devono scegliere 11,
3: se devo sceglierne 11 io metto in campo, allora Malen ha fatto più gol, se devo scegliere il mio centravanti tra Malen e Lautaro io scelgo sempre Lautaro, e quindi Raimondo prima alternativa,
1: bella formazione, bravo Ivan, ti sei difeso benissimo.
3: Grazie.
1: Ora però ti faccio tornare sul mercato. Dobbiamo riprendere a parlare di mercato e comincerei un attimo sulla questione dei rinnovi. Sono molto curioso di sapere come andrà a finire per esempio la storia di Anguissa, per adesso fermo per infortunio, ma prima dell'infortunio non mi è sembrato l'Anguissa che ricordavamo, e sappiamo però anche che lui ha un contratto di scadenza 2027, un po' il pensiero che sia distratto da questo contratto di scadenza e da un rinnovo che stenta ad arrivare ce l'abbiamo tutti, no, sostanzialmente. Ti chiedo se ce l'hai anche tu e se il Napoli sta ragionando in un senso o in un altro.
3: L'impressione ce l'ho anch'io, tanto per cominciare. Sta ragionando, l'ha detto Giovanni Vanna, cioè nel senso, ha detto se si trova l'accordo bene, se no andremo ognuno per la posta. Ora non mi virgolettare il Manna, pensiero che
1: no,
3: un po' memoria,
1: non lo
3: però però ha detto più o meno se si trova d'accordo bene, se no ognuno per la sua strada, in estrema sintesi. Questa è una mia beneficio di Giovanni Manna che ci ascolta, questa è una mia parafrasi del suo pensiero, perché non mi ricordo esattamente le parole che ha pronunciato, però la sintesi
1: il senso era quello, dai.
3: Fondamentale, il senso era quello, e quando un direttore sportivo inizia a dire una cosa del genere, di solito vuol dire che è molto probabile che l'accordo non si trovi, perché altrimenti non lo metti in preventivo. Poi ci stanno lavorando, è nell'interesse di tutti, quindi magari si trova, però...
1: Ma un'Anguissa in scadenza che farebbe gol a tante squadre, chi servirebbe di più e chi si potrebbe muovere in anticipo?
3: Un'Anguissa a scadenza farebbe... la Juve lo cercavo, più o meno di quel tipo,
1: direi.
3: Hanno delle differenze, Anguissa che sì, però
1: è un po' scoperta lì.
3: La capacità di...
1: Hai preso Sar, per carità, che più o meno poi alla fine sarei costretto a riscattarlo, che ha fatto anche ha avuto anche un buon impatto, però a centrocampo ti serve, la Juventus ha bisogno di rinforzi sicuramente, quindi potrebbe essere la Juventus.
3: Potrebbe anche esserci l'Inter, solo che l'Inter, perché praticamente pure lo cerca, solo che l'Inter secondo me sui Anguissa fa 31 anni, credo, a breve, credo sia 95, quindi farà 31 anni prossimamente. L'Inter ha un po' cambiato modo di operare, quindi non so se possa essere interessante. Può essere anche un profilo da Arabia Saudita, te lo dico chiaramente, perché comunque dipende dalle richieste economiche. Un ragazzo di 31 anni e per me è il gioco, però per i club non necessariamente, dipende da che cosa vuole fare lui anche.
1: Senti un po', invece, quale potrebbe essere il futuro anche di Lobotka, nel senso, giocatore anche lui, che parlando sempre di Napoli, che sembrava a un certo punto potesse lasciare, poi è rimasto, è stato comunque importante per adesso, nella partita col Bologna in particolare, però anche lui qualche dubbio c'ha, cioè il Napoli sta andando incontro a quello che potrebbe essere un ultimo anno con questi che hanno vinto l'ultimo scudetto e poi ci sarà una sorta di rompete le righe, o secondo te si andrà avanti con questa struttura?
3: Ah, il fatto che tu insista sul Napoli mi conforta nella mia idea che a Napoli ci siano un sacco di nodi che non sono ancora venuti al pettine, che forse sarebbe stato opportuno affrontare quest'estate, perché il Napoli si trova una squadra che è divisa a metà tra, diciamo, senatori di questo del ciclo di Spalletti e Conte, che però sono con il contratto in scadenza. Lobotka c'è l'opzione per il rinnovo del Napoli, però esercitarla non è che aiuta, ma soprattutto se la devi esercitare per poi andare a rinnovare, come per esempio ha fatto l'Inter con Di Marco, cioè l'esercito così abbiamo un anno in più, siamo tranquilli, però tanto siamo più o meno d'accordo sul rinnovo, ha un senso. Se l'eserciti come ha fatto spesso il Napoli, cioè non siamo d'accordo, beh, io ti tengo un altro anno a prescindere dal fatto che siamo d'accordo, ha un po' meno senso come discorso. Dicevo, il Napoli è una squadra divisa a metà tra questi senatori di un ciclo vincente, che però sembrano annusare l'idea di andare via, e una serie di giocatori che sono semplicemente da riciclare perché non li hai piazzati da nessuna parte, cioè i vari Lucca, Lang e compagnia calciante. E secondo me è una squadra che c'è proprio dei grossi nodi che forse era opportuno sistemare in estate e non è stato fatto, poi perché era complicato, tutto quello che vuoi, non faccio il processo a nessuno, però prendo a, cioè almeno la mia idea, mi sembra anche un po' la tua, è che Napoli abbia tante contraddizioni interne.
1: È quella che noto anche io, tanta conflittualità interna. Si andrà avanti secondo me a lungo con Massimiliano Allegri, che è poi uno che queste cose le sa gestire molto bene, perché poi, memore del passato, quando si partì con Garcia e poi si decise di cambiare con Mazzarri e con Calzona, la situazione in realtà peggiorò addirittura, per cui credo che l'esperienza faccia scuola e De Laurentiis andrà avanti il più possibile. Certo è, secondo me, le uniche riflessioni che si faranno in casa Napoli, il fatto che questo è l'anno del centenario, non si può buttare via una stagione, bisogna fare molto meglio, quantomeno almeno in Europa, e raggiungere quantomeno la quarta posizione, altrimenti la rivoluzione è quasi un obbligo l'anno prossimo, no?
3: Però la quarta posizione quest'anno è tosta, secondo me è tosta, cioè ma per la matematica, Inter e Roma non dico che ce l'hanno già prenotate, però per quello che ci hanno fatto vedere finora dovrebbero veramente crollare per non andare a prendersi, diciamo, due posti su quattro. Più o meno siamo tutti d'accordo su questo,
1: sono due squadre che hanno prenotate.
3: Il Como credo che comunque abbia un suo senso, che non gli dà, non è un posto prenotato, però è una bella avversaria, e se riesce a confermare la Champions resta un posto, speriamo due, perché poi c'è l'eventuale quinto posto. Ci sono Juve, Milan, Napoli, più un'eventuale sorpresa, nel senso che non credo che la Lazio ci possa arrivare fino in fondo in quelle posizioni, però per ora c'è e sta anche piacendo. Quarto posto è molto complicato da raggiungere quest'anno, perché nei due quasi inattaccabili, una che ha un progetto più convincente delle altre, e se resta un posto con Juve e Milan, che far due anni fuori dalla Champions, soprattutto la Juve, insomma, penso sia proprio quasi necessario che lo evitino per la loro storia, per la loro società, per tutto quello che rappresentano, ecco.
1: Sì, sarà comunque una bella lotta per quei posti che per qualcuno diventano vitali, per altri è solo prestigio, ma per più di una società diventano vitali per progettare il prossimo anno, quindi sarà una bella lotta da seguire. Promosso al primo voto anche Ivan Cardia, ciao Ivan, grazie, puoi riposare adesso.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan Cardia. Tutto Mercato Web, ci fermiamo, seconda pausa per noi, sì, e al rientro Jacopo Galvani, quindi andiamo a vedere un po' questo Milan di Amorim, se comincia a convincerlo Moreira, se comincia a convincerlo oppure no, e parliamo poi in generale, abbiamo tutto il tempo per analizzare da qui al ritorno in campo le squadre di questa Serie A, questa corsa ai primi posti, a tra poco.

0: come anticipato, adesso andiamo come sempre dal mio amico Jacopo Galvani. Ciao Jacopo, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, prima lunga sosta, quindi prime riflessioni che si possono fare, un primo, non chiamiamolo giro di boa perché 5 partite sono davvero poche, soprattutto per quei progetti tattici che sono cambiati come in casa Milan, però tiriamo una prima valutazione di questo percorso del Milan in campionato, al netto anche di quella prima uscita che non ha funzionato in Europa League, dove secondo me la formazione iniziale è stata quantomeno azzardata. Quanto che ne pensi tu?
1: Beh, la formazione iniziale è sicuramente azzardata. Parlando con dei colleghi, alcuni mi dicevano che era più importante la partita con Lecce. Io di mio continuo a pensare che l'Europa League deve essere un obiettivo principale, perché secondo me è una coppa molto importante, soprattutto che il Milan non ha mai vinto. Quindi continuo a pensare che il Milan dovrebbe fare di tutto per poterla vincere, e sottolineo di tutto.
0: E non ha cominciato benissimo.
1: No, in Europa League no. In ogni caso, continuo a non capire questa guerra mediatica contro Amorim, che dopo il pareggio di Torino contro la Juve, e ripeto, contro la Juve, non contro una squadra neopromossa, già c'era gente che parlava di esonero immediato. Io non capisco cosa pensate, che Nina da qui alla fine debba vincerle tutte. Una follia del totale. E comunque, se andiamo a vedere, c'è stato il pareggio di Torino contro la Juve e il pareggio della Lazio, che in questo momento è in forma splendida, tant'è vero che è capolista. Cioè, non mi sembra che il Milan abbia pareggiato con la neopromossa di turno o con una squadra scarsa. Mi sembra che comunque ha affrontato Juventus, che è tanta roba. Cioè, tanta roba, comunque ha un nome, ha un blasone, comunque l'hai affrontata a Torino.
0: Comunque è un arrivale per il quarto posto, quindi un confronto, una sfida, esatto, diretta.
1: Esatto, e ricordo che fino al 92esimo il Milan vinceva 1-0, quindi con un po' di fortuna, non sto dicendo che meritava, sto dicendo tanta roba, con un po' di fortuna il Milan avrebbe portato a casa i famosi 3 punti. Quindi... trovo che sia tutto veramente assurdo e cattivo, sia da parte di alcuni miei colleghi e sia soprattutto da parte del mondo dei social. Io capisco tutto, ma non credo che una squadra che si ritrova a 2 punti dalla prima in classifica merita di essere così bastonata. Io non sto dicendo che sta andando tutto bene, perché non è vero. Continua a dire che ci vuole tempo, mi sembra follia quello che stiamo vivendo, questa velocità di dover distruggere un calciatore, un allenatore nel giro di pochi minuti. Cioè, se penso che Moreira dopo la partita con la Juve era un pacco da 50 milioni, dopo i 2 gol fatti con la Lazio è un fenomeno, per non parlare poi dopo il gol fatto con il Lecce. Cioè, io credo che ci voglia un attimino di... equilibrio. Moreira non era un pacco dopo la Juve, non è un fenomeno oggi. Aspettiamo prima di dare delle sentenze, dei giudizi. Ma questo vale per tutti. Cioè, io vedo la guerra mediatica che gli stanno facendo a Gonçalo Ramos, che comunque anche contro Lecce autore di un'ottima prestazione, di un bel assist, nonostante questo pacchi continui insulti, è un pacco, è scarso, è qui, è là, è su. Cioè, io sono delle cose che veramente non concepisco minimamente, ma questo non vale solo per il Milan, vale per tutti. Voi guardate anche il caso Mastantuono, che secondo me è un ottimo calciatore dotato di un grandissimo talento, è passato da coglione a numero uno, adesso è ritornato ad essere un coglione, semplicemente perché l'ultima partita non ha fatto gol. Ho trovato un post su X di un tifoso che con la foto di Mastantuono dicendo: questo è il più scarso del campionato per distacco. No, io ci c'è, sì, ma giuro, io non capisco. Beh,
0: comunque sui social veramente si sente.
1: Non è vero, non è quello sui social, perché oggi i social, e ce l'ha ribadito Daniele De Rossi, cosa che io continuo a sostenere da tempo anche qui con te, i social sono diventati determinanti. Tanto è vero che se voi andate nelle tribune stampa delle varie società di calcio, trovate accreditati influencer e vari personaggi di questo genere, magari a discapito di gente che è giornalista e cerca di fare il lavoro di giornalista. Quindi non è vero che i social non contano più, i social sono fondamentali ormai. Poi io ho una mia teoria, caro caro Ezio, che è colpa nostra se i social sono così determinanti, ma parlo della categoria dei giornalisti. Perché io ricordo anni e anni fa che ero ospite in una trasmissione televisiva, non faccio i nomi perché non è bello, ma chiamarono un noto influencer calcistico perché doveva spostare gli equilibri. Io ricordo bene che questo noto opinionista calcistico, grandissimo youtuber, nel giro di 5 minuti lo zittì, non parlò per tutta la trasmissione. Perché tu puoi fare quello che vuoi, puoi fare tutti i versi che vuoi davanti alla telecamera, ma non sei, mi dispiace, non sei un giornalista. Ma giustamente, io non ti sto facendo una colpa. Perché poi io sono il primo a dire che io ho tanti...
0: Dice, la colpa è di chi li tratta come giornalisti.
1: Esatto, li tratta come giornalisti e li fanno... E magari pagano loro e non pagano i giornalisti, perché poi succede anche questa cosa qui.
0: Cioè, accreditano loro e magari non accreditano i giornalisti.
1: Cioè, io ricordo che quando vedo gli influencer dentro e magari mi scrive l'amico giornalista e mi dice: ma scusa, ma la tribuna stampa chi c'era? Me lo chiede proprio. Quando gli faccio i nomi diventano matti. Perché? Perché è una situazione che purtroppo è sfuggita di mano, ma noi, è giusto dirlo, abbiamo la colpa di e abbiamo avuto la colpa di averli assecondati, perché finché rimanevano nella loro bolla poteva anche andare bene, ma oggi diventano determinanti, tant'è vero che ci sono tanti colleghi che per cercare di guadagnare, cosa fanno? Cercano, si abbassano a quel livello lì, purtroppo, a me dispiace dirlo, e quando cerchi di fare contenuti di livello fai molta più fatica, come può essere anche questa trasmissione, che cerchiamo di dare un contenuto di livello e si fa più fatica rispetto, io potrei venire qua e cominciare a darti a te del deficiente, quello là del pirla, e facciamo i numeri, ma non è questo.
0: No, sono d'accordo su questo assolutamente. Senti, però paradossalmente i nostri ascoltatori hanno lanciato un tema che abbiamo approfondito anche in virtù delle domande che ho fatto a Niccolò Ceccarini prima, ed è venuto fuori un po' questo tema, no? Del fatto che per una volta, dice il nostro amico, questo campionato può essere per una volta diverso, perché i Moreira, Mastantuono, Jelia Begovic e compagnia, finalmente i dirigenti stanno entrando nell'ottica di abbandonare gli scarti costosi e usati dalle squadre stranieri per andare a prendere giovani forti e di prospettiva, anche pagandoli bene, ovviamente stranieri o italiani, in questo caso sono stranieri, però Moreira, Mastantuono, Labegovic, dice il nostro amico, sono tre belle novità del mercato in Italia, qualcuno costoso come Moreira, qualcuno soltanto in affitto, diciamo così, come Mastantuono, qualcuno invece costato poco come Alaia Begovic. Sei d'accordo con la lettura del nostro amico? Anche tu sei contento?
1: D'accordissimo, io sono anni che sostengo che si può tornare ad essere vincenti facendo scouting. Purtroppo quando lo dico mi becco sempre anche qua, ma qui, ma là, ma su. Io lo dico sempre, quando tu vedi un giocatore di 14-16 anni, quell'età lì, ci sta che lo puoi sbagliare, ma lo devi andare a vedere. Invece oggi purtroppo noi abbiamo avuto per anni una dirigenza vetusta che compra solo giocatori che hanno già un passato più o meno buono. E purtroppo succede, e io questa è una cosa che ho sempre incolpato alla dirigenza, soprattutto sistema Elliott, per intenderci, se tu compri un giocatore di 24-25 anni a 20 milioni di euro, che ha una carriera mediocre, ti può andare bene come con Reinders una volta, ma nella maggior parte dei casi stai comprando un mediocre. Allora continua a dire, prendine uno giovane, pagalo bene, ma che hai la speranza che sia forte. Cioè, io penso anche in chiave nazionale, Franco Mastantuono ha passaporto italiano. Questo andava convocato per la nazionale A. E invece
0: non so
1: noi
0: se
1: arriviamo.
0: non ha avuto ancora convocazioni con la nazionale argentina.
1: Non ho idea, dovrete controllare. Io non ho detto convocatelo per non fare figuraccia perché non ho controllato, ma sono sicuro che lui ha il doppio passaporto. Io, se fossi nell'allenatore della nazionale, il CT è un nome che vado a attenzionare immediatamente, perché secondo me, così ad occhio,
0: è stato convocato da Scaloni.
1: Ecco, vedi, perché loro sono furbi. Ma Mastantuono per la nazionale, secondo me, ci sarebbe tornato utile. Questo debuttava con River facendo quella punizione spettacolare al Boca Junior. Io andavo là e dicevo: Franco, sei italiano, vieni a giocare per la nazionale italiana. Invece no, noi insistiamo su giocatori vetusti, e su questa cosa devo fare un applauso, secondo me, a Mancini, che almeno lui ha la visione di andare a vedere i giocatori italiani nel mondo, cosa che invece i suoi predecessori, oltre ai confini della Serie A, non andavano. Cioè, a me dispiace, c'è tante cose su cui lavorare in Serie A, però io sono contento di questo trend che almeno mi sembra che si sia preso. Poi purtroppo, caro Enzo, faremo i pugni quando, se l'Inter dovesse vincere un altro campionato, che ti diranno: hai visto, hanno preso i giocatori di esperienza. Poi non importa che sono sempre rotti e lo stanno giocando, però poi loro ti metteranno questo specchietto per la lodole. Io continuo a dire che il calcio, in Italia, se vuole tornare grande, deve cambiare, e la Roma ne è un esempio. Come filosofia, anche Milan e Juve stanno prendendo quella direzione. Secondo me la direzione dei giocatori di oltre 30 anni a fine carriera non porta risultati. Poi è ovvio che se inserisci Modric va anche bene, ma non può essere solo Modric. Io sognavo che Milan prendesse il nuovo Modric, purtroppo ha preso Yashari.
0: Senti, e mi sembra di capire che non ti esalta tantissimo.
1: No, Yashari. Sai che cos'è di Yashari? Ne parlavo anche con i miei colleghi allo stadio. Lui tecnicamente non è male, ma mi sembra che manchi di personalità. È un giocatore che in questo momento manca, ed è grave.
0: Però anche perché poi è stato, insomma, sono stati fatti investimenti importanti per quanto riguarda lui. Si aspettava, all'inizio, se non mi sbaglio, non ti era dispiaciuto l'inizio di questa stagione, sembrava che si stesse ritrovando, invece in realtà poi quella qualità non è riuscita a confermare.
1: Non ha, cosa lui ce l'ha ancora? Perché fa l'apertura bella, fa queste cose, ma vedi che nel momento in cui devi gestire tu il pallone, lui la scarica come se avesse mancanze di personalità. Cioè, Clarence Seedorf nel momento brutto della partita dice: dammi a me il pallone che ci penso io. Questo gioca a nascondino. Ma ragazzi, non è colpa sua. Quella cosa lì o ce l'hai o non ce l'hai. Quando io sostenevo che De Ketelaere non era un fenomeno ma un buon giocatore, e continuo a pensare che non sia da grande squadra, mi sono preso delle valanghe di insulti, tra cui un collega mi ha tolto il saluto. Però io continuo a pensare che De Ketelaere è un giocatorino, perché anche contro la Juve, nell'ultima partita, ha giocato a nascondino. Ed è bravissimo, perché non lo trova mai nessuno.
0: Senti un po', cosa hai pensato quando Amorim ha detto: questa non è una squadra per me, sostanzialmente?
1: Secondo me ci sono anche a volte dei problemi di traduzione. Secondo me Amorim viene molto attaccato perché, uno, non siamo abituati a una comunicazione come quella di Amorim, di un allenatore straniero che dice le cose come stanno. Noi siamo abituati alle supercazzole all'Allegri, che parla ma non dice niente, o se preferite alla Spalletti, a questa gente qua. Questo è un allenatore che ti dice: se una cosa è verde, ti dice che è verde, non ti dice che è rossa, è verde, punto. E secondo me Amorim ha questa grande qualità, o se preferite difetto, dipende da come lo leggi. Poi secondo me Amorim paga tanto una stampa che è contro Cardinale, o parte della stampa dei social contro Cardinale, che non vedono l'ora di vedere il fallimento di Cardinale. E il tutto, e secondo me l'inizio di questi problemi di Cardinale, nasce nel momento in cui, nella fine della scorsa stagione, convocò questa specie di conferenza stampa, questa chiacchierata informale con alcuni, solo alcuni colleghi, e molti se la sono legate al dito perché non facevano parte di questa elite. Io personalmente, che mi ritengo una persona umile, non mi sono mai offeso di questa cosa qua. Alcuni invece se la sono proprio legata al dito. Non sto a fare nomi e cognomi perché penso che sia anche abbastanza evidente. E secondo me lui paga molto queste cose di comunicazione di Cardinale, le paga, ne riflettono negativamente su Amorim. Quando invece secondo me Amorim mi sembra una persona anche molto intelligente e molto obiettiva, perché quando sbaglia dice che ha sbagliato, quando fa bene dà merito ai suoi giocatori. Cioè, a me averne di personaggi come Amorim, averne.
0: Senti, un nostro amico ti dice, a proposito di Inter, Stankovic più Esposito, Diuffo, Bonny, Susic sono giocatori di esperienza, giusto per sottolineare, i 5 degli ultimi 9
1: non giocano, degli ultimi anni. Non giocano.
0: Vabbè, Diuffo Stankovic oramai sta giocando, Bonny sì. Panchina, Susic all'occorrenza entro, più Esposito.
1: A parte che Bonny non è un giovane, anche sta cosa qua controlla, ma Bonny credo che abbia 24 anni. Se per voi un 24enne è un giovane, bene, spazio sempre ai vecchi in Italia, e d'altronde io e Vincenzo siamo due giornalisti 22. Giovani. 22, mica giovane. Cioè, i giocatori giovani, ragazzi, hanno 18 anni, 17, 18, 19. Poi continuiamo con la leggenda di Pio Esposito, che ogni giorno che passa è sempre più giovane. L'unico ha sindrome di Benjamin Button, Pio Esposito. Ragazzi, giocatori giovani hanno 18-19 anni, chiuso, non mi rompete con questa storia qui. Poi Stankovic non gioca, credo che Stankovic quanti minuti ha giocato quest'anno? Perché anche qui, cioè, finiamola, Stankovic non gioca. Se l'Inter credesse nei giovani, Stankovic oggi sarebbe un titolare. Invece Stankovic fa la riserva di tutti. E questo è il problema. È questo. Poi, ovvio, io l'ho appena detto, l'Inter vincerà lo scudetto, io non lo metto in discussione. Ma non è la filosofia che devono perseguire le squadre italiane. Chiuso! Le squadre italiane, se vogliono tornare a certi livelli, devono perseguire la filosofia di comprare i giocatori giovani. Chiuso.
0: Ti è piaciuta la partita tra Inter e Roma? È stato un bel manifesto del nostro calcio, che comunque è stata una partita tecnicamente valida, alti ritmi, come l'analizzi?
1: Tutto vero, però poi adesso mi metti nel tunnel, che mi hanno già criticato perché ho nominato la parola Inter, ed è arrivato subito il messaggio di un nostro ascoltatore, noto ascoltatore. E quindi non vorrei, adesso se dico la prossima frase, che mi becco altri insulti, ma la diciamo, tanto sì, sono qua per quello. A me risulta che l'Inter doveva essere in 10 dopo 2 minuti, punto. Perché gomitata di Thuram. Ho scoperto che da quest'anno le gomitate sono concesse.
0: E diciamo che quest'anno c'è grande tolleranza un po' su tutto, no?
1: È un po' troppa, però. Un po' troppa.
0: Su questo non sei d'accordo.
1: Un po' troppa tolleranza. Io continuo a pensare che la Roma è la grande favorita per lo scudetto, perché esprime il miglior gioco, ha grandissimo talento in tutti i reparti. A me piace la Roma, lo dico chiaramente, e devo dire che tra Inter e Roma è stato un bel manifesto per la Serie A, ma la Roma ha fatto vedere tanta tanta roba. Anzi, io, se fossi un tifoso della Roma, sarei più rammaricato per non aver vinto piuttosto che per essere contento di aver pareggiato contro i campioni d'Italia. Secondo me la Roma è veramente forte. Poi io, sto regolamento che tu mi insegni, che quest'anno c'è più tolleranza,
0: c'è meno intervento del VAR, anche, vedi la questione,
1: tutto quello che vuoi, io continuo a non capirlo, perché ad esempio ho visto un rigore enorme a favore del Torino che non è stato fischiato, enorme,
0: anche dell'Atalanta,
1: sì, anche all'Atalanta. Ma quello dell'Atalanta posso ancora interpretare, si sono strattonati. Non è vero, però posso anche vederla così. Ma quello del Torino, ragazzi, c'è stato veramente uno sgambetto. Niente. Allora mi dispiace, il VAR doveva servire per gli chiari evidenti errori. Per me gomitate e sgambetti in area sono chiari evidenti errori. Quindi io non capisco perché non vengono fischiate certe cose. Poi va bene tutto, siamo all'inizio del campionato, spero che questi non siano episodi decisivi per la somma del campionato, però a me sembra che qua, come al solito, come tutti gli anni, ci siano delle squadre che possono menare e altre no, e questa cosa qua io non la trovo giusta e corretta, mi dispiace.
0: Senti, invece ti chiedo a questo punto, dopo questa sosta, che andamento immagini? Perché abbiamo visto un Como che poteva scappare e invece è stato fermato da un ottimo Frosinone, con Palmisani.
1: Ma devo dire, Frosinone, ti sta piacendo. Io ero in TV che seguivamo Como Frosinone e mi ha stupito la qualità della partita. Cioè, il Frosinone ha fatto un partitone e non ha rubato niente.
0: E non era facile, cioè, contro il Como, che comunque non ha rinunciato a giocare, tutt'altro. Il primo
1: tempo
0: credo si sia concluso con il record di tiri in porta.
1: Poi bisogna capire una cosa del Como, perché io questo era un allarme che avevo dato dopo Udinese-Como, dicendo, ragazzi, il Como ha cambiato tanto, ci vorrà un po' di tempo perché si inseriscano bene tutti i giocatori. Poi ha abbagliato dalle prestazioni in Champions, ha abbagliato, però io continuo a pensare che il Como è un'altra squadra che ha bisogno di tempo per vedere il vero Como. Secondo me il Como diventerà molto più forte magari intorno a novembre, dicembre, gennaio. Secondo me lì diventerà devastante il Como, ma in questo momento è ancora una squadra fragile, con giocatori, come succede ad esempio nel Milan, che non sono ancora nei meccanismi, negli automatismi, hanno bisogno di pensare prima di fare la giocata, che non sembra, ma magari perdi quella frazione di gioco che diventa determinante. Il Frosinone mi ha impressionato. Poi anche qua, altra cosa che voglio dire del Frosinone, e come tante squadre che oggi stanno facendo bene, come magari la Lazio, questo è frutto di una vera sorpresa o di una preparazione fatta per partire super forte, per guadagnare i punti all'inizio? Punto di domanda. Questa è la classica risposta che avrà una classica domanda che avrà una vera risposta fra qualche tempo. Sì, perché ad esempio vi ricordate la Cremonese come partì fortissima?
0: Sì, sì,
1: poi
0: sì.
1: La Cremonese cominciò a perdere. Quindi questa cosa qua io non lo so, però da quello che ho visto Frosinone mi è piaciuta veramente tanto e ha dei giocatori anche molto interessanti.
0: Credo che abbiamo una nota vocale, la sentiamo, ti faccio rispondere e poi ti saluto, vai.
2: Beh, comunque il discorso su youtuber e sugli influencer va un attimino analizzato, è perché hanno tanto successo, perché alla fine loro non hanno né figli né figliastri. Nello stesso modo, non come la maggior parte dei giornalisti che hanno paura a fare le domande a quello, a quell'altro allenatore, loro non hanno peli sulla lingua. Ovviamente c'è il pro e il contro di questa cosa, però analizziamo bene il perché c'è il successo di questi youtuber e influencer.
0: A te la risposta, Jacopo.
1: Allora, mi piace perché è ingenuo questa persona.
0: No, però è intelligente come domanda.
1: No, è una domanda molto intelligente, ma è fatta da una persona pura.
0: Che non
1: è fatta...
0: Esatto, che non conosce,
1: esatto.
0: Per esempio, che magari ingenuo le società dicono ai giornalisti,
1: esatto.
0: Questo no, questo no, questo no, questo no.
1: No, ma anche gli influencer dicono questa roba qua. Perché adesso ci sono degli influencer, e ve lo posso assicurare, che ricevono messaggi da società, allenatori, di dire... attacca qui, attacca là, non dire questo, non dire quell'altro, perché purtroppo è così. Però mi fa piacere quello che ha detto, forse all'inizio era giusto quello che il suo ragionamento, il problema è che adesso non è più perseguitabile, cioè non è più seguibile questo ragionamento, perché in questo momento è una cosa che è scappata di mano. Poi io anche con l'influencer non intendo solo l'influencer che parla di calcio, che poi io sono d'accordo con De Rossi quando dice non basta un microfono e una telecamera e un telefono per dire sono un esperto di calcio, sono d'accordo con lui, ma io mi intendo anche con certi influencer che magari fanno le foto dei piedi e le ritrovi in tribuna stampa.
0: Okay.
1: Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, oppure altri influencer che ho trovato in tribuna stampa che fanno gli scherzi al papà, divertentissimi, mi piace anche a me guardarli, ma cosa c'entrate con la tribuna stampa?
0: Non
1: niente.
0: Io sono d'accordo.
1: Cioè, allora cosa vuol dire? Se io domani mattina mi metto lì è vero che ho comunque un tesserino da giornalista e quindi avrei anche il diritto di farlo, ma se non fossi giornalista domani mattina mi metto a parlare, che ne so io, di musica, domani mattina devo essere presente tutte, dietro le quinte in tutti i concerti del mondo. Ma io parlo di musica. No, non funziona così. Devi essere qualificato per fare questa cosa qua. Io sono addirittura contrario, perché voi sapete che sono un noto nerd,
0: sì, sì. E
1: sono addirittura contrario, perché mi è successo in prima persona, che alla fiera di Milano dei fumetti mi hanno rifiutato a me l'accredito come giornalista.
0: Attenzione.
1: E però dentro c'erano gli youtuber. E voi mi dite se è una cosa normale. Queste sono cose che andrebbero segnalate all'ordine, perché non esiste che io giornalista non ho l'accredito, mi rifiutano l'accredito, ma tu influencer, youtuber che parli su YouTube anche di fumetti e di cinema, hai l'ingresso gratuito alla Fiera di Milano. È una cosa che non esiste proprio. Ma non esiste, o meglio, se fa entrare loro, fa entrare me, ma senza né se né ma. E questa cosa qua è giusto spiegarla, perché secondo me non è corretto. Se poi tu mi dici che ci sono giornalisti che magari portano dentro il figlio, allora sono d'accordo con te che non è giusto dargli l'accredito per il bambino, va benissimo, ma allo stesso tempo non è giusto che un giornalista sta fuori per far entrare lo youtuber di turno. Questa cosa qua non è corretta. Sul calcio, ripeto, per me il vero problema non è solo quelli che parlano di calcio, ma è anche tutto il mondo intorno degli influencer che si legano a trasmissioni calcistiche, robe del genere, che hanno diritti magari al rispetto di un giornalista giovane o piccolo giornalista che scrive per una piccola testata. Non è corretto. Questa cosa qua a me dispiace. Combatterò fino alla fine per questa roba qui. Non è corretta. Perché una persona corretta, cioè un mondo etico corretto, perché io ricordo sempre che avere, che poi anche quello che dice senza filtri, io ricordo a tutti che quando sei iscritto a un albo come me e Enzo, hai un'etica da seguire. Io non posso andare in conferenza.

0: dirla, cioè a prescindere, ha torto sempre, ma non è così, ci sono quelli bravi e quelli meno bravi, ma vi assicuro che è molto, ma molto difficile fare questo lavoro. Proprio domenica parlavo con l'amico Furio Fedele, che ci siamo trovati in cambio, lui adesso è in pensione, e lui mi ha detto testuali parole, oggi è veramente difficile per voi.
1: Sì, assolutamente, infatti poi ci sono una serie di cose dietro che magari molti non sanno. Jacopo, grazie, ci ritroviamo martedì prossimo.
0: Grazie, ciao a tutti, come sempre aspetto.
1: Ti arriva. Grazie a Jacopo Galvani, noi ci fermiamo, ultima pausa, rientro. Quintiliano Giampietro, ultime sul recupero eventuale possibile degli infortuni in casa Juventus, le parole di Spalletti di ieri, e poi Alain Balnegri, vi aspetto.

0: Allora, come preannunciato, adesso andiamo in casa Juventus con Quintiliano Giampietro, Radio Bianconera. Quinti, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Vincenzo a tutti voi.
0: Allora, morti e feriti, ovviamente in senso metaforico, in casa Juventus. La lista degli infortunati si allunga, però diciamo che la questione dito della mano di Colomani è stata già risolta, possiamo dirlo. Certo, sì. E soprattutto questa lunga pausa servirà per recuperare chi, quanti e come.
1: La speranza è di recuperare il più giocatori possibili. Intanto Colomani, hai detto bene, siccome fortunatamente si gioca con i piedi, sicuramente sarà disponibile, salvo complicazioni che non credo che ci saranno, sarà disponibile per il match contro il Cagliari dell'11-10. Poi ci sarebbe da monitorare la situazione di Cambiaso, possibile recupero, perché già in realtà poteva rientrare nell'ultimo match, ma hanno preferito poi non rischiare distrazione alla caviglia, mentre un po' più lungo De Genti, Cabal, Ecator e Boga, onestamente da vedere chi dei tre può essere recuperato. Intanto domani, nei prossimi giorni, tra domani e insomma nelle prossime 48 ore più o meno, dovrebbe operarsi Grabara, stagione finita per lui, e quindi caccia al vice di Vicario,
0: che non sarà diciamo il terzo uomo della Juventus, perché Pinzolo continua a essere il terzo portiere, anche se arriva un altro lui sarà sempre il terzo portiere.
1: Esatto, no? Sostanzialmente i tifosi chiedevano promozione dalla next gen, ma non di rado, ma non credo che non ci sarà, perché Spalletti dalle dichiarazioni è stato abbastanza chiaro, no? La società si sta muovendo e quindi la Juventus pescherà tagli svincolati anche in questo caso. Se dovessimo fare una classifica, diciamo così, una prima fila di un motomondiale, al primo posto c'è Neto, davanti, proprio staccato rispetto agli altri, che è già stato nella Juventus 2015-2017, targata Allegri, come ricorderai, riserva quindi di Buffon, dovrebbe essere lui, 37 anni. Le altre due ipotesi, opzioni possibili ma distanti: Rico, spagnolo svincolato ovviamente anche lui, 33 anni, mentre l'altro, un olandese, Cillesen, 37 anni, come Neto. Quindi diciamo che si va verso uno svincolato e il nome in pole position è quello ovviamente di Neto.
0: No, e quindi potrebbe essere lui a questo punto il secondo in casa Juventus. Sì. Dopodiché abbiamo visto quali potrebbero essere i recuperi. Una cosa è certa, un po' si è ritrovata la Juventus dal punto di vista del gioco, oltre che dei risultati.
1: Guarda, si è ritrovata la Juventus soprattutto perché Spalletti, a dispetto di chi forse non seguendolo in carriera lo ritiene un fondamentalista tattico, ha cambiato. Abbiamo avuto nel corso del match contro Atalanta tre moduli, e quindi insomma ti fa capire che lui sta adattando la squadra alle caratteristiche dei calciatori. Ma al di là dei moduli, al di là dei singoli, alcuni si sono messi in mostra, secondo me l'atteggiamento che è cambiato già a partire dal match contro il NEC. Però in quel caso dice ok, l'avversario era debole, ma anche lì si era visto una concentrazione, una lucidità anche sul 3-0. Cioè la Juventus non ha mai staccato la spina, che è un po' una sorta di criticità degli ultimi tempi. Invece contro l'Atalanta, test decisivo, probabilmente sì, speriamo, per uscire dalla convalescenza post Sassuolo, chiamiamola così, ma soprattutto l'atteggiamento, cioè sempre

0: il pezzo, questo è importante, immagino che abbia lavorato Spalletti anche sulla testa della squadra, i ragazzi hanno risposto presente, ecco questo è importante. Ora è chiaro, l'11 contro il Cagliari serve continuità, adesso il prossimo step è la continuità.
1: E allora noi vediamo se dopo la lunga pausa ci sarà la continuità, peraltro con una squadra tra le più in forma del campionato come il
0: esatto.
1: Cagliari. Grazie,
0: esatto.
1: Grazie a Quintino.
0: Grazie, Vincenzo, grazie, buona trasmissione. Ciao.
1: Andiamo subito da Alen Valnegri. Alen, ben ritrovato e buongiorno.
2: Ciao, ciao Vento, buongiorno.
1: Alen, diamo un'occhiata un po' insieme ai convocati di Mancini, mi dici, mi presenti anche quelli magari che si conoscono un po' di meno, mi dici anche un po' un tuo giudizio, se ti trovi d'accordo con tutti i convocati. Allora, partiamo dai portieri, qui pochi dubbi, Carnesecchi, Donnarumma, primo portiere, capitano della nazionale, immagino, Carnesecchi tra i migliori italiani, Pessina e Vicario. Sui portieri poco da dire, no? La nostra scuola continua a essere tra le migliori, Alen.
2: Ah, forse Caprile meritava un'opportunità.
1: Al posto di Pessino o al posto di Vicario?
2: Al posto di Vicario. Vicario è appena tornato in Serie A, Caprile comunque sta facendo bene. Mi sorprende soprattutto che il Napoli non abbia puntato su Caprile.
1: Che era suo, sì.
2: Perché Milenkovic a me non convince e Meret, spesso infortunato Meret.
1: Sì, sì. Quindi insomma è un po' un punto di debolezza sicuramente del Napoli. Quindi qua manca, se vogliamo, Caprile. Difensori Anor, che è andato Crystal Palace, Bastoni, Calafiori, Coppola del Paris FC, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Di Marco però ricordiamo è tornato alla base per infortunio, Ghilardi, Caiode, Quadio, Mancini, Scalvini. Questi difensori come siamo messi? Ci sono dei nomi nuovi, no? C'è Anor, Caiode,
2: non so se è tornato Udogi
1: Dobbiamo vedere se la rinuncia di Marco porterà Udogi.
2: Caiode l'ha preso? Se l'è portato Caiode?
1: Ruggeri, no. Quindi
2: no, Caiode.
1: Caiode già c'era.
2: Caiode
1: già c'era.
2: Ah. Vabbè, sì, ormai adesso bisogna capire come vuol giocare, perché ci sono tantissimi Mancini. Guarda caso, proprio il nome del
1: il CT. Nome della... Sì, lui ha detto, io sono Mancini, voglio tutti Mancini.
2: È strano avere così tanti Mancini in difesa. Dunque, come vuol giocare? A me manca il leader in difesa, manca quello di personalità, quello che dirige la difesa. Mancini potrebbe esserlo, ma ha la sapienza tattica per farlo? Non lo so, aspetto questo salto qualitativo da Mancini. E adesso Bastoni tecnicamente, tatticamente, ma anche a livello atletico è ben strutturato, ma sulla personalità mi manca qualcosa su Bastoni, a livello proprio di leadership non c'è il Chiellini della situazione.
1: Dico
2: a livello di personalità,
1: sì certo, non solo tecnico.
2: E niente, sì, alla fine sono quelli. Poi comunque bisogna calcolare che anche l'Under 21 si è portato i migliori giocatori, ha avuto comunque la fortuna Baldini di avere comunque a disposizione dei calciatori che possono rientrare proprio nella nazione maggiore. Si sta giocando l'Europeo e le Olimpiadi, dunque è anche giusto così.
1: Allora, andiamo a dare invece un'occhiata ai centrocampisti. Niccolò Barella, presente, è il migliore che c'è in questo momento in Italia, tra i migliori, quindi è assolutamente intoccabile. Arriva Dumbia dallo Sporting. Ti piace come idea?
2: Sì, molto.
1: Idea valida.
2: È necessario. È necessario, che non bisogna farsi sfuggire i talenti. Se la Serie A si fa sfuggire, almeno la nazionale che non si faccia sfuggire.
1: Esatto.
2: E che lo provi, è uno dei pochi che gioca in Champions con continuità,
1: Esatto, e questo ti fa grande differenza. Fagioli anche aveva la tua fiche di gradimento, immagino.
2: Beh sì.
1: Frattesi non poteva,
2: e speriamo mancare. Che sia la versione con Vanoli, perché Fagioli rende solo con Vanoli,
1: quindi tu dici, cioè, deve esserci anche l'allenatore giusto per farlo rendere. Frattesi era assolutamente inamovibile, vista insomma che è diventato anche un po' il goleador della Roma, così come per Mandragora, no? Anche per lui convocazione quasi d'obbligo, un sinistro pazzesco, un giocatore che comunque impatta subito, lo conosci molto bene, anche che l'hai seguita la Fiorentina per tanto tempo. L'avresti tenuto alla Fiorentina?
2: Sì. Ma guarda che Mandragora, senza l'infortunio pesante che ebbe nel Genoa, sicuramente giocherebbe nella Juve.
1: Ah, sì.
2: È scuola Juve, Mandragora.
1: Sì, sì, assolutamente. Ricordo molto bene.
2: E poi esordì a 17 anni. Ma no, a scuola Genoa, scusa, mi sono sbagliato.
1: Arrivò no, però lui è stato...
2: A 17 anni arrivò alla Juve, sì, sì.
1: Esatto,
2: scusa,
1: arrivò alla Juve. Esatto, sì, subito.
2: Però sì, è qualcosa di speciale. Un centrocampista che segna così tanto, forse è un po' troppo lento nella manovra, ma al di là di quello, comunque è uno che ha sapienza tattica, senso della posizione, al lancio lungo. Mandragora è completo.
1: Certo.
2: È strano perché genera sempre molto dibattito nelle società dove passa. Nel passato è successo nel Toro, a Udine, a Firenze. Non lo so cosa deve fare di più per
1: attirare le grandi attenzioni, diciamo, che però insomma, per adesso ha attirato le attenzioni del CT e quindi è già una bella promozione. Samuel Ricci dal Como, Romano dal Cagliari, lasciamo stare Tonali che naturalmente è una conferma. Ricci, Romano, altri due nomi voluti fortemente da Mancini.
2: Romano è forte, Romano è veramente bravo. Adesso fa parte comunque dei protagonisti di questo inizio campionato del Cagliari, e ci stava, perché poi comunque lui altrimenti sarebbe stato chiamato da Iachini in Svizzera. Comunque ci sta di brutto. Ricci ha giocato poco a Como, però è una garanzia, secondo me è una garanzia, perché il Ricci visto nel Toro, ma visto anche in nazionale, io ricordo una partita vinta in Francia in Nation League con un Ricci giocando ad altissimi livelli. Dunque bisogna rilanciarlo, ha fatto delle scelte un po' sbagliate secondo me in carriera, a Milano non ha trovato il protagonismo che dovrebbe avere un giocatore di questa qualità, e a Como sta facendo fatica, ma lì comunque c'è un overbooking a Como importante a centrocampo.
1: Direi proprio di sì, veramente difficile riuscire a trovare lo spazio. Attaccanti, Niccolò Cambiaghi dal Bologna, più Esposito naturalmente, il fratello Sebastiano Esposito, che comunque sta facendo, dopo quello che è successo a Cagliari, sta facendo molto bene a Sassuolo. Samuele Ignacio, figlio di Ignacio Pia, ricordo mai, Borussia Dortmund. Moise Ken, Daniel Maldini, Giacomo Raspadori, Scamacca, Vergara, che tu avresti voluto vedere in campo contro la Fiorentina col Napoli, ma insomma non c'era, Zaniolo, che ha recuperato dall'infortunio, e Mohamed Ali Zoma del Norimberga. Ecco, i nomi nuovi qui sono il fratello di Pio Esposito, Sebastiano, Zoma, Ignacio dal Dortmund, e poi per il resto sono grosso modo tutti nomi già noti in ambiente nazionale. Queste tre novità come le valuti?
2: Beh, non capisco come mai Raspadori continua ad essere in nazionale. Ha avuto tante opportunità anche in club. Quando è stato titolare in un club Raspadori? Quando ha fatto 15 partite titolari? Cioè, da quando è andato via dal Sassuolo non ricordo. Ha talento, sì, però è troppo discontinuo. Secondo me ha tanti attaccanti davanti a lui. Adesso Zoma, secondo me, è giusto convocarlo perché ha qualcosa di speciale. Lui in Italia ha giocato solo in Serie C nell'Albino Leffe, e poi ha fatto il salto in Germania. È un giocatore molto interessante, nelle transizioni è velocissimo, poi vede la porta, è freddo, a me piace, può fare il centravanti, può fare l'esterno, me lo sono studiato un po' perché interessava la Fiorentina, però a Norimberga l'allenatore è close, ha detto che comunque ha sparato erano 20 milioni e poi la Fiorentina è andata su un GE. Poi gli altri, Sebastiano Esposito, sì, è iniziato bene il campionato, molto generosa secondo me la convocazione, illustrativo dei tempi moderni dove fai 5 partite buone.
1: Già vieni convocato in nazionale, certo, sono d'accordo con te su questo.
2: E Vergara tutta la vita, a me piace Vergara, mi piace tantissimo Vergara, e solo Allegri non lo vede. Adesso speriamo che lo faccia vedere, lo possa confermare a partire dalla partita contro il Belgio. E poi Maldini tecnicamente è forte, ragazzi, ha iniziato bene il campionato al di là dell'incidente,
1: certo.
2: Stato forte il campionato e tecnicamente tu lo vedi, il controllo palla, il tiro, l'assist, come si muove, comunque è uno bravo. Ha fatto le scelte strane perché cambia club ogni 6 mesi, speriamo che a Cagliari trovi la sua dimensione possa dimostrare tutto il suo talento.
1: Vabbè, insomma, io lo notai soprattutto anche nell'impatto con la Lazio, che c'era una grande, grande tecnica. Detto questo, Alen, io ti saluto, ti ringrazio, appuntamento a domani.
2: Un abbraccio, ciao Enzo.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie ad Alen Valnegri. Sta per partire Maracanà, vi aspetto copiosi nella puntata di questo pomeriggio. Io saluto e ringrazio Andrea Maiocca.
3: Il ritmo.
1: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici di Tiamo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, ma è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter che ha qualche problema difensivo, mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina che veniva da un periodo un po' turbolento. Sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare, contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragusin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto ma molto bravo, infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste 5 partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro, per esempio, un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano e dall'altra parte Lang che gioca 60 minuti e si lamenta sempre non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato. Suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare, ma perché Meret è infortunato ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro il Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti anche in panchina. Prendi grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo 2 giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin. Penso a Mastantuono che a me piace moltissimo, penso al portiere, cioè voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire, poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stata veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente con, per restare a livello di CT, o la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto. Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma, ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro. E forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con l'intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito. Anzi, per la verità, ci sono 3 calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire, Donnarumma e i 2 Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Di Somma, che ha dato Amodio, tantissimi grandi campioni.
0: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima, insieme appunto ai giallorossi e nerazzurri?
1: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre, appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa a scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con 2 o 3 passaggi al massimo, verticalizza molto, ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma, perché il Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi, ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla Porta per dire Meret. Mancano, pensiamo per esempio Rafa Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiashile, esiste Lobotka, c'è c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Beukema piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
0: Senti, invece tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
1: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri. Un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas, con grande onestà, ha detto: il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica: lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
0: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che
1: Ma
0: comunque ha
1: è
0: creato
1: appena
0: tanto, con il
1: iniziata la
0: Frosinone ha
1: Champions,
0: trovato
1: quindi.
0: anche le parate di Palmisani.
1: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como, perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A. Hanno costruito, sono arrivati secondo nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Alvini ha dimostrato di avere coraggio. Fabregas ha dimostrato di avere coraggio. Questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato. Però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente. Alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
0: Assolutamente. E il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica. Bisogna attendere qualche altro test più significativo?
1: Ma sicuramente, guarda, vale anche per l'Inter, per quanto possa sembrare strana questa mia affermazione. Perché se vai a vedere, mi pare che 2 o 3 volte ha subito 2 gol prima di riuscire a fare il risultato. E questo è un segnale, vuol dire che qualcosa nella difesa a 3 non funziona bene. Ma d'altro canto c'è un centrocampo a 5 che fa dell'Inter una squadra che dalla metà campo in giù è difficile aggredire, però insomma è tutto aperto. Il Milan non è che mi abbia proprio sorpreso più di tanto, insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
0: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata. E
1: Grazie a voi.
0: dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione. Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere. E dice che lui è la persona più, diciamo, arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che può succedere ancora, ma quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie partite.
3: Sul poco utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: In realtà il VAR lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato e che devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più e oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era, e quindi più il ritmo è alto più l'arbitro deve correre, quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti, lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco, quindi direi comunque apprezzato da tutti, devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori erano d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori, credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio, quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
4: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale, stessi trofei, anche il palmarès è perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club, quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, c'è anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotta in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
5: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di tanti
4: anni? Ma io ho apprezzato, ho avuto la fortuna di in questi 20 anni di assenza di papà di parlarci e di chiacchierarci più volte anche in momenti conviviali. Non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto, così, molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto anche soltanto con la presenza, fosse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
0: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
6: È stato un campione vero. Quindi poi io vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva Albers, è pronto questo ragazzo, Albers giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva anche trovato una squadra, poi ho scelto in maniera diversa a fare un altro tipo di carriera E nel recente passato andavo a trovarlo a Vedano? Già era nella malattia e quindi poi mi ripeteva sempre le stesse cose, perché però era giusto stare vicino. Ma quello che mi piace è il messaggio che lascia Sandro Marzolo, che deve essere quello che, come ho detto prima, di inclusione, di una persona che divide, ma che lo sport deve essere educazione e valori. E quindi Sandro era questo.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata, a domani.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: E buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di TV Radio. Questa è A tutta C, la nostra rubrica di approfondimento dedicata al mondo della terza serie del calcio italiano. Al microfono Luca Bargellini che vi dà il ben ritrovati, alle prese con un microfono che non vuol sapere di stare al suo posto. Dall'altra parte del vetro l'imperatore Costantino Fazzari, che ci permette di entrare in contatto, di rimanere in contatto tra noi e voi, tra noi e gli appassionati del mondo della terza serie del calcio italiano, perché la Serie C oggi ha tanto da raccontare, ha tanto da analizzare, ha tanto da commentare, dopo che nella serata di ieri sono andate in archivio le ultime 6 gare della 6ª giornata di campionato, per quanto riguarda in particolare il girone A e il girone B, dato che il girone C, quello del Sud Italia, aveva già chiuso i battenti nella giornata di domenica. Riepiloghiamo velocemente le modalità attraverso le quali ci potete seguire, potete rimanere in contatto con noi: tvradio.com, l'applicazione ufficiale della nostra emittente, anche e soprattutto il canale 61 del digitale terrestre, al quale ci potete seguire un po' da tutte le parti, dal Tavoliere delle Puglie, dal Mugello, dall'Irpinia, dalla Bassa Padana, insomma scegliete voi dove siete, va bene lo stesso. 331 82 00 213 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp, quindi direi di andare subito a sentire, ad interpellare il nostro primo e più grande ospite a disposizione, ovvero il mega direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, mi è piaciuto molto il riferimento al Tavoliere delle Puglie, grazie.
1: Ma secondo te, cioè, per no, cosa l'avrò fatto? Certo. L'avrò fatto solo e soltanto per rendere omaggio al più grande direttore che il globo terracqueo abbia mai avuto modo di poter ammirare. Sì, abbastanza, però va bene lo stesso. Allora, 6ª giornata di campionato andata in archivio. Ieri girone A e girone B hanno chiuso i battenti. Usiamo la geografia, quindi scendiamo dalle Alpi fino al Sud Italia. Girone A che ieri ha visto la vittoria lumezzana, la vittoria del Trento, il pareggio tra Treviso e Desenzano. Tra l'altro chiedo al buon Costantino se ci può elargire il quadro completo, la grafica con i risultati del girone A, dove vediamo un Albino Leffe che fa un po' il bello e il cattivo tempo in casa della Next Gen, 5-3 nell'anticipo, 2-2 Novara Carpi, Ospitaletto Cittadella 0-1, Arzignano batte Renate 2-1, Alcione Milano Union Brescia 0-4, prova di forza della formazione di Corini, Lecco Pergolettese 0-0, Folgore Caratese Gian Erminio 1-1, giusto appunto Treviso Desenzano 0-0, Treviso Trento batte Provercelli 4-0, Dolomiti Bellunesi Lumezzane 1-2. Per una classifica, Ivan, e questo qui arriviamo al concreto, che ha una padrona, ma non è la padrona che tutti noi ci aspettavamo, perché in vetta con 6 vittorie in 6 giornate non c'è l'Union Brescia, ma c'è il Cittadella, che tutti noi speravamo potesse fare da contender alla formazione di Corini, ma in questo momento ha proprio ribaltato completamente il tavolo. È l'Union Brescia a fare da contender al Cittadella.
2: Infatti è la fotografia giusta. Tra l'altro fotografa il fatto che se noi facciamo un pronostico nello specifico, noi due, poi di solito va completamente in un'altra direzione la realtà, quindi
1: siamo fenomeni.
2: Non è una novità del 2026, ecco. No, è una cosa abbastanza consolidata nella nostra lunga carriera di pronosticatori. Comunque questo turno, come dicevi tu, ha dato anche una risposta del Brescia, una prova di forza che secondo me serviva, perché veniva da 2 pareggi consecutivi, con diciamo 2 clamorosi falsi che si sono costruiti 4 punti di ritardo.
1: Ivan, ti sentiamo malissimo. Ti sentiamo malissimo. Non so se ti sei spostato all'interno della tua magione, ma
2: la tecnologia non
1: fermo lì. Vai, ora ti sento.
2: le nostre amiche cuffie. No, dicevo, questo inizio di campionato del Cittadella ci dice che è una squadra che quell'ambizione ce l'ha, ne ha i mezzi, e poi ovviamente bisogna vedere sul lungo, però perché
1: Certo.
2: comunque io penso che Brescia continui ad avere qualcosina in più, però poi sai, le volate si fanno tra chi corre. Il Cittadella sta correndo, Brescia ha mandato un bel messaggio dal loro punto di vista di forza, di reazione rispetto a due passi falsi che ci sono stati. Certo, se il Cittadella mantiene questo andamento, siamo ancora molto all'inizio, però insomma, sarà complicato potersi permettere passi falsi, anche perché è un girone in cui, senza nulla togliere alle altre squadre, però non è così scontato che chi va veloce può perdere punti, perché comunque ci sono due squadre più forti della concorrenza, è un girone un po' più squilibrato di altri, secondo me, nel senso che è abbastanza. Alla fine sì, a parte gli scherzi, noi possiamo pronosticare il Brescia più avanti del Cittadella, però all'inizio stagione quali fossero le due forze del girone era molto chiaro, e per esempio una cosa che nei giovanili in realtà non puoi dire, e sono effettivamente quelle due, mentre le altre hanno
1: Sì.
2: tutte, insomma, un po' di meno da dare.
1: Nel girone B, invece, che quest'anno abbiamo disegnato fin dall'inizio come estremamente complicato, estremamente competitivo, probabilmente per la prima volta dopo qualche stagione, a livello se non superiore al girone C, al girone del Sud Italia, ieri è arrivata un'altra dichiarazione piuttosto chiara e netta, ed è quella dello Spezia. E anche qui chiedo il supporto di Costantino, che ci manda in grafica quelli che sono i risultati della sesta giornata del girone B, iniziando dagli anticipi dei giorni precedenti: Forlì Torres 1-1, Atalanta Under 23, Ravenna 0-2. Anche qui il Ravenna, insomma, ha risposto presente. Reggiana batte Latina 1-0, Pescara Corsaro a Vado 1-0, Campobasso Pineto 2-2, Grosseto batte Perugia 2-0, Grifone contro Grifone, grande partita mitologica, mi verrebbe da dire. Ostia Mare che espugna lo stadio di Gubbio 2-0, Spezia batte una Vispesaro irriconoscibile in questa stagione, quando la formazione marchigiana con Stellone in panchina ci aveva abituato decisamente meglio. Quindi Spezia 3, Vispesaro 1, Guidonia Montecelio Livorno 1-1. Pianese, San Benedettese, due delle squadre più in difficoltà in questo inizio di stagione, 1-1. E chiedo a questo punto al buon Costantino se ci manda in grafica la classifica del girone B, che vede lo Spezia con 16 punti, seguito da Ravenna 14 insieme alla Reggiana, Grosseto 12, Livorno 11, Torres 10, Guidonia Montecelio, Forlì e Atalanta Under 23, 9, Campobasso, Pescara 8, Pineto, Gubbio, Perugia 7, Ostia Mare 6, Latina 5, Vado 4, Pianese 3, San Benedettese 2, Vispesaro 1. Spezia, Ravenna, Regina in vetta alla classifica. Ivan, mi pare di dire che qui i pronostici sono stati rispettati finora. C'è un Pescara che sta cercando di rientrare, perché è di fatto l'unica retrocessa dalla B che è un attimino in ritardo, e il Ravenna, che è arrivato terzo l'anno scorso, è comunque lassù.
2: Sì, Ravenna, aspettando di vedere Ronaldinho in campo, se potrà dare un contributo, penso più allo spettacolo che ai risultati. Ravenna, secondo me, è una seria contender. Qui la favorita c'è, lo Spezia, non è, secondo me, favorita quanto dovrebbe essere il Brescia, più che altro per la struttura che è il Brescia, cioè io non mi riesco proprio a vedere ancora Pasini in Serie C con il Brescia. L'ho fatta per anni bene con la Ferrari Pisalò, però credo che il loro progetto sia proprio quello diverso, e molto ambizioso. Nota dolente sono le Marche in questo girone, perché tu hai citato la Vispesaro, anche dalla San Benedettese mi aspettavo qualcosina in più, non da, diciamo, posizioni, primissime posizioni di classifica, per carità, però insomma, 2 punti dopo 6 giornate sono veramente pochi, e, ripeto, non è che me l'aspettavo al terzo posto, però no, neanche al penultimo così male, così in disarmo. La Vispesaro fa un po' parte anche dei cicli, forse, sai, quando fai bene, sì, magari capita l'anno storto, che possono capitare.
1: Sì, sì, quello è vero. Tra l'altro, Boscaglia, vediamo l'allenatore della San Benedettese, vediamo un secondo come si dipanerà la situazione per quanto riguarda la conferma in me o meno in panchina, perché Boscaglia ha firmato un signor contratto biennale con la formazione di San Benedetto. In questo momento, anzi già da un paio di settimane, circolano i nomi di Stefano Colantuono e di Roberto Stellone, proprio l'ex tecnico della Vispesaro. Però bisognerà capire quale decisione prenderà la società, perché Boscaglia, dopo l'ultima gara, non questa con la Pianese, dopo la gara precedente, ha detto: io non mi dimetto perché penso di poter riuscire a risollevare la situazione. Quindi la società dovrebbe provvedere ad un esonero, però quel contratto poi ti rimane a bilancio, e la Serie C non è la Serie A, quindi un contratto in più, un contratto in meno fanno e come la differenza. Tra l'altro, nel weekend, ci siamo dimenticati prima, è arrivato anche l'esonero del tecnico del Renate, a proposito di inizi molto molto complicati, perché Giacomo Gattuso è stato sollevato dall'incarico. Renate è una squadra, così come la San Benedettese, che lo scorso anno, Renate ancora di più, perché Renate oscillava stabilmente tra il quarto, il quinto, il terzo posto in classifica nel girone A, adesso è penultimo, quindi con una situazione assolutamente drammatica. Quindi vedremo chi, e cercheremo di capirlo anche nel prossimo blocco della trasmissione, chi sarà a prenderne il posto. Ivan, chiudiamo il nostro Giro d'Italia con i risultati del girone C. Qui le gare ieri non c'erano, sono andate in archivio nella serata di domenica, ed ecco il buon Costantino che mi anticipa anche nella richiesta della grafica: Cosenza Scafatese 1-1, Sorrento Bari 1-2, prima sconfitta, perché il Sorrento era a punteggio pieno, per la formazione campana contro il Bari di Massimo Rastelli. Savoia-Casarano 1-1, Audace-Cerignola-Casertana 0-0, Catania-Barletta 0-0, e poi parleremo del Catania. Altamura-Picerno 2-1, Salernitana batte Giuliano 1-0, Monopoli-Crotone 2-2, Inter-Under 23, Foggia 3-2, partita in abbastanza rocambolesca, dove è successo un po' di tutto. L'Inter ha vinto in rimonta, Potenza-Cavese 4-2, per una classifica che vede ancora il Sorrento in vetta con 15 punti, seguito dal Potenza e dal Bari con 13, Casertana 12, Cerignola, Inter e Casarano a 10, Picerno, Salernitana 9, Monopoli 8, Catania Barletta, Scafatese Altamura 7, Savoia 6, Foggia e Cavese 5, Giuliano 4, Cosenza 2, chiude il Crotone a meno 3, ricordiamo il Crotone era partito con un meno 6 in classifica per delle sanzioni da parte della giustizia sportiva. Ivan, in un flash, perché siamo anche in chiusura, Bari che, diciamo, sì, con la vittoria sul Sorrento, sul campo del Sorrento, anche se poi il Sorrento gioca a Picerno in una delle grandi strutture del nostro campionato, ha rimesso un po' la barra dritta. Il Catania invece continua a dare l'impressione di navigare a vista.
2: Sì, il Bari, la squadra ce l'ha, ha un gigantesco problema ambientale che è oggettivo e che pesa molto. Io non sono nemmeno così convinto della scelta che è stata fatta con l'allenatore, però non parliamo sicuramente di un allenatore non bravo. La squadra ce l'ha, quindi contando che il Sorrento chapeau, però io non penso che possa arrivare a Dama, e che le altre faticano. secondo me il Bari, se riesce a prendere l'abbrivio giusto, magari non convincendo, magari con uno stadio che continuerà a offrire uno spettacolo che fa veramente male, però può essere la squadra che riesce a prendere il là. Quanto al Catania, squadra c'è o ci sarebbe, però lo sappiamo da sempre che non si vince con le figurine in Serie C, è un po' il rischio, è stato corso in estate, anche perché io in questo caso non sono non ho dubbi sull'allenatore in sé, cioè secondo me Longo è un ottimo allenatore, continuo ad avere dubbi al di là di qualche problema strutturale che il Catania ha, sul fatto che i giocatori che gli sono stati messi a disposizione siano diciamo quelli che servono al suo calcio, perché è un calcio che ha bisogno di sacrificio, di tante cose, che faccio un esempio, non è quello il problema, però se prendi Coda non è che gli puoi chiedere grande sacrificio, stai prendendo un grande giocatore che però è quello, cioè, e questo vale anche in altri reparti, quindi secondo me lì c'è una valutazione da fare, senza che Longo per me abbia grandi colpe, cioè vedo una discrasia tra la costruzione della squadra e il tipo di allenatore che è stato preso.
1: Sì, c'è qualcosa che sicuramente non torna all'interno dello scacchiere tattico del Catania. Vedremo, tanto la Serie C non si ferma, non fa la pausa come di consueto, fa il girone A, sì, pardon, il campionato di Serie A e il campionato di Serie B con gli impegni delle nazionali. Ivan, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
2: A te, buon proseguimento.
1: Salutiamo Ivan Cardia dalla redazione di TuttoC.com, il direttorissimo di TuttoC.com. Costantino, ci prendiamo un paio di minuti di pausa e poi torniamo con la seconda parte della trasmissione.

0: Seconda parte di Tutta C nella sua versione di martedì 22 settembre 2026. Abbiamo analizzato a 360 gradi quello che è successo nel sesto weekend, nel sesto turno di campionato, insieme a Ivan Cardia, il direttore di TuttoC.com, che vi ricordo essere il canale di riferimento del network di TuttoMercatoWeb.com dedicato alla Serie C. Serie C che trovate anche, manco a dirlo, su TMV Radio, altrimenti non ci stareste ascoltando, ma soprattutto su TuttoMercatoWeb.com. Vi ricordo il 331-8200213 per i vostri messaggi WhatsApp. Costantino dall'altra parte del vetro mi dà il via, quindi io saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito il direttore sportivo del Renate, Oscar Magoni. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E grazie a lei di nuovo di averlo accettato. Direttore, il weekend non ha portato i risultati aspettati, è arrivata un'altra sconfitta, la quarta in sei giornate. È arrivata un'ufficialità pesante riguardante il tecnico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte, perché siamo veramente in divenire con la vostra situazione, con la scelta dell'allenatore.
1: Sì, diciamo che noi eravamo partiti con un progetto ben diverso. Purtroppo questo progetto, il campo ci sta dicendo che ci sta respingendo, e dunque, come sempre nel calcio, purtroppo le responsabilità sono di tutte, le mie per primo, perché naturalmente questo progetto tecnico è stato formato, costruito da me, anche da me, e dunque naturalmente anche io sono il primo responsabile. Però come sempre, purtroppo l'anello debole di questa catena è l'allenatore, un allenatore, una persona per benissimo, un tecnico molto preparato. Però purtroppo noi viviamo dei risultati, e i risultati sono stati per noi molto scadenti, dunque abbiamo dovuto per forza dare un cambiamento, dare una scossa, e dunque in mattinata abbiamo una serie di appuntamenti con delle nuove proposte, e vedremo quale sarà quella più adatta per ripartire, che siamo convinti di avere le competenze tecniche, tattiche, morali. Abbiamo una società solida, siamo convinti che possiamo con un po' di tempo riuscire a almeno quantomeno a portarci fuori da questa situazione.
0: Ecco, direttore, siamo ancora a caldo, dicevo appunto, insomma, avete degli appuntamenti fissati in mattinata. Diciamo la pecca principale che secondo lei ha inciso in queste prime sei giornate di campionato su questo andamento oggettivamente deficitario, perché voi lo scorso anno siete stati fin da subito lassù, ecco.
1: Sì, no, in questo momento, guardando i numeri sono impietosi, perché abbiamo il peggior attacco e la peggior difesa, dunque veramente siamo in una condizione incredibile, perché eravamo partiti appunto da una base dell'anno scorso con un terzo posto e avevamo una squadra molto solida, una squadra forte, pensavamo di essere ancora competitivi, ma purtroppo ci siamo sbagliati, dunque dobbiamo resettare un po' tutto quello che è la programmazione, ripartire da zero con un'ambizione diversa, con un'umiltà diversa, e purtroppo sono quelle cose che nel calcio sono abbastanza imprevedibili, appunto perché venivamo da un percorso di due anni fatto bene con gli stessi giocatori e ci siamo trovati completamente spiazzati, dunque è la prima volta anche per noi come società che ci troviamo in questa situazione di ultimo posto, e sinceramente dopo 17 anni non eravamo abituati a questa situazione, però dobbiamo accettarla, dobbiamo adesso trovare le soluzioni. Ripeto, però io sono convinto che non possiamo essere diventati una squadra così debole, così scarsa nell'arco di tre mesi, e credo che abbiamo dei valori, dobbiamo riprenderli, ritrovarci. Naturalmente tutti, io per primo, ma tutti i componenti della società, a partire appunto da me fino ad arrivare all'ultimo dei calciatori, compreso lo staff, bisogna fare un bel bagno di umiltà e cambiare gli obiettivi e ragionare in una maniera diversa e raggiungere quello che è un anno che si preannuncia, un'annata difficile, cercare di realizzarla naturalmente il più velocemente possibile.
0: In quest'ottica qui mi verrebbe da dire anche

0: le altre squadre sono squadre che si può giocare, insomma, si può vincere e perdere da tutti, dunque dobbiamo tanto guardare gli avversari, dobbiamo crescere alla svelta, dobbiamo rimettere la barra dritta, non perdere la testa e piano piano cominciare anche noi a vincere, perché purtroppo non solo noi non abbiamo vinto il campionato, ma i nostri risultati sono stati talmente scadenti, non siamo riusciti a vincere neanche il Coppa Italia. Abbiamo pareggiato una partita passando poi i rigori, ma abbiamo poi perso con Cittadella, appunto. Dunque non abbiamo ancora vinto una partita ufficiale e questo preoccupa, perché abbiamo secondo noi un parco attaccanti molto importante.
1: Direttore, la tiro fuori un secondo dalla realtà specifica del Renate per allargare il ragionamento sul girone A. Il Brescia, che fosse la squadra, diciamo, indicata da tutti come la prima della classe, è un discorso che abbiamo fatto, rifatto a più riprese con praticamente tutti i protagonisti del nostro campionato. Il Cittadella sembra essersi ricordato di essere il Cittadella dopo lo scorso anno, che ha avuto, diciamo, qualche difficoltà d'ambientamento, come quando si cambia classe alle superiori, no? Quando c'è un cambio, a volte un po' di assestamento ci vuole. Questo Cittadella lo chiedo a lei, superando le aspettative o sta semplicemente rendendo per quello che la squadra costruita dal direttore generale Marchetti è in grado di fare?
0: Parlare degli altri è sempre molto difficile nello specifico, però il Cittadella dopo l'anno scorso ha finito un ciclo, che aveva visto una squadra molto importante, giocando tanti anni in Serie B, scivolata in C e ha finito un ciclo, ha cambiato molti giocatori, hanno preso giocatori bravi e hanno trovato un equilibrio di squadra molto importante. Credo che chiaramente quando fai 6 vittorie di fila vuol dire che la squadra è consistente, la squadra è forte, la squadra ha valori. E naturalmente poi c'è il Brescia, che il Brescia ha la pressione di dover vincere per forza, perché il Brescia, l'Union Brescia in questa categoria naturalmente a prescindere deve sempre vincere, dunque è una bella sfida. Io credo che Cittadella abbia la forza per andare molto lontano, perché ha una rosa comunque completa, come lo ha il Brescia naturalmente. Comunque sarà un testa a testa, e ripeto, con l'inserimento del Trento, perché il Trento ha anche una società che negli ultimi 3 anni è in crescita, forte crescita, e hanno dato stabilità al lavoro tecnico, hanno una società forte, un direttore sportivo che conosce bene la categoria, un allenatore molto preparato e dei calciatori veramente bravi. Dunque credo che queste tre siano le tre favorite.
1: Negli altri due gironi, nel B c'è lo Spezia primo in classifica e quindi, diciamo, anche qui un po' i pronostici sono stati rispettati. Nel girone C c'è il Sorrento, che ha perso sì la sua prima partita stagionale contro il Bari questo weekend, ma aveva fatto bottino pieno 5-5 nelle precedenti giornate ed è comunque primo in classifica, in un girone con tante piazze di grande livello. Così si può parlare di sorpresa, anche se il Sorrento, insomma, negli ultimi anni ha dimostrato chiaramente di saper fare calcio.
0: Sì, tutto vero, però in assoluto la sorpresa dei tre gironi credo che sia Sorrento. Nessuno avrebbe mai pensato del Sorrento dopo 6 partite fosse in testa in quel girone. Complimenti a loro e naturalmente la super sorpresa di tutta la Lega Pro.
1: Direttore, la lascio ai suoi appuntamenti di questa mattina e la ringrazio di essere intervenuto in trasmissione. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, abbiamo una mattinata intensa, dunque c'è da lavorare. Grazie,
1: la lascio ai suoi impegni.
0: Grazie sempre a voi che parlate della Lega Pro, che è una categoria importante.
1: E grazie a lei di aiutarci a farlo. Grazie mille, direttore.
0: Buona giornata.
1: Salutiamo Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che è veramente intervenuto quando la situazione conta, ovvero a commentare un esonero arrivato ieri e ancora al lavoro per trovare un sostituto. Ringrazio anche il lavoro preziosissimo dietro le quinte di Raffaella Bonna, che ci aiuta costantemente a fissare collegamenti per proporvi anche le voci più interessanti del mondo della Serie C, veramente tutti i giorni. Raffaella fa un gran lavoro e quindi si merita anche

0: è un grazie da parte di chi sta davanti al microfono. 331-8200213 il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Quindi il direttore sportivo Magoni ci parlava bene del Trento e manco a dirlo, insomma, io e il buon Costantino abbiamo preparato uno dei nostri contributi, che è il contributo legato appunto a le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, dopo il 4-0, il successo per 4-0 sulla Pro Vercelli.
1: Buonasera mister, siamo alla conferenza stampa di Trento Pro Vercelli 4-0. Partirei da un commento generale di una grandissima prestazione da parte dei tuoi ragazzi.
2: No, sicuramente abbiamo fatto una buona gara e partirei dal discorso di Sergio, no, che sul 3-0, non mi ricordo, ha fatto una parata incredibile, ha esultato, perché vuol dire che era sempre concentrato, e partirei da questo per dire appunto che a volte si può anche fare degli errori, che non è nel caso di Sergio, perché sono più le volte che ci ha salvato, che però poi è bello nel nostro lavoro avere l'opportunità di rimediare, e prendo lui come esempio perché se lo merita, perché poi a volte fa un ruolo molto difficile, però sono contento per la parata che ha fatto, sono anche molto contento per le prestazioni che ha fatto nelle partite precedenti e anche in quella della Giana. Per il resto sono contento un po' in generale di tutto, abbiamo fatto una buona gara ad altissima intensità e quindi ora riposiamo stanotte, domani iniziamo a preparare un'altra partita, perché in questo lavoro qua c'è sempre un esame successivo, però siamo contenti di come abbiamo iniziato la stagione.
3: Beh, mister, dopo un 4-0, dopo una prestazione del genere, è difficile trovare qualche cosa che non va, quindi non ci saranno però. Diciamo subito che un Trento così era molto tempo che non si vedeva coniugare bel gioco e occasioni da rete, tiri che questa volta sono entrati, perché 4 gol sono stati fatti, 2 annullati che tutti erano in piedi, insomma, a festeggiarli. Direi quasi, l'altra volta che ho usato l'aggettivo mondiale per la partita col Brescia, questa anche, però bisogna tener conto, però ci vuole sempre, che l'avversario forse non era di grandissimo livello.
2: No, beh, non ci credo.
3: Comunque non era in una grandissima serata.
2: No,
3: ecco.
2: Parto da due cose.
3: Diciamo così.
2: La prima è...
3: Tu sei più più contento della prestazione dei tuoi, oppure... Credi che
2: guardo sempre
3: ci possa essere, sì,
2: la nostra prestazione, sia nelle cose quando vanno bene, quando vanno male, però devo stare un po' attento, perché tipo quando ho detto prestazione mondiale non è che sono entrato in sala stampa, ho detto prestazione mondiale, era contestualizzata a un discorso che stavamo facendo sul però non è che si può giocare anche meglio di come si è fatto col Brescia, era messa in un contesto diverso da come è stato estrapolato. Però al di là di questo, che meno male che mi hai dato l'assist per poterlo dire, io non so se era un po' che non si vedeva, io penso che comunque questa squadra in regular season è da aprile che non perde, in casa non perdiamo da novembre, penso che stiamo facendo un bel percorso, penso che tutti, la società per prima, i ragazzi, noi dello staff, stiamo creando un bel gruppo di lavoro. Abbiamo un bel rapporto dalla segreteria, tutto questo ambiente sta portando a ottimizzare determinate cose. Poi la classifica in questo momento non conta, ma siamo dove meritiamo in questo momento. In campo cerchiamo di fare sempre il massimo, a volte ci riesce e a volte ci riesce un po' meno, però questa squadra ha sempre dato l'impressione di dare tutto quello che aveva. E a volte nelle difficoltà sono riuscito a tirare fuori cose importanti. Oggi la partita è andata tutta come volevamo. Non mi piace il discorso di paragonare gli avversari, perché sennò si crea una cosa che quando noi facciamo una bella partita perché gli altri hanno fatto meno bene, e si crea un circolo vizioso dove poi si trova sempre qualcosa magari da dover dire. Io penso che noi abbiamo fatto un'ottima gara oggi, abbiamo fatto un po' meno bene giovedì, soprattutto nel secondo tempo, dove si può andare a analizzare se era fisico o seppure mentale, io non lo so, però sicuramente non abbiamo fatto bene, al di là poi del valore dell'avversario in sé. Noi dobbiamo sempre abituarci al fare una considerazione sulla nostra prestazione, ecco.
3: Allora, se non parliamo dell'avversario, parliamo però di sei partite. No, io ho fatto il confronto fra le sei partite di quest'anno, dell'anno scorso e due anni fa, quindi le tre versioni di Tabiani.
2: Ok, di tre anni fa mi manca, non mi ricordo più.
3: Va bene, avevamo 9 punti, aveva il Trento insomma 9 punti, ora, l'anno scorso 6, quest'anno 12. I gol fatti erano 8 due anni fa, poi 6 e quest'anno 9. La difesa ne aveva presi 9, l'anno scorso 8, quest'anno 3.
2: Buono. Siccome c'è un mi stavo preoccupando.
3: No, siccome c'è un refrain che dice che la squadra rispetto all'anno scorso non è altrettanto competitiva, i numeri dicono l'esatto opposto.
2: Ma io parto da un presupposto
3: per quel che valgono dopo sei giornate,
2: ma i numeri, però... ora per i numeri è presto, però sicuramente a me fa piacere andarli a guardare, soprattutto sono così, no? Abbiamo iniziato dicendo comunque una buona base solida dell'anno scorso per poter iniziare a portare determinati concetti, quindi sapevamo di partire avvantaggiati. Uno degli obiettivi che ci siamo posti dal primo giorno di ritiro era quello di partire meglio nelle prime 8 giornate, perché l'anno scorso avevamo fatto fatica. Ogni squadra che costruisci ha delle situazioni diverse. Abbiamo perso dei giocatori di qualità, uno purtroppo per infortunio, perché Cristian comunque Capone è un giocatore che sappiamo essere importante, ma abbiamo preso altri giocatori che magari hanno altre caratteristiche e si tende sempre a fare il paragone con l'anno precedente. Invece poi si crea un determinato modo di giocare della squadra e quello che può essere un pensiero all'inizio poi può cambiare durante il percorso. Esempio, l'anno scorso spesso ho detto che questa squadra crescerà perché avevamo tanti giovani che mi davano l'impressione di poter migliorare. Ora abbiamo questa rosa della quale sono contento, perché è un gruppo che lavora bene. Sappiamo che dobbiamo, oggi la cosa che mi è piaciuta di più è che nella gestione del vantaggio che è venuto al primo minuto siamo stati molto più bravi rispetto a giovedì. Sapevo che giovedì poteva essere complicato perché ci aveva tolto tanta energia la partita di sabato, però abbiamo cercato di analizzarla in maniera come se fosse una cosa mentale. È un gruppo che ha tanta voglia di imparare, di lavorare, è un gruppo col quale mi trovo bene. Io ho avuto fortuna qua a Trento perché i tre gruppi che ho allenato sono tre gruppi veramente speciali sotto quell'aspetto, per cui più lavoriamo e più si cercherà di migliorare e più si cercherà di fare degli step in avanti. Sicuramente siamo contenti della partenza, adesso abbiamo due trasferte dove comunque fuori casa qualcosina in meno stiamo facendo rispetto a in casa, anche a livello un po' di prestazioni. Dobbiamo cercare di alzare il livello anche lì se vogliamo fare un campionato di un certo livello e quindi dobbiamo andare avanti a lavorare. E oggi i numeri fanno, ti ripeto, io li guardo, mi piacciono i dati post partita, anche quelli della stagione. Sei partite sono un numero abbastanza buono per iniziare a dargli un'occhiata, però io penso che abbiamo ancora delle cose da migliorare e ogni partita ti dà qualche cosa. È chiaro, oggi è venuta fuori una partita tra virgolette perfetta, perché ci è riuscito tutto, abbiamo creato veramente tante occasioni da gol, abbiamo concesso anche relativamente poco. Sicuramente la sensazione era che magari avevamo più energie degli avversari, però abbiamo ottenuto un'intensità veramente alta. Penso che il merito vada ai ragazzi per questa partita, più che dire che gli avversari hanno reso un po' al di sotto.
4: Buonasera mister, le chiedo, dopo una prestazione offensivamente così florida, come si prepara una prossima uscita che vede il Trento affrontare una squadra che sta facendo dell'imbattibilità al proprio cavallo di battaglia in questo inizio?
2: Sì, la Pergo viene da quattro partite che non subisce gol, è una squadra frizzante. Sai, abbiamo fatto delle partite dove abbiamo creato, non dico le stesse occasioni perché oggi ne abbiamo create di più, però non si è riusciti a concretizzare, poi sembra una partita negativa sotto l'aspetto offensivo. Io ho sempre pensato comunque una squadra che crea arriva a concludere e poi è più facile poter realizzare, per cui dobbiamo andare avanti a creare tanto. E anche oggi comunque abbiamo sbagliato parecchi gol e quindi dobbiamo lavorare per cercare di ottimizzare sempre di più questa fase, però adesso ci godiamo almeno stasera questa vittoria. Poi ho detto, domani inizieremo a preparare la prossima partita che reputo un

0: Terza ed ultima parte della nostra puntata odierna, dei nostri 60 minuti insieme per parlare di Serie C. Luca Bargellini al microfono, Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro per analizzare quello che è successo nella sesta giornata del campionato di Serie C. Ne abbiamo parlato col direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia, abbiamo parlato con uno dei protagonisti, probabilmente il più attivo, il più atteso, ovvero Oscar Magoni, direttore sportivo del Renate, che club che ha annunciato l'esonero del suo tecnico ieri, Giacomo Gattuso, e che in queste ore ne sta scegliendo l'erede. Abbiamo sentito le parole di Luca Tabbiani, tecnico del Trento, terza forza del girone A. Adesso, prima di concludere, un aggiornamento, perché vi abbiamo detto che come di consueto la Serie C durante la pausa per le nazionali non si ferma. Serie A e Serie B fanno un pit stop, questa volta abbastanza lungo perché si tratta di due weekend consecutivi, quindi tre settimane piene senza gare di campionato. La Serie C va avanti con una eccezione, attraverso un comunicato della Lega Pro veniamo a conoscenza del rinvio di alcune gare che coinvolgono le seconde squadre di Inter, Juventus e Atalanta. La decisione è legata alle numerose convocazioni dei giocatori delle formazioni Under 23 nelle rispettive nazionali, che ha reso necessario modificare il calendario originariamente previsto. Niente di nuovo, perché anche lo scorso anno le formazioni Under 23 venivano spostate ad altre date. Ed ecco allora quelle che sono le date delle prossime gare. Per quanto riguarda la settima giornata, quindi la prossima, Giuliano Inter Under 23 è stata rimandata a martedì 13 ottobre ore 15, Latina Atalanta Under 23 sempre per la settima giornata, mercoledì 14 ottobre alle ore 15. E poi c'è, per quanto riguarda sempre con la settima, Juventus Next Gen Lumezzane sempre il martedì 13 ottobre ma alle ore 16. Per l'ottava giornata invece, Inter Under 23 Scafatese alle 14.30 di martedì 27 ottobre, il giorno successivo Atalanta Under 23 Vis Pesaro alle ore 18. Quindi questi sono i nuovi appuntamenti che riguardano le formazioni Under 23. Trovate tutto su tuttoc.com, c'è una notizia apposita online che potete consultare liberamente. In conclusione di questa puntata, ricordando di non mollare il palinsesto di TV Radio, perché c'è tantissimo da analizzare, c'è la nazionale, c'è tutta la scia delle ultime gare di campionato per quanto riguarda la Serie A, la Serie B, il calcio internazionale, c'è il tema pallone d'oro, insomma c'è tantissima carne al fuoco. Ricordandovi anche che a tutta ci torna nella giornata di domani con un nuovo appuntamento. Noi chiudiamo, e saluto e ringrazio Costantino Fazzari dall'altra parte del vetro, con un'altra delle voci dei protagonisti di questa Serie C. Ci ricolleghiamo ancora una volta alle gare di ieri sera, e quindi andiamo alla Spezia, andiamo nella sala stampa del Picco di La Spezia per sentire le parole di Marco Turati, tecnico degli Aquilotti, dopo il 3-1 alla Vis Pesaro. Con questo chiudiamo, salutiamo, diamo appuntamento alla giornata di domani e un buon proseguimento con la programmazione di TV Radio. Da Luca Bargellini, ciao ciao.
1: Una partita che potevamo già chiudere nel primo tempo, poi forse nel secondo c'è qualcosa che non ti è piaciuto, sono sicuro.
2: Ma innanzitutto buonasera, volevo omaggiare con questa vittoria il mister Sergio Carpanesi, chiaramente il mister dei mister, è nella Hall of Fame dello Spezia, e quindi penso che sia giusto ricordarlo, e sono molto contento di, insomma, poter dedicare a lui e a tutta la sua famiglia questa bellissima vittoria. Poi, per quanto riguarda la partita, penso che hai fatto un'analisi breve però sostanzialmente giusta. Abbiamo fatto, penso, mezz'ora veramente bene bene bene, e per essere la terza partita in una settimana, credetemi che non è facile, perché molti di questi ragazzi gli avevano già fatto 180 minuti e oggi hanno riproposto una mezz'ora di alta qualità, a grandissimi ritmi, cercando sempre di dominare l'avversario, quindi siamo molto soddisfatti. Poi non sono contento degli ultimi 10 minuti del primo tempo perché dal mio punto di vista ci siamo sporcati troppo. Abbiamo cercato un po' troppo l'azione personale, forse un po' tutti avevano voglia di fare gol, di insomma rendersi importanti e questo chiaramente non deve più succedere, anche perché poi i primi 20 minuti del secondo tempo sono stati, non voglio dire complicati, però ci siamo complicati un po' la vita da soli. E quando anche nelle scorse settimane e anche nella conferenza stampa pre-partita vi avevo detto che questa è una squadra molto molto giovane e che è una squadra che è forte, ma che ancora non sa conoscere i suoi limiti, sia dal punto di vista di forza che anche quelli che fondamentalmente hanno un po' tutti, sono quelli negativi. E noi dentro la mini partita qualche volta ci perdiamo, abbiamo degli attimi che non sappiamo gestire nel migliore dei modi la situazione, però tutto sommato devo dire che abbiamo fatto una partita positiva e abbiamo raccolto sicuramente 3 punti meritati.
3: Complimenti mister, però effettivamente sul 2-0 è sembrato quasi che la squadra volesse giocare per così, non, meno concentrata sulla prestazione, sul risultato. Sembrava quasi che volessero un pochino, non dico divertirsi, però un po' fare un po' di calcio più bello da vedere che concreto, o sbaglio?
2: Sì, penso che sia un limite questo, penso che sia un nostro limite. Io non penso che volevamo fare un calcio bello da vedere, ma secondo me abbiamo pensato troppo presto a voler gestire e abbiamo forzato molte giocate individuali che solitamente non facciamo. Abbiamo sicuramente perso qualche pallone in più e non lo dovevamo perdere, però ripeto, siamo una squadra giovane, una squadra nuova, ancora ci dobbiamo conoscere, anch'io devo ancora conoscere tanti lati caratteriali della mia squadra, quindi ben venga che sia venuto oggi, che comunque sia festeggiamo con una vittoria e così avremo anche una settimana di tempo per poter sistemare quelle piccole cose che oggi sostanzialmente non sono andate bene.
4: Buonasera, mister, complimenti anche da parte mia. Le porto un pochino il sorriso di questa serata, soprattutto quel tridente, no? Che per la prima volta quest'anno fa gol completamente. Mazzocchi ormai ci aveva abituato, Cardinale lo aveva già fatto. Cazzadori, oggi forse la nota più bella di questo Spezia. Aveva quegli occhi che chiede sempre lei, forse non è un caso se questo ragazzo gioca sempre anche in un ruolo non suo. E poi le faccio una domanda anche su Di Serio, perché mi ha un po' sorpreso la sua posizione in campo oggi. Le chiedo se sta lavorando un po' in questo Di Serio un passetto più indietro rispetto a dove eravamo abituati a vederlo. Grazie.
2: Ma sì, per quanto riguarda gli attaccanti sono molto soddisfatto perché fondamentalmente noi lavoriamo tanto per cercare di metterli nelle condizioni di fare gol e oggi hanno fatto gol tutti, quindi siamo molto contenti. Ci mancava appunto solo chi è di supporto all'attaccante centrale, quindi nel primo tempo Gimenez, nel secondo tempo Pepe, che secondo me ha fatto una buonissima partita. So anch'io che sia lui che anche lo stesso Caleb devono ancora trovare gli automatismi perché chi gioca in quel ruolo deve essere un calciatore polifunzionale, cioè ci deve dare una mano sia nella fase di sviluppo, cercando di venire fuori e di creare la superiorità numerica in mezzo al campo, e poi deve anche essere bravo a supportare l'attaccante come se fosse una seconda punta tutti.
5: Professionistica del calcio solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti argomenti da affrontare legati al campionato, ma anche alla nazionale, considerato che è iniziato il nuovo corso con Roberto Mancini, commissario tecnico. Ne parliamo con Salvatore Biazzo, voce storica della RAI. Ciao Salvatore, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato a voi.
0: Parliamo del Napoli, Allegri infuriato dopo il pareggio con la Fiorentina. È mancata rabbia, è mancata convinzione, secondo le sue parole, a questo Napoli per poter portare a casa i tre punti contro una buona Fiorentina comunque.
1: Sicuramente, però credo che il tifoso napoletano sia arrabbiato molto più di Allegri.
0: Beh, insomma, è arrabbiato sicuramente anche per un mercato che non è stato all'altezza della situazione.
1: Ma sai, il Napoli non è che abbia fatto mercato. Allegri ha accettato un progetto che era stato formulato da un altro allenatore, si è ritrovato un organico praticamente già fatto, però lo ha accettato questo tipo di organico e in effetti adesso si lamenta che molti non seguono quello che lui dice, ma in realtà un grande allenatore dovrebbe anche adattarsi al materiale che ha.
0: Ecco, ci sono tanti punti interrogativi per questo Napoli, un Napoli che non decolla, tra l'altro come inizio di campionato è stato peggiore anche rispetto a quello con Garcia in panchina e anche questo fa riflettere.
1: Ma quello degli infortuni è comunque un alibi eterno. Poi ci sono le prestazioni. In realtà il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, non voglio nemmeno dire contro il Como, ma sicuramente contro l'Inter che ha qualche problema difensivo, mentre va fortissimo in attacco, e contro la Fiorentina che veniva da un periodo un po' turbolento. Sì, aveva vinto l'ultima partita in maniera anche importante, però Vanoli si è ritrovato una squadra totalmente trasformata, con qualche punto di riferimento come Kenny in meno, e quindi ha fatto di necessità virtù, un po' come Allegri. La partita con la Fiorentina poteva andare sicuramente meglio per il Napoli, però voglio dire, stanno lì due traverse a raccontare una storia statisticamente un po' diversa a favore della Fiorentina.
0: C'è anche un problema del gol per il Napoli, in particolare Højlund, sembra un giocatore che non riesce quest'anno a ingranare, contro la Fiorentina è stato annullato di fatto da Dragosin.
1: Sì, in effetti Dragusin è stato molto ma molto bravo, infatti mi pare che le pagelle di quasi tutti i giornali abbiano premiato il portiere De Gea e lui. Lui ha fatto anche un fallo che probabilmente con un VAR acceso, in effetti è spento, e probabilmente c'erano anche gli estremi per un calcio di rigore, ma non è questo il punto. Højlund avrà fatto in queste 5 partite 14-15 tocchi in tutto, rispetto ai 37 di Malen della Roma o i 44-45 di Lautaro. Però il problema qual è? Che Højlund gioca da solo. Lautaro e Thuram hanno dietro, per esempio, un centrocampo a 5 che è formidabile. Se non c'è Çalhanoğlu, c'è Zielinski che attraversa la sua terza miglior stagione di sempre. E così anche la Roma, che gioca con tre attaccanti veri. Il Napoli gioca sì con due esterni anche abbastanza veloci come Politano e dall'altra parte Lang che gioca 60 minuti e si lamenta sempre non rendendosi conto di non aver fatto quasi niente. Però Højlund non può giocare da solo. Højlund non è Lukaku, ha una caratteristica diversa, è giovane, ha fatto 14 gol, è un calciatore importante, pagato tantissimo, ma va aiutato.
0: Ecco, e stando così le cose, secondo te il Napoli alla fine che obiettivo può darsi? Cosa può raggiungere in questo campionato il Napoli?
1: Ma io non lo so quale obiettivo si è dato, suppongo sicuramente una nuova qualificazione e un passo avanti in Champions, quel passo avanti che è mancato al Napoli nella scorsa stagione in virtù anche di moltissimi errori difensivi. Ricordo che nella scorsa stagione giocava Milinkovic-Savic, che rimane adesso titolare, ma perché Meret è infortunato ed è comunque uno di quei calciatori che sono considerati un po' all'interno della tifoseria del Napoli un calciatore inutile, non necessario, ecco, non inutile, non necessario, perché il portiere già c'era. Peraltro il Napoli aveva come secondo, prima dell'arrivo di Milinkovic-Savic, Caprile, che nel Cagliari ha fatto molto bene.
0: Senti, invece la Fiorentina che impressione ti ha fatto contro il Napoli?
1: Ma guarda, io credo che la Fiorentina sia un cantiere aperto nel quale bisogna lavorare. Bisogna avere fiducia nei confronti della squadra. Ci sono stati troppi cambiamenti, anche in panchina. Prendi grosso per fare un progetto, poi il progetto fallisce dopo 2 giornate. C'è stata un po' di confusione. Però io credo che i calciatori che ci sono nella Fiorentina, alcuni dei calciatori sono veramente molto importanti. Penso appunto a Dragusin, penso a Mastantuono che a me piace moltissimo, penso al portiere. Cioè, voglio dire, ci sono degli elementi sui quali si può costruire. Poi bisogna vedere quali sono gli obiettivi della Fiorentina.
0: Apro una parentesi sulla nazionale, è iniziato il nuovo corso con Mancini, commissario tecnico. Mancini che ha detto in 4 anni vinceremo qualcosa. Sei anche tu sicuro che possa avvenire tutto questo?
1: Ma guarda, Mancini è un allenatore molto bravo, lo sappiamo, ha commesso degli errori. Io francamente la penso in maniera un po' diversa, per quanto mi sia particolarmente simpatico Mancini. Io credo che se ci fosse stata veramente la voglia di non appiattirsi politicamente, ma di fare una piccola rivoluzione, io avrei affidato la squadra a Baldini. Avrei fatto la stessa operazione che ha fatto Arteta nell'Arsenal o della Fuente per restare a livello di CT, con la Spagna. Ha preso i ragazzi con i quali aveva vinto l'Europeo, li ha portati tutti quanti al Mondiale e lo ha vinto. Poi è un caso che 8 undicesimi della Spagna fossero tutti calciatori del Barcellona, un po' contro la tradizione, no? Adesso ci sono i giovani a disposizione di Mancini, non mi pare che li abbia convocati tutti i giovani, però io credo che lui in questo momento abbia soprattutto la necessità di dare una svolta, quindi ha fatto a meno dei senatori, salvo che per qualcuno tipo Donnarumma, ovviamente non poteva farne a meno, tipo Di Lorenzo, che rimane comunque il migliore terzino destro. E forse anche mezzala, cioè un terzino che si muove con intelligenza di questo campionato. Ha dimostrato di essere veramente un grande. Per il resto, diciamo, ha convocato i fratelli Esposito. Anzi, per la verità, ci sono 3 calciatori di Castellammare di Stabia. Dobbiamo dire, Donnarumma e i 2 Esposito sono di Castellammare di Stabia, che è la città che ha dato Quagliarella, la città che ha dato Di Somma, che ha dato Amodio, tantissimi grandi campioni.
0: Senti, invece tornando a parlare del campionato, la lotta a scudetto sarà tra Roma e Inter, al di là della Lazio che è prima, insieme appunto ai giallorossi e nerazzurri?
1: Ma sicuramente, insomma, voglio dire, vedo un po' defilate le altre squadre, appunto la Juventus, il Milan, il Napoli rispetto alla corsa a scudetto. Ho visto Roma-Inter ed è una squadra che per certi aspetti conferma quello che dicevo all'inizio, e cioè la Roma gioca veramente con degli attaccanti e quindi fa una fase offensiva con 2 o 3 passaggi al massimo, verticalizza molto, ha riscoperto un grande Dybala, ha un Malen che doveva finire al Napoli, ma poi per gli imperscrutabili sentieri del calcio è finito invece alla Roma, perché il Napoli a gennaio dello scorso campionato non poteva fare acquisti. Per il resto non vedo granché, anche perché in questo momento molte squadre fanno degli infortunati il proprio alibi, ed è il caso per esempio del Napoli, che però è un dato oggettivo. A Napoli mancano alcuni calciatori importanti, partirei dalla Porta per dire Meret. Mancano, pensiamo per esempio Raphaël Marin, che non ha poi giocato malissimo, al di là delle gol, autogol della Fiorentina, però è comunque una scelta, come dire, non è la scelta principale. Esistono Badiashile, esiste Lobotka, c'è Spinazzola, c'è Spinazzola, cioè ci sono altri difensori molto importanti, Bauchema piuttosto che Lobotka, mi confondevo. Quindi ci sono altri difensori che però non sono nelle condizioni migliori.
0: Senti, invece tra Lazio, Frosinone e Cagliari, qual è la maggior sorpresa secondo te?
1: Ma a guardare l'ultima partita di campionato, sicuramente il Frosinone. Però il Frosinone è una squadra che ho seguito anche nella scorsa stagione in Serie B. Ha giocato contro il Como, schierando praticamente 8 undicesimi della squadra della Serie B. Gli innesti sono stati pochissimi, quindi è una squadra molto giovane. Se vai a vedere la linea difensiva, l'età media è 21 anni, cioè voglio dire, siamo di fronte veramente a un progetto completamente diverso da quello degli altri. Un progetto molto simile a quello del Como, dove Fabregas, con grande onestà, ha detto: il Frosinone contro di noi ha fatto un capolavoro. Ora il capolavoro si ripete, i capolavori hanno questa caratteristica: lo fai una volta solo e resta per sempre. Io credo che invece la continuità ce la possa garantire più il Cagliari che non il Frosinone, che comunque potrà fare un gran bel campionato.
0: Il Como inizia a pagare le fatiche della Champions? Al di là del fatto che comunque ha
1: Ma è
0: creato
1: appena
0: tanto, ecco, il
1: iniziata la
0: Frosinone ha
1: Champions,
0: trovato
1: quindi.
0: anche le parate di Palmisani.
1: Ma sicuramente, vabbè, Palmesani, insomma, voglio dire, ripeto, chi non ha seguito il campionato di Serie B, come dire, vede questo Frosinone improvvisamente comparire sulla scena e dice: ecco un nuovo Como. Certo, a livello progettuale è un nuovo Como, perché hanno costruito nel tempo, con tranquillità, dopo che furono retrocessi dalla Serie A, hanno costruito, sono arrivati secondi nel campionato di Serie B, hanno puntato sui giovani, hanno speso poco, hanno un bravo allenatore, Alvini, che è di grande esperienza, ma soprattutto è di grande coraggio, perché questo è quello che manca agli allenatori, anche quelli che consideriamo di prima fascia e che a volte di prima fascia non sono, manca il coraggio. Ecco, Albini ha dimostrato di avere coraggio, Fabregas ha dimostrato di avere coraggio. Questa è la verità. Poi per il resto vedremo il campionato. Però attenzione, gli infortunati del Napoli pesano maledettamente. Alcuni peraltro non sono ancora in condizioni, quindi io farei ancora grande attenzione a quello che il Napoli può fare. Sulla panchina c'è una vecchia volpe, lo conosciamo, quindi non devo aggiungere altro.
0: Assolutamente. E il Milan è ancora comunque da giudicare fino in fondo, al di là della vittoria che sembra averlo rilanciato con il Lecce dopo il KO in Europa League con il Benfica. Bisogna attendere qualche altro test più significativo?
1: Ma sicuramente, guarda, vale anche per l'Inter, per quanto possa sembrare strana questa mia affermazione. Perché se vai a vedere, mi pare che 2 o 3 volte ha subito 2 gol prima di riuscire a fare il risultato. E questo è un segnale, vuol dire che qualcosa nella difesa a 3 non funziona bene. Ma d'altro canto c'è un centrocampo a 5 che fa dell'Inter una squadra che dalla metà campo in giù è difficile aggredire. Però insomma è tutto aperto. Il Milan non è che mi abbia proprio sorpreso più di tanto, insomma, ha anche calciatori di un certo livello, un po' come la Juventus. Ancora non mi dice granché, cioè non riesco a cogliere, non riesco a fare una lettura chiara di quello che può essere la potenzialità del Milan o la potenzialità della Juventus.
0: Va bene Salvatore, e poi ne riparleremo naturalmente nel corso delle prossime puntate. Grazie per il momento, buona giornata. E
1: Grazie a voi.
0: dopo questa chiacchierata con Salvatore Piazza parliamo anche della riunione che si è tenuta ieri tra i vertici arbitrali e gli allenatori e dirigenti di Serie A per fare il punto della situazione su queste prime giornate di campionato. Ne ha parlato anche il presidente della Lega di Serie A, Simonelli. Sentiamo le sue parole.
2: Molto positiva, con grande partecipazione, Orsato ha spiegato, diciamo, tutte le parti un po' in discussione, con anche grande senso di autocritica, perché dove gli arbitri hanno sbagliato, e purtroppo, come dicevamo, anche loro sbagliano, l'ha fatto vedere, e dice che lui è la persona più diciamo, arrabbiata quando questo succede, ma che dobbiamo aspettarci che può succedere ancora, ma quello che lui non vuole non succederà è che gli errori si ripetano e che gli errori siano diversi e l'interpretazione sia diversa sia nell'ambito della partita che tra le varie partite.
3: Sul poco utilizzo del VAR si è detto qualcosa?
2: In realtà il VAR lui ha spiegato che deve intervenire quando l'arbitro non vede e non vede bene, quindi ha puntato molto sulla posizione degli arbitri, sul fatto che comunque gli arbitri sono più impegnati rispetto al passato e che devono correre ancora di più, così come le partite abbiamo visto sono aumentate di 5 minuti e mezzo rispetto alla stagione, forse 7 rispetto a quella precedente, questo vuol dire dover correre molto di più. E oggi i ritmi del calcio sono tali per cui comunque l'arbitro alla fine della partita deve fare 12-13 km, cosa che in passato non era, e quindi più il ritmo è alto più l'arbitro deve correre, quindi mentre i calciatori possono essere sostituiti lui non può sostituire l'arbitro a metà partita se è stanco, quindi direi comunque apprezzato a tutti, devo dire anche nessun intervento critico, qualche intervento di chiarificazione, poi chiaramente su alcuni aspetti non tutti erano d'accordo sull'interpretazione degli arbitri, ma quello che si è detto e tutti gli allenatori erano d'accordo, l'importante è che sappiamo qual è il vostro metodo di giudizio in modo che lo trasmetteremo ai nostri giocatori, credo che daremo poi tutto il resoconto della giornata odierna con anche i filmati proprio a tutti i club in modo che ognuno sa qual è il metodo di giudizio, quindi questa è la cosa più positiva. Grazie a tutti.
0: Grazie. Ieri l'ultimo saluto per Sandro Mazzola, tante personalità del mondo del calcio presenti naturalmente, c'era anche Gianfelice Facchetti che ha voluto ricordarlo così.
4: È un pezzo di quell'Inter, un pezzo di storia del calcio italiano, una dinastia quella che lega Valentino a Sandro, che sicuramente è un unicum, no? Nella storia del calcio del nostro paese. I ricordi sono tanti, quelli in qualche modo ereditati e tramandati da papà, per quello che hanno condiviso, di fatto hanno avuto carriere perfettamente sovrapponibili, fanno l'esordio quasi insieme, gli stessi anni di carriera con la maglia dell'Inter, solo dell'Inter, anche in nazionale, stessi trofei, anche il palmarès è perfettamente identico, hanno due figli maschi, due figlie femmine entrambi, hanno condiviso molto tempo libero nelle prime vacanze quando le famiglie erano ancora un po' più ristrette e anche poi post carriera, momenti di condivisione con ruoli diversi sempre all'interno del club, quindi due percorsi molto simili, molto lombardi, molto vicini anche proprio per la cifra stilistica, per l'umiltà che li ha contraddistinti. Mi piace ricordare quello che è stato detto oggi pomeriggio in chiesa dal presidente Marotta, c'è anche la capacità di trasformare le difficoltà di un'infanzia segnata dai lutti, anche in questo caso papà aveva perso la mamma, Sandro il padre, Valentino, in comunque in qualcosa di costruttivo, in una forza che poi si è tradotto in tutto quello che abbiamo potuto apprezzare, stimare e che ricorderemo assolutamente.
5: In un'intervista, l'ultima intervista che ha fatto Mazzola poche settimane fa con la Gazzetta, ha speso parole molto dolci anche nei confronti di tuo papà. Com'era il loro rapporto? Quasi volesse chiedere scusa a distanza di tanti
4: anni? Ma io ho apprezzato, ho avuto la fortuna di in questi 20 anni di assenza di papà di parlarci e di chiacchierarci più volte anche in momenti conviviali. Non per essere sgarbato nei vostri confronti, sono cose anche molto, così, molto intime, quindi le tengo così, però ho sempre apprezzato questa voglia comunque di esserci e di restituire qualcosa di sé, di quello che loro avevano vissuto anche soltanto con la presenza, fosse in occasione di una presentazione di un libro o magari in un'intervista attraverso magari un ricordo, come quando lo invitammo allo spettacolo sul Grande Torino che portavamo in teatro a Milano, averlo sul palco mentre noi cercavamo di avvicinare la storia di Valentino a lui, anche qui molto, molto toccato, commosso, insomma non è da tutti, no? Anche mettersi in questa condizione di ascolto e di disponibilità. Sandro è immortale come Valentino e lo sarà per sempre.
0: E tra i tantissimi ex dell'Inter c'era naturalmente anche Beppe Bergomi. Le sue parole per ricordare Sandro Mazzola.
6: È stato un campione vero. Quindi poi io, vabbè, ho dei ricordi belli, nel senso che è stato quello che spingeva per il mio esordio con Persellini. Avevo 16 anni e lui diceva Albers è pronto questo ragazzo, Albers giustamente aspettava un attimo, ho esordito a 17 anni, ho fatto i primi contratti con lui da dirigente, ho fatto a fine carriera, mi aveva